0: essere effettuato già nel pomeriggio. In Vaticano prevale l'ottimismo, il pontefice è sereno e di buon umore. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Giorgia Meloni torna a rivolgersi all'Europa chiedendo risposte strutturali contro il caro energia.
1: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre.
0: Ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. In Vaticano prevale l'ottimismo, il pontefice è sereno e di buon umore. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Giorgia Meloni torna a rivolgersi all'Europa chiedendo risposte strutturali contro il caro energia.
1: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
2: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera e...

0: stesso tempo ridurre la burocrazia soprattutto per le piccole imprese. I meccanismi europei, denuncia dalla platea di Assolombarda, hanno creato delle distorsioni.
1: Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
0: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa che sarebbero destinati a famiglie e imprese. È questa l'analisi della Premier, che rivendica le misure prese in Italia: 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise.
1: Se noi non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
0: L'economia italiana ha retto l'onda d'urto delle guerre, rivendica la Premier, crescita nel 26 all'1%. Federica Ionta, GR1.
2: Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le elezioni come richiesto da Trump. E sulla tregua relativa alle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha fatto sapere che i contatti sono in corso. Al via Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Sul tavolo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, il caro energia e il debito pubblico record in molti paesi sviluppati. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente e l'FMI prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Torniamo in Italia con la cronaca. Le indagini sulla morte di David Rossi, ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri del RIS hanno presentato alla commissione parlamentare di inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo.
3: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti all'interno del vicolo.
4: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
5: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo. Blocca il vicolo e impedisce che Rossi sia visto.
4: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
6: Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì. Perché non l'hanno fatto? Vedremo se troveranno movente e anche se troveranno il colpevole.
4: Simone Zazzera, GR1.
2: Ancora un morto sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone industriale da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. In Sardegna è stato estratto vivo in serata lo speleologo rimasto bloccato in una grotta a 10 metri di profondità.
7: Piano, la barella in piano.
8: 27 ore in una grotta a Ursulei, nella Sardegna centro-orientale, senza bere né mangiare, il corpo schiacciato da una frana di detriti. Quando Luca Olmetto, speleologo di 31 anni, viene portato fuori dal cunicolo in cui è rimasto per più di un giorno, la tensione si scioglie nell'applauso dei soccorritori.
7: Dai, grandi!
8: L'allarme era scattato grazie alla fidanzata che era con lui. Sul posto arriva in poco tempo una squadra di 60 persone. Ci sono i tecnici del soccorso alpino e speleologico e gli esperti dei vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale sanitario. Si scava a mano e con pochi attrezzi per evitare che cadano altri detriti. Al lavoro per tutta la notte, puntellando di metro in metro la galleria riaperta.
9: Più piccolino ne stanno cercando.
8: Poi l'uscita, lo speleologo è in buone condizioni nonostante il tempo passato sotto il peso dei detriti. Lo attende l'elisoccorso, ancora un trasporto in barella in ospedale a Nuoro, dove rimarrà in osservazione. Da Cagliari, Ottavio Pirelli per il GR1.
2: Meteo, arriva l'ottobrata con temperature in aumento nelle prossime ore, massime fino a 25 gradi al centro in alcune zone del sud, 22 al nord. Clima mite nelle ore centrali, più fresco al mattino e di notte. calcio, la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. La

0: Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa e stasera per la Champions il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, mentre l'Inter affronterà a San Siro il Bruges. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
2: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
3: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
1: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
1: Con Raffaele Roselli,
2: Simona Arrigoni
3: e Claudio De Tommaso.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, sono ore di attesa e preghiera per Papa Leone XIV, atteso in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo polmonare. Dal Vaticano fanno sapere che il pontefice è sereno e di buon umore.
3: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio. L'annuncio domenica all'Angelus.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
3: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le...
3: Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina, mentre Putin frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni avanzata da Zelensky per poter organizzare le elezioni come richiesto da Trump.

0: proporrà al Consiglio la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ha già delineato i margini di flessibilità per far fronte ai rincari, la replica di Bruxelles. Al via Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Sul tavolo lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, il caro energia e il debito pubblico record in molti paesi sviluppati. Secondo il rapporto l'economia globale si conferma resiliente, l'FMI prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Il caso della morte di David Rossi. Secondo la relazione della RIS sull'analisi dei filmati di videosorveglianza e sulla simulazione della caduta dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, alcune ombre indicano una o due persone presenti nel vicolo. Non era un passante, ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Vinci. L'uomo del vicolo ha avuto un ruolo attivo bloccando i soccorsi per 20 minuti. Il cerchio si stringe sul giallo delle due donne morte avvelenate dalla ricina in Molise. Disposte 4 perquisizioni informatiche in altrettante scuole per verificare eventuali ricerche sulla sostanza tossica. Il servizio di Pasquale Bartolomeo.
1: 4 giorni di perquisizioni nelle scuole per cercare tracce della ricina sui computer o nel web. L'Istituto Agrario di Riccia, la prima tappa delle attività della squadra mobile di Campobasso e degli agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia, la scuola dove lavora un tecnico informatico sentito più volte nel corso delle indagini sul giallo di Pietracatella. Il giorno seguente, mercoledì 14 ottobre, di nuovo a Riccia, ma nel liceo scientifico, dove insegna la moglie dell'uomo, anche lei più volte ascoltata dagli investigatori. Terzo istituto al setaccio, giovedì 15, il liceo classico Mario Pagano di Campobasso, dove studiava Sara Di Vita, avvelenata insieme alla madre Antonella Di Elsi nel dicembre scorso. La stessa scuola, frequentata fino a pochi mesi fa anche dalla sorella Alice, oggi in Piemonte per l'università. Quarta e ultima tappa al liceo delle scienze umane di Casa Calenda, venerdì 16 ottobre. Qui presta servizio Laura Di Vita, cugina di Gianni, marito e padre delle due vittime. Anche qui perquisizioni informatiche sui PC per accertare se da quelle postazioni siano state effettuate ricerche legate alla ricina, prima o dopo la morte di Antonella e Sara.
0: Ancora un morto sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone industriale da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Vanno avanti senza sosta le indagini sulle aggressioni compiute a Roma in minicar. Una delle vittime, l'attore Davide Iacopini, è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico.
2: Occorrerà tempo per analizzare i fotogrammi delle telecamere che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Gli inquirenti capitolini si concentrano su una quarantina di occhi elettronici, convinti che ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corso hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Iacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock e trauma.
3: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
2: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso, al vaglio anche il furto, la sera dell'aggressione a Iacopini, di un'auto simile a quella incriminata. A denunciarlo un avvocato, padre di due minori, il quale avrebbe riferito che ad usare la vettura era la figlia. Forse in rete circolano video dei blitz, dicono alcuni abitanti della zona. Elena Baiocco, GR1.
0: Meteo, arriva l'ottobrata con temperature in aumento, nelle prossime ore massime fino a 25 gradi al centro in alcune zone del sud, 22 al nord. Clima mite nelle ore centrali, più fresco al mattino e di notte. Calcio, la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa, e per la Champions questa sera il Napoli in campo in trasferta in Spagna contro il Villarreal, mentre l'Inter affronta a San Siro il Bruges. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore. E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina, approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende, il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. Resta invece sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Ma intanto nel paese nuovi attacchi russi, mentre Mosca denuncia raid a Belgorod e alta tensione ancora con la NATO. La corrispondente.
3: Al briefing del Cremlino tutti chiedono al portavoce Peskov se il cessate il fuoco annunciato da Trump con effetto immediato stia per entrare in vigore. Peskov risponde evasivamente: i contatti proseguono, ma non ho altro da aggiungere. Poi, incalzato dalle domande dei giornalisti, Peskov dice che forse Putin potrebbe concedere una tregua nel giorno in cui l'Ucraina tenesse le elezioni. Un giorno solo, dice ancora Peskov, e non 60 come chiede Zelensky, non per fare le elezioni ma per riorganizzarsi e continuare la guerra. Poco dopo, dagli esteri, il capo della diplomazia russa Lavrov rincara la dose: Zelensky non si merita una pausa sul campo di battaglia. Intanto la missione a Mosca degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che sembrava imminente, è sospesa. I negoziatori americani non hanno rinunciato, ma arriveranno a Mosca quando avranno chiara la posizione di Kiev. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: E oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state al momento annullate fino al 20 ottobre. E oggi vertice e maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che la legge sarà definita dopo il via libera europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese, ma dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state al momento annullate fino al 20 ottobre. E oggi vertice e maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che la legge sarà definita dopo il via libera europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli.

0: Economia e Alleanza sono anche al centro del confronto politico.
1: Difendere il potere d'acquisto delle famiglie, per Fratelli d'Italia la priorità in vista della manovra, e sostenere il ceto medio, alleggerendo il carico fiscale con la richiesta di più flessibilità a Bruxelles. Anche per Forza Italia la parola d'ordine è taglio delle imposte, soprattutto per i giovani. Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del congresso, insiste.
2: Come copri l'età pensionabile a 64 anni, l'aumento della flat tax, col contributo che le banche che sicuramente spontaneamente daranno.
1: Sulle elezioni a Milano continua il botta risposta Lega Forza Italia, con il Carroccio che insiste sulle primarie e Azzurri che tengono il punto sul proprio candidato. Tema voto e alleanze anche nel centro-sinistra, con Matteo Renzi, Italia Viva, che rivendica spazio tra i progressisti contro i veti, dice, di una parte minoritaria dei 5 Stelle. Movimento che attacca il governo sulla manovra, retribuzioni crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023, accusa Giuseppe Conte. Prezzi alle stelle, nulla per il diritto alla casa, accusa la segretaria del PD Alice Line, sempre dal PD, Francesco Boccia.
3: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
1: In 4 anni di governo Meloni non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia, la critica di Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
0: Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e Genova. I manifestanti stanno trascorrendo la notte nelle tende. Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto con misure per stabilimenti e occupazione. E veniamo alla cronaca. Le indagini sulla morte di Davide Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel 2013. I carabinieri del RIS hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia sulle ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo. 4 o 5 le persone coinvolte volevano impedire che fosse soccorso. E un neonato è stato trovato in un cassonetto dei rifiuti a Cinisello Balsamo nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vagiti del piccolo, che è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Fortunatamente fuori pericolo, le sue condizioni sono discrete. Sul caso indaga la squadra mobile di Milano, che sta analizzando i filmati delle telecamere della zona per rintracciare la madre. Morte avvelenate con la ricina, si stringe il cerchio, si indaga sulle ricerche su web di utenti anonimi sulla sostanza tossica, disposte perquisizioni informatiche in diverse scuole. E Luca Olmetto, lo speleologo rimasto bloccato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta in Sardegna, è stato estratto vivo e cosciente ieri sera. Per liberarlo è stato necessario il lavoro incessante di oltre 100 soccorritori tra soccorso alpino e vigili del fuoco. Le sue condizioni sono stabili. E lutto nel mondo dello spettacolo: è morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore comico musicista, voce storica e anima surreale di alto gradimento, a fianco di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Ha segnato la storia della radio e della TV italiana. Tra i suoi personaggi dimenticabili, l'Uccellaccio, Scarpantibus, Max Vinella e il professor Marcellini. E Civita di Bagnoregio e Bolsena si aggiudicano il titolo di capitale italiana dell'arte contemporanea 2028. Il Ministero della Cultura stanzierà 1 milione di euro ai vincitori per sostenere il progetto Arte che viene, arte che va. Allora sentiamo il ministro Alessandro Giuli.
4: E per una visione che assume l'arte contemporanea non come evento da consumare, ma come infrastruttura culturale permanente. Pertanto, la giuria all'unanimità raccomanda la designazione come capitale italiana dell'arte contemporanea 2028 Bagnoregio in aggregazione con Bolsena.
0: E in chiusura il calcio: la sesta giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Torino, la prima in questo campionato, sull'Udinese 2-1 per i Granata. L'Atalanta supera 3-1 il Venezia in casa. Stasera la Champions, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, l'Inter affronta a San Siro il Brugge. Ed è tutto, prossimo appuntamento all'informazione 5, la linea torna invece alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la guerra in Ucraina, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Alta attenzione anche con la NATO, intanto approvato dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia.
4: I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite, gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Zelensky lancia l'ennesimo appello in direzione di Washington al presidente americano, che, sordo ai suoi richiami, nelle scorse ore ha invece sollecitato un cambio di vertice a Kiev. Mentre sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza, Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci, dice ancora Zelensky. E sempre da Varsavia il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Da Bruxelles arrivano nuove misure contro Mosca, varato il 22esimo pacchetto di sanzioni. Nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria bellica russa. Claudia Stamerra, GR1.
3: Al via a Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale della Banca Mondiale. Secondo il rapporto, l'economia globale si conferma resiliente. Il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita mondiale intorno al 3%. Bene anche per l'Italia, da 0,5 allo 0,8% nel 2026. E torniamo in Italia. Oggi vertice maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiarito in Parlamento che la legge sarà definita solo dopo il via libero europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressi della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia.
5: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
6: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività, guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre.
3: Della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia.
5: L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì.
6: Giorgia Meloni torna a firmare una lettera ai vertici dell'Unione col gruppo informale per la competitività, guidato insieme ai primi ministri di Germania e Belgio. Chiede di accelerare sugli investimenti in energia e allo stesso tempo ridurre la burocrazia, soprattutto per le piccole

0: comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
1: Poi c'è l'inflazione, ricorda, prezzi gonfiati dalle crisi geopolitiche che di fatto bloccano gli spazi di spesa che sarebbero destinati a famiglie e imprese. È questa l'analisi della Premier, che rivendica le misure prese in Italia: 60 miliardi contro il caro prezzi, taglio delle accise.
0: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza.
1: L'economia italiana ha retto l'onda d'urto delle guerre, rivendica la Premier, crescita nel 26 all'1%. Federica Ionta, GR1.
2: E Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, un passaggio formale necessario per consentire la sua ricandidatura al congresso straordinario del 24-25 ottobre a Milano, azzerati anche i vertici con le dimissioni dei tre vice segretari. Tra le novità annunciate Salvini, anche un aggiornamento del simbolo e una nuova segreteria politica. E prosegue Altanza la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e Genova. I manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende. Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto con misure per stabilimenti e occupazioni. E oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data di intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono per ora state annullate fino al 20 ottobre. E le indagini sulla morte di Davide Rossi, ex capo comunicazione MPS, precipitato dalla finestra del suo ufficio. I carabinieri del RIS hanno presentato alla commissione parlamentare d'inchiesta una nuova perizia su alcune ombre rilevate nel vicolo in cui fu trovato il corpo. Avrebbero intenzionalmente bloccato i soccorsi. E Luca Olmetto, lo speleologo rimasto bloccato per 27 ore a 10 metri di profondità in una grotta in Sardegna, è stato estratto vivo e cosciente ieri sera. Per liberarlo è stato necessario il lavoro incessante di oltre 100 soccorritori tra soccorso alpino e vigili del fuoco. Le sue condizioni sono stabili. E 10 anni fa, il 13 ottobre 2016, ci lasciava Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, pittore, premio Nobel per la letteratura nel 97. In questi giorni tanti gli appuntamenti per ricordarlo. Omaggio della RAI con uno speciale di RAI Cultura in onda questa sera su RAI Storia. E chiudiamo ricordando i posticipi Serie A: triste dell'Atalanta al Venezia. Il Torino sfrutta un pasticcio difensivo udinese e batte i friulani 2-1. È tutto. Prossimo appuntamento, l'informazione alle 5.30. Linea ora a Disco Sveglia.
3: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Marciano non è qui di pomodori, è il fratello De Rocchi.
1: Buongiorno, c'è Maurizio, buongiorno Gabriele.
2: La giornata quanto è più bella che ascolti Disco Sveglia.
3: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco Sveglia.
4: E buongiorno, buongiorno, oggi martedì 13 di ottobre parte una nuova puntata del Disco Sveglia con Gian Maurizio Ferrer e quell'altro su Rai. Radio 1, 335-699-2949, grazie per l'ascolto e arrivederci.
5: Linea al verde broccoli.
6: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
4: E il buongiorno ce lo siamo dati, comincia ad albeggiare a quest'ora?
5: No, guarda, adesso è buio,
4: ma noi ce la possiamo fare, certo. Oggi si comincia alla grande con un grandissimo artista che nasce proprio il 13 ottobre ma del 1941, vero?
5: Sì.
4: L'ha scelto lei?
5: Sì, lui è un grande personaggio e di solito lo si ricorda insieme all'altro,
4: insieme ad Art Garfunkel.
5: Quindi è Simon e Garfunkel,
4: lui è Paul
5: però
4: Simon.
5: Poi anche da soli hanno fatto delle cose molto molto belle,
4: sì,
5: e quindi
4: sì,
5: siccome uno il compleanno non è che lo fa in coppia, meno che non è gemello, perché
4: no,
5: se fosse stato gemello,
4: certo,
5: questa è una grande verità, avrebbero festeggiato tutti e due lo stesso giorno,
4: quindi oggi San Garfunkel e Simon
5: invece no, solamente Paul Simon.
4: Solo Paul Simon
5: è uno degli album che io ricordo con grandissimo piacere, perché è stato davvero
4: anche uno spartiacque,
5: certo, perché musica world music
4: ha dato la stura
5: sì, si faceva l'idraulico,
4: lui sturava, ha dato la stura con un disco

0: che ha il titolo di un luogo fantastico, sì, sì, è la casa di Elvis, però non c'entra niente perché siamo in Africa.
1: No, però si chiamava Graceland.
0: Si chiamava Graceland.
1: Senti qualche roba. Senti.

0: Paul Simon, grande, grande artista, cantautore, bella,
1: attenzione, bella.
0: Bravo Paul Simon, che ha avuto anche, diciamo, la fortuna di sposare Edie Brickell, che era una brevissima cantante, poi ha fatto la casalinga per tutto il resto della sua vita.
1: No, però lei era brava anche a fare le cose in casa da sola,
0: faceva il bricolage. La chiamavano Edie Bricolage. Bene, dopo questa vaccata adesso è il momento del nostro ascoltatore, che ha scelto una bellissima canzone di una nostra, possiamo dire, rocker italiana, Doc. Sentiamo.
2: Disco Sveglia.
3: Buongiorno Radio Sveglia, sono Gabriele dalla provincia di Mantova. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone della Nannini, Fotoromanza, augurando a tutti voi una buona giornata.

0: Questo amore è una camera a gas, caro mio foderato. Sì, ma sai cosa voleva
1: dire? La zona
0: dire?
1: Doc è Siena.
0: Insomma, sì, sì, no? Certo, quindi... Doc G. Quindi Gianna Nannini, sì, scelta dal nostro ascoltatore, che ringraziamo, perché Fotoromanza è sempre una bella, sì, canzone da riascoltare. Adesso è il momento invece di, dell'almanacco.
1: Sei pronto? L'almaneco.
0: L'almaneccolo!
1: Questa è una delle 3-4 migliori volte, sì, dell'almanacco, sì, sì, sì, ecco.
0: Oggi festeggiamo
1: Chelidonia.
0: Chi?
1: E Chelidonia. Okay. Che quando uno è un po' incerto, sì, no? Che Chelidonia.
0: Chelidonia. Ecco. Chelidonia.
1: Poi, ecco, poi c'è Comgano.
0: Ma come Comgano?
1: Sbagliato. Sì, sì. No, Comgano si chiama.
0: Comgano.
1: E poi Leobono.
0: Leobono.
1: Leobono.
0: Leobono.
1: Ma insieme Leoboni e Lubenzio.
0: Ah, c'è pure Lubenzio.
1: Lubenzio.
0: Lubenzio.
1: Ecco. Poi c'è una Parascheva.
0: Santa Parascheva, non l'ho mai sentita.
1: Ecco, Regimbaldo, che ti ha fatto? Regimbaldo è uno.
0: Ma no, ma sarà originale.
1: Allegrotto lui sempre. Saltella, vabbè, Regimbaldo. Sì. Poi Simberto.
0: Ah, Simberto di Murbach.
1: Di Murbach. Sì. Poi, certo, c'è anche Teofilo.
0: Vescovo. Poi Teofilo.
1: Sì. Venanzio.
0: Vabbè, ne conosco, ecco, io un Venanzio.
1: Antigono.
0: Antigono.
1: Antigono.
0: Antigono. Lui è Antigono proprio.
1: Antigono proprio. È nato che già era Antigono.
0: Sì, sì, era
1: Poi Dioscoro.
0: Dioscoro forse.
1: Dipende.
0: La smetta, non faccia sempre.
1: Niceta.
0: Niceta è carino.
1: Niceta.
0: Santa Niceta.
1: Poi
0: Sanda,
1: Papilo. No, qualcuno chiama pure Papilo, però
0: è Papilo. Papilo, sì, sì, sì.
1: Poi anche loro insieme. Agato d'oro e Acatonica.
0: Acatonica sembra una bomba, vabbè.
1: No, l'Acatonica, guarda, il pomeriggio ci metti
0: un po' di gin,
1: un po' di ghiaccio, è
0: perfetto, perfetto. Quindi auguri a tutti gli Agato d'oro e le Acatoniche.
1: Acatonica.
0: All'ascolto.
1: Sì, sì, sì.
0: Oggi si festeggia il compleanno di Brachetti.
1: Sì.
0: Arturo Brachetti, sì, nasce come Renzo Arturo Brachetti.
1: Certo. Però conosciuto come Arturo Brachetti.
0: Arturo Brachetti, sì,
1: attorinese, attore, sì, bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo,
0: bravo, bravo.
1: Poi Yves Montand.
0: Ma Ivo Livi.
1: Ivo Livi.
0: Ha fatto, ecco, bene a cambiarlo il nome,
1: sì, sì, sì,
0: Ivo,
1: sì.
0: Livi.
1: Ivo Livi, anche vergine, perché
0: extra vergine,
1: extra vergine. Ivo Livi,
0: certo,
1: extra vergine.
0: Ma come no, ma certo, ecco, ma anche lui dato a Monsummano Alto in provincia di Pistoia,
1: però lui era Ivo Livi, detto
0: Ivo
1: Montano, ecco.
0: E poi vabbè, Paul Simon l'abbiamo ricordato in apertura,
1: il giornalista Marco Travaglio,
0: anche lui torinese, anche lui come Brachetti.
1: Beh, una volta tanto c'è uno che è più giovane di me, ma sembra mio nonno.
0: È vero, è più giovane di lei. Sì,
1: però
0: sì,
1: quindi,
0: non sembra, sì, in effetti.
1: Beh, sarà che lui ha il peso di tutta la,
0: certo,
1: capito, tutte le notizie,
0: sì,
1: del,
0: sì,
1: mondo,
0: sì,
1: e si,
0: sì,
1: consumano.
0: Giusto,
1: ecco,
0: giusto.
1: Poi eccola qui:
0: Margaret Hilda Roberts Thatcher,
1: detta Lady di Ferro, te la ricordi?
0: Di Ferro, sì, sì, la ricordo.
1: Una delle più longeve tra i primi ministri inglesi.
0: Se la ricordano molto bene gli inglesi, infatti,
1: certo,
0: questa
1: sai quando dovevano imprecare?
0: Sì.
1: Sai come dicevano?
0: No, la prego.
1: Mortacher.
0: Ma che cosa?
1: Sì, sì, questa
0: è
1: qua,
0: offensiva questa cosa.
1: No, no, no, è inglese.
0: Ah, c'ha una frase della Thatcher?
1: Come no, come,
0: certo,
1: no. Potresti dover combattere una battaglia più volte per vincerla.
0: Quella è la guerra. La battaglia la puoi vincere anche una volta. Poi è la guerra che devi vincere più volte. Vabbè, comunque.
1: Ha detto lei.
0: Ha detto c'ha la Thatcher.
1: E sai cosa aggiungo?
0: Cosa aggiungo?
1: Mortacher.
0: Ma oggi tra l'altro è anche il compleanno di Katarina Malikova.
1: Ma chi non conosce la Katarina Malikova?
0: Lei è slovacca, ecco.
1: È slovacca
0: lei.
1: È un po' slovacca, sì.
0: Slovacca.
1: E 30 secondi te li meriti, perché,
0: sì,
1: lei parteciperà,
0: no,
1: al microfono di latte.
0: Vabbè, sentiamo.
1: Sì, sì, sì,
0: è proprio necessario.
1: È la Malikova.

0: mamma che lagna, una lagna mostruosa. Lei canta canzoni proprio del folklore slovacco.
1: Ma sai che lei a un certo punto ha avuto un piccolo esaurimento nervoso la volevano ricoverare al manicomio.
0: La povera Caterina Malicova.
1: Se non smetti ti mettiamo in manicomio.
0: Comunque da come è scritto si dovrebbe leggere Malicova.
1: Malicova.
0: Così un po' così.
1: Malicova. Malicova.
0: Noi poi abbiamo Malicaian e loro hanno Malicova. Bella questa canzone, veramente fa schifo. Potete votarla venerdì quando sarà in lizza per il microfono di Latta.
1: Per riprenderci ci ascoltiamo una canzone della nostra playlist. Va bene?
0: Sì.

0: Beh, questa è bella, non la Malicova. Comunque, adesso sì. Se lei non ha una
1: come
0: notizia,
1: no, ce l'ho. Perché è una notizia che farà un po' sorridere, un po' discutere. Siamo a Carmignano di Sant'Urbano, un borgo di 800 anime tra Padova e Rovigo.
0: Sì.
1: Il confine tra sacro e profano è di fatto sottilissimo. Di fronte alla chiesetta San Giorgio ha aperto Oblivium, un club per scambisti.
0: Beh,
1: okay?
0: Si capisce dal nome.
1: Bar al piano terra, 7 stanze privé al piano di sopra, dove non vogliamo sapere cosa fanno.
0: No.
1: E inaugurazione ufficiale ormai alle porte in questi giorni.
0: Sì.
1: Ok? Qui arriva il colpo di scena.
0: Aia,
1: ok?
0: Aia.
1: Il vicepresidente dell'associazione che gestisce il locale, che si chiama Federico, annuncia: telefonerò presto al parroco per chiedere di venire a benedire il locale.
0: Ma perché?
1: Hai capito? La risposta di Don Giuliano è stata questa: una battuta sarcastica e un no secco. Il sacerdote ricorda la libertà di ciascuno, ma precisa: se mi chiamano andrò a parlarci, ma non certo a benedire. Lì dice si fa solo sesso alla luce del sole. E non c'è amore.
0: Non c'è,
1: capito?
0: Amore.
1: Ha detto lui, ha detto
0: sesso senza amore.
1: Il titolare invece, Federico, che si dichiara cattolico praticante, che lui pratichi, non ne abbiamo dubbi.
0: Sicuramente.
1: Ecco, insieme alla moglie anche.
0: Sì,
1: pratica con la moglie anche qua. Altro.
0: Sì, certo.
1: E, il posto è stato scelto per ragioni immobiliari, ha detto.
0: Ah, ecco.
1: Non per provocare. Gli avevano pure assicurato che la chiesa sarebbe stata chiusa. E poi aggiunge: se l'esperienza è condivisa, non c'è alcun peccato.
0: Capito? Ah, tutto qua.
1: Non
0: va
1: è
0: bene.
1: Che obbligano nessuno.
0: Certo, certo.
1: Anche il sindaco Dionisio, la struttura, dice il sindaco, è in regola con tutti i permessi.
0: E quindi?
1: E con un pizzico di ironia fa notare che accanto sorgerà presto anche la nuova caserma dei carabinieri.
0: Vabbè.
1: Così ogni tanto, dai.
0: Ma certo.
1: Un vero triangolo quindi in paese.
0: Chiesa,
1: carabinieri, casa chiusa, insomma, scambisti
0: casa
1: e
0: casa chiusa e chiesa aperta.
1: Intanto la comunità ovviamente si divide.
0: Certo.
1: C'è chi dice vivi e lascia vivere.
0: 400 dicono sì, gli altri 400 invece dicono no, che
1: e
0: schifo.
1: Chi preferisce farsi il segno della croce, o signore, scappano.
0: Bella notizia, complimenti. A lei le arriverà la tessera, ovviamente.
1: Ma io ce l'ho una tesserina.
0: C'è una tesserina.
1: Bisogna
0: faccio vedere la tesserina.
1: O sai come si chiamano i bollini? Non si chiamano, si chiamano botte.
0: No,
1: c'ho 7 botte.
0: La smetto in testa, direi.
1: Certo.
0: Lei, vi lasciamo la musica di Radio 1 e poi tra poco arriva anche
1: lui, verde.
0: Il verde. Professor Umberto Broccoli con successo.
1: Va bene, certo. Gli regaliamo anche lui la tesserina.
0: No, lui no.
1: Con 3, dai, 3.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Oggi il ricovero del Papa al Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze comunque sono state annullate fino al 20 ottobre.
3: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio. L'annuncio domenica all'Angelus.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
3: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: E veniamo alla guerra in Ucraina. Resta sulla carta la tregua annunciata da Trump, che però ribadisce: ho detto io di farla, Putin vuole un accordo più di Zelensky. Resta la tensione con la NATO. Approvato invece dai ministri degli esteri europei un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con quasi 1600 nomi tra persone e aziende. È il più grande elenco di misure restrittive deliberato dall'Unione dall'inizio della guerra. E torniamo in Italia. Oggi vertice maggioranza sulla manovra. Il ministro Giorgetti ha chiesto in Parlamento che la legge sarà definita dopo il via libera europeo, la clausola di salvaguardia che consente maggiori spese per la difesa senza violare i vincoli di bilancio. Pressing della premier Meloni sull'Europa per la flessibilità, in particolare la premier chiede risposte strutturali sull'energia. E Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, un passaggio formale necessario per consentire la sua ricandidatura al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre a Milano. Azzerati anche i vertici con le dimissioni dei tre vice segretari. Salvini ha anche annunciato alcune novità, un aggiornamento del simbolo e una nuova segreteria politica. E veniamo alla cronaca. Un neonato è stato trovato in un cassonetto di rifiuti a Cinisello Balsamo, nel Milanese. A scoprirlo una donna richiamata dai vigili del piccolo, è stato poi trasportato all'ospedale Niguarda. Fortunatamente è fuori pericolo e le sue condizioni sono discrete. Sul caso indaga la squadra mobile di Milano, che sta analizzando i filmati delle telecamere della zona per rintracciare la madre. Ed è, parliamo delle morte delle due donne morte avvelenate con la ricina. Si stringe il cerchio, si indaga ora sulle ricerche sul web di utenti anonimi sulla sostanza tossica. In particolare sono state disposte perquisizioni informatiche in diverse scuole. Ed è lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a 93 anni Giorgio Bragardi, attore, comico e musicista, voce storica e anima surreale di alto gradimento. Al fianco di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni ha segnato la storia della radio e della TV italiana. Tra i suoi personaggi indimenticabili, l'Uccellaccio Scarpantibus, Max Vinella e il professor Marcellini. E si aprirà stasera la Festa del Cinema di Roma, 21esima edizione, con una ricca selezione di film italiani e stranieri.
5: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
6: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Noi abbiamo il 60% dei nostri spettatori, sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo nelle proprie tragedie o nelle cose positive.
5: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
7: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema. Dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti abbiamo tratto l'immagine della 21esima Festa del Cinema.
5: Marcella Sullo, GR1.
2: E veniamo allo sport, il calcio, posticipi Serie A, triste dell'Atalanta al Venezia, il Torino sfrutta un pasticcio difensivo dell'Udinese, batte Friulani 2-1. Stasera la Champions, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal, l'Inter affronta San Siro, il Brugge. Ed è tutto, prossimo appuntamento, un'informazione alle 6, linea invece ora la programmazione di Radio 1.
8: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza ha quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
9: E allora?
8: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
9: E che promettiamo?
8: Che andremo d'accordo!
9: Impossibile!
8: Rosso e nero.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Di cantante, anzi di cantattore.
12: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
13: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
16: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Facciamo ordine. Allora, è 13 ottobre 2026, ben trovati tutti quanti all'ascolto. Alessandro Adriani con la sua barba poderosa e al colore dei suoni, il maestro Bernardini è in regia, Roberta Giannuini ci sostiene, ci spinge, e il nostro inviato dei sogni, Claudio Urbani, è lì in regia, passati dalle 5.35. Accanto a me, di martedì c'è Patrizia Cavalieri. Buongiorno Patrizia.
1: Buongiorno Umberto.
0: Tendenzialmente sei da noi il lunedì.
1: Sì, però lo sai che non mi piacciono le cose ordinate. Quindi ogni tanto spariglio.
0: Beh, vabbè, spariamo così, facciamo il 13 ottobre che è un martedì, facciamo tanti auguri, facciamo in partenza gli auguri a Dario Ballantini. Bravo, simpatico. E poi so che ha telefonato direttamente al maestro Bernardini Paul Simon. Ha detto: ma che fine ha fatto Garfunkel?
1: Lo chiede a Bernardini.
0: Bernardini non gli ha saputo rispondere. E va bene, allora, visto che Patrizia Cavalieri è qui con noi e ha posizionato qui il proverbio del giorno, è bene che lo dica tu il proverbio del giorno, Patrizia.
2: Va bene, allora, la fretta e il bene non stanno mai insieme.
0: E vabbè, allora. Com'è la luna, Patrizia, oggi?
2: Oggi la luna è crescente, il sole sorgerà alle 7.16 e tramonterà alle 18.32.
0: Bene, successo @rai.it, dove arrivano continuamente le vostre mail, ci fa molto piacere questa presenza costante, continua, eccetera, eccetera, eccetera. E noi oggi entriamo nella narrazione, nel racconto di oggi, entriamo con una musica sudamericana, questa.

0: Alessandro, Alessandro Treani, oggi parliamo, è una pagina che quando ci siamo riuniti abbiamo detto ma la facciamo, non la facciamo? No, invece la facciamo. 13 ottobre 1972, la musica ci ambienta in un paesaggio appunto andino. E perché? Che succede il 13 ottobre del 1972? Il volo Fuerza Aerea Uruguaya 571 si schianta sulla cordigliera delle Ande. E ci sarà quello che si chiama il disastro delle Ande, durante il quale 16 passeggeri sopravvissuti dovrettero resistere per 72 giorni in condizioni estreme, facendo praticamente di tutto. Noi siamo andati a cercare il nostro inviato dei sogni, ha ritrovato la voce di Eduardo Strauch, che è uno dei sopravvissuti. Viene intervistato da una firma illustre del nostro giornale radio di Radio 1, Stefano Mensurati, che se ci sta ascoltando lo salutiamo, in A Tu per Tu nel 2012. Mensurati sente Strauch e si fa raccontare che cosa era successo. Io adesso ve lo riassumo con due parole. Praticamente questo aereo, che era durante una partita di rugby, doveva tornare, era però un Fokker, quindi era un aereo a elica, con un errore di rotta probabilmente, è troppo basso e quindi si schianta sulle Ande e la coda si rompe, va a distruggere un'elica, muoiono in molti, ma soprattutto in una situazione drammatica, perché si era a 30 sotto zero e devono sopravvivere. Credo voi sappiate, abbiamo raccontato, è stato raccontato tante volte, credo voi sappiate che per sopravvivere addirittura saranno costretti a atti di cannibalismo con le persone che erano morte durante il contatto con l'aereo che era precipitato. C'erano dei dubbi, lo facciamo, non lo facciamo, però qui effettivamente sgelano la neve per dissetarsi, mangiano di tutto, una zolletta di cioccolata fin quando poi non sono arrivati a fare altro, e poi prenderanno questa strada, la strada di cercare di tornare indietro. 72 ore, a ottobre succede la cosa, a dicembre i superstiti riescono a sopravvivere. Sentiamola questa voce, sentiamola.
1: Una notte eravamo tutti lì chiusi, stretti nella fusoliera, e l'idea è stata di offrire questa cosa l'uno all'altro. È stata una sorta di tremenda solidarietà, di grandissima, forte solidarietà. E quando siamo venuti fuori da questa cosa, chiaramente alcuni avevano paura di quello che avrebbe detto la società, i mezzi di comunicazione, il Papa, anche il Papa. Ma lui ci mandò una lettera che ci diceva che appoggiava quello che avevamo fatto, che ci capiva che non potevamo fare nient'altro per sopravvivere.
0: È incredibile, incredibile, però non mi stupisce che Paolo VI prenda posizione dicendo: guardate, quello che avete fatto per sopravvivere è giustissimo, dovete fare così, assicurare la continuità della vita umana con chi non aveva più questa vita umana. Un altro sopravvissuto, Carlos Paez, che era Carlitos, che ha avuto dei problemi, perché naturalmente poi quando è tornato alla vita normale ha avuto problemi di droga e ne è uscito, al punto tale che, uscendo poi da questa seconda morte, se vogliamo, dalla morte scampata, questa seconda morte, ha festeggiato la sua uscita dal tunnel della droga come il secondo miracolo delle Ande. Il primo miracolo era essere riusciti tutti a riarrivare a salvarsi dopo 72 giorni in condizioni estreme, e il secondo miracolo di Carlitos è quello di essere uscito dal tunnel della droga, che era largamente giustificabile dopo una cosa del genere. Ascoltiamolo.
2: Un disastro di ferro contorto, un caos assoluto, gente che gridava, faceva molto freddo, un orrore vero e proprio in quel momento. Ero preso in questo groviglio di metallo sopra due miei amici. La prima notte è stato un inferno. C'era gente che moriva, che gridava, morti di freddo. Era primavera, quindi non avevamo vestiti pesanti ed eravamo a 25-40 gradi sotto zero.

0: Bernardini, io aspettavo questo dondola dondola il vento la spinge, questo è il gioco di Bimba, Le Orme, 1972. La partita, il brano di sottofondo prima è del 71, è tutto perfettamente allineato nel racconto di questo inizio degli anni 70. Roberta Genuini non c'era, tanto per cominciare, in quel 1972. Tu invece c'eri.
1: C'ero, sì, come no.
0: Bernardini non c'era, non c'era nemmeno Bernardini. Io c'ero e come se c'ero, chi ha voglia se c'ero. Vogliamo cambiare pagina, Luca?

0: Je ne sais pas si l'âne est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons.
1: Eh beh, questo è, lui è un è di Monsummano Terme. Di chi sto parlando, Patrizia?
2: Di Yves Montand,
1: che è il nome di origine è Ivo Livi. Toscano, toscano, toscano, toscano fino in fondo, perché oggi, 13 ottobre del 1921, nasce Yves Montand.
0: De gaieté dans ses yeux, un espoir merveilleux qui me donne le frisson.
1: A Monsummano Terme tutto parla di Ivo Livi, di Yves Montand, che è un grande impegno politico, grande impegno sociale, grande cantautore, grande chansonnier, e noi siamo andati a rintracciare Yves Montand dove da una voce un mito, Yves Montand, Massimo Luconi, io lo ricordo perfettamente questo programma, che era di Giorgio Ciarpaglini, un regista radiofonico del 92. Montand, che racconta se stesso e non ha mai rinnegato le sue origini italiane. Sentiamo Yves Montand.
3: Le azioni che ho potuto fare nella mia vita, le piccole azioni, le forti azioni che ho fatto, l'ho fatto perché in mia amica coscienza pensavo che bisognava farle, e l'ho fatto. E per un tempo fa è vero che siamo stati accanto al PC francese durante la guerra, dopo la guerra fredda, e per i punti che mi sembravano, che ci sembravano chiari e precisi. Dopo il 56, dopo Budapest, penso che le cose non siano così semplici, che sono più complesse.
0: Amor, dammi quel fazzolettino, amor, dammi quel

0: amor te lo
1: cos'è questa Patrizia Cavalieri?
2: Allora, Amor dammi quel fazzolettino.
1: Beh, questo si chiama.
2: Che è un canto popolare italiano.
1: Qui fece un.
2: Tra l'altro, proprio nell'intervista che poi ascolteremo successivamente, fatta da Johnny Dorelli a Yves Montand, lui confessa di amare tra tutta la musica quella popolare italiana, no? Facendo sì. Anche un grande omaggio all'Italia.
1: Sì, non solo, ma in questa maniera sconfessando la musica francese,
2: esatto,
1: quindi
2: esatto.
1: La sua musica francese, sì, quindi sì. Non ha mai dimenticato. Tu hai anticipato, questa è una canzone del 63, lui ha usato molto, ha cantato molto questi canti popolari italiani. Allora ascoltiamo questa intervista. Dunque, la prima intervista era stata realizzata da una grande giornalista, Marina Como, era la sorella di Rossella Como, attrice, vabbè, insomma sono cose che ho conosciuto di persona. Invece qui lui parla con Dorelli in gran varietà perché è in Italia per pubblicizzare il film di Costa Gavrà, che era un regista greco, che era Zeta, L'orgia del potere, un film con contenuti fortemente politici. Sentiamo Dorelli e Yves Montand.
3: Benvenuto carissimo Montand, come mai questa visita in Italia?
4: Sono qui in Italia per presentare il film Zeta, che vuol dire in greco insiano e vivo, diretto per il giovane regista franco-greco Costa Gavras. E poi riparto per Hollywood per finire un film con la Barbara Streisand che si chiama On a Clear Day You Can See Forever, che vuol dire per una bella giornata si può vedere fino all'infinito. Canterò per la prima volta in cinematografo, sì.
5: Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes.

0: perché non mi chiedi, lui chiama, non mi chiedi, perché non mi chiedi perché Yves Montand?
1: Perché si è chiamato Yves Montand? Perché Umberto si è chiamato Yves Montand?
0: Perché la mamma, lui si chiama Ivo Livi,
1: sì.
0: La mamma che è toscana, gli dice, quando lui giocava nella strada sotto, gli diceva Ivo, Ivo, monta, monta, non è una stupidaggine, è così, e Yves Montand.
2: Oui, encore l'agent de taxi.
0: È successo chiocciolarai.it. Allora, a questo punto sentiamo l'inviato dei sogni. Chi è andato a svegliare questa mattina?
3: Babalie Scherm, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
3: Giornalista, esperta di cinema e spettacolo. Riflettori puntati su una stella di prima grandezza dello spettacolo internazionale, Yves Montand, al secolo Ivo Livi, un italiano che conquistò la Francia.
4: Lui diventerà l'attore e il cantante francese per antonomasia, benché sia italiano. Nato in un paesino della Toscana, ha solo 2 anni quando la famiglia si trasferisce a Marsiglia per sfuggire il fascismo e lui non vorrà più tornare in Italia. Il suo vero nome dunque è Ivo Livi, appunto, che lui trasformerà in Yves Montand, in omaggio alla mamma che da bambino lo esortava a salire a casa urlandogli dalla finestra. Ivo, monta! Capace di spaziare dalla commedia sentimentale ai polizieschi, ai ruoli drammatici, si pensi a uno per tutti, Zeta, l'orgia del potere di Costa Gavras, ma Yves Montand nasce chansonnier. Chi non lo ricorda cantare melodie diventate simbolo della Francia, come Les Feuilles Mortes di Prévert per il film Mentre Parigi dorme di Carnet.
3: La sua vita è stata contrappuntata da molti incontri importanti e in questo spiccano le presenze femminili.
4: Donna leggendaria a partire proprio da Edith Piaf, che lo lanciò e con la quale ebbe un'intensa relazione sentimentale. Beh, hanno segnato la vita di questo magnifico artista nel cinema diretto dai grandi, dopo Carnet, Clouseau, René Clément, Lelouch, Minelli, Cukor, che lo dirige nell'incantevole commedia musicale Facciamo l'amore, accanto a Marilyn Monroe, con la quale strinse una breve relazione che fece scandalo. Lei era sposata con Arthur Miller e lui con la grande Simone Signoret. Quest'ultima peraltro resterà la donna di tutta la sua vita e con la quale ha diviso anche l'impegno pacifista e umanitario.
3: Una vita avventurosa la sua e in qualche modo tragicamente lo è stata anche la morte.
4: Ci lascerà a soli 70 anni nel 91 sul set di quello che sarà il suo ultimo film a causa di una scena che pare lui non volesse neanche fare.
3: Babalie Scherm, grazie.
4: Grazie a voi.

0: Scusa Umberto, scusa l'incursione nelle tue parole.
1: Sì.
0: E ho una curiosità fortissima. Sì. Perché Yves Olivi si chiama Yves Montand?
1: L'abbiamo detto due volte. Perché Yves Montand, Yves Montand. Grazie a Baba Richerme, grazie alla bravura di Baba. E qui mi ritaglio un po' di qualche minuto di riflessioni personali. Yves Montand è stato senz'altro una persona di un'eleganza e di un fascino incredibile. Al di là di quello che uno può dire, piaccia o non piaccia, era elegante nelle sue, anche perché il francese è elegante quando c'è l'aerea rotata. E comunque, ecco, un tempo l'eleganza era una questione di uniformi, no? Un codice rigido, geometrico, si mettevano tutti quanti vestiti da militari, armatura di flanella, cravatte nodose, colletti inamidati che non ammettevano repliche. Abitare quel mondo era semplice, bastava seguire le regole. Oggi, guardandoci intorno, è tutta un'altra storia. Siamo circondati da felpe oversize, sneaker di alta moda. Le scarpe sono nate per l'asfalto e finite oggi nei consigli di amministrazione. Oggi, in un mondo che ha elevato il disimpegno a divisa quotidiana, quel modo antico di abitare l'abito rischia di sembrare un nostalgico anacronismo. Eppure, proprio in questa totale assenza di regole, si avverte un bisogno profondo di ritornare alla precisione e alla dignità dell'eleganza classica. L'eleganza di un tempo non era un semplice sfoggio di vanità, né una costrizione sociale, era una forma di disciplina interiore e soprattutto di rispetto verso gli altri. Indossare un abito impeccabile significava dare importanza al luogo che si visitava e alle persone che si incontravano. C'era una sacralità laica nel lavoro dei maestri sarti, custodi di una sapienza millenaria, capaci di trasformare il panno di lana in un'architettura perfetta fatta per durare. Quell'estetica non inseguiva i capricci delle stagioni, viveva invece di dettagli silenziosi. L'eleganza di una volta ci ricorda che il modo in cui ci presentiamo al mondo è la prima forma di comunicazione di cui disponiamo. La bellezza, quella vera, richiede cura, tempo e un pizzico di sacro rigore.
2: One more kiss.
1: Questa pagina è dedicata allo scrittore. In questo caso noi facciamo una forzatura perché il 13 ottobre del 1925 nasce Margaret Thatcher, la leader storica del Partito Conservatore. Riportiamo delle sue frasi, no? La Lady di Ferro, quella che assieme a Reagan aveva inventato gli anni Ottanta, se vogliamo, che sono stati l'inizio della fine dell'eleganza, secondo me, gli anni Ottanta. Abbiamo detto prima, lo voglio ripetere. Oggi ripetiamo tante cose. Allora, sentiamo Margaret Thatcher che si dichiara a favore del boicottaggio delle Olimpiadi del 1980 a Mosca. L'Unione Sovietica aveva invaso l'Afghanistan, tanto per fare una cosa nuova, e qui la Thatcher dice: no, guardate, noi non partecipiamo. L'Italia parteciperà senza bandiera, ma con i cinque cerchi olimpici. Siamo sempre bravi nei compromessi, sentiamo, dai.
3: I have, Mr. Speaker, sir, indicated very forcefully my view that one way to bring home to the Russian people the enormity of what has happened by their government.
4: Ho indicato molto chiaramente che l'unico modo per far capire al popolo sovietico l'enormità di quello che il suo governo sta facendo in Afghanistan è quello di boicottare i Giochi Olimpici di Mosca.
5: Just as every autumn leaves for problems.
1: Qualcuno che dice: batte i pugni sul tavolo, devo far capire, ci vuole una cosa forte per far capire ai sovietici che non devono invadere gli altri stati. Vabbè, quando uno dice questo succedeva nell'80, quindi è passato qualche anno, 46 anni. Allora, a questo punto, dopo la voce di Margaret Thatcher, abbiamo un'altra Lady di Ferro qui seduta accanto a noi. Il maestro Bernardini è al pianoforte, il maestro Bernardini è invece il maestro di ferro anche lui, sono io che sono di terracotta.
0: Sì, sembra vero.
1: Maestro, prego.
0: Non mi dispiace affatto essere chiamata Lady di Ferro. Hanno perfettamente ragione, lo sono su certe cose e ho bisogno di esserlo.
1: La Cavalieri ha dato voce a se stessa, a Margaret Thatcher. Va bene, dai, successo@rai.it. Buon giornale radio, ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In tarda mattinata il ricovero del Papa Gemelli a Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. La data dell'intervento non è ancora certa, ma potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento, prevista la terapia intensiva e un periodo di riposo. Donald Trump insiste sulla tregua energetica tra Ucraina e Russia. Zelensky e Putin l'hanno accettato perché l'ho detto io. Il presidente americano minimizza sulle violazioni già registrate sul campo. Intanto l'Unione Europea vara nuove sanzioni contro Mosca. La NATO presenta il piano di risposta a un eventuale attacco russo, mentre il presidente ucraino torna a parlare.
3: Zelensky lancia l'ennesimo appello. I russi continuano a colpirci, a distruggere, a strappare vite. Gli Stati Uniti hanno la forza di fermare Putin. Parole dirette a Washington, allo stesso presidente americano che vuole invece un cambio di vertice a Kiev. Sull'Ucraina i missili russi continuano a cadere, resta sulla carta la tregua annunciata da Trump. Al forum di Varsavia per la sicurezza Zelensky lo denuncia apertamente. Nonostante la dichiarazione del presidente americano sul cessate il fuoco, la Russia continua a colpire le infrastrutture per l'energia ucraine. Siamo pronti a difenderci. Sempre da Varsavia, il comandante delle forze NATO in Europa avverte: l'alleanza non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale NATO. Nessuna tregua, solo una pace duratura è il mantra del Cremlino, che accusa Bruxelles di fomentare il conflitto. E proprio dall'Unione Europea arrivano nuove sanzioni contro Mosca. Nel mirino quasi 1600 operatori legati all'industria militare russa. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nonostante i molti fronti di crisi aperti, il PIL globale regge, aumenterà del 3% nel 2026. Lo dicono le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. Riviste al rialzo anche le stime per l'Italia, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Tra i temi sul tavolo, il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale che impatterà, secondo il Fondo, sul 40% dei posti di lavoro. Più flessibilità, accelerando sugli investimenti in energia e la semplificazione, sono le richieste di Giorgia Meloni a Bruxelles, contenute in una lettera firmata con il gruppo per la competitività. I meccanismi europei hanno creato distorsioni, ha spiegato la Premier all'Assemblea di Assolombarda. L'Italia non è nell'Unione per dire sempre sì. Prosegue a oltranza lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, con presidi a Taranto, Genova e Novi Ligure. FIOM, FIM e UILM ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Le sigle chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale con una cordata a maggioranza pubblica. Ancora una tragedia sul lavoro, a perdere la vita un operaio a Fiano Romano, a nord della capitale.
4: Il capannone.
2: FIOM, FIM e UILM ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Le sigle chiedono il confronto su un progetto ambientale, industriale e occupazionale con una cordata a maggioranza pubblica. Ancora una tragedia sul lavoro, a perdere la vita un operaio a Fiano Romano, a nord della capitale.
4: Il capannone deserto, la striscia bianca e rossa dei

0: di 8 metri dal lucernario all'interno del capannone non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono stati attivati immediatamente, ma i carabinieri di Fiano Romano e Monterotondo e poi i sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso di Sabatino Biondi, operaio di Roma, classe 1969. I delegati sindacali accorsi non hanno ancora informazioni precise, anche se l'azienda di qui a poco si sarebbe occupata di impianti elettrici. I carabinieri stanno raccogliendo tutte le informazioni, sentendo addetti e proprietari. Nonostante le iniziative meritorie, ieri l'ultima dell'AMIL relativa alla giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, si aggiungono nomi, storie e famiglie a una lista senza fine. Fino ad agosto l'INAIL nel Lazio aveva raccolto dall'inizio dell'anno 61 denunce per infortunio mortale. Lazzaro Pappagallo,
1: GR1.
2: La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della Banca Senese la sera del 6 marzo 2013. Presentata alla Commissione parlamentare d'inchiesta dai carabinieri del RIS di Roma, la relazione sulle ombre riprese all'ingresso del vicolo dove venne ritrovato il corpo. Il sospetto è che siano persone che hanno bloccato l'accesso fino alla morte di Rossi. Lo sport, il calcio, la sesta giornata di campionato si chiude con la vittoria del Torino 2-1 sull'Udinese e il ritorno al successo dopo tre KO di fila dell'Atalanta 3-1 al Venezia. Un rilancio così commentato dal tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri.
3: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative. Da questo punto di vista, perlomeno nel primo tempo, ha dato una svolta. La squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative, forse anche troppe. Noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di altissimo livello, quindi il coraggio lo dobbiamo avere sempre e comunque.
2: La linea all'edicola di Radio 1.
4: Il piccolo Farouk Hassam è stato rapito nella villa dei genitori a Porto Cervo.
5: Voglio che mi dici dove sta mio figlio!
4: Non posso rivelare le mie fonti.
6: Cosa vuole dire ai sequestratori?
7: È un bambino molto sensibile, trattatelo bene.
8: 177 giorni. Il rapimento di Farouk. Prossimamente, Rai 1.
9: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. La politica economica con il pressing di Meloni, le condizioni di salute di Papa Leone, Putin e il cessate il fuoco, la cronaca con i permessi premio ai boss, questi i temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo proprio dalla cronaca con la prima pagina della Stampa. Permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia. Pressing su Nordio, Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia. L'inchiesta della Stampa, la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92 entro Natale, questo è il titolo d'apertura. C'è un commento a proposito del nodo banche, parliamo di politica economica, Giorgetti, manovra serve più tempo, Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità, centropagina, Papa Leone in ospedale, oggi il ricovero, possibile intervento al nodulo polmonare in giornata, udienze annullate fino al 20. Questa è la prima pagina della Stampa. Vediamo Libero. Questi sono matti, questa è l'apertura di Libero. AWS fa votare online le proposte per il programma di governo. Tasse, migranti, droga, un delirio su tutto. Ecco 10 provvedimenti simbolo. Poi c'è un editoriale di Alessandro Sallusti, a sinistra qualcuno imbroglia. E ancora le regole europee contro le imprese, messaggio di Giorgia, l'Unione Europea, l'Italia non dice sempre sì. E poi ancora centropagina, togli, immigrati delinquono 5 volte più degli italiani. Sono dei servizi firmati da Tommaso Montesano e Michele Zaccardi. Andiamo al Fatto Quotidiano. Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga. Nord Stream, patto USA-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Passiamo al Domani. La tregua di Trump è solo un fake. Putin colpisce le centrali ucraine. Lo zar si fa beffe del tycoon. I raid russi provocano feriti e blackout. Anche il patto sul diesel è un bluff. I repubblicani si spaccano. Sette

0: senatori contro l'accordo energetico del presidente con il Cremlino. Attacchi degli UTI, l'Arabia Saudita avverte forniture globali di petrolio a rischio. Poi c'è Davide Conti che scrive: il successo dei post-fascisti e le colpe della sinistra, stop al capitalismo apolide. E in basso: o più tasse o tagli, un'altra manovra senza crescita. Meloni sfida l'Unione Europea sull'energia. Così il Domani in prima pagina. Vediamo invece il Manifesto. Sciocco energetico, questo è il titolo d'apertura. Nel Mar Rosso gli UTI colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita. Super petroliera in fiamme a Hormuz, la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa. Strozzata dal caro energia, Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. A centropagina, manovra, l'unica certezza è il riarmo. Nelle audizioni, palude dei conti, il governo appeso alla flessibilità, se l'Unione Europea dice no, sbaglia. Così il Manifesto in prima pagina. Vediamo invece il Giornale. Eurogiorgia alla sfida finale, ultimatum a Bruxelles. La Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì, chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia, si rinsalda l'asse con la Germania. Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, l'uovo strapazzato di Colombo. E poi a centropagina la salute del pontefice, tutti con Papa Leone, oggi ci sarà l'intervento, l'Angelus dalla clinica, e in basso la politica. Le mosse della Lega, la scelta doppia, Salvini si dimette per aprire il congresso. Passiamo alla Verità. L'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole. Questo è il titolo di apertura della Verità. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro. E ora ne leva oltre 90 all'agricoltura per darli all'Ucraina. Mattarella e Gentiloni avvertono il governo con l'Unione Europea o sono guai. A centropagina Meloni pronta a dire dei no a Bruxelles. Il Premier ad Asso Lombarda, a rivedere i balzelli sul clima danneggia le aziende e chiederò flessibilità sulla spesa a causa dell'inflazione. Giorgetti, è finita l'età dell'oro con scostamenti senza regole. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Pronto ricovero, questo è il titolo d'apertura. Il Papa da oggi al Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo. Dall'Italia e dal mondo l'affetto di autorità e credenti, sospese le udienze, non i viaggi. Le cure dopo l'annuncio dello stesso Leone XIV all'Angelus, mercoledì niente messa per la famiglia. C'è un editoriale di Francesco Ognibene, quando un padre si fa fratello, Leone, la malattia è una fragilità condivisa. Centropagina, la tregua di Trump, non c'è, i droni sì, attacchi alle centrali, Russia alla bancarotta e poi la politica. Meloni sfida l'Unione Europea sul bilancio e Giorgetti prende tempo. Contro la legge elettorale, ricorsi il 26 ottobre, al lavoro 99 giuristi. Vediamo il Messaggero. Il Messaggero apre così: Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì. Manovra, flat tax al 5% prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie, gas e flessibilità, segnale alle imprese. E poi a centropagina il Papa al Gemelli, forse operato oggi, Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker. E ancora in basso dagli esteri, Ucraina, bombe sulle centrali e sulla tregua, e l'Europa sfida Trump, maxi sanzioni a Putin, da Bruxelles il pacchetto antirussia più pesante dal 2022. Vediamo Repubblica, primarie rebus Kiev, questo è il titolo di apertura. Si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta a Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati pronti a combattere. Di spalla, conti pubblici, Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. E poi a centropagina, oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone. E ancora, addio Bracardi, Catenacci ante Vannacci. Questa era la prima pagina di Repubblica. Vediamo il Corriere della Sera. Europa, il pressing di Meloni. Questa è l'apertura. La NATO, se attaccati siamo pronti. Nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca. La Premier alle imprese nell'Unione Europea, non per dire sempre sì. La lettera con Merz sulla competitività. C'è un commento di Massimo Gaggi: la folle corsa di Trump, cosa fa e perché? Poi di spalla la polemica, i rapporti con Israele, cosa succede a sinistra, punto interrogativo, si interroga Ernesto Galli della Loggia. A centro pagina, quei sorrisi prima del ricovero, il Papa oggi al Gemelli per il nodulo al polmone. E ancora a centro pagina, l'ambasciatore russo evoca colloqui con politici italiani, un caso le frasi di Paramonov. E poi ancora a centropagina, hacker contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, Francia, l'attacco informatico, danni ai cibi per milioni di euro. Andiamo quindi subito a pagina 2 del Corriere della Sera. Parliamo di conti pubblici in primo piano, dirò all'Unione Europea cosa non va su energia e flessibilità. Meloni alle imprese, lettera commercia sulla competitività, la crescita ancora debole. In basso la platea di Assolombarda, dagli incentivi al fisco, la sintonia ritrovata tra Premier e Industria, ma non sulle bollette. Passiamo al giornale, il giornale a pagina 2, ultimatum all'Europa. Meloni sfida l'Unione Europea sui conti, l'Italia non sta qui per dire sempre di sì. Sintonia, c'è bisogno di una maggiore flessibilità, la Premier applaudita dall'Assemblea di Assolombarda, il Presidente Biffi, il suo nome ci ha aperto molte porte nel mondo. Allora sentiamo subito le parole di Meloni e poi una replica di Bocce.
1: Avevamo fatto un'altra proposta di buonsenso, avevamo cioè chiesto che la flessibilità concessa per la difesa fosse estesa anche all'energia. È un'opportunità a disposizione di tutti gli Stati membri che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì. La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre.
2: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi e Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi diremo no a questo scostamento di bilancio. La destra vuole il 5% per la difesa, il Partito Democratico vuole il 7% per la sanità. Queste sono le differenze tra le nostre priorità.

0: Erano Karol G e Bruno Mars, Still. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 7 della Stampa. Meloni insiste sulla flessibilità, in ballo altri 4 miliardi di fondi, governo in affanno, mancano le disponibilità per la prossima finanziaria. Passiamo all'Avvenire, l'Avvenire a pagina 8, l'ultima sfida di Meloni all'Europa. La Premier non molla sulla flessibilità aggiuntiva e si muove con Berlino sulla competitività. Roma non può dire solo sì. Von der Leyen e Costa frenano ma non chiudono, preoccupati dall'intreccio con l'approvazione del bilancio pluriennale. Andiamo a Repubblica, Repubblica pagina 30, parliamo sempre di politica economica, manovra, tempi lunghi, a rischio il taglio IRPEF, ipotesi estensione flat tax, la misura bandiera a favore del ceto medio non darebbe un grande ritorno elettorale, allo studio un bonus fragili per pagare le spese mediche. Ancora il Corriere della Sera, pagina 3, a proposito di manovra, Enrico Marro scrive: Giorgetti, parte dei fondi per aiutare le famiglie e contrastare i rincari, il ministro, tutti quelli che avranno la possibilità contribuiranno. E a proposito di Europa, siamo a pagina 7 del Messaggero, l'Europa sfida Washington, nuove maxi sanzioni a Mosca, adesso basta concessioni. Il Consiglio dei 27 ministri degli esteri aggiunge 1.600 persone fisiche e giuridiche alla lista nera dell'Unione Europea. Appello di Callas per la missione Aspides, servono almeno 10 navi. Così il Messaggero, vediamo pagina 10 della Stampa, no di Putin al cessate il fuoco. Solo un giorno se si vuota e colpisce le centrali elettriche. La tregua energetica annunciata da Trump, subito violata dai missili russi, il Cremlino, Kiev non la merita. Mosca in difficoltà per i raid sui data server. In basso, sempre sulla stessa pagina, pagina 10 della Stampa, un altro tradimento di Donald a Kiev, il capo FBI a Mosca e San Pietroburgo, lettera dalla Commissione Intelligence, Kaspeitel sarà anche con i familiari del presidente, punto interrogativo. Vediamo il giornale, la tregua fantasma, Trump lo difende, Putin bombarda, Zelensky ok lo stop ma Mosca non vuole. La polemica, il tycoon tira dritto, il congresso lo critica, i russi colpiscono il leader di Kiev, gli ucraini scelgono il loro presidente. Allora sentiamo proprio sui temi della guerra in Ucraina, sentiamo Zelensky da una parte e Peskov dall'altra.
1: Pronto a firmare un cessate il fuoco con adeguate garanzie e ad astenersi dal colpire le raffinerie russe se Mosca farà altrettanto. Abbiamo saputo della tregua dai media, ma a quanto pare Putin non legge il social truth. Proseguire negli attacchi alle raffinerie russe se Mosca non smetterà di colpire la rete energetica, le infrastrutture critiche e di uccidere persone innocenti.
2: I contatti sono in corso, non ho altre cose da aggiungere. Sì, Putin potrebbe concedere una tregua, ma di un giorno, soltanto il giorno delle elezioni, nel caso che si tenessero. I russi vogliono una pace duratura, non una tregua, e pace che gli Stati Uniti vorrebbero, mentre gli europei appartengono al partito della guerra.
0: Pagina 11 della Stampa, sanzioni e piani NATO in caso di attacchi, l'Unione Europea replica a Cremlino e Casa Bianca, nuova blacklist europea, non si allenti la pressione, l'alleanza pronti a combattere da subito. Così scrive la Stampa. Ancora il Corriere della Sera, pagina 5. A proposito dell'alleanza, scrive l'inviato a Varsavia, Giuseppe Sarcina, intelligence, truppe, velocità, ecco il piano della NATO per rispondere agli attacchi, l'appoggio USA è garantito. Il comandante Grinkevich, Trump, sostiene l'articolo 5. Andiamo a Repubblica, Repubblica pagina 3, dopo il patto Trump-Putin, Unione Europea costretta a fare da sola, a difendere Kiev per 2 anni. Lo sconcerto del continente per l'intesa sul diesel tra USA e Russia è l'inizio di un baratto generalizzato sulla pelle dell'Ucraina. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, parliamo sempre di Repubblica. La scommessa dei russi sulle divisioni italiane, alcuni non sono ostili. Parla l'ambasciatore russo Paramonov. La TAS cita il Movimento 5 Stelle Futuro Nazionale. Salvini, spero che i miliardi a Kiev non arricchiscano qualcuno. Vediamo alla pagina, pagina 5 di Repubblica. Mattarella, bisogna agire nella dimensione europea. Il Presidente della Repubblica torna a difendere l'Unione. Il suo appello all'unità del Paese, Enrico Letta, occorre maggiore integrazione UE. È un servizio di concerto vecchio. In basso c'è il retroscena firmato da Tommaso Ciriaco, il nodo aiuti all'Ucraina tra Schlein e Conte caccia al compromesso. Il leader 5 Stelle promette massimo impegno per raggiungere un minimo comun denominatore. Sempre sullo stesso argomento c'è La Stampa, pagina 15, campo largo su Kiev, zero passi avanti. Una risoluzione comune impossibile, nessun tentativo di accordo per il voto di domani, mentre si lavora un testo unitario sui conti. Ancora la politica interna, però parliamo della legge elettorale, siamo a pagina 20 di Repubblica. Melonellum alla Consulta, i sei punti del ricorso in campo Prodi e Bersani, 30 azioni legali ponte, e pronte ad essere depositate il 26 ottobre con 99 avvocati e 500 firmatari. Il verdetto è atteso in primavera. Ancora sulla legge elettorale, siamo all'Avvenire, a pagina 9. Legge elettorale, i ricorsi su sei punti per arrivare al vaglio della Consulta. In basso, sinistra tra veti e voti, Renzi noi decisivi, il dibattito sulla coalizione dopo Conte, anche Maggi chiede garanzie sul leader di IV perché ha risposto da bullo alla mia apertura. Vediamo il messaggero a pagina 10, Stabilicum, ecco i ricorsi, sei dubbi di costituzionalità in campo Prodi e D'Alema. Cittadini ed esponenti della società civile, c'è anche Marisa Laurito, firmano le richieste alla Consulta di bocciare la legge elettorale. Tra i nodi le firme per le liste e il premio al Senato. Ancora sulla legge elettorale, dal premio alla raccolta firme, legge elettorale, sprint sui ricorsi. Siamo a pagina 12 del Corriere della Sera. Grosso, puntiamo al verdetto prima del voto, oltre 500 firme, ci sono anche Prodi e D'Alema. Ancora sulla legge elettorale c'è un'intervista a pagina 13 del Corriere della Sera. Così si manomette la carta, primaria è meglio un'intesa, i leader siano generosi per unire, si scelga Bersani. Parla Rosi Bindi, il terzo nome sia un padre nobile, non un competitore. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:28 minuti. Partiamo dall'auto sola alle porte della capitale in direzione di Napoli, dove un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone ha causato la chiusura del tratto con code fino a 3 km, rallentamenti anche più indietro tra l'allacciamento con la 24 e la diramazione di Roma Sud, dove si registrano 4 km di coda. Chiusa inoltre la diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesario in direzione dell'autosole con altri 2 km di coda. Ci spostiamo in A22 Brennero-Modena, dove si registrano code per traffico intenso tra Bressanone e il confine di Stato in direzione del Brennero. Traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A10 Genova Ventimiglia, code e traffico congestionato tra Arenzano e Genova Voltri in direzione di Genova. Infine in A26 traffico congestionato tra Masone e l'allacciamento con l'A10 in direzione di Genova Voltri. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci qua alle 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, buongiorno a tutti, un saluto caro da Massimo Giraldi, rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo ora dalla Repubblica, primarie Rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. Putin respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco, la NATO si è attaccati pronti a combattere. A centropagina oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone, e poi sempre a centropagina Dio Bracardi, Catenacci, Ante Vannacci, di spalla ai conti pubblici Meloni in pressing sulla flessibilità con l'Unione Europea, a rischio il taglio IRPEF. Vediamo il Messaggero. Meloni, non siamo in Europa per dire solo sì. Manovra, flat tax al 5%, prorogata sui contratti, incentivi alle aziende, più aiuti per le famiglie. Gas e flessibilità, segnale alle imprese. E poi a centropagina il Papa al Gemelli, forse operato oggi, Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker. In basso gli esteri, Ucraina, bombe sulle centrali e sulla tregua, e l'Europa sfida Trump, maxi sanzioni a Putin da Bruxelles, il pacchetto antirussia più pesante dal 2022. Passiamo all'Avvenire, pronto ricovero, questa è l'apertura, il Papa da oggi al Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo, dall'Italia e dal mondo l'affetto di autorità e credenti, sospese le udienze, non i viaggi, le cure dopo l'annuncio dello stesso Leone XIV all'Angelus, mercoledì niente messa per la famiglia. C'è un editoriale di Francesco Ognibene, quando un padre si fa fratello, Leone, la malattia è una fragilità condivisa. A centropagina, da una parte gli esteri, la tregua di Trump non c'è, i droni sì, attacchi alle centrali, Russia alla bancarotta, e poi la politica, Meloni sfida l'Unione Europea sul bilancio e Giorgetti prende tempo. Contro la legge elettorale ricorsi il 26 ottobre, al lavoro 99 giuristi. Vediamo la verità, l'Europa è un salasso, democrazia soltanto a parole. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro e ora ne leva oltre 90 all'agricoltura per darli all'Ucraina. Mattarella e Gentiloni avvertono il governo, con l'Unione Europea o sono guai. A centropagina Meloni pronta a dire dei no a Bruxelles, il premier ad Asso Lombarda a rivedere i balzelli sul clima, danneggia le aziende e chiederò flessibilità sulla spesa a causa dell'inflazione. Giorgetti, è finita l'età dell'oro con scostamenti senza regole. Passiamo al Giornale. Euro Giorgia alla sfida finale. La Premier raccoglie l'allarme degli imprenditori e fissa i paletti. L'Italia non è in Europa per dire sempre sì. Chiede maggiore flessibilità sui conti e sull'energia. Si rinsalda l'asse con la Germania. Confindustria applaude alla svolta sul nucleare e apre al gas russo. A centropagina, anche qui la salute del pontefice, tutti con Papa Leone, oggi ci sarà l'intervento, l'Angelus dalla clinica, e poi la politica, le mosse della Lega, la scelta doppia, Salvini si dimette per aprire il congresso. Vediamo il Manifesto. Sciocco energetico nel Mar Rosso, gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e bloccano l'Arabia Saudita, super petroliera in fiamme a Hormuz, la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia, Trump sacrifica mezzo mondo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone. A centropagina, parliamo sempre del Manifesto, manovra, l'unica certezza è il riarmo, nelle audizioni la palude dei conti, il governo appeso alla flessibilità, se l'Unione Europea dice no, sbaglia. Il Fatto Quotidiano apre così, Trump e Putin rifanno i gasdotti e l'Unione Europea paga, Nord Stream, patto USA-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev. Vediamo Libero. Questi sono matti, questa è l'apertura di Libero, direttore responsabile Alessandro Sallusti. AWS fa votare online le proposte per il programma di governo, tasse, migranti, droga, un delirio su tutto. Ecco 10 provvedimenti simbolo, e proprio Alessandro Sallusti firma il suo editoriale, a sinistra qualcuno imbroglia. In basso la cronaca, gli immigrati delinquono 5 volte più degli italiani, così scrive Libero. Vediamo la Stampa, ricordiamo che fra poco Avremo con noi per commentare le notizie del giorno Flavia Perina della Stampa. Permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia, pressing su Nordio, Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia. L'inchiesta della Stampa, la presidente Colosimo, relazione sulle stragi del 92. Entro Natale, a centro pagina, grande foto di Papa Leone. Papa Leone in ospedale, questo è il titolo. Oggi il ricovero, possibile intervento al nodulo polmonare in giornata, udienze annullate fino al 20. E poi abbiamo la politica economica, il nodo banche, Giorgetti, manovra, serve più tempo. Meloni spinta sull'Unione Europea per la flessibilità. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era Lucio Battisti, lei invece è Flavia Perina della Stampa. Ciao Flavia, benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Eccoci qua. Allora, io ti chiederei subito di questa inchiesta della Stampa, il titolo d'apertura: permessi premio ai boss, ai capi clan, vediamo pagina 2, l'antimafia, derive pericolose, pressing sul Nordio, intervenga. Previste in commissione le audizioni del Ministro della Giustizia e dei vertici del DAP, la Presidente Colosimo, sulle stragi del 92, presenteremo la relazione entro Natale. Che cosa avete scoperto, Flavia?
1: È che c'è una catena di permessi premio, dati a termini di legge ovviamente, che tuttavia suscitano un vivissimo allarme nella magistratura antimafia e nell'antimafia, perché i boss ritornano talvolta per soggiorni anche piuttosto lunghi nei luoghi d'origine, riallacciano rapporti, in più casi questi permessi sono stati utilizzati per riallacciare rapporti di carattere mafioso e tornare a impartire disposizioni sul territorio, e quindi è un tema che va affrontato, perché poi la lotta alla mafia si fa anche verificando che persone pericolosissime, perché parliamo di boss condannati per omicidi plurimi, per stragi di mafia, per delitti sì, orribili, non utilizzino le garanzie dello Stato per tornare a delinquere.
0: Ti chiedo di parlarci di legge elettorale. Siamo a pagina 13 del Corriere della Sera. C'è un'intervista interessante a Rosi Bindi. Così si manomette la carta. Primaria, meglio un'intesa, i leader siano generosi, per unire si scelga Bersani. Allora, proviamo a leggere le prime righe di questa intervista di Monica Guerzoni. Rosi Bindi, cosa pensa dello Stabilicum? Questa è la risposta, la prima. È una manomissione della carta con legge ordinaria. Due gli aspetti più pericolosi: un premio di maggioranza esorbitante che viola il principio secondo il quale i voti sono tutti uguali, e il Parlamento che diventa ininfluente rispetto allo strapotere del capo del governo investito direttamente dal voto popolare. È capocrazia, come sostiene Conte? Altra domanda di Monica Guerzoni, e Rosi Bindi risponde così: sì, il Parlamento è lo zerbino del governo e della maggioranza e non è più l'espressione del popolo italiano, e come diceva Scalfaro, il Presidente della Repubblica non è più l'organo di garanzia che rappresenta l'unità della nazione, diventa il portiere del Quirinale costretto a ratificare il frutto di una legge elettorale truffaldina. Parole, insomma, forti. Che ne dici?
1: Parole molto forti, sulle quali si avrà presto anche un giudizio, credo super partes, credo che nessuno potrà mettere in discussione quello della Corte Costituzionale, perché ci sono molti ricorsi avanzati. Se la Corte Costituzionale giudicherà nel suo impianto costituzionale, rispondente ai criteri costituzionali, questa legge, ovviamente questo tipo di critiche svaniranno un po'. L'aspettativa generale è quella che la Corte intervenga su elementi di dettaglio, magari sul premio di maggioranza, sul numero di firme necessarie per candidare nuovi partiti, ma non su quello che è l'impianto centrale della legge, che sembra abbastanza sicuro. Poi vedremo, entro febbraio avremo anche questo tipo di risposta e quindi sapremo in modo definitivo con che legge si andrà a votare. L'ipotesi di una bocciatura tout court viene scartata dalla maggior parte degli osservatori, anche perché il governo ha fatto molte interlocuzioni su questo. Poi si capisce la difficoltà della sinistra in questo momento, che è messa in difficoltà soprattutto dalla necessità di indicare un suo candidato premier nel programma, non sulla scheda elettorale, e sappiamo tutti che è molto complicato fare questa cosa.
0: Andiamo a pagina 3 di Avvenire, parliamo di Papa Leone. Il mondo abbraccia il Papa, ecco la rete che prega per lui. Il Messaggero invece ci dice, a pagina 5, il Gemelli si organizza, esami con nome falso per difenderlo dagli hacker, allerta contro le intrusioni dei cybercriminali a caccia di dati sensibili, no fly zone e sicurezza rinforzata, Prevost non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici. Ti chiedo di ascoltare con noi, Flavia, le parole del cardinale Filoni, sentiamo.
2: È stato un modo semplice, immediato, direi paterno, e questo è anche uno stile che gli appartiene come persona e anche per il suo ruolo di padre nella Chiesa.
3: Il fatto è che non è così.
2: A livello personale è molto chiaro, franco, immediato. quando tratta delle questioni ovviamente che riguardano il suo magistero, il suo pontificato, ovviamente usa quell'attenzione che è doverosa ad un Papa.
0: Ecco, proprio a proposito di questo stile, Flavia, che ne pensi?
1: È uno stile molto diretto, a me mi sembra addirittura quasi un nuovo corso, diciamo, per il pontificato, per la Chiesa. L'aggettivo paterno che ha usato il cardinale è, secondo me, il centro di questo nuovo racconto. È un padre che si rivolge alla famiglia, dice: c'ho un problema, si risolverà in questo modo, in questi tempi, questa è la mia speranza, ovviamente, e li mette al corrente di qualcosa che tocca comunque tutti, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di vista religioso. È il padre capo della Chiesa che rivela una difficoltà. È qualcosa che non avevamo mai visto fatto in questi termini prima, e anche la sobrietà di questa comunicazione è in qualche modo qualcosa che ci avvicina e ci tranquillizza, perché lui rivela una cosa molto grave, però la sobrietà con cui lo dice tranquillizza anche sulla speranza che tutto abbia un esito positivo.
0: Ci sono due temi sui quali vorrei sentire il tuo parere. Pagina 5 del Corriere della Sera, siamo nella parte della cronaca di Roma. Le occupazioni non si fermano. Presi Machiavelli e Rossi, liceo Cavour libera la scuola, continua l'ondata di protesta degli studenti, venerdì il grande sciopero. Che cosa sta accadendo su questo fronte?
1: Ma c'è una parte sicuramente imitativa di ciò che sta accadendo in Francia, dove, che è imparagonabile con quello che accade in Italia, ovviamente, e c'è la parte che, classica italiana, settembre-ottobre, l'inizio delle scuole, questo periodo dell'anno di solito è il periodo delle proteste studentesche, è sempre successo, quindi io direi che non è né nulla di, anzi forse è un segnale anche di vitalità all'interno di questi istituti scolastici, che molto spesso vengono raccontati come un covo di bamboccioni, e succede qualcosa, si discute, magari si occupa, speriamo che non ci siano intemperanze, ma è qualcosa che non deve preoccupare, secondo me.
0: L'ultimo tema, pagina 16 di Avvenire, siamo a Cattolica. Matrimonio, quel vorrei ma non posso dei giovani stretti tra desideri e precarietà. Interessante questo pezzo di Agnese Palmucci. Oltre all'instabilità lavorativa, alla mancanza di una casa, al costo delle nozze, a frenare i ragazzi, oggi sono la paura di sbagliare scelta o di perdere la libertà. Dall'ascolto delle coppie è emerso anche che la convivenza, sebbene non sia una via desiderabile, può diventare punto di partenza per un discernimento. Che cosa possiamo fare per cercare di tranquillizzare questi ragazzi?
1: Ma io credo che innanzitutto, cioè, il tema della precarietà è il grande tema della gioventù di oggi, e qualunque, sotto qualunque fronte ci si sente di vivere in un mondo precario. È precario il lavoro, è precario la situazione abitativa, sono precarie le emozioni e sono precarie anche, diventano precarie anche le relazioni, perché la possibilità stessa di fare un progetto di vita, come succedeva magari una o due generazioni fa, si scontra contro elementi di realtà quasi insuperabili, e questo è il tema che la politica dovrebbe affrontare. Non l'ho affrontato bene negli ultimi 30 anni, non solo in Italia ma anche in tutto il resto d'Europa, perché vediamo che in tutta Europa questo tipo di problema morde. In Spagna le grandi rivolte della casa alla fine ci parlano di questo, in Francia le rivolte studentesche ci parlano di questo, e se una repubblica, se una democrazia non riescono a garantire un minimo di solidità, alle nuove generazioni, hanno fallito il loro compito.
0: Grazie infinite Flavia Perina della Stampa, grazie per essere stata con noi all'edicola di Radio 1, che si chiude qui. Un programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani e Federica Forni, in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio. Fra poco il nostro storico Alessandro Campi ci parlerà di San Francesco e del suo 8° centenario. Noi, come sempre, torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
4: Post scriptum.
5: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, o come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega. Tutte le mattine su Radio 1. Lo scorso 4 ottobre è stato ufficialmente festeggiato da Assisi l'800° anniversario della morte di San Francesco. Molti di voi avranno ascoltato i discorsi ufficiali pronunciati in quell'occasione, a partire dalle parole del Capo dello Stato, oppure avranno seguito la serata speciale su Rai 1 dedicata all'avvenimento, con la commovente recita del Cantico delle Creature da parte di Roberto Benigni. Una serata che ho trovato particolarmente bella e suggestiva dal punto di vista televisivo, ma anche, diciamo, utile e istruttiva sul piano dei contenuti. E questo perché, ad esempio, nei diversi interventi, come quelli del poeta Davide Rondoni, si è cercato, secondo me, di non cadere nelle semplificazioni, negli stereotipi che talvolta, ahimè, sfiorano la banalità, che spesso si sentono a proposito di Francesco, della sua vita, della sua esperienza religiosa, del suo messaggio al mondo, della sua eredità spirituale. Francesco, va da sé, è stata una personalità straordinariamente complessa, per certi versi persino enigmatica, difficile da racchiudere in una formula, a partire da quella più celebre che tutti conoscono, che lo vuole come il poverello di Assisi. E questa complessità spiega anche le molte letture e interpretazioni che ne sono state date nel corso dei secoli, e spiega anche perché la sua figura sia entrata, soprattutto nel corso del Novecento, anche nella cultura popolare di massa, dalla letteratura alla musica, dalla pittura al cinema. E a proposito di cinema, sentiamo un brano molto celebre tratto dal film Fratello Sole, Sorella Luna del 1972, nella regia rimasta celebre di Franco Zeffirelli.
6: Voglio vivere come i passeri del cielo, voglio respirare la libertà e la purezza che loro respirano. Il resto non mi serve, capite? L'uomo ha uno spirito che è il suo tesoro, ed è questo che noi dobbiamo recuperare. Voglio essere povero. Sì, sì, un povero. Cristo era povero.
7: Quel che nasce dalla polvere è polvere, ma quel che nasce dallo spirito è spirito. E io ora rinasco a nuova vita.
5: Il tema che vorrei affrontare questa mattina è esattamente questo: l'immagine di San Francesco nella cultura contemporanea. E lo faccio stimolato dalla lettura di un bel libro che è stato pubblicato da poco dall'editore Il Mulino, è intitolato Pensare Francesco, storia, memoria e usi politici. È una raccolta di saggi universitari, quindi molto rigorosi, però molto ben leggibili, secondo me, anche da non specialisti, che provano a spiegare come, soprattutto nel corso dell'Ottocento e appunto del Novecento, l'immagine, per così dire, pubblica di San Francesco è stata utilizzata, plasmata, adattata ai diversi contesti storici, ma in alcuni casi persino manipolata in chiave politico-ideologica, e questo praticamente sino ai giorni nostri. Una storia che, come dicevo, comincia nell'Ottocento, quando San Francesco, diciamo, esce un po' dal campo della devozione religiosa dove era rimasto per secoli e diventa un oggetto di una contesa politico-culturale, di uno scontro molto aperto, per esempio tra laici e cattolici, con i laici che nell'Ottocento insistono molto sulla sua figura di santo del popolo, una specie di eroe della libertà, protettore degli umili, ma soprattutto antesignano dell'unità nazionale, un'espressione, come si diceva all'epoca, del genio italico, uno dei tanti padri della patria e quindi un simbolo di italianità, e per converso il mondo cattolico che, soprattutto attraverso la figura di Papa Leone XIII, prova a presentarlo in una chiave diversa, in un simbolo di riscatto della Chiesa. Una contesa che si protrarrà anche nei decenni successivi. Un altro passaggio topico naturalmente rappresentato dal fascismo, come questo libro ci spiega bene. In quel contesto San Francesco nel 1939 diventerà patrono d'Italia, si cerca di piegarlo ad altre interpretazioni, il santo della pace diventa il santo guerriero. Decisiva da questo punto di vista furono le manifestazioni per il 7° centenario della morte del santo, che si svolsero nel 1926. Francesco diventa, in formula all'epoca molto utilizzata, il più italiano dei santi e il più santo degli italiani. C'è una sorta di militarizzazione della sua figura. Francesco diventa un combattente cavaliere, appunto diventa patrono d'Italia. C'è una sorta di metamorfosi del mito francescano, si lasciano un po' da parte gli ideali di povertà e pace e si piega la sua figura verso altri orizzonti e altri valori. Un cambiamento di significato, una continua reinterpretazione che continua anche in età repubblicana, quando l'immagine di Francesco si frammenta ancora di più e si moltiplica ancora di più all'epoca del Concilio Vaticano II, il momento della Chiesa profetica è vicino agli ultimi, ovviamente si riscopre San Francesco che diventa per alcune componenti sociali della Chiesa una sorta di anticapitalista anzitempo, no? Per la sua scelta di appunto rifiutare i beni materiali, qualunque forma di proprietà e di possesso, la sua scelta, diciamo, di povertà radicale diventa un filtro attraverso il quale criticare la società dell'opulenza e del consumismo. San Francesco, siamo nel 1961, quando Aldo Capitini si inventa la marcia della pace per Perugia-Assisi, diventa un fautore inevitabilmente del pacifismo, del disarmo, del dialogo. Ci sono stati poi altri passaggi della storia contemporanea in cui Francesco si è, come dire, nuovamente riadattato allo spirito dei tempi. Francesco mediatore universale tra le diverse religioni, pensate che cosa è stata l'esperienza appunto della giornata mondiale di preghiera e pace convocata nell'ottobre 1986 da Giovanni Paolo II proprio ad Assisi, e poi diventato il santo degli ecologisti, e nel frattempo è entrato ancora più prepotentemente che nel passato nella cultura popolare e nei mass media, sino a trasformare sostanzialmente Francesco, come questo libro spiega bene, in una sorta di icona pop globale, il che naturalmente ha comportato e comporta secondo me anche dei rischi, nel senso che è vero che non esiste un Francesco unico, però esiste anche un Francesco storico che bisognerebbe cercare di conoscere in maniera rigorosa. Sentiamo in proposito uno studioso, mi riferisco al medievista Franco Cardini, che gli ha dedicato molti studi e ricerche, in particolare un libro uscito nel 2023 intitolato L'avventura di un povero Cavaliere di Cristo.
8: Cos'ha di così geniale Francesco? San Francesco è il primo grande poeta in lingua italiana, e il Canto delle Creature, che è in assoluto una delle più belle poesie sia state mai scritte al mondo. Francesco è un uomo che ha rivoluzionato il modo di essere cristiani. Dal francescanesimo in poi comincia un modo di vedere il Cristo che è differente, che è alternativo a com'era prima. Non è più il Signore del mondo che si immola sulla croce e che non mostra nemmeno sofferenza, è un povero uomo, un uomo come tutti gli altri. Ecco, Francesco ci ha ricordato che la povertà è la condizione base dell'uomo.
5: E dunque, usi che diventano abusi, interpretazioni che spesso somigliano a manipolazioni. Il problema, secondo me, è che non ci si può fare nulla con figure storiche eccezionali e di questa portata. Direi che è normale e persino giusto che ogni epoca le reinterpreti, come appunto è accaduto a San Francesco, a misura della propria sensibilità. Al tempo stesso, però, credo che sia giusto porre dei paletti e dei limiti alle reinterpretazioni. Paletti che, devo dire, nel caso di San Francesco, comunque lo si voglia leggere e considerare, secondo me sono molto semplici. Nel senso che è stato, prima di ogni altra cosa, un santo cattolico che credeva nella resurrezione della carne, nell'unità della Chiesa, nella sacralità della vita e nel fatto che la figura di Cristo, in quanto figlio di Dio, sia da considerare il centro della fede. Tutto il resto, il Francesco volta a volta ecologista, pacifista, patriota, pauperista, amico degli animali, secondo me viene dopo. E questo era il post-scriptum di oggi. Una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a mezzanotte e 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
9: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente. alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
10: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
13: Katia, Plin Plin.
12: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
14: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
14: E di interessi?
12: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone atteso in tarda mattinata al Gemelli, forse già nel pomeriggio l'intervento, impegni annullati per una settimana. Ucraina, ancora attacchi russi, colpita anche Kiev. Trump insiste sulla tregua energetica, ho detto io a Putin e Zelensky di farla. La morte di Davide Rossi, perizia del RIS sul video del vicolo a Siena, presenti a lungo una o due persone, forse volevano bloccare l'accesso. Addio a Giorgio Bracardi, da Scarpantibus all'urlo Patroclo ha rivoluzionato la comicità in radio e la TV, aveva 93 anni. Calcio nei posticipi di campionato, successi di Atalanta e Torino e stasera torna la Champions, in campo Inter e Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, l'operazione di rimozione di un nodulo al polmone per Papa Leone. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha informato ieri sulla tempistica della degenza che inizierà tra qualche ora. Sentiamo.
4: Il ricovero di Papa Leone al Policlinico Gemelli è previsto in tarda mattinata, mentre non c'è ancora conferma ufficiale sulla data dell'intervento, che potrebbe essere già nel pomeriggio di oggi. L'annuncio domenica all'Angelus.
5: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
4: Nodulo emerso, comunica la sala stampa vaticana, da un normale controllo di routine. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. La prefettura della Casa Pontificia comunica che sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Ieri mattina Prevost ha mantenuto gli appuntamenti in agenda, ma nessun impegno nel pomeriggio. Tanti messaggi di vicinanza arrivati da tutto il mondo. Si prega per la sua salute. Intanto al Gemelli si respira un'atmosfera di attesa. Leone XIV da oggi risiederà al decimo piano, blindato per garantire sicurezza e privacy. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
3: E andiamo in Ucraina ora, dove gli attacchi russi non cessano. Kiev colpita ancora nella notte, ma Donald Trump minimizza sulle violazioni alla presunta tregua energetica da lui annunciata.
6: La tregua c'è perché io ho detto a Putin e Zelensky di farla. Risponde così Donald Trump ai giornalisti che gli chiedono del presunto cessato il fuoco contro raffinerie e centrali elettriche che il presidente ha annunciato due giorni fa, ma all'insaputa dei diretti interessati. Quanto alle denunce di Kiev di violazione, Donald Trump in piena campagna elettorale minimizza. Verificheremo.
7: Ucraina готова до енергетичного.
6: Zelensky ribadisce di essere pronto a rispettare la tregua e in effetti, almeno da ieri, non risultano attacchi ucraini contro impianti di raffinazione in Russia. Da Mosca il Cremlino non conferma né smentisce l'accordo, si limita a dire contatti sono in corso. È il ministro degli esteri Lavrov ad aggiungere Zelensky non si è meritato una tregua. E così in Ucraina missili e droni russi hanno ancora martellato Kharkiv, Leopoli, Mykolaiv e Kiev, dove uno Shahed ha ucciso due persone in un grattacielo. E sono soprattutto legati alla produzione di armi 1600 soggetti russi colpiti ieri dalle nuove sanzioni dell'Unione Europea. Dal summit sulla sicurezza a Varsavia intanto il comandante supremo NATO in Europa Grinkevich ha assicurato: in caso di attacco russo siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Conflitti e impatto sull'economia. La crisi in Medio Oriente alimenta un'inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Da qui ha aggiunto la necessità di rivedere i parametri di bilancio, con una precisazione poi sul ruolo dell'Italia a Bruxelles.
8: L'Italia non.
6: Grinkevich ha assicurato: in caso di attacco russo siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Conflitti e impatto sull'economia. La crisi in Medio Oriente alimenta un'inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Da qui ha aggiunto la necessità di rivedere i parametri di bilancio, con una precisazione poi sul ruolo dell'Italia a Bruxelles.
8: L'Italia non siede al tavolo europeo

0: il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario.
1: E sempre per Bruxelles, in una lettera firmata con il gruppo per la competitività, la Premier punta sulla richiesta di semplificazione e più flessibilità accelerando gli investimenti in energia. È proprio in attesa che la Commissione europea si pronunci sulla flessibilità chiesta dal governo sui conti pubblici, potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Ne ha parlato il ministro dell'economia Giorgetti. Sentiamo.
2: Potrebbe andare oltre. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti, in base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
1: E intanto il PIL globale regge nonostante, lo dicevamo, i fronti di crisi attivi, riviste al rialzo anche le stime del nostro paese, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Lo dicono le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok.
3: La crescita globale riesce a mantenere un ritmo del 3% e il Fondo Monetario Internazionale si appresta a migliorare le previsioni per le economie europee, nonostante siano al centro della tempesta perfetta, fatta di guerre, shock energetico e rischio spread. E molta parte del merito è dell'intelligenza artificiale, che ha mobilitato investimenti massicci, facendo del 2026 un anno di resilienza. Lo ha detto la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Georgieva, intervenendo di fronte a centinaia di delegati in apertura dei lavori del meeting del Fondo Monetario e della Banca Mondiale, ospitati a Bangkok. Certo, dell'intelligenza artificiale va ben gestito l'impatto sui posti di lavoro. E poi c'è il tema dell'indebitamento. Molti paesi hanno un debito record e la spesa per gli interessi fa impennare lo spread. L'FMI si appresta dunque a richiamare i paesi sulla necessità di tenere a bada la spesa pubblica per non mettere a rischio la stabilità finanziaria. Gelsomina Testa, GR1.
1: E del prossimo bilancio, come delle alleanze in vista delle politiche, ma anche delle ricadute economiche sulle famiglie, discute la politica.
4: Più flessibilità da parte dell'Europa per alleggerire il carico fiscale a famiglie e imprese. Così Fratelli d'Italia, che in vista della manovra punta in particolare sul sostegno al ceto medio. Linea condivisa da Forza Italia, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni. Alessandro Cattaneo.
5: Taglio dell'IRPEF per il ceto medio, zero tasse per i nostri giovani, per i nostri neoassunti under 30, e ancora rimborso delle spese sanitarie da fare subito.
4: Dalla Lega Matteo Salvini, che si è dimesso da segretario in vista del congresso, insiste su flat tax e il contributo delle banche. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca la politica del governo sia a livello internazionale che sul fronte interno, in particolare sull'economia. Retribuzioni reali degli italiani crollate di oltre 9 punti rispetto al 2023. Attacca sui temi economici anche il Partito Democratico. Francesco Boccia.
6: Carburanti alle stelle, salari fermi, 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E Giorgia Meloni cosa chiede? Più soldi per le armi. Noi voteremo no allo scostamento di bilancio.
4: Meloni è la causa dei rincari, non la soluzione. In 4 anni di governo non ha fatto nessun intervento strutturale sull'energia. L'accusa che viene da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
1: Parliamo ora di Ex Ilva. Fiom, Film e Wilm ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare. Prosegue intanto la mobilitazione dei lavoratori nei vari stabilimenti, da Genova a Novi Ligure a Taranto.
7: In presidio tutta la notte davanti ai falò, sotto i gazebo per ripararsi dalla pioggia. Va avanti da ieri la protesta dei lavoratori dell'Ex Ilva. Da quasi 24 ore restano occupati i tratti delle statali alle porte del capoluogo ionico, la 100 verso Bari e la 106 per Reggio Calabria. Bloccati anche i varchi dell'attigua raffineria Eni. Le autocisterne non possono né entrare né uscire. La mobilitazione proseguirà a oltranza, fino a quando i sindacati non verranno nuovamente convocati a Palazzo Chigi. Così Vito Pastora della Wilm Taranto.
8: La mobilitazione proseguirà fino a quando i lavoratori non avranno una risposta dopo 14 lunghissimi anni di attesa in cui sono stati impoveriti, si sono ammalati, esposti ad agenti inquinanti.
7: L'obiettivo resta la discussione di un piano industriale orientato alla transizione verso i forni elettrici, con una partecipazione forte dello Stato. Intanto nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto legge che stanzia le risorse per finanziare la cassa integrazione dei lavoratori diretti e dell'indotto, 127 milioni di euro, copertura garantita fino al prossimo giugno. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
1: E siamo alla cronaca, la morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della banca senese il 6 marzo del 2013.

0: Presentata alla Commissione parlamentare d'inchiesta dai carabinieri del RIS di Roma, la relazione sul video di quella serata.
1: Per 10 minuti è documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti presenti all'interno del vicolo.
2: È il vicecomandante del RIS di Roma, Adolfo Gregori, a spiegare quanto è emerso analizzando le 12 ombre riflesse nel giro di 10 minuti sul muro del vicolo in cui David Rossi precipitò. La prima viene ripresa dalla telecamera 4 minuti dopo la caduta, il tempo necessario, stimano i periti, per scendere dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Il sospetto è che le ombre appartengano a qualcuno che abbia bloccato l'accesso al vicolo, almeno fino a quando non smise di respirare. Di certo, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci, non era qualcuno finito lì per caso, come scritto nelle archiviazioni delle inchieste precedenti.
3: Non era un passante, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo.
2: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi, che con il resto dei familiari si batte per la riapertura del caso.
4: Vedremo se troveranno movente e anche se troveranno il colpevole. È omicidio? Cosa aspetta la procura a aprire un'indagine?
2: Simone Zazzera, GR1.
0: L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare collegamenti tra persone sospettate e ricerche condotte sul web sul veleno. Potrebbe essere vicina ad una svolta l'indagine della Procura di Roma sulla cosiddetta banda della minicar nera. Si esaminano 40 telecamere. L'attore Davide Jacopini, una delle 6 vittime aggredite, è stato sottoposto ad una nuova operazione. Resta grave ma stabile. Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero, forse perso da uno degli aggressori. A Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, un neonato è stato trovato abbandonato in un cassonetto vicino al cassonetto dei rifiuti. A scoprirlo una donna richiamata dai suoi vagiti. Il bimbo trasportato all'ospedale Niguarda è in buona salute, al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona. E siamo allo sport, il calcio. Questa sera torna la Champions, ieri la conclusione della 6ª giornata di campionato con 2 posticipi.
5: L'Atalanta ritrova la vittoria dopo 3 KO di fila, 3-1 al Venezia, con 2 gol in avvio a spianare la strada agli uomini di Sarri. Prima che sì, poi Kerstovic nei primi 7 minuti di gioco, il Tris alla mezz'ora ancora con l'attaccante montenegrino. Il Venezia rientra in partita con Eino, ma nella ripresa non sfonda nonostante 2 pali e tante occasioni. Lagunari in fondo alla classifica, ancora fermi a 0 punti dopo 6 partite, con la panchina di Stroppa sempre più a rischio. Sorride invece il Torino, 2-1 all'Udinese, primo successo casalingo in campionato. Granata avanti con Braganza, pareggio friulano con Ekelenkamp. Nella ripresa decide Kulenovic sfruttando un errore in uscita di Okoye. Per i bianconeri è la 4ª sconfitta consecutiva e stasera torna la Champions League con le prime 2 italiane in campo. Alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Tennis, a Shanghai fuori Alcaraz al 3º turno, battuto dal belga Zizou Bergs. L'eliminazione dello spagnolo, complice anche lo stop di Sinner, consegna a Zverev la certezza di chiudere il 2026 da numero 1 al mondo. Emanuele Granelli, GR1.
0: Addio a Franco Bracardi, morto ieri all'età di 93 anni. Geniale, surreale, ha rivoluzionato la comicità alla radio e in TV con le sue maschere.
6: L'uccellaccio tropicale del Nicaragua, Scarpantibus, il nostalgico gerarca Catenacci.
7: Ma cos'è quella roba là? Non mi assomiglia per niente!
6: Il petulante giornalista Max Vinella, i versi degli animali più improbabili e l'urlo alla ricerca di un fantomatico Patroclo. Sono solo alcuni dei personaggi interpretati da Giorgio Bracardi negli studi di Alto Gradimento, lo storico programma di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Mario Marenco, uno spazio di grande libertà e gusto per l'improvvisazione. Fratello del musicista Franco Bracardi, pianista del Maurizio Costanzo Show, anche Giorgio aveva iniziato la sua attività artistica come pianista, jazz e compositore, ma diventò popolare grazie alla sua comicità grottesca, surreale, fisica, fatta di rumori, tic e pernacchie. Dalla radio alla TV, da quelli della notte ai programmi Mediaset, nel 95 con Occhiali da sole neri stile Blues Brothers vestiva i panni di un immaginario portavoce di Berlusconi. Lucio Smentisco, il suo tormentone urlato, simbolo del clima di quegli anni, diventò In galera. Timiso Ara Pinto, GR1.
0: 10 anni senza Dario Fo, drammaturgo, attore, regista, premio Nobel per la letteratura nel 97, una vita per il teatro insieme a Franca Rame, così descriveva la sua compagna. Secoli di storia dell'arte scenica erano addosso a lui, a lei.
8: Era nella mia memoria che io raccoglievo queste storie, erano quelle anche della cronaca. C'erano storie truculente, divertenti, spiritose, alcune amare, malinconiche, metafisiche addirittura. Ecco, io ho avuto la fortuna da dilettare quando sono entrato nel teatro di incontrarmi con una professionista al massimo grado. Il DNA di Franca sulla memoria e sulla conoscenza del teatro, sullo stare in teatro, è il più profondo che si possa immaginare. A me ha insegnato moltissimo.
0: E in questi giorni tanti gli incontri per ricordare un artista dalle mille passioni: il teatro, la politica e anche la pittura. Omaggio della Rai con uno speciale di Rai Culture, non da stasera, su Rai Storia. In chiusura, il via oggi la festa del cinema di Roma fino al 25 ottobre. Tanti film e tanti divi sul tappeto rosso. Tra i primi appuntamenti, il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani. Sono le 7:15 minuti, ore GR regionali, poi c'è Radio Anch'io. Noi ci risentiamo alle 8.
9: Solo parole, proprio così, con Noemi.
10: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
11: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
9: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
10: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
9: Un pezzo fortissimo.
10: Quanto l'amo.
12: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
16: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
17: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
16: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
17: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Calciolone! Dove sei?
19: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
18: Che fai?
19: Lavoro per la salute del corpo.
18: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
19: Una parte? Al massimo una particella.
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Resta in prognosi riservata Davide Iacopini, attore aggredito sul monopattino. Gli inquirenti analizzano le immagini di circa 40 telecamere per risalire alla minicar nera. Da oggi al 25 novembre tornano la Festa del Cinema di Roma e Alice nella Città. Oggi riflettori sul film d'apertura del regista romano Paolo Genovese, attesa per le premiazioni di Nicola Piovani, Tessa Ross e Susan Sarandon. Buongiorno da Stefania Capa e studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. Il ricovero previsto questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per il Papa, che dovrà essere sottoposto alla rimozione di un nodulo polmonare individuato durante un controllo di routine. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre.
2: Tutto è pronto al Gemelli per l'arrivo di Papa Leone, il terzo pontefice che sarà operato nel nosocomio romano. Leone giungerà nella tarda mattinata di oggi, come reso noto dalla sala stampa della Santa Sede, per sottoporsi ad un intervento per un nodulo al polmone, circoscritto in fase iniziale, così come annunciato dal pontefice durante l'Angelus di domenica scorsa, nodulo che è emerso durante un controllo di routine. Stamattina quindi il Papa lascerà il Palazzo Apostolico per arrivare al Gemelli e l'intervento potrebbe già essere effettuato nel pomeriggio al più tardi mercoledì mattina. La degenza post-operatoria dovrebbe durare una settimana, come confermato dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Intanto la prefettura della Casa Pontificia ha fatto sapere che per il ricovero ospedaliero del pontefice sono sospese tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Oggi alle 18 il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Baldo Reina, reciterà il rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II al Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo ed ha invitato tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi a recitare preghiere per il Papa. Messaggi di vicinanza sono arrivati a Leone da tutte le istituzioni e da tutto il mondo. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Ancora una vittima sul lavoro nel Lazio. A Fiano Romano un operaio di 57 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Resta riservata la diagnosi dell'attore Davide Iacopini, aggredito la scorsa settimana mentre era sul monopattino e colpito con un calcio da una persona a bordo di una minicar nera. Al vaglio degli inquirenti le immagini di una quarantina di telecamere.
3: Ore di speranze e di attesa. I parametri sono stabili nonostante la gravità delle lesioni riportate nella caduta. Davide Iacopini resta ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo dopo essere stato sottoposto a un secondo delicato intervento chirurgico. Il dottor Emiliano Cingolani, direttore della UOC Shock e Trauma Ospedale San Camillo.
4: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali che nei prossimi giorni naturalmente verranno modulati ed eventualmente ridotti sulla base delle necessità.
3: Colpito e fatto cadere dal monopattino contro un'auto in sosta, la Procura di Roma procede per tentato omicidio sull'aggressione subita dall'attore nella sera di lunedì 5 ottobre. Il caso più grave dei sei in appena 24 ore riconducibile alla microcar nera tra Monteverde Vecchio, San Pancrazio e Testaccio. Una manciata di chilometri, una quarantina di telecamere filmati, passati al setaccio da polizia locale e carabinieri per mettere a fuoco la targa della minicar. Verifiche in corso anche sulle vetture dello stesso tipo vendute nella zona. Nelle scorse ore il PM Ambrogio Cassiani ha ascoltato l'uomo che mercoledì scorso ha denunciato il furto di una microauto nera nel quartiere. Le ricerche continuano, posti di controllo in strada e pattuglie che ripercorrono le vie dei blitz. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Colpo da 100.000 euro in un ufficio postale alla Garbatella. A Roma in azione due uomini armati con il volto coperto da maschere di Halloween. I rapinatori sono riusciti a fuggire con il bottino. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Criminalità nel Lazio. L'indice del Sole 24 Ore fotografa realtà diverse. Roma prima per denunce legate allo spaccio.
5: Gli omicidi, gli incidenti stradali e sul lavoro, ma anche i crimini ambientali e i sempre più frequenti delitti e frodi informatiche. Anche nel Lazio emerge una mappa della criminalità variegata e in continua evoluzione, fotografata dall'indice del Sole 24 Ore sui dati del Ministero dell'Interno. E se Roma vede calare il numero di rapine, ma rimane in testa la classifica per lo spaccio di droga, nelle altre province le tendenze sono molto diverse. Latina, quarantesima in Italia per denunce in rapporto agli abitanti, risulta quarta per omicidi preterintenzionali e sesta in assoluto per incendi boschivi, con quasi 100 denunce nel 2025. Un dato simile per Frosinone, 87esima nella maxi classifica. notifica. In Ciociaria risultano in calo rispetto alla precedente rilevazione i macrodati su furti e rapine. Rieti, quasi a metà graduatoria per denunce in rapporto ai suoi abitanti, è settima per riciclaggio e impiego di denaro, con quasi 5 denunce ogni 100.000 abitanti. Nessuna segnalazione da qui per associazione a delinquere di tipo mafioso. Infine Viterbo, qui spiccano i dati sugli omicidi da incidente stradale, 0 denunce invece per i reati di contrabbando e di usura. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Da Montecitorio a Piazza Bologna alla Sapienza tornano le tende degli studenti contro il caro affitti delle case e il costo della vita. L'Unione degli Universitari chiede più borse di studio, 4 miliardi per nuovi alloggi pubblici, meno tasse e servizi accessibili. La protesta rilancia l'allarme sul diritto allo studio. Vola la Lazio in campionato, regge anche la Roma, domani la sfida Champions con il Real Madrid.
6: La Roma si prepara all'esordio casalingo in Champions, non con una partita qualsiasi, bensì con la sfida al Real Madrid di José Mourinho. Il tecnico del trionfo in Conference, che ha fatto sognare i tifosi ancora legatissimi allo Special One. Con lui altri due ex, Rudiger e Huijsen. Gasperini si misurerà con i Blancos dopo il pari a reti bianche di Como, che ha messo in evidenza la grande resistenza dei giallorossi anche in 10 contro una squadra di qualità come quella di Fabregas. Malen vuole farsi perdonare il rosso con una grande prestazione in Champions, c'è attesa anche per Gollini, che torna a giocare nell'Europa che conta a 5 anni e mezzo dall'ultima apparizione. Difendeva la porta dell'Atalanta e di fronte aveva proprio il Real Madrid, allora allenato da Zinedine Zidane. La Lazio capolista insieme all'Inter si gode il suo momento d'oro e il primo gol in biancoceleste di Pinamonti. Gattuso inizia a pensare alla sfida contro la Juve di Spalletti domenica sera allo Stadium, un test fondamentale per capire le ambizioni dei biancocelesti. Vuole invece dimenticare il KO di Napoli il Frosinone, che venerdì allo Stirpe riceverà il Sassuolo di Aquilani con l'obiettivo di tornare al successo. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: È morto all'età di 93 anni l'attore Giorgio Bracardi, volto noto dello spettacolo italiano. I funerali domani a Roma.
7: Quando c'era lui era tutto più allegro, tutto più pimpante, tutto lo sbattere di tacchi, tic tac tic.
8: Ermanno Catenacci era uno dei personaggi più famosi di Giorgio Bracardi, un ex gerarca fascista che narrava con toni grotteschi, surreali e nostalgici i presunti ricordi del ventennio. Gli altri erano il celebre uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus.
9: È un'antica gloria di una trasmissione radiofonica. Alto gradimento.
8: Il petulante giornalista Max Vinella di Alto Gradimento. Aveva 93 anni Giorgio Bracardi, morto in una casa di riposo a Fiano Romano dopo che nella scorsa primavera si era rotto un femore. Comico, attore, musicista, cantante, era nato a Roma il 3 maggio del 1933. Pianista e compositore, partecipò al Festival di Sanremo come autore. Divenne però molto popolare a partire da Alto Gradimento, la trasmissione radio che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Con Arbore era poi sbarcato anche in TV con Quelli della Notte nel 1985, partecipò anche a Pronto chi gioca, condotto da Enrica Bonaccorti e Giancarlo Magalli, e nel 1989 condusse e interpretò Chiappala Chiappala su Rai 2. Nel 2001 fu tra i protagonisti di Stracult di Marco Giusti. Oggi la Camera Ardente a Fiano Romano. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Da oggi al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma e parte anche Alice nella Città, rassegna dedicata alle tematiche giovanili e ai talenti emergenti.
10: Si accendono i riflettori sulla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Alle 18 all'Auditorium a Parco della Musica il red carpet con gli ospiti e il cast del film d'apertura Il rumore delle cose nuove, diretto da Paolo Genovese. Alle 19 nella Sala Sinopoli la cerimonia inaugurale condotta da Emma Stoccolma. Nel corso della serata saranno premiati la produttrice britannica Tessa Ross con il riconoscimento alle personalità dell'industria cinematografica globale e il compositore premio Oscar Nicola Piovani, che riceverà il primo Banca Ifis Music Award da regista Marco Bellocchio. All'auditorium inaugurano anche le mostre fotografiche dedicate ai red carpet delle passate edizioni e al fotografo Sergio Strizzi, autore dell'immagine ufficiale della festa, scattata sul set dell'Eclisse con Monica Vitti. Al via oggi anche la 24esima edizione di Alice nella Città, la rassegna dedicata ai giovani e nuovi talenti. Alle 14.30 al The Space Cinema Moderno, l'attrice statunitense Susan Sarandon presenterà il film The Accompanies e riceverà il Women Lands Excellence Award 2026. Per la giornata di inaugurazione il centro storico ospiterà anche la Notte Bianca. Oltre 50 gallerie e attività resteranno aperti fino alle 22 tra arte, performance, musica dal vivo e incontri con attori, tra cui Claudia Gerini. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: E sentiamo ora che tempo ci aspetterà nelle prossime ore.
11: Sulla nostra regione, in particolare nelle prossime ore, il cielo sarà in prevalenza sereno, pur con qualche innocua nube in transito sui settori meridionali. Le temperature saranno generalmente in linea o leggermente superiori a quelle attese per il periodo, con escursione termica e quindi differenza tra giorno e notte piuttosto marcata. La ventilazione sarà settentrionale, moderata sull'Alto Lazio e localmente forte sui rilievi dei settori meridionali. Il mare sarà invece poco mosso in prossimità delle coste, mosso al largo. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Ora la viabilità, ci colleghiamo con Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
12: Nella mattinata di oggi 13 ottobre si registrano gravi disagi alla circolazione sull'autosole in direzione di Napoli a causa di un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone. Il tratto risulta chiuso con code fino a 3 km, ulteriori rallentamenti si registrano tra l'allacciamento con la 24 e la diramazione di Roma Sud con 2 km di coda, chiusa anche la diramazione di Roma Sud tra Monteporzio e San Cesario in direzione dell'autosole dove si segnalano altri 2 km di coda. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18 prevista una manifestazione in piazza Vidoni con possibili ripercussioni sulla circolazione nell'area circostante. Infine dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina sarà chiusa la nuova circonvallazione interna in direzione della via Salaria per lavori di manutenzione.
1: Sono le 7:29 minuti 13 secondi, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Giovanni De Palma. Tra poco Buongiorno Regione alle 7:30 su Rai 3 e per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio e l'informazione torna alle 12:10 sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. Da Stefania Cappa che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto e di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
13: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
14: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
15: Katia, Plin Plin.
14: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
17: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
18: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
19: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
20: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
18: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
19: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
18: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
19: Terme dell'Emilia Romagna.
18: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
21: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
22: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
23: Amore, non rompere le uova.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
24: Sono le 7:32.
25: Siamo arrivati alla frutta, anzi al conto, diciamo. E lo paghiamo noi lavoratori.
26: Questi lavoratori non vogliono vivere di ammortizzatori sociali!
27: La fine è arrivata, penso. Pensi che è arrivata la fine.
28: Siamo arrivati a un punto proprio di non ritorno.
29: Speriamo che non sia la parola fine per i lavoratori, in un modo o nell'altro.
30: Mi aspettavo che le cose erano cambiate, ma purtroppo siamo punti da capo.
31: Noi non dobbiamo lavorare per sopravvivere, ma dobbiamo lavorare per vivere la nostra vita.
32: Sicuramente si andrà ad oltranza finché non avremo risposte serie.
33: Siamo disperati, noi vogliamo solo il lavoro, basta. Non vogliamo sussidi.
34: A casa.
1: a casa, come tutti.
2: Noi sono 2 anni, 3 anni, 4 anni, 14 anni che diciamo sempre la stessa cosa. La cassa integrazione non è futuro e non si può vivere di cassa.
24: Sono entrato sulle voci degli operai di tutta Italia perché era la filiera dell'Ilva a essere interessata dallo sciopero di ieri. Stamane un paio di titoli che vorrei leggervi: ex Ilva da Genova a Taranto e sciopero a oltranza in fabbrica, no allo stop degli impianti, sono le voci che avete appena ascoltato. Buongiorno, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, è martedì 13 ottobre 2026, sono le 7.33. In questa prima parte parleremo del futuro della siderurgia italiana, che sembrerebbe, non dico compromesso, ma insomma gravemente a rischio, con diverse voci. Vi facciamo ascoltare su questo tema anche Giorgia Meloni e Silvia Salis.
3: Prendiamo il tema degli ETS, questo che crea squilibri tra gli stati membri, che danneggia le nostre imprese manifatturiere, particolarmente nella loro capacità di competere in un mercato globale nel quale i nostri principali concorrenti non sono neanche lontanamente sottoposti allo stesso livello di costo del carbonio e agli stessi vincoli. Il che produce un paradosso incredibile, perché se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla, anzi.
4: La viviamo ancora in modo più assurdo, perché qua non solo c'è il mercato, ci sono tutte le caratteristiche per continuare a produrre. Basta solo l'approvvigionamento della materia prima su mercati internazionali, e credo che questo sia un dovere del governo, perché qua abbiamo centinaia di lavoratori che vogliono solo lavorare. Un mercato che richiede le lavorazioni che vengono effettuate nello stabilimento di Genova, per cui nessun motivo per fermarlo.
24: Perché, come sapete, ci sono stabilimenti e ieri hanno scioperato in Liguria, in Piemonte. Naturalmente il cuore di tutto è a Taranto, migliaia e migliaia di operai tra direttamente impiegati nell'ex Ilva e indotto. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.
5: I lavoratori fanno parte della comunità tarantina e le loro angosce vanno ascoltate, vanno recepite. E bisogna portare avanti determinate tesi che li mette in condizioni di poter vivere serenamente per sostenere le loro famiglie. Non ci sono altre ricette magiche da inventare. Aspettiamo l'esito dei tribunali, dopodiché certamente bisognerà affrontare, anche nelle condizioni in cui l'azienda sarà un'azienda più piccola, che tipo di risposta diamo a questi lavoratori, come intendiamo riqualificarli, come intendiamo dare loro un reddito che possa portare avanti le loro famiglie.
24: Sarà il primo tema di Radio Anch'io. Una sola voce per anticipare quello di cui ci occuperemo nella seconda parte di Radio Anch'io, ed è la voce del comandante generale supremo della NATO in Europa, non prima naturalmente di aver fatto una sintesi almeno delle notizie che riteniamo più importanti, ma insomma facile profezia, facile previsione è l'apertura di gran parte dei quotidiani. La tregua fake di Trump, Putin colpisce le centrali ucraine, Putin respinge la proposta di Zelensky, l'Europa costretta a fare da sola, e poi la NATO che dice: se attaccati siamo pronti a difenderci. Il generale Grinkevich.
6: Stiamo adottando misure per massimizzare la reattività delle nostre forze. In caso di attacco siamo pronti a combattere stasera stessa. Se fosse necessario annienteremo le forze nemiche, il sistema operativo di combattimento.
24: 335-699-2949 per parlare di acciaio, di acciaierie, della crisi della filiera del siderurgico in Italia nella prima parte e nella seconda, di quello che sta succedendo dopo le parole di Trump che ha promesso un accordo per la sospensione degli attacchi sulle raffinerie, che è durato manco mezza giornata perché in buona sostanza non l'aveva detto né ai russi né agli ucraini. La proposta, come sapete, di Zelensky, 60 giorni di tregua, poi elezioni, respinta immediatamente dai russi, e soprattutto che accade con l'Europa, che accade con la NATO. Ma come vi dicevamo, ieri è stata una giornata di scioperi e cominciamo a farci raccontare come è andato in Liguria da Paola Mentuccia, che è una delle colleghe liguri. Buongiorno Paola, benvenuta.
7: Buongiorno Giorgio. Sì, qui a Genova il presidio continua, lo sciopero è stato prorogato. Ieri i lavoratori sono partiti dallo stabilimento in cui si sono visti per un'assemblea, sono partiti poi in corteo, hanno attraversato San Pier d'Arena e sono arrivati in prefettura, e in prefettura poi hanno montato delle tende e hanno istituito un presidio fisso. Ieri sera hanno anche allestito un barbecue. Quindi sono arrivati, hanno portato la protesta nel centro della città e nel cuore delle istituzioni. in modo da, appunto, da chiedere di essere ascoltati. E che
24: quanti operai ci sono? Quanti operai ci sono, Paola, in Liguria?
7: In Liguria ci sono circa un migliaio di operai, dei quali sono 987 e circa 250, circa un quarto sono attualmente in cassa integrazione. E quindi la chiusura prevista per il 15 novembre prevede che tutti vadano in cassa integrazione a zero, e per questo la protesta dei lavoratori è così forte. Poi la Liguria,
24: scusa Paola,
7: e Genova in particolare.
24: La domanda vera che io porrò poi anche agli altri ospiti è: ma si possono salvare gli impianti, gli stabilimenti liguri se chiude Taranto?
7: Sì, si possono salvare, cioè questo dicono i lavoratori e i sindacati. E la Cornigliano, cioè, c'era prima un'area a caldo che poi è stata dismessa nel 2005 e da allora c'è soltanto un'area a freddo e riceve l'acciaio da Taranto. Quello che dicono i sindacati e i lavoratori è: questo stabilimento, questi impianti possono continuare a produrre, se l'acciaio non arriva da Taranto ci devono garantire che arrivi da altri fornitori.
24: E questo è il punto, questo è il punto vero.
7: Fino a che non sarà fatta una riconversione dei forni a Taranto e ci vorrà del tempo, insomma.
24: Guardate, credo che la collega Paola Mentuccia abbia toccato i due punti. Il primo, tra l'altro, l'ha enunciato poco fa Giorgia Meloni, il secondo, il tempo che ci vuole per la riconversione. Naturalmente ne parleremo con Marco Bentivogli e con Silvano Simone Bettini, il primo sindacalista di lungo corso e conosce benissimo della FIOM, CISL, della crisi tarantina, il secondo è il presidente di Federmeccanica. E però naturalmente il cuore dello sciopero e della protesta, oserei dire persino del disincanto, è Taranto. Mimmo Mazza è il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Mimmo, buongiorno e benvenuto, direttore.
8: Buongiorno a tutti.
24: Allora, per Taranto, al contrario della Liguria, del Piemonte, ieri è stata un'altra giornata con la quale hanno familiarità. Avete familiarità o no?
8: Sì, assolutamente sì. Gli operai per strada non costituiscono una novità per questa città che da anni, dal 2012, quando furono arrestati i proprietari e i dirigenti, vive questa crisi dell'Ilva, crisi perennemente risolta.
24: Senti, quali sono le prospettive, Mimmo, a questo punto? Spieghiamolo a chi ci sta ascoltando.
8: Ma le prospettive sono ovviamente quelle legate intanto nell'immediato alla Cassazione, che il 20 ottobre doveva decidere se sospendere o meno l'attività dell'area a caldo, e su questo c'è grande attesa, perché è vero che ci sono due pronunciamenti negativi, quelli del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, ma è vero anche che il Procuratore Generale della Cassazione, preparando quell'udienza, ha depositato un parere che sostanzialmente sconfessa l'operato della magistratura e tiene aperta una porta per una possibile ripresa dell'attività. Dall'altro c'è questa divisione con Genova, perché io sentivo prima la collega, sicuramente è vero, Genova può fare a meno di Taranto, ma è profondamente ingiusto dal punto di vista storico, perché quando fu chiuso l'altoforno di Genova, che garantiva 1,5 milioni di tonnellate di acciaio l'anno nel 2005, quella quota di produzione inquinante, chiamiamo le cose col proprio nome, fu trasferita a Taranto. Io ora sarebbe beffato che Taranto, dopo 20 anni di sacrifici, supportando anche quella quota di produzione inquinante, debba vedere Genova andare per i fatti suoi, perché o la questione viene trattata nella sua interezza, oppure c'è un problema anche di disparità territoriale. Cioè, si sarebbe quasi una forma di razzismo ambientale, fammi passare questa espressione, che è forte ma è che è vero però.
24: Mimmo Mazza, il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, che sta parlando. Ti faccio altre due domande. Se la Cassazione conferma le sentenze i provvedimenti di primo e secondo grado e quindi chiude l'area a caldo, significa la morte dell'ex Ilva? Prima domanda. La seconda è: gli impianti a caldo però, Mimmo, sono quelli che fanno male alla salute, ora semplifico molto, o no?
8: Allora, la prima domanda, la risposta è sì, è la morte dell'ex Ilva, perché l'ex Ilva senza produzione di acciaio è morta, dovrebbe importare acciaio prodotto altrove per lavorarlo tra Taranto e Genova, e sarebbe un'operazione antieconomica. Serve un periodo di transizione tra l'attuale area a caldo e quella con i forni elettrici, che soltanto facendo funzionare l'attuale area a caldo, che come dici tu è però quella inquinante, può garantire un flusso di cassa necessario per realizzare i forni elettrici. Certo, è inquinante molto meno rispetto al passato, perché parliamo di un impianto autorizzato per produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio, che finirà il 2026 con nemmeno 2 milioni di acciaio prodotto, quindi la produzione è molto molto ristretta, molto molto limitata. Manca una valutazione di impatto sanitario che ci dice oggi quanto inquina, però i volumi sono molto ridotti.
24: Mimmo, grazie per la sinteticità e per la chiarezza. Mimmo Massa è direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo per andare da Marco Bentivogli, però Paola Mentuccia, collega della sede della Liguria della TGR, voleva, credo, non replicare, ma solo dire un'altra cosa. Paola, sbaglio?
7: Sì, no, quello che volevo dire è che Genova può sicuramente produrre senza Taranto, nel senso una fornitura esterna. Poi detto questo, i lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano sono anche contrari allo spacchettamento. Il punto è, nel momento in cui a Taranto si chiude l'area a caldo di fatto si chiude la produzione, quello che dicono è: in questa fase di transizione non ci fermate, non fermate la produzione qui, trovate un'alternativa, un piano B fino a che Taranto sarà di nuovo attiva. Ecco, questo volevo.
24: Sì, no, hai fatto bene a chiarire. Paola Mentuccia, collega della TGR Ligure. Vorrei leggervi, prima di andare da Marco Bentivogli e se riusciamo a raggiungerlo, dal presidente di Ferromeccanica Silvano Bettini, un po' dei messaggi che ci state mandando così come arrivano. Quindi prendeteli un po', come sempre uso questa espressione, con beneficio inventario. Ora che c'è la Meloni, la magistratura italiana decide di chiudere consegnando alla Premier una bomba sociale a migliaia di disoccupati, ma è solo un caso? No, la magistratura è intervenuta da ormai più di 10 anni con governi di qualsiasi colore, quindi non ne farei una questione politica, ma come al solito del rapporto fra salute e lavoro. Non per fare dietrologia, ma nel momento più delicato per cercare di salvare l'Ilva, il governo mandò Di Maio, non aggiungo altro. Tra l'altro, vabbè, queste sono considerazioni un po' francamente superficiali, mi permetto di definire. Alberto da Padova, Umberto da Marghera: le acciaierie sono strategiche, quindi devono essere dello Stato. La vera domanda, io rubo questa espressione a Umberto da Marghera, che voglio fare a una delle persone che conosce meglio di tutti la filiera del siderurgico in Italia, ne scrive da tanti anni, se ne è occupato come leader dei metalmeccanici della CISL per tanti anni, è Marco Bentivogli, al quale faccio una domanda che capisco enorme e brutale. Possiamo, vogliamo continuare a produrre acciaio in Italia? Bentivogli, buongiorno.
9: Buongiorno. Ma in realtà la nostra volontà è come l'attestazione di strategicità, cioè diciamo che è strategico fare l'acciaio, però tutto quello che è stato messo in campo, anche quello che non è stato messo in campo, fa immaginare un paese che non ne vuole sapere di avere a che fare con l'industria, non solo con quella dell'acciaio.
24: Però il punto è la questione della salute, è inutile girarci attorno, Bentivogli. Leggevo un suo intervento, se non sbaglio, sul Foglio, in cui in sostanza lei addebitava tanti i ritardi, però diceva: si può produrre senza ammazzare le persone.
9: Senza dubbio, l'acciaio litiga con l'ambiente solo in Italia, in Europa, in particolare nel nord Europa, diciamo dall'Austria verso nord, gli impianti hanno un livello di sostenibilità altissimo e certo si evita di costruirgli proprio a ridosso degli altoforni le abitazioni, ma le tecnologie che ci sono adesso sono assolutamente in grado di consentire di produrre acciaio, non solo di produrre acciaio da ciclo integrale come quello di Taranto, con altissimi livelli di sostenibilità.
24: Cioè, ci spiega e spiega a chi ci sta ascoltando come?
9: Ma innanzitutto attorno all'alto forno si possono costruire delle misure che riducono l'impatto ambientale, costruiscono una sorta di filtri importantissimi che abbattono sostanzialmente, per essere più semplici possibili, gli inquinanti che derivano dall'acciaio di ciclo integrale sono le diossine, che si conoscono abbastanza, gli idrocarburi policiclici aromatici, cioè il benzapirene, che sono i più cancerogeni, e le polveri sottili PM2.5 e PM10. Sì. E per gran parte di questi inquinanti intanto si può ridurre la fonte, la stessa emissione, e poi appunto un sistema di filtri che può garantire il fatto che l'azione di combustione non generi appunto cancerogeni. Questo è assolutamente possibile. Io cito sempre l'esempio di Linz, città austriaca, dove Voestalpine fa 6 milioni di tonnellate di acciaio a ciclo integrale e è a ridosso della città. Pensate che attorno ci sono alcune coltivazioni riconosciute come biologiche. Questo significa che quando invece si fa come in Italia, cioè si investe molto sullo scontro tra chi dice che produrre significa inquinare e chi dice ma in fondo un po' di morti per cancro bisogna prenderseli. Ecco, questi due atteggiamenti sono quelli tipici del nostro paese, che però non fanno andare avanti né l'occupazione né la produzione, ma neanche l'ambiente. Attenzione, Taranto ha un problema emergente che riguarda le bonifiche dall'amianto. In tutta questa discussione che c'è stato di amianto dentro il sito ce n'è tantissimo. Ecco, almeno dal sequestro bisognava costruire un programma di bonifica e invece è più forte la polemica. Investire nello scontro è molto più conveniente, questo è il guaio di troppe cose in Italia, ma sicuramente della siderurgia.
24: Bentivogli, resti con noi pochi altri minuti. È un sindacalista di lungo corso, è stato leader dei meccanici della CISL, poi continua a occuparsi naturalmente, come avrete capito, di industria soprattutto, perché ci siamo collegati con il presidente di Federmeccanica, che è Silvano Simone Bettini. Presidente, grazie per essere con noi.
10: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
24: Anche a lei lo chiedo seccamente, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Il sistema Italia può fare a meno di Taranto? Perché sentivamo le voci dalla Liguria, dagli impianti genovesi, dire noi possiamo continuare a produrre facendo arrivare, ora mi perdoni l'imprecisione dei termini, il laminato, se non sbaglio, dall'estero. È così, Presidente?
10: Sì, si tratta della bramma. La bramma è il sottoprodotto che esce poi dall'alto forno. Ma il valore dell'IVA, come ripeto ormai da tanti mesi, è il ciclo integrato, è l'intero controllo di tutta la filiera. Lasciare la parte a caldo a paesi terzi, spesso a paesi stranieri, questo vuol dire creare un'ulteriore dipendenza. Nell'IVA sono stati spesi soldi pubblici per 2 miliardi circa per venire incontro a tutte le prescrizioni che sono state indicate nel corso degli ultimi anni. Mi meraviglio di una cosa soltanto, perché ancora oggi si fa riferimento ai dati epidemiologici prima di tutti gli interventi fatti. È una cosa che io veramente non capisco, sto dicendo a tutti ormai da tanti mesi. Sento la discussione anche a livello politico che inizia a prendere un po' di coscienza su questi aspetti. Mi auguro che anche la Cassazione, a sezioni riunite del giorno 20, tenga conto di questo.
24: Scusi, Presidente, però glielo chiedo brutalmente: se la Cassazione adesso boccia le prime due sentenze che prevedono la chiusura degli impianti a caldo, che significa? Che non sono ancora stati chiusi, se non sbaglio, spenti quegli impianti, che si ricomincia a produrre.
10: Sono stati messi in preriscaldo. Preriscaldo vuol dire una temperatura tra gli 800 e i 1000 gradi, che è una temperatura che consente a tutto il materiale che sta all'interno del forno di non crollare, di rimanere in piedi. Per cui questo ha un costo, pensate, perché è importante sapere anche questo, 24 milioni di euro al mese di gas che viene, che serve per tenere il preriscaldo a questa temperatura. Ma questo cosa consente? Consente che se la sentenza...
24: Ci siamo persi il Presidente Bettini. Sì. Diceva?
10: Mi sentite?
24: Sì.
10: Sì, che se la sentenza dovesse dire ripartiamo dall'inizio, basta rialzare la temperatura.
24: Però rinizia... scusi Presidente, significa anche ricominciare a inquinare tamburi, a ammazzare, ora scusi la violenza dell'espressione.
10: No, ormai non inquina, se mandano a vedere l'aria di Taranto è migliore di quella di Pistoia. Allora chi fa queste ricerche sbaglia, o altrimenti vuol dire che il problema non è più quello che era prima. Ci vuole attenzione. Noi diciamo l'acciaio serve, è assolutamente necessario, ma non può in qualche modo andare a impattare con la salute dei cittadini. Le tecnologie ci sono, come chiedo da tempo, mettiamo su un piano industriale serio per l'Ilva.
24: E i soldi chi ce li deve mettere, il privato o lo Stato? Chi ce li deve mettere, Presidente?
10: Ce li deve mettere solo ed esclusivamente lo Stato.
24: Chiarissimo, è il
10: perché,
24: Presidente...
10: Perché è lo Stato che finora ha gestito lo stabilimento.
24: È il Presidente Bettini, Presidente di Federmeccanica, che l'ha detto con estrema chiarezza, leggo Pierpaolo da Sorbolo, sono stato in Vesalpine a Linz, Austria, producono acciaio a caldo in centro città e sembra di essere in un ospedale per come è pulito. Chiedete a loro come si fa, era la citazione, il riferimento che ci aveva consegnato Marco Bentivogli, con il quale vorrei chiudere chiedendogli una cosa, mia ignoranza Bentivogli, ma lì i forni sono elettrici a Linz?
9: No, sono altoforni, per cui quelli che usano carbon coke è minerale, per cui che è esattamente come a Taranto. E una parte, diceva giustamente Battisti, di operazioni sono state svolte per avvicinare Taranto. Il guaio è che adesso i lavoratori sono in sciopero e Taranto senza altoforno ha bisogno di bramme, e da Genova in su, ricordiamoci che Taranto alimentava Genova e Novi Ligure, esatto. Taranto si ferma l'aria a caldo, le altre due aziende non hanno i coils da lavorare ulteriormente, questo significa che si spegne tutto, siamo appunto in preriscaldo, ma dopo il 20 è molto probabile, da quello che ci si aspetta, che la Cassazione proceda con la sospensione dell'aria a caldo, e rischiamo di diventare un paese trasformatore di acciaio. Noi importiamo 14,7 milioni dall'estero e quello del ciclo integrale è fondamentale perché serve per l'automotive, per la cantieristica navale, per i binari delle ferrovie. Insomma, Taranto è importante, sì. Bisognerebbe liberarla da questa morza.
24: Bentivoglio e Bettini, probabilmente torneremo a chiamarvi dopo la sentenza del 20, perché lì tutto sarà più chiaro. GR1 delle 8, poi ci occupiamo del tema enorme dell'Ucraina, le promesse di Trump, promesse di accordi che però nessuno accoglie, anche perché probabilmente non gliela nemmeno comunicate. I russi e gli ucraini continuano i bombardamenti, i russi hanno respinto quella proposta di Zelensky, 60 giorni di tregua e poi elezioni, ma soprattutto la NATO che si dichiara pronta, se attaccata, a combattere, il ruolo dell'Europa. 335-699-2949, GR1.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
0: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 7:56 minuti. Partiamo dalla 9, la Inate Chiasso, dove si registrano 5 km di coda tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso in direzione della Svizzera. In A8 code e traffico intenso tra Fiera Milano e l'allacciamento con la 4 in zona Milano Viale Certosa in direzione di Milano. Passiamo alla 4 Milano Brescia, dove troviamo code a tratti e traffico intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est e Viale Monteceneri in direzione di Torino. I tempi di percorrenza sono di circa 35 minuti. In auto solo rallentamenti per traffico intenso tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. In Toscana sulla Firenze Mare si registrano code e traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Firenze. Torniamo in autosole Roma-Napoli, 6 km di code e traffico congestionato tra l'allacciamento con la 24 e Valmontone in direzione di Napoli. Infine in A14 1 km di code per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. È tutto. Prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
13: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
14: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
15: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
16: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
17: Katia, Plin Plin.
16: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
20: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
21: Fammi toccare la luna ancora stasera.
22: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
23: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Papa Leone XIV al Gemelli, in tarda mattinata il ricovero. Già nel pomeriggio probabile l'intervento, impegni annullati fino al 20 ottobre. Non siamo in Europa per dire sempre sì. Pressing di Giorgia Meloni su Bruxelles. Prenda atto che l'inflazione sfugge al controllo. Risposte strutturali sul caro carburanti. Manovra Giorgetti, chi può deve contribuire. La maggioranza, serve flessibilità per la crescita. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso. Le opposizioni, salari fermi e l'esecutivo pensa ai soldi per il riarmo. Kiev, Kharkiv, Leopoli, Ucraina sotto attacco russo, Trump e la tregua energetica, ho detto io a Putin e Zelensky di farla. Una carta geologica per le città con un indice che ne misura la fragilità e il progetto dell'ISPRA nella giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Meno vino, maggiore qualità. Dalla vendemmia 2026 la conferma, il nostro paese è al primo posto tra i produttori europei. Dario Fo, il giullare che vinse il Nobel 10 anni fa la morte di un artista totale. Passione politica e palcoscenico, con Franca Rame rivoluzionò il teatro. Film italiani e stranieri, superstar, l'omaggio a Monica Vitti. A Roma, al via la festa del cinema, si inizia con il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Calcio, Atalanta e Torino, 3 punti per ripartire. Stasera c'è la Champions League con Inter Bruges e Villarreal Napoli. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Leone XIV arriverà dunque in mattinata al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo polmonare, tutto pronto al 10° piano dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici. Allora andiamo proprio al Gemelli, lì si trova la nostra inviata Francesca Paltracca, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e tra poco, come dicevate da studio, è questione veramente di poche ore, in tarda mattinata Papa Leone arriverà qui al Policlinico Gemelli, ricovero per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone individuato in una fase molto iniziale emerso, aveva spiegato il direttore della sala stampa vaticana, dopo controlli di routine. Non c'è ancora una conferma ufficiale per quanto riguarda la data dell'intervento, che però potrebbe già essere effettuato nel pomeriggio. Il ricovero postoperatorio durerà una settimana e la prefettura della Casa Pontificia ha fatto sapere che sono state annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Ricorderete domenica all'Angelus era stato lo stesso pontefice ad annunciare la decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico seguendo il consiglio dei medici. L'operazione tra l'altro dovrebbe essere effettuata in chirurgia mini invasiva. È tutto pronto qui al Gemelli al 10° piano, blindato per garantire sicurezza e privacy di Papa Leone. Intanto da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza, si prega per la sua salute e preghiere sono state chieste dal fratello Luis Prevost perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni. Il cardinale vicario Baldo Reina alle 18 presiderà la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II qui al Gemelli per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. E con Daniele Antelmi dal Gemelli, linea allo studio.
2: Grazie dunque a Francesca Paltracqua, vi informeremo ovviamente dell'arrivo del Papa al Gemelli anche nelle prossime edizioni. Ora voltiamo pagina. Giorgia Meloni è tornata a parlare di inflazione e crisi in Medio Oriente, fattori che sfuggono al nostro controllo, ha detto la Premier all'Assemblea di Asso Lombarda, e di fronte a cui serve più flessibilità di bilancio.
4: Torna a chiedere all'Europa un cambio di passo sull'energia senza risposte strutturali, avverte Giorgia Meloni, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. L'Italia non dice sempre sì, prosegue la Premier, quindi alla platea di Asso Lombarda la denuncia sulle distorsioni di alcuni meccanismi europei.
5: Prendiamo il tema degli ETS. Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
4: La Premier sente di nuovo gli omologhi di Belgio e Germania, con loro guida il gruppo informale sulla competizione. Quindi alla platea di Asso Lombarda la denuncia sulle distorsioni di alcuni meccanismi europei.
5: Prendiamo il tema degli ETS. Se un'acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo, prodotto con standard ambientali molto più bassi, il pianeta non ci guadagna nulla.
4: La Premier sente di nuovo gli omologhi di Belgio e Germania, con loro guida il gruppo informale sulla competitività a Bruxelles, priorità

0: Premier porterà giovedì sul tavolo del Consiglio europeo.
1: L'Europa deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Hormuz alimentano un'inflazione che sfugge al nostro controllo.
0: La crescita è debole, ammette Giorgia Meloni, ma l'economia ha retto. Le rivendicazioni, 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, taglio delle accise, abolizione del bollo auto. Federica Ionta, GR1.
2: È proprio in attesa che la Commissione europea si pronunci sulla flessibilità chiesta dal governo sui conti pubblici, potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Intanto il Parlamento si appresta a votare il documento programmatico di finanza pubblica, la base su cui poi costruire proprio la manovra. Ieri il ministro Giorgetti alla Camera.
3: La legge di bilancio avrà bisogno di ogni possibile aiuto economico, ha detto il ministro dell'Economia alla Camera in un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Giancarlo Giorgetti.
4: Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno.
3: Il varo della manovra potrebbe slittare però perché si attende il giudizio di Bruxelles sulla NEC, la possibilità per gli stati di deviare temporaneamente dagli obiettivi di bilancio previsti dal patto di stabilità. Ancora il ministro Giorgetti.
4: Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti, in base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
3: Il documento programmatico di finanza pubblica è stato oggetto in Parlamento dell'analisi di Banca d'Italia, Corte dei Conti e Istat. Tutti hanno lanciato l'allarme sull'inflazione con conseguente impoverimento delle famiglie. Il presidente dell'Istat, Kelly.
5: Il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: E in vista della prossima legge di bilancio i partiti discutono.
6: Continuiamo sulla strada di questi 4 anni. Il centrodestra promette una nuova sforbiciata alle imposte, ma per proseguire serve maggiore spazio in bilancio. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
7: Sosteniamo la battaglia europea di Giorgia Meloni. Più flessibilità per far crescere le imprese, non per finanziare inutili sprechi.
6: Prima proposta, abbassare le tasse sul ceto medio. Noi Moderati vuole farlo sugli affitti, Forza Italia sui giovani, la Lega sugli autonomi. Ci sono però anche le questioni interne. Matteo Salvini si dimette in vista del congresso. Antonio Tajani sul Fatto si dice pronto alle primarie contro le minoranze interne, primarie che rimangono tema caldo anche nelle opposizioni. Nel giorno in cui Silvia Salis rinnova la sua indisponibilità e AVS la sua contrarietà, Matteo Renzi lancia un appello per l'unità della coalizione. Nessun veto su di lui, garantisce dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma in passato ha fatto una politica corsara. Rimane la concordia sulle critiche al governo.
8: Una prospettiva veramente seria tra rincari, inflazione, caro bolletto, costi energetici.
6: Voteremo no allo scostamento di bilancio, fa sapere il PD, va usato per la sanità, non per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
2: E intanto le previsioni di crescita presentate durante i lavori dell'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok rivedono al rialzo le stime dell'Italia, dal più 0,5% al più 0,8% nel 2026. Bene anche lo scenario internazionale, nonostante molti fronti aperti di crisi, il PIL globale regge e aumenterà del 3% nel 2026. Tra i temi in discussione nella capitale thailandese anche il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale che impatterà, secondo il Fondo Monetario Internazionale, sul 40% dei posti di lavoro. Ieri giornata di sciopero per i lavoratori dell'ex Ilva con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese. Mi ha raggiunto in studio Paola Nania.
9: Buongiorno, hanno sfidato l'umidità della notte, hanno acceso in strada dei fuochi improvvisati. Sia gli operai che i delegati sindacali dell'ex Ilva a Taranto non hanno abbandonato i presidi che sono stati creati da ieri mattina sulle statali alle porte della città. Una protesta che ieri era stata annunciata di 24 ore sia a Taranto che a Genova, poi a Taranto è divenuta a oltranza. Allora, intanto sentiamo alcune delle voci dei lavoratori raccolte tra Taranto e Genova, che appunto è un altro polo a rischio. Sentiamo.
10: Siamo arrivati a un punto proprio di non ritorno.
11: Noi non dobbiamo lavorare per sopravvivere, ma dobbiamo lavorare per vivere la nostra vita.
12: Sicuramente si andrà ad oltranza finché non avremo risposte serie.
13: Siamo disperati, noi vogliamo solo il lavoro, basta, non vogliamo sussidi.
14: La cassa integrazione non è futuro e non si può vivere di cassa.
9: Allora, sentivate, i lavoratori chiedono non solo la cassa integrazione che dovrebbe essere deliberata dal Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio fino a giugno, sia per i lavoratori sia per l'indotto, cioè i lavoratori che lavorano intorno all'ex Ilva. La richiesta dei sindacati è non solo una nuova convocazione del governo, ma anche un nuovo progetto industriale a maggioranza pubblica per rilanciare quelle che erano una volta le più grandi acciaierie.

0: Di Europa. Adesso si sta praticamente fermando tutto. La speranza è in una nuova proprietà che però per ora è lontana.
1: Alle 8 e 9 minuti su Rai Radio 1, la nostra pagina internazionale. Iniziamo dal presidente americano Trump, che insiste sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina dopo l'accordo sul diesel firmato con Mosca, criticato da un gruppo bipartisan di senatori. Il corrispondente.
2: Zelensky e Putin si sono detti d'accordo perché io gli ho detto che devono essere d'accordo. Trump usa toni assertivi per spiegare come si sarebbe arrivati alla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata domenica dal presidente americano. Poi replica ai giornalisti che gli fanno notare come Kiev già abbia denunciato violazioni di Mosca, cioè attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Stiamo verificando, ci sono state violazioni da entrambe le parti, afferma l'inquilino della Casa Bianca, che allo stesso tempo deve affrontare critiche crescenti e bipartisan dal Congresso alle sue recenti scelte nei rapporti con la Russia. Un gruppo di senatori repubblicani e democratici ha chiesto infatti pubblicamente di cambiare rotta dopo l'accordo annunciato venerdì sul diesel. La sospensione delle sanzioni sul gasolio di Mosca, frutto di una telefonata con Putin, violerebbe alcune leggi approvate fin dal 2022 per sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa. Ma la sua priorità, Trump lo ha detto più volte, è far abbassare i prezzi dei carburanti nei distributori americani. Un obiettivo che gli sta tanto più a cuore, aggiungono gli analisti, perché il caro benzina è tra i fattori che, secondo i sondaggi, penalizzano i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E Zelensky assicura di essere pronto ad una tregua energetica, gelo invece da Mosca, che continua a bersagliare edifici civili. A Leopoli, Kiev, Kharkiv, proprio nella seconda città ucraina, il bilancio più grave, 3 morti.
3: La corsa dei soccorritori è fra le macerie di una sezione di condominio che non c'è più. 4 piani collassati nel centro di Kharkiv, l'impatto di un drone russo. Immagini simili anche da Kiev e Leopoli. È la guerra che continua nonostante i proclami di cessate il fuoco di Donald Trump. Zelensky non si merita una tregua, è stato chiaro il ministro degli esteri russo Lavrov. Più vago il Cremlino, che parla di contatti in corso, senza smentire né confermare l'accordo per lo stop ai raid su centrali elettriche e raffinerie.
4: Ucraina, gotova. L'Ucraina
3: invece è pronta ad una tregua energetica, assicura Zelensky, e in effetti almeno da ieri non risultano attacchi su impianti di raffinazione russi. 1600 i soggetti russi intanto colpiti da nuove sanzioni dell'Europa, proprio mentre è attraversata da malumori per il patto del diesel fra Trump e Putin e preoccupata dalla rinnovata durezza di Trump verso Zelensky. Ma il comandante supremo nato in Europa Grinkevich rassicura: Trump sostiene l'articolo 5 e, presentando il piano di risposta ad un eventuale attacco russo, assicura: siamo pronti. Valerio Fraschetti, GR1.
1: La cronaca: con la morte di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato dalla sede della banca senese la sera del 6 marzo 2013. Alla commissione parlamentare d'inchiesta BIS, i carabinieri del RIS di Roma hanno presentato la relazione sulle ombre che compaiono all'ingresso del vicolo in cui venne ritrovato il corpo del manager.
5: Analizzando le ombre proiettate dai fari delle auto di passaggio sul muro del vicolo in cui Davide Rossi precipitò, i carabinieri del RIS di Roma sono arrivati alle conclusioni illustrate dal vicecomandante Adolfo Gregori.
6: È documentata la presenza di uno o due soggetti in alcuni momenti presenti all'interno del vicolo.
5: La prima ombra viene ripresa 4 minuti dopo la caduta della vittima, proprio il tempo necessario, stimano i periti, per scendere a piedi dall'ufficio al terzo piano dove il manager precipitò dalla finestra. A quel punto Rossi era ancora vivo, ma nessuno lo soccorse. Le ombre rimasero tali fino a quando non smise di respirare. Solo allora qualcuno si avvicinò al cadavere, fino ad essere ripreso dalla telecamera prima di andarsene. Qualcuno che non poteva essere un turista di passaggio, come scritto nelle archiviazioni delle precedenti inchieste, sostiene il presidente della commissione Gianluca Vinci.
7: Era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo, blocca il vicolo e impedisce che Rossi sia visto.
5: Dello stesso avviso anche il fratello della vittima, Ranieri Rossi.
8: Che quello non fosse un passante ormai l'hanno capito tutti. Se avessero acquisito le celle telefoniche avrebbero capito chi era lì, perché non l'hanno fatto.
5: Simone Zazzera, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina Pietra Catella nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare i collegamenti tra persone sospettate e ricerche condotte sul web sul veleno. A Cinisello Balsavo, in provincia di Milano, un neonato è stato trovato abbandonato in un sacchetto a terra, per strada, avvolto in un telo. A scoprirlo una passante richiamata dai suoi vagiti. Il bimbo trasportato all'ospedale Niguarda è in buona salute. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di zona. L'indagine della Procura di Roma sulla cosiddetta banda della mini car nera, l'attenzione degli inquirenti, le numerose telecamere di sorveglianza delle zone in cui sono avvenute le aggressioni.
4: È su una quarantina di occhi elettronici che si concentra il lavoro degli inquirenti capitolini. Servirà tempo per analizzare le immagini che hanno immortalato la minicar nera per le strade di Monteverde e Testaccio. La targa è sempre risultata illeggibile. Chi indaga è convinto che quei fotogrammi ricondurranno ai due adolescenti che a bordo della macchinetta in corsa hanno aggredito diverse persone, ferendo gravemente Davide Jacopini. L'attore è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico all'ospedale San Camillo. Emiliano Cingolani, direttore dell'unità shock e trauma.
9: L'intervento è perfettamente riuscito e il paziente però al momento ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimali. Al momento la prognosi rimane strettamente riservata.
4: Tra gli elementi acquisiti, un cappellino nero che uno degli aggressori potrebbe aver perso, al vaglio anche il furto, la sera dell'aggressione a Jacopini, di un'auto simile a quella incriminata. A denunciarlo un avvocato, padre di due minori, il quale avrebbe riferito che ad usare la vettura era la figlia. Non è da escludere, dicono in zona, che in rete siano stati condivisi video dei blitz. Elena Baiocco, GR1.
1: Parliamo ora di ambiente. Oggi 13 ottobre, la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Per contrastarli occorre conoscere il territorio. Nasce la carta d'identità geologica delle città italiane grazie ad un progetto di ricerca dal Respiro Europeo, condotto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
10: La sua sigla è UGF, varia da 0 a 500 ed è l'indicatore che misura la fragilità del sottosuolo delle città e i pericoli legati all'impatto di fenomeni geologici e climatici sul tessuto urbano, come spiega Francesco Lavigna, geologo dell'ISPRA.
11: È una scheda di sintesi. Le informazioni rispetto alle problematiche geologiche e climatiche vengono combinate insieme fornendo un indice, un numero e una casistica che raggruppa le città per categorie.
10: L'indice più alto a Napoli, seguita da Genova, Palermo, Bari e Catanzaro, quello più basso a Trento.
11: Napoli ha un valore di questo indice di 359 per la coesistenza di diverse problematiche, l'effetto dei vulcani, l'effetto dei terremoti.
10: Questa sorta di carta d'identità geologica delle città quali vantaggi potrà portare?
11: Sicuramente uno strumento di consapevolezza. Tra città che sono parte dello stesso gruppo, che hanno caratteristiche in comune, può favorire lo scambio di buone pratiche di successo quando hanno affrontato un determinato problema.
10: Daniele Morgera, GR1.
1: Una figurina da 8 milioni di dollari è la fortuna di un meccanico statunitense che l'aveva trovata in mezzo ad altre pagate qualche centinaio di dollari.
12: Una passione da collezionista trasformata in una fortuna. Jason Williams, 50 anni, titolare di un'officina meccanica nella Carolina del Sud, ad agosto ha comprato online alcune scatole di figurine per poche centinaia di dollari. Sembrava un acquisto come tanti, ma la fortuna ci ha messo lo zampino. Dentro ha trovato la carta d'esordio di Cooper Flagg, il miglior debuttante dell'ultima stagione NBA. Un pezzo unico al mondo, autografato con dentro anche la toppa della maglia indossata da Flagg nella sua prima partita. Gli stessi Dallas Mavericks, la sua squadra, avevano offerto 32 anni di abbonamento pur di averla. Lui però ha preferito l'asta. Nei giorni scorsi la carta è stata battuta per 8 milioni di dollari. È la quinta figurina sportiva più cara di sempre. Niente barca però, niente casa nuova, l'officina resta aperta. I soldi vanno e vengono, dice ora il fortunato collezionista. Con i piedi per terra, ma sicuramente più sereno di prima. Federico Mello, GR1.
1: Una fortuna e una serenità che meritano un brindisi in tempo di vendemmia. Quest'anno in Italia ha superato i 41 milioni di ettolitri di vino, un po' meno del 2025, ma ne guadagniamo in qualità.
3: Meno vino, ma ancora più buono. L'Italia si conferma come primo produttore a livello europeo e quest'anno, nonostante un calo di oltre il 7% rispetto alla scorsa annata, dovuto alla siccità e alla scelta di ridurre le rese da parte dei consorzi di tutela, il nostro vino spicca per livello qualitativo. È quanto emerge dai dati sulla vendemmia della Commissione europea. L'enologo Lorenzo Landi.
13: La qualità è buona, le uve sono tutte correttamente mature, alla maturazione completa. Si è arrivati un po' dappertutto, a nord e sud.
3: La vendemmia 2026 è stata precoce in gran parte del paese. Con quali conseguenze?
13: Bene dal punto di vista della sanità delle uve, anche della maturazione delle uve. È un pochino meno bene per la gradazione alcolica che tende ad alzarsi, sempre a causa del caldo e della siccità. L'Italia ha fatto dei passi enormi negli ultimi 20 anni. Adesso ci possiamo confrontare ai livelli più alti.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Cinema stasera all'apertura della Festa di Roma fino al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma le proiezioni coinvolgeranno anche altre sale della capitale.
14: Si alza il sipario sulla Festa del Cinema di Roma, tanti film, ben 150, molti in anteprima nazionale e grande spazio ai titoli italiani. Salvo Anastasi, presidente della Fondazione Cinema per Roma.
15: Avere un festival con 150 titoli e molti titoli italiani dimostra che il cinema italiano è vivo, è effervescente, è forte e soprattutto è un cinema d'autore che veramente lascia un segno. Noi abbiamo il 60% dei nostri spettatori, sono dei giovani. Ci sono 150 cose che raccontano il mondo nelle proprie tragedie o nelle cose positive.
14: E a partire dal film di apertura di Paolo Genovese, per quasi due settimane il cinema diventa il filo conduttore. Paola Malanga, direttrice della Festa del Cinema.
16: Il tratto distintivo di ogni apertura è un film italiano, a cui poi ne seguono molti altri in tutte le sezioni. Il cinema italiano si irradia dappertutto, ovviamente anche nella storia del cinema, dalla set dell'Eclisse con la magnifica Monica Vitti abbiamo tratto l'immagine della 21ª Festa del Cinema.
14: Marcella Sullo, GR1.
1: Addio a un genio dell'assurdo, è morto a 96 anni Giorgio Bracardi, che ha cambiato il modo di far ridere con Scarpantibus, Il nostalgico del ventennio, Catenacci, La comparsa di Cinecittà e tante altre maschere surreali fatte di suoni, gesti, invettive.
17: L'uomo è una bestia! Tra, tra, basta!
18: Perché non si è venuta? No?
19: Perché non sei venuta?
20: Mio, non mi ricordo niente.
21: Era tutto un altro paio di maniche. Tic tac, tic tac, tic tac.
1: Musicista, figlio di musicisti, fece parte della banda di alto gradimento, una rivoluzione, la radio guidata da Boncompagni e Arbore. Sentiamo Renzo Arbore.
22: Ce ne va un protagonista di quegli anni che noi abbiamo cercato di rendere ridanciani, gli anni di piombo, gli anni 70, soprattutto Giorgio Bracardi fu un protagonista con tante invenzioni e naturalmente metteva anche al servizio del suo umorismo, la musica.
1: 10 anni fa la scomparsa di Dario Fo, la Rai gli rende omaggio questa sera con lo speciale su Rai Storia, un artista totale, drammaturgo, attore, regista, premio Nobel.
23: A nome dell'Accademia Svedese mi congratulo vivamente con lei.
24: Fashionsmästare Dario Fo.
25: Premio Nobel per la letteratura nel 1997, difficile se non impossibile sintetizzare la figura di Dario Fo, affabulatore, innovatore, artista, drammaturgo, attivista nelle battaglie civili e politiche. Tra i suoi lavori più significativi il monologo Mistero Buffo del 69, che diventa il suo manifesto politico e sociale attraverso la figura del giullare che possiede mimica e linguaggio simili alle improvvisazioni giullaresche e alla commedia dell'arte.
26: Questa è la storia del giullare.
25: Ha innovato il teatro comico italiano italiano attraverso spettacoli realizzati spesso insieme alla moglie Franca Rame, il figlio Jacopo.
0: Siamo in un momento, direi, tragico. Che cosa possiamo fare? Possiamo cambiare quello che abbiamo intorno. Se io esco di casa e quando incontro lo sguardo di un'altra persona sorrido, mi fa bene.
25: Maurelia Carafa, GR1.
1: Anniversari e Nobel che si intrecciano in quello stesso giorno, il 13 ottobre 2016, l'Accademia di Stoccolma fece un'altra scelta, sempre per la letteratura, che destò scalpore.
2: How many roads must a man walk down before...
1: Bob Dylan è stato il primo musicista ad essere insignito del Nobel, non lo ritirò in occasione della cerimonia ufficiale a dicembre per precedenti impegni, aspettò di averne uno a Stoccolma l'anno seguente, un concerto nella capitale svedese per prendere medaglia, diploma e qualche tempo dopo anche il denaro. Sono le 8:24, dopo di noi torna a Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio. Giorgio Zanchini,
5: Salvatore, buongiorno a te. Sì, eccomi. Ne avete abbondantemente parlato nel giornale radio. Raid russi sulla presunta tregua di Trump e la NATO che dice noi siamo pronti in caso di attacco. Insomma, parliamo purtroppo della guerra in Ucraina. Tra voi.
1: E allora restate con noi. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Fabio Cardinali e Francesco Pionaglieri. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Vi lascio ora alla pagina sportiva.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
26: Amore, non rompere le uova.
27: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
28: Calciolone! Dove sei?
29: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
28: Che fai?
29: Lavoro per la salute del corpo.
28: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
29: Una parte? Al massimo una particella.
30: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
31: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
32: Infatti.
31: E perché nella foto sei su un palco?
32: È una storia lunga.
31: Quanto lunga?
32: Fino alle 5 del mattino.
31: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
33: GR1 Sport.
34: In studio Emanuele Granelli, riparte la Champions League con la seconda giornata della fase campionato, stasera in campo le prime due italiane, ma intanto va in archivio il sesto turno di Serie A con Inter e Lazio a braccetto davanti a tutti. Nei posticipi vittoria scacciacrisi per l'Atalanta di Maurizio Sarri, 3-1 a un Venezia sempre più solitario. In fondo alla classifica il nostro inviato.
35: La forza nel calcio è nelle idee, ma anche negli interpreti. Prendete Atalanta-Venezia, ad esempio, sostanzialmente un tempo per parte, ma in avvio i primi tre tiri per la Dea sono sono stati 3 gol con Kessi e la doppietta di Krestovic. Nella ripresa, nonostante tanto gioco e fatica, lo sforzo del Venezia si è fermato alla rete annullata ad Adams per fuorigioco e alle 2 traverse colpite dallo stesso Adams e Yeboah. E dire che i lagunari l'avevano riaperta dopo il micidiale Tris con Eno, ma la poca precisione e la sfortuna hanno vanificato l'ardore. L'Atalanta invece torna al successo, devastante nel primo tempo e rocciosa nella ripresa. La striscia negativa si interrompe e il pubblico applaude. Sarri.
3: Mi sembra la squadra che aveva fatto delle prestazioni molto ordinate ma anche un po' spente, un po' tristi, senza grandi iniziative, e da questo punto di vista perlomeno nel primo tempo ha dato una svolta. Dobbiamo portare quei 35-40 minuti a 60-70 e allora molto probabilmente avremmo molti meno problemi.
35: Il rammarico di Giovanni Stroppa, il suo Venezia è ancora a 0 punti, tante cose belle ma anche tante disattenzioni.
4: In tutte le partite c'è l'orgoglio e c'è anche il rammarico di aver fatto prestazioni di livello, non soltanto nel palleggio, non soltanto nella bellezza della squadra come gioca, ma più che altro nella concretezza delle occasioni create. Questa squadra qua è assolutamente in credito.
35: Bergamo con Vincenzo Carbutti, Manuel Codignoni, GR1.
34: Sorride anche il Torino, batte 2-1 l'Udinese e infligge ai friulani il 4 KO di fila, il nostro inviato.
9: Gli episodi regalano al Torino il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico. Braganza la sblocca al 36esimo raccogliendo, su un corner che lui stesso aveva battuto, la respinta del palo sulla girata di Adams. E Kellenkamp pareggia dopo 7 minuti con una bella azione personale, ma nella ripresa la verve granata si concretizza grazie alla papera di Okoye, la seconda in 20 minuti, che regala a Kulenovic il gol del 2-1 definitivo. Per il Toro, recuperati gli infortuni, inizia una nuova stagione. Abate.
10: Una partita molto importante, ci tenevamo a far bella figura davanti a questo splendido pubblico. I cambi hanno sempre risposto presente, mi hanno permesso di variare anche a gare in corso il sistema di gioco, e devo sottolineare lo spirito di questo gruppo.
9: Friulani in crisi e al 4 KO consecutivo, Karlstrom.
11: È un momento difficile, ma dobbiamo continuare a lavorare. Prestazione abbastanza bene oggi, ma non possiamo perdere gol così.
9: Con Alberto Gaetano, da Torino, Luca Cesaretti, GR1.
34: Chiuso il capitolo campionato, stasera inizia la 3 giorni europea, si rialza il sipario sulla Champions League a più di un mese di distanza. Alle 21 l'Inter sfida alla Meazza i belgi del Bruges e ritrova da avversario Jan Sommer, il portiere della seconda stella e di 2 scudetti. Alla stessa ora Napoli impegnato in Spagna sul campo del Villarreal, sia Chivu che Allegri a caccia di primi punti dopo le sconfitte all'esordio. Calcio italiano in cerca di rilancio in campo e di stabilità fuori dal rettangolo verde, dopo il commissariamento della FIGC e le nuove elezioni fissate per il 14 dicembre. La riconferma di Malagò non sembra in discussione, ne è convinto anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri a Roma per la cerimonia dei collari d'oro del CONI. Ascoltiamo De Laurentiis.
12: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione, perché cioè noi della Serie A siamo società di capitali e abbiamo a che fare con un mondo vecchio, dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro, per giustificare il loro ruolo, e molto spesso dicono delle cose che sono legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore.
34: In chiusura il tennis, il 2026 si chiuderà con un nuovo numero uno del mondo, Alexander Zverev, la certezza aritmetica arrivata ieri dopo l'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai per mano del belga Zizou Bergs. Entro la fine dell'anno il tedesco spodesterà dunque Sinner, prima occasione di sorpasso il torneo di Vienna subito dopo Shanghai, dove oggi Zverev è impegnato agli ottavi contro il kazako Bublik. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
15: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
16: Katia, Plin Plin.
15: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
16: Plin Plin.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
7: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree.
8: Beh, hanno accettato, sai perché? Perché ho detto voi accettate. È per questo.
7: And that thing has to get settled. That war is a disaster.
18: About energy ceasefire, Putin attacked our gas infrastructure.
8: La scorsa notte non abbiamo attaccato alcuna infrastruttura energetica sul territorio russo perché il presidente Trump aveva dichiarato che ci sarebbe stata una tregua energetica tra Ucraina e Russia. Noi non abbiamo attaccato mentre la Russia ha colpito le nostre stazioni di servizio, le infrastrutture energetiche e altri obiettivi. Credo che questa sia stata la risposta di Putin al presidente Trump e il messaggio della Russia è stato molto chiaro, non sa nulla della tregua energetica. È un peccato, perché i russi trovano sempre delle ragioni per non porre fine a questa guerra. Il presidente ucraino Zelensky non merita una tregua per organizzare le elezioni presidenziali in Ucraina. Non credo che meriti questa tregua. Non credo che ci lasceremo ancora una volta comprare con rassicurazioni e promesse.
19: Sono le 8.35, abbiamo cominciato facendovi ascoltare le voci di Donald Trump sulla presunta tregua che però non soltanto nessuno ha rispettato ma forse nessuno ha ascoltato, nel senso che non l'ha detto materialmente a nessuno. Zelensky non a caso dice i russi hanno cominciato, non hanno mai smesso di bombardare civili e raffinerie, e poi Lavrov che avete appena ascoltato, cioè il ministro degli esteri russo. Noi siamo già collegati con Mosca, con Caterina Doglio, la nostra corrispondente, dalla quale andremo subito dopo avervi letto qualche messaggio degli ascoltatori su questa vicenda enorme, insomma, così come arrivano 335-699-2949. Forse ora si rende conto, ce l'ha Marco da Firenze, dice buongiorno a voi di Radio Anch'io, vi rendete conto della follia che ha colto i nostri governanti, anche lei, cioè io Giorgio. Una guerra con la Russia senza mai ascoltare le sue ragioni e quindi evitare la guerra per poi alimentarla porterà solo disastri. Lei mi disse stia tranquillo che hanno il PIL della Spagna, ma si rende conto della sua poca lungimiranza? Questo è Marco da Firenze che ce l'ha da anni con me per la questione della guerra russo-ucraina. Finalmente l'ipocrisia, altro messaggio dei media svelata, la NATO vuole da 4 anni la guerra alla Russia, altro che sostegno. Veramente il generale Yerkovich, ma abbiamo appena letto, ha detto se attaccati siamo in grado di rispondere, non attaccheremo la Russia, ma insomma vabbè. E poi altro messaggio, molto lungo, è palese che la Russia non ha la minima intenzione di negoziare, ha sempre detto che non si fermerà finché non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi, perché nessuno lo urla forte e lo rende evidente, perché un paese invaso dovrebbe chinare il capo e consegnarsi agli aggressori, non è questa la più grande delle ingiustizie, scrive Elena da Bologna. E poi Matteo, leggo gli ultimi due. Dopo la distruzione di uno dei principali data center russi da parte degli ucraini, decine di migliaia di profili fake si sono immediatamente silenziati. L'impressionante diminuzione della quantità di commenti filorussi sui social indica quanto profonda sia arrivata ad essere la penetrazione della guerra ibrida di propaganda in Occidente. Poi qualche ascoltatore dice, ma quelli che vi scrivono, quelli che fate ascoltare WhatsApp audio, sono fake? Sono appunto falsa informazione? No, sono gli italiani in carne e ossa, perché li conosciamo, ci scrivono continuamente, hanno anche degli indirizzi, dei numeri. No, nessun fake. Nel nostro caso almeno non credo che c'entrino i russi. Altro messaggio molto lungo e articolato di Matti da Domodossola: anche se mia moglie è russa mi sento europeo e non parteggio sicuro per la distruzione di un organismo di cui faccio parte. Tuttavia, a mio modo di vedere, non dobbiamo fare l'errore di pensare che l'Europa sia tutta uniforme. Paesi come i Baltici sono pericolosi, hanno atteggiamenti discriminatori verso i russofoni, sia stranieri che residenti, attuano leggi che in Europa occidentale non sarebbero approvabili, nemmeno immaginabili. Faccio una piccolissima osservazione: i baltici conoscono i sovietici perché sono stati sotto i sovietici per decenni, quindi è ovvio che abbiano un atteggiamento, e soprattutto confinano con la Russia, abbiano un atteggiamento diverso da noi. Lo dico perché molti dei nostri ascoltatori dicono: i russi non ci attaccheranno mai, non ci fanno niente, non si capisce perché la durezza dell'atteggiamento della NATO e anche del generale Gergovic, perché noi, i portoghesi, in parte anche gli spagnoli, siamo lontanissimi da lì, quindi abbiamo una specie di percezione, a mio avviso, un po' fuorviata rispetto a quello che sta accadendo. 8:38, Caterina D'Oglio, nostro corrispondente a Mosca. Buongiorno Caterina, benvenuta.
2: Buongiorno.
19: Allora, prima di tutto, che è successo in Russia nelle ultime ore? Cioè,
2: punto di vista di attacchi, dato che stavamo parlando, sì, no, di questo cessate il fuoco, intanto notizia di poco fa, 3 persone uccise in attacchi ucraini a Belgorod. Belgorod è una città di confine che è martellata, dove ci sono attacchi quotidiani molto, molto gravi. E poi c'è stato anche questa notte, noi abbiamo continuamente degli alert, anche questa notte centinaia e centinaia di droni lanciati contro la capitale, contro Mosca, e si parla anche di un vasto attacco nel sud della Russia contro un polo chimico che produce sostanze particolari che ovviamente possono venire utilizzate anche per produrre delle munizioni, degli esplosivi. Questo però ci dice che comunque non sono state attaccate delle raffinerie, questo sì, danni pazzeschi. E poi dal 9 ottobre, lo accennavi, ci sono stati attacchi a 3 data center di Yandex, che Yandex è il cosiddetto Google russo, il motore di ricerca, sì, ma anche molto di più, sono servizi bancari, delivery di cibo, serve per chiamare il taxi e tantissime altre cose. E un attacco che il ministro dello sviluppo digitale ha definito senza precedenti, ha chiesto l'intervento del Ministero della Difesa perché c'è il tema della protezione dei dati, dei centri dati, e anche di trasferire appunto i dati di tutte queste persone che utilizzano lo Yandex in posti sicuri. E quanto invece tu parlavi, no, della reazione, sì, così politica, noi siamo stati un po' col fiato sospeso perché, no, per molte ore, e questo è normale perché un po' c'è il fuso orario e un po' perché c'è un senso del tempo molto diverso tra americani, che sono così veloci, no, anche sì, a cambiare idea, mentre i russi sono abbastanza così sempre fermi sulle loro posizioni. E infatti, nonostante l'annuncio, no, di tutti ieri chiedevano a Peskov: ma allora questo cessate il fuoco sta per iniziare, e lui non voleva rispondere, diceva: ma i colloqui sono in corso, quando avremo qualcosa di interessante da dirvi ve lo diremo. Poi hanno insistito tanto i giornalisti e finalmente ha detto: ma potremmo fare una tregua di un giorno, il giorno delle elezioni, qualora ci fossero, ma non certamente 60 giorni, perché Zelensky, questa è una cosa che loro dicono sempre, che la tregua serve soprattutto a Zelensky per riprendere fiato, per riorganizzarsi e attaccare la Russia. Questa è la questione cruciale.
19: Il punto, credo, Caterina D'Oglio, la nostra corrispondente, sta parlando, è che in ultima analisi la Russia non è disposta a tregue perché sul terreno le cose non gli stanno andando male, almeno credo, ma insomma le analisi sono piuttosto complicate. L'obiettivo resta quello, dicono dal Cremlino, ma insomma ce l'ha ribadito Caterina, di una pace duratura e non di una sospensione. Noi siamo per collegarci con Greta Cristini, leggo un po' di messaggi che ci avete mandato. La sua russofobia, nel senso di nuovo del sottoscritto, è vergognosa, scrive Mirko da Bologna. Non sono mai stato russofobo, questo lo dico, ma insomma per quel che vale, in realtà ho sempre amato moltissimo la Russia e la cultura russa, fino, diciamo così, al 22 febbraio nel 2022, giorno nel quale secondo me si è davvero rotto un equilibrio enorme. C'è un'altra posizione: ci facciamo trascinare dai paesi baltici nella guerra? Non credo. Quando la Russia non ha mai cambiato le condizioni per la pace, sono gli europei che ogni volta cambiano le carte in tavola. Certo, la Russia chiede la resa dell'Ucraina, è molto semplice, non è difficile. Mi stupisco dei tanti finto pacifisti, la loro non è richiesta di pace ma di resa incondizionata all'aggressore. Mi fanno schifo, scrive Claudio da Brescia. E poi molti che dicono: è stata la NATO a tradire gli accordi di Minsk del 2014. Questo è un chiodo fisso di moltissimi nostri ascoltatori, peraltro anche del Fatto Quotidiano, forse sono lettori del Fatto Quotidiano, ci sono dei libri molto precisi su questo, da ultimo quello di Cinzia Asciuto, che ricostruisce tutto quello che è accaduto negli ultimi 30 anni con documenti che mi sembrano abbastanza inaggirabili. Vado da Greta Cristini, che è un'analista geopolitica, collabora con l'IMES, ha passato moltissimo tempo in Ucraina, anche in Donbass, alla quale chiedo realisticamente se tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni cambia qualcosa o come invece temo e immagino le cose sono sempre le stesse da mesi a questa parte. Buongiorno Greta, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, dunque, sicuramente da quando Trump ha assunto, insomma, la leadership della Casa Bianca, le cose sono cambiate molto, nel senso che Trump personalmente riconosce, potremmo dire, l'Ucraina come parte della sfera di influenza russa, quindi ha aperto ovviamente un tavolo di negoziati su tanti dossier, soprattutto paralleli, perché appunto sul negoziato, sul compromesso politico a cui vorrebbe spingere Zelensky, poi gli è sempre andata male. Tanto che arriva appunto ad annunciare ad esempio una tregua energetica senza informare Zelensky, addirittura quindi imponendolo e senza, provando a imporlo come fatto compiuto. Questo è il tentativo attuale di questa tregua energetica, che tra l'altro fa il paio, si deve comprendere, con l'accordo sul diesel, che invece ha una funzione e un obiettivo eminentemente elettorale per Trump. Anche qui è fumo negli occhi.
19: Ecco, questo diciamolo, Greta, anche perché l'ho letto su molti giornali oggi, è fumo negli occhi quello.
3: Sì, si tratta assolutamente di pochissime forniture, se vogliamo appunto, che dovrebbero permettere forse agli Stati Uniti di coprire un paio di giorni, insomma, di diesel, niente di più. Però ovviamente la narrazione di Trump è quella appunto che ci sarà un irrimediabile e rapido abbassamento dei prezzi della benzina, essenzialmente, no? Ovviamente però per far funzionare questo accordo serve che le raffinerie russe funzionino, e per questo quindi si chiede, anzi si impone a Zelensky, di smettere di colpire le raffinerie russe. È quindi una tregua, se vogliamo, appunto, che si impone unilateralmente a Zelensky, perché al momento l'Ucraina ha interrotto appunto l'attesa di chiarimenti appunto da Washington. Non è successo il contrario, al contrario stanno insomma, le infrastrutture energetiche ucraine sono state colpite nelle ultime ore dalla Russia, che di fatto non ha detto un sì formale, anzi dubito, insomma, che qualsiasi tipo di tregua da questo punto di vista terrà, anche perché, concludo, dal punto di vista ucraino c'è una coesione sul fatto che effettivamente ci si è accorti che questa strategia, questa tattica dell'attacco in profondità alle raffinerie russe sta facendo effetto, perché sta facendo portare direttamente nelle case dei russi una certa scomodità rispetto appunto a questa guerra. Quindi c'è una pressione psicologica sui russi che comincia a funzionare, e quindi non vedo perché gli ucraini dovrebbero arrestarsi da questo punto di vista.
19: L'ultima cosa, Greta, leggevo ieri l'analisi di Nasr, che è stato consigliere dell'amministrazione Obama, dire: l'incontro Trump-Putin, la telefonata, gli scambi servono in realtà a Trump per attaccare e vincere in Iran.
3: Che ma dici? Allora è chiaro che tutte le crisi sono ovviamente collegate, è chiaro anche che però la narrazione da questo punto di vista di Trump è molto sbagliata rispetto al accusare ovviamente l'Ucraina come responsabile della crisi geoeconomica generale, no? Se vogliamo. Una azione che sta facendo Trump in questo momento in vista delle elezioni è provare a spostare l'attenzione, no? C'è una grande arma di distrazione di massa tra la fallimentare ovviamente guerra in Iran e ovviamente la guerra in Europa. In Iran le cose non stanno andando per niente bene, intendo appunto ovviamente per l'America, ma anche per l'Iran ovviamente. Il blocco di Hormuz tiene non tiene, in realtà, quindi da un certo punto di vista anche l'Iran si trova in difficoltà, ma il negoziato lì io credo che sia parimenti difficile, se non ancora più difficile dal punto di vista degli Stati Uniti. Per questo si sposta la palla, diciamo così, sulla guerra russo-ucraina, adesso che in inverno si combatte di meno.
19: Sì. Greta Cristini, analista geopolitica ma anche reporter di guerra, grazie davvero. Ivana Klimpush, good morning.
4: Good morning.
19: Ivana Klimpush è una parlamentare ucraina di Solidarietà Europea, anche presidente della Commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina e l'Unione Europea. Non appoggia la maggioranza Zelensky, questo tengo sempre a ribadirlo. Un paio di domande in inglese, provo poi a tradurlo al meglio possibile. Ivana Klimpush, Donald Trump said, and you know it perfectly, you need a new president, you have to change Zelensky, you have to vote. What do you think? Che pensa della frase di Trump, che ha detto avete bisogno di un nuovo presidente? Madame Klimpush.
4: We definitely need elections, but that does not mean that we can have elections during the wartime. And we, even representing opposition, we are confirming the legitimacy of the democratically elected president and that he carries on until we have the conditions for the real elections, democratic, free and fair, that would be held in democratic, free and independent Ukraine.
19: Noi abbiamo decisamente bisogno di elezioni, però noi non possiamo andare a votare sotto le bombe, le condizioni attuali non permettono il voto e il nostro presidente è stato democraticamente eletto, quindi quando ci saranno le condizioni andremo a votare. Donald Trump said you have to stop your bombing of the refineries. Why do you keep bombing the refineries? Perché continuate a bombardare le raffinerie?
4: Because there is no energy ceasefire, as President Trump has announced, because Russians have not agreed to stop bombing our energy facilities, our generation facilities, our energy grid. And therefore, we have to defend ourselves. And that's one of the ways how to defend ourselves, to actually hit their oil refineries.
19: Ci ha detto Madame Ivana Klimpushka, una parlamentare ucraina, perché non c'è stata, a dispetto delle parole di Donald Trump, nessuna tregua energetica. I russi continuano a bombardare le nostre centrali, aggiungo io, lasciando gli ucraini al freddo, come è successo già l'anno scorso, e quindi dobbiamo continuare a difenderci contraccambiando gli attacchi russi sulle nostre raffinerie. The last question, Madame Klimpush, aren't you tired of war? Non siete stanchi della guerra?
4: There is definitely nobody who is more tired of war than Ukrainians. But again, we do understand that what comes with capitulation, what comes with occupation of the Russian Federation, that is even much worse than the terror that we are going through every single day. And we want to ensure that we have a future, and that future is in peaceful, democratic, free, independent Ukraine, which is part of the European community.
19: Molto chiara questa risposta, è anche molto orgogliosa. Nessuno è più stanco di noi della guerra, ma l'alternativa è la capitolazione, l'occupazione e il terrore di ogni... E siamo per quel sogno, diciamo così, di un'Ucraina democratica e indipendente, parte dell'Unione Europea, siamo in grado di sopportare il terrore quotidiano. Thanks a lot, Ivana Klimpush, and good morning and good life. Thanks as usual. E l'ultima voce che volevamo farvi ascoltare ci riporta all'Europa, perché ci sono un paio di punti di grande importanza. Vediamo se recupero, ecco, quello che ha detto il generale Grinkevich, che è il responsabile della NATO, anzi il titolo corretto è il comandante generale supremo della NATO in Europa, che ha detto, cito virgolettate, una frase secondo me significativa, parlando degli americani nel loro rapporto con la NATO: al primo posto c'è la nostra sicurezza nazionale, al secondo quella del nostro continente, intende il continente americano, la famosa dottrina Monroe o Donroe da Donald Trump, al terzo l'Indo-Pacifico, al quarto l'Europa. È una osservazione che giro a un grande esperto di queste questioni, è stato direttore dell'Istituto di Studi sulla Sicurezza dell'Unione Europea e segretario generale aggiunto della NATO, cioè Antonio Missiroli, che è un analista dell'ISPI. Ci deve preoccupare una frase così? Buongiorno Missiroli. Antonio Missiroli?
10: Sì, sicuramente, ed è una frase che è in linea con la nuova strategia di sicurezza nazionale americana che è stata approvata alla fine del 2025, che stabiliva appunto questa gerarchia di priorità e di interessi da parte degli Stati Uniti. Nello stesso tempo è vero che il generale Grinkevich rimane il comandante supremo dell'Alleanza Atlantica e in un discorso fatto ieri a Varsavia al Forum per la Sicurezza Europea ha ribadito che esistono dei piani molto specifici e concreti da parte dell'Alleanza in caso di attacco diretto da parte della Russia a uno o due paesi dell'Alleanza. Quindi da questo punto di vista, almeno sul piano formale, come dire, certe garanzie, certe assicurazioni restano, anche se è vero che nella lista di priorità di Washington l'Europa ora non è più al posto in cui era anche solo un paio di anni fa.
19: Scusi Antonio Missiroli, ma c'è un processo negoziale? Chi guida il processo negoziale?
10: Ma quale processo negoziale tra la Russia, tra Russia e l'Ucraina, l'Ucraina in questo momento?
19: Esatto, c'è qualcosa.
10: Dunque, ma ci sono stati dei contatti da parte di Witkoff e Kushner, esatto. il genero di Trump, si sono recati a Kiev, hanno continuato a far circolare delle ipotesi, ma si tratta di un filo negoziale molto molto debole, molto molto precario, e anche gli avvenimenti degli ultimi giorni con la decisione di Trump di aprire la vendita di diesel russo agli Stati Uniti, e ieri d'altra parte la decisione unanime dei ministri degli esteri dell'Unione Europea di imporre nuove sanzioni invece contro la Russia, nuove robuste sanzioni, indicano che c'è, come dire, una divergenza, se non strategica, certamente tattica in questo momento tra americani e europei riguardo alla condotta delle relazioni con sia la Russia che l'Ucraina.
19: A proposito di Unione Europea, vorrei una sua riflessione, se può, Antonio Messinori, analista dell'ISPI che sta parlando in questo momento, tra le prospettive, perché una cosa è, diciamo, vivere in Lituania, una cosa è vivere a Lisbona o a Roma, perché ho l'impressione, ma insomma i nostri ascoltatori lo confermano, che noi sud-europei non consideriamo la Russia una minaccia, consideriamo forse anche realisticamente e ragionevolmente impossibile l'idea di un attacco russo, mentre polacchi e baltici, in ragione principalmente della loro storia, ma anche probabilmente degli attacchi ibridi, hanno una percezione molto diversa. Ecco, essere un continente con delle idee così diverse sulla Russia è ben complicato o no?
10: Ma lo è sempre stato un pochino, anche negli anni della Guerra Fredda, negli anni successivi. L'Italia, per esempio, ha sempre cercato di spingere per una maggiore concentrazione dell'alleanza e della stessa Unione Europea verso il sud, mentre evidentemente altri paesi erano orientati in altre direzioni. Ora non c'è soltanto l'Est, ma c'è perfino il nord dell'Artico, che sono delle forme di, come dire, vulnerabilità che ancora non c'erano diversi anni fa. Quindi con questa diversità di percezioni e di vulnerabilità dobbiamo convivere. C'è evidentemente un elemento importante di solidarietà politica e militare fra paesi che hanno stretto una partnership nell'Unione Europea e un'alleanza nella NATO, di cui si tratta, bisogna tenere conto. Certo, la vulnerabilità che sentono i baltici, i polacchi, ma oggi anche i rumeni e altri paesi che sono lungo la linea di confine, è una vulnerabilità anche di natura strettamente militare, come un attacco diretto o di una provocazione diretta, è molto molto forte, e anche le agenzie di spionaggio lo hanno rilevato, mentre c'è il tipo di minaccia a cui siamo pure esposti noi, sono di natura più ibrida, come si dice oggi, cioè non sono orientate a, che so, un'invasione, un attacco aereo, l'incursione di un comando, ma sono quelle cose che avvengono nell'ombra, sono gli attacchi cibernetici, sono i sabotaggi, sono forme di corruzione che esistono, che sono state praticate e che influiscono anche sulla formazione dell'opinione pubblica nei nostri paesi. Quindi sono, le vulnerabilità ci sono per tutti, ma sono di tipo diverso.
19: Molto interessante quello che ci ha detto Antonio Messinori, analista dell'ISPI, ma già direttore dell'Istituto di Studi sulla Sicurezza dell'Unione Europea. Tra l'altro, cito il Corriere della Sera, l'ambasciatore di Mosca, Paramonov, evoca colloqui con politici, ascoltiamo l'altra Italia, e si è aperta tutta una polemica molto italiana su chi siano questi politici che parlano con l'ambasciatore russo e rappresenterebbero l'altra Italia. Ci fermiamo, torniamo domani naturalmente alle 7.30, non prima di aver ringraziato Emanuele Di Cavio, che ha guidato la console in questo nuovo studio al piano Terna mirabolante, poi Mauro Convertito, che è il regista di Radio Anch'io, e la redazione, Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Noi diamo la linea al GR delle 9, subito dopo a Progetto Benessere, torniamo domani, passate una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'ultima traccia.
2: Io sono Lucrezia Scardini.
3: E io sono Anna Vagli.
2: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
3: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
2: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
3: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
4: Da 100 anni ascoltiamo le vostre risposte, generazione dopo generazione, per raccontare l'Italia che cambia. Continuiamo a scrivere insieme la nostra storia. Parte il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Se ricevi una lettera dell'Istat, compila il questionario. Scopri di più su www.istat.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti, tutto pronto al Policlinico Gemelli di Roma per l'arrivo in tarda mattinata di Papa Leone. Sarà operato forse già nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento prevista la terapia intensiva e un periodo di riposo. In Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un attacco russo contro un condominio a Kharkiv. Ieri sera 2 vittime nella capitale Kiev. 2 navi commerciali sotto attacco nel Mar Nero, lo riferisce il governo bulgaro. Il presidente americano Trump insiste sulla tregua energetica. Putin e Zelensky sono d'accordo perché lo dico io. Ma il Cremlino parla solo di contatti in corso, mentre Zelensky ribadisce pronti a fermare gli attacchi alle raffinerie se Mosca smette di colpire le nostre centrali elettriche. Nuove sanzioni contro la Russia dall'Unione Europea, la NATO annuncia il piano di risposta a un eventuale attacco russo. Conflitti a impatto sull'economia, la crisi in Medio Oriente alimenta una inflazione che sfugge al nostro controllo, ha detto Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Da qui la necessità di rivedere i parametri di bilancio, ha ribadito la Premier chiedendo a Bruxelles più flessibilità. I meccanismi europei hanno creato distorsioni, ha spiegato, l'Italia non è nell'Unione per dire sempre sì. E proprio in attesa della risposta definitiva della Commissione potrebbe slittare il varo della legge di bilancio. Ne ha parlato il ministro dell'economia Giorgetti.
4: Potrebbe andare oltre. Cercheremo di arrivare entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona. Vorrei presentare una legge di bilancio che abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, quindi la discussione con la Commissione sta andando avanti. In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
3: Ora il consueto appuntamento con le borse in avvio di contrattazioni sulle piazze europee, linea a Milano, Chiara Merico.
5: Sì, le borse europee aprono la seduta in rialzo, Milano e Francoforte in progresso di poco più dello 0,1%, rialzi più marcati per Londra e Parigi. In rosso invece le borse asiatiche, giù Tokyo e soprattutto Seul che cede oltre 5 punti, affondata dal settore dei semiconduttori. I timori sull'intelligenza artificiale hanno portato anche il Nasdaq a chiudere in ribasso dello 0,44% in una seduta contrastata per la borsa di New York, con il Dow Jones che invece ha guadagnato lo 0,3%. 38% lo Standard & Poor's 500 poco sotto la parità. Il prezzo del petrolio scende leggermente questa mattina dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di allentare le restrizioni sul gasolio russo. Il Brent è scambiato poco sopra i $105 al barile, in calo di circa un punto percentuale rispetto a ieri. Per il Fondo Monetario Internazionale l'economia globale ha retto nonostante una serie eccezionale di shock culminata con la guerra in Medio Oriente, ma potrebbe essere arrivata al limite. Attenzione al debito pubblico e all'energia. E sono state riviste al rialzo dall'FMI le stime sul PIL dell'Italia, previsto in crescita dello 0,8% quest'anno e dello 0,6% nel 2027. A voi.
3: Dopo lo sciopero di ieri dei lavoratori dell'ex Ilva, con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, mobilitazione a oltranza nella città pugliese, con blocchi sulle statali anche questa mattina e lunghe code. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Sentiamo il sindaco di Taranto, Piero Bitetti.
6: I lavoratori fanno parte della comunità tarantina e le loro angosce vanno ascoltate, vanno recepite. Aspettiamo l'esito dei tribunali, dopodiché certamente bisognerà affrontare anche nelle condizioni in cui l'azienda sarà un'azienda più piccola, che tipo di risposta diamo a questi lavoratori, come intendiamo riqualificarli, come intendiamo dare loro un reddito che possa portare avanti le loro famiglie.
3: La cronaca, l'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con l'aricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso, al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso. Verranno analizzati 155 computer per accertare collegamenti tra persone sospettate e ricerche sul veleno condotte sul web. La procura di Lodi ha aperto un fascicolo sul caso di Agostino Conigliano, 39 anni, morto in ospedale dopo aver avuto un arresto cardiaco nella notte tra sabato e domenica. L'uomo era stato immobilizzato dai carabinieri perché si trovava in un forte stato di agitazione. Quando si è sentito male, le forze dell'ordine hanno tentato di rianimarlo con un defibrillatore e poi è stato trasportato in ospedale, ma inutilmente. I magistrati hanno disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. Lo sport ha archiviato il sesto turno di Serie A con le vittorie dell'Atalanta sul Venezia e del Torino sull'Udinese. Stasera riparte la Champions League con la seconda giornata della fase campionato. Alle 21 l'Inter riceve al Meazza i belgi del Bruges, ha tentato di rianimarlo con un defibrillatore e poi è stato trasportato in ospedale, ma inutilmente. I magistrati hanno disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. Lo sport ha archiviato il sesto turno di Serie A con le vittorie dell'Atalanta sul Venezia e del Torino sull'Udinese. Stasera riparte la Champions League con la seconda giornata della fase campionato. Alle 20...

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità.
3: Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
4: Abituatevi a avere disciplina.
5: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
6: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
9: Progetto Benessere per una vita più sana.
10: Ed è Radio 1, sono le 9:08 esattamente in questo secondo. Bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere, lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi messaggi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre, come sempre, sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte ci occupiamo di un percorso che unisce movimento, ascolto di sé, creatività e consapevolezza. Stiamo parlando della danza dei cinque ritmi, una pratica che viene utilizzata in tutto il mondo come strumento di espressione personale e di benessere. Mentre dalle 9:30 parleremo dell'arrivo in Italia di un nuovo anticorpo monoclonale per la prevenzione del virus respiratorio sincizziale nei neonati. E per finire è in corso il Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia e cercheremo di capire insieme se il bisturi ancora è attrattivo per i nuovi medici e quali sono soprattutto le problematiche del settore. Come sempre, prima di tutto questo, ascoltiamo un brano musicale.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9 e 12 minuti. Vi voglio ricordare ancora una volta il nostro numero esclusivo di telefono per i vostri messaggi, WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832. E dunque, noi viviamo immersi nella fretta, negli impegni, nelle tensioni quotidiane. Sempre più persone così cercano attività che permettano non solo di mantenersi in forma, ma anche di ritrovare equilibrio con le proprie emozioni. La danza in questo senso può trasformarsi in un linguaggio in cui il corpo racconta ciò che spesso le parole non riescono ad esprimere. Naturalmente, come sapete, lo specifichiamo, questo spazio lo dedichiamo a tecniche olistiche, a pratiche che consentono alla persona di guardare alla sua interezza, quindi corpo, mente, spirito. Non stiamo parlando di validità scientifica né di informazione sanitaria. Questo è lo spazio benessere, è bene sottolinearlo. E oggi nello spazio benessere ci dedichiamo alla danza dei cinque ritmi, che è una pratica di movimento consapevole che non prevede passi da imparare né performance da eseguire. E così Olivia Palmer, insegnante e facilitatrice, della danza dei cinque ritmi, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Buongiorno, insieme a Olivia Palmer abbiamo Erika Bernacchi, che è una, diciamo, allieva, per così dire, della scuola dei cinque ritmi. Benvenuta Erika.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: E allora, Olivia Palmer, che cos'è esattamente la danza dei cinque ritmi?
1: Allora, questa è una domanda ovviamente difficile mettere in parole in breve tempo, però ci provo, la cosa migliore è venire a provare. Praticamente si parla di non solo una danza, ma proprio movimenti liberi, di lasciare il corpo guidare dalla musica e del sentimento che uno prova dentro. Non, come hai detto prima, non ci sono passi da imparare, non è che è una danza che insegno, è come proporre un'esperienza psicofisica, attraversare la musica e il movimento.
0: Erika, che cosa dà a lei la danza dei cinque ritmi e come l'ha scoperta?
2: L'ho scoperta grazie ad un'amica che mi ha invitato. Tra l'altro io ero molto scettica perché venivo dalla danza più di tipo coreografica, invece è stata un'esperienza bellissima che mi ha aiutato anche a attraversare un periodo difficile della mia vita qualche anno fa. Per me la danza è entrare nella sala, appunto, dove danziamo, con uno stato emotivo ed uscirne con un altro. Normalmente io dopo la danza mi sento più leggera, ma anche più radicata, e quasi sempre provo un sentimento di gioia, di espansione. E una cosa che mi ha colpito è quando le insegnanti dicono: provi un'emozione, muovila. Sì. Che sia tristezza, paura, rabbia, qualsiasi emozione, se la muovi si trasforma.
0: E la muovi col corpo, questa emozione.
2: Esatto, per me proprio è vitale. Attraversare le emozioni con il movimento.
0: Allora, io, siccome amo fare delle puntate insieme al gruppo di lavoro di Progetto Benessere molto pratiche, vorrei far entrare i nostri ascoltatori in questa che è proprio la vostra dimensione di vita, e lo facciamo con i ritmi della danza. Cominciamo con il primo, che è il fluire. Olivia, solo un assaggio, sì, per poterci spiegare, sì, che ritmo è questa energia.
1: Allora, praticamente vi posso parlare dei cinque ritmi e spiegare brevemente cosa rappresentano. Fluire ci aiuta a arrivare, essere presenti nel corpo, nel momento, nello spazio dove ci troviamo, perché spesso siamo occupati nella mente e non ci rendiamo nemmeno conto di dove siamo o cosa sta accadendo intorno a noi. Quindi il fluire è quello, è il radicamento e presenza. Poi dopo c'è lo staccato, se vuoi fare sentire la musica.
0: Lo ascoltiamo. Sì.

0: Olivia, ci racconti mentre sentiamo la musica?
1: Sì, vorrei anche sottolineare che quando abbiamo gli incontri abbiamo dei sound system molto belli, potenti, tipo quando uno va a danzare, no?
0: Sì.
1: E qui al telefono non rende molto. Comunque, lo staccato...
0: vabbè, ci proviamo, vogliamo dare solo
1: sì,
0: un sapore.
1: Certo, però solo per dire che quando ci troviamo in sala questa musica proprio è coinvolgente,
0: sì.
1: Vero Eric? Ti entra proprio dentro, ti senti proprio trasportato dalla musica, che anche questo aiuta a svuotare la mente, questo costante chatting e blogging lassù nella mente. Allora, lo staccato invece è il ritmo dove cominciamo a esprimerci, no? Sei il primo, il fluire, sentire, accogliere, radicarci. Lo staccato è più dove cominciamo a esprimere quello che c'è dentro,
0: mm-hmm.
1: E dove anche cominciamo magari a danzare con gli altri. Spesso lì è dove l'insegnante dice: prendi un passo. Partner. Molto spontaneamente, no?
0: Sì.
1: Si comincia a muovere, danzare con la persona più vicina,
0: okay.
1: Che all'inizio può causare un po' di imbarazzo,
0: certo,
1: infatti
0: immagino.
1: Tutti gli esercizi, le cose che noi diciamo sono inviti.
0: Sì, certo.
1: Niente di obbligo. Se qualcuno viene la prima volta e dice: oddio, mi vergogno.
0: Certo.
1: Non c'è bisogno di prendere un partner.
0: Sentiamo,
1: può anche guardare,
0: Olivia, il caos, perché voglio fare in tempo a far sentire tutti i cinque ritmi.

0: E questo è caos perché sembra invece ordinata come musica.
1: Vabbè, se lo ascolti questo per tutto il brano, c'è la voce, ci sono altri ritmi che entrano, magari quel pezzo era un po' ordinato. Comunque, è il caos è l'apice, sì, degli cinque ritmi, è dove il primo e il secondo ritmo un po' come si incontrano, il primo ritmo, il secondo, dove si incontrano causa un po' di caos, è dove il corpo e la mente trova difficoltà di tenere tutto sotto controllo, praticamente, dove diventa che i nostri movimenti sono più veloci dei nostri pensieri, che i pensieri li lasciamo per strada, come certo, nella danza, in quei momenti, in quei movimenti.
0: Intanto, Olivia ed Erika, vi volevo leggere un bellissimo messaggio che è arrivato da Marisa. Dice: buongiorno, grazie per la bellissima trasmissione, vi volevo raccontare che quando ero adolescente mettevo la mia musica preferita in iniziamo a muovermi, facendovi trascinare dalla musica, seguendo i movimenti, e ricordo che questa cosa l'ho realizzata distinto, mi piaceva e mi faceva stare bene. Grazie di cuore, ci dice.
1: Sì, cioè la musica fa parte di noi e noi facciamo parte della musica. Se pensi che all'inizio delle culture tribali c'era la musica, l'essere certo, umano ha cercato di imitare i movimenti degli animali, ha preso i bastoni, qualsiasi cosa per cercare di creare musica e danza. E forse la musica sarà la cosa più bella che l'essere umano ha creato, nel senso che possiamo lasciare. Se spariamo un giorno da questo pianeta, la musica, secondo me, sarà quello, la cosa più bella che abbiamo fatto.
0: Allora, sentiamo insieme il quarto ritmo, che è il lirico, su cui vorrei sentire Erika, perché so che è il suo preferito. Via la regia.

0: Che cosa ci dice?
1: Sì. Per me il lirico è il mio ritmo preferito, perché mi fa proprio provare una connessione profonda con la mia anima e con l'universo, anche un significato spirituale. È proprio un'espansione del mio essere, e il lirico però appunto arriva dopo gli altri ritmi e ci si arriva quindi con un percorso. Invece quello precedente, il caos, per me è quello più difficile, perché io sono molto mentale e nel caos bisogna proprio lasciare andare la testa.
0: Quindi ci sono anche dei momenti in cui si partecipa di più, ci si sente più a proprio agio. Volevo tornare ad Olivia Palmer, perché c'è un altro messaggio, lo scrive Daniele di Bolzano, che dice: buongiorno, quando facciamo le feste tra noi sessantenni balliamo liberamente con le musiche degli anni 70 e 80, che differenza c'è con il ballo dei cinque ritmi?
2: Allora, questa è una buonissima domanda, sono contenta, perché noi possiamo nei cinque ritmi usare qualsiasi tipologia di musica. Io posso fare una classe tutto con la musica classica, che ho già fatto, o anni 80, 70, 60, lo possiamo usare qualsiasi tipo di musica, però io e noi insegnanti li mettiamo diversi brani in diversi ritmi. È quello che è il nostro insegnamento, praticamente, sapere come creare quello che noi chiamiamo una onda di questi cinque ritmi con qualsiasi tipo di musica.
0: E allora andiamo a sentire la fine dell'onda con il quinto ritmo, la quiete.

0: Olivia, che cosa ci dice di questo ritmo finale?
1: Allora, prima cosa dico che penso che ho sbagliato a mandarvi il brano, perché questo
0: mannaggia.
1: Non è tanto quiete, ma o forse verso la fine o qualcosa. Vabbè, prendiamo tutto quello che accade, per me ha qualche significato e quindi va bene così.
0: Okay.
1: Allora, la quiete è dove entriamo in uno stato profondo di rilassamento.
0: Sì.
1: I movimenti e l'espressione corporea è un po' come Tai Chi, per rendere l'idea, no? Uh-huh. Non è che dobbiamo imitare Tai Chi, però per rendere l'idea rallentiamo, il respiro è lungo e profondo e i nostri movimenti vengono dal nostro respiro, quindi anche la musica è più delicata di quel pezzo che abbiamo sentito adesso, è un po' più quieto, tranquillo.
0: Uh-huh. Però comunque ci accompagnava verso, diciamo, la fine,
1: sì,
0: anche di questo spazio. Noi ci dobbiamo salutare, Olivia.
1: Okay,
0: io voglio ringraziare tantissimo Olivia Palmer ed Erika Bernacchi per essere state con noi e averci accompagnato alla scoperta di questo mondo, di questa danza dei cinque ritmi. Ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo. Prima ascoltiamo insieme un brano musicale che è fuori da questi ritmi, però.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
5: Ed è ancora Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:30 minuti esatti. Voglio ricordarvi ancora una volta il numero di telefono per collegarvi con noi, mandarci i vostri WhatsApp, anche audio brevi, vi preghiamo, 342 864 8832. L'argomento di cui parliamo ora è abbastanza spinoso, perché stiamo trattando di uno dei virus che più preoccupano pediatri e genitori nei mesi autunnali e invernali, ovvero il virus respiratorio sincitiale, che è una delle principali cause di bronchiolite, polmonite nei neonati e nei bambini molto piccoli. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato un anticorpo monoclonale a lunga durata destinato alla prevenzione della malattia, e quando si parla di prevenzione, lo sapete, Progetto Benessere c'è. Per cui ne parliamo con i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento il professor Paolo Manzoni, che è direttore del Dipartimento di Medicina Materno-Infantile della ASBLI, professore associato di pediatria e neonatologia dell'Università di Torino. Benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a lei, caro professore. E qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra c'è Rino Agostiniani, che è il presidente della Società Italiana di Pediatria, della SIP. Benvenuto anche a lei, presidente.
7: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
5: Amico di Progetto Benessere e, diciamo, abitué, perché quando si parla di bambini Rino Agostiniani c'è. Allora, professor Manzoni, che cos'è il virus respiratorio sincitiale e perché rappresenta un problema così importante nei primi mesi di vita?
6: Il virus respiratorio sincitiale è noto come VRS, è il virus respiratorio più frequente, più importante, con l'impatto maggiore tra tutti quelli che esistono in età infantile. Decisamente più impattante e più problematico dell'influenza, producendo milioni e milioni di casi all'anno che hanno necessità di ospedalizzazione in tutto il mondo, e l'Italia non fa eccezione. Quindi il problema di salute è un problema grosso, veramente importante, che noi dobbiamo gestire.
5: E allora, professor Agostiniani, molti genitori sentono parlare di bronchiolite, magari non la conoscono davvero. Quali sono i segnali che ci portano in quella direzione e che ci devono un po' mettere in allarme?
7: Sì, soprattutto nei bambini più piccoli, perché questa è la fascia d'età nella quale il virus respiratorio sincizziale è più pericoloso, quindi primo anno, in particolare primo semestre di vita. E la sintomatologia è una sintomatologia caratterizzata da una difficoltà respiratoria, cioè il bambino comincia ad avere un respiro più frequente, più difficoltoso, ha difficoltà nell'alimentazione. Credo che negli anni sia stata un'esperienza piuttosto diffusa di tante famiglie, di aver qualcuno che aveva un bambino piccolo che si è dovuto ricoverare a causa della bronchiolite, perché i ricoveri per questo tipo di patologia nei piccoli sono estremamente frequenti. Si può arrivare uno o due bambini su 100 che bambini sani che poi è necessario di un ricovero ospedaliero.
5: Professore, ma questi virus sono, diciamo, con sintomatologie chiare, oppure i genitori arrivano un po' tardi al ricovero quando è necessario?
6: Ma entrambe le cose, nel senso che la sintomatologia è molto poco specifica, perché tutti questi virus iniziano con una fase che viene chiamata nasale, cioè quindi con un raffreddore, il naso che cola, qualche starnutino, un po' di tossettina che generalmente ha poco significato, e poi dopo qualche giorno, due o tre, c'è un'estensione del virus e della patologia alle vie respiratorie inferiori, cioè ai bronchi e ai polmoni. Questo passaggio può essere anche molto rapido ed è lì che i genitori magari possono, non certo per colpa loro, non essere tempisti al massimo ad accogliere il momento esatto, ma è inevitabile, perché la progressione può essere rapida dopo questi primi giorni di incubazione. E il bambino che è piccolo e che quindi si deteriora e peggiora in tempi molto rapidi, è inevitabile che abbia necessità di assistenza medica.
5: E allora voglio leggere un messaggio che è appena arrivato al nostro numero dedicato. Professore Agostiniani, può capitare subito dopo il parto, ci chiedono?
7: Sì, infatti il periodo più pericoloso è proprio i primi 3 mesi di vita, perché sono questi il periodo della vita in cui gli esiti di questa infezione da virus respiratorio sincizziale si manifestano con la sintomatologia più grave. Nei bambini più grandi spesso resta poco più di un raffreddore, in un bambino di 2, 3, 4 anni, ma nei primi mesi può essere particolarmente importante, da qui la necessità assoluta di mettere in atto strategie di prevenzione.
5: Manzoni, un altro messaggio: i prematuri sono ancora i più vulnerabili?
6: Certamente sì, lo sono per molti motivi, dalla alterazione, cioè dalla non maturazione dell'anatomia delle vie aeree, che li rende più propensi ad avere un danno respiratorio più rapido, alla difficoltà di avere difese immunitarie già attive, ma dal punto di vista numerico i prematuri sono il 5, massimo 10% della popolazione. Questo virus colpisce democraticamente tutti. Quindi dal punto di vista numerico è molto più impattante, paradossalmente, il fatto che un bambino, che l'URS colpisca i bambini altrimenti sani, piuttosto che quelli prematuri. In realtà è più frequente nei prematuri, ma non basta a far riequilibrare il peso numerico del fatto che i bambini non prematuri sono più del 90%.
5: Senta Manzoni, diamoli un po' di questi dati epidemiologici, così poi andiamo a parlare dell'anticorpo monoclonale e capire perché è così importante questa novità.
6: Sì, sì, i dati numerici sono drammatici, perché ogni inverno, in mancanza di strategie preventive che hanno iniziato ad apparire nell'ultimo paio d'anni, ogni inverno un reparto di pediatria di medie dimensioni, come quello che dirigo io, che ha 20 posti letto, in periodo epidemico diventa occupato almeno per metà da bronchiolite, quindi da questi episodi. Altri che sono meno fortunati del mio non hanno più letti per ricoverare i bambini. E comunque l'altro aspetto di cui non si è ancora parlato è che questa patologia non ha una terapia specifica, quindi non esiste la possibilità di fare un antibiotico contro l'URS, perché non esiste. E quindi siamo in necessità di accudire e cercare di gestire i bambini che si ammalano se non riusciamo a prevenire. Che
5: da qui certo la necessità di prevenire, e quindi questo anticorpo monoclonale diventa fondamentale. Di che prodotto stiamo parlando?
7: Negli ultimi due anni la storia naturale della bronchiolite è cambiata, perché ritornando un po' ai numeri, prima in Italia viaggiavamo sui 15.000 ricoveri l'anno nei bambini sotto l'anno di vita.
5: Sì.
7: E quindi da quando abbiamo la disponibilità già di un monoclonale che abbiamo utilizzato nelle ultime due stagioni, è cambiata la storia naturale della bronchiolite, e queste percentuali di ricovero e comunque in ogni caso di patologia si sono ridotte in maniera estremamente importante. L'arrivo di un ulteriore monoclonale mette a disposizione della classe pediatrica un'ulteriore possibilità per riuscire a migliorare ulteriormente quelle che sono le strategie di prevenzione nei confronti di questa patologia, che oltre a dare una situazione di rischio nei primi periodi della vita, nel momento in cui l'abbiamo in maniera acuta, può poi anche predisporre ad una maggiore incidenza di patologie respiratorie nelle età successive.
5: Chiaro. E a Manzoni, l'approvazione di Clesrob, Vimabab, aiuto, nome complicatissimo. Grazie, grazie dell'appoggio. E per tutti. Ci saranno delle controindicazioni dei bambini per cui non va bene?
6: No, in realtà l'approvazione ha, come per tutti i farmaci, prevede una categoria di pazienti ai quali può essere somministrato e quindi rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. In altri termini, al momento l'utilizzo previsto è nel primo anno di vita, o alla nascita, subito dopo appunto la nascita e prima della dimissione dal nido, se il bambino nasce in stagione epidemica, oppure con un richiamo quando il bambino sta per entrare nella stagione epidemica del VRS e non ha ancora 6 mesi di vita. L'obiettivo principale di questi monoclonali è di prevenire la malattia laddove, come diceva il dottor Agostiniani, è più impattante, quindi nei primi mesi, nel primo anno di vita. In teoria, ma adesso non voglio andare molto in là,
5: sì,
6: il monoclonale è efficace anche in età successive, perché previene la malattia a qualsiasi età. In realtà noi abbiamo necessità di prevenirla di gran lunga nel primo anno, al massimo nel secondo.
5: Ma si fa un'unica somministrazione, Agostiniani?
7: Sì, la caratteristica di questi monoclonali è di avere una lunga durata di azione, quindi con un'unica somministrazione si riesce a coprire un periodo dei primi 5-6 mesi, che è il periodo in cui c'è l'andamento epidemico del virus. Per questo, come diceva il professor Manzoni, tutti i nuovi nati da ottobre alla fine di marzo vengono profilassati nel momento della loro nascita, quindi nelle prime 48 ore
5: di vita. Ci spieghi profilassati?
7: Vengono ha ragione.
5: Per i nostri,
7: allora, vengono possono ricevere, ovviamente dopo aver spiegato e dopo il consenso dei genitori,
5: ecco,
7: possono ricevere l'anticorpo monoclonale nelle prime 48 ore,
5: sì,
7: di vita, al momento in cui sono poco dopo la loro nascita. Invece i bambini nati dal 1 di aprile al 30 di settembre vengono richiamati o dal pediatra di famiglia,
5: okay,
7: oppure dai centri vaccinali per essere protetti durante il periodo invernale.
5: Ma l'anno dopo va rifatto oppure abbiamo finito?
7: Allora,
5: sono noiosa, lo so.
7: Sull'anno dopo, come detto, l'anno dopo sono bambini sopra l'anno, e questa cosa allora va rifatto nei fragili, va rifatto nei bambini che possono avere patologie congenite o nei bambini nati pretermine che possono avere una situazione polmonare,
5: sì,
7: più delicata. Nel bambino sano attualmente non c'è indicazione ad una ulteriore somministrazione l'anno successivo, perché come abbiamo detto l'entità della malattia è meno rilevante che non nei,
5: certo,
7: primi mesi. Anche se stiamo vedendo dai primi studi che l'aver protetto bene nel primo anno di vita sta spostando un po' il peso della malattia anche nei più grandicelli. Questo è un po' come spesso capita nelle malattie: quando sistemi un aspetto, poi ti viene qualcosa di nuovo sul quale riflettere, e spesso l'avere dati chiari aiuta a decidere le strategie migliori per difenderci da una certa malattia.
5: Chiaro. E tra gli aspetti innovativi di questo anticorpo monoclonale Manzoni c'è il fatto che ha un dosaggio fisso. Questo agevola probabilmente sia gli operatori sanitari che il sistema, che magari anche le famiglie.
6: Ah, esattamente, perché rispetto al precedente a cui accennava il dottor Agostiniani, questo prevede appunto un dosaggio fisso che ha dimostrato di essere efficace e sicuro a prescindere dal peso del bambino. Quindi parliamo di bambini che nel primo anno di vita, nella fascia di età in cui possono ricevere questo anticorpo, hanno un peso compreso tra 2,5 kg e 6-7 kg. Quindi non c'è necessità di aggiustare la dose secondo il chilo. Questo rende le procedure molto più semplici, evita sicuramente una quota di rischi legati a un calcolo sbagliato, una preparazione sbagliata, e in fin dei conti è un passo avanti di gestione, diciamo, pratica, al di là dell'efficacia che è veramente elevata, ma poi conta molto anche l'aspetto pratico nella implementazione di una strategia.
5: E allora è caduta per un secondo la linea, vado dagli ascoltatori, approfitto di questo momento per chiedere ad Agostiniani, leggo la domanda di Laura: che differenza c'è tra una comune influenza e un'infezione da virus respiratorio sincizziale?
7: Beh, intanto risponderei che l'influenza non la banalizzerei così tanto, perché anche l'influenza, soprattutto in certe categorie di bambini o di adulti oltre una certa fascia d'età, non è malattia banale. Uh-huh. Venendo alle differenze tra le due tipologie di virus, il virus respiratorio sincizziale, come abbiamo detto, ha caratteristiche per cui quando viene contratto da un bambino nei primi mesi di vita, in una fase in cui le sue strutture polmonari sono ancora in piena maturazione, può provocare dei danni a livello proprio dell'albero respiratorio che rendono ragione di una particolare gravità della malattia in questo periodo, e anche del fatto che poi possa lasciare degli esiti nelle età successive, cosa che è diversa da quello che può accadere con l'influenza, che ha una tipologia di aggressione, diciamo, da parte del virus, che è diversa rispetto a quella del virus respiratorio sincizziale.
5: Allora, torno ai nostri ascoltatori con le loro curiosità. Barbara domanda, professor Manzoni: se i fratelli maggiori possono trasmettere facilmente il virus ai neonati, e ce n'è un altro sull'asilo nido, sul contagio che arriva da lì. Così risponde a entrambi e poi ci salutiamo.
6: Ahimè sì, perché è dimostrato in maniera lampante che la diffusione e la disseminazione del virus avviene nel nucleo familiare, e facilmente i bambini, i fratellini più grandi che vanno al nido o all'asilo sono portatori di questo virus, magari lo hanno già fatto in forma sintomatica, ma si reinfettano, comunque ne ridiventano portatori pur senza avere grandi sintomi, ma lo passano al fratellino più piccolo, che invece sta male in maniera più seria. E al nido, il nido è una necessità pressoché inevitabile, e tra gli effetti collaterali negativi del nido mettiamo anche questo, è ovvio.
5: E non è purtroppo l'unico virus.
6: Non è purtroppo l'unico, ma
5: mannaggia,
6: ma
5: però poi c'è, è chiaro, poi c'è la vita di tutti i giorni da conciliare con le attività lavorative della famiglia, assolutamente. Agostiniani, al volo, un neonato allattato al seno è più protetto anche da questo virus?
7: L'allattamento al seno è sempre una cosa da prediligere, perché è la modalità migliore per rapportarsi non solo dal punto di vista nutrizionale nei confronti dei propri figli. Questo però non è sufficiente per dare una protezione nei confronti del virus. L'altra cosa che mi veniva in mente mentre parlava il professor Manzoni è che sono due le categorie che rischiano con questo virus,
5: sì, spagnolo:
7: i piccolini, ma anche gli anziani. Come spesso capita,
5: certo.
7: Allora i bambini non solo possono attaccarla al fratellino piccino, ma possono attaccarla anche al nonno di 70-80 anni che rischia con il virus
5: respiratorio. Proteggiamoci, facciamo informazione proprio perché attraverso queste parole si può prendere coscienza dell'importanza di questi nuovi mezzi. Grazie a Paolo Manzoni, a Rino Agostiniani, musica, e poi continuiamo con Progetto Benessere. Grazie a voi.
7: Grazie.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9:51 minuti, 342-864-8832 per i vostri messaggi in diretta. Dunque, sarà in corso fino a domani il 128esimo congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia. Il titolo del congresso è Chirurgia tra storia e futuro, passione, empatia, competenza e intelligenza artificiale. Dentro c'è un po' di tutto per ragionare su un settore che magari è un po' in crisi, un po' sotto pressione, ma anche in profonda trasformazione. Ma ci racconta tutto il presidente della Società Italiana di Chirurgia, che è il professor Ludovico Docimo, che è professore ordinario di chirurgia generale dell'Università Vanvitelli. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per essere con noi, per essersi allontanato per un attimo dalla sede congressuale. Allora, ci racconta come procedono i lavori?
1: Ah, procedono bene, c'è grande partecipazione, abbiamo una faculty di 1200 relatori, ma soprattutto abbiamo la partecipazione di 500 comunicazioni presentate da giovani chirurghi e oltre a 200 video. Questo è segno di una notevole partecipazione dei giovani, per i quali abbiamo creato una sezione dedicata proprio a loro, che è stata frequentatissima, e questo è importante in una fase storica, come lei diceva, di crisi vocazionale. È un segnale ottimo. I giovani chirurghi vogliono aggiornarsi, vogliono confrontarsi, vogliono crescere e anche chiedere soluzioni a tante criticità che riguardano loro e riguardano tutta la chirurgia generale.
0: Senta, la robotica è ormai una realtà consolidata. Qual è l'intervento in cui oggi fa davvero la differenza per il paziente e non solo dal punto di vista del chirurgo?
1: Ma guardi, io credo che oggi ci sono miopi resistenze alla chirurgia robotica. I vantaggi, secondo me, sono innegabili in tutti i campi. La storia si ripete. Pensi che è avvenuta la stessa cosa per la laparoscopia. Oggi la colecistectomia laparoscopica è il gold standard, vuol dire che è la tecnica ideale. Ebbene, 40 anni fa, il primo ad eseguire tale intervento in Germania, sì, un tal Muli, nel 1985, fu considerato un folle e sospeso all'ordine dei medici e messo sotto processo. Sì. Che significa questo? Che queste resistenze che oggi ci sono, culturali e forse anche economiche, di fatto saranno col tempo superate, perché è talmente vantaggiosa la chirurgia robotica, talmente immersiva, talmente precisa, in pratica non è nient'altro che una laparoscopia con degli strumenti migliori, sia per la visione che per la manipolazione dei tessuti. Ad oggi si è consolidata perché c'è una resistenza, come dicevo, all'utilizzo in tutti i campi per questioni soprattutto economiche. Le posso dire che per alcune patologie che riguardano la chirurgia generale, pensi alla chirurgia del retto, cioè dell'ultima parte dell'intestino, sì, i risultati di eseguire un intervento chirurgico con tecnica robotica sono senz'altro molto migliori, sia in termini di radicalità, sia in termini di ripresa, di complicanze. Per cui, come avviene per questo, vedrete che tra qualche anno non si parlerà più di altre tecniche se non quelle di chirurgia robotica. La storia si ripete.
0: Senta, abbiamo parlato all'inizio con una crisi vocazionale un po'. I chirurghi non sono tantissimi, non sono tanti quelli che scelgono questa specializzazione. 36 secondi per incoraggiare i nuovi medici, i più giovani, con queste nuove tecnologie a prendere di nuovo in mano il bisturi, metaforicamente parlando.
1: Io la ringrazio davvero, perché questo poi è il mio ruolo, e lo sfrutto dicendo che credo che non ci sia professione medica più affascinante della chirurgia. Realmente la possibilità di cambiare il destino di una persona che arriva con un'emorragia in un pronto soccorso e che morirebbe senza l'intervento chirurgico, oppure rispetto a una malattia tumorale avere la possibilità di ridare guarigione, ha un fascino unico, perché in un certo lasso di tempo, in un unico gesto operatorio, con un solo intervento della durata più breve possibile, si possono cambiare le sorti di una persona. Credo che questo sia impagabile, oltre al fatto che, essendoci pochi chirurghi, piano piano diventeremo una categoria protetta, una razza in estinzione, e quindi la società
0: civile. Speriamo di no, caro professore.
1: Capirà che siamo molto importanti.
0: Assolutamente sì. Allora noi vi auguriamo buon lavoro, ringraziamo Ludovico Docimo, ci fermiamo qui, ci sentiamo domani, parleremo della prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure in medicina estetica, poi torna la nostra rubrica sui grandi medici e ricercatori e parleremo con Ilaria Capua, la virologa, poi parleremo di obesità con il congresso a Palermo delle Società Italiana di Obesità. Vi ricordiamo l'app RaiPlay Sound per riascoltare le puntate, un saluto da Viviana Verbaro, da Valeria Fatone, da Laura Nerozzi in redazione, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Emanuele Di Capio. Vi lasciamo il musica al GR1 delle 10, a domani per ritrovare come sempre l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Ucraina. Non si fermano gli attacchi russi nelle regioni di Kharkiv e Kiev. Dopo che alcuni droni sono tornati a colpire anche alcune navi al largo della Bulgaria, la presidente della Commissione europea von der Leyen sottolinea: il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra russa in Ucraina. Intanto Trump insiste sulla tregua energetica.
3: Ai giornalisti che gli chiedono del presunto cessate il fuoco, annunciato all'insaputa dei diretti interessati, Donald Trump replica assertivo. La tregua c'è perché io ho detto a Putin e Zelensky di farla, e sulle violazioni denunciate da Kiev minimizza. Zelensky ribadisce comunque di essere pronto a rispettare la tregua, e almeno da ieri non risultano attacchi ucraini contro raffinerie russe. Ma 3 morti vengono denunciati a Bialgorod. Il Cremlino non conferma né smentisce l'accordo, si limita a dire che contatti sono in corso. È il ministro degli esteri Lavrov ad aggiungere: Zelensky non si è meritato una tregua. E così missili e droni russi continuano a uccidere. A Kharkiv le macerie di un condominio collassato restituiscono 3 salme. A Kiev i morti sono 2, e droni arrivano anche su 2 navi in Bulgaria. 1600 i soggetti russi colpiti intanto dalle nuove sanzioni dell'Europa, preoccupata per la rinnovata durezza di Trump con Kiev. Ma il comandante supremo NATO in Europa, Grinkevich, rassicura: Trump è fedele all'articolo 5 e, presentando il piano dell'alleanza in caso di attacco russo, assicura: siamo pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Tutto pronto al Policlinico Gemelli di Roma per l'arrivo tra poco di Papa Leone. Sarà operato forse già nel pomeriggio per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Il pontefice è sereno, è un grande esempio in questo senso, ha riferito il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, che ieri sera lo ha incontrato. Tutte le udienze sono state annullate fino al 20 ottobre. Dopo l'intervento, prevista la terapia intensiva ed un periodo di riposo. Verso la legge di bilancio, alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Giancarlo Giorgetti ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento.
4: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, arrivando da 4 anni di consolidamento reputazionale sui mercati internazionali, sostanzialmente questa traiettoria, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: Ex Ilva, dopo lo sciopero di ieri con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, la mobilitazione prosegue. Nella città pugliese blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. A Genova gli operai incontreranno a breve il ministro dell'Interno Piantedosi, al quale consegneranno una lettera con le loro richieste. E siamo alla cronaca con l'inchiesta sulla morte di madre e figlie avvelenate con la ricina a Pietracatella nel dicembre scorso. Al via gli accertamenti informatici in 4 istituti scolastici tra Riccia e Campobasso.
5: L'obiettivo delle verifiche disposte dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, è quello di accertare tramite controlli su oltre 150 PC se da uno dei 4 istituti scolastici dell'area, in cui si trova anche Pietracatella, siano state lanciate ricerche web su come usare la ricina, la sostanza che ha provocato la morte delle 2 donne. La procura indaga per duplice omicidio premeditato, per il momento ancora contro ignoti. Tra le scuole individuate, in alcune lavorano o studiano persone conosciute dalle vittime o dalla loro cerchia familiare. In particolare si starebbero cercando conferme all'ipotesi di una morte accidentale, ipotesi secondo la quale l'intento sarebbe stato in realtà quello di uccidere Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, il quale è invece sopravvissuto all'intossicazione. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Nuova giornata di proteste degli studenti in Francia, in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione. iniziata 3 settimane fa. Il primo corteo al via tra mezz'ora a Marsiglia, poi alle 14 la grande manifestazione di Parigi. Sarà presente anche Greta Thunberg. Si temono incidenti come l'ultima volta. Gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Il ministro dell'istruzione Geoffrey ha riferito che oggi rimarranno chiuse circa 200 scuole. È morto a 34 anni R.J. Mitty, uno dei protagonisti di Breaking Bad, serie TV di successo mondiale. Interpretava il figlio del professore frustrato che diventa boss della droga, Walter White Jr., affetto da paralisi cerebrale che l'attore aveva realmente in forma lieve.
0: My name is Walter Jr.
2: E aveva sfruttato la sua carriera per promuovere i diritti delle persone con disabilità. Il suo portavoce ha confermato che si è trattato di un gesto volontario. Mi mancherai, figlio mio, ha scritto Bryan Cranston, suo padre televisivo. Sono le 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo GR alle 11. Buon proseguimento di ascolto.

affermato che si è trattato di un gesto volontario. Mi mancherai, figlio mio, ha scritto Bryan Cranston, suo padre televisivo. Sono le 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo GR alle 11. Buon proseguimento di ascolto.

0: collegato con noi il ministro della giustizia Carlo Nordio. Buongiorno ministro.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Ecco, come la troviamo in questa giornata?
1: Beh, una salute discreta compatibilmente con l'età e un certo interesse per il lavoro che sto facendo.
0: Bene, benissimo. Allora io partirei dalla stretta attualità perché insomma ieri è intervenuta all'assemblea di Assolombarda il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto tante cose, ha parlato inevitabilmente all'assemblea degli industriali, delle imprese, ha parlato dei costi energetici e ha detto dirò all'Unione Europea cosa non va su energia e flessibilità. Ha detto insomma che l'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea che dice che le cose vanno bene quando le cose vanno bene, ma se le cose non vanno bene, l'Italia vuole dirlo anche per rafforzare l'Europa, dice Giorgia Meloni. Insomma, siamo in un clima ormai di campagna elettorale, ministro Nordio, lei che diciamo non è un politico tout court perché è un magistrato prestato alla politica in questo ruolo di ministro, come sta osservando questa dinamica, quanto ci si sente anche in sintonia insomma in questi mesi che ormai insomma sono anche tra i partiti della maggioranza e dell'opposizione, sono mesi diciamo di ping pong preelettorale.
1: Ma io credo che la situazione attuale debba essere scomposta in vari settori. Prima di tutto c'è quella internazionale che vede per la prima volta dopo 80 anni scricchiolare l'alleanza granitica che avevamo con gli Stati Uniti d'America, sotto il cui ombrello nucleare ci eravamo sempre protetti spendendo poco per la difesa. E come tutti sanno, almeno sanno quelli che conoscono la storia, la difesa militare e la deterrenza verso i potenziali nemici è il primo elemento della sicurezza interna. Questo negli ultimi mesi, non direi negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, sta scricchiolando per una certa, chiamiamola, volatilità del Presidente degli Stati Uniti, e questo comporta una serie di problemi enormi da un punto di vista strategico. Poi ci sono delle guerre in corso, a parte quella tra Israele e i palestinesi e la striscia di Gaza, per le note vicende che sappiamo, che sono iniziate con la strage del 7 ottobre, e la crisi energetica che dipende addirittura dal controllo di due stretti fondamentali da parte di, diciamo così, da un lato i pastaran e dalla parte degli Houthi che hanno fatto alzare enormemente il prezzo dell'energia. Tutto questo dal punto della politica interna deve determinare una revisione non solo di spesa ma di strategia degli investimenti. E per quanto riguarda i rapporti con l'Europa, rispondendo alla sua domanda, una revisione anche qui dell'intera politica europea per quanto riguarda la gestione dell'energia e delle relative spese. Vorrei concludere però con un'osservazione ancora più generale che riguarda l'Europa. Il vizio di fondo è stato quello di costruirla, per così dire, dal tetto e non dalle fondamenta, nel senso che una Unione Europea senza una Costituzione europea è un organismo monco dove ognuno può andare effettivamente per conto suo. E a suo tempo la Costituzione europea era stata addirittura ipotizzata e presieduta da Giscard d'Estaing. Come sappiamo, il progetto è fallito per motivi anche, chiamiamoli, culturali, e questo ha posto un'ipoteca negativa sulla stessa coerenza della conduzione europea.
0: Senta, intanto c'è una legge elettorale proporzionale con i capilista, gli elettori potranno esprimere fino a 3 preferenze, capilista bloccati, è partito anche però il motore dei ricorsi, ci sono tanti ricorsi, alcune centinaia, con firme anche di volti noti, da Marisa Laurito a Carla Signoris, a Monica Guerritore, è intervenuto anche perché è impegnato anche su questo fronte il costituzionalista Enrico Grosso, già portavoce della campagna per il no al referendum giustizia, che portava il suo nome, ministro Nordio, insomma ricorsi per far valere l'incostituzionalità della legge elettorale su vari elementi, tra cui per esempio il premio di maggioranza. Ieri è intervenuto da noi Gianfranco Fini, che invece ha detto secondo me il premio di maggioranza, così come è stato congegnato, non sarà dichiarato incostituzionale. Lei che previsioni si sente di fare, ministro Nordio?
1: Ma nel mio punto di vista, ovviamente, sono perfettamente convinto che questa legge sia in linea sia con il dettato

0: costituzionale, sia con la garanzia di stabilità che costituisce l'obiettivo della legge medesima. Per quanto poi riguarda i vari pareri, beh, sono come gli dèi di Tucidide, ogni stato ha i suoi, si legge nella guerra del Peloponneso, e ognuno invoca i suoi dèi per diciamo, proteggere la propria politica militare. Qui è lo stesso, anche durante il referendum molti costituzionalisti si sono schierati da una parte e molti dall'altra. La Corte Costituzionale è sovrana, libera, indipendente e deciderà lei.
1: Senta, la stampa ha fatto un quotidiano, la stampa, un'inchiesta sui benefici permessi premio dati appunto anche a esponenti, insomma, della mafia, addirittura a boss mafiosi, a persone che sono condannate al 41 bis, permessi premio ai capi clan. È intervenuta anche la presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, che ha parlato di un allarmante incremento di benefici penitenziari nei confronti di detenuti condannati per reati di mafia. Insomma, sappiamo che la competenza della magistratura di sorveglianza, però lei, che è stato appunto per una vita intera magistrato, si spiega come mai ci sia questo fenomeno, di, diciamo, non lo so, indulgenza nei confronti di un trattamento più lasco nei confronti dei capi clan, che chiaramente grazie a questi benefici possono anche riattivare le loro reti criminali?
0: Ma guardi, non solo non me lo spiego, ma non ho nemmeno nessuna intenzione di spiegarmelo e di pormi il problema. E mi stupisco che sia stato sollevato da un giornale, perché queste sono decisioni che spettano alla magistratura nella sua assoluta autonomia ed indipendenza. Il compito del Ministro della Giustizia, in certi limiti, semmai, è quello di ratificare o di dare esecuzione a quelle che sono queste decisioni. Ma ripeto, senza entrare nei tecnicismi, sono decisioni che spettano alla magistratura. È stato fatto un referendum apposta con questa parola d'ordine che fosse stata una bestemmia, una sorta di intromissione della politica nei confronti dell'autonomia della magistratura. Poi, quando qualcosa va male o viene criticato, allora si fanno interpellanze o question time al Ministro della Giustizia, come è accaduto anche di recente per la scarcerazione di un bengalese. Queste persone dovrebbero mettersi d'accordo. O ritengono che la magistratura debba essere in un certo senso condizionata dalla politica, cosa che anche per me da ex magistrato è una bestemmia, oppure devono rivolgersi ad altri per fare queste osservazioni.
1: Senta, il bengalese era la storia di Torino, quello che aveva molestato la bambina di 13 anni?
0: Sì, hanno fatto anche delle interpellanze di question time su questo. Solamente noi non
1: Senta, però
0: sappiamo
1: proprio su
0: nulla.
1: quel caso, no, ha molto indignato l'opinione pubblica perché c'erano molestie nei confronti di una bambina di 13 anni, peraltro confermate dalle video, dalle telecamere presenti nel supermercato, e quest'uomo dopo neanche un paio di giorni è stato scarcerato, e insomma c'erano state parole anche quelle firmate nell'ordinanza del GIP che avevano fatto molto discutere. Di fronte a questi casi così difficili, no, da spiegare all'opinione pubblica, lei, che spiegazione si dà? Prevale
0: Ma
1: la norma
0: guardi,
1: sul buonsenso? Si vuole.
0: fino a 4 anni fa, felicemente scrivevo come collega suo e di altri giornalisti gli editoriali su alcuni giornali, queste cose, diciamo, le commentavo con una certa libertà. Oggi, come Ministro della Giustizia, non posso, non voglio e non devo. Ripeto ancora una volta, sono decisioni nelle quali la magistratura è assolutamente sovrana e il compito del Ministro della Giustizia, anche quando in casi rarissimi deve mandare gli ispettori, non è tanto quello di sindacare il merito della decisione, cioè se sia giusta, sbagliata o altro, ma di vedere se siano state rispettate le procedure, se siano rispettati i termini, se insomma, diciamo, vi sia stata una clamorosa violazione di deontologia, ma senza entrare, ripeto, minimamente nel merito della questione, che ancora una volta, a costo di essere banale e prolisso, dico, dipende esclusivamente dall'autonomia del magistrato.
1: Senta, oggi il quotidiano Libero rilancia i dati di una ricerca fatta dal Sole 24 Ore sulla base proprio dei dati del Viminale, che dice, insomma, in breve: gli immigrati delinquono 5 volte più degli italiani, furti e stupri da record. Gli stranieri sono circa il 9% della popolazione, ma commettono il 35% dei reati e, peraltro, come sappiamo, affollano le nostre carceri. Qual è il confine tra i numeri, la realtà, e poi invece c'è il rischio anche di derive razziste?
0: Ma il rischio delle derive razziste purtroppo è connesso alla, chiamiamola, emotività della natura umana, che spesso affronta i problemi non con l'esprit de geometrie, ma con l'esprit de finesse, per dirlo in termini filosofici. No, è una questione, io stesso qua, ecco, mi permetto di citare me stesso. Sì. Ho posto già 20 anni fa nei primi libri che scrivevo sull'immigrazione. Progressivamente, e in numero direi ormai quasi intollerabile, la popolazione carceraria è rappresentata essenzialmente da stranieri e da immigrati irregolari. Ma questa era, non solo era prevedibile, direi che era scritto nella logica delle cose, perché la gran parte di queste persone arrivano in Italia senza lavoro, senza reddito, senza capitali. Ovviamente sono poverissime, perché se fossero, non dico ricche, ma quantomeno autosufficienti, resterebbero nei paesi di origine, e invece cercano appunto di emigrare per migliorare la propria situazione economica. Hanno soltanto dei debiti verso le organizzazioni criminali che le hanno trasportate in Italia. Questo l'ho visto da magistrato anche fino a 10 anni fa, quando sono andati in pensione. Sono debiti alti, 4-5 mila euro ciascheduno, e quindi sono debiti che devono essere saldati. E come? Non avendo lavoro, non avendo reddito, non avendo nulla, la gran parte di questi è quasi costretta a delinquere. Molte donne, alcune donne almeno, si prostituivano, altri facevano piccolo cabotaggio, di quei reati che però costituiscono fonte di un grande allarme sociale, anche se vengono inseriti impropriamente nella microcriminalità, cioè furti nelle abitazioni, spaccio di sostanze stupefacenti. E quelle cose che poi, per le quali, quando vi è un arresto in flagranza, non solo è obbligatorio il carcere, ma la stessa esigenza di sicurezza collettiva, di cui oggi si parla tanto, non ammette soluzioni alternative rispetto al carcere. E quindi noi abbiamo un sovraffollamento carcerario dovuto a questa iperproduzione di reati, a loro volta prodotta da, come dicono le statistiche, non lo dice il ministro e tantomeno una persona che del razzismo pensa sia una bestemmia contro Dio e gli uomini, però i numeri questi sono, e questo dimostrano, ed è la riprova di quanto appunto qualsiasi persona ragionevole sa da almeno 20 anni. Ecco, queste persone che arrivano in Italia sono quasi costrette a delinquere.
1: Senta, c'è poi un altro tema, no, che anche sul quale l'hanno già interrogato lei in qualità di Ministro della Giustizia, l'idea di istituire a Padova una camera arbitrale islamica italiana. La Procura di Padova indaga, aperto un fascicolo dopo un esposto di Futuro Nazionale, l'idea di un avvocato padovano, l'avvocato Vanin, e l'organismo si proporrebbe di risolvere controversie civili e commerciali in conformità ai principi della Sharia. È molto interessante, perché oggi sempre Libero ha trovato anche un documento di qualche anno fa firmato dallo stesso avvocato, l'avvocato appunto Vanin, che aveva scritto proprio un saggio dedicato al ripudio islamico, cioè l'idea di inserire nell'ordinamento italiano questa forma, che è tipica appunto della Sharia, diciamo, del nostro divorzio, però funziona un po' diversamente, diciamo, dal divorzio italiano. Il ripudio sostanzialmente è una prerogativa esclusiva e unilaterale del marito, che può decidere da un momento all'altro di ripudiare appunto la moglie. Ed è interessante, perché in questo saggio, in cui si appunto esercitava l'avvocato Vanin, che vorrebbe la corte arbitrale islamica in Italia, si precisa anche quali sono le regole, no, rigide sul momento in cui un uomo può divorziare, per esempio nel periodo mestruale, poiché la donna è considerata impura, ciò è espressamente vietato. Insomma, ci sembra che questo ministro Nordio faccia a cazzotti col principio di uguaglianza fra uomo e donna, però insomma ne stiamo davvero discutendo. Questa proposta esiste, la Procura di Padova ha aperto un fascicolo. Com'è possibile che questo accada in Italia nel 2026?
0: Bella domanda, infatti. A te, domanda è com'è possibile. Io ho definito questa questione metafisica e non troverei aggettivo, diciamo, più adeguato. Allora, premesso che so che la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta ed io ho già manifestato la mia assoluta e incondizionata fiducia nell'opera della magistratura di Padova, che peraltro conosco personalmente, e tutto il resto, ripeto, è. Cosa posso dire? Fuori del mondo, cioè esprimendomi in termini tecnici, direi che non è negoziabile nessuna alternativa a quella che è la legge italiana rappresentata dalla Costituzione e dalla normativa primaria e secondaria, quindi dalle leggi, dai regolamenti e dalle discipline. Poi, se la nostra legislazione ammette, come ammette, che in certi settori di diritti disponibili, ripeto, di diritti disponibili, tipo alcune transazioni commerciali, si possa arrivare a un arbitrato che va, diciamo, che prescinde dall'intervento dell'autorità giudiziaria, questo è sempre accaduto, anzi, auspichiamo che aumenti proprio per deflazionare l'attività dei giudici professionisti, ma non deve niente a che, non ha niente a che vedere né con la legge islamica, né con la legge, né con la dottrina cattolica, né con la dottrina shintoista, né altro. Si tratta di, ripeto, diritti disponibili, cioè di cui si può trattare liberamente. Per situazioni molto circoscritte, ovviamente, certamente non il matrimonio, e per le quali la legge italiana già esiste. Ma concludo, non è, non dico ipotizzabile, ripeto, è proprio metafisico parlare di inserimenti di principi della Sharia in una legislazione laica come la nostra.
1: Senta, poi c'è, passando ad un altro tema, l'antisemitismo. C'è stata questa vicenda veramente incresciosa che si è venuta a creare a Reggio Emilia nell'ambito di un progetto Reggio Children. Sono fino arrivati gli insegnanti delle scuole ebraiche israeliane, mentre gli insegnanti delle scuole ebraiche americane, invitate appunto all'istituto di Reggio Emilia nell'ambito di una iniziativa di interscambio culturale, gli americani, insomma, hanno deciso di non partecipare. Tutto questa bufera nasce da un documento che era stato rispetto al quale era stata chiesta la sottoscrizione a questi insegnanti di scuole ebraiche israeliane americane. Poi è stato detto no, non volevamo la firma, ma che ne prendessero visione. Un documento in cui si chiedeva di prendere le distanze da ogni genocidio, e quindi poi è insorta anche la comunità ebraica italiana parlando, insomma, di antisemitismo e di una richiesta impropria. Sono arrivati gli insegnanti delle scuole ebraiche di Israele, mentre invece ancora non quelli americani. Lei che idea si è fatto di questa vicenda? Il capo della comunità ebraica di Milano ha detto metodi da Terzo Reich, riferendosi proprio alla richiesta di sottoscrivere una dichiarazione così, diciamo, di distanza esplicita, ecco, dalle politiche del governo israeliano praticamente.
0: Ma io sono d'accordo al 101% con il rappresentante della comunità ebraica di Milano e anche con quella di Roma, di cui mi onoro di essere amico. L'antisemitismo oggi sta assumendo varie forme. Non avendo qui molto tempo per discuterne, vorrei rimandare i gentili ascoltatori a un articolo molto importante, editoriale di oggi, di Galli della Loggia sul Corriere della Sera,
1: Corriere, sì.
0: proprio sul fatto che vi è una sottovalutazione di questo antisemitismo strisciante, doloroso e secondo me molto molto pericoloso. Poi naturalmente, ma questo è quasi banale dirlo, una cosa è criticare l'attuale politica del governo di Israele
1: Sì.
0: e altra cosa è invece mettere in discussione, come purtroppo però molti fanno, l'esistenza e il diritto ad esistere dello Stato ebraico. La nostra politica è la politica di qualsiasi persona di buon senso. Ma direi anche quella, la nostra e anche quello che penso io ovviamente, è quella dei due popoli e di due stati. Ma va detto che vi sono delle organizzazioni anche importanti che negano l'esistenza, il diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Quando si parla di Palestina dal fiume al mare, è un modo per dire che gli ebrei devono essere ricacciati da dove venivano prima. Tutto questo è dannatamente pericoloso. anche perché alimenta l'estremismo, possiamo chiamiamolo
1: Sì.
0: così, una certa parte di estremismo dall'altra parte della barricata, e finché si andrà avanti così, sì, sarà difficile trovare una pace, quella pace che era molto
1: Sì.
0: vicina nell'accordo tra Rabin e come si chiama, Arafat,
1: Arafat,
0: una
1: certo.
0: quarantina d'anni
1: Peraltro,
0: fa.
1: oggi sulla
0: E
1: stampa c'è
0: poi
1: l'intervista a uno degli ostaggi del 7 ottobre, ma non abbiamo il tempo per parlarne. Ministro Nordio, devo farle un'altra domanda e poi siamo in chiusura. Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito, medico condannato per la strage di Fort Hood del 2009, verrà fucilato il 3 dicembre. L'esecuzione mediante fucilazione, ha detto il ministro della difesa statunitense, verrà anche proposta, diciamo, mandata in diretta streaming. In realtà, poi il vicepresidente USA, J.D. Vance, ha detto: io non la guarderò, non sappiamo come andrà a finire, però insomma la fucilazione in diretta streaming in una democrazia come sono gli Stati Uniti fa davvero impressione, uno spettacolo macabro.
0: Beh, sì, io ho una sola parola per questo orrore, e poi un auspicio che cambino idea.
1: Ecco, l'auspicio di tutti noi, l'auspicio che cambino idea. Allora, noi abbiamo esaurito il nostro tempo, io devo ringraziare il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, grazie Ministro, le auguriamo una
0: Grazie
1: buona
0: a voi.
1: giornata. Grazie, ringrazio la redazione
0: Grazie.
1: Roberta Genuini, alla parte tecnica Alessandro Pazienza, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Un mondo da sentire.
3: Il piccolo Farouk Hassam è stato rapito nella villa dei genitori a Porto Cervo.
4: Voglio che mi dici dove sta mio figlio!
3: Non posso rivelare le mie fonti.
5: Cosa vuole dire ai sequestratori?
6: È un bambino molto sensibile. Trattatelo bene.
7: 177 giorni. Il rapimento di Farouk. Prossimamente. Rai 1.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10 e 28 minuti. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove si registrano code a tratti e traffico intenso tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A26 Genova Gravellona-Toce, dove un veicolo in fiamme provoca 6 km di coda tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. In autosole Firenze-Roma rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Regello e Arezzo in direzione della capitale. Sempre in autosole ma in direzione di Firenze la situazione è critica tra Arezzo e Valdarno, dove un incidente al momento provoca 8 km di coda. Andiamo sulla dorsale adriatica in A14, 3 km di coda tra l'allacciamento con l'autosole e quello con la 13 in direzione di Ancona. E in chiusura rimaniamo in A14, 2 km di coda per lavori tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
10: Formato famiglia, generazioni a confronto.
11: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Martedì 13 ottobre, questa è la settimana dello sciopero dei ragazzi, dei Fridays for Future, che tornano in piazza contro il cambiamento climatico di cui davvero noi uomini siamo largamente responsabili. Ecco, lo faranno venerdì 16, allora noi oggi rifletteremo sull'impronta ecologica che lasciano ragazzi e ragazze, parleremo poi di buone pratiche per le famiglie per la cura dell'ambiente.
12: Dato di fatto, numeri, parole, fenomeni per conoscere i nostri figli e figlie.
11: Allora, questa è la nostra testatina sul dato di fatto che proprio riguarderà appunto l'impronta ecologica. Prima vi dico altre due parole sul sommario, perché in realtà quest'oggi parleremo anche di padri, lo sapete che è un tema che ci sta particolarmente a cuore, quindi parleremo di Parola ai Padri, è un progetto che si declina in molte iniziative per riflettere su cosa significa appunto essere padri oggi. Poi parleremo di genitori e figli, di un legame che deve diventare infrangibile di fronte alla nostra frangibilità di genitori e naturalmente dei nostri ragazzi. I nostri numeri 345 40 38 245, questa è la linea di Formato Famiglia dedicata anche per porre le domande al professor Lavenia, che vi risponde poi il venerdì ai vostri, alle vostre paure di genitori in crisi. Poi naturalmente c'è il 335 699 2949, è il numero di Radio 1, e la nostra mail formatofamiglia@rai.it. E a questo punto do il buongiorno a Marzia Camarda, esperta di genere e di fenomeni sociali contemporanei, saggista, autrice del dizionario di genere, che è la nostra esperta del dato di fatto. Bentornata Marzia.
5: Grazie, bentrovate, bentrovati.
11: Allora, dicevo, impronta ecologica che ognuno di noi lascia, ragazzi e ragazze, per noi ovviamente sono il focus. Ci sono dati che ci dicono chi inquina di più tra uomini e donne? Ci sono stereotipi?
5: Sì, ci sono dati molto interessanti e anche un po' controintuitivi, perché in effetti, nonostante spesso si accusino le donne di essere consumiste, viene fuori dai dati che l'impronta ecologica degli uomini è superiore a quella delle donne. Le donne, per esempio, in automobile emettono in media l'11% di gas serra in meno, quindi in parte si parla di appunto mobilità, e nella mobilità gli uomini hanno spesso macchine con cilindrate più grosse, consumano più benzina, eccetera. Addirittura c'è un dato divertente relativo agli Stati Uniti che dice che gli uomini comprano il 95,2% delle Ferrari e l'87% dei pick-up, quindi la macchina è ancora una cosa importante per gli uomini.
11: È uno status symbol, rimane così, insomma.
5: Esatto, esatto. Le donne invece si muovono di più in bicicletta, con i mezzi pubblici, in modo sostenibile, anche se non sempre la città in realtà favorisce gli spostamenti. Su questo ci sono molti dibattiti, perché sono spesso città pensate per gli spostamenti lineari, mentre le donne più sovente fanno spostamenti circolari, fanno la spesa, prendono i figli, fanno tutta un'altra serie di attività. Un'altra dimensione, secondo me, molto interessante riguarda il consumo di carne, perché tipicamente gli uomini tendono a consumare più carne delle donne, e anche questo per ragioni culturali, non per ragioni biologiche, insomma. Quindi sono di meno gli uomini vegetariani, e in effetti c'è un'immagine che, diciamo, è comune, no? Quindi anche se spesso sono le donne che cucinano, sono gli uomini che gestiscono il barbecue. C'è ancora una relazione forte tra appunto,
11: sembriamo ancora
5: tra
11: Vilma e Barney, francamente. L'immagine che veniva fuori mi pareva questa. Vai.
5: Sì. Però ecco, la dimensione interessante è che in realtà poi anche il vegetarianesimo, il consumo sostenibile, chiaramente nelle società, diciamo, post-industriali sta aumentando, ecco, quindi non è tanto una questione davvero di biologica, ma è proprio una questione di cultura. Un ultimo aspetto interessante è che le donne tendono ad aprire più imprese legate alla sostenibilità ecologica e all'impatto sull'ambiente. È un dato ancora debole, però è un dato interessante, perché le donne hanno 1,23 volte più probabilità degli uomini di avviare imprese ambientali. Quindi vuol dire che evidentemente c'è un'attenzione legata proprio al futuro delle nostre società.
11: E davvero è una visione, no? Un'apertura mentale che ci ha dato Marzia Camarda, di leggere certi dati, anche se ci sono anche quelli che riguardano poi il fatto che i cambiamenti climatici sono, se le donne sono quelle che forse diciamo lo provocano di meno, però lo subiscono di più, no? Marzia, non ti vorrei portare su un terreno inesplorato, però mi sembra che poi è questo, no?
5: È verissimo, tanto è vero che
11: ti saluto.
5: Sì, le donne sono tra le persone che patiscono di più, insieme ai bambini e alle bambine, i danni appunto del riscaldamento globale, eccetera, della desertificazione, perché il 70% della popolazione di contadini è donna, quindi sono le donne che lavorano la terra, e nonostante lo stereotipo che per noi è il contadino uomo. E quindi un impoverimento, una desertificazione dei terreni significa anche un impoverimento di, insomma, delle donne, questo certamente è vero.
11: Grazie, grazie davvero Marzia Camarda, ci sentiamo settimana prossima, parliamo di
5: volentieri,
11: donne.
5: Volentieri, a presto.
11: Grazie. Bene. E allora, per capire come le famiglie possono contribuire a preservare l'ambiente, è con noi Federico Sorgoni, rappresentante del Ministero dell'Agricoltura, portavoce in Italia della campagna dell'Unione Europea Plant Health for Life, che promuove proprio il nesso vitale tra salute delle piante e la nostra vita quotidiana. Buongiorno, benvenuto.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
11: Una campagna che quindi vuole sottolineare che la salute delle piante è strettamente legata alla nostra vita quotidiana. Ci vuole fare qualche esempio?
13: Sì, assolutamente. Diciamo che questa campagna è stata fatta proprio per aumentare la consapevolezza delle persone non addette ai lavori sull'importanza, diciamo, delle piante, perché l'80% del cibo che assumiamo è di origine vegetale, per cui ovviamente la tutela e la salute delle piante è fondamentale per non perdere i raccolti, ma anche per tutelare l'ambiente che poi viene fruito come foreste, boschi.
11: Quindi da ciò che mangiamo a come viaggiamo, come curiamo il giardino, facciamo acquisti, questo ha delle ripercussioni sulle piante. E voi tra l'altro citate una ricerca internazionale secondo la quale il giardinaggio è una delle attività più amate dalle famiglie. Il 41% con bambini tra i 6 e i 12 anni si dedica al giardinaggio e quindi questa attività può diventare una piccola scuola di sostenibilità e come?
13: Assolutamente, è fondamentale. Diciamo che insegnare ai piccoli già da subito come queste piante crescono, come possono ammalarsi, come curarle. Ricordo quando ero piccolo che a scuola ci facevano gli esperimenti con le lenticchie e il cotone, insomma, per vedere come si sviluppavano le piante. Questo è molto importante. Insegnare ai bambini ad acquistare materiale sempre sano, con il certificato fitosanitario o il passaporto delle piante che attesta la sanità della semente che si vuole utilizzare o anche della stessa piantina che si vuole mettere a dimora nel giardino. Anche portarli agli orti botanici, perché sono importanti e che mostrano le piante un po' di tutto il mondo, quindi aumenta sicuramente l'amore per questo settore, per queste piante che sono bellissime, che sono la nostra fonte non solo alimentare peraltro, anche di ossigeno, per cui insomma, che hanno una funzione anche di risanamento dell'ambiente assorbendo l'anidride carbonica che appunto è uno dei fattori del cambiamento climatico. Quindi sì, è molto importante il giardinaggio, chi ha la possibilità, ma basta anche dei vasi in terrazzo per far crescere piccole piante come il basilico, il rosmarino, insomma aumenta sicuramente la sensibilità dei bambini perché vedono poi un risultato facendole crescere sane e spiegando un po' quali sono questi pericoli, quindi questi organismi nocivi che possono attaccarli e come poi difenderle. Ci sono ampie pubblicazioni su internet per cercare appunto come difenderle e come proteggerle.
11: Magari difendendole in modo naturale, voi parlate proprio nelle 5 piccole lezioni di sostenibilità da imparare in giardino di trasformare i bambini in detective delle piante, perché il giardinaggio può essere veramente un'attività anche divertente, no?
13: Beh sì, è decisamente divertente perché comunque sia lavorare il terreno, piantare, poi vedere le prime piantole che crescono. Sì, sicuramente poi quando si tratta di orti come dire familiari o quantomeno hobbistici, è molto importante ricorrere a delle cure naturali senza poi andare su principi attivi chimici che vogliono dire sono comunque inquinanti e poi bisogna avere molte precauzioni nell'uso di questi prodotti, insomma. Quindi chiedere ai bambini appunto di vedere, di cercare se vi sono degli insetti, cercare di capire, poi ormai la tecnologia con l'intelligenza artificiale dice praticamente tutto, quindi cercare di capire se sono insetti buoni o utili oppure insetti negativi o altre malattie, anche fungine o altre problematiche, insomma, sulle foglie e così. E diventa un'attività carina di ricerca.
11: Portare poi queste lezioni anche in vacanza, che significa anche l'attenzione a ciò che magari portiamo da altri paesi, perché appunto non tutto va bene.
13: Esattamente, questo è proprio il focus principale in realtà della campagna, che è importantissimo non portare all'interno dei bagagli souvenir vegetali da paesi esterni all'Unione Europea, perché ovviamente in determinati ambienti vi sono numerosi organismi nocivi che non sono presenti nel territorio dell'Unione. Portandoli possono trovare poi qui un terreno fertile o quantomeno un ambiente adatto e proliferare senza un antagonista, quindi un nemico naturale che possa contrastarli. Uno dei problemi per esempio è stata la xylella, ma ce ne sono altri di organismi nocivi che sono entrati, e ce n'è proprio uno specifico che è entrato attraverso i bagagli dei viaggiatori, che è la Bactrocera dorsalis, ovvero la mosca orientale della frutta, che è entrata attraverso l'aeroporto di Napoli a seguito dell'introduzione di frutti di mango, che poi evidentemente sono stati ritenuti non mangiabili e sono stati buttati nell'ambiente, dove poi le larve si sono trasformate in adulte, e poi appunto abbiamo fatto questi rilevamenti e adesso sono sotto controllo e eradicazione. Però è estremamente costosa e estremamente difficile.
14: E dunque davvero la tutela, la cura dell'ambiente dipende da noi e da noi famiglie e da gli insegnamenti che riusciamo a trasmettere ai nostri bambini sin da piccoli. Grazie davvero Federico Sorgoni, rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e portavoce in Italia della campagna dell'Unione Europea Plant Health for Life. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
13: Grazie mille, grazie dell'opportunità.
11: Giardinaggio che è anche una vera e propria arte, basta pensare ai giardini settecenteschi, ottocenteschi all'italiana, quelli pittoreschi inglesi, ma insomma mi vengono in mente anche quelli giapponesi, luoghi bellissimi da visitare in famiglia. Anzi, a proposito di Oriente, in Giappone, lo sapete sicuramente, esiste l'antica arte del kintsugi, che ripara le ceramiche rotte riempendo le crepe con l'oro. Ecco, la cantante Elisa usa proprio questa metafora per parlare di dolore, fragilità, rinascita, consapevolezza. La sentiamo insieme.

0: ora sentendo Elisa che parla di dolore, di fragilità, di rinascita, di consapevolezza, arriviamo a parlare della nuova paternità. È un tema che, come sapete, è molto caro a Formato Famiglia, perché è un terreno ancora poco esplorato e qui insieme a quello del nuovo maschile, di cui abbiamo parlato tanto l'anno scorso. Ecco, noi oggi vogliamo conoscere un altro protagonista della nuova paternità. Carlo Crudele è ideatore di Parola ai Padri, padre, osservatore, studioso della paternità. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Diana, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Cominciamo raccontando cos'è Parola ai Padri, come è nato questo progetto e dunque l'idea di paternità di cui è portatore.
1: Sì, allora, Parola ai Padri in effetti è un'iniziativa culturale che nasce da me, dalla mia esperienza personale. Io sono, appunto, come dicevi, sono padre di due gemelli, Emma e Corrado, che hanno 9 anni, e sono un padre che ha preso molto sul serio la paternità. Infatti mi sono dimesso nel tempo da due aziende che non mi consentivano di trascorrere il famoso tempo di qualità con loro, e quindi alle seconde dimissioni poi mi sono chiesto a quel punto se fossi io la mosca bianca che chiedeva questo tempo, oppure se dietro di me ci fossero poi altri padri, altri papà che magari volevano essere più presenti, più affettivi, che si volessero un po' appunto distaccare dal modello di cui dicevi tu, il modello classico del padre un po' distante, assente, oppure dall'altra parte il padre alla Homer, il classico pasticcione, quello che vediamo un po' nelle serie TV, nei cartoni che vedono anche i miei figli. E perciò ho ideato questo progetto che ha l'idea di analizzare la paternità da tanti punti di vista, quindi quello pedagogico, quello psicologico sicuramente, ma anche nel suo versante, diciamo, la sua lente sociologica, economica e demografica, perché la paternità secondo me è davvero sistemica come fattore. E ne è nato quindi un evento annuale dove portiamo esperti di ogni tipo, ma anche padri comuni, per dare delle bussole, delle dritte a questi padri che, proprio come me, vogliono cambiare il vecchio modello, però spesso non sanno quale modello adottare. E poi, accanto a questo evento annuale che teniamo a Rimini, organizziamo formazioni in azienda, iniziative pubbliche, format.
0: Insomma, cerchiamo di raccontare con ordine, Carlo. Sì. Cominciamo proprio entrando nello specifico di questo evento annuale. Quest'anno a Rimini, Cinema Fulgor, al centro di Parola ai Padri, il tema padri complessi, padri compressi. A che cosa vi siete portati a casa? Insomma, con quale visione, consapevolezza siete andati via dal Cinema Fulgor?
1: Siamo andati via con l'idea che la paternità, appunto, è complessa e compressa. Compressa da una parte dalle aspettative della società, e dall'altra dal bisogno dei padri di essere diversi da quello che sono stati fino adesso. Abbiamo ospitato tanti personaggi: Chiara Bacilieri, Claudio Rossi Marcelli, Silvana Quadrino. Si è parlato di adolescenza, di rapporti di coppia, ma anche di padri che affrontano situazioni difficili come una transizione da parte dei figli e che quindi devono mettere in gioco le emozioni. E portiamo a casa il fatto che i padri sono tanti, sono diversi, spesso non sono visti completamente, vanno raccontati per quello che sono, e che c'è anche un percorso lungo da fare se ancora chiamiamo mammo chi intende prendersi cura dei figli in modo più completo, più empatico. Quindi insomma, c'è una lunga strada da fare, ecco.
0: Non c'è dubbio, una strada che appunto state costruendo, state aprendo piano piano insieme. E appunto diceva Carlo Crudele che le iniziative legate a Parola ai Padri sono molteplici, appunto c'è anche tutto un lavoro all'interno delle aziende e non solo. Che altro, quindi, cosa nel vostro futuro?
1: Allora, sicuramente ci sono le nostre pagine social che ogni giorno raccontano la paternità, creano un luogo di confronto con i padri, ma anche con le madri e tutta quella parte di società civile che vuole saperne di più. Poi stiamo lavorando ad altri eventi sul territorio. Per esempio, a marzo 2027 vorremmo celebrare dei papà che nel loro piccolo portano la paternità nel discorso pubblico, con una piccola premiazione che si terrà su Milano. E poi abbiamo in cantiere anche un video podcast dove daremo voce alle varie forme di paternità, le varie forme in cui si esplica la paternità. Quindi cerchiamo di stanare un po' i papà e di raccontarli, di farli parlare, perché secondo me c'è tanto da dire su questo tema. I papà costituiscono davvero un piccolo tesoro di esperienze che vanno messe a frutto, vanno raccontate anche per stimolare i neopapà o quelli che vorrebbero diventare padri, che vorrebbero fare famiglia, appunto, come per rimanere sul formato famiglia, a essere padri migliori, più o comunque padri diversi, ecco, più presenti, più affettivi, un po' a sovvertire il modello che abbiamo visto finora.
0: Appunto, nuovi padri. Grazie davvero, Carlo Crudele. Torneremo sicuramente, buon lavoro con Parola ai Padri. Le iniziative hanno sempre ampio spazio qui a Formato Famiglia, queste che portano avanti un discorso. Buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: E ringrazio di averci ascoltato sin qui. Michele Liuzzi è psicologo e docente di scienze umane e religione al liceo, è padre anche lui, è fondatore della community genitoriale Infrangibile. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno Diana, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E allora subito chiedo, in qualche modo ho ascoltato una parte dell'intervista di Carlo Crudele con certo. Parola ai Padri, e allora qual è l'idea invece di Michele Liuzzi della paternità di oggi, anche vista attraverso l'osservatorio Infrangibile di cui a brevissimo diremo ovviamente, però voglio cominciare con questo.
2: Certo, allora la nuova paternità, beh, ovviamente è proprio qui oggi, no? Il contrario, diciamo così, del padre autoritario oggi non è più un padre morbido che rischia di cadere nel permissivismo, ma è un padre presente. Ai padri di una generazione fa, quelli con cui siamo cresciuti noi, si chiedeva di lavorare tanto, tanto, tanto, di far rispettare le regole, no? Quindi il papà arrivava a casa, comando io, decido io, e tutti i figli ovviamente eseguivano. Oggi invece la società, i nostri figli ci chiedono qualcosa di differente, ci chiedono di ascoltare, ci chiedono di esserci la sera e ci chiedono anche di fare una cosa a cui noi non siamo abituati, cioè di chiedere scusa anche quando sbagliamo. La cosa complessa è che nessuno ce l'ha insegnato, perché quel modello lì spesso in casa non l'abbiamo visto, ma oggi è la cosa più importante. Io ho due figli, lo dico quindi da padre, cioè impariamo anche facendo, sbagliando parecchio ovviamente, ma facendo, essendo appunto presenti. Ho una community, sì, gestisco una community, vedo
0: padri. Veniamo a Infrangibile, quindi
2: esatto.
0: Anche il nome spieghiamo insieme, raccontando anche che cosa arriva a Infrangibile, no?
2: Certo. Allora, Infrangibile non è, partiamo da noi, non è il genitore, non siamo noi, ma non è neanche il ragazzo, i figli, ok? È, diciamo così, il legame auspicabile che vogliamo realizzare con i nostri figli durante tutte quelle che sono poi ovviamente le tempeste della vita. Perché? Perché il legame a volte tende a diventare più fragile, un genitore si spezza, il ragazzo, la ragazza sbatte la porta, però tra di loro c'è sempre un filo che può reggere lo stesso, e ovviamente regge se qualcuno se ne prende cura, e tra i due gli adulti siamo noi, quindi ovviamente il primo passo tocca a noi. Infrangibile è una community con più di 1000 persone dentro, 1000 genitori di adolescenti che ogni giorno si confrontano proprio su queste cose, quindi come poter parlare, come saper ascoltare, come ricucire dopo una porta sbattuta, una brutta serata. E io provo, anche io con le mie fragilità ovviamente, provo a fare un po' questo, mi occupo di comunicazione, di formazione e parlo con i genitori ogni giorno.
0: Ecco, c'è un messaggio rispetto anche alle domande che io stessa mi ero appuntata e che volevo fare a Liuzzi, però c'è un messaggio degli ascoltatori che stanno scrivendo, e quindi voglio porgerglielo perché credo sia importante fare chiarezza su questo punto. L'ascoltatore, ascoltatrice non si firma, dice: questa nuova paternità è un insulto ai padri, per bene che la maggior parte di noi ha avuto. Perché non è così, Liuzzi? Vogliamo cercare di chiarire?
2: Sì, allora non credo sia un insulto, ma semplicemente i padri di oggi sono i padri del nostro tempo.
0: Tanto diversi, un tempo che è cambiato tantissimo, no, Liuzzi?
2: Tantissimo, siamo
0: è qui
2: fronte,
0: forse la ragione della differenza?
2: Certo, siamo di fronte a cambiamenti antropologici che mai sono accaduti nella storia dell'umanità. Oggi i ragazzi si chiudono in camera e hanno il mondo a portata di mano. Noi siamo cresciuti in giardino, sbucciandoci le ginocchia, facendo amicizia, no? Le famose compagnie, i ragazzi del muretto, i ragazzi del parchetto, tutte queste cose. Oggi i ragazzi invece fanno amicizia stando dentro la loro cameretta, già questo è qualcosa di incredibile, e questo va a cambiare tantissimo all'interno del comportamento dei nostri figli. Quindi l'attenzione ridotta al minimo, sono abituati a contenuti di 7 secondi, noi chiediamo in classe di stare più attenti e questo è già un problema, o gli chiediamo 20 minuti di conversazione a tavola la sera e non è che non vogliono, non è, diciamo che non sono allenati a stare dentro una cosa lunga. Il confronto senza tregua, noi ti confrontavi con 20 compagni di classe una volta, adesso col mondo intero, e quando anche non sei diciamo così, al massimo della tua performance.
0: Tutto e non sono pronti, no, a farlo, è un impatto fortissimo, ma la verità è che neanche noi genitori siamo pronti a sostenerli, no? E quindi forse quello che possiamo rispondere all'ascoltatore e ascoltatrice è proprio che in realtà è un bagno di realtà che noi genitori di oggi dobbiamo fare, perché questo mondo è profondamente cambiato e dobbiamo trovare altri modi di essere in relazione con i nostri ragazzi. Io ho 30 secondi, però vorrei chiedere a Liuzzi, che tornerà con noi, perché poi questo progetto di Infrangibile sta diventando anche un podcast, quindi ci deve raccontare tante altre cose, ma la domanda finale è: che cosa serve a un genitore per affrontare questo percorso?
2: Allora, sicuramente voglia di mettersi in gioco. Una porta chiusa di un figlio non è una porta murata, ok? Si riparte sempre da noi adulti. Noi genitori possiamo essere, lo dico in maniera brutale, possiamo essere o il veleno o la cura dei nostri figli. Allora molte volte non serve fare un discorso grande, iniziamo con le piccole cose, iniziamo a stare vicino ai nostri figli senza giudizio, ma con la capacità di ascoltare, di vederli come esseri umani e non come un cane da addestrare.
0: Senza giudicarli, ci dicevamo fuori da questi microfoni, senza magari giudicare la musica, che è uno dei loro delle loro grandi passioni, senza stare a dire questa musica non va bene, no? Ma invece esatto, cominciando a chiedere perché senti questa musica, perché ti piace, perché ti ci ritrovi. Ma ne parliamo sicuramente anche la prossima volta. Grazie Michele Liuzzi, Infrangibili.
2: Grazie, grazie.
0: Buon lavoro, a risentirci.

0: Verso la chiusura con Father and Friend di Alan Clark, in redazione Graziana Vella, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica oggi Alessandro Pazienza, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Il nostro numero 345 40 38 245 per porre le vostre domande al professor Giuseppe Lavenia, che vi risponderà venerdì in diretta. Adesso la linea al GR1, poi Wannabe, a venerdì.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia. Perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7. In replica a mezzanotte e 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Il Policlinico Gemelli a Roma attende Papa Leone. L'intervento per l'asportazione del nodulo polmonare forse già oggi pomeriggio. Del ricovero ha parlato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.
4: Di sera abbiamo parlato con molta serenità. Non mi aspettavo certamente una cosa del genere. È una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito. Normalmente queste cose quando sono prese in tempo si riesce a risolverle.
5: È stato un fulmine a ciel sereno, nessuno se lo aspettava, ha aggiunto il segretario di Stato cardinale Parolin, parlando con i giornalisti a margine di un evento. Leone XIV è atteso tra poco qui al Policlinico Gemelli, l'arrivo previsto in tarda mattinata. Il ricovero per sottoporsi a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine. Il pontefice potrebbe essere operato oggi pomeriggio, al momento non c'è una conferma ufficiale, l'intervento dovrebbe essere effettuato in chirurgia non invasiva. Il decorso post-operatorio sarà di una settimana. Tutte le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Da tutto il mondo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e preghiere.
6: Siamo tutti in pensiero, speriamo che la questione si risolva quanto prima, ma siamo molto fiduciosi.
5: Con Daniele Antelmi dal Policlinico Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
3: Il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra ucraina, lo denuncia la presidente della Commissione europea von der Leyen dopo che droni russi sono tornati a colpire nell'area.
7: Due navi commerciali colpite da droni al largo della Bulgaria, una affondata. Accade durante un attacco russo sull'Ucraina e il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore di Mosca, mentre von der Leyen descrive il Mar Nero come il nuovo fronte di guerra. Una guerra che non vede pause. Zelensky non merita una tregua, ha detto chiaramente il ministro degli esteri russo Lavrov, e così gli ultimi raid russi hanno ucciso almeno 3 persone a Kharkiv per un drone che ha fatto collassare una palazzina e 2 a Kiev, dove, stando a Mosca, è stata bombardata una fabbrica di droni. Da parte sua l'Ucraina colpisce una zona industriale in Russia e causa 3 morti a Bialgorod. Ma nelle ultime ore non risultano attacchi su raffinerie russe né su centrali elettriche in Ucraina. Donald Trump, in difficoltà nella sua campagna elettorale per le midterm, si dice certo che il merito sia suo. Zelensky e Putin hanno accettato la tregua energetica perché io ho detto loro di farlo. In realtà il Cremlino non l'ha né accettata ufficialmente né smentita, mentre Zelensky si è detto pronto a rispettarla se anche Mosca lo farà. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Il quinto atto della mobilitazione degli studenti in Francia. Prime manifestazioni a Marsiglia, Nantes, Reims e Lione. Qui momenti di tensione in centro col lancio di lacrimogeni della polizia sugli studenti. Si temono incidenti anche a Parigi, dove nel pomeriggio ci sarà il corteo più grande. E ci sarà anche Greta Thunberg, che ha denunciato le violenze dei poliziotti. I liceali lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Il ministro dell'istruzione Geoffrey ha riferito che oggi rimarranno chiuse circa 200 scuole. Verso la legge di bilancio. Alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Giancarlo Giorgetti ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento. Lo scostamento di bilancio, ha detto Giorgetti, è un passo consapevole che segue la linea della prudenza, linea necessaria secondo il Ministro dato il contesto geopolitico del momento. E siamo alla cronaca, l'inchiesta sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise nel dicembre scorso. Al via questa mattina la prima delle 4 perquisizioni informatiche disposte dalla Procura di Larino, quella nell'Istituto Agrario di Riccia. Verranno analizzati diversi computer per accertare collegamenti tra persone e ricerche condotte sul web e sul veleno. Oggi è la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, fondamentale è la conoscenza del territorio. Per questo l'ISPRA ha sviluppato la carta di identità geologica delle città italiane con un indice che misura il livello di fragilità del sottosuolo e altre criticità legate ai fenomeni climatici. A Napoli il valore più alto, a seguire Genova, Palermo, Bari e Catanzaro. A Trento il valore più basso. Ascoltiamo il coordinatore del progetto, il geologo Francesco Lavigna.
8: La carta di identità geologica delle città è una
0: scheda di sintesi, le informazioni rispetto alle problematiche geologiche e climatiche vengono combinate insieme fornendo un indice, un numero e una casistica che raggruppa le città per categorie simili. Uno strumento di consapevolezza tra città che sono parte dello stesso gruppo, che hanno caratteristiche in comune, può favorire lo scambio di buone pratiche di successo quando hanno affrontato un determinato problema.
3: Al via stasera la Festa del Cinema di Roma, fino al 25 ottobre tanti film e tanti DVD sul tappeto rosso. Tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani, il compositore premio Oscar. Sono le 11.05, ci fermiamo qui, vi lascio a Wanna Be, il futuro che vorrei, buon ascolto.
2: Wanna Be, il futuro che vorrei.
8: Sono le 11:05:40. Buongiorno, ben trovati da Francesca Romana Ceci. Benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, il numero per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio, e poi gli indirizzi di posta elettronica wannabe@rai.it e francescaromana.ceci@rai.it. A portarci nella puntata di oggi sono le parole di colui che è stato il più grande divulgatore scientifico. Ascoltiamolo.
9: Voi dovete vedere in questo vostro futuro con ottimismo, con volontà. C'è molto da fare se si studia, se si ricerca sempre.
8: A portarci nella puntata di oggi sono le parole di colui che è stato il più grande divulgatore scientifico. Ascoltiamolo.
9: Voi dovete vedere in questo vostro futuro con ottimismo, con volontà. C'è molto da fare se si studia, se si ricerca sempre l'eccellenza, anche

0: La vita vi può dare grandi soddisfazioni, ma dipende molto da voi. Wannabe.
1: Avrete tutti riconosciuto la voce di Piero Angela, scomparso nel 2022. In questo passaggio, questo era un messaggio ai giovani. Piero Angela ha dedicato gran parte della sua carriera a rendere la scienza accessibile e stimolante per i giovani, puntando sul metodo scientifico, sulla curiosità e sulla preparazione al futuro. E oggi vi raccontiamo un festival della scienza che si apre a Cortona, in Toscana, la quinta edizione, e si chiama Cautamente. È un festival giovane nato nel 2022, organizzato da Cauta, un'associazione giovanile che unisce chi ha voglia di intervenire attivamente nella costruzione del presente, che propone attività culturali, di intrattenimento, che mettono al centro proprio le nuove generazioni affinché diventino protagoniste del presente e del futuro. Io saluto Jacopo Mancini, presidente di Cauta, ideatore ed organizzatore del festival. Ciao Jacopo.
2: Buongiorno, buongiorno Francesca e a chi ci sta ascoltando.
1: Noi abbiamo seguito l'evoluzione di questo festival dall'inizio, arrivato appunto alla quinta edizione da oggi fino al 17 ottobre. Il titolo quest'anno è Quando ogni altra luce si spegne. Che cosa volete dire con questo titolo e perché l'avete scelto, Jacopo?
2: L'abbiamo scelto perché noi crediamo che la luce sia un elemento fondamentale a cui a volte prestiamo poca attenzione, perché la luce è quella che permette la vita, la luce è anche il nostro principale strumento di scoperta del mondo, e quando ogni altra luce si spegne significa che anche quando nei periodi più bui, nei momenti più difficili, c'è la possibilità, un po' come diceva Piero Angela, di trovare in noi stessi con ottimismo energia per costruirci il presente, e è quello che stiamo cercando di fare a Cortona.
1: Con la luce quindi è da ogni punto di vista, fisico e allegorico, il filo conduttore di questi giorni, degli eventi tanti che si svolgeranno con tantissimi ospiti. Ci fai qualche esempio di come il tema della luce verrà affrontato e declinato?
2: Certo, appunto come dicevo la luce ha tante sfaccettature, la luce è la luce che illumina Cortona in un momento in cui le energie dei ragazzi si vengono fuori e si donano alla comunità e tutta la comunità si accende. La luce verrà affrontata quindi come un elemento di introspezione, quindi la luce dentro noi stessi, la luce come elemento di energia appunto di una comunità, ma anche la luce come tema appunto scientifico e fisico, quindi la luce nell'universo, quindi la luce nel cinema, come la luce ci permette di scoprire le galassie, come la luce ci permette di conoscere il nostro passato. E gli ospiti che interverranno sono i più disparati, dagli interventi accademici dei professori del Dipartimento di Fisica dell'Università di Firenze, per esempio Fallani, Wersma, oppure i content creator, perché come sai ormai, appunto come dicevi, ci seguite da sempre, io vi ringrazio tantissimo per questo perché ci dà tanta carica. I content creator intervengono sempre insieme ai divulgatori scientifici e ai professori accademici, e quest'anno abbiamo Filosofia Scienza, che è Riccardo Azzali, che è probabilmente uno dei più celebri insieme a Joe Pop e Schettini nel panorama della divulgazione scientifica online. Abbiamo Pietro Morello, che è in realtà un artista e un cantante, ma ci racconta il suo rapporto con la luce perché è daltonico, e quindi il suo rapporto con i colori.
1: Pietro Morello, tra l'altro, lo ascolteremo tra poco, sarà nostro ospite. E Riccardo giusto. Azzali, che tu hai citato, mi incuriosiva anche proprio il tema del suo intervento, parlerà delle quello cose che non ci fanno dormire del futuro. Quali sono?
2: Esatto, le cose che non ci fanno dormire del futuro dipende un po' da noi. Per quanto lo riguarda, seguendo un po' i suoi video, ho visto che quello che non lo fa dormire la notte sono principalmente i grandi misteri dell'universo, però in realtà i grandi misteri si celano anche nelle piccole cose, si celano anche in quello che abbiamo intorno, che senza curiosità non riusciamo a scoprire. Ecco, il suo occhio è quello che ci permette di avere quella curiosità giusta per indagare quello che ci sta intorno, guardarlo con occhi diversi e quindi scoprirlo insieme.
1: Sento di sottofondo voci, si sta animando Cortona, le piazze dove si svolgerà questo
2: stiamo
1: festival.
2: Stiamo allestendo.
1: Novità di quest'anno, Hack Cortona, un evento dedicato a studenti e ricercatori under 30 organizzato da Banca Popolare di Cortona, di cui saluto il direttore generale Roberto Calzini. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a lei. In collaborazione questo evento con la Camera di Commercio di Arezzo e Siena, promosso nell'ambito di Giovani Sì, che è il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Ecco, di che cosa si tratta Hack Cortona?
3: Beh, non potevamo non imbrigliare, cercare di imbrigliare questa energia così così pervadente, basta sentire le parole di Jacopo e questa cosa già ti incanta, no? Per cui il nostro compito, il compito di una banca di comunità, di una piccola banca di comunità,

0: oltre a fare attività bancaria tradizionale, come tutti conosciamo, è proprio quello di far accadere le cose nei territori dove siamo, no? E far accadere le cose in questo caso significa favorire l'imprenditorialità, perché poi tutte queste belle cose hanno a nostro avviso un termine finale, quindi una ricaduta finale una ricaduta di lavoro, quindi in cercare in qualche maniera di incanalare questa energia e far sorgere nuove imprese. Come sappiamo, oltre all'inverno demografico, abbiamo anche un problema di inverno per quanto riguarda le nuove imprese, che ne nascono purtroppo poche. Ecco, questa è un'iniziativa che va in quella direzione là.
1: E praticamente cosa accadrà tra questi studenti che si riuniranno, studenti e ricercatori in gruppi, e le aziende?
0: Allora, ci sono 10 aziende del territorio, aziende di riferimento in vari settori. Ognuna di queste aziende avrà un tavolo dove siederanno da 6 a 8 studenti e praticamente in 3 giorni discuteranno di progetti e avvieranno altri progetti discutendo assieme. L'obiettivo è quello di uscire alla fine dei 3 giorni con delle idee che possono essere sviluppate dalle stesse aziende, oppure addirittura potrebbero essere, questo sarebbe la massima ambizione, dar luogo e dar nascita a nuove imprese.
1: Ecco, voi avete lanciato una call per questo evento e avete avuto tante risposte?
0: Abbiamo avuto molte risposte e abbiamo limitato chiaramente per quest'anno a 10 tavoli, perché poi era anche complicato andare a gestire queste cose, però insomma questa è l'edizione numero 1 e intendiamo portare avanti questo progetto e supportare l'energia di questi ragazzi anche nei prossimi anni, per cui spero e auspico che questo diventerà anche un modello anche per altri territori e per altri ambiti.
1: E allora, un in bocca al lupo per questo progetto.
0: Grazie mille.
1: Jacopo, tra le tante iniziative di questo festival, torna l'iniziativa 1 Nessuno 100.000, ce la racconti?
2: Sì, l'iniziativa nasce nel comune di Castiglion Fiorentino e racconta quindi anche la collaborazione intercomunale, che è anch'essa molto importante per noi. È un evento un po' della Val di Chiana, è diventato. Sono libri donati dalla comunità che vengono venduti nelle piazze all'interno del centro convegni Sant'Agostino al prezzo simbolico di 1 euro e il ricavato va alla ricerca scientifica. Quindi diciamo è un'occasione per dare nuova vita ai libri che già raccontano una storia, ma anche loro stessi hanno una storia, la storia di chi li ha letti, di chi se li ha passati e la storia di chi li acquisterà.
1: Prima di lasciarvi al vostro festival, Jacopo, vorrei chiederti due parole sulla vostra associazione Cauta, di cui tu sei il presidente, giovanissimo, dicevo, tu hai 26 anni, 26, giusto?
2: Sì,
1: 26
2: sì,
1: anni,
2: sì.
1: Cauta è nata già da qualche anno e perché? E chi la compone questa associazione?
2: Diciamo che dico sempre che eravamo 7 ragazzi senza arte né parte, senza alcuna esperienza, ma solo un grandissimo bisogno di intervenire nel mondo e senza sapere come farlo. Quindi semplicemente l'abbiamo fatto. A volte le cose straordinarie sono straordinarie finché non le fai, poi dopo ti rendi conto che in realtà sono alla nostra portata. E quindi ci siamo messi insieme, abbiamo iniziato a progettare sulle idee, perché parlare basta, poi non dà le gambe ai progetti e passa anche la voglia. E quindi abbiamo iniziato a metterle a terra una dopo l'altra. Si sono aggiunti tantissimi ragazzi nel tempo, oggi siamo 150 associati, di cui 80 volontari, quindi diciamo che l'energia si è diffusa e ci siamo resi conto che quell'energia erano sempre state lì, bastava un po' dare l'occasione per mettersi in gioco. Abbiamo detto in questi giorni anche con il direttore che si tratta di un incubatore di possibilità, uno viene, porta le sue competenze, le scambia con quelle degli altri, cresce a livello personale e professionale e poi magari le va a spendere anche nel mondo del lavoro.
1: Mi verrebbe da dire l'energia che si è diffusa alla velocità della luce, per richiamare il filo conduttore del vostro festival, da oggi fino al 17 ottobre a Cortona Cautamente. Grazie per avercelo raccontato, Jacopo Mancini.
2: Grazie a voi.
1: A Roberto Calzini, direttore generale della Banca Popolare di Cortona, che ci ha raccontato questo progetto Hack Cortona. Tra poco, lo dicevo, noi saremo in collegamento con un altro degli ospiti del festival, Content Creator, Pietro Morello, ma prima ci ascoltiamo un brano.

0: con Agitare Coca-Cola, sono le 11 e 18 minuti, quasi 30 secondi. Stiamo parlando del festival che si apre oggi a Cortona, il Festival della Scienza Cautamente, da oggi fino al 17 ottobre. Tra gli ospiti ci sarà Pietro Morello, che saluto, in collegamento con noi.
1: Eccoci, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ciao Pietro, 3,8 milioni di follower su TikTok, 900.000 su Instagram, 400.000 su YouTube. E, il tema del festival è la luce, e tu partirai proprio da un rapporto particolare che hai con la luce, Pietro.
1: Eh sì, perché i miei occhi non funzionano troppo bene da quando sono bambino, e da quando mi hanno chiamato i ragazzi mi hanno detto: parliamo dei tuoi occhi, di come vedi la luce. Bene, va bene, niente, non vedo niente.
0: Ecco, partirei da questo, che però questo difetto, tu lo hai trasformato in una forza. Sei musicista, pianista, creator e operatore umanitario, e ci racconti tutto quello che fai?
1: Sì, io sono un operatore umanitario prima di tutto quanto, prima dei social, prima che arrivasse tutto questo. Ho iniziato a lavorare con i bambini nelle zone di guerra, e da lì poi sono nati i social. E la musica è stato semplicemente un linguaggio molto orizzontale da poter utilizzare. Poi gli occhi, ho provato a raccontarli, perché mi sono sempre chiesto come poter far vedere alle persone cosa vuol dire avere la cromatopsia, come nel mio caso, o il daltonismo in generale. E quindi abbiamo fatto un sacco di ricerca con degli oculisti americani per creare dei filtri che facessero vedere la realtà con i miei occhi. E c'è sempre stata una bellissima risposta da parte del pubblico, quindi sono molto contento di sdoganare un pochino questo tema così difficile da raccontare.
0: Ecco, racconti appunto il mondo visto dal tuo punto di vista particolare. Perché, come hai iniziato a fare l'operatore umanitario in zone di guerra, anche negli ospedali, all'interno dell'ospedale Regina Margherita di Torino? Che cosa ti ha spinto?
1: Ma in realtà non voglio cadere nell'ipocrisia del racconto del grande altruismo, anzi, come tutti i miei colleghi, io ho iniziato per egoismo. Ho iniziato a 17 anni e avevo voglia di fare un'avventura, di vedere il mondo, di scoprirlo. Poi mi sono innamorato dei bambini, mi sono innamorato del concetto di una missione umanitaria e di quello che si può fare. Però bisogna un po' invertire il racconto, per cui molti raccontano e pensano che sia un donare se stessi, togliendosi le scarpe, rimanendo scalzi, quando in realtà si fa molto per se stessi. È un egoismo positivo, è un egoismo che lascia delle belle tracce invece che curare il proprio orticello a discapito degli altri. Però tutto è iniziato con una voglia di avventura.
0: E su cosa punterà il tuo intervento al festival? Che cosa racconterai?
1: Ma in questo caso ci distacchiamo un po' dal mondo delle missioni umanitarie e anche dal mondo della musica, perché parleremo principalmente appunto della luce, del rapporto con i miei occhi e di tutta la ricerca che abbiamo fatto per capire come funzionano i miei occhi e quali possono essere anche delle strategie per correggerli. Ho incontrato diverse persone nel mondo che hanno provato a correggere i propri occhi ed è stato molto interessante. Quindi lì al festival parleremo principalmente di daltonismo e non funzionamenti.
0: E tu hai anche scritto e pubblicato un libro nel 2022, Io ho un piano. Qual era quel piano?
1: Anche lì invece si parla dei bambini. È un racconto, è una raccolta di racconti dei bambini, perché io non mi sarei mai sentito pronto a scrivere un libro, tuttora non mi sentirei mai pronto, soprattutto su di me, non ho niente da dire, ma i bambini hanno tanto da raccontare, quindi è una raccolta di racconti a cui si è ispirato anche il primo tour in teatro, e tra poco si torna in tour in teatro con una cosa molto più legata alla musica, ma sempre con i bambini che accompagnano.
0: E sei molto giovane, hai 27 anni, e noi in questo programma parliamo di futuro. Qual è il tuo futuro? Come lo vedi? Che cosa vuoi fare ancora?
1: Ah, io voglio diventare papà, voglio diventare un bravo papà.
0: Beh, con questo amore per i bambini.
1: Sì, è il grande sogno, è quello. Poi ovviamente non ho intenzione di smettere con le missioni umanitarie, perché l'unico strumento che abbiamo contro la guerra è la cultura, quindi continuare a investire su scuole, costruzioni di spazi di emancipazione per i bambini è un po' l'unica lotta vera che possiamo fare contro la situazione attuale.
0: Ecco, tu cerchi di portare in queste missioni umanitarie che fai un po' di gioia, un po' di felicità. Che cosa ti danno invece indietro i bambini?
1: Ma è difficile circoscriverlo a qualcosa di specifico. A me serve, come ti ho detto prima, io lo faccio per me, lo faccio perché amo stare con i bambini, amo parlare con loro, ho bisogno delle loro risposte, delle loro domande strane, spesso e volentieri anche difficili, perché i bambini nelle zone di guerra ti mostrano un lato che tu non hai mai vissuto e non vivrai mai perché vivi nella parte fortunata del mondo, quindi i bambini sicuramente ti danno molta apertura. Ecco.
0: L'ultima missione che hai fatto?
1: Ruanda, e adesso si sta progettando la prossima. Io ho lavorato tanto nelle zone della Repubblica Democratica del Congo e stiamo cercando di rientrare su Goma con tutte le difficoltà del caso perché adesso con Ebola e con la guerriglia civile è molto complesso, però stiamo provando a rientrare.
0: E parlavi del tuo spettacolo musicalmente che stai portando in giro e poi insomma, prossimamente ci sarà anche un tour teatrale, Fatti di musica. Che
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: cosa sarà?
1: Fatti di musica sarà un racconto di etnomusicologia. Io in realtà ho studiato quello, ho studiato antropologia e etnomusicologia e la bellezza di poter portare, rimanendo tutti in teatro insieme, a fare un po' un viaggio nella musica, parlando tanto anche degli animali. Adesso ho un progetto di documentari su tutti gli animali che usano la musica per comunicare tra loro, quindi si racconterà quello, si ascolteranno tante musiche del mondo. È uno spettacolo di cui sono molto molto orgoglioso e molto contento.
0: Ecco, la musica chi ce l'hai nel sangue da quando, da piccolo, da bambino? Chi te l'ha passata questa passione?
1: Ma in realtà la solitudine, perché è stato un caso iniziare a fare musica. Io non sono molto bravo a suonare perché non ho mai studiato strumento. Ho iniziato per caso perché c'era una tastiera in casa di mia sorella. E da lì mi sono innamorato del fatto che tutto quello che non so raccontare a voce, come le mie emozioni, mi viene molto più facile suonarlo. E quindi ho continuato a tenermi le mani in pasto nella musica.
0: Allora, grazie per averci raccontato tutto questo. Pietro Morello, sarai a Cortona in questi giorni al Festival della Scienza Cautamente, che invitiamo chi si dovesse trovare da quelle parti di andare a visitarlo. Grazie Pietro, in bocca al lupo per tutto
1: Evviva! Grazie
0: quanto.
1: mille, ciao!
0: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata che potete riascoltare così come le altre puntate su Rai Play Sound. Domani trasmetteremo in diretta da Cinecittà dove si apre la 18ª edizione dello Young International Forum, che è il salone dedicato a orientamento, formazione, lavoro e opportunità internazionali, quindi per parlare di giovani, orientamento, formazione e appunto lavoro, così come abbiamo fatto anche oggi all'interno del Festival Cautamente. Ringrazio la redazione di Wannabe che ha costruito questa puntata, Cristiana Faitati, Maria Teresa Bisogno, Ilaria Cuomo, Graziana Vella, Ludovico Suppa alla regia oggi in console Alessandro Pazienza, linea Santi per un giorno, noi ci sentiamo domani. Wannabe, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
1: Io sono Lucrezia Scardini.
2: E io sono Anna Vagli.
1: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
2: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
1: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
2: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta.
4: Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 13 ottobre. Grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
0: Santi per un giorno.
2: Martedì 13 ottobre 2026, Rai Radio 1, Santi per un giorno. Buongiorno Don Walter Insero.
8: Buona giornata a te, Federica Gentile.
2: E auguri a chi di voi porta il nome di Romolo. Perché oggi tra gli altri la Chiesa ricorda proprio San Romolo. Vi avevamo parlato di lui, magari i più attenti lo ricorderanno, da Sanremo a febbraio scorso, perché c'è una storia veramente curiosa che lo lega alla città ligure. Uno pensa San Romolo, siamo a Roma, no? Perché pensa a Romolo e Remo, invece no, non c'entra niente con quel Romolo. San Romolo è il patrono di Sanremo, cioè è buffissima questa storia, è curioso che tutto ciò accada proprio con i nomi Romolo e Remo.
8: Sì, è vero, perché il nostro Romolo è stato vescovo di Genova, vissuto nei primi secoli del cristianesimo, quindi siamo circa nel V secolo. Secondo la tradizione, Romolo, terminato il suo ministero come vescovo di Genova, si ritira presso una grotta dell'attuale Sanremo.
2: Esatto.
8: Per questo è venerato come patrono della città.
2: Allora andiamo con ordine, vi raccontiamo questa storia perché merita, anche se come spesso accade quando si va così indietro nel tempo non abbiamo molte notizie certe sulla sua vita. Sappiamo che diventa vescovo di Genova dopo Felice e Siro, che sappiamo che è un uomo molto buono, molto attento ai bisognosi, lo chiamavano il padre dei poveri, pensate. E sappiamo anche che ha grandi doti diplomatiche, tanto che lui si fa notare, Don Walter, per la capacità che aveva di riportare la pace quando nascevano contrasti di ogni tipo, perché all'epoca il vescovo ha anche una funzione sociale.
8: Sì, sì, giusto, vero? Perché le istituzioni non erano ancora solide e strutturate come oggi, quindi troviamo spesso testimonianze di vescovi che in realtà diventano punti di riferimento importanti, guide per le comunità, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche sociale e civile.
2: Esatto, dobbiamo immaginare una realtà molto diversa da quella che conosciamo oggi. Allora, secondo la tradizione locale, Romolo si sarebbe formato proprio nell'attuale Sanremo, che all'epoca si chiamava Matuta. Pensate, un nome totalmente diverso da quello di oggi. Poi sarebbe diventato vescovo di Genova, appunto, dalla quale però sarebbe andato via con l'arrivo dei Longobardi, perché un certo punto arrivano i Longobardi e molti scappano, insomma, vanno via dalla città. A quel punto, come ricordavi tu Don Walter, si sarebbe rifugiato in una grotta vicino Matuta, Sanremo appunto, dove sarebbe morto, quindi lui avrebbe trascorso tutta l'ultima parte della sua vita in questa grotta, però durante il suo ritiro non era isolato, perché molte persone continuavano a salire fino alla grotta per chiedergli consiglio, per pregare, e in occasione di incursioni, carestie o altre calamità la popolazione si rivolgeva a lui. Quindi Don Walter viveva appartato, ma non era un uomo irraggiungibile.
8: No, era un punto di riferimento, tanto che dopo la sua morte la grotta diventa meta di pellegrinaggio, gli vengono attribuiti molti prodigi a difesa della sua terra in occasione appunto delle invasioni straniere, e durante tutto l'alto medioevo viene veterato come patrono speciale di Matuta.
2: Sì.
8: Tanto che dal secolo XI Matuta cambiò il nome con Civita Sancti Romulo,
2: sentite bene,
8: quindi,
2: eh?
8: Poi San Romolo, che diventerà Sanremo.
2: Esatto.
8: Per una derivazione dialettale del XV secolo, quindi da San Romolo, Sanremo, e quindi diventa Sanremo. Incredibile, eh?
2: Pensate che storia, questa è la lingua, vedete come poi la lingua si intrecci con la spiritualità, con la santità in questo caso, perché Romolo, quindi di Civita Sancti Romulo, la città di Santo Romolo, che però poi contratto nella contrazione tipica comunque del dialetto ligure diventa Rum, e poi Sanremo. E il 13 ottobre è la sua antica festa, anche questo diciamolo per amor di precisione. Oggi l'arcidiocesi di Genova lo commemora il 6 novembre insieme ai santi vescovo Valentino e Felice, però la sua antica festa, che ancora viene celebrata in alcune località locali e non solo, era il 13 ottobre, quindi proprio oggi, e viene celebrata la messa solenne.
8: Sì, in quella che è la cattedrale dedicata a San Siro, quindi con un rito tradizionale molto significativo, c'è l'offerta del cero votivo a San Romolo alla presenza del clero e di tutti i fedeli della città.
2: Certo, c'è una bella massa, cioè è una festa praticamente.
8: Eh sì,
2: tutti
8: una
2: questi...
8: grande festa, molto grande... sentita.
2: Bello, bellissimo. Noi ci fermiamo, ripartiamo da qui e adesso arriva Fabio Concato, Troppo Vento.
9: Parli ma non sento, qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti, sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento, gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento.

0: Ed era Fabio Concato, Troppo Vento, su Radio 1 a Santi per un giorno. Don Walter Insero, Federica Gentile, la storia di San Romolo, patrono di Sanremo. Abbiamo realizzato tutto un intreccio.
1: Festeggiato nella cattedrale di San Siro a Sanremo.
0: Tutti insieme, tutti insieme, bellissimo. E adesso, Don Walter, siamo al Vangelo. Intanto auguri a voi che portate questo nome. Vangelo di oggi.
1: Allora, Vangelo di oggi, capitolo undicesimo di Luca, versetti 37-41. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo.
0: Perché all'epoca si faceva sempre.
1: Le abluzioni sono lunghi riti di purificazione, perché con quelle mani ti sei contaminato e non puoi allora assumere cibo, contamini quel cibo e quel cibo ti contamina.
0: Certo.
1: Quindi...
0: E lui
1: è scandalizzato, cioè Gesù, un ebreo praticante, come non rispetta queste tradizioni. E il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria.
0: Vedi.
1: Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro ed ecco, per voi tutto sarà puro.
0: Quindi,
1: certo, non lo manda a dire Gesù.
0: No, ma per niente.
1: Per niente,
0: per
1: con
0: niente,
1: i farisei
0: insomma.
1: È molto duro, perché vuole invitarli alla conversione, perché percepisce che si difendono dinanzi al messaggio di Gesù e si nascondono dietro la tradizione.
0: L'apparenza, perché, poi anche.
1: Esatto,
0: no?
1: L'apparenza. E Gesù cosa non accetta dei farisei? L'ipocrisia.
0: E questa è una cosa fondamentale, sai che mi fa venire in mente come anche oggi, no? Quante volte le persone si fanno belle con, no? Azioni, opulenza, o guarda quanto sono bravo, guarda cosa ho fatto, mentre in realtà quante volte si dice il bene vero si fa e non si dice,
1: sì,
0: volte, no? Quello
1: è vero,
0: che hai dentro.
1: È vero, e poi non si ostenta, forse qui è ancora più profonda la tentazione di mostrare una realtà che non si ha o che non si è, no? Qualcosa che non è solo mostrare la parte migliore di noi, qui la tentazione è di pulire l'esterno, dare una buona immagine e poi vivere una doppiezza, vivere una vita molto diversa.
0: Come quando
1: no?
0: si mette la polvere sotto il tappeto.
1: E qui Gesù li accusa di essere avidi e cattivi. Quindi avidità, quindi lo dice, ma perché? Perché Gesù giudica? No, perché li invita a conversione, perché dice: come potete immaginare che chi ha fatto l'esterno non ha fatto l'interno? Cioè Dio conosce il cuore, quindi questa è una parola che ci invita a essere noi stessi, cioè davanti a Dio possiamo non indossare le maschere che a volte nella vita professionale, nella vita quotidiana, a volte siamo portati a mettere, no? A indossare. Invece senza maschere siamo noi stessi, il Signore ci conosce, con Lui certo non possiamo fingere, ma che libertà essere noi stessi e non dover sembrare altro, perché gli altri...
0: Bravo, bravo.
1: È vero, se gli altri non ci accettano, noi non possiamo adeguarci al punto tale da non essere più noi stessi per essere accettati, no?
0: Quando cominciamo ad essere noi stessi e non quello che gli altri si aspettano da noi, cambia la vita,
1: Sì, e qui Gesù dice: perché addirittura fare tante abluzioni, no? È il cuore che deve purificarsi attraverso l'amore, non servono riti, ma prima l'amore verso gli altri, piuttosto che mostrarsi santi e perfetti quando poi non lo siamo.
0: Come sempre di grandissimo insegnamento, posso dire che la lettura e l'immersione, no? In qualche modo, che facciamo tutte le mattine,
1: sì, ci fa del bene,
0: ci fa del bene.
1: Speriamo
0: del
1: che
0: bene.
1: Aiuti anche chi ci ascolta a iniziare questa giornata, a viverla con speranza.
0: Ma sì, grazie davvero,
1: grazie,
0: Don Walter Insero.
1: Grazie a te, Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, ancora auguri a chi di voi porta il nome di Romolo e appuntamento a domani.

siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi,

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Morte diventa MORT3. Suicidio diventa Unalive. Altre parole vengono sostituite da emoji, metafore o formule in codice. È l'AlgoSpeak, una nuova lingua nata sui social per riuscire a comunicare senza essere penalizzati dagli algoritmi. Non è semplicemente slang digitale, è il risultato di una situazione nuova nella storia della comunicazione, perché quando scriviamo online non parliamo più soltanto alle persone, ma anche a sistemi automatici che classificano i nostri contenuti e possono decidere quando renderli visibili. Una buona giornata da Massimo Ceruffolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Allora, il paradosso è curioso perché abbiamo costruito macchine capaci di comprendere sempre meglio il nostro linguaggio e noi, per farci capire dagli altri esseri umani, abbiamo cominciato a parlare in modo da farci capire un po' meno dalle macchine. Giovanni Balletta, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno e bentrovato.
1: Autore del libro, impronunciabile perché parole cifrate, ma è scritto P4R0L3C1FR473, AlgoSpeak e censura nell'era dei social. In pratica è una riflessione proprio su come algoritmi, moderazione, monetizzazione, ricerca della visibilità stiano modificando non soltanto quello che diciamo, ma perfino il modo in cui pensiamo a ciò che possiamo dire. Lei tra l'altro è anche cofondatore di BAIFE, Burano Artificial Intelligence Film Festival, il festival dedicato alle produzioni cinematografiche realizzate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo tra poco, però prima partiamo dalla cosa semplice. Che cos'è l'AlgoSpeak?
2: L'AlgoSpeak è di fatto un linguaggio in codice, diretto discendente di quello che era il Lit Speech, nato negli anni Ottanta ad opera degli hacker per evitare di essere, come dire, censurati o bannati nei vari forum che parlavano di informatica. L'AlgoSpeak è di fatto un codice usato prevalentemente nei social per tentare di aggirare i filtri di moderazione che vanno a riguardare taluni argomenti, che possono essere la morte, il suicidio, che sono quei contenuti che le aziende, soprattutto che fanno sponsorizzate, non amano spesso e volentieri trovare associati ai propri contenuti, scrollando. O, questa sarebbe poi la spiegazione di facciata, è un tipo di sistema utilizzato soprattutto per la salvaguardia dei minori. Quindi dietro la facciata della salvaguardia dei minori troviamo poi spesso delle dinamiche un po' più complesse che riguardano la monetizzazione e la dissociazione da alcuni contesti di argomenti e di spiegazioni.
1: Nel libro parla di una sorta di censura a nebbia, un contenuto magari non viene cancellato, semplicemente viene mostrato di meno o raccomandato meno e monetizzato peggio. È una forma di controllo più efficace proprio perché non vediamo chiaramente chi ci sta dicendo di tacere?
2: È una operazione subdola che permette di evitare le contestazioni poi da parte degli utenti, perché ci sono degli utenti che magari possono intuire che ci sia una sorta di rallentamento del contenuto perché tocca alcune tematiche, e questo potrebbe portare eventualmente a delle proteste, a delle contestazioni che potrebbero far ripristinare il contenuto. Per evitare che questa cosa accada, si procede con questa sorta di censura a nebbia, il famoso shadow banning, che permette di rallentare il contenuto e la sua diffusione.
1: Se per essere ascoltati dobbiamo continuamente cambiare parole, usare metafore, evitare alcuni termini, alla lunga non rischiamo di modificare non solo il nostro linguaggio, il nostro modo di parlare, ma anche il nostro modo di pensare?
2: Beh, diciamo che effettivamente è una controindicazione, ma è collegata a qualunque tipo di evoluzione tecnologica, no? Siamo abituati a modificare il linguaggio in base al contesto, alla piattaforma adesso che utilizziamo. Quindi è il linguaggio stesso, per sua conformazione, è un qualcosa di estremamente dinamico e che quindi è soggetto a dei cambiamenti. È chiaro che poi in alcuni contesti questi cambiamenti possono essere accelerati proprio in funzione di alcune dinamiche.
1: Nel libro però emerge anche il lato opposto, ossia davanti a questi filtri gli esseri umani cominciano a inventare nuovi codici e quindi l'AlgoSpeak, se da una parte toglie, dall'altra può innescare delle forme di creatività.
2: Assolutissimamente sì. Questo continuo inseguirsi fa sì che le persone, quindi gli umani, debbano inventare nuove forme di comunicazione mascherata per non farsi riconoscere dall'algoritmo che chiaramente impara da ciò che ha visto precedentemente. Quindi se alla sostituzione delle lettere si aggiungono dei numeri, delle emoji o delle figure, in una prima istanza l'intelligenza artificiale impara e una volta che ha imparato è anche in grado di operare quella famosa censura a nebbia e quindi gli utenti sono costretti a evolvere continuamente questa forma di comunicazione, di criptaggio della comunicazione proprio per evitare di essere intercettati costantemente dall'intelligenza artificiale. Quindi è un continuo inseguirsi alla fine.
1: Fin qui abbiamo parlato di parole, però nel libro fai notare che gli algoritmi ormai non analizzano più solo il testo, ma riconoscono immagini, trascrivono un audio, leggono le scritte dentro i video, possono valutare perfino alcuni elementi del montaggio. Allora cambia anche la risposta di chi crea contenuti, quindi se una parola rischia di essere penalizzata, posso sostituirla, ma se viene analizzato anche il video, posso essere portato a cambiare inquadratura, l'oggetto che mostro, il modo in cui monto una scena. Raccontaci un po'.
2: Bah, per esperienza personale che è collegata anche al festival, questo riscontro di una sorta di censura sulle immagini o di una sorta di autocensura sulle immagini non l'ho notata, nel senso che molti dei contenuti che ci arrivano non hanno registrato un grosso rallentamento nella diffusione, molto probabilmente perché in una contestualizzazione più ampia l'algoritmo riesce anche a comprendere che si tratta di una narrazione particolare, comunque non è così selettivo, non riesce ad essere così selettivo da bloccare proprio il tutto. Però effettivamente da quel punto di vista il video tende ancora a essere meno contenuto da questo tipo di filtri.
1: E a proposito di video, in questo fine settimana a Murano c'è il BAIF, il festival dedicato all'intelligenza artificiale. Quando è che possiamo davvero definire un'opera cinema AI?
2: In realtà non so se possa esistere la definizione filmica intesa come un'opera strettamente di intelligenza artificiale. Io credo che, come sempre è successo nel cinema, ogni innovazione tecnologica ha dato il suo contributo. Nel caso specifico del cinema, io credo che l'intelligenza artificiale sia banalmente uno strumento che si aggiunge a quelli che sono stati negli anni tutti gli strumenti tecnologici che si sono aggiunti alla produzione cinematografica, la CGI, il colorist digitale. Quindi è un ulteriore tassello che permette di fare delle cose in modo più veloce, in modo più pratico, ma non sostitutivo dell'umano, ecco.
1: Quindi i vantaggi sono che anche un giovane senza grandi budget può azzardare produzioni che un tempo sarebbero state appannaggio solo delle grandi major americane. E però chi è l'autore di un film fatto con l'intelligenza artificiale? Chi ha avuto l'idea? Chi scrive il prompt? Chi sceglie 300 immagini generate? Chi lo monta? L'autore del software? Chi è?
2: Allora, io credo che fondamentalmente l'autore resti il regista, che poi può essere un creator, perché fondamentalmente resta al centro la creatività umana. E quindi se hai un qualcosa da raccontare e sai come lo devi raccontare, come lo vuoi raccontare, tutta la parte di creatività resta in capo a te. Lo strumento tecnologico ti facilita, ti velocizza le operazioni, ma tutta la parte creativa, la storia, la narrazione, il modo di raccontare, la scelta stilistica resta in capo all'umano e su questo non c'è dubbio.
1: E per quanto riguarda la lamentela che si sente fare sempre più spesso nel mondo del cinema, ossia tutti i posti di lavoro che un tempo venivano fatte da persone in carne e ossa e oggi possono essere rimpiazzate da un veloce prompt al computer.
2: Ma io credo che fondamentalmente ci sia da fare una precisazione. Tutte le volte che la tecnologia è entrata nel mondo cinema non ha mai cancellato posti di lavoro, ma ne ha creati di altri, di nuovi e di diverse, di posizioni. Basta pensare agli effetti speciali, prima si facevano a mano, adesso sono digitali, ai direttori della fotografia che non si sono estinti ma operano in digitale. La stessa cosa vale per l'intelligenza artificiale. Ci saranno delle nuove figure che nasceranno? Assolutissimamente sì, e qui c'è da fare una sottolineatura agli enti di formazione cinematografica che devono veramente incominciare a guardare al mondo della produzione della generative AI nel settore video con maggiore attenzione, iniziando a formare figure che possano affacciarsi a questo mondo. Perché poi la formazione accademica, da questo punto di vista, resta imprescindibile.
1: Nelle opere selezionate per il festival BAIF ci sono autori che già delineano una propria poetica, una propria visione, grazie alla quale, senza l'intelligenza artificiale, quel lavoro lì non sarebbe mai potuto essere creato?
2: Assolutissimamente sì, e paradossalmente nuove forme di linguaggio, in questo senso, anche con un'estetica completamente nuova, sono arrivate dalla Cina, che fino a qualche anno fa era più orientata all'attenzione sulla parte tecnologica dei modelli, quindi quello che arrivava in concorso al festival dalla Cina, il materiale che arrivava era un materiale dichiaratamente molto tecnologico, un po' povero dal punto di vista estetico. Da quest'anno hanno fatto veramente un balzo enorme in avanti e con delle estetiche, con delle stilistiche veramente sorprendenti da questo punto di vista.
1: Giovanni Balletta, fondatore del festival BAIF, Burano Artificial Intelligence Film Festival, questo fine settimana a Burano, e autore del libro Parole cifrate. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi per l'ospitalità.
1: E oggi parte Startup da Campione, la nuova rubrica di Davide Campione, che intervista oggi Davide Agostini, studente padovano, ideatore di Grandinometro, l'app per monitorare il fenomeno della grandine. Sentiamolo.
3: Grandinometro nasce come idea nel 2023 dopo una forte grandinata a Padova. Al tempo non avevo le competenze per sviluppare un progetto del genere e quest'estate, in una pausa insomma da quella che è l'università, mi sono dedicato allo sviluppo ed è stata lanciata poi a metà di agosto.
1: Come è strutturata Grandinometro e quanto è attendibile?
3: Grandinometro è un'applicazione meteo un po' come tutte le altre, con l'aggiunta di quella che è la community. Un utente di Grandinometro non riceve solo le notifiche predittive, bensì con le segnalazioni da terra tramite foto o tramite form, va a comunicare quelle che sono le condizioni meteo presso la sua posizione, e tramite il nostro algoritmo, incrociando i dati del radar e incrociando le segnalazioni degli utenti, che per noi sono fondamentali, andiamo poi a creare quello che è un dato tendenzialmente molto più attendibile di quello che solo il radar può fornire.
1: Gli utenti quindi sono coinvolti in modo attivo.
3: Sono parte del progetto, è anche il motivo per cui Grandinometro è e rimarrà gratuita.
1: Grazie alla tua app passeremo più tranquilli le stagioni definite a rischio?
3: Noi non possiamo fermare il maltempo, però cerchiamo di dare quello che è il quarto d'ora, i 20 minuti, 30 minuti in più con la notifica, di modo che ogni persona possa poi andare a mettere in sicurezza l'auto, a mettere in sicurezza tutto ciò che è di valore, per evitare insomma i danni che la grandine provoca. Anche per questo all'interno dell'applicazione abbiamo aggiunto diverse migliaia di parcheggi, distributori e posti in cui ci si può riparare nel caso non si abbia a disposizione ad esempio un garage privato dove mettere l'auto.
1: E finisce qui questa puntata di Pillole di Dieta Beta. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i nostri podcast Pillole di Dieta Beta su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1. La regia di Mimmi Micocci, da Massimo Cerofolini. Passate una buona giornata.
0: Radio 1. Un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, al Gemelli di Roma, attesa per l'arrivo di Papa Leone XIV, probabilmente già nel pomeriggio, l'intervento al polmone. Ci aggiorna dal Policlinico Francesca Paltracca.
3: Sì, buongiorno, mi trovo praticamente sotto l'ingresso principale del Policlinico Gemelli, siamo tutti in attesa e vi assicuro che è pieno di giornalisti, di colleghi, della stampa di tutto il mondo e tante le persone curiose che sono venute anche solo per un saluto, una preghiera e un augurio a Papa Leone, che tra poco, avevano detto in tarda mattinata, ci aspettiamo di vederlo passare e sfrecciare con l'auto verso l'ingresso del Gemelli per poi fare l'ingresso e iniziare il suo primo giorno di ricovero. Come dicevate da studio, molto probabilmente l'intervento chirurgico è previsto nel primo pomeriggio, sarà un intervento non invasivo e la degenza sarà di una settimana. Sono state sospese tutte le udienze fino al 20 di ottobre, qui ancora non vediamo nessuna auto blindata perché evidentemente il Papa non è ancora uscito, non ha lasciato il Vaticano, non ha varcato la soglia del Perugino e se dovesse arrivare tra poco vi richiederemo la linea.
2: Verso la legge di bilancio alla Camera l'intervento del Ministro dell'Economia in occasione dell'esame del documento programmatico di finanza pubblica. Giancarlo Giorgetti ha insistito sull'importanza della solidità dei conti pubblici e del loro consolidamento. Lo scostamento di bilancio, ha detto, è un passo consapevole che segue la linea della prudenza, linea necessaria secondo Giorgetti dato il contesto geopolitico del momento. Ex Ilva, dopo lo sciopero di ieri con manifestazioni a Taranto, Genova e Novi Ligure, la mobilitazione prosegue nella città pugliese, blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. A Genova gli operai incontreranno a breve il ministro dell'Interno Piantedosi. Gli esteri ora, in Ucraina ancora attacchi incrociati, ma Trump afferma la tregua energetica c'è.
4: L'Ucraina resta bersaglio di missili e droni russi, ancora morti negli ultimi attacchi sulla capitale e su Kharkiv. E droni volteggiano anche sul Mar Nero, mirano alle navi commerciali, colpiti due cargo in navigazione in acque bulgare. Uno è affondato, 11 membri del suo equipaggio risultano dispersi, alcuni invece sono stati tratti in salvo. È il secondo attacco sul Mar Nero in pochi giorni. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore russo a Sofia. Il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra in Ucraina, tuona la presidente della Commissione von der Leyen e offre il suo sostegno alla Bulgaria. La tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump, si rivela fantasma, ma il presidente americano insiste. Il cessate il fuoco c'è, perché l'ho detto io, assicura, mentre Zelensky ha già fatto sapere che fino ad ora Kiev non ha centrato impianti energetici di Mosca, ma se i russi continueranno a colpire, si difenderà. Dal canto suo, Mosca dichiara che gli ucraini hanno bersagliato una fabbrica di droni. E sulla tregua gli esponenti del Cremlino sono lapidari. Zelensky non la merita. Così il ministro degli esteri Lavrov. Claudia Stamerra, GRU.
2: In Francia nuova giornata di proteste studentesche in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione, iniziata alla periferia di Parigi 3 settimane fa e segnata da scontri con la polizia. I manifestanti lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Corteo in corso a Marsiglia, Parigi e Nizza invece partirà alle 14, circa 200 le scuole chiuse. In piazza Saint-Denis anche l'attivista svedese Greta Thunberg. Visita del re di Spagna Felipe VI e della regina Letizia nella città autonoma di Ceuta, 2 mesi e mezzo dall'arrivo in massa di 80.000 migranti. I sovrani mostreranno il proprio appoggio alla popolazione e commemoreranno le vittime morte nell'attraversare il confine tra Spagna e Marocco. È la prima visita di reali di Spagna in quasi 20 anni nell'exclave, di cui il Marocco rivendica la sovranità. In Ungheria il Parlamento ha approvato la legge che rimuove alcune disposizioni anti-LGBTQ introdotte dal precedente governo ultraconservatore di Orban. Fra queste l'esclusione del tema degli orientamenti sessuali dai libri per i minori. Il provvedimento segna la prima inversione di rotta in tema di tutela dei diritti delle minoranze di genere del premier filo europeo Modior, salito al potere a maggio. La cronaca, la brutale aggressione da parte di un gruppo di ragazzi ai danni di un uomo intervenuto per difendere la figlia domenica sera a Napoli.
0: sanguinante, disteso a terra mentre un gruppo di giovanissimi continua a picchiarlo con calci e pugni. Appare così nei video diventati virali sui social il cinquantenne brutalmente aggredito nel quartiere del Vomero. Era intervenuto in difesa della figlia adolescente, poco prima coinvolta in una lite tra ragazzine e sbattuta sul parabrezza di un'auto e poi a terra. Quando il padre arriva sul posto, una decina di ragazzi lo circonda e inizia a colpirlo anche dopo che l'uomo è caduto al suolo, come racconta la moglie.
1: Mio marito lì stava da solo, è stato spinto a terra, è stato aggredito da una decina di ragazzi. Hanno sferrato calci, pugni alla testa, una feroce inaudita.
0: A peggiorare le cose, un furgone della raccolta della Nettezza Urbana, che nel parapiglia inavvertitamente investe il cinquantenne procurandogli danni alla gamba. Ricoverato all'ospedale Cardarelli, sarebbe per l'uomo scongiurata l'amputazione di un arto. Finora sono 8 i giovanissimi identificati dagli investigatori, ma accertamenti sono ancora in corso. 2 sono ragazzine che avrebbero dato origine alla prima lite, quella che ha coinvolto la figlia della vittima. La giovane ha riportato alcune lussazioni e contusioni al collo. Daniele Lettig, GR1.
2: Annullata la condanna all'europarlamentare di AVS Ilaria Salis per il risarcimento ai suoi 2 ex collaboratori, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato nullo il provvedimento di primo grado per un difetto di procedura. Salis era stata condannata al pagamento di 300.000 euro ai suoi 2 ex collaboratori licenziati, processo dunque da rifare. Lo sport calcio stasera al via la 3 giorni europea con la Champions League. Per la seconda giornata della fase campionato, l'Inter ospita i belgi del Bruges, sfida spagnola invece per il Napoli sul campo del Villarreal. Partite da seguire in diretta su questa rete con fischio d'inizio alle 21. In Serie A il sesto turno si è chiuso con il 2-1 del Torino sull'Udinese e la vittoria scaccia crisi dell'Atalanta 3-1 sul Venezia. Un buon punto di ripartenza per il tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri, intervistato dal nostro inviato.
5: Un avvio di gara letteralmente devastante, la sua Atalanta correva una mezz'ora da incorniciare, poi cos'è che è successo? Siete calati voi, è cresciuto il Venezia?
6: Abbiamo smesso di andare a prenderli alti dentro la loro metà campo e loro sono una squadra che se li lasci giocare c'è iniziative, c'è anche delle qualità e quindi hanno cominciato a metterci in difficoltà, ma questa è una squadra che se va al di là dei risultati che hanno fatto la difficoltà l'ha creata a tutti.
5: Un avvio di gara letteralmente devastante, la sua Atalanta correva una mezz'ora da incorniciare, poi cos'è che è successo? Siete calati voi, è cresciuto il Venezia?
6: Abbiamo smesso di andare a prenderli alti dentro la loro metà campo e loro sono una squadra che se li lasci giocare c'è iniziative, c'è anche delle qualità e quindi hanno cominciato a metterci in difficoltà, ma questa è una squadra che se va al di là dei risultati che hanno fatto la difficoltà l'ha creata a tutti.
5: Comunque la strada giusta, no? Perché la prestazione

0: veramente un po' tristi, senza grandi iniziative da questo punto di vista, perlomeno nel primo tempo, da una svolta. La squadra ha giocato con entusiasmo, ha giocato con continue iniziative.
1: Questo successo può togliere un po' un peso dalla schiena dei calciatori, essere tornati alla vittoria con una prestazione soprattutto nel primo tempo così convincente?
0: Noi abbiamo la fortuna di giocare per una società di altissimo livello, di giocare in questo stadio con un pubblico che ci aiuta sempre nei momenti difficili, quindi il coraggio lo dobbiamo avere sempre e comunque.
1: Bergamo con Vincenzo Carbutti, Manuel Codignoni, GR1.
2: È tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora l'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Oggi il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli, sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, cambia l'agenda del pontefice, degenza prevista di una settimana. Le aggressioni della minicarniera a Roma, proseguono le indagini, al vaglio 40 telecamere e un cappellino repertato, 6 le denunce, l'attore Jacopini resta ricoverato dopo un secondo intervento. Università, studenti in tenda alla Sapienza contro il caro affitti, l'Udu attacca Bernini e chiede 7 miliardi per il diritto allo studio. Roma, capitale del cinema, al via la 21esima festa del cinema tra red carpet all'Auditorium Parco della Musica, i giovani talenti di Alice nella città e la notte bianca tra arte, musica e spettacoli nel centro storico. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Oggi ricovero al Gemelli di Papa Leone XIV, sarà operato per la rimozione di un nodulo al polmone. Cambia anche l'agenda dei prossimi giorni del pontefice, che verosimilmente osserverà una degenza di una settimana. Ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti con Isabella Di Chio, che si trova proprio al Policlinico Gemelli.
2: Sì, c'è grande attesa qui al Policlinico Gemelli per l'arrivo di Papa Leone, che oggi si sottoporrà probabilmente, ma la data ancora e l'orario non è ufficiale, ad un intervento per la rimozione del nodulo circoscritto al polmone. Sarà asportato con un intervento di chirurgia mini-invasiva e sarà somministrata un'anestesia totale. La degenza post-operatoria dovrebbe essere di 7 giorni. Intanto è tutto pronto al 10° piano, non sarà lo stesso appartamento dove era Papa Francesco Giovanni Paolo II, perché è in fase di ristrutturazione. Intanto stasera alle 18 il cardinale vicario per la diocesi di Roma Baldo Reina reciterà il rosario nella cappella di San Giovanni Paolo II qui al Gemelli proprio per Papa Leone. Tanti messaggi di vicinanza, noi abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni fedeli, sentiamole, poi linea a voi.
3: Vi auguro un'ottima guarigione, una pronta guarigione.

0: che ci benedica anche a noi per una pronta guarigione a noi stessi.
1: Volevo augurare al Papa tanta buona salute, ma lui con la sua serenità sicuramente ci riuscirà ad avere la tranquillità e con l'aiuto del Signore.
2: Speriamo che si rimetta presto e speriamo, siamo tutti con lui.
3: Che ne pensa del fatto che lui abbia voluto condividerla questa situazione?
4: Una bella cosa, perché lancia un messaggio anche a tutti gli altri pazienti che sono qua.
5: Il fatto che il Papa si affida comunque ai medici è come noi, quindi è uno di noi.
6: È normale che siamo tutti dispiaciuti, insomma, che sta male. Speriamo che vada tutto bene e gli auguriamo una buona salute.
7: Io penso che le malattie bisogna sempre condividerle con gli altri per comunque lanciare un messaggio di speranza, e soprattutto essendo il Papa ha fatto benissimo.
8: La cronaca proseguono a Roma le indagini sulle aggressioni attribuite a due persone a bordo di una minicar nera. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni di circa 40 telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso del veicolo e risalire alla targa.
9: Migliaia di filmati setacciati frame per riuscire a individuare quella targa ancora indecifrabile. Carabinieri e polizia locale lavorano senza sosta per rintracciare la minicar nera che da quasi 10 giorni ha seminato una scia di violenza e terrore. Aggressioni in un quadrante di pochi chilometri localizzato tra Monteverde Vecchio, Testaccio e San Pancrazio. Posti di blocco e pattuglie setacciano ogni piccolo indizio. Tra le 40 telecamere attenzionate anche quella di un distributore IP in circonvallazione Gianicolense. I carabinieri di San Pietro e i caschi bianchi di Monteverde indagano anche su un cappello trovato a Ponte Testaccio che potrebbe appartenere a uno dei potenziali aggressori, ma gli accertamenti coordinati dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio sull'aggressione subita dall'attore Davide Iacopini, si concentrano anche sulla denuncia del furto di una minicar nera avvenuto proprio nella serata del 5 ottobre. Tante le segnalazioni sui social, si cercano possibili testimoni. La targa forse coperta da un elastico, uno degli aggressori, secondo un identikit, avrebbe i capelli biondi a spazzola. Questa settimana potrebbe essere decisiva per risolvere un caso che preoccupa tutta Roma. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
8: Studenti, mobilitazione a Roma contro il caro affitti e l'aumento del costo della vita. L'Unione degli Universitari ha portato le tende in piazza Montecitorio davanti alla Camera dei Deputati nell'ambito della protesta nazionale Cara Italia, quanto ci costi. Tende anche all'Università La Sapienza e a piazza Bologna.
10: Una piccola rappresentanza di universitari con l'ormai classico simbolo delle canadesi. Le tende non costano quasi nulla, ma rappresentano nella mobilità e nella precarietà dell'alloggio uno dei temi che da anni caratterizza la mobilitazione degli universitari. Abbiamo visto la stessa scena nel vialetto d'ingresso della Sapienza, il principale ateneo pubblico della capitale, dove tra qualche giorno sarà scelto il nuovo rettore tra i 4 candidati rimasti in lizza. La protesta, diffusa non solo a Roma, denuncia per l'Unione degli Universitari il caro vita negli atenei, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati. L'organizzazione chiede allo Stato almeno 7 miliardi di euro di investimento. I dati rilanciati dalla coordinatrice dell'UDU, Sabrina Brizzola, chiamano in causa la ministra Bernini. Sono stati realizzati 33.000 posti letto sui 60.000 previsti, solo il 3,8% sono pubblici, sprecando 1,2 miliardi del PNRR per camere private che possono costare 1.000 euro al mese. La ministra, la scorsa settimana, ha invece rivendicato i risultati della sua azione. Più 9 miliardi e 500 milioni per l'università, 62.330 posti letto in più. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
8: Il volto umano e le nuove tecnologie tra addestramento, missioni e impegno internazionale, dedicato agli uomini e alle donne in uniforme, il calendario 2027 dal titolo I volti dell'esercito.
11: Le persone e le nuove tecnologie tra addestramenti e missioni operative sul campo. Un percorso fotografico che racconta i volti dell'esercito, il titolo scelto per la nuova edizione del calendario della Forza Armata. La centralità data a donne e uomini in uniforme, con immagini di impatto colte in situazioni reali, ma anche un racconto visivo in cui a emergere è la sempre più stretta connessione tra militari e innovazione in contesti in cui le nuove tecnologie rivestono un ruolo determinante. Il calendario presentato questa mattina a Roma, Palazzo Esercito, giunto alla 30ª edizione, è stato realizzato tramite il contributo delle aziende attive nel settore della sicurezza e della difesa. Alla presentazione, presenti Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, oltre a numerose autorità civili e militari. Per raccontare il volto dell'esercito inteso nel senso più ampio, non solo persone in uniforme, ma competenze, impieghi e contesti dove militari e tecnologie interagiscono. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
8: E parliamo di salute nel nostro approfondimento di oggi, focus sul via della campagna vaccinale antinfluenzale nel Lazio. Sentiamo.
12: È partita nel Lazio la campagna di vaccinazione contro l'influenza. 1.380.000 le dosi messe a disposizione dalla regione, con la possibilità di aumentarle in caso di necessità. Una rete diffusa sul territorio, 3.700 medici di famiglia, 700 farmacie, 450 pediatri, 140 centri vaccinali delle ASL e 35 grandi strutture ospedaliere.
13: Laura Tafaro, geriatra dell'ospedale Sant'Andrea.
14: Nella regione Lazio è aperta subito dai 60 anni, proprio perché questa è la fascia d'età che inizia ad essere un po' più a rischio, iniziano a essere più frequenti le complicanze.
12: Il vaccino influenzale in età pediatrica chi è raccomandato?
13: Alessandro Ferretti, pediatra dell'ospedale Sant'Andrea.
15: Per i bambini da 6 mesi fino a 6 anni, quindi il compimento del 7° compleanno, oppure in bambini o adolescenti a rischio di complicanze gravi, quindi bambini con alcune patologie respiratorie, cardiologiche, metaboliche, immunodeficienze o neuromuscolari, oppure in bambini che condividono ambienti familiari o di altro tipo con persone ad alto rischio.
12: I bambini, soprattutto quelli piccoli, hanno un po' paura del lago. C'è un vantaggio nella somministrazione del vaccino pediatrico? Qual è?
15: Per tutti i bambini, quindi dai 6 mesi fino all'età più grandi, è possibile la somministrazione intramuscolo. Per i bambini invece a partire da 2 anni è possibile la somministrazione con spray nasale. Sono previste 2 dosi separate da 4 settimane se il bambino è alla sua prima vaccinazione, quindi se non ha partecipato a campagne vaccinali pregresse e ha meno di 9 anni. È invece prevista una sola dose se ha più di 9 anni o se ha già partecipato a campagne vaccinali pregresse.
12: La campagna è partita il 10 di ottobre per le categorie più fragili. Dal 20 novembre le vaccinazioni saranno aperte a tutta la popolazione. Per chi ha altre fragilità c'è la possibilità di abbinare questo vaccino influenzale ad altri tipi di vaccini.
13: Miriam Lichtner, responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Sant'Andrea.
16: Per gli anziani e le persone quindi con comorbidità, quindi problemi polmonari, problemi cardiaci, consigliamo sempre di fare il vaccino che protegge dalla polmonite, quindi lo pneumococco, e poi un nuovo vaccino che per quest'anno avremo a disposizione nella regione Lazio, che è il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale, che è un virus che colpisce oltre le persone anziane anche i bambini molto piccoli.
12: In generale il vaccino è importante anche abbinarlo a dei corretti stili di vita?
16: Sì, sicuramente un minimo esercizio fisico, quello è sempre importante, associato poi alla riduzione sicuramente del fumo e di quei fattori di rischio che accelerano tutti i processi di invecchiamento.
12: Danilo Fumiento, TGR Lazio.
8: Crescono i casi di diabete di tipo 2 nel Lazio, sono più di 320.000 in regione, costi elevati per l'assistenza alle persone, per i ricoveri e le terapie.
17: È considerata una delle principali malattie croniche del nostro tempo e insieme una delle maggiori sfide per i sistemi sanitari di tutto il mondo. Il diabete di tipo 2 colpisce oltre 320.000 persone solo nel Lazio, con numeri in costante aumento. La prevalenza cresce con l'età, negli adulti sopra i 35 anni è dell'8,3%, arriva al 16% negli over 65 e al 18% tra i 75 e gli 85 anni. Elevato il peso economico per l'assistenza alle persone con questa patologia, in particolare per ricoveri e terapie farmacologiche. A illustrare il quadro è la FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, nella terza tappa di un progetto nazionale ospitato a Roma. La nostra regione, è emerso nell'incontro, presenta punte di eccellenza nella gestione del diabete di tipo 2, tuttavia risponde ai bisogni dei pazienti in modo non ancora uniforme. Il sistema di presa in cura va consolidato, dicono gli esperti, investendo nella continuità del percorso assistenziale. C'è ancora una quota significativa di persone che non raggiunge il controllo glicemico raccomandato. Le cause sono molteplici. Innanzitutto i ritardi, sia nella diagnosi che negli interventi terapeutici più intensivi. Criticità emergono anche nell'integrazione ospedale-territorio e nell'accesso disomogeneo ai percorsi e all'innovazione. Il nodo, sottolinea la FIASO, è capire se il sistema sia in grado di applicare percorsi di presa in cura di qualità, equi e sostenibili, facendo emergere allo stesso tempo le tante buone pratiche esistenti. Esther Maria Lorido, TGR Lazio.
8: Da oggi al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che coinvolgerà vari luoghi della città. Cuore pulsante, il Parco della Musica con i suoi red carpet, parte anche Alice nella città, rassegna dedicata alle tematiche giovanili e ai talenti emergenti. Grande festa con la Notte Bianca in centro.
18: Si accendono i riflettori sulla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Alle 18 all'Auditorium a Parco della Musica il red carpet con gli ospiti e il cast del film d'apertura Il rumore delle cose nuove, diretto da Paolo Genovese. Alle 19 nella Sala Sinopoli la cerimonia inaugurale condotta da Emma Stoccolma. Nel corso della serata saranno premiati la produttrice britannica Tessa Ross con il riconoscimento alle personalità dell'industria cinematografica globale e il compositore premio Oscar Nicola Piovani, che riceverà il primo Banca Ifis Music Award da regista Marco Bellocchio. Alle 16.30 al Teatro Studio Gianni Borgna la premiazione del concorso I Mille Volti dell'Acqua, promosso da CEA con il Centro Sperimentale di Cinematografia. All'auditorium inaugurano anche le mostre fotografiche dedicate ai red carpet delle passate edizioni e al fotografo Sergio Strizzi, autore dell'immagine ufficiale della festa, scattata sul set dell'Eclisse con Monica Vitti. Al via oggi anche la 24esima edizione di Alice nella città, la rassegna dedicata ai giovani e nuovi talenti. Alle 14.30 al The Space Cinema Moderno l'attrice statunitense Susan Sarandon presenterà il film The Accompanies e riceverà il Women Lance Excellence Award 2026. Per la giornata di inaugurazione il centro storico ospiterà anche la Notte Bianca. Oltre 50 gallerie e attività resteranno aperti fino alle 22 tra arte, performance, musica dal vivo e incontri con attori, tra cui Claudia Gerini. Gran finale dalle 21.30 in via Veneton con Roma Calling, lo street DJ set gratuito del duo elettronico Jolie e Assia. Antonella Pallante, TGR Lazio.
8: Ora per un aggiornamento sul traffico ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, dove c'è Giulia Casadei.
19: Oggi pomeriggio dalle 14.30 alle 18 manifestazione in piazza Vedoni con possibili disagi alla circolazione nell'area circostante. Attenzione anche all'EUR, dove oggi e domani il centro congressi La Nuvola ospita Cybertech Europe 2026. Sono previste divieti di sosta e possibili chiusure al traffico sia pedonali sia veicolari in diverse strade della zona, tra cui Viale Asia, Viale Shakespeare e Viale Europa, oltre a tratte di via Cristoforo Colombo. Infine questa notte dalle 22 alle 6 chiude la nuova circonvallazione interna in direzione via Salaria per lavori di manutenzione. Per chi proviene da Viale Castrense è previsto l'obbligo di uscita verso via Tiburtina. Chi arriva dalla galleria Pittaluga della 24 dovrà proseguire verso largo Passamonti.
8: Sono le 12:24 minuti e 9 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia grazie a Giovanni De Palma. L'informazione regionale torna su Rai 3 alle 14 con il TGR Lazio e per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
20: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti partendo dalla A26 tratto chiuso, un incidente tra Ovada e Masone verso Genova Voltri e per questo troviamo code tra diramazione Predosa Bettoli e Ovada. Andiamo in A8, un veicolo in fiamme, code tra Milano Fiera e Barriera Milano Nord verso Varese. Un veicolo in panne in A1 crea delle code, siamo tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. In A7 invece per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ci sono code a tratti in A14 tra Bologna, San Lazzaro e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada, mentre sulla Firenze-Roma traffico intenso e code a tratti tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Solo parole, proprio così, con Noemi.
3: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
4: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
2: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
3: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
2: Un pezzo fortissimo.
4: Quanto l'amo.
5: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
0: Oggi economia.
6: Il punto sull'economia, le nuove stime del Fondo Monetario, ABI, una nuova campagna di sicurezza informatica, cybersicurezza, un'azienda su quattro non fa formazione, focus con gli ascoltatori, il contributo volontario per l'energia. Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Di Marco, avete ascoltato quelli che sono gli argomenti di questa puntata. Prima di proseguire vi ricordo che potete scriverci, la nostra mail è economico@rai.it, il numero WhatsApp 335-699-2949 e vi ricordo anche che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate della trasmissione sul sito RaiPlay Sound. Cominciamo come consuetudine il martedì facendo il punto sull'economia con l'economista Fabio Fortuna. Buongiorno e bentrovato.
7: Buongiorno, bentrovati a voi.
6: Dunque, il Fondo Monetario Internazionale riunito a Bangkok ha rivisto al rialzo le stime di crescita per l'Italia. L'aumento del PIL sarà dello 0,8% quest'anno. Dunque, la nostra economia sta reggendo allo shock energetico?
7: Sì, la nostra economia sta reggendo come un po' tutto il mondo, perché la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato questo aspetto. Nonostante la situazione geopolitica sia cronicamente ormai instabile, il mondo regge, l'economia globale regge. L'Italia, oltre alla notizia del Fondo Monetario Internazionale, c'era stata quella dell'OCSE che aveva aumentato la previsione di crescita dallo 0,8 allo 0,9 proprio qualche giorno fa, e poi non va dimenticata anche la previsione delle due agenzie di rating, Fitch e Moody's, che Moody's ha ipotizzato uno 0,8 e Fitch lo 0,8, e a 15 giorni di distanza ha aumentato la propria previsione al più 1%, che è il dato anche che noi ci aspettiamo, visto che problemi ce ne sono tanti, ma anche qualche spinta positiva, vedi ad esempio il turismo che quest'anno sì, è andato molto forte, dovrebbe consentirci di chiudere poi all'1%, che è un risultato accettabile. Sul fronte dell'inflazione, il Fondo Monetario Internazionale ci dice che l'Italia avrà un'inflazione al 3,3%, che è leggermente superiore alla media europea 3,1. Fino a 10 mesi fa l'Italia era il miglior paese d'Europa per l'inflazione. Purtroppo noi risentiamo dei shock energetici più degli altri.
6: Certo. E oggi al via alla Camera le votazioni sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Vogliamo ricordare come potrà essere usato questo scostamento?
7: Sì, lo scostamento di bilancio, l'extra deficit che ammonta a circa 29 miliardi, potrà essere utilizzato in 2 anni, 14,4 miliardi all'anno, rispettivamente 7,2 per l'energia e 7,2 per la difesa. Le modalità attraverso le quali si snoderà questo utilizzo sono ancora da definire, perché per l'energia Giorgetti, il governo italiano, l'Italia, spinge per allargare la fascia di utilizzo di questi mezzi che derivano dalla flessibilità che l'Europa ha concesso. C'è una contrattazione in merito. Da notare che la flessibilità ci è stata concessa anche se non siamo usciti dalla procedura di infrazione. Speriamo che poi questo avverrà il prossimo
6: ecco,
7: anno.
6: Appunto, e mi dai il lancio per la prossima domanda, perché il ministro Giorgetti poco fa alla Camera ha detto che se le condizioni lo consentiranno l'Italia potrà uscire dalla procedura di infrazione in primavera. Questo secondo lei è un obiettivo che il nostro paese può raggiungere?
7: Purtroppo l'aveva quasi raggiunto, ci è mancato pochissimo sia a primavera che successivamente. Ora dipenderà molto da ciò che succederà nei prossimi mesi. Manteniamo l'ottimismo, basiamoci sulle stime attuali e speriamo che veramente a primavera si riesca a scendere al di sotto del 3% nel rapporto deficit-PIL. E certo, se le cose dovessero peggiorare notevolmente, qualche problema potrebbe manifestarsi.
6: Dicevamo prima, parlavamo del documento programmatico di finanza pubblica e poi c'è il documento programmatico di bilancio. Non sono la stessa cosa, vero?
7: No, non sono la stessa cosa e qui c'è un po' di confusione terminologica, perché il vecchio DEF di aprile è stato sostituito dal documento di aprile, poi la NADEF, la Nota di aggiornamento, è stata sostituita dal documento programmatico di finanza pubblica, che è quello che stanno esaminando oggi in Parlamento. Il documento programmatico di bilancio è il documento che il Consiglio dei Ministri oggi darà in previsione della sua trasmissione al 15 giugno. E in che cosa differisce? Diciamo che utilizza alcuni dati contenuti nella relazione programmatica di finanza pubblica ed è un po' un progetto del bilancio, un progetto della legge di bilancio, e indica le linee essenziali, non i dettagli, che verranno fuori dopo il 15 giugno, dopo che avremo trasmesso il documento all'Europa, lo esaminerà, con il prendere corpo della manovra vera e propria, dove i problemi ci sono sempre, ma quest'anno forse anche qualcuno è più del solito.
6: Ecco, e tra i problemi c'è quello dell'aumento dei prezzi. Sotto i riflettori ci sono sempre i prezzi delle materie prime, che nell'ultimo periodo hanno continuato ad aumentare.
7: Esattamente, noi abbiamo purtroppo da alcuni giorni stabilmente il Brent, il barile europeo, sopra i $100, e oggi è in questo momento a 104,67, ma ieri aveva chiuso a 107, oggi migliora leggermente. A me preoccupa, e lei lo sa perché lo dico da mesi anche dai vostri microfoni, preoccupa il gas, perché il gas a inizio anno quotava 29 euro a megawattora. Purtroppo all'inizio della guerra è cresciuto intorno ai 52-53 a febbraio, inizio marzo. Ora noi abbiamo il gas che sta correndo, oggi è a oltre 86 euro a megawattora, cioè sta quasi triplicando il prezzo di inizio anno, e questo inevitabilmente, visto che incide per un 40-50% sulle bollette del gas e dell'energia elettrica, inevitabilmente porterà un aumento delle bollette, e ciò giustifica ancora maggiormente la pressione che l'Italia, insieme a qualche altro paese, sta facendo per dire all'Europa: beh, concedete che la flessibilità sia utilizzata anche per far fronte alle esigenze di famiglie e imprese, vedi quelle per esempio energivore.
6: Sì. Un'ultima domanda, si comincia a delineare la manovra. Secondo lei qual è il punto più importante, sulla base ovviamente delle ipotesi che stanno circolando in questi giorni?
7: I punti più importanti sono quelli che abbiamo sentito negli ultimi mesi, a partire dall'abbassamento dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33 per i redditi che vanno da 50.000 a 60.000 euro. E questa difficilmente credo sia abbandonata come idea, perché è un po' una promessa, definiamola così, che è stata fatta dal centrodestra. E poi ci sono altri nodi, le pensioni, e c'è bisogno di mezzi finanziari. Dove li prendiamo? 7 miliardi si stima potrebbe essere l'ammontare della manovra, e poi abbiamo i 14,4 che riguardano la flessibilità che ci è stata concessa. 7 miliardi, beh, li prenderemo attraverso i contributi che si baseranno sulla responsabilità sociale che le imprese devono avere come propria missione oltre al profitto, e quindi presumibilmente società petrolifere, altre società, vedi le banche che hanno guadagnato, hanno fatto utili esorbitanti negli ultimi anni, potrebbero volontariamente contribuire ad aiutare cittadini e imprese. Ne abbiamo bisogno.
6: Bene, grazie, grazie all'economista Fabio Fortuna per essere stato con noi. Parliamo adesso di sicurezza informatica, perché è stata lanciata una nuova campagna rivolta a cittadini, famiglie e imprese per difendersi dalle nuove minacce. Ne parliamo con Romano Stasi, segretario generale di Abilab e direttore operativo Certfin. Buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno, buongiorno.
6: Allora, ci spieghi da chi è organizzata questa campagna e quali sono gli obiettivi principali?
8: Sì, è una campagna promossa dall'Associazione Bancaria insieme a Banca d'Italia e vede la partecipazione di 15 banche insieme e il patrocinio dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l'Autorità per le Comunicazioni. E il punto è proprio quello di aggregarsi, mettersi insieme per rappresentare ai cittadini e alle imprese una serie di attenzioni e raccomandazioni che possono mettere in atto per utilizzare in modo sicuro i servizi finanziari. Vediamo che sempre di più le truffe agiscono cercando di manipolare, di far fare delle azioni ai cittadini che poi si rilevano sbagliate o si rilevano addirittura orientate a dare a passare informazioni e soldi ai frodatori. Quindi la campagna di quest'anno vuole proprio sottolineare che prima di agire è importante usare la testa, perché i frodatori cercano di smuovere, di agire attraverso i emozioni e sollecitazioni che fanno fare a volte anche cose sbagliate.
6: Ecco, in che modo verranno informati i cittadini? Come li coinvolgerete?
8: Beh, cerchiamo di fare una campagna ibrida, cioè da una parte che viene veicolata attraverso i canali digitali, quindi attraverso dei nuovi video che abbiamo creato quest'anno andiamo a raccontare degli episodi di vita che la famiglia dei navigati vive, e proprio perché le persone coinvolte sono informate riescono a evitare il problema o la truffa. Quindi attraverso i canali digitali, anche i social, grazie anche a una collaborazione con Meta, riusciamo a diffondere questi video spingendoli e nella speranza poi anche che possano diventare virali. Però avremo anche delle sessioni sul territorio, perché ci hanno detto proprio le banche è importante anche essere nel mondo fisico, con degli incontri che stiamo facendo nelle filiali delle banche e sul territorio, che chiamiamo proprio consapevolmente insieme. Quindi l'idea è quella anche di andare a incontrare le persone che possono avere disponibilità di tempo per venire in filiale e raccontare questi tipi di truffe e quanto poi serva per evitare di caderci.
6: Senta, concretamente, quali sono oggi le truffe digitali più diffuse per i correntisti, per i clienti delle banche? Si parla di phishing, ad esempio, poi c'è il ruolo sempre maggiore dell'intelligenza artificiale. E come ci si può difendere?
8: Beh, allora purtroppo vediamo sempre molte truffe che arrivano al cliente e al cittadino attraverso i telefonate messaggi e email. Allora il cittadino casca nella trappola di credere che quei messaggi siano effettivamente da parte di un soggetto autorevole, a volte la banca, a volte un'autorità, e quindi entra in contratto con i frodatori, magari anche rispondendo a un messaggio, rispondendo a una telefonata, e lì i frodatori iniziano a raccontare delle cose, come per esempio appunto che c'è un grave pericolo, che ci sono dei soldi da spostare, oppure che c'è magari anche una possibilità di avere un guadagno, e quindi si è portati a credere a quella storia che viene raccontata, e quindi poi si spostano anche i soldi in accordo a quella richiesta, che in realtà è una richiesta che vuole facilitare proprio i frodatori. Quindi quello che diciamo, la raccomandazione è: verifica l'identità di chi stai dialogando, fermati a non proseguire rispetto a una richiesta estemporanea, non richiesta di fare certe attività, di dare delle informazioni, e magari contatta persone di fiducia, contatta tu la banca, contatta tu delle persone anche della tua famiglia per avere una controverifica su quella richiesta che ti arriva in modo estemporaneo. Quindi veramente bisogna reagire quando siamo sollecitati a fare delle azioni, perché nessuno ti richiede di fare dei pagamenti, di fare degli acquisti urgentemente, perché questo non è corretto e non è legittimo.
6: Quindi procedere con prudenza quando arrivano richieste di questo tipo. Grazie
8: certo.
6: A Romano Stasi, segretario generale Abi Lab e direttore operativo di Certfin. E noi continuiamo a parlare di nuove tecnologie, in particolare del loro impatto sull'organizzazione delle aziende. Lo facciamo con Salvatore Basile, direttore di Experis in Italia, brand di Manpower Group. Buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno a voi.
6: Allora, recentemente è stata condotta una ricerca sulla importanza della cybersicurezza in azienda e dell'intelligenza artificiale. Tra le cose che sono emerse, ad esempio, è che gli investimenti in AI stanno generando un ritorno, giusto?
9: Sì, è corretto. Peraltro, appunto, proprio dal report che le citava, che il nostro CIO report, emerge una cosa secondo me estremamente importante, prima fra tante altre, che per la prima volta quest'anno tutti quanti i nostri intervistati a livello mondiale hanno dichiarato che effettivamente è estremamente importante l'allineamento tra strategia IT e obiettivi aziendali, cosa che nel passato andava invece vista più che altro come l'adozione delle nuove tecnologie, l'adozione dell'AI al primo posto, è semplicemente questo. Ecco, questo cosa significa? Significa che evidentemente ci si sta accorgendo di un ritorno di quelli che sono gli investimenti e quindi dell'importanza di avere queste due cose assolutamente allineate, tant'è vero che diciamo che quasi un 54, la metà degli intervistati nel nostro CEO report afferma che l'AI sta incominciando effettivamente a dare dei ritorni molto, molto chiari. E oltre il 60% ha già avviato in realtà l'implementazione e l'adozione di queste tecnologie.
6: Sì.
9: E questo sicuramente è il punto e la parte più positiva della storia.
6: Sì, e questa ricerca però emerge, ecco, anche un aspetto critico, che è quello che riguarda la formazione. Quanto sono formati o preparati oggi i lavoratori sulla cybersicurezza e sull'intelligenza artificiale?
9: E purtroppo questa è una nota relativamente dolente, perché in realtà noi abbiamo che praticamente poco più della metà delle aziende con cui siamo venuti in contatto dichiara effettivamente di avere un programma, un'organizzazione regolare di programmi di formazione sull'AI, sulle nuove tecnologie. E onestamente, peraltro, anche in calo rispetto allo scorso anno, dove avevamo quasi un 63%, quindi qualche cosa in meno. E allo stesso tempo anche una percentuale ancora più bassa, siamo intorno al 40% se non ricordo male, ha dei programmi strutturati di aggiornamento sull'AI e quindi con una formazione continua in qualche modo. E questo è un problema, perché evidentemente sappiamo che l'AI non è tanto appunto l'adozione in se stessa quanto tutto quello che ci sta attorno, quindi l'organizzazione, la competenza, la formazione continua delle
6: certo.
9: persone che poi ci lavorano sopra. E questo quindi è un punto dolente.
6: Ma perché secondo lei esiste questo deficit nel campo della formazione? È un problema di scarsa consapevolezza da parte delle aziende?
9: Beh, fondamentalmente diciamo che più che scarsa consapevolezza è una situazione dovuta principalmente al fatto che siamo partiti abbastanza in ritardo nell'adozione dell'AI e ci si sta rendendo probabilmente conto, man mano che si va avanti, di quanto peso e di quanto sia importante la formazione in termini di anche change management, no? Perché quando noi andiamo ad attivare delle nuove tecnologie, significa anche che dobbiamo parallelamente formare delle persone anche su dei ruoli leggermente diversi, no? A quelli che rispetto a quelli che svolgevano precedentemente. Quindi Sì, mancanza di consapevolezza, ma più che altro un leggero ritardo rispetto a quello che è l'evoluzione dell'adozione di queste tecnologie. Calcoliamo proprio un punto rapidissimo che se l'Europa ad oggi ha un 56% circa di adozione, siamo ben lontani per esempio dall'85% di adozione dell'AI o di nuove tecnologie di questo genere negli Stati Uniti. Quindi questo significa che veniamo un po' in ritardo, ecco, su queste cose.
6: Sì. Un'ultima domanda, quali sono le aree aziendali che utilizzano di più queste tecnologie?
9: Ma in questo momento sicuramente le aree forse le più impattate sono quelle tipicamente della supply chain, del manufacturing, anche con tutto quello che c'è dietro diciamo al machine learning, che forse è uno dei capisaldi adottati per primi su queste tecnologie, ma si sta pian piano anche adottando nella parte appunto di finance piuttosto che di gestione dei processi in qualche modo. Quindi sicuramente ci sono dei processi e delle parti core delle aziende manifatturiere che ormai hanno implementato in maniera piuttosto importante al loro interno tutta la parte di intelligenza artificiale.
6: Bene, grazie a Salvatore Basile per essere stato con noi.

0: Abbiamo ascoltato It Was Gonna Be You di Passenger e ora proseguiamo con una nuova puntata del dizionario economico in pillole dell'analista Davide Biocchi.
1: Il delisting è l'uscita di una società dalla borsa. In pratica le sue azioni smettono di essere negoziate sul mercato dove erano quotate e può succedere per diversi motivi. A volte è la stessa società o il suo azionista principale a voler uscire dal listino, per esempio perché vuole tornare privata, semplificare la struttura oppure riorganizzarsi lontano dai mercati. Altre volte il delisting può arrivare a seguito di un'OPA, quando un soggetto riesce a comprare quasi tutte le azioni disponibili e le porta via. Ci sono poi casi più problematici, nei quali la revoca della quotazione dipende dalla mancanza dei requisiti necessari per poter rimanere sul mercato. Per l'azionista il tema è importante, perché un titolo quotato è normalmente facile da comprare o vendere. Se invece esce dalla borsa, questa facilità può venire facilmente meno. Quindi delisting significa semplicemente questo: quel titolo lascia il listino e smette di avere una normale quotazione in borsa.
0: Veniamo al focus con gli ascoltatori. Oggi parliamo del decreto legge 21 del 2026 sul contributo volontario a carico dei venditori di energia elettrica per il biennio 2026-27 e lo facciamo con Barbara Venuti, avvocato di Consumatori Attivi. Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a voi, grazie, ben ritrovati tutti quanti. Sì, la materia energia diciamo che occupa ormai il nostro quotidiano, anche e soprattutto perché la situazione sociopolitica ovviamente ha messo in crisi il comparto energetico, a nostro avviso sicuramente anche dovuto da una parte a una parte speculativa che ovviamente si riversa costantemente sull'utente finale. Cosa è stato approvato con il DL 21/2026 regolamentato dall'autorità ARERA? Un provvedimento straordinario che si va a sommare, diciamo così, al contributo che c'è stato di 115 euro rivolto alle categorie che usufruiscono già del bonus sociale, però per andare ad intervenire, ad aiutare anche il ceto medio-basso con un taglio in fattura, si è pensato a questo ulteriore contributo che però è su base volontaria da parte ovviamente dei venditori all'interno del mercato energetico. Quindi si parla di una platea diversa rispetto a quella già che comprende e intende l'ISEE fino a 9.796 euro. In questo caso l'ISEE parte da questo massimale fino ad arrivare a 25.000 euro, quindi anche per famiglie numerose fino od oltre 4 figli a carico. Che cosa vorrebbe fare questa misura? Intanto è una misura che verrà applicata esclusivamente alla sola fattura di energia elettrica, quindi comprende o vorrebbe in parte andare a lenire quelli che sono gli aumenti che ne sono conseguiti per quanto riguarda la fatturazione della luce e del gas. Tra l'altro, apro e chiudo la parentesi, tra pochi giorni partirà l'anno termico, quindi ci auguriamo tutti che queste temperature perdurino ancora un pochino, così da non dover far partire già le valvole termostatiche in casa. A cosa è vincolato questo contributo? Innanzitutto, ripeto, è su base volontaria e siamo ancora in attesa che acquirente unico, sulla base di una determina dell'autorità pubblicata il 2 ottobre, stili in un sito apposito l'elenco dei venditori che hanno deciso di aderire, ai quali non spetterà nulla che, diciamo così, una sorta di bollino per quanto riguarda un senso di riconoscimento nei confronti dei consumatori per questo momento critico e nulla di più. Quindi è su base volontaria. Potrebbe essere che il nostro venditore non aderisca, come magari sì, lo faccia qualcun altro. L'elenco non è ancora pronto. Oltre però al limite, quindi al requisito dato dall'ISEE, quindi DSU, ricordo indicatore economico del nucleo familiare, l'altro parametro che deve essere ovviamente contestuale oltre a quello economico riguarda il consumo dei kilowatt. Quindi ricordo a tutti che il primo bimestre di quest'anno non deve aver superato i 500 kilowatt, quindi andiamo a recuperare, se rientriamo nel limite economico, la bolletta, la prima fattura dell'anno. E l'altro requisito riguarda il consumo totale dello scorso anno per quanto riguarda la fattura dell'energia elettrica, non deve aver superato i 3.000 kilowatt. Sì. Quindi mi raccomando, non è che uno esclude l'altro. ma preso e appurato il parametro economico, ci deve essere anche ovviamente la doppia comprova del consumo su questo bimestre, su un consumo dell'anno scorso. Quindi non stupiamoci se eventualmente in bolletta non troveremo questa agevolazione.
0: Quindi due requisiti, uno economico e uno relativo ai consumi.
2: Ai consumi, esattamente. È sufficiente che salti il requisito dei consumi, e se anche rientriamo con la DSU, il nostro venditore non applicherà ovviamente il contributo, perché non va richiesto, ma avverrà in modo automatico con incrocio dei dati attraverso l'attestazione ISEE e con le banche dati della fornitura, e lo troveremo in un dettaglio specifico. Ormai le bollette 2.0 di una decina di pagine ci raccontano un po' tutta la storia del nostro contratto, e ci sarà anche un chiaro riferimento, perché deve essere esplicato in modo trasparente cosa ci viene dato, sulla base di cosa, e il contributo, perché ovviamente il contributo arriva sì fino a 60 euro, ma se io ho consumato di meno ovviamente sarà più basso. Sì. Quindi mi raccomando, andiamo a controllare i parametri.
0: Veniamo alle domande. La prima è di Moreno da Pavia, ci scrive: ho letto mesi fa di questo nuovo contributo per le bollette, ma il mio attuale venditore non ha aderito. Significa che non potrò usufruirne in alcun modo?
2: Allora, premesso che l'elenco lo aspettiamo un po' tutti, perché le compagnie potevano aderire entro il 31 di agosto, quindi non è ancora pronto. C'è qualcuno però che sostanzialmente, se io chiamo l'assistenza clienti, è già in grado di rispondermi. Cosa dovrebbe fare il signor Moreno? O spera che eventualmente il suo venditore aderisca, oppure se ha detto di no, ovviamente non potrà mai arrivare a quei 60 euro, a meno che non decida di chiamare qualche altro fornitore, chiedere all'assistenza se eventualmente aderiscono o aderiranno e valutare un possibile switch. Fermo restando che ad oggi bisogna essere molto e prestare molta, molta attenzione alle variazioni economico-contrattuali, alle nuove proposte, perché i costi di commercializzazione sono veramente per alcune compagnie altissimi. Quindi mi raccomando, non facciamo che a fronte di uno sconto andiamo a spendere il doppio e il triplo, perché ci sono voci occulte a noi ignote. Quindi aspettiamo che esca l'elenco e pubblicato da parte di Acquirente Unico.
0: Abbiamo altre domande, ma ne parleremo in un'altra occasione. Io ringrazio Barbara Venuti per essere stata con noi. Per oggi è tutto. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani dalla Fiera di Rimini per il TTG. In regia Filippo Mosticone, in redazione Cristina Saccole e Rolando Bosco, alla parte tecnica Giovanna Insardi. Vi ricordo nuovamente la nostra mail economico@rai.it e il numero WhatsApp per scriverci: 335-699-2949. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
7: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
6: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
7: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.
8: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tutto pronto al Policlinico Gemelli per il ricovero del Papa. A breve l'intervento al polmone. Il segretario di Stato Vaticano Parolin. La notizia, un fulmine a ciel sereno. Manovra, nuvole all'orizzonte alla Camera, monito di Giorgetti sullo scostamento di bilancio, i deputati in aula sono pochi e il ministro si lamenta, non hanno tanta voglia di lavorare. Missili e droni sull'Ucraina, vittime a Kiev e Kharkiv, nel Mar Nero colpiti due mercantili in acque bulgare, 11 dispersi, Trump insiste sulla tregua energetica ma il Cremlino frena. Il giallo della Ricina, perquisizioni all'Istituto Agrario di Riccia, controlli sui computer, nuova ipotesi investigativa, forse l'obiettivo dell'avvelenamento era il marito e padre delle vittime. Rivoluzione nelle previsioni del tempo, arriva Meteosat 13, il radiometro europeo a infrarossi in grado di pronosticare con grande precisione che tempo farà. Al via Santissimo Tour di Safe, molte date già sold out, non si fermano i successi del rapper genovese, secondo classificato a Sanremo 2026 e doppio disco di platino per il brano Tu mi piaci tanto. Lo sport, calcio, Champions League, l'Inter stasera contro i belgi del Bruges, dell'ex Sommer a caccia della prima vittoria, il Napoli in trasferta in Spagna contro il Villarreal. Formula 1, il Circus torna in Africa, dal 2030 si correrà in Ruanda, domenicali entusiasta, un momento storico. Buongiorno da Alice Andreoli, è il giorno del ricovero del Papa che è atteso a breve al Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare, come lui stesso ha annunciato domenica all'Angelus. Andiamo subito in diretta da Francesca Paltracca che si trova proprio al Policlinico.
4: Sì, buongiorno, abbiamo cambiato postazione, in questo momento ci troviamo in mezzo ai tanti pazienti e quanti sono venuti a trovare i degenti all'ingresso proprio del Policlinico Gemelli, molti lo attendono insieme a tutta la stampa internazionale. Il Papa ha lasciato il Vaticano da pochi minuti, entro una decina di minuti lo attendiamo qui, arriverà e per quanto riguarda il suo ricovero che inizia nel momento in cui arriva qui al Gemelli, c'è da dire che l'asportazione del nodulo circoscritto e individuato in tempo avverrà forse oggi, ma forse domani. Questo lo decideranno i medici una volta in cui lo avranno visitato e incontrato. Detto questo, c'è una folla incredibile pronta a salutarlo e a incoraggiarlo. Noi possiamo aggiungere che il Papa entrerà qui al Gemelli e passerà il suo periodo di degenza, che sarà una settimana, quella post-operatoria, al decimo piano, ma non occuperà la stanza, diciamo il mini appartamento dei papi dove già Giovanni Paolo II e Francesco erano stati ricoverati, perché quegli spazi sono in ristrutturazione. Sarà comunque ricoverato al decimo piano che ovviamente è blindato per motivi di sicurezza e di privacy. Noi per il momento vi restituiamo la linea, ma restiamo in attesa dell'arrivo di Papa Leone tra pochi minuti, perché come vi ricordo ha lasciato il Vaticano, quindi non appena arriverà vi richiederemo la linea e vi aggiorneremo.
3: Sì, grazie Francesca, allora ti confermo che ti ridaremo la linea appena arriverà al Policlinico. Il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo in aula alla Camera durante l'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, annuncia che in primavera potremo uscire dalla procedura di deficit. Poi commenta l'assenza di molti deputati in una Camera semivuota e dice non hanno tanta voglia di lavorare.
5: In aula il ministro dell'Economia Giorgetti traccia la rotta della prossima manovra fissando una scadenza decisiva, la primavera 2027, quando l'Italia, secondo Giorgetti, potrebbe uscire dalla procedura per deficit eccessivo, un rientro dentro i parametri europei che dipende tuttavia dal quadro macroeconomico e dalle circostanze esterne e che impone al governo il massimo rigore sui conti.
6: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, e quello che abbiamo fatto da 4 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali. Questa traiettoria riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
5: Le tensioni geopolitiche si abbattono sui tassi di interesse e quindi sul debito, riducendo i margini per la legge di bilancio, che si annuncia ancora una volta improntata alla prudenza, con priorità per i giovani e per i più fragili. Nella stessa direzione va lo scostamento di bilancio da 28 miliardi, una deviazione consapevole che garantisce la sostenibilità delle nostre finanze, chiarisce Giorgetti, e che il governo punta a utilizzare per le imprese e per le famiglie che hanno maggior bisogno. Il ministro ha commentato anche la scarsa presenza di deputati durante il suo intervento e, scherzando, ha detto: io però c'ero. Francesca Capannolo, GR1.
3: In 25 anni prezzi su del 63%, lo rileva l'Istituto di Statistica, segnalando che il dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per abitazioni e utenze, alcolici e tabacchi e per banche e assicurazioni, mentre gli aumenti sono inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. L'Istat certifica anche una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. A Bangkok l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, positive le previsioni di crescita a livello globale, riviste al rialzo anche le stime per l'Italia.
0: La guerra in corso e l'impennata dei costi energetici non affossano la crescita italiana, lo certifica il Fondo Monetario Internazionale, che rivede al rialzo le stime per il nostro paese, sia per il 2026 che per il 2027. L'Italia crescerà quest'anno dello 0,8% e dello 0,6% nel 2027. Si tratta in entrambi i casi di un progresso di mezzo punto percentuale. Nelle precedenti stime, sia di luglio che di aprile, la crescita italiana nel biennio era stimata nell'ordine dello 0,3 e dello 0,1%, rivisto all'insù anche il PIL mondiale, al più 3,1% dal 3% del rapporto di luglio. La resilienza dimostrata dall'economia italiana da quando è deflagrata la guerra in Iran, tuttavia, è in parte appannata dai rendimenti dei titoli di Stato, si legge nel report del Dipartimento Ricerca del Fondo. I costi di indebitamento sono nettamente cresciuti nelle principali economie più avanzate, a causa delle pressioni sui prezzi insieme ai rischi fiscali.
7: Gelsomina Testa, GR1.
3: E come anticipato ci chiede la linea Francesca Paltraca, che si trova al Gemelli per gli aggiornamenti. Francesca.
4: Eccoci, il Papa sta raggiungendo e percorrendo l'ultimo tratto di strada che lo sta portando qui proprio di fronte all'ingresso del...
0: Nelle principali economie più avanzate, a causa delle pressioni sui prezzi insieme ai rischi fiscali.
7: Gelsomina Testa, GR1.
3: E come anticipato ci chiede la linea Francesca Paltraca, che si trova al Gemelli per gli aggiornamenti. Francesca.
4: Eccoci, il Papa sta raggiungendo e percorrendo l'ultimo tratto di strada che lo sta portando qui proprio di fronte all'ingresso del Policlinico. Le macchine, le auto di scorta

0: Il Papa sta per scendere dall'auto, eccolo qua, e c'è una grande folla che lo saluta. Quello che sentite in aria è l'elicottero che vola in cielo per motivi di sicurezza e di controllo. Il Papa sta salutando i responsabili del Policlinico Gemelli, lo vediamo sereno e sorridente, mentre ci sono telefonini in aria, ovviamente, foto, selfie, c'è di tutto. E adesso sta percorrendo la strada separata da due transenne che divide le persone che lo stanno aspettando, e gli ultimi saluti, e poi piano piano lentamente si sta avviando verso l'ingresso. Ecco, sta salutando alcune persone, sta stringendo le mani. Lo vediamo sereno e tranquillo. Quello che posso dirvi per aggiornarvi per le ultime notizie che sono arrivate dalla sala stampa vaticana: la sala stampa vaticana annuncia che il Papa sarà operato oggi pomeriggio, quindi sono state sciolte tutte le riserve, l'è confermato, l'intervento avverrà nel pomeriggio per asportare il nodulo al polmone, e verrà effettuato dall'equipe medica di chirurgia toracica che è guidata dal professor Stefano Margaritora, e poi le ulteriori informazioni arriveranno nel corso della giornata. Se ce ne saranno altre, vi richiederò la linea. Per il momento ve la restituisco.
1: Grazie Francesca, e noi continueremo ad aggiornarvi, ma ora torniamo al nostro giornale. C'è soprattutto l'economia al centro del confronto tra i partiti.
2: Il centrodestra tira dritto sulla manovra, pensata, dicono, per le esigenze di famiglie e imprese. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, assicura la stabilità del governo, garantisce una strategia fiscale coerente, e poi ribadisce: ci assumiamo le responsabilità di uno scostamento di bilancio di 14 miliardi. Per Forza Italia bisogna proseguire nel taglio delle imposte con uno sguardo ai giovani. Dal vicepremier Tajani poi la rassicurazione: voteremo fra 12 mesi, quindi sul futuro del partito la do io la linea, sono il garante. L'opposizione presenta due risoluzioni unitarie su scostamento e documento di finanza pubblica. Il Partito Democratico accusa un governo che ha solo galleggiato e che dopo 4 anni ci consegna un'Italia che non cresce, una sanità in crisi e famiglie che perdono potere d'acquisto. Ora rincara Chiara Braga, in debito nell'Italia per acquistare più armi. Fallimento su tutta la linea, andata a casa l'invito alle 5 Stelle. AVS insiste: paese sempre più povero. Poi sul tema alleanze, la rassicurazione: troveremo un accordo. E Renzi, Tel Aviv, attacca Giorgetti. Si lamenta del passato, ma pure con Draghi c'era lui. Alessandra Allegra, GR1.
1: Ex Ilva, i sindacati proclamano ulteriori 48 ore di sciopero in attesa della convocazione a Palazzo Chigi. Nuove manifestazioni dopo quella di ieri a Taranto, Genova e Novi Ligure. Nella città pugliese blocchi sulle statali anche questa mattina. I sindacati ritengono insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri approverà oggi, con l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori. Il ministro dell'Interno ha incontrato una delegazione di lavoratori a Genova. Piantedosi ha affermato che se non si trova una soluzione c'è un rischio allarme sociale. Rai Radio 1, le 13:11 minuti. Andiamo in Ucraina, dove proseguono gli attacchi russi nonostante Trump insista sulla tregua energetica con Mosca, e sul Mar Nero ancora attacchi a navi cargo.
3: Missili e droni sull'Ucraina, vittime a Kiev e Kharkiv, nessuno stop agli attacchi russi. Droni anche sul Mar Nero, colpite due navi commerciali in navigazione in acque bulgare, una è affondata, dispersi 11 membri dell'equipaggio. È la seconda incursione in pochi giorni. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatore russo a Sofia e incassa il sostegno di Bruxelles. Per la presidente della commissione von der Leyen, il Mar Nero è il nuovo fronte della guerra ucraina. Quanto avviene sul terreno offusca le dichiarazioni del presidente americano sulla tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da lui stesso. Il cessate il fuoco c'è perché lo dico io, ha ribadito Trump. Zelensky fa sapere che fino ad ora le forze ucraine hanno risparmiato gli impianti energetici russi, ma se Mosca continuerà a colpire, Kiev si difenderà. E sulla tregua il portavoce di Putin, Peskov, riferisce che ci sono contatti in corso, ma nessun passo decisivo. Il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel, avverte ancora Peskov, un accordo che, chiarisce ancora il portavoce, non muta la posizione di Mosca sull'Ucraina. Claudia Stamerra, GR1.
1: In Germania 3 persone sono state fermate con l'accusa di aver incendiato una stazione internet di Starlink a settembre in Polonia, la corrispondente da Berlino.
4: Sono due cittadini turchi, uno residente in Germania, sull'altro pende un decreto di espulsione, sempre dalla Germania. Arrestati dalla polizia tedesca su mandato delle autorità polacche, sarebbero stati loro a compiere a fine settembre l'attentato incendiario a una stazione di terra di Starlink e un generatore

0: d'emergenza che si trovano vicino a Varsavia e che secondo gli inquirenti polacchi porta la firma di Mosca. L'impianto riveste particolare importanza poiché la rete Starlink viene utilizzata anche dall'Ucraina per i collegamenti satellitari che consentono di guidare i droni e i costi del servizio vengono sostenuti da Varsavia. Mentre il servizio fuori uso, dichiara il premier polacco Tusk, fa parte della guerra ibrida condotta dalla Russia. Gli inquirenti avrebbero rintracciato i due uomini, ma sospetti ci sono anche su un'altra persona grazie a numerosi indizi rinvenuti sul luogo del sabotaggio. Il ministro per il coordinamento dei servizi segreti polacchi Siemoniak lascia intendere che farebbero parte della criminalità organizzata. I servizi segreti russi, dichiara, fanno ricorso ad agenti usa e getta e sempre più spesso a gruppi strutturati. Berlino, Barbara Grudenger, R1.
1: Il Parlamento ungherese ha approvato la legge che rimuove alcune disposizioni anti-LGBT introdotte dal precedente governo ultraconservatore di Orbán. Fra queste, l'esclusione del tema degli orientamenti sessuali dai libri per i minori. Il provvedimento segna la prima inversione di rotta in tema di tutela dei diritti delle minoranze di genere del premier filo europeo Modior. In Francia, nuova giornata di proteste studentesche in quello che è stato chiamato il quinto atto della mobilitazione iniziata 3 settimane fa e segnata anche da violenti scontri con la polizia. Si temono altri disordini. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
2: Sì, in questo momento mi trovo in Place d'Italie, il corteo muoverà dalle 14 verso Les Invalides. L'obiettivo è quello di manifestare vicino alla sede del governo, Palazzo Matignon. Da tempo gli studenti chiedono di essere ricevuti dal primo ministro Lecornu. Le richieste dei liceali, oggi in piazza non solo studenti dei licei, ma anche studenti universitari, professori, esponenti dei vari sindacati della scuola, ma anche genitori preoccupati appunto per la sicurezza, manifestano con i loro figli in piazza appunto. Tra le richieste, quelle di uno stanziamento straordinario per ammodernare gli istituti e poi la promessa del governo sul tavolo di trovare con urgenza 3.000 docenti da inviare nei licei dove la situazione è più critica. A far scoppiare la protesta, proprio la mancanza dei professori all'inizio dell'anno scolastico. Infine a manifestare oggi anche Greta Thunberg, l'esponente del movimento ecologista svedese, che ha detto: sono qui a manifestare con gli studenti francesi perché il rischio è che con i tagli alla scuola rubino il nostro futuro. Per ora da Parigi è tutto. Gavino Moretti per il GR1.
1: Visita del re di Spagna Felipe VI e della regina Letizia nell'exclave di Ceuta a 2 mesi e mezzo dall'arrivo in massa di 80.000 migranti. I sovrani mostreranno il proprio appoggio alla popolazione e commemoreranno le persone morte nell'attraversare il confine tra Spagna e Marocco. È la prima visita di un monarca spagnolo in quasi 20 anni a Ceuta, di cui il Marocco rivendica la sovranità. Il viaggio proseguirà domani nell'altra exclave sulla costa nordafricana, Melilla. L'inchiesta sulla morte di Antonella Di Iels e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate con la ricina Pietracatella in Molise, al via le perquisizioni informatiche in alcuni istituti scolastici frequentati da persone che conoscevano le vittime.
3: Ricerche online, dati eventualmente cancellati da recuperare. Le indagini si concentrano sul web per capire da quale computer a fine agosto 2025 sono state digitate sulla piattaforma Reddit le parole chiave veleno e ricina, con la richiesta di consigli su come ricavare la sostanza dalla pianta e su come utilizzarla. Elementi che gli inquirenti cercano in oltre 150 computer in dotazione a 4 scuole collegate a persone che conoscevano Antonella Di Iels e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate a dicembre scorso con la ricina. La prima delle perquisizioni all'Istituto Agrario di Riccia, dove lavora un tecnico sentito più volte dagli investigatori, marito di un'insegnante amica di Gianni Di Vita, a sua volta marito e padre delle vittime. Nel liceo dove ha lavorato la donna le ispezioni si sposteranno domani, poi anche al liceo di Campobasso in cui studiavano Sara e la sorella maggiore Alice, diplomata a luglio. Infine venerdì in un istituto dove presta servizio una cugina di Gianni, anche lei sentita più volte. Fabrizia Ralla, GR1.
1: La brutale aggressione di un gruppo di giovani ai danni di un uomo intervenuto per difendere la figlia domenica sera a Napoli. Il 50enne è in ospedale ancora sotto shock e si indaga per trovare i responsabili.
4: Sono 8 i giovanissimi identificati finora, fra cui 2 ragazzine. Sarebbero state loro a dare origine a una prima lite che nel quartiere del Vomero ha coinvolto la figlia della vittima. Sbattuta sul parabrezza di un'auto e poi a terra, l'adolescente, che ha riportato alcune lussazioni e contusioni al collo, chiama in aiuto il padre, che una volta sul posto viene circondato e colpito da una decina di ragazzi anche dopo essere caduto a terra. Il racconto della moglie.
5: Mio marito lì stava da solo, è stato spinto a terra, è stato aggredito da una decina di ragazzi. Hanno sferrato calci, pugni alla testa, una ferocia inaudita.
4: Una volta caduto, il cinquantenne viene anche inavvertitamente investito da un furgone della raccolta della nettezza urbana che gli passa sopra una gamba. Per l'uomo, ricoverato all'ospedale Cardarelli, sarebbe scongiurata l'amputazione dell'arto. Daniele Lettig, GR1.
1: È la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, per prevenirli. Un alleato fondamentale è la scienza di previsione. In questo momento a Darmstadt in Germania è in corso la conferenza stampa di presentazione di un satellite innovativo dell'organizzazione europea EUMETSAT. L'inviata.
6: Il satellite lavora già da un anno, ma da oggi si chiama ufficialmente Meteosat 13 e nella costellazione gestita da EUMETSAT, rete di una trentina di paesi, Italia compresa, europei e non solo. Il satellite non ruota attorno alla Terra, ma è fisso, e quello di cui tra poco avremo più dettagli è uno strumento altamente innovativo che ha a bordo un radiometro meteorologico a infrarossi. In 4 dimensioni precisano qui nella sede di EUMETSAT il tempo e la possibilità di anticipare quanto prima l'evoluzione meteo. Uno strumento molto sofisticato nasce grazie a una forte cooperazione europea, sempre più importante in un momento in cui il riscaldamento globale aumenta sia l'intensità dei fenomeni estremi sia la loro variabilità a breve. Italia particolarmente vulnerabili per rischio frane, alluvioni, erosioni costiere, siccità. La tecnologia fornisce dunque importanti passi avanti che però richiedono politiche ad oggi inadeguate per taglio di emissioni e difesa dall'impatto dei cambiamenti climatici. Da Darmstadt, Germania, Sonia Filippazzi, GR1.
1: Al via stasera e fino al 25 ottobre il Roma Film Festival, che si aprirà con Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.
7: L'altra volta hai sorriso, ma fai fatica. Come se sorridi per proteggerti.
1: Attesa per la sezione Alice nella città, Susan Sarandon, che riceverà un premio alla carriera, e stasera a Via Veneto la Notte Bianca con DJ set e la strada della dolce vita trasformata in pista per ballare.
8: Deve essere uno schiribizzo di sapere se può fare.
1: Musica. Dopo i live estivi, Safe arriva per la prima volta nei teatri e nei club. Il Santissimo Tour partirà domani da Venaria, Torino, per poi proseguire a Padova, Milano e Roma. Il sold out di quasi tutte le date conferma il successo del rapper genovese, secondo classificato a Sanremo 2026 e doppio disco di platino per il brano Tu mi piaci tanto, che sentite in sottofondo. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Massimo Vasciaveo e Fabio Cardinali, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Il JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: GR1 Sport.
16: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Apriamo con la Champions League, seconda giornata. L'Inter alla Scala del Calcio, il Napoli in trasferta nel catino del Villarreal.
17: Milano vicino all'Europa, cantava qualcuno, ma in realtà è proprio il palcoscenico internazionale l'unico cruccio della gestione Chivu e più in generale degli ultimi anni. E allora la macchina pressoché perfetta in campionato deve accelerare anche in Champions, tanto più che all'esordio, prima della maxi sosta, l'Inter si era consegnata, o meglio regalata, al Real Madrid del grande ex Mourinho. A proposito di ex, Ian Sommer a difendere i pali del Bruges. Chivu dovrebbe affidarsi in toto ai titolarissimi, unico dubbio le condizioni di Çalhanoğlu nel caso, spazio da Aleksandar Stankovic, l'ambizione come necessità, nelle parole del tecnico nerazzurro.
18: Lo status di una società come la nostra ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Abbiamo la responsabilità giusta per portare una partita a buon fine.
17: A caccia di conferme il Napoli, che dopo il 3-0 scaccia pensieri sul Frosinone, vuole riscattare il KO alla prima europea contro l'Arsenal. In casa del Villarreal il punto fermo è Kevin De Bruyne, mattatore sabato sera, ma in un possibile centrocampo a 5 con McTominay dal primo minuto. Il sottomarino giallo è partito a singhiozzo nella Liga Spagnola. Ovviamente non si fida Max Allegri.
19: Sicuramente è una squadra che concede poco e soprattutto giocare in questo stadio sarà molto complicato, quindi bisogna fare una prestazione di grande ordine, cercare di fare risultato.
17: Guido Ardone, GR1.
16: Il Venezia ha ufficializzato in una nota l'esonero dell'allenatore Giovanni Stroppa. Sotto la sua guida tecnica i lagunari hanno conquistato la promozione in Serie A nella scorsa stagione. Fatale il KO di ieri sera a Bergamo, il sesto consecutivo ieri sera contro l'Atalanta, e il quarto esonero nella massima serie. Per la sostituzione in pole ci sarebbero Paolo Zanetti e Davide Nicola. Playoff mondiali di calcio femminile stasera a Firenze, Italia-Bielorussia. Le azzurre partono dal 2-0 dell'andata a caccia della finale playoff. In tribuna ci sarà Giovanni Malagò.
20: Nulla è scontato, è il messaggio che arriva dalle azzurre e soprattutto dal commissario tecnico Sun Chin. Il 2-0 conquistato all'andata contro la Bielorussia non deve trarre in inganno. Al Franchi c'è una tappa importante verso il mondiale brasiliano, ma non ancora quella decisiva.
21: Le ragazze sono molto mature, molto determinate. Hanno capito fin da subito che questo va costruito, questa qualificazione va costruita passo dopo passo.
20: 34 tiri nella gara d'andata, ma soltanto 2 gol. Un dato che racconta la superiorità dell'Italia, ma anche quanto ci sia da migliorare sotto porta. Son Chin potrebbe cambiare il volto dell'attacco ripartendo dalla sua capitana Cristiana Girelli, chiamata a guidare le azzurre in una sfida fondamentale.
22: Ogni bambina comunque quando inizia a giocare a calcio sogna di poter giocare un mondiale. Per me è lì, è pensiero fisso praticamente ogni giorno.
20: E poi c'è il pubblico. Al Franchi servirà la spinta della tifoseria azzurra, degli appassionati e di chi crede nel calcio femminile, perché questa è l'unica nazionale che in questo momento gioca per conquistare un posto al mondiale. Il Brasile è il traguardo, il sogno da inseguire. Sara Meini, GR1.
16: Formula 1, il Circus tornerà in Africa all'inizio del 2030 con un Gran Premio in Ruanda. Lo ha annunciato Appunto, la Formula 1 nel suo sito ufficiale, accordo decennale, l'ultimo Gran Premio di Formula 1 nel continente africano si era disputato nel 1993 sul circuito di Kalami in Sudafrica, un momento storico per il gran capo della Formula 1, Stefano Domenicali. Infine il tennis, Masters 1000 di Shanghai, in campo il futuro numero 1 Sasha Zverev, sicuro di chiudere la stagione in vetta alle classifiche contro il kazako Alexander Bublik, primo set 7-6 per il tedesco, che ha recuperato nel tie break da 3-6 all'8-6 finale, 4 set point, 3 consecutivi nel tie break non trasformati per Bublik, cominciato da poco il secondo set. Era questa l'ultima notizia da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
23: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
23: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
24: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata limpida e ventilata per gran parte del paese, con tempo ormai migliorato ovunque. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, ma il tondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord, per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
25: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
26: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Le notizie del giorno.
28: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
29: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
27: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
30: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
27: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
31: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
32: Con la brillante Brilli.
33: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.

0: Ed è sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Oggi hai una faccia un po' che...
1: Che faccia oggi?
0: Non, insomma, non sembri contentissimo, fa un sorriso,
1: ma
0: fa
1: no,
0: un sorriso.
1: Ma no, non ho niente per cui essere contento.
0: Beh, fingi?
1: Ma no, cosa devo fingere? Non si finge. No,
0: ma e poi... noi dipendiamo tutti dalle tue labbra, tu sorridi noi siamo più felici.
1: E allora mi sa che non sarete felici mai.
0: E allora sono
1: io
0: cavoli.
1: Non sorrido mai, anche perché non c'è niente da cui sorridere. Cioè,
0: no,
1: di cosa dobbiamo sorridere?
0: È tutto bruttissimo.
1: E infatti, quindi non c'è niente da sorridere.
0: Bene, allora neanche Tagliani.
2: È un cafone, Lauro. Cafone.
1: Ma che c'entra? Non è mica stato cafone. Ho detto che non c'è niente da sorridere.
0: È quell'ottimismo che
1: sono realista.
0: Distingue, no?
1: No, sono realista. No? Non è che vedo come potrebbe vedere Tagliani. Cioè,
3: ottimismo.
1: Ditemi se Tagliani è ottimista. Io sono più ottimista di Tagliani. Anche
0: perché ci vuole poco.
1: Meno, esatto.
0: Senti,
1: esatto.
0: Simpatico Lauro, c'è qualche novità nel centro-sinistra?
1: Ragazzi, come novità? Oh, ma qui stiamo scherzando. Qui il centro-sinistra ormai ha delle novità che fanno tremare i polsi. Perché pensate, in questo weekend, mentre noi stavamo a fare altro, c'è stata l'assemblea fondativa di Più Uno. Voi direte, che cos'è Più Uno?
0: Cos'è Più Uno?
1: Più Uno è quando tu vai a una festa, no? Dici, guarda, vengo Più Uno.
0: Ah, sì.
1: Che poi
0: l'accompagno,
1: o porti il fidanzato, porti l'amica, se il fidanzato non vuole venire, chiami l'amica all'ultimo, dici, dai, fai il Più Uno. Comunque in lista all'ingresso c'è Brilli Più Uno. Più Uno invece è la nuova partito di centro, quello fatto da Ruffini e Gabrielli, che non so chi è il Più Uno, cioè se è Ruffini Più Uno
0: dei due
1: e va
0: Più
1: Gabrielli,
0: Uno, quello invitato e quello che si imbuca,
1: o se Gabrielli fa Più Uno. Comunque sono l'esattore e lo sbirro, chiamati così. Poi in realtà no, perché uno ha fatto il presidente dell'agenzia delle entrate, l'altro ha fatto il prefetto, e quindi così. Beh, Ruffini, che è un po' il dominus di Più Uno, inizia questa assemblea fondativa.
4: Il mio non funziona.
0: Non gli funziona.
1: Confirmo il microfono. A parte che si sente, perché se non si sarebbe sentito se il mio non funziona. Quindi comunque iniziamo alla grande. Funziona adesso il microfono, Ruffini?
4: Il mio non funziona.
0: Il suono, anche con una voce molto mesta.
1: Beh,
0: molto
1: la tipica
0: mesta
1: allegria di Ruffini. Poi c'è Giorgia Rombolà, conduttrice del TG3 di Lina Notte, che a quel punto lì dice, propone...
5: Vogliamo prendere un gelato nel frattempo?
1: Io cioccolato e stracciatella, tu?
0: A me piace la granita di caffè con la panna.
1: Come?
0: La granita di caffè con la panna.
1: No, ma non è gelato, volevamo prendere il gelato.
0: Beh, vabbè, quando andiamo a prendere il gelato tu ti prendi il cono e io mi prendo la granita.
1: Poi, finalmente, Ruffini spiega al paese e ai pochi che non lo sapessero che cos'è esattamente Più Uno.
0: Cos'è?
6: Siamo nati per far tornare a casa nell'urna.
1: Sì.
6: Nella sede della democrazia, sì. Chi se n'è andato?
0: Certo, amen. Che bella vitalità,
1: Ma beh, Ruffini è così,
0: vivacissimo.
1: Lo segue. Tra l'altro, è una bella idea questa di riportare alle urne quelli che non hanno votato. Sono 25 milioni Più Uno. Cioè, se votano tutti per Più Uno, prende un botto di voti Più Uno.
6: Portare tutti gli uno che sono rimasti a casa,
0: tutti gli uno,
1: state in pace.
0: No, uno per uno arriva a 25 milioni.
1: Sì, perché quelli che non hanno votato, forse.
6: E forse preferiscono rimare a casa.
1: Rimare.
0: Fanno delle gare di rap,
1: rimano, stanno lì con Fedez. Beh, insomma, bello. È vero. E quindi questo, quello di riportare la gente a votare.
6: Questo è il compito di Più Uno.
1: Andate in pace.
0: 25 milioni di
1: Più Uno. Non so se 25 milioni Più Uno oppure 25, non lo so. Ruffini.
6: Il fatto che siate venuti qui oggi è proprio la prova lampante che la democrazia
1: è la democrazia. Io
0: che
1: mi stavo addormentando. Comunque, in effetti, anziché mettere quelle cose, le nuvole, la pioggia per dormire, in effetti Ruffini potrebbe essere,
0: guarda,
1: uno...
0: che adesso me lo registro, perché
1: sì.
0: È una buona idea.
1: La democrazia
6: non si costruisce per sottrazione, ma per addizione.
1: Sì.
6: Un Più Uno alla volta.
1: Più uno
0: arriva a 25 milioni, insomma.
1: Con molta calma, Più uno. Però ci sono alcuni che ci sono già.
6: Chi arriverà domani?
1: Ricordiamo che del demani non v'è certezza.
0: Quindi
1: il demani.
6: Domani, ognuno col suo Più Uno.
1: Lasciato all'ingresso il suo Più Uno, tranquillo, segni. Ragazzi, comunque, Ruffini c'ha una carica che
0: ammazza.
1: Confronto a Tagliani.
0: Spazza via le cose. Proprio.
1: Poi è anche lucido nell'analisi sul campo largo.
6: Nel campo largo del centro-sinistra si rincorrono accuse, litigi,
1: Riappacificazioni. Che ci sono riappacificazioni nel centro-sinistra.
0: Però sempre con la sua vitalità.
1: Sì. E l'invito qual è, Ruffini?
6: L'invito è quello di partire tutti insieme.
0: Insieme,
1: secondo me, è partire tutti insieme con l'ansia.
0: Secondo me sì, anche.
1: Di fare le primarie. Comunque, insieme, oppure...
6: Oppure gli elettori.
0: Gli elettori?
1: Sono gli elettori di egli.
0: Con l'ansia di partire.
1: Quindi cosa fanno gli elettori a Ruffini?
0: Che faranno?
6: Gli elettori non partiranno e non ci aspetteranno.
1: Che immagine tristissima.
0: Non partono, non vi aspettano, una cosa brutta.
1: Ruffini lì.
2: Non partirà.
1: Lo so, esatto,
0: è molto bello.
1: E poi dà anche un'indicazione su come trovare il leader del centro-sinistra, Ruffini.
0: Come?
6: È finito anche il tempo degli alchimisti o degli stregoni.
1: Basta con questi alchimisti, con questi stregoni. E invece è il momento di cosa?
6: È il momento di alzarsi da quel tavolo.
1: No, guardi, Ruffini.
0: Il tavolo
1: non l'avete ancora fatto, dicono nel centro-sinistra.
0: Poi il tavolo non ci riescono proprio.
1: Che risposte dà più uno?
6: E non abbiamo in tasca tutte le risposte.
0: Ecco.
6: Non ve le aspettate da noi.
1: Quindi
0: neanche una risposta.
1: Forse più una risposta.
0: Sì.
1: Ma se non ci date le risposte, cosa come.
6: Ci siamo messi.
1: Memessi. Il grande Leo Memessi, ricordiamolo. Vi siete memessi?
6: Messi al servizio di un progetto che va ben oltre.
0: Oltre mare.
6: Ben al di là del tempo e
0: della sorella Lella.
1: Forse della cosa?
6: Della vita di noi due.
1: Sì.
0: Che gli ha preso il tartaglio?
1: No, della vita di loro due, cioè di Gabrielli e Ruffini. Perché qualcuno dice: ma oltre a Gabrielli e Ruffini c'è qualcuno che li vota? Non lo so, in effetti.
6: È un progetto che contribuiamo, su questi verbi dobbiamo prendere nota
1: sui contributori, poi Ruffini contribuiamo
6: a costruire per tutti voi.
1: Grazie del pensiero. Cosa bisogna fare?
6: Bisogna sapere dove si vuole andare.
0: Quando si vuole andare
1: non lo sapete voi, Ruffini.
6: Certamente noi non offriamo questo tipo di alternativa di governo.
0: Mamma mia,
1: non c'era il rischio, Ruffini, che possiate andare al governo. No. Ma dove vi posizionate, Ruffini, politicamente?
6: E non siamo di centro.
1: No. Non sono di centro. Ma
6: l'abbiamo detto in queste settimane. Sì. Siamo di centro-sinistra.
0: Sempre con un entusiasmo centro-sinistra. Guarda come ci sta.
1: Ruffini è un po' il nuovo Che Guevara. Si sente proprio da come. E poi dice: su chi vince la Seconda Repubblica? Che l'indicazione ha dato?
6: Che nella Seconda Repubblica nessuna maggioranza ha mai vinto due volte di fila.
1: Vedi. Quindi questo è un buon segno per il centro-sinistra.
0: È un ottimo segno. Porta fortuna.
1: Vuol dire che non vince la maggioranza di adesso, no?
6: Ecco, credo che affidarsi alla cabala. Di fronte agli spartiacqui.
1: No, gli spartiacqui
0: perché
1: no.
0: Perché spartiacque 1, spartiacqui 2?
1: No, io c'è gli spartiacqui terme, però è un altro discorso. No, cosa sono gli spartiacqui?
6: Dagli spartiacqui che abbiamo sia troppo pericoloso.
1: Ha ragione,
0: grande applauso a questa dichiarazione sugli spartiacqui.
1: Spartiacqui poi fanno acqui da tutte le parti ed è un casino. Cosa fate concretamente voi di più uno?
6: E allora cosa facciamo concretamente noi da domani più uno?
1: Dopo esservi addormentati, risvegliati, cosa fate?
0: Al risveglio?
6: Continueremo a parlare con i cittadini.
1: Bravi.
0: Che ci dicono?
1: Un bel programma. Cosa farete alle primarie, Ruffini?
6: E a questo punto la domanda è cosa farete alle primarie?
0: Alle primarie?
1: Vi candidate?
6: Ecco, non voglio girarci attorno.
1: Bravo,
0: no,
1: diretto,
0: allora,
1: sì
0: dritto,
1: o no?
0: Pom.
1: Candidatura.
6: Però prima del nome... un accordo, non sul nome.
1: Niente,
0: non sul nome,
1: meno male che non ci voleva girare intorno.
0: Sì, infatti, da proprio un'altra città parte.
1: Sì.
6: Ecco, più uno nasce per allargare il centro-sinistra.
1: Anche perché stringerlo era impossibile, diciamo. Poi il centro-sinistra più uno.
0: Largo, infinito.
6: Ed è anche il senso del nostro nome:
1: più uno vale più uno. Non so se più uno vale più uno, oppure più uno non vale più uno. Non lo so.
0: Uno vale uno, però più uno
1: vale nessuno. Non lo so, Ruffini.
6: Prima di andare vi chiedo un'ultima cosa, sto per salutarvi.
1: Questa è una bella notizia.
0: Sì, infatti siamo un passo avanti.
6: Provate a parlare alle persone che incontrerete, a portare anche solo una persona.
1: Sì.
6: Una persona in più.
0: Vabbè, siamo alle implorazioni.
1: Sì, guarda, ho fatto una festa.
0: Alle preghiere, ti prego.
1: Festa. Vieni, ma porta una tua amica che non c'è nessuno. Guarda, poi non ce ne sono donne. Porta qualcuno.
6: Un più uno alla volta.
1: Più uno alla
0: volta.
1: Sì, perché più due magari ti viene l'ansia. Invece un po' più uno alla
0: più
1: volta.
0: Più uno per uno non fa male a nessuno.
1: E quindi...
6: un grazie infinito a tutti voi, anzi infinito più uno.
1: Però infinito più uno,
0: ma
1: sì.
0: saranno
1: pagati,
0: registrati.
1: Certo. Ma cosa vuol dire infinito più uno?
0: Non lo so.
1: Questa è Rai Radio più uno, questo è Un giorno da pecora, l'unica trasmissione con l'infinito più uno.
7: All'angolo del cinema horror di Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta I fantasmi della Prima Repubblica che infestano il Parlamento. Con il Fu Democristiano, leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Era una notte buia e tempestosa.
8: Oddio, che è?
9: Ho partecipato la settimana scorsa a una seduta spiritica.
8: Eccola, un classico democristiano.
9: C'era un esponente, centrodestra e centrosinistra.
8: Un classico? E voi di Sud chiama Nord?
9: Ancora dovevamo decidere una volta per tutte da quale parte stare.
8: È un altro classico democristiano.
9: Quindi abbiamo avuto il privilegio di fare una seduta spiritica bipartisan.
8: E che dicono i fantasmi della Prima Repubblica quando si vota?
9: Ed è uscito, eh sì, il 9 e il 10 di maggio.
8: Ah.
9: Perché ad aprile già maturano i 4 anni per la pensione.
8: Chiaro. E voi?
9: Ci sono tante cose che portavano il centrosinistra ad avere un amore clandestino.
8: Ma è venuto fuori nella seduta spiritica?
9: Sedute spiritiche sia dalla parte di Renzi, ma sia da parte del PD.
8: Ah, giusto, fanno sedute spiritiche separate per non sedersi allo stesso tavolo.
9: Però ci proponevano un amore clandestino.
8: E allora voi vi siete spostati a destra?
9: Io con il presidente Meloni è da un po' di tempo che ci mandiamo dei messaggi.
8: Ma con la nuova legge elettorale vi tocca raccogliere 6.000 firme per collegio? 600.000 firme per presentarvi alle elezioni.
9: Chi invece ha la componente all'interno del gruppo misto invece ne deve raccogliere dalle 750 alle 1.500.
8: Ma voi mica la potete fare la componente, vi mancano due parlamentari.
9: Hanno aderito al gruppo Mallio Messina e Luca Sbardella.
8: Ma non stavano i Fratelli d'Italia?
9: Nel momento in cui fai una scelta di campo, nella coalizione ci si dà la mano.
8: Ammazza, che intrallazzo!
9: Ma guardate che queste sono delle sedute veramente intensive.
8: Ma lei entra nel centrodestra per fare che?
9: E il mio obiettivo è fare il sindaco di Sicilia, cioè il presidente della regione siciliana.
8: Ma il centrodestra non sostiene Schifani?
9: Il centrodestra in questo momento sta sostenendo il presidente Schifani.
8: Ah, in questo momento.
9: E noi invece stiamo andando avanti destrutturando a destra e a sinistra.
8: Schifani, stai sereno. Che paura.
9: My way, a modo mio sempre. Nai nai nai na na na. Nai na na na. Nai na na na na. Non vi parlo in inglese perché...
8: No, che è tutto già abbastanza horror così.
10: Un giorno da pecora. Solo su Radio 1.
0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Sento che ora non siamo più soli.

0: Zimindi,
1: ex ministro della sanità e delle politiche per la famiglia, ex vicepresidente della Camera, fondatrice ed ex presidente del PD, ex presidente della commissione parlamentare antimafia. Signora Bindi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Dove la troviamo?
2: Mi trovate in autostrada.
0: Ah, bene.
1: Sta guidando lei, signora Bindi?
2: Certo.
1: Ma perché ricordiamo che lei tra l'altro guida delle macchine di anche di un certo livello.
2: Macchina sicura, un Audi tranquilla.
1: Cioè, ma a che velocità di crociera stiamo andando, signora Bindi?
2: Quella indicata dai limiti di velocità.
1: Cioè, questo lo dicono tutti.
0: Perfetto. Vabbè, corretta.
1: Però...
2: No. Lo faccio ormai da qualche anno,
1: Da qualche anno, mentre prima, signora Bindi, quante le abbiamo fatte in autostrada?
2: Pochettino di qualche trasgressione.
0: Vabbè, qualche trasgressione ci sta pure.
1: Senta, non, ci
0: tanto.
1: Non ci sente nessuno, signora Bindi. Qual è il suo record?
2: No.
0: Non lo ricorda. Non lo ricorda.
1: In discesa, magari.
2: Non lo ricordo.
1: Sì.
2: Non lo ricordo. Grazie del suggerimento.
0: Sto qui apposta, poi dopo lui mi strilla.
1: Non ricordo. Senta, ma a proposito, è messo peggio il PD o la Ferrari, secondo lei, signora Bindi?
2: Mi fa sempre questi paragoni.
1: Per sapere, so che lei è appassionata anche di Formula 1, quindi comunque sono tutte e due rossi, tendenzialmente, diciamo, la Ferrari di più.
2: Il rosso della Ferrari è più vivo, però, diciamo.
0: È più vivo,
1: Certo, meno di quello del PD è difficile essere meno.
2: È più vivo.
1: Però fa casino.
2: Comunque, sono un po' ammaccati, però... ripresa tutte e due.
1: Chi gestisce meglio il muretto, la Ferrari o il PD? Cioè, chi è che è gestita meglio?
2: Che cosa?
1: Il muretto, sai che in Formula 1 c'è il muretto dove si decidono le strategie. Funziona meglio il muretto della Ferrari o quello del PD?
2: È una bella gara.
1: Senta, lei oggi in un'intervista sul Corriere della Sera torna in quella che è la sua proposta da mesi, cioè niente primarie e Bersani sarebbe il suo sogno come federatore, come terzo uomo del campo largo.
2: Sì, io dico Bersani, ma insomma se trovano una persona che riesce a fare sintesi tra le varie anime del centro-sinistra, che ha un profilo di uomo di governo o di donna di governo, che è in grado di dare una spinta a questo programma, di rassicurare per la parte del paese che poi ormai la maggioranza che subisce le conseguenze di questa crisi mondiale nella quale siamo.
1: Ma chi potrebbe essere se non è Bersani? Perché lei dice non è facile trovarlo.
2: No, non è facile trovarlo e non mi convince che parta soprattutto da una componente della coalizione, un suggerimento su un possibile terzo nome come quello del sindaco di Roma, persona bravissima, ottimo sindaco.
0: Gualtieri, per l'appunto.
2: Che tra l'altro, voglio dire, è pur sempre un esponente del PD e siccome c'è la segretaria che sarebbe la più titolata a fare da Presidente del Consiglio, trovo abbastanza strano. Sarebbe come se uno del PD propone Patuanelli, no? Anziché Conte.
1: Però,
2: una persona altrettanto stimabile e brava.
1: Però lei lo sa, è come quando si legge il Presidente della Repubblica, cioè il partito più debole può accettare, dal punto di vista elettorale, può accettare uno del partito più forte che piace al partito più debole, no? Perché se no, se il nome lo fa...
2: Ma infatti secondo me dovrebbero essere i due contendenti a fare la proposta insieme, a fare la proposta del federatore.
1: Certo.
2: Diciamo.
0: Ma lei non lo farebbe?
2: Nessuno glielo dovrebbe imporre, dovrebbe... Io no, io ho già dato.
1: È sicura che non... È sicura, c'era Bindi?
2: No. Io ho già dato nella vita, io posso solo appunto guidare la macchina, andare da qualche parte a fare qualche conferenza, fare qualche intervista.
1: Quindi anche se
0: ne ha avuto più abbastanza.
1: Anche se glielo chiedessero non lo farebbe.
2: Io sono, guardi, mi sto godendo dal 2018 mia libertà di pensiero, che è,
1: certo,
2: ce l'ho sempre avuta, ma adesso diventa anche parola serenamente, tranquillamente, sto certo. bene così.
1: Però che Bersani ha già detto che lui non se la sente, aveva detto un po' di tempo fa.
2: No, che non se la sente non ci credo, perché nell'intervista che ha fatto al Corriere, a un certo punto se ne esce la persona, gli chiede ma il programma, e lui risponde: se toccasse a me, quando un esordio così a una risposta a una domanda così impegnativa,
0: certo, vuol dire che l'ha pensato quantomeno
1: la politica. Ma lei ci ha parlato con
2: quantomeno nella veste ci starebbe bene, certo.
1: Ma lei ci ha parlato con Bersani, signora Bindi?
2: No, non vorrei che pensaste che io queste magari anche in maniera un po' imprudente,
1: sì. Però dice quello che pensa,
2: magari tale. Io dico quello che penso a prescindere, insomma non ci sono strategie concordate con nessuno, ecco. Questo vorrei far sapere.
0: Senta, invece Silvia Salis
2: è un ottimo sindaco,
0: è un altro mestiere, dice.
2: Alla segretaria del principale partito della coalizione, sì. E di fronte al presidente di un partito che peraltro lui ha già fatto il presidente del consiglio,
1: sì.
2: Cioè come si fa a proporre, se la Salis corre alle primarie vediamo chi vince, ma pensarla come Gualtieri, ma sì. È uscito un altro che ha preso un sacco di preferenze quando si è candidata alle europee, l'attuale presidente della regione Puglia, De Caro, che ha coperto con le sue preferenze tutto il meridione, che è sempre un territorio abbastanza, diciamo, c'è qualche punto interrogativo alle elezioni politiche.
1: Sì. Quindi dice che non sono adatti gli amministratori locali.
2: No, ma sono adattissimi. Però sono competitori, non possono essere figure
1: esterne
2: che fanno sintesi all'interno di una coalizione che ha davvero bisogno, io credo, adesso guardate, io penso che il centro-sinistra alle prossime elezioni ha buona possibilità di vincere. Penso anche che debba seriamente porsi il problema di farlo, perché io sono molto preoccupata per questa destra e il governo. La legge elettorale che hanno approvato e che in maniera spudorata hanno dichiarato come l'inizio della Terza Repubblica, mi fa pensare che già il nostro presente è molto triste e difficile per il contesto internazionale, ma per la crisi che sta attraversando l'Europa e per il posizionamento dell'Italia in questo momento e per i tanti problemi che abbiamo. Ma è la cultura della destra che mi spaventa.
1: Senta,
2: e al di là delle definizioni, si definiscono da soli quando mi dicono inizia la terza Repubblica.
1: Che non è ancora finita la seconda,
2: è una,
1: tra l'altro.
2: È quella che abbiamo celebrato il 25 di aprile e il 2 di giugno, che ha compiuto 80 anni.
1: Senta, signora Bindi, per tornare al centro-sinistra, ma se non sono in grado di mettersi d'accordo su se fare le primarie, quando farle e come farle, come possono pensare poi di governare il paese?
2: Allora, io siccome penso che sugli aspetti programmatici non c'è quella distanza che con troppa facilità si commenta, no? La commentate voi.
1: A parte l'Ucraina, diciamo, sì.
2: Sì, c'è il nodo Ucraina, ma adesso, francamente, il nodo Ucraina mi pare che sia dappertutto, perché è vero che la destra vota sempre tutta insieme.
1: Ce l'ha, ma votano insieme, sì.
2: Le risoluzioni della destra, per farle votare da tutti, sono sempre più annacquate. Non c'è una risposta alla crisi ucraina nelle risoluzioni.
1: Domani ce ne sarà un'altra, no, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì.
2: Adesso, dopo quello che ha detto Trump, voglio vedere che cosa fanno.
1: Senta, ma
2: possono tenere posizioni grigie di fronte a una
1: Ma in questo campo largo, alleanza per la Costituzione, come vuole chiamarla Conte, anche Renzi ci deve essere, perché l'altro giorno Appendino ha detto che non lo vuole. Aspetti, che stiamo
0: non si sente benissimo
1: in macchina, c'era Bindi, sì. E magari c'è una galleria. Aspetti, sì.
0: che abbiamo una galleria, che cosa abbiamo? Ecco, si sente.
1: Abbia pazienza, ha detto, sentiamo, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Signora Bindi, ci sente?
0: No.
1: È quel sento e non sento.
0: Riproviamo.
1: Magari accelerato. Non hai detto, no, è lì, nel senso, il collegamento. Sono quelle cose, sai che quando non cade, ma senti che poi uno dice,
0: Ma chi richiama poi? Normalmente chi ha chiamato?
1: Chi ha chiamato?
0: Giusto?
1: Perché se richiami poi tutti e due risulta.
0: Stabiliamo questa
1: se no è occupato.
0: Piccola legge.
1: Chiamano tutti e due. Stiamo
0: riusciamo a ritrovarla.
1: Stiamo richiamando il numero di Rosy Bindi, che era in macchina, c'è, quindi sì,
0: c'è.
1: Ancora no. Binditelo, ok, quindi,
0: chissà dove si trova, adesso glielo chiediamo, dove stava andando,
1: anche
0: non
1: perché tra
0: chiesto.
1: Tre minuti c'è GR1, c'è GR+1, c'è quello nuovo di Ruffini, quindi siamo qua, non ci riusciamo più a collegarci, d'altra parte è così, abbiamo detto Renzi, non si è sentito più niente,
0: non prende
1: poteri
0: niente,
1: forti.
0: C'è stato un momento su Renzi, un crollo verticale,
1: eccola, signora Bindi, abbiamo detto di Renzi ed è caduta la linea.
2: Eccomi.
0: Abbiamo nominato Renzi.
1: Sì, dicevamo anche Renzi.
2: Che Renzi?
0: È caduta la linea.
1: No, dico, ma secondo lei dovrebbe...
0: è un complotto.
1: Tutti dentro al campo largo oppure altro giorno Appendino dice no, noi Renzi non lo vogliamo?
2: Vabbè, io credo che se ci si mette a discutere di programma... si superano i veti incrociati, no?
1: Sì.
2: Poi di fatto sono veti incrociati perché anche quelli che non li pongono poi li praticano. Quindi sarebbe bene, ripeto, la priorità è il programma, dove siamo molto meno lontani di quello che può apparire, e in questi anni è stato dimostrato negli emendamenti comuni alla finanziaria,
1: i voti in aula, sì.
2: Quindi, e poi io sono dell'idea che le differenze, se sono frutto di dialogo e di ricerca di confronto, aiutano a fare delle sintesi molto più ricche di quelle che si riescono a fare quando si va tutti d'accordo.
1: Certo. Mi dica un'ultima cosa, signora Bindi, e se non fosse Bersani, Prodi?
2: Beh, insomma, io ho sempre detto Prodi, gli farei fare tutto nella vita.
0: E quindi questo potrebbe?
2: Forse, non lo so, ecco, prima di fare il nome di Prodi vorrei sentirlo, ecco.
1: Però le piacerebbe comunque, nel senso, è in quell'ottica lì, Bersani, Prodi...
2: È l'ottica di chi non è più in competizione con nessuno,
1: questa è la
2: necessità che c'è in questa fase, per concentrarsi su ciò che interessa agli italiani davvero.
1: Signora Bindi, dobbiamo salutarla perché c'è il GR1, a quanto siamo a velocità in macchina?
2: No, 120,
1: tranquilla.
2: Anche perché c'ho un po' di macchine davanti.
1: Davanti, grazie Rosy Bindi, arrivederci a 120.
0: Buona giornata.
1: E Rai Radio 1, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione a 120.
0: 120,
1: 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 con la cintura.
3: Un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
5: Al massimo, una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Quando ci fa sentire bene. è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ore 14.
9: GR1.
10: In studio Alice Andreoli, Papa Leone al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone, intervento che durerà dalle 2 alle 4 ore e sarà guidato dall'equipe di chirurgia toracica del professor Stefano Margaritora. Ulteriori informazioni, rende noto la sala stampa vaticana, saranno fornite in serata. Il pontefice è apparso sereno e sorridente al suo arrivo al Gemelli, salutato da una grande folla a cui ha rivolto un cenno di saluto. In Germania allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo è stato chiuso per l'avvistamento nella notte di un velivolo non identificato. In un primo momento si riteneva che si potesse trattare di un drone. Dopo le verifiche, la polizia tedesca ha chiarito che l'allerta è terminata. Raid russi sull'Ucraina, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv, mentre sul Mar Nero colpite due navi mercantili in acque bulgare, 11 dispersi. Intanto il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva nessuna conferma. Via libera della Camera, la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio. A Montecitorio è intervenuto il ministro Giorgetti, che ha parlato di nuvole all'orizzonte e ha criticato i deputati a causa dell'aula semivuota. Non hanno, ha detto, voglia di lavorare. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma fino al 25 ottobre. Nel corso della serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. La prima celebrità straniera ad approdare nella capitale sarà Susan Sarandon. Molti i grandi nomi internazionali annunciati, come Julianne Moore e Barry Keoghan. È tutto, prossimo GR1 alle 15.

0: Campagna elettorale, Salvini che prometteva l'abbassamento dell'età pensionabile ora dice che i camionisti potranno lavorare fino a 70 anni perché per allora avrà abolito le accise sul carburante.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È martedì 13 ottobre su Rai Radio 1.
3: È arrivato anche martedì 13 ottobre.
2: Incredibile, eh? E sono passati 1452 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Tra 8 giorni 1460.
2: Incredibile, ne mancano 365, cioè un anno alla fine della scadenza naturale della legislatura.
3: Chi può dire che ne mancano 365 oppure più.
2: Di più, però meno.
3: Un anno preciso, il 13 ottobre e l'anno prossimo è tutto finito, no? Ve lo dico, nel senso, uno si organizza, però chi lo sa che...
2: Altra corsa, ma non è detto, non sappiamo.
3: Andiamo a vedere la buio-cam di oggi, finalmente abbiamo ripreso tutto quanto, la diretta
2: video. Bellissima, come ieri. Al solito non si vede nella buio-cam.
3: Vedo della gente che va e viene, capisco già, percepisco dalla buio-cam un po' di agitazione, però...
2: Si vedono delle ombre in questa buio-cam, perché non vede,
3: secondo me
2: sente solo la radio.
3: Anche delle ombre su questo programma, mi dicono dalle voci di corridoio, qua del corridoio del palazzo della Rai di Via Asiago, che con noi c'è la più grande politica italiana.
4: Ecco a voi!
5: C'è Alice Lai.
3: Di centrodestra.
5: Giorgia Meloni.
3: No, più bassa, le piace...
5: Sant'Anchè.
2: Stiamo parlando di Guariato.
5: Ravetto, buongiorno, prego,
3: futuro nazionale, sottosegretaria, sta parlando da sola, lo dico, grazie a Dio,
2: buongiorno.
3: Non si sente, ex sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento del governo Berlusconi 4 e attuale deputata di futuro nazionale, signora Ravetto, buongiorno, si siede, metta le cuffie e
2: prego,
3: si sieda,
2: perché se non ha la cuffia nessuno la sente,
3: buongiorno,
6: dopo questa ventata di novità, di nomi nuovi fatti dalla Bindi, questo certo. Rinnovamento della politica di cui avete parlato per mezz'ora.
3: Arriva lei che ricordiamo è vicina al grande slam del centrodestra, perché lei ha fatto Forza Italia, Lega, Futuro Nazionale, manca solo Fratelli d'Italia.
6: No, guarda, io sto bella tranquilla in Futuro Nazionale.
3: Bella tranquilla.
6: Ti rammento che il grande slam l'hanno fatto un po' tutti.
3: Se
6: ci pensi, guarda te, per esempio, no, chi fa spesso queste battute, Lupi, no? Lupi, ricordati di Lupi. Dice mai con Vannacci,
3: Lupi fa le battute,
6: i traditori. Lupi è stato con me in Forza Italia, ha fatto un governo con Enrico Letta, poi ha fatto un altro partito che adesso sta con la Meloni. Oppure tu guarda un bel po' di ministri, Crosetto ha iniziato con me in Forza Italia, adesso con la Meloni, bravissimi, tutti bravissimi. Fitto era con me in Forza Italia,
3: però
6: diciamo la battuta si fa soltanto a chi arriva in Futuro Nazionale, chissà come mai.
3: Vedo con piacere che è vestita da donna affidabile. Con i pantaloni.
2: Col pantalone, il pantalone.
3: Sì.
6: Ma guarda, allora,
2: il pantalone è equivale alla gonna lunga.
6: Se la battuta,
3: quella le
6: la battuta è sulla scollatura, ti devo dire che
3: ma
6: mi sento affidabile anche scollata.
3: Ma non sulla scollatura. Ho
6: anche
3: detto
6: scollata,
2: sulle lunghezze delle gonne, le gonne, no?
6: Le gonne ai tagliani.
2: Gonna corta inaffidabile, gonna lunga affidabile.
6: L'avevo rimossa quella battuta, scusate,
3: no, perché il generale Vannacci ha detto che lui le donne le preferisce senza gonna.
6: Insomma, preferite un uomo che ti dica che preferisce sposarsi una bruttina con la gonna sotto il ginocchio? Chiaramente il generale ha fatto una battuta rispetto a un'affermazione di Tajani che non è stata, diciamo, felicissima.
3: Ma è un po' la linea del partito quella di preferire le donne senza gonna?
6: La linea del partito è quella di valorizzare le donne e difenderle, ripristinare la sicurezza in questo paese perché possano andare in giro per strada per Milano senza avere paura come adesso. Donne a Milano, 7 donne
3: non è un
6: su 10.
3: Era una domanda su.
6: Ma io le rispondo, però non le rispondo magari come vuole lei.
2: 7 su 10,
6: cioè, 7 donne su 10 a Milano hanno paura a circolare da sole. Allora, secondo lei è più importante che un partito parli di remigrazione, di controllo dell'immigrazione irregolare o che, come ho letto oggi, Ilaria Salis, la Salis, l'altra, Silvia, dica che lei, così come istinto femminista, leva il cognome del padre e mette il cognome del nonno?
3: Pippone,
6: Pippone, Pippone. No, direi voi.
2: un pochettino sì, dai. Senta, diciamolo.
3: No, perché Silvia Salis ha raccontato di aver avuto un figlio con la fecondazione
6: La Salis, l'altra Silvia, dica che lei, così come istinto femminista, leva il cognome del padre e mette il cognome del nonno.
2: Un pochettino sì, dai. Senta, diciamolo.
3: No, perché Silvia Salis ha raccontato di aver avuto un figlio con la fecondazione

0: stata questa intervista in cui sì. La Salis dice che lei ha fatto
1: l'interrogazione,
0: che è stata una cosa molto sì. Per lei introspettiva. Ma mi faccia finire. Un lettore di Repubblica pregiatissimo sì. Scrive: adesso vediamo i commenti dei vannacciani. Sì. Così non l'etichetta.
2: Che lei è una vannacciana.
0: Vediamo i commenti misogini 3-2-1. Al che io mi sono permessa di rispondere: sì. Sono una vannacciana.
2: Sì.
0: Anch'io ho fatto la fecondazione assistita, l'ho fatta sì. Per anni, però non la sbandiero ai 420 come operazione simpatia. Ma secondo me
2: una
0: no.
2: Scelta di vita.
0: Secondo me sì, però secondo me sbandierare le scelte di vita per fare un'operazione simpatia, cioè utilizzare la maternità come volano politico, secondo me non è il massimo, soprattutto perché la Salis dovrebbe sapere che la possibilità di fare fecondazione assistita è un privilegio perché costa caro. Quindi semmai la Salis, invece di parlarne come una cosa ultra dolorosa, dovrebbe pensare che molte donne vorrebbero fare e non la possono fare. Però sicuramente è un momento delicato della vita privata che, ripeto, ho fatto anch'io e quindi ho risposto: guardate, sono vannacciana, però vedete, l'ho fatto anch'io, non lo sbandiere 420, ma quello che mi ha stupito, ho replicato questo utente, è una donna che rivendica come rivoluzionario il fatto che a un figlio mette il cognome solo della madre. Io ritengo questo non bellissimo, perché non si capisco perché si debba cancellare il padre. Mia figlia ha tutti e due i cognomi dell'ex marito,
2: che ricordiamolo, il signor Ginevra,
0: ricordiamo l'ex marito,
2: ex parlamentare del Partito Democratico,
0: va bene, è il mio, certo. E mi fa sorridere perché lo trovo il massimo del patriarcato, diciamo, non in senso mediterraneo ma in senso musulmano, perché si dà il cognome del nonno, la Salis, perché quando lei dice io le do il cognome di mio padre, nella più grande ottica dell'idea musulmana per cui la figlia è proprietà del padre, quindi le si dà il cognome del padre. Guarda, abbiamo sistemato la Salis, passiamo al prossimo candidato del campo largo.
2: A nostro rischio e pericolo, vi ricordo che da quest'anno abbiamo introdotto questa grande novità dei messaggi, le domande dirette degli ascoltatori ai nostri ospiti, quei messaggi vocali.
0: WhatsApp.
2: Quindi
0: che la Salis ci lascia un
2: non credo. A nostro rischio e pericolo potete mandare i messaggi vocali
1: al 335
2: 339-2949
1: 335 dei vocali
2: 699-2949. Vi ricordo le regole d'ingaggio: nessun insulto, nessuna parolaccia e neanche pipponi. Senta,
1: che per i pipponi ci organizziamo noi qui in studio.
2: Pipponi per dire solo quello che ha fatto la signora Ravetto adesso, da appena quando è entrata.
1: Vabbè, lei occupa spazio, giustamente.
0: Sai cosa diceva Nessi, mia mamma? Che io sono come il gas, rendo spazio finché ce n'è.
1: Hai capito, come l'acqua, anche un po', sì.
2: Ce n'è poco come adesso, comunque.
0: Esatto, vedi, ce ne fosse.
2: Senta, come va col generale?
1: E poi gas esplosivo,
2: lei lo chiama generale?
0: Io lo chiamo talvolta Roberto, talvolta generale.
2: Certe volte anche generale Roberto?
0: No, quello no.
2: Ma le piace di più quando chiama generale? Quando
0: dipende come viene. Comunque, secondo me è un orgoglio aver avuto una persona che è stata non solo generale, ma che ha difeso il nostro paese. Dovrebbe rendere orgoglioso anche lei.
2: Però lei ha frequentato forse i più grandi leader del centrodestra, no? Prima Berlusconi, poi Salvini e adesso Vannacci. Insomma, tre.
0: Diciamo, li ha elencati tutti e tre. Sì. Io magari. Ecco, direi che sì, grandissimi leader, Berlusconi e Vannacci, anche magari un po' più leader, però sì.
2: Chi è che ha più leadership di questi tre, Berlusconi, Salvini?
0: Allora, io sono sincera con lei.
2: Ci credo, perché non dovrebbe.
0: Secondo me sono sicuramente tre leadership, per carità, ma la leadership di Berlusconi e di Vannacci sono due leadership molto più simili di quella di Salvini.
2: Salvini non le è piaciuto.
0: Cioè? Non ho detto che non mi sia piaciuto, io non parlo mai male di nessuno, tanto meno dei colleghi con cui ho lavorato.
2: Perché quando stava la Lega non la facevano parlare mai. Leadership diversi.
0: Non mi facevano parlare mai. Quindi lei mi invitava un giorno da pecora e dicevano di no.
2: Certo,
0: buona sapersi.
2: Lo sa anche lei, ma non solo da noi.
0: Bene, allora hai capito.
2: Senta, secondo lei chi è più democratico, Berlusconi, Salvini o Vannacci?
0: No, io penso che siano tutti e tre assolutamente democratici e infatti tutti e tre rispettano le regole democratiche del gioco politico e si propongono agli elettori e cercano il consenso elettorale. Questa è la leadership diversa, nel senso che chiaramente diciamo sia Berlusconi che Vannacci sono due leadership che eliminano i corpi intermedi delle corti partitiche. Cioè sono leader che parlano direttamente con il loro elettorato.
2: Senta, chi è più sexy dei tre?
0: Ma non mi faccia dire queste cose qua.
2: È una domanda, scusi.
0: Ma secondo me Roberto Vannacci è un bellissimo uomo.
1: Un bellissimo uomo.
2: Cioè, tipo che se non fosse...
0: Non mi faccia dire queste cose.
2: È un bellissimo uomo.
0: Sono stupida. Però sicuramente, ecco, questa è un'altra cosa che è in comune con Silvio Berlusconi.
2: Che è un bellissimo uomo.
0: Entrambi, a Berlusconi era un uomo non solo carismatico come anche il generale, ma era anche un uomo che utilizzava lo strumento corporeo, nel senso

0: sesso, anche la prestanza fisica, l'essere sempre ordinato, l'essere sempre a posto.
1: Ordinato, si veste quasi peggio di Salvini, Mannacci. Oggettivamente.
0: Premesso che stavo parlando di Berlusconi. Comunque a me General Vannacci sembra sempre molto ordinato.
1: Ma lei che è una maestra di stile, scusi, Vannacci si veste sempre
0: Io trovo molto stiloso un uomo che si mette la camicia, la sneaker giusta, che fa vedere che è un uomo. Poi
1: fa vedere che è un uomo?
0: Che è un uomo che ha anche una fisicità rassicurante.
1: E com'è la fisicità rassicurante?
0: La prima cosa gliela spiego. Lei è tutto curvo chiuso in se stesso. Si vede che ha frustrazione. In generale, come Berlusconi, aperto, petto aperto. Ma questo vale anche per le donne.
1: Cioè, bisogna stare aperto.
0: Questo vale anche per le donne. Sì, guarda Nancy come è dritta.
1: Petto
0: come
1: in fuori?
0: Sì, sì.
1: Petto
0: sì.
1: in fuori.
0: Aperti alla vita.
1: Aperti invece io sto
0: un po' frustrato. Intellettuali di sinistra.
2: Senta, ma il nome del gruppo è
1: una parola forte, sia intellettuale che anche di sinistra. Scusi,
2: è proprio Futuro Nazionale Vannacci Free.
1: Si chiama così.
2: Si chiama così.
1: Come le caramelle.
2: Futuro Nazionale Vannacci Free.
0: Sì, non le piace?
2: No, perché sembra senza zucchero.
1: Perché è un po'
0: Beh, comunque sicuramente sicuramente sfonda una porta aperta con una ipersalutista, quindi io c'è anche questo aspetto, va benissimo. Cioè che io sono una che è convinta che gli zuccheri vadano un po' abbassati.
1: Sì. Non so cosa c'entrava questa risposta. Senta, ma qualcuno dice che si è andata via dalla Lega perché non l'avrebbero più ricandidata, ma si figure cosa arrivano a pensare.
0: No, guardi, allora il tema è questo ed è molto semplice. Io sono andata via da Forza Italia e sono passata in Lega e sfido chiunque a dire che Berlusconi non mi avrebbe ridato il seggio. Chiunque. Io il seggio ce l'avevo in Forza Italia. No, guardi, chiunque. Ma proprio guardi, proprio tranquillissima. 12 mani nel fuoco. Quindi io sono venuta via da Forza Italia nel momento in cui Forza Italia si stava spostando a sinistra. Cosa che purtroppo talvolta fa. Vero. Guardi,
2: è così, sinistra.
0: È così vero che abbiamo due ex ministre del governo Draghi e poi andarono a fare affatti le ministre del governo Draghi di Forza Italia, che poi andarono con Calenda e che adesso sono in Noi Moderati di Lupi. Alleate con la Meloni, ma quello va tutto bene, lì non ci sono cambi di partito, non ci sono tradimenti, lì è tutto lineare, no?
1: Cioè,
0: se tu passi
1: sinistra,
0: sempre più a destra, questo è il fatto.
1: No, siete voi
0: io
1: di sinistra.
0: No,
1: perché la Meloni
0: io non faccio
1: dice
0: il pippone,
1: che voi...
0: però lei mi faccia esprimere.
1: Sì,
0: no?
1: Capito, ma non lo
0: io sono il classico esempio di donna di destra che si è spostata sempre più a destra. Cioè, sono andata via da Forza,
1: fa il giro,
0: ma ce la faccio a parlare là.
1: Ancora poi fa il giro.
0: Io capisco il suo tentativo, però se mi fa parlare glielo spiego.
1: Allora,
0: ero in Forza Italia, Forza Italia va a sinistra, io mi sposto più a destra, vado in Lega. La Lega dice che fa la pace in Ucraina, che non vota più le armi, che risolverà i problemi dell'immigrazione, non fa nulla di tutto questo, mi sposto ancora più a destra. Abbiamo dei soggetti, e io mi sento dire che sarei tradimento e sinistra, addirittura mi si è dedicato un post, guardate, faccio una nota personale, un post su un sito che mi dicono gestito e lì mi spiace, da Fratelli d'Italia, facciamogli un po' di pubblicità, siete solo dei poveri comunisti, 300.000 follower, di solito fai post contro Bonelli, contro le persone di sinistra,
1: un
0: post dedicato
1: sito.
0: All'Aravetto,
1: Giorgia Meloni,
0: io parlo anche
1: ma Giorgia Meloni
0: voglio,
1: dice che voi
0: allora,
1: votate sempre
0: con
1: la sinistra.
0: Allora, io mi sposto sempre più a destra e non è vero, e poi le dirò perché, e mi si dice, mi si dà della traditrice, ci sono, ripeto, dei soggetti che erano in Forza Italia, sono andati con Calenda, hanno fatto i ministri di Draghi, ora stanno in Noi Moderati,
1: ma chi sono?
0: Chissà se verranno messi nel listino dell'alleanza di destra, e quelli va tutto bene. Allora viene il dubbio, parlo di categorie politiche, viene il dubbio che il problema non siano gli spostamenti di partito, i problemi sono gli spostamenti di partito per coerenza, cioè sono coloro che ti ricordano dove stava la destra, qual era il programma di destra e perché te ne sei dimenticato. Sul voto con la sinistra, questa è una bugia,
1: la domanda di 10 minuti fa,
0: ma questa
1: però,
0: è una bugia. Io le posso fare mille esempi,
1: può venire Meloni,
0: ma che ce lo dicono da anni, eppure non è mai nato niente.
1: Lo so, come mai
0: pensi che l'80% 90% dei provvedimenti. Sì. Noi li abbiamo votati.
1: Sì, hai ragione, Pippone. Ha ragione, questo è Pippone.
0: Ragazzi, però io pensavo che voi mi fosse alleate.
1: No, ma non è che sono donne, sono alleate.
0: Io pensavo ci fosse un po' di sorellanza.
1: Meloni ha detto
0: studio.
1: Che non c'è differenza tra voi e gli altri partiti di sinistra, votate sempre contro la fiducia al governo, allora, voi di Futuro Nazionale.
0: Ma sì, allora, come mai noi abbiamo, ad esempio, votato provvedimenti che invece ci convincevano? Noi non votiamo la fiducia a questo governo, che è una cosa diversa, ma il voto finale sui provvedimenti. Sa che nell'80% dei casi abbiamo votato favorevolmente.
1: La fiducia no, è un governo di destra, scusi.
0: Ma la fiducia no, perché la fiducia deve essere reciproca. Noi ci troviamo ogni giorno qualcuno che ci sbatte le porte in faccia. Lupi dice mai con Vannacci.
1: Ma ce l'ha con Lupi, basta con Lupi.
0: Loro, un partito dell'1% con dentro persone che sono state con Calenda, che ci viene a dire
1: Germini
0: che non si può fare l'accordo con noi.
1: La Germini
0: così, no? Cioè,
1: mi dice un difetto del generale Vannacci?
2: Ce l'ha?
0: Onestamente non me ne vengono in mente. Guarda, questa domanda me l'ha sempre fatta. Me l'ha fatta con tutti, me l'ha fatta con Berlusconi, me l'ha fatta con Salvini.
1: Beh, Salvini
2: c'è un botto di difetti, quindi è un grande classico.
1: Salvini.
0: Guardi, Salvini
1: ha... No, mica di Vannacci, il difetto di Vannacci.
0: Onestamente non...
1: Ma ce n'avrà uno,
0: vabbè,
1: dai.
0: Io sinora non l'ho ancora registrato. Quando lo registrerò glielo dirò.
1: Senta, ma lei è d'accordo su tutto con quello che dice Vannacci?
0: Sì. Quando lui non fossi d'accordo su tutto, diciamo...
1: Ma quando dice cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione. Ha ragione?
0: Ma ha ragione nel senso che la norma, essere nella norma, significa essere eterosessuali e possibilmente dare continuità agli stati facendo i figli.
1: Questo?
0: Ma chi l'ha stabilito? Guardi, se decidiamo che invece non è la norma, ci estinguiamo. Cioè, banalmente è questo. Volete decidere che la norma sia altro, ci estingueremo.
1: No, ma la norma... Nel senso...
0: E cioè, voglio dire, io penso che un legislatore, un governante dovrebbe mettere al centro
1: liberale,
0: ma non sono fessa, quindi io al centro, anche da liberale, metto al centro la famiglia, perché la famiglia è quella che dà continuità agli stati.
2: E la famiglia,
1: ma lei ha votato, le unioni civili,
0: certo. E allora, ma dov'è il problema?
1: Come no, le unioni civili non sono fatte per la famiglia di
0: ha premesso che le unioni civili non sono un'equiparazione della famiglia in nessun senso, tant'è vero che io sono totalmente ad esempio contraria all'adozione gay, tant'è vero che per esempio a me non piace come sono state sviluppate nell'ambito previdenziale. Secondo me il tema previdenza dovrebbe essere riservato alla famiglia, ma perché banalmente al netto degli ideali, dei valori, la famiglia, ripeto, è l'unica che dà la continuità agli stati, perché è l'unica che facendo figli darà sostegno non solo alla continuità dello stato proprio in senso fisico, che dovrebbe essere un valore per tutti, ma anche alla tenuta sociale di un paese.
1: Per quello dico, nel centrodestra ci sono così tante
0: famiglie. Non lo so, questo sono scelte degli altri. Io di famiglia ne ho fatta una, ho fatto una figlia e va bene, ma magari ne farò altri, non credo di potere più, non credo, ma però ne avrei fatti magari altri, però io ne ho fatta una e sono
1: quindi d'accordo sul fatto che gli omosessuali non sono normali. Adesso con noi c'è
0: nella norma
1: non sono normali, nella norma
3: Marco Travaglio su Ryanair paga sempre il bagaglio.
2: Marco Travaglio,
1: direttore del Fatto Quotidiano, il più grande giornalista italiano. Signor Travaglio, buongiorno.
4: Buongiorno, avete già iniziato a dire cose apodittiche.
1: Quali sono le cose apodittiche? Non sappiamo cosa vuol dire, quindi non possiamo averle dette.
0: Ma tu non sai cosa vuol dire, io sì.
1: Sì, non sta parlando con lei. Come sta, signor Travaglio?
4: Ho sentito bene, avete detto il più grande giornalista italiano. Chi l'ha stabilito?
2: Scusa, qui naturalmente.
4: Per questo che è apodittico.
1: Ma scusi.
4: Ma lo dite a tutti.
1: No, ma chi è per lei il più grande giornalista italiano, invece, signor Travaglio, se non è lei?
4: Il più grande giornalista italiano
2: evidente.
4: Diciamo
1: vivente, se no mi dice Montanelli, certo.
4: Vivente, tra quelli che conosco io, Milena Gabanelli, ma potrebbe esserci anche qualcuno che non conosco.
1: Ma dove sta, scusi, quello che non conosce? Lei c'ha tutti i ritagli di tutto il mondo, come fa a esserci un giornalista che scrive che lei non conosce?
4: Ci sono dei ragazzi che lavorano nella stampa locale, magari nascosti, magari minacciati, eccetera, e magari meriterebbero più visibilità.
1: Certo. Senta, signor Travaglio, per oggi è un giorno straordinario, un giorno importantissimo.
2: Speciale.

0: buon compleanno.
1: Auguri.
2: Ma buon compleanno, ma di che segno è?
0: Aspetti,
2: direttore?
0: C'è la signora Ravetto in studio, vuole fare le augurie.
3: Della bilancia.
2: Bilancia, vado d'accordissimo con la bilancia.
0: Sì.
2: Come Berlusconi, un segno d'aria. Io sono acquario, segno d'aria, con i gemelli, segno d'aria, più intelligenti.
0: Anche
2: i più intelligenti dello zodiaco.
0: Andava d'accordissimo con Berlusconi perché erano tutte e due bilancia.
1: Si volevano tanto bene, sì.
0: Senta,
1: no, magari sì.
0: Se Travaglio, chi le ha fatto gli auguri già stamattina?
3: Ho acceso il cellulare, sai che io mi sveglio un po' tardi, sì. Ho acceso il cellulare, quindi avevo tipo 48 sms.
0: Ma quello più, perché ricordiamo, lei non c'ha WhatsApp, se ho Travaglio.
3: No, ho WhatsApp.
0: Quindi sms, ma scusi, quello più sorprendente,
1: fino
0: adesso, chi arriva, di chi è stato?
3: Quello più sorprendente?
0: Sì.
1: A parte il nostro?
0: Sì.
3: No, nessuno mi ha sorpreso, sempre i soliti.
0: Qualche politico di centrodestra?
3: No, nessun politico, né di centrodestra né di centrosinistra.
1: Ma quanti anni compie oggi?
3: 62.
1: Sale!
0: E quanti se ne sente?
3: Quanti me ne sento?
0: Sì, perché quello è importante. Poi uno se compie 62, ma cioè se ne sente 25
1: o 90.
3: No, beh, né 25 né 90. Me ne 62. Sento me ne sento qualcuno in meno, ma insomma, sì. Poi tanto li ho. Quindi,
1: 62 portati bene,
0: senta,
1: vai.
0: Per le celebrazioni del 90° compleanno di Berlusconi, no? E alcuni politici di centrodestra hanno preparato una torta con la foto della celebre scena in cui Berlusconi puliva la sedia dove lei era stato seduto. Lei che immagine vorrebbe invece sulla sua torta di compleanno?
3: Forse la stessa.
1: Sì?
0: Che ricordiamo, tra l'altro, la sedia, lei quella sedia ce l'ha, nel senso, quella sedia famosa di...
3: Sì, certo, me l'hanno regalata i cameraman di Santoro quando è finita la trasmissione.
1: Ma veramente?
0: E dove la tiene?
3: La tengo in ufficio, ce l'ho qua davanti a me in questo momento. È ricoperta di ritagli, certo. Perché sto sempre in ritardo con l'archivio e quindi
0: ritaglia.
3: È piena di ritagli e cartelline.
0: Signora Ravetto, vuole cantare tanti auguri a signor Travaglio di buon compleanno?
2: Sì, non sono Marilyn Monroe, quindi non so se sono in grado.
0: Vabbè, però senza arrivare a quei livelli.
1: Ce la possiamo fare,
0: comunque lei voleva fare l'attrice. Quindi
2: ma chi l'ha detta sta cosa?
0: Lei ce l'ha sempre detto che voleva fare... Beh, glielo canti Happy Birthday, mister...
1: Non ha voglia,
0: vuole cantare?
1: Fa una facciaccia.
2: Diciamo che faccio gli auguri così dal buon
0: compleanno.
2: Penso che abbia piacere. Molti auguri, direttore.
0: Ah, tra l'altro, cosa avete in comune, Travaglio e cioè Ravetto?
2: Che domanda è?
0: Una domanda,
2: vuol farci litigare?
0: Ma adesso in questo paese non si possono più fare le domande, Ravetto, scusi.
1: Vabbè, me lo sta facendo innervosire,
0: no, perché...
1: ma la prego, io dopo devo continuare.
0: No. Signor Travaglio, avete qualcosa in comune, secondo lei e la signora Ravetto o no?
3: Non mi ricordo se ci siamo mai incrociati
2: sì,
3: in qualche
2: negli studi di della Gruber.
0: Della Gruber, se la ricordo.
2: Abbiamo
0: sì.
2: Fatto una bella puntata.
0: Sullo Ius Soli, me la ricordo ancora adesso, guardi. No, ma avete
1: c'è chi non ci dorme.
0: Memorabile. No, avete un sacco di cose in comune. Siete tutte e due piemontesi.
2: Ah sì, non lo sapevo che il direttore fosse piemontese.
0: Ma come no? È di Torino, ma scusi.
2: Ah scusi, io sono di Cuneo, però i torinesi Cuneo la
0: lei
2: guardano con un po' di sufficienza.
0: Il militare
1: Italia, capisci?
3: Una brutta leggenda nera a Torino sui cunesi.
1: Quando
3: vedi a Torino sì. I cattivi quando vedono un'auto con i fari accesi alle 10 del mattino dicono di quello viene da Cuneo.
0: Sì.
3: Però è una sciocchezza.
2: Me l'ha raccontata sempre mia mamma che è di Torino.
0: Comunque i migliori politici
3: è una città molto più ricca di Torino, quindi i torinesi forse rosicano.
0: Avete un'altra cosa in comune che vi sorprenderà. Giocate tutte e due a tennis.
2: Io non gioco a tennis.
0: Ah, lei non gioca a tennis?
2: Non so da chi ti ha dato queste notizie.
0: Mi sembrava strano.
2: Scio benissimo.
0: Scia.
2: Faccio yoga.
0: Aspetti, signor Travaglio, lei fa yoga?
1: Ah, ce lo vedo.
3: No,
0: zero. No, no.
1: Lui canta e balla.
0: Esatto. Scusi, poi...
3: Cara, grazie se faccio un'ora di tennis alla settimana.
0: A settimana, quindi...
3: Mia attività
0: piemontesi... Siete stati tutti e due molto legati a Berlusconi per motivi diversi.
1: Sì, leggermente.
0: No, e siete due molto magri.
2: Ma che cos'è il gioco delle coppie?
0: Sì. No, vabbè, signor Travaglio, senta...
1: I secchi.
0: Ci dica questa cosa, ma ha capito se il centrosinistra o Campolargo, Alleanza per la Costituzione, fa le primarie oppure no?
3: Credo di sì, è passata una legge elettorale che dice che ogni coalizione deve indicare un candidato premier, il candidato premier o si mettono d'accordo perché Conte o la Schlein si facciano da parte, dato che non si fanno da parte, anche perché i loro elettori non voterebbero l'altro, tantomeno se non fosse scelto da loro stessi nelle primarie, e quindi penso che sia la soluzione più democratica, più igienica, anche perché poi hanno delle differenze non su tante cose, ma su cose fondamentali, certo, come il riarmo,
0: certo.
3: come il continuare o meno a mandare armi e soldi all'Ucraina, e quindi secondo me potrebbero rimpolpare le primarie mettendo tutti i punti su cui non sono d'accordo alla decisione degli elettori.
0: Cioè fare scegliere se anche
3: votate Conte, se votate Conte non saranno più inviati aiuti militari all'Ucraina, se invece non sarà fatto né il riarmo al 2% europeo né al 800 miliardi europeo né quello dal 5% del PIL della NATO, se votate la Schlein è bravo chi capisce qual è la posizione della Schlein, ma comunque
1: un po' polemico.
0: Ho trovato un'altra cosa su cui siete, avete una similitudine: siete tutte e due accusate di essere filo russi e filo putiniani, giusto? C'era Ravetto? Se ho travaglio, è così.
3: Guardi, io no, non le so dire perché questa stupidaggine.
0: Però,
3: a me dicono che sono filo putiniano perché dico che la Russia sta avanzando da 4 anni e l'Ucraina sta arretrando.
0: Sì.
3: Ma non è che io lo dico perché sono filo russo, lo dico perché è vero.
1: Se fosse
3: il contrario, io direi il contrario. A me dispiace pure che gli ucraini, che sono gli invasi, stiano perdendo la guerra, e soprattutto mi dispiace che noi li abbiamo spinti a farla e a perderla. Dopodiché, se io ti dico com'è finita l'ultima partita, no, non lo so, domani sera c'è Roma-Real Madrid? Ok, allora mettiamo che vinca la Roma. Io dico che vince la Roma, sono romanista? No, sono un cronista che valuta quello che è successo.
0: È d'accordo, signor Ravetto?
3: Non è che sono anti-spagnolo.
0: È d'accordo, Ravetto?
2: Sono totalmente d'accordo. C'è da aggiungere che questi 4 anni di questa strategia non hanno portato a nessun tipo di soluzione se non morti di qua e di là, quindi onestamente.
0: Senta, signor Ravetto, è d'accordo sul fatto, sa che Marco Travaglio è universalmente riconosciuto come un sex symbol, è d'accordo?
2: Sì, è un bell'uomo,
0: Travaglio, guardi, dice è un bell'uomo.
2: Ma sa perché? Perché la dimostrazione,
0: perché
2: che
0: sta
2: purtroppo,
0: fuori.
2: No, purtroppo non succede su di lei, e mi spiace perché anche lei è molto intelligente, che spesso l'intelligenza prevale sulla fisicità in assoluto. Lui è anche un bell'uomo, per carità, ma quando ci sono persone con cervello possono diventare affascinanti. È quello che teorizzo sempre con lei e non capisco perché.
0: Mi dica un'ultima cosa, signor Travaglio. Perché la Vitola ha messo la bomba a Ranucci?
3: Questo lo vorrei capire. Io non sono riuscito a capirlo.
0: Ma lei sta sempre
1: Ma non si è fatto un'idea?
3: No, non mi so. Guarda, ho cercato in tutti i modi di leggere, rileggere, strologare. Non l'ho capito.
0: Niente.
3: Nel senso che tutti gli alibi, tutti i moventi che ha fornito la Vitola non stanno in piedi.
1: Quindi?
0: Però sta in prigione.
3: Non penso che uno metta una bomba per far vincere le elezioni a uno che non vuole candidarsi.
1: È poco credibile, sì.
3: Soprattutto però, non penso che gliela metta 2 anni prima delle elezioni, perché poi la gente si dimentica. Allo stesso tempo non penso che gliela abbia messa per fargli rafforzare la scorta, perché io non ho mai visto uno che vuole rafforzare la scorta, uno gli mette una bomba, e quindi sto aspettando che i magistrati,
1: che ne tirino fuori un'altra,
0: aspettiamo.
3: Che i magistrati scoprano se qualcuno per caso ha avvicinato la Vitola sapendo che era diventato così amico per cercare di indurlo a sputtanarlo, ma anche questa la vedo difficile.
0: Super complotto,
3: come fai a sputtanare uno mettendogli una bomba? Di solito lo santifichi mettendogli una bomba, se non lo uccidi. Quindi è tutto l'unica cosa certa è che gli hanno messo la bomba e la Rai l'ha cacciato dal suo programma. Questa è la cosa che io
0: l'ho spostato, deve decidere dove andare. Senta, ma oggi le fanno la torta al fatto oppure non si festeggia compleanno al fatto?
3: No, non faranno torte perché non è cifra tonda. Poi, insomma,
0: 62,
3: non siamo molti, ma siamo qualche decina di giornalisti. Se dovessimo fare torte a tutti,
0: no, ma lei è il direttore, ho capito.
3: Saremmo delle botti, non saremmo così magri.
0: Certo. Grazie Marco Travaglio, il più grande giornalista italiano. Buon compleanno, vuoi salutare?
2: Buon compleanno, arrivederci direttore.
0: Questa è Radio 1, questa è Giorno Pecora, l'unica trasmissione che buon compleanno.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
8: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
10: Un giorno da pecora.

0: Unione Europea sanziona la Russia, ma Trump aumenta gli acquisti di gasolio russo che poi rivende all'Unione Europea. In termini economici, una partita di giro. In termini politici, una partita di presa in giro.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, se non ve ne siete accorti, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Pronti, fuori.
1: Laura Ravetto,
0: deputata di Futuro Nazionale, ex sottosegretaria dei rapporti con il Parlamento del Berlusconi 4. Signora Ravetto, buongiorno di nuovo.
2: Buongiorno a voi.
0: Senta, ci dicono, ci arrivate un po' di telefonate, ci dicono che la procreazione medicalmente assistita nel nostro paese è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale. Bisogna, ci sono alcune
2: alcuni ci sono dati. Delle condizioni.
0: Sì, bisogna avere 46
2: ci sono
0: anni,
2: delle condizioni di molto stringenti e quindi rimane una cosa comunque che
0: non è una cosa solo per i ricchi. Però non è una cosa solo per i ricchi.
2: Solo per i ricchi, ho detto che però, la delicatezza
0: paese,
2: magari
0: come il nostro,
2: di non comprendere che quando tu descrivi questo percorso come un percorso di sofferenze, quando magari ci sono delle donne che invece
3: che sono
2: non si sono potute permettere quel percorso e avrebbero voluto, secondo me un politico deve avere un po' di delicatezza. Ma
0: senta,
2: la mia opinione
3: poi perché percorso di sofferenza non può essere un percorso di gioia.
2: Io posso capire che magari no, perché comprendo che magari certe volte hai delle delusioni, no?
3: Sì,
2: è capitato anche a me, no? I tentativi sono molteplici, certe volte ci sono dei fallimenti, quindi è chiaro che però rimane sempre un percorso di speranza. Di
0: senta, a proposito dei politici che devono essere, detto prima, devono essere insomma primo delicati, quando il generale Vannacci dice che Tommaso Cerno ha dei gusti sessuali invertiti, parlando della sua omosessualità,
3: ci va pesante,
0: le piace come definizione?
2: Ma insomma è la verità, nel senso che ha detto gusti e apprezzo la sua onestà intellettuale, perché poi i giornalisti hanno detto invertito, invece lui ha detto
0: il
2: gusti
0: senso è quello lì.
2: E oggi è stato brillantissimo, anzi ieri che ha dichiarato soprattutto politici invertiti, perché
0: no,
2: era
0: parlava,
2: nel PD e adesso è il paladino della destra.
0: Questo ha cercato di mettere una toppa.
2: No, non ha nessuna toppa, però ha detto che oltre a quelli,
0: ma dire
2: diciamo,
0: che un omosessuale ha dei gusti sessuali invertiti, dico ma che senso ha?
2: Ma
0: lei che
2: senso
0: era una liberale,
2: ma
0: che stava con Berlusconi,
2: ma cosa,
0: cioè,
3: però
0: scusi,
3: c'è
0: ma,
2: perdoni, no? Ma
0: un insulto,
2: fatto, ma perché un insulto? No. Ma dov'è l'insulto? Cioè se, io premesso che nessuno nega la bontà dei diritti individuali degli omosessuali, a me chi ha ama chi non interessa, qua stiamo dicendo due cose: uno, che un rapporto tra due omosessuali non può essere equiparato alla famiglia, e due, che non si può mandare il principio che quello è la regola e che
0: regola
2: invece
0: che
2: non è un differenziarsi dalla, ognuno fa quello che vuole, però la regola è quella della famiglia. Non c'è niente di male ad affermarlo. Non mi devo sentire una conservatrice estrema rispetto al fatto che la famiglia purtroppo, in base a tutte queste diciamo così mode anche talvolta di volere tutto così uguale, tutto così fluido, la famiglia è stata messa sul piano di tutto il resto.
0: Ma
2: va bene,
0: la
2: famiglia deve essere messa sul piedestallo perché è quella che garantisce la continuità ai paesi, che garantirà a lei probabilmente un giorno di andare in pensione, che garantisce tantissime cose alle società.
0: Senta, ha detto anche che non vuole in fascia protetta propaganda gender omosessuale,
2: e anche qui lei è onesto intellettualmente,
0: no,
2: perché anche qui come
0: ma
2: è stato declinato
3: riporta,
2: se si nervosisce anche quando le faccio i complimenti,
0: voglio sapere perché
3: quello si nervosisce,
2: perché c'è stato un problema anche qui, vari giornali hanno detto non voglio né gay né TV, e lo stesso Cerno che io rispetto, stimo, siamo pure
0: anche
2: amici,
0: anche se c'è gusti sessuali invertiti,
2: lui è il primo che ne fa di questo diciamo un punto di forza, fa benissimo, lo stesso Cerno che ripeto stimo, però ha fatto tutta una polemica, non voglio né gay in TV. Questa è una sciocchezza, non si vuole la propaganda omosessuale. Ma le dico io che cos'è? Perché uno magari vede un cartone animato e le segnalo che la Disney su questo ha fatto a grandi passi indietro e magari vede due personaggi dello stesso senso che si baciano e c'è un bambino che si chiede che cos'è. Magari questo a un bambino di 7 anni o mia figlia di 8, se permetti glielo spiegherò io.
0: Certo.
2: Non voglio che glielo dica una trasmissione televisiva perché i tempi le decido io.
0: No, vanno bene.
2: Ma sicuramente quello è quello che mia figlia ha sempre visto vedendo me e suo padre che ci baciavamo, quindi non si porrà il tema
0: non abbiamo fatto
2: oddio
0: l'esempio,
2: cosa sta succedendo,
0: non
2: l'ha fatto lei l'esempio. Che cattivo,
3: quindi un bacio tra due uomini,
2: vabbè, ci si può separare ma ci si è baciati prima,
0: cioè, meglio un bacio.
3: Non si può vedere tra due uomini e tra due donne, non si deve vedere.
2: A un bambino una bambina crea una domanda che se permetti Nancy a cui vorrei rispondere io come famiglia. Non vedo perché debba essere veicolato un messaggio, magari in tempi ancora non giusti, almeno secondo una famiglia, magari da un film, magari per bambini.
0: Innamorata.
2: Quindi non stiamo dicendo che non si debba vedere sempre, capito, magari nella fascia in cui i bambini guardano i cartoni, fanno la merenda, perché devi mettere le famiglie in condizione di parlare di temi di cui magari vorranno parlare quando desiderano loro, nei momenti che desiderano loro,
0: dicendo,
2: e hanno tutto il diritto di farlo. Lo stesso motivo per cui facciamo questo discorso per le scuole.
0: Sì.
2: È la stessa identica cosa, perché questi temi lasciateli affrontare all'interno della famiglia.
0: No, quello...
2: Io li ho affrontati all'interno della mia famiglia, non ho niente di, diciamo,
3: vuole dire una cosa, il nostro simpatico Lauro vuole dirle una cosa.
2: Vabbè, ma questi sono affari personali.
0: Me lo chiedo, ma lei
2: della mia vita personale.
0: Ma scusi, ma ha scritto delle lettere sui giornali quando stava con Ginevra?
2: Non le ho scritte io.
0: È stata una cosa talmente
2: non
0: pubblica.
2: Non parlo della mia vita personale.
0: No, scusi, ma
2: la ho il diritto di non parlare della mia vita personale.
0: Ma non le piace più nessuno del PD? No, chiedo, no, vabbè, che uno sbaglia una volta. No, chiedo, se l'ha detto.
3: Ride in maniera sospetta.
0: Che le
3: ride
0: piace?
3: In maniera sospetta.
2: Non c'è nessuno del PD che mi piace.
0: Senta, con Veltroni è rimasto in buoni rapporti.
3: Quanto meno per parlare.
2: Sì, io penso di sì, non lo so, bisogna chiederlo a lui. Io non l'ho più sentito da anni, ma per ciò che concerne me.
0: Allora, facciamo questo tentativo noi ci
3: dei messaggi?
0: Dei messaggi vocali dei nostri ascoltatori per la deputata Ravetto di Futuro Nazionale. Io non so, io ho un po' paura.
2: Ma io no.
0: No, lei no.
2: Potete anche tranquillamente insultarmi.
0: No, insulti no.
2: Mi piace quando gli insulti vengano all'interno della mia
0: coalizione. Un attimo, ma insulti non ci sono ancora stati, non commenti gli insulti.
2: No, ma io voglio dire, non temo niente. A me spiace quando le critiche, anche talvolta diffamatorie, vengano all'interno della mia coalizione. Vabbè, anche da un sito gestito da Fratelli d'Italia, un po' spiace.
0: Sentiamo.
4: Questa domanda per la vostra ospite, che comunque risponderà con una super cazzola. Come è difendibile il fatto che una persona che per 14 anni ha militato in un partito che doveva fare la rivoluzione liberale adesso fa parte del partito più conservatore, nazionalista reazionario dell'arco parlamentare?
3: Domanda.
0: Niente supercazzola.
2: Per il semplice motivo che il mio non è un partito assolutamente reazionario, ma assolutamente no. Io non vedo che cosa ci sia di conservatore nel dire che la famiglia va messa al centro, che la sicurezza va messa al centro,
0: diciamo, che
2: e che l'interesse di... Ma va bene, ma se per voi è quello essere conservatori, essere liberali è mettere la famiglia non al centro, metterla in secondo piano, mettere la sicurezza non al centro, metterla in secondo piano, e mettere l'Italia non al centro, metterla in secondo piano, allora bene, mi dichiaro fieramente
0: conservatrice.
2: Ma siete cambiati voi?
0: No, è cambiata lei, stava con Berlusconi, che era liberale.
2: Ma secondo lei Berlusconi era uno che non pensava che la famiglia fosse al centro? Secondo lei Berlusconi era uno che pensava che la sicurezza non fosse al centro? Soprattutto pensa che fosse che l'Italia non fosse al centro. Il programma di Berlusconi era esattamente questo. Quindi forse è cambiato il partito, sono cambiati un pochino.
3: Prossima domanda. Perché non mi date un appuntamento? Perché siete bellissimi insieme.
0: Prossima domanda.
4: Questa domanda per la vostra ospite, che comunque
2: ma è
4: risponderà
2: lo stesso.
4: Con una super
0: è quello di prima,
2: volevo
0: vedere se era attenta.
5: Gli uomini come li preferisce, con pantaloni lunghi o pantaloni corti? Grazie, Nicola da Napoli.
3: Nicola è spiritosino, dai,
2: li preferisco con il cervello.
0: Con il cervello, questa è bella sta risposta.
2: Ma è la verità.
0: Peccato che Vannacci ha risposto senza gonna.
2: Ma Vannacci ha fatto una battuta e comunque lei ha chiesto a me e io le dico col cervello.
0: Sì, no, infatti.
3: Ok, va bene.
0: Perché a quel punto io, mi ero dato quel dubbio di chiederle come mi preferiva.
3: Senti, ci sta prima.
0: Dico, coi pantaloni o senza.
3: Io non l'ho mai visto così, eh.
0: No, visto che la linea del partito era quella.
2: Per me quando un uomo ha il cervello può avere qualunque tipo di pantalone.
0: Certo.
3: Sì,
0: sentiamo prossima. Beh, non come quelli di Vannacci, brutti pantaloni.
2: Ma io non sono d'accordo per niente. Guardi che lei da Vannacci ha solo da imparare.
0: Sì. E l'ultima domanda.
2: Non avrebbe il cravattino verde.
6: Buongiorno, sono Tiziano Martino Brescia. Io volevo fare una domanda alla Ravetto, ma non so che domanda fargli, perché di che cosa se ne intende, poi l'ha Ravetto.
0: Buongiorno. È una bella domanda.
2: Sicuramente mi intendo di pronomi, per cui se ti rivolge a una donna dici che domanda farle, non fargli. Però lo salutiamo. Se vuole, me ne intendo di grammatica. Quando vuole, le do un po' di ripetizioni.
0: Scusi, ma il presidente Meloni, quindi la presidente Meloni?
2: Ma io dico la presidente Meloni, però sicuramente non dico la presidentessa, come dice la Boldrini. Questo, i pronomi è un'altra cosa, non è il la. Perché il presidente Meloni sta in piedi, e le spiego perché. Perché è ruolo istituzionale, ma gli ad una donna è proprio non sapere la grammatica. Il vostro ascoltatore non conosce la grammatica, quindi io magari non saprò molte cose nella sua ottica, ma la grammatica la so. Se, quando vuole gli do ripetizioni, mi chiama, io gli spiego i pronomi.
3: Prendiamo un attimo appunto sull'ascoltatore.
0: Come va il suo desiderio di fare l'attrice?
2: Ma dove l'ha vista sta cosa?
0: Non vuole più fare l'attrice.
2: Ma dove mi trovi la dichiarazione? Magari l'ho detto, però guardi, io desidero, sa che cosa desidero? Essere dove sono ora.
0: Cioè,
2: io,
0: qui da noi.
3: In mezzo a noi.
2: Anche in mezzo a voi. Io sono molto felice della mia vita. Sì. Soprattutto desideravo diventare madre e sono felicissima di essere madre.
0: Sono molto contento.
3: Bello.
0: Senta, tutti dicono che Futuro Nazionale si sta sgonfiando. Centrodestra ha sentito, ormai si sgonfiano perché avete perso in Calabria, perché comunque la
2: Abbiamo
0: Meloni...
2: perso in Calabria, mi fa impazzire.
0: Avete perso in Calabria.
2: Cioè nella città più col voto organizzato e tutto noi riusciamo a fare l'11% e quello secondo lei è allora
0: sì, perché voleva
3: aspetta,
0: a Chieti non vi presentate neanche perché avete paura di perdere.
2: Ma non diciamo scelte.
0: No, beh, è così.
2: Allora, va bene, allora, ci ha dato domande e risposte, va bene. Se vuole le esprimo il mio giudizio. Sentiamo. Poi lei rimarrà con le sue convinzioni.
0: No, guarda, figurati.
2: Allora, dove trova un partito che in così pochi mesi arriva a questi risultati nei sondaggi? Dove trovo un partito che ha spontanei 157.000 iscritti?
0: Sì.
2: Allora, la scorsa settimana, dove lei dice che c'è stato lo sgonfiamento, che in realtà i sondaggi danno, è stata la settimana dove la Meloni ha tolto il bollo auto, parlato del burka nelle scuole, ha fatto tutto il possibile per mandare messaggi di destra, perché noi le abbiamo fatto pressione, perché è chiaro che Futuro Nazionale fa pressione sulla gente di destra.
0: Certo.
2: Allora io le dico, e con tutto sto cancan noi comunque siamo stabili? Ma insomma,
0: senta,
2: se
0: ma
2: per lei è uno sgonfiamento.
0: Ma vi alleate con il centrodestra alle elezioni?
2: Io guardi, io spererei di sì, nel senso che io non vorrei mai consegnare il paese alla sinistra.
0: Sì.
2: Registro purtroppo e ne sono estremamente dispiaciuta. Anche temo, ci sono dei retroscena che dicono che? Gli stessi dirigenti di Fratelli d'Italia non vogliano fare l'accordo. E questo è un problema, perché si consegna il paese alla sinistra. Poi,
0: perché dicono
2: visto
0: che siete fascisti, che siete l'AfD italiana, siete i nazisti.
2: Cioè Fratelli d'Italia lo dice.
0: No, dico tutti di destra.
2: È curioso questo. Senta, non avevo capito che adesso Fratelli d'Italia dicesse non ci alliamo con voi, perché è incredibile.
0: Le
2: ha detto così.
0: Lo so,
2: la russa le ha detto così.
0: No, ma io con russa non parlo, se ci parla lei.
2: No, questo è il motivo.
3: Che facciamo ora?
2: Prendo atto.
0: Andiamo sul campo a fare un grande esperimento. Ci colleghiamo con il nostro Dejan Cechnikovic. Dejan, buongiorno.
7: Ciao,
0: dove sei?
7: Dejan. Buon pomeriggio, ciao. Simpatico Lauro, e buon pomeriggio alla brillante Brilli e buon pomeriggio all'onorevole Ravetto.
0: Dove sei, Dejan?
7: Sono a Via Nazionale perché oggi questo sondaggio che sto per fare
0: ma perché Via Nazionale?
7: In centro a Roma.
0: Perché
7: Via Nazionale? Perché l'onorevole Ravetto è di Futuro Nazionale,
3: ho al collo
7: questo cartello che sto per mostrarvi un attimo.
0: Eccolo. Con una foto dell'onorevole Ravetto. Si riconosce.
3: Mi stai
0: Ravetto?
3: Strangolando, fai attenzione.
2: Sì. Qual è lo scopo di questo?
0: Qual è lo scopo? Cosa facciamo?
7: Faremo, sonderemo la sua popolarità, onorevole.
0: Proprio in diretta.
7: Andiamo a chiedere,
3: un sondaggio
7: a Via Nazionale, un sondaggio vero questo, no? Come quelli finti.
3: Sul campo.
0: Andiamo a chiedere alle persone se riconoscono quella foto.
2: Chiedilo agli immigrati che girano. Chiedigli un po' se mi conoscono, dai.
0: Vediamo. Cosa ha detto?
7: Conosci questa persona che ho al collo?
8: Non è italiano, è francese.
2: Sto beccato subito che vai dagli immigrati o dai turisti. Ma va subito a cercare.
7: Conoscete questa persona che ho al collo?
9: No.
2: Vabbè, presentamelo.
9: Sembra che fa l'attrice, però non ne sono sicuro.
0: Andiamo avanti.
2: Grande, continua così.
0: Andiamo avanti. Per adesso non la conoscono, ma pensano che sia un'attrice. Beh, cinema ne fa,
7: Allora, signora, mi scusi.
0: In diretta su Rai Radio 1,
3: Cioè, blocca proprio l'autobus.
7: Questa persona qua al collo.
0: Chi è?
8: Un ministro, no?
0: No,
7: vicino,
2: anche
7: vicino.
2: Vabbè, comunque la gente pensa che faccia il ministro.
7: Onorevole, bravo.
0: Grazie a Dio.
2: Che volevi dire, già, farla
3: promossa al ministro, va benissimo.
7: Forza Italia ha detto,
0: non fa il
7: Ravetto.
0: No.

0: basta, via, siamo in via nazionale.
1: Ma sta rincorrendo la gente.
0: Sì,
1: ma
0: certo.
1: Che prende il tram?
2: Sì, praticamente mi sto muovendo.
1: Tranquillo.
2: Scusami, sai
0: come è?
3: No, non si fermano proprio.
2: Adesso
0: com'è la
3: fatti valere,
0: Dejan.
2: Mi faccio valere.
3: Sì, sì. Vai dritto.
1: Vai in un bar.
2: No? Sì, guarda, questa persona col collo. La conosci?
4: Non mi ricordo assolutamente il nome.
0: Però
2: l'hai vista già?
4: Sì, sì. In TV. Cinema. Come attrice.
2: Attrice.
0: Io non so, scusi, lei fa la politica.
1: Ti è andata malissimo. Lauro voleva già costruire tutto, nessuno la conosce. Non solo mi conoscono, ma sono pure simpatiche, quindi non riesco a dire politico.
3: Capisci,
1: perché
3: niente.
1: I politici stanno sulle balle. E allora quindi ti dico attrice.
0: Ma perché non pensano che sia una politica?
1: No, perché sto simpatica.
0: Se è questo, andiamo avanti. L'ultimo, questo sondaggio sul campo. Che
2: l'ultimo, no. Senta, mi scusi.
0: Ma non è così.
2: Conosce questa persona col collo?
5: No, non so chi sia.
2: Non l'ha mai vista proprio?
5: Boh, forse su qualche social, ma non è una faccia che mi dice niente.
0: Che lavoro potrebbe fare?
3: Con era questa signora?
2: Che lavoro potrebbe fare secondo lei?
5: Ma, intrattenitrice. Nel senso, nei media qualche cosa.
2: Nei media qualche cosa.
1: Sai cosa mi disse Berlusconi quando mi conobbe?
0: Non
1: dichiarato
0: fare politica?
1: Mi disse tu devi venire nel mio partito perché tu non hai la faccia televisiva, mi disse, hai la faccia cinematografica.
3: Hai capito che
1: e mi disse tu devi fare TV per il mio partito.
0: E invece lei non gliela torna.
1: Sta confermato. Eh beh sì, insomma, no, mi ha mandato TV tutto il tempo. Cioè,
0: non come la Lega.
1: Ma nel suo partito. Però l'ha confermato questo sondaggio. A riprova che Berlusconi era un genio. Cioè, vedono la mia faccia e pensano che faccia media.
0: Media.
1: E quindi...
0: Per un politico è un bel risultato.
1: Ma no,
0: grazie Dejan, straordinaria inchiesta sul campo.
3: Grazie,
0: Dejan
3: bellissimo
0: Jack
3: sempre Dejan.
0: In via futuro...
2: Grazie onorevole Ravetto, grazie a voi.
1: Te.
2: Ciao.
0: In via futuro nazionale. E adesso con noi c'è...
3: Chi c'è?
6: Se si scioglie lo bevi, Raffaele Nevi.
3: Raffaele Nevi.
0: Portavoce nazionale di Forza Italia, deputato e vicepresidente vicario. Buonasera, buonanotte, signor Nevi. Come sta?
7: Tutto bene.
3: Oh, meno male, una voce sveglia.
0: Studio con noi oggi c'è Laura Ravetto.
1: Ciao Raffaele.
7: Bene, ciao Laura.
0: Bene.
1: Ma perché bene, no?
0: Beh, perché Nevi dice che non si allerà mai con voi.
7: Bene.
1: Ma chi lo dice?
7: Perché?
1: Lo dice, prendo atto, mi spiace.
0: No, volevo farvi litigare.
1: No, ma tu ci provi. Ma...
7: Non ci riuscirà.
0: Infatti. Senta, dov'è signor Nevi?
7: Alla Camera, fuori dalla Commissione Agricoltura, stiamo per votare un provvedimento e quindi siamo qua.
0: Senta, ha visto che stamattina in aula Giorgetti, l'ho visto l'economia mentre presentava la relazione sul documento programmatico di finanza pubblica, si è un po' lamentato del fatto che non c'era nessuno in aula.
3: C'erano 12 persone.
7: Ha fatto una battuta.
3: Beh, però bene. C'erano realmente 12 persone.
0: Ha detto saluto i deputati presenti, iniziando così.
3: I molti deputati.
0: Lei c'era, signor Nevi?
7: No, a quell'ora non c'ero.
0: Cosa c'aveva, yoga?
7: Avevo, magari.
0: Cosa c'aveva quell'ora lì?
7: Avevo una riunione.

0: lì, tanto lì era una presentazione del documento che tutti quanti abbiamo sotto gli occhi, quindi
1: no, perché Giorgetti adesso
2: poteva non andare, dice.
1: Sì. Giorgetti ha detto questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, parlando dei deputati.
0: Ma non è vero. I deputati arrivano sempre quando c'è bisogno, nel senso che poi quando abbiamo votato infatti erano tutti presenti a mezzogiorno.
1: Signora Ravetto, lei c'era stamattina?
2: No, io non c'ero perché ieri sera ero a Piacenza ad un incontro di Futuro Nazionale sulla sicurezza e quindi ho giustamente preso stamattina i mezzi 6. Per arrivare, certo. Ma la cosa incredibile è che Giorgetti lo sa benissimo che tra ascoltare lui che dice un po' diciamo le cose che si possono sentire sul telefonino collegandosi al sito della Camera.
1: Non c'è bisogno di andare in aula.
2: Aspetta, però mi faccia finire. E per esempio avere un incontro pubblico con le persone come avevo io, ma si figuri, no? Chiaramente io vado a incontrare la gente, non certo ad ascoltarci.
1: Non è che il parlamentare va in Parlamento, è ovvio.
2: No, io vado sempre in Parlamento. Guarda, io al contrario di molti, anche amici suoi, che non ci sono mai. Io sono sempre in Parlamento. Io sono. No, mi faccio finire,
1: sì,
2: sono sempre a votare.
1: Sempre,
2: ma Giorgetti dovrebbe preoccuparsi di un'altra cosa. Che del suo gruppo c'era un deputato.
1: Sì.
2: Allora, e questo è il problema: cioè, se ci fosse stato Vannacci, se un giorno sarà ministro, quelli di Futuro Nazionale, noi ci siamo sempre. Quando va Tajani, nei suoi ci sono sempre. Ma un ministro della Lega c'è un leghista. Giorgetti dovrebbe preoccuparsi del fatto
1: sistemato
2: che sono
1: anche
2: i suoi.
1: Signor Nevi, ma è vero che volete fare le primarie per il segretario di Forza Italia?
0: No, vedi Lauro, non hai, tu no, leggi troppo il fatto quotidiano.
1: Ha ragione.
0: Sì.
2: No. Qual è la verità?
0: Ha anche smentito Tajani.
1: Quindi niente primarie, no, ma c'era, no, perché già è un casino con le primarie del PD, ci preoccupavamo che ci c'erano le primarie anche di Forza Italia, no.
0: A posto. Cioè... No, noi per fortuna il leader ce l'abbiamo e non ci sono problemi, è riconosciuto da tutti come leader, quindi andiamo avanti tranquilli.
1: Senta, come stai? È ancora ingiallito o si è sgiallito un pochino?
2: No. perché c'era questa
0: continui.
1: Ma no, quello è occhiuto, non è il fatto. No, quello è occhiuto, non è il fatto, giuro, nel senso...
0: Però, detto lui, però ha detto non fare ironia perché tu estrapoli sempre come al solito i giornalisti
2: Giorgio
1: estrapolano. Guardi, non estrapolo più niente
0: dal contesto.
1: Grazie signor Nevi, buona commissione agricoltura.
0: Grazie,
2: buona giornata.
1: Non estrapola, cosa ride? Se l'ha detto
2: mi fai morire, è un modo tutto tuo.
1: Ma che modo?
2: Di offenderti.
1: Ma chi io mi sono offeso?
3: Si è offeso secondo me.
2: No, perché
1: sono le 17:40, sono le 14:57.
2: 20 anni che
1: guarda, tra un minuto e 20 abbiamo finito la puntata. Scusi, se l'ha detto. Senta, ma la fa parlare più adesso che in Futuro Nazionale o quando sta nella Lega?
2: Ma io guardi, mi facevano parlare tantissimo in Forza Italia e mi fanno parlare tantissimo in Futuro Nazionale.
1: Sì.
2: Diciamo che Salvini probabilmente era un po' circondato da persone che sulla comunicazione.
3: Sì. Ma poi non mi sembra tanto ma una che aspetti qualcuno che la fa parlare.
1: Se non la fa andare nei programmi è difficile che la faccia. Ma c'è ancora animali a casa come quando aveva il caimano o non ce n'era?
2: Il caimano
3: questa non la so. C'è il caimano.
2: Il caimano.
3: E che ci fa con un caimano?
2: Guarda,
3: gli dà il nemico.
2: Tu pensi che avevo il caimano da piccola e poi chiamavano caimano Berlusconi.
1: Quindi c'è tutto.
3: Un destino, un destino.
2: È un papà originale. Ho avuto un papà originale. Comunque, guarda, abbiamo un cagnolino.
1: Sì.
2: Si chiama Roi.
1: Roi.
2: Re in francese.
1: Ah, Roi, re.
2: Ed è il cane di Clarissa ed è un maltesino meraviglioso che tiene il papà di Clarissa.
1: Senta, Vannacci non ha mai visto le Roi?
2: No, ho ancora presentato.
1: Ci saluti generale Vannacci e oggi cerca di cantare la nostra sigla. Francesco Silvestri,
3: deputato di 5 Stelle.
1: Grazie, signora Ravetto.
2: Grazie a voi, grazie Nancy, davvero. Sì.
3: Grazie a te.
2: È stato un onore essere associata a te come attrice.
3: Capisci?
1: Non esageriamo.
2: Mi ha fatto molto piacere.
3: Essere associata a Laura è bello, dai.
4: Meglio un giorno da pecora
5: che 100 giorni da leone.
4: Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone.
5: Vai.
4: Pecora 100 giorni da leone.
5: Torniamo
4: domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Torniamo domani su Radio 1 perché tanto non vi ascolta nessuno. Un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Alla fine l'ho imparata.
6: Radio 1.

0: ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
1: Sì, il Papa è arrivato al Policlinico tra gli applausi della folla, dei genti fedeli, familiari dei pazienti si sono radunati all'ingresso principale del nosocomio romano per accogliere il pontefice in una giornata di sole. Allora ascoltiamoli.
2: Sempre triste perché è il Papa, è il migliore ospedale in Italia, quindi spero che sarà bene per lui.
3: Sicuramente lo staff del Gemelli è uno staff molto buono, valido, ed è in buone mani il Papa, sicuramente.
1: Prevost è sceso dall'auto bianca targata al Stato della Città del Vaticano a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carboni è ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone è ricoverato nella suite papale al 10° piano, ma non nella stanza che fu di Francesco e di Giovanni Paolo II per lavori di ristrutturazione. L'intervento, fa sapere la stampa vaticana, nel pomeriggio, quando gli sarà asportato il nodulo al polmone dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora.
0: Il conflitto in Ucraina, il presidente americano Trump continua ad insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma. Intanto proseguono i raid russi, si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv, ed è ancora tesa la situazione sul Mar Nero, colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Il premier di Sofia Radev ha convocato l'ambasciatore russo. Ex Silva sul tavolo del Consiglio dei Ministri di questa sera il decreto sulla cassa integrazione, e a Taranto continua la protesta dei lavoratori.
4: Restano bloccate le statali alle porte del capoluogo ionico, la 100 verso Bari e la 106 per Reggio Calabria. Chiusi anche i varchi della vicina raffineria Eni, le autocisterne non possono entrare né uscire. In città si avvertono già i contraccolpi. Nelle stazioni di rifornimento inizia a scarseggiare il carburante. L'azienda municipale dei trasporti avverte che senza gasolio da domani potrebbero verificarsi delle riduzioni nella circolazione dei bus. Prosegue lo sciopero dei lavoratori ex Ilva. Altre 48 ore fino alle 7 di giovedì. Comunque a oltranza, fino a quando non ci sarà una nuova convocazione a Palazzo Chigi, avvertono i sindacati. In serata in Consiglio dei Ministri arriverà il decreto legge che stanzia 127 milioni per finanziare la cassa integrazione dei lavoratori diretti e dell'indotto. Serve lavoro, non ammortizzatori sociali, ripetono le sigle metalmeccaniche. Nell'immediato si chiedono risorse per proseguire con le attività di laminazione a freddo, a Taranto come a Genova, bloccate dallo stop dell'ultimo altoforno. I commissari starebbero valutando forniture esterne. Forse un piccolo spiraglio di luce in una notte che si fa sempre più buia. Da Taranto, Fabio Bottiglione per il GR1.
0: A un mese dalla scomparsa, l'aula della Camera commemora Emma Bonino. La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio, in corso gli interventi dei rappresentanti di ogni gruppo parlamentare. Ricordarla, ha detto Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, significa raccogliere le sue battaglie, continuare a difendere i diritti e avere il coraggio di costruire quell'Europa unita, libera e democratica a cui ha dedicato la vita. Tutti pazzi per Mare Fuori. A Napoli tantissimi giovani tra i 15 e i 20 anni partecipano al casting dell'ottava stagione della serie TV.
5: Ci guardo la storia che c'è dietro ai personaggi, il cambiamento.
6: Una grandissima occasione per dimostrare di avere del talento magari.
7: È sempre bello andare a scoprire nuovi mondi, addentrarci magari in quello che poi potrebbe essere effettivamente la serie.
8: Centinaia di ragazzi a Napoli, uniti dal sogno di diventare i nuovi volti di Mare Fuori 8, il fenomeno televisivo che racconta il riscatto e la speranza oltre la criminalità giovanile su Rai 2 e Rai Play, e a caccia di nuovi talenti.
9: Cosa ami di questa serie?
10: Il fatto che sono tanti ragazzi che magari vengono criticati per le loro famiglie, e non è giusto.
11: Va a toccare argomenti comunque molto importanti per noi giovani, e che secondo me sono comunque importanti da approfondire proprio per andare ad educare la nostra generazione.
8: Marita Delia, direttrice del casting di Mare Fuori.
12: Vengono un po' da tutta Italia, vogliamo anche esplorare il desiderio di questi ragazzi.
1: Da Napoli, Annalisa Angelone, GR1.
0: Al via stasera la festa del cinema di Roma fino al 25 ottobre, tanti film e tanti divi sul tappeto rosso. Tra i primi appuntamenti il riconoscimento alla carriera per Nicola Piovani, compositore premio Oscar. Ascoltiamolo.
13: Etimologicamente la carriera viene da carro, dove il carro poteva avanzare, quindi se per carriera intendiamo questo passo dopo passo, giorno dopo giorno, avanzare anche

0: anche gli EVG Awards 2026, dove ha raccolto, pensate, ben 2.583 voti nella categoria miglior influencer locale. Qui sorge però una domanda: ma allora, per farsi ascoltare dagli italiani non servono più gli influencer da 1 milione di follower, basta un gatto con lo sguardo da maresciallo? E allora proprio per questo voglio chiedere un parere al nostro influencer Lorenzo Castelluccio: ma siamo arrivati al punto che un gatto comunica meglio di voi influencer umani?
1: Igor, allora, innanzitutto penso che sia un bel messaggio, perché soprattutto con le tante cose che si sentono sugli animali oggi, credo che sia un buon segnale. Non credo sia magari miglior comunicatore, ma sicuramente può far leva su una delle fasi della comunicazione, ma quella emotiva, ecco, magari a differenza di tanti influencer, soprattutto in questo momento che molti influencer vengono visti un po' in maniera restia dal pubblico, mentre l'animale può suscitare emozioni, empatia, vicinanza rispetto a una persona fisica. Quindi questo secondo me è anche un buon segno e può essere efficace per campagne mirate rispetto magari
0: a un bel influencer. Messaggio, vero?

0: Powerful Disco Machine, Test My Luck. Siete all'ascolto di Gorella, piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15, 10 minuti, primi secondi, nessuno. Ma come sta cambiando il cinema italiano tra la qualità delle produzioni, il successo delle serie TV e le sfide di un mercato sempre più internazionale? Che spazio resta al cinema d'autore indipendente e quale ruolo hanno oggi i festival e i nuovi protagonisti della comunicazione? E poi l'intelligenza artificiale che apre nuove possibilità, ma solleva anche interrogativi sul futuro della creatività e del lavoro artistico. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti di oggi. Nelly Gorai è venuto a trovarci il direttore della direzione cinema e serie TV della RAI, Adriano De Maio. Benvenuto, direttore.
1: Ciao, ciao a tutti, eccoci qua.
0: Allora, la nuova stagione della direzione cinema e serie TV propone generi pubblici molto diversi, dal cinema popolare alle opere d'autore, dalle serie internazionali alla valorizzazione dei classici. Ma qual è il filo conduttore che tiene insieme questa programmazione e qual è oggi l'idea di servizio pubblico che vuoi portare avanti attraverso il cinema?
1: Guarda, io ho un po' un'anima, una vocazione pop, venendo tanto da tanti anni di esperienza in televisione, certo. Ai programmi, ho portato un po' questa mia popolarità nella scelta dei film e dei prodotti, un po' più sanguigna rispetto anche a tanti bravissimi colleghi esperti di cinema, e quindi vedo quello che mi fa vibrare il cuore, quello che mi fa sognare, sento molto quello che dicono le persone, parlo con i vicini di casa, ascolto e vedo quello che vogliono. In base a quello abbiamo un po' cambiato la maniera di scegliere i prodotti, quindi più popolari, più attuali, cerco di attualizzare la programmazione legandola agli eventi. Vedremo Civil War il 30 ottobre, che è molto legato anche a questa situazione, per esempio, adesso che stiamo vivendo nell'America.
0: Insomma, molto attuale, certo.
1: Attualizziamo i film e le serie.
0: Hai parlato della necessità di rischiare e investire sui giovani autori italiani e sui nuovi linguaggi audiovisivi. Ma quanto è difficile per una grande azienda come la RAI assumersi il rischio di puntare su un autore esordiente o su un linguaggio che potrebbe non incontrare immediatamente il gusto del pubblico?
1: Allora, io, la mia direzione acquisisce il cinema già realizzato e le serie già realizzate, quindi dopo il cinema e dopo le piattaforme, e questo è un investimento che stanno facendo molto bene dai cinema. Abbiamo visto l'esempio di Strippoli, no? Con l'Estranea, è un giovane regista e gli è stato dato una grande responsabilità, ma ho fatto solo un esempio, sono tanti. Oppure la fiction, che dà la possibilità a giovani registi di esprimere. Diciamo che i giovani sono il futuro e si ispirano ai mostri sacri del cinema italiano. È giusto dare la possibilità, poi c'è un ricambio fisiologico, no? Quindi chiaro, non possiamo rimanere al passato.
0: Eh già. Hai anche detto che la RAI deve riuscire a portare sulla televisione generalista prodotti molto belli che magari non tutto il pubblico può permettersi di vedere sulle piattaforme. Questa, secondo te, una delle nuove funzioni del servizio pubblico nell'epoca dello streaming?
1: Guarda, questa è la mia scelta, molto, che sta prendendo molto piede, anche a volte un po' criticata. Insomma, non è sempre facile mettere in atto idee, ma proprio per la vocazione del servizio pubblico, che è pubblico, e la RAI è egualitaria, quindi deve dare l'opportunità anche a chi magari non vuole fare un abbonamento supplementare, non se lo può permettere, di vedere dei bei prodotti, quindi, che altrimenti rimarrebbero prigionieri poi delle piattaforme. Cioè, la piattaforma è come la casa che nasconde ma non ruba, però poi rimangono lì e c'è una fetta di pubblico enorme che non vede. Quindi l'esempio di Lidia Poet, vedremo gli 883. Adesso, diciamo, la piattaforma presenta la seconda serie e io vi manderò la prima tra poco. Quindi una sorta di catch up di comunicazione, insomma, dobbiamo essere un po' al passo coi tempi. Lotto per questo, è molto difficile, ma insomma, ce la farò.
0: Beh, i risultati già cominciano a vedersi, però. Ti fa adesso due domande. Tu parlavi di giovani. Il nostro influencer con oltre

0: 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z, tra l'altro il più giovane in assoluto, insomma tu sei entrato da 18 anni con sì. Raiso Radio, quindi assolutamente conduttore radiofonico italiano.
1: Buon pomeriggio direttore.
2: Ciao.
1: Oggi alle anteprime e agli eventi promozionali vengono invitati sempre più influencer e content creator, mentre sembrano avere meno spazio i critici, i giornalisti della carta stampata e dei media tradizionali. Secondo lei il potere di decretare il successo di un'opera si sta spostando dai critici ai creator?
2: Allora, qui parliamo di, si intrecciano vari discorsi, il successo dell'opera, riportare le persone al cinema, sì. No? Quindi sì. I temi sul tavolo sono tanti. Più c'è passaparola, più c'è pubblicità, anche attraverso i creator piuttosto che gli influencer, e nel cinema, nella promozione, come in amore e in guerra, tutto è permesso. Quindi io sono d'accordo a provare questi nuovi sistemi, sì. Anche se vi ricordo che a Sanremo abbiamo avuto la Ferragni con 15 milioni di follower, ma non credo che uno di quei follower abbia visto Sanremo, perché quello è un pubblico dedicato che vede, quindi avrà sicuramente più effetto sul cinema andare in sala, allora ci credo, ma che il pubblico del web, del social vada sulla TV tradizionale a casa, non credo.
1: Il pubblico non è più soltanto spettatore, commenta, recensisce.
2: È un po' difficile.
1: Sì, crea contenuti e può determinare in poche ore il successo o l'insuccesso di un film o di una serie. Quanto deve oggi la televisione ascoltare ciò che arriva anche no, dal pubblico, dalla rete, invece di avere il coraggio di proporre no, anche qualcosa che il pubblico non sta chiedendo?
2: Allora, qui è anche il tema un po', faccio un esempio parallelo del marketing, no? Perché una volta io ho iniziato molto presto, come Igor, e non c'è non c'era questo lavoro del marketing. No. Che poi c'erano i pubblicitari, che era un'altra cosa.
0: Infatti,
2: e quindi come facevano gli autori? Come faceva Pippo a capire che c'era un artista, Giorgia doveva, oppure Ravera che decise che doveva vincere Eros Ramazzotti piuttosto che Marco Armani, e disse, uscì dalla sala e disse la commissione ha deciso, buttavi un occhio e non c'era nessuno. La sensibilità è una cosa, e il pubblico dice tante cose, ma ci vuole la sensibilità, il momento, è una magia, perché io ho messo in onda film che non avevano nessun tipo di pubblicità, hanno fatto più di Colossal, ecco. Che sono costati milioni di euro. Il film in TV è una magia, quindi è bene che se ne parli, ma non è detto che il successo arrivi in quel momento. Oggi il pubblico preferisce per esempio vedere molta Library, perché si ricorda quando andava al cinema e rivive quelle emozioni. Il pubblico nuovo invece magari non lo vede adesso, vede sulla piattaforma, lo vede quando vuole, ma neanche sulla piattaforma, perché queste piattaforme come fanno a produrre tante cose di successo ogni giorno? Si ritorna alla programmazione lineare sulla piattaforma, insomma c'è ancora molta strada da fare.
0: Arriviamo all'intelligenza artificiale, direttore, che sta entrando sempre più nel cinema e nell'audiovisivo. Ormai esistono personaggi interamente sintetici e a Hollywood si discute già del synthetic performance, cioè artisti creati artificialmente. Ecco, ti faccio una provocazione. Se un giorno un attore creato dall'intelligenza artificiale recitasse meglio di un attore umano mediocre, chi sceglieresti?
2: Secondo me l'importante è non farlo sapere, perché è come dire, è il mistero che deve vivere in questo. Cioè, se vogliamo dichiarare che un prodotto è fatto dall'intelligenza artificiale, lo castriamo alla nascita. Invece ci dovrebbe essere una riservatezza, e quindi tu vedi un prodotto e lo calcoli alla pari con il sogno che è stato fatto in maniera artigianale, e quello avrà successo, e va ancora regolamentata questa cosa, però può andare.
0: Questa confusione, Lorenzo Castelluccio, la vediamo tutti i giorni sui social, anch'io a volte mi fregano, vedo dei video, oh che bello, anche video emozionanti,
1: dico, no,
0: come gattini, cagnolini, e lui mi dice guarda che questo è fake, è intelligenza
2: secondo me
0: artificiale.
2: Non si deve sapere, ci vuole un top secret.
0: Ecco,
2: al contrario di dichiarare, non va dichiarato.
0: Esatto. Addirittura hai alle spalle più di 40 anni di Rai, guidi una direzione che deve tenere insieme cinema popolare, cinema d'autore, serialità, memoria e nuovi linguaggi. Ma se dovessi scegliere una sola sfida per i prossimi anni, quale sarebbe? Conquistare nuovi pubblici, valorizzare i giovani autori di cui appunto hai parlato, oppure difendere uno spazio per il cinema umano nell'epoca dell'AI?
2: Intanto io non lavoro da solo, ma ho uno staff di gente molto più qualificata di me, e io metto un po' di Coca-Cola dentro,
0: un po' di
2: qualche bollicina, ecco, e anche loro sono contenti di questo, do la graffiata, diciamo così, sono bravissimi. Ma il tema è proprio questo, che il cinema non scade mai, E questo è il bene. Un programma non è replicabile. Difficile, forse proprio quando diventa vintage e quando gli ospiti sono dei grandi. Rivediamo Mina, vero, rivediamo Alberto Sordi, rivediamo Le Serate, rivediamo Totò, rivediamo il Varietà, Pippo Baudo, eccetera. Ma il cinema è sempre verde, quindi un film vecchio riproposto oggi ha sempre un pubblico nuovo, una seconda vita, con un pubblico che se lo ricorda è un pubblico nuovo che lo vede per la prima volta. Quindi il cinema è sempre verde.
0: Sì. La voce che state ascoltando è quella del direttore della direzione cinema e serie TV della RAI, Adriano De Maio. Stiamo parlando di cinema e serie TV nell'era dell'intelligenza artificiale. Direttore, l'Academy ha stabilito una distinzione tra una performance realmente interpretata da un essere umano e una generata o profondamente modificata dall'AI. A tuo giudizio, questa distinzione avrà ancora senso tra 10 anni, oppure arriveremo a un cinema nel quale non sarà più immediatamente riconoscibile chi o che cosa sta davvero recitando?
2: Diciamo che tutte queste dinamiche le stabilisce sempre l'economia. Finché ci sarà un mercato di produzione di cinema che prevede lo scenografo, il fabbro e lo studio, vivranno insieme parallelamente. Bisogna capire, perché poi i mestieri cambiano, no? Tanti mestieri che sono spariti, nuovi ne sono arrivati. Quindi dobbiamo capire se quando l'ultimo scenografo sarà classico, quello col falegname, proprio quello che incolla il legno, sarà sparito. Cosa rimarrà? Ci sarà una carriera dietro le spalle di nuovi scenografi o ci saranno dei programmatori? È lì che si deciderà la sorte del cinema, dell'industria cinematografica.
0: Abbiamo visto anche casi di artisti inesistenti o creati artificialmente riuscire però a ottenere grande attenzione e in alcuni casi risultati sorprendenti sulle piattaforme musicali. Che cosa ci dice questo fenomeno? Il pubblico si sta affezionando sempre meno all'autore e sempre più al prodotto finale, indipendentemente da chi o da che cosa ci sta dietro?
2: Guarda, è il caso, perché facciamo un esempio. Un giovane oggi di 20 anni che ascolta Non ho l'età, per lui può anche essere quella generata dall'intelligenza artificiale. Non è necessario che sappia che Giola Cinquetti esiste.
0: Non so
2: se riesco a rendere l'idea.
0: Chiaro.
2: Quindi è tutta un'illusione. L'importante è l'emozione che ti dà in quel momento. Se sarà generata dall'AI, sarà contento. L'importante è essere felici. Poi chi genera.
0: Ecco, in questi giorni si è parlato molto di Greta Garbo, la grande attrice svedese scomparsa nel 1990, ricreata digitalmente con l'intelligenza artificiale per uno spot pubblicitario con il consenso però dei suoi eredi. Il suo volto e i suoi movimenti sono stati ricostruiti, mentre la voce è stata riprodotta partendo da una registrazione originale. Che cosa ne pensi? Siamo di fronte a una nuova opportunità per il cinema o al rischio di oltrepassare un confine etico e artistico?
2: Ma, sai, finché ci saranno gli amanti di Greta Garbo va benissimo. E ce la vogliamo ricordare, perché no? Magari anche simpatico. Ma ti ripeto, tra 30 anni, 40 anni si ritornerà a ragionare sul presente. Quindi tutto ha delle ere. E forse tra 100 anni non si ricorderanno neanche di me, di te, del nostro influencer giovanissimo. Non so come dire. Anzi, si parla sui social, no? A chi vuoi lasciare il tuo profilo? Cioè, è previsto questo.
0: Sì, è vero.
2: Quindi,
0: vero. Questo è un bel tema, lo affronteremo.
3: Beh,
0: questo,
3: una domanda
0: questo
3: che ha detto
0: il direttore è un bel tema.
2: E questo è un bel tema. Quindi tutto è relativo a quello che viviamo oggi e ad un passato circoscritto al nostro ricordo. Quello è l'intelligenza che noi vogliamo. Poi, in futuro, andremo sempre più avanti, sarà quella del presente, se ci saranno attori veri, bravi, chissà, se li ricorderanno, se no.
0: Grazie, grazie davvero al direttore della direzione cinema e serie TV della RAI, Adriano De Maio. Ti riaspettiamo qua perché il tema
2: mi
0: ci interessa
2: piacere
0: moltissimo e vedo che gli ascoltatori ci stanno mandando una marea, una valanga di
2: io
0: messaggi.
2: Io vi stimolo, con i paradossi.
0: Sì. Grazie, presto. Ancora presto.

0: immancabile jingle, questa volta in salsa lirica di Michele Tarana. Siete all'ascolto di Gora, la piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra, o se preferite di Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti primi secondi a nessuna. Igor, è arrivato il critico cinematografico e direttore della rivista di cinema taxidrivers.it, Enrico Magrelli. Benvenuto, direttore.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: A te, da critico e forte della tua esperienza per il cinema e i festival, come giudichi oggi la qualità del cinema italiano e delle nostre serie TV? Siamo cresciuti nella capacità di raccontare storie originali con personaggi e linguaggi capaci di competere a livello internazionale, oppure c'è ancora molta strada da fare?
1: Allora, per quello che riguarda il cinema, direi tre cose in modo assolutamente sintetico. Il cinema italiano continua a proporre tantissimi film. Primo dato positivo per tutto il sistema e la quantità di lavoro e di creatività che mette in moto. Purtroppo molti di questi film non arrivano in sala, e questo è l'aspetto un po' più buio. Il terzo aspetto, ho l'impressione che il cinema, poi dirò due cose rapidissime sulle serie, il cinema italiano ha bisogno di immaginare, inventare, costruire temi, argomenti, contenuti diversi, e di conseguenza provare a immaginare anche dei linguaggi diversi, perché come vediamo non sono tanti i film italiani che poi intercettano l'interesse e la curiosità dello spettatore. Per quello che riguarda le serie invece italiane, mi pare che negli ultimi anni ci sia un'evoluzione davvero molto interessante, e alcune di queste serie, visto che me lo chiedevi, secondo me sono allo stesso livello di alcune serie non italiane, però ancora bisogna fare un po' di strada.
0: Ecco, tu conosci bene il cinema d'autore anche attraverso i festival e il lavoro con Taxi Drivers. In un mercato sempre più condizionato dai grandi budget, dalle piattaforme e dalle logiche commerciali, c'è ancora spazio per un cinema libero, sperimentale, che rischia e cerca nuovi linguaggi e soprattutto riesce ancora ad arrivare al pubblico?
1: Parto dalla fine della tua domanda. Fa una fatica enorme a trovare il pubblico, ma fanno fatica anche, no, come dicevo prima, molti titoli che hanno alle spalle budget importanti, lanci pubblicitari significativi. In questo contesto, in cui un altro universo produttivo è quello delle piattaforme, che è una cosa alla quale bisogna guardare con grande attenzione e con grande rispetto, perché contribuiscono proprio allo sviluppo dell'audiovisivo, quindi faticosamente, però ci sono dei torrenti carsici, chiamiamoli così, o dei piccoli flutti d'acqua che ancora sembrano, no, delle sorgenti nuove per un cinema indipendente, che è una parola magnifica che però forse ha sempre meno senso.
0: Piena di problemi. Ti fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Ciao.
2: L'intelligenza artificiale può già intervenire su sceneggiature, immagini, voci e interpretazioni. Da critico, pensa che possa diventare un nuovo strumento espressivo per il cinema, oppure rischia di impoverire proprio ciò che rende un film un'opera d'arte, quindi lo sguardo, l'esperienza e l'immaginazione umana?
1: No, secondo me può essere utilissimo, nel senso che il cinema, nella sua brevissima storia, poco più di 100 anni, si è costantemente rinnovato grazie a delle intuizioni tecniche e tecnologiche che di solito sono sempre state interne o quasi sempre interne all'apparato cinema. L'intelligenza artificiale arriva da fuori ed è però uno strumento creativo davvero molto molto importante. Prima giustamente citavate come gli Oscar, l'Academy ragiona sul cinema, che comunque è figlio non integralmente dell'intelligenza artificiale, e per ora esclude dai premi possibili gli attori e le sceneggiature generate integralmente dall'intelligenza artificiale. Questo quanto tempo sarà? Se sarà posto questo limite? Nel frattempo lo sappiamo benissimo, l'intelligenza artificiale dà ancora più energia a quelli che sono i tradizionali effetti digitali. Pensiamo agli attori che ringiovaniscono o invecchiano senza bisogno poi del lavoro sapiente dei truccatori. Hanno un peso nel montaggio, hanno un peso nel suono, quindi l'intelligenza artificiale è già dentro il cinema.
0: Abbiamo ancora 40 secondi, hai lavorato per oltre 20 anni con la Mostra del Cinema di Venezia e collabori con importanti festival, ma quanto conta oggi il circuito dei festival nel far emergere un attore o un film che altrimenti rischierebbe di restare invisibile? E poi i festival riescono ancora a orientare il dibattito?

0: vedere. 30 secondi.
1: Ma probabilmente i festival generalisti, quindi penso a Cannes, Venezia, sì, e Berlino, devono tenere molto più conto del mercato di quanto possono fare tutti gli altri, certo, festival. Per la prima parte della tua domanda, credo che i festival siano delle vetrine, dei palcoscenici irrinunciabili per scoprire e valorizzare dei talenti nuovi che altrimenti non arriverebbero direttamente nelle nostre sale.
0: Grazie, grazie davvero al critico cinematografico e direttore della rivista di cinema taxidrivers.it Enrico Magarelli, buon lavoro e alla prossima.
1: Buon lavoro a voi,
0: a te. E chiudiamo con il jingle di Michele Tarana, questa volta in chiave gospel. Igorà tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi in fila per tre con il resto di due. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti, igorobyron.righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento sempre qui su Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram lorenzo.castelluccio.
0: E anche da chi, Lorenzo?
2: Da Bassotto Byron.
0: Guarda, già ci guardava male in cagnesco. E a domani!
2: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, 15:30, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 1 Firenze-Roma, un incidente, traffico bloccato tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord. Per questo troviamo code tra diramazione Roma Nord e Ponzano verso Firenze, ma anche tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso la capitale. Ci sono lavori in A7 code per 4 km tra Vignole e Busalla verso Genova. In A26 lavori in corso e dunque code tra diramazione Predosa-Bettolo e Masone verso Genova-Voltri. Ci spostiamo in A13, veicolo in panne, rallentamenti tra Ferrara Sud e lo svincolo di Altedo, qui siamo verso Bologna. Andiamo poi in A14, anche qui un cantiere. In questo momento code tra Ferrara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. È tutto, mi fermo da Marina Marini, Rai Mobilità, buon ascolto.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 15 e 31 minuti quando riprendiamo il filo diretto con voi ascoltatori in studio, Raffaele Roselli.
1: Buon pomeriggio Raffaele, un saluto a Claudio De Tommasi e da Simona Rigoni.
2: Allora ciao Simona, ciao Raffaele, anche io saluto ovviamente tutti coloro che sono all'ascolto e ricordo che chi è all'ascolto può contattarci attraverso il 335 699 2949.
0: E qualche titolo, no, di oggi: da un bilancio della criminalità in Italia ai costi di vita nelle grandi città, dalla festa del cinema di Roma al sogno americano della storia del rock.
1: Per chiudere il nostro pomeriggio poi una parola del giorno che vuole trasmettere tenerezza, dolcezza, cura e attenzione all'altro. La parola è creanza.
2: Ma la parola ora va invece alla musica e ha insomma dei personaggi che qualcosa hanno detto a proposito di musica nel corso di qualche decina d'anni. Si chiamano Rolling Stones, questo è il loro nuovo singolo, Mr. Charm.

Allora, sono indiscutibilmente loro, Rolling Stones. Lui invita: chiamatemi il signor Fascino, che magari dopo tanti anni ancora ci sta. E c'erano anche queste voci in sottofondo, mi ricordavano qualcosa di qualche tempo fa, One Shot Away, cantavano tempo fa, ma era un altro discorso. Adesso entriamo invece in un altro mondo.

0: Parlavamo della festa del cinema di Roma in apertura, tra i temi e il testimone del cinema è la 21esima edizione. Una delle nostre inviate che seguirà la festa e che si inaugura oggi è Miriam Mauti. Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Davvero una festa
1: in realtà
0: la città poi, no?
1: È in tutta la città, perché ovviamente l'auditorium Parco della Musica è un po' il cuore della festa, ma è una delle caratteristiche di questo festival nato a 21 anni fa, è proprio quello di essere diffuso in città, quindi sono coinvolte alcune sale cinematografiche, quest'anno anche il Teatro Sistina, luoghi tipo il Maxi, il Museo Maxi, insomma è veramente c'è la possibilità in maniera estesa per il pubblico rispetto ad altri festival, per esempio, che sono più per addetti ai lavori. Qui c'è la possibilità per il pubblico di vedere i film, alcuni escono più o meno in questo periodo, altri invece sono delle vere anticipazioni dei film che vedremo anche nella prossima stagione. Penso per esempio alla Bolla Negra, il film spagnolo del quale tutti hanno parlato da maggio in poi, candidato per la Spagna agli Oscar eccetera, da noi uscirà addirittura a gennaio, ma in questi giorni si potrà vedere qui a Roma.
2: Miriam, cinema
1: tra
2: sicuramente doverosamente...
1: Posso dirvi una
2: Prego.
1: Cosa? Avete parlato di Mr. Charm? Il video che è uscito vede protagonista uno degli attori più in del momento,
3: un attore
1: del quale tutti parlano, che è Alexander Skarsgård, che è il figlio di Stellan Skarsgård, quindi parliamo di un figlio d'arte, ed è uno degli attori più cercati e ricercati del momento. I Rolling Stones se ne sanno sempre una più del diavolo.
3: Del resto, insomma, coloro che hanno simpatia, capito?
1: Esatto.
2: Miriam, ti stavo
1: allora,
2: dicendo...
1: Allora, stasera,
2: cena...
1: esatto.
0: Senti la domanda che ti fa Simona Arrigoni?
1: Sì!
2: Allora, Miriam, ti stavo dicendo... Doverosamente parliamo di cinema, ma parliamo anche di red carpet al tempo stesso, perché alle 18, insomma, il red carpet più famoso e anche più caloroso al mondo, quindi sicuramente cinema in primo piano, ma anche vedere da vicino un ospite internazionale.
1: Sì, naturalmente sì. Questa sera sarà un red carpet molto italiano, perché il film d'apertura è Il rumore delle cose nuove, ed è il nuovo film di Paolo Genovese, con un cast di attori italiani molto amati. Stasera ci sono sul red carpet Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Lino Musella, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, insomma un sacco di gente, e Emanuela Fanelli, che ha un ruolo bellissimo. Però è vero che nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di vedere anche delle star internazionali. Ricordiamoci che sabato, per esempio, verrà consegnato il premio alla carriera ad Javier Bardem, e lui è atteso sul red carpet, così come nei prossimi giorni arriverà Julianne Moore. Insomma, ci sono anche le star che rappresentano in qualche modo poi la parte più
0: glamour, come
1: più
0: dire,
1: pop,
0: della festa,
1: sì, anche più pop della festa, esatto, no? Ovviamente certo. È un'occasione per venire all'auditorium. Oggi, peraltro, c'è Susan Sarandon alla festa. È ospite di Alice nella città, che è una sezione parallela,
0: quella dedicata ai giovani,
1: quella dedicata ai giovani, perché porta un film in cui è una nonna acquisita, diciamo, di una bimba in affido. Però oggi ha avuto una giornata pazzesca di incontri, verrà premiata eccetera, e quindi oggi è un po' il suo giorno, diciamo.
0: La festa nella festa, diciamo, notte bianca anche tra arte, musica e spettacolo nel centro storico di Roma. E intanto ti saluto, ti ringrazio, e ovviamente continueremo a seguire la festa del cinema di Roma nei nostri spazi in queste due settimane. Grazie Miriam Mauti.
1: Ciao, allora, buon lavoro.
3: Grazie Miriam. Arriviamo ad Ezio Guaitama, che appena ha presentato a questo suo libro, questo suo... Quanti ne ha scritti un bel po', Ezio?
4: 25.
3: 25, ecco, appena un filo. California Dreaming.
0: Uno ogni anno, diciamo.
4: Denuncio la mia... Sì, perché ho 25 anni.
3: Esattamente. E

Ascesa e declino del sogno, tra parentesi, rock americano, perché dove c'è un'ascesa c'è sempre un declino, fa parte di questo pianeta, e dove si mescolano storia dell'America, ma anche storia un po' di tutti noi, visto che comunque l'immaginario, anche quello californiano, ha travalicato i confini e ha travolto gran parte del mondo occidentale. Ne parliamo tra un attimo, però intanto cominciamo con la musica, Ezio, con quello che secondo me è un po' il riassunto di questo tra incubo e sogno, che è Hotel California degli Eagles.

0: Una canzone che insomma è uno spartiacque, no? C'è un prima Eagles e un dopo Eagles. Questa canzone, tra l'altro, scritta nella vasca da bagno da Don Felder, che strimpellava e si dimenticò quando andarono a registrarla il nastro originale, se lo fece suonare al telefono dalla signora che accudiva la sua casa. Questi sono particolari, però insomma.
1: Però Don Henley fece un bel testo.
0: Su cui si è discusso anni, sì. Ezio, sul significato vero di questo testo, e ogni volta loro hanno cambiato un po' la.
1: Però l'essenza è un po' quello che dicevi tu, no? Questa metafora dell'albergo, che poi di fatto è il music business di quel periodo, no? Certo. Dove magari è facile entrare, però poi rimane imprigionato come in una gabbia d'oro e quindi non riesci più a fare il checkout, come dice,
0: come dice il
1: ritornello della canzone.
0: E quindi questo è stato la California nell'immaginario tuo, perché poi insomma tu sei stato anche travolto da questo sogno californiano.
1: Sì, sono stato travolto e ci sono anche tanti piccoli ricordi ogni capitolo miei, perché questo 2026 coincide col 50° anniversario del mio primo viaggio. Era l'estate del 76, ero un ragazzino che traino di mio fratello più grande e sbarcammo appunto a San Francisco, e però già
0: avevate un fiore tra i capelli?
1: No, non c'erano già più i fiori, era il 76, era il bicentenario degli Stati Uniti, tu pensa. E il secondo giorno passeggiando vedo un negozio di dischi, la malattia c'era già abbondantemente, e c'era una locandina con scritto Crosby & Nash Live in Concert, e per me Crosby, Stills, Nash & Young sono stati i miei Beatles, no? Pensa che avevo, allora non esistevano le cover band, ma noi avevamo un trio che in modo inconsapevole facevamo solo i pezzi loro, quindi eravamo di fatto una cover band.
2: Vabbè, un déjà vu, diciamo.
1: E quindi quello fu il mio primo concerto americano. Convinsi tutta la combriccola ad andare all'università di Stanford e vedere questo concerto, che nel libro ho anche immortalato, perché uno della combriccola era un bravissimo fotografo.
0: Ecco, allora
2: Simona.
3: Una stagione culturale definita un nuovo rinascimento delle arti e del pensiero. Quali sono state le condizioni sociali e economiche che hanno permesso alla California di raggiungere tutto questo straordinario obiettivo?
1: Ma intanto la California, per citare il grande architetto Frank Lloyd Wright, quello che faceva quelle case bellissime di legno e vetro immerse nella natura, lui disse che la California è come un piano inclinato. L'America è come un piano inclinato, scusa, tutto scorre verso ovest, verso la California, perché la California non è soltanto il far west degli americani, no? Il lontano ovest, è l'avamposto, il punto finale dell'Occidente. Cioè, se ci pensate, se da San Francisco a Los Angeles volate verso Occidente, arrivate in Oriente, quindi è un po' una meta finale per gli americani, ma lo diventò per tutto il mondo. Erano soprattutto quel quinquennio magico, diciamo tra il 66, 67, 72, 73, era un periodo fantastico. Non dimentichiamoci che gli americani vivevano una guerra che li colpiva molto più da vicino, anche se era lontanissima, in un luogo che loro non sapevano manco dove fosse, che era il Vietnam, perché l'esercito americano allora era obbligatorio. Se tu ricevi la cartolina dovevi andare, e se tu eri mio fidanzato, mio fratello, mio cugino, quanti film hanno fatto che la gente quando tornava forse era meglio che non ci fosse manco andata. Per cui questo provocò anche quel binomio francescano, visto che siamo nell'anno delle celebrazioni, peace and love, ma non era il pace e amore di Francesco, peace era il contrario di war, perché la guerra c'era, e love era free love, cioè l'amore libero, soprattutto la liberazione da parte delle donne.
2: E poi c'era il rock, ovviamente. Ma abbiamo in linea un nostro collega, Paolo Aleotti, è stato 10 anni corrispondente della RAI a New York, è stato anche il capo redattore della redazione spettacoli qui al Giornale Radio. Buon pomeriggio, Paolo.
4: Buon pomeriggio a voi. Ciao.
2: Ne sai qualcosa di quel sogno? Perché poi si parla sempre del sogno americano. Ecco, il sogno californiano, che caratteristiche ha?
4: Io non sono in grado assolutamente di parlare come sentivo parlare ora di persone che hanno vissuto in primissima persona. Io sono arrivato negli Stati Uniti nel 90 e ci sono arrivato, dico la verità, con un sogno lontano, perché addirittura invece per me l'America era quella col K, era quella un po' da combattere, era appunto quella che era andata contro il Vietnam. Solo quando sono rimasto un po' negli Stati Uniti ho cominciato pian piano a sentire un po' di più che cosa potesse essere il sogno americano e il sogno della California. E per me ha significato in qualche modo immaginare un luogo dove la vita possa ricominciare, possa diventare sicuramente più luminosa, perché la California è bella luminosa, c'è tanto sole, è più vicina appunto a quello che noi vorremmo fare. D'altra parte, la cosa che pensavo io è che la California in fondo è stata l'ultima frontiera, come appunto sentivo già dire, verso l'Occidente. Prima la corsa all'oro, che spiegava tante cose, mi spiegava pure addirittura come e mai e perché negli Stati Uniti c'erano degli amici miei liberal che fossero quasi dalla parte della pena di morte, ma perché poi in qualche modo quella civiltà era nata e cresciuta in quel modo, con la corsa appunto verso l'Occidente e con la difesa di della casa e delle proprie cose. Poi Hollywood, e poi quando c'ero io per l'appunto negli anni 90 la Silicon Valley. Quindi
0: altra parte importante della California, no? Ne parli anche nel tuo libro.
1: Assolutamente sì.
4: Eh sì, tre versioni diverse della stessa attrazione.
1: Della stessa terra. E tra l'altro, penso Paolo me lo possa confermare, è lo stato meno americano d'America.

0: che vanno sono più californiani di quelli che sono nati lì, perché ci vanno apposta, no? Come per trovare una nuova vita. È come canta adesso Bruce Springsteen, la terra della speranza e dei sogni.
1: Allora, parlavamo all'inizio del 1976, l'anno di Hotel California è l'anno in cui tu sei andato in California. E però
2: intanto saluto Paolo Aiotti.
1: Sì, grazie.
2: grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Paolo per essere stato qui con noi.
3: Ciao, a presto.
1: Torniamo al 1965, dove appunto si sognava la California, no? Erano Mamas and Papas.

0: Allora, d'inverno si sogna la California, da quelle parti. Poi è una storia vera, no? Quella che raccontano, che hanno raccontato a quei tempi Mamas and Papas. Tanti sogni in uno, probabilmente, la California, perché è anche qualcosa, almeno parzialmente, per certi periodi, realizzato un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di vedere il mondo. C'era Laurel Canyon, che è rimasto un po', che era un canyon in cui andavano a vivere tutti quelli che sognavano qualcosa di diverso, artisti o non artisti che fossero, cercavano posto lì. Ci andarono in pellegrinaggio intanto anche i Beatles, Paul McCartney, George Harrison, a cercare un senso comune. Cos'è che succedeva da quelle parti di quei tempi?
1: L'avevo chiesto a Jackson Browne, gli avevo detto qual è una giornata tipica a Laurel Canyon, e lui mi disse: non me lo ricordo, perché comunque oltre alle cose belle circolavano tante sostanze, esatto, tante
0: non esattamente sostanze. Insomma,
1: però è stata una musica che ha fatto sognare, è stata secondo me l'età matura del rock, da quello ribelle, no? Senza motivo, come parafrasando il titolo di un film degli anni 50, quello più consapevole, impegnato di Dylan, no, della Baez, no? Del Greenwich Village, visto che avete stata citata Susan Sarandon, che io ho conosciuto a un concerto di David Byrne a New York. Tu pensa, scoprendo che negli anni 60 lei era nel giro dei Bob Dylan, John Baez, eccetera, pensa, giovanissima, però ancora barricadera. E poi dicevo, in California...
0: E lui è rimasta barricadera.
1: Assolutamente. E in California però si sintetizza tutto, si inseriscono però anche un senso di introspezione, di sensibilità verso l'ambiente. Erano arrivate in Occidente tante teorie, filosofie e la spiritualità orientale. È stata una fusione fantastica, probabilmente irripetibile.
2: Io ho tra le mani queste 312 pagine, sì, di California Dreaming, che tra l'altro devo dire sono piene queste pagine di bellissime fotografie, colori in bianco e nero, delle rubriche particolari, delle testimonianze, le bellissime copertine, no, dei vinili, perché storici. Però tra le pagine io vedo un 710 Asbury Street, il quartier generale dei Grateful Dead, con questa decina di ragazzi lungo una scalinata di una porta americana, e mi sembra la versione a colori e fricchettona di quella che è la foto invece di Harlem, del jazz del 59, in bianco, sì, e nero, dei jazzisti.
1: Sì, sì. Però la differenza è che questa era una casa, era una specie di quartier generale dei Grateful Dead. Haight Ashbury ancora oggi, con le sue case vittoriane, è un quartiere, oggi è diventato più turistico, però all'epoca era un quartiere dimenticato. Le case vittoriane erano molto grandi, gli affitti costavano poco, per cui gli artisti occuparono quel quartiere, che diventò il cuore della controcultura.
0: Nel libro San Francisco,
1: nel libro ci sono tante storie, non è proprio le biografie degli artisti, esatto, tutt'altro, non so, dei Mamas and Papas che tu hai citato. Al di là di quello, io racconto che loro, quando tornano in California dopo la New York fredda e piovosa e le Isole Vergini, dove avevano cercato di mettere insieme la band, arrivano a New York proprio nel giorno in cui ci sono le rivolte nel quartiere Watts, una delle prime rivolte della gente di colore, no? E paradossalmente incontrano invece un produttore, anzi due, dicono di sì a tutti e due, però vanno a un solo appuntamento e registrano poi California Dreaming.
0: Allora, torniamo al lato oscuro della California, quello raccontato qualche anno dopo, magari dalla parte di Los Angeles, sicuramente diversa da San Francisco. Erano i Red Hot Chili Pepper.

0: E allora, giusto un assaggio, una spruzzata di peperoncini, no, sul piatto che stiamo cercando di costruire con Ezio Guaitamacchi. Il suo libro California Dream è uscito tra l'altro da poco, no?
1: Sì, una settimana fa.
0: Ecco,
1: sì.
0: Vedi. Allora, Simona.
2: Io voglio continuare a sfogliare il libro perché sono curiosissima soprattutto di un passaggio all'interno del libro importante che riguarda i californiani d'Italia. Come questo mito californiano ha influenzato la nostra scena musicale, artistica, ma soprattutto questo sogno californiano resta dentro il DNA italiano in qualche modo anche oggi?
1: Intanto il titolo è Californiani d'Italia, è un po' parafrasando il mio amico Renzo Arbore, che però ho tenuto fuori, c'è Gigè, per dire, no, tra i Californiani d'Italia. E sono tanti miei amici, sono 15, tra artisti, gente che fa il nostro stesso lavoro, oppure semplicemente ho il mio avvocato che si occupa di diritto d'autore, e una mia amica che ha vissuto 35 anni in America, così come Armando Gallo, che per rispondere alla domanda di Simona, alla fine lui dice in questo suo intervento, vedo che nel titolo Ezio parla di declino, no? Mm. No. Per me il sogno non morirà mai. Sono d'accordo con lui.
0: Era quello che diceva anche, continua a ripetere anche Neil Young, per esempio, canadese, ma insomma, californiano d'adozione. Allora, noi siamo in chiusura e chiudiamo con un breve assaggio di Joni Mitchell, che è un'altra figura centrale, no? Ecco, vola, fa il segno del volante.
1: Volevo comprare la sua casa a Laurel Canyon, ti dico solo questo.
0: Ecco.
3: E nel frattempo, Ezio Guaitamacchi, appunto, apriva le ali.
0: E allora ci salutiamo con questa, che tra l'altro è una canzone scritta fuori dalla California ma che è dedicata alla California, si chiama appunto California, credo che sia stata nel 1971, lei l'ha scritta parte a Parigi, parte era in tour, parte in Spagna, e chiude questo
1: in Grecia, nelle grotte di Matala.
0: Ecco, vedi come ne sa Ezio Guaitamacchi, il suo California Dreaming.
3: E con queste note poi andiamo al GR1.
0: Joni Mitchell a chiudere questo nostro appuntamento. California.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
6: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
7: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
5: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le

0: Curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
1: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
0: Un pezzo fortissimo.
1: Quanto l'amo.
2: Non solo parole. Dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, subito con il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
4: Papa Leone è ricoverata al Gemelli, come dicevi tu Nicole, al decimo piano nella suite papale. L'arrivo nella struttura sanitaria romana intorno alle 13:15 tra gli applausi della folla. Prevost è sceso dall'auto bianca targata Stato della Città del Vaticano a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carbone e ad accoglierlo i vertici del Policlinico Gemelli. La sala stampa Vaticano ha confermato che l'intervento di asportazione del nodulo al polmone con chirurgia mini invasiva avverrà nel pomeriggio, non ha rivelato l'orario. A capo dell'equipe medica il professor Stefano Margaritora. Dopo l'operazione la degenza, una settimana circa per il pontefice, agenda sospesa fino al 20 ottobre.
3: Grazie a Menta. Ora in Francia, nuova giornata di proteste studentesche, i cortei si stanno svolgendo in diverse città tra cui Parigi, da dove ci aggiorna il corrispondente.
5: Sì, a Parigi un lungo corteo tiene insieme per 5 chilometri da Place d'Italie agli Invalides, migliaia di liceali, studenti universitari, professori che sostengono la protesta, rappresentanti dei sindacati della scuola e genitori un po' d'accordo con i propri figli, un po' preoccupati per l'incolumità appunto dei propri ragazzi dopo i tanti incidenti e scontri dei giorni scorsi. 214 i licei chiusi in tutta la Francia, risultano bloccate il 90% delle facoltà universitarie. Gli studenti chiedono da tempo un incontro col primo ministro Le Cornu e tra le loro richieste c'è quella di uno stanziamento straordinario di 10 miliardi per ammodernare gli istituti e aggiornare la didattica. Il governo ripete di voler dialogare con chi protesta e garantisce che entro il mese di ottobre verranno individuati i 3.000 professori da inviare nelle scuole dove la situazione è più critica. Per ora da Parigi è tutto. Gavino Moretti, GR1.
3: E grazie a Moretti. In Israele le autorità hanno negato il visto di lavoro e revocato il permesso di soggiorno alla giornalista italiana Serena Bilancieri, corrispondente del quotidiano tedesco Taz. Alla base della decisione un presunto incitamento al boicottaggio del paese, accusa che Bilancieri respinge. Il provvedimento è stato confermato dall'ufficio stampa del governo Netanyahu, che rilascia gli accrediti ufficiali. Una grave violazione della libertà di stampa, scrive il quotidiano tedesco. In 25 anni i prezzi sono saliti del 63%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per quanto riguarda abitazioni e utenze, alcolici e tabacchi e per banche e assicurazioni, mentre gli aumenti sono inferiori al 30% per istruzione e sanità. L'Istat certifica anche una diminuzione prossima al 60% per il costo dei servizi di telefonia mobile. Petrolio e spread giù, Piazza Affari ne risente positivamente, così come diverse altre borse europee. Ci colleghiamo con Chiara Rancati da Milano.
6: Una tendenza positiva sulle borse europee che si sta azzerando proprio in questi minuti dopo un'apertura titubante di Wall Street negli Stati Uniti. Milano in questo momento è sulla parità, così come Londra, resta poco sopra la borsa di Francoforte e appena sotto quella di Parigi. Un rallentamento che è concentrato sui titoli tecnologici, in particolare sul comparto dei microchip, con STMicroelectronics e Technoprobe anche oggi peggiori del listino principale a Piazza Affari. Vanno invece i bancari, gli energetici e Telecom Italia, migliore del FTSE MIB, il rialzo di oltre il 4%. Mentre a Wall Street, come dicevamo, l'apertura è debole e contrastata. L'indice Dow Jones poco sotto la parità, il Nasdaq sostanzialmente stabile. Sono in chiaroscuro anche gli esiti delle prime trimestrali bancarie americane, con JP Morgan che aumenta i profitti e guadagna in borsa quasi il 2% e Wells Fargo che invece resta sotto le attese. Mentre sui mercati delle materie prime scende il prezzo del petrolio, con il Brent europeo che torna sotto quota $105,50 al barile. Continuano ad aumentare invece il gas naturale, che tocca ad Amsterdam gli 87 euro al megawattora. Linea a voi.
3: La Corte d'Appello di Milano ha condannato in appello a 8 anni di reclusione Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo insieme ad altri 8 nella maxi inchiesta doppia curva che portò ad arresti di tifosi delle curve di San Siro nel settembre del 2024. In primo grado Lucci era stato condannato a 10 anni e è stato assolto per il tentato omicidio. Sport calcio, stasera al via la 3 giorni europea con la Champions League. Per la seconda giornata della fase campionato l'Inter ospita i belgi del Bruges, sfida spagnola per il Napoli sul campo del Villarreal. Radio Cronaca in diretta qui su Radio 1, fischio d'inizio alle 21. Per ora è tutto, prossimo giornale radio alle 17.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
0: Eravamo giovani.

chiama Max Pezzali, magari lo abbiamo riconosciuto perché è un altro di quelli che si fa sentire, e il suo nuovo singolo si chiama appunto Le Ali, è uscito anche a promuovere quella che è la sua serie di

0: Blue California Dreaming, e abbiamo un nostro ascoltatore che è veramente un fan, perché dice tutti i libri di Ezio Guaidamacchi partendo da Peace and Love, e ho appena ordinato l'ultimo. Alessandro da Ponte Buggianese è un buon cliente per Ezio.
1: Buon cliente per Ezio, lo segnaleremo per un encomio speciale.
0: Ma adesso ripartiamo dalla cronaca e da un prezioso lavoro svolto dai colleghi del Sole 24 Ore, appena pubblicato, un report a livello nazionale molto approfondito, dettagliato, su diverse sezioni, per giungere a un indice della criminalità in Italia.
2: Un primo dato significativo: nel 2025 i delitti denunciati in Italia sono diminuiti per la prima volta dopo 4 anni consecutivi di crescita. Nel quadro nazionale, meno furti e rapine, più truffe e danneggiamenti.
0: Allora, un documento redatto a più mani. Noi abbiamo oggi in linea la collega del Sole 24 Ore, Margherita Ceci. Buon pomeriggio di Radio 1.
3: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Dunque, l'indice misura i delitti denunciati all'autorità giudiziaria rapportati alla popolazione residente. Ecco, che impatto ha avuto questa massa di dati sulla vostra redazione? Voglio dire, il vostro sguardo d'insieme, diciamo così.
3: Beh, allora, diciamo che è particolare, perché è questo l'indice di criminalità si inserisce in un lavoro più ampio che poi noi pubblichiamo a fine anno, che è la più ampia classifica della qualità della vita, che appunto viene fatta da tante puntate, diciamo così, che noi pubblichiamo durante l'anno, e questa sulla criminalità è proprio una delle ultime. E diciamo che l'impatto, io personalmente, per fortuna, mi occupo più della parte insomma redazionale, la parte dei dati sicuramente ha un impatto molto grande. Abbiamo dei colleghi bravissimi che se ne occupano. Tra l'altro, invito anche per chi volesse visionarli in modalità digitale, abbiamo il Lab 24, che permette proprio di vedere il trend storico. È sicuramente una mole importante, perché raccoglie tutti i dati delle prefetture, che poi confluiscono chiaramente nel Ministero dell'Interno e che ci viene girato.
2: In queste indagini di criminalità, ad avere la peggio sono le grandi città, insomma, maglia nera per quanto riguarda la concentrazione di molti reati. Milano, Roma, Torino, Bologna concentrano insieme 25%, leggo, delle segnalazioni, ad esempio anche relative agli stranieri. Quali sono i punti più critici per quanto riguarda le grandi città?
3: Ma allora, sulle grandi città bisogna fare, come dire, un caveat, perché comunque oltre alla loro popolazione residente raccolgono tutti i giorni un gran numero di pendolari, quindi possiamo parlare dei lavoratori, degli studenti, ma anche proprio dei turisti. Pensiamo a Roma: nell'ultimo anno le 25 ha avuto il giubileo con delle presenze insomma impressionanti, quindi è chiaro che questi numeri incidono direttamente anche poi sulle denunce che noi andiamo a mappare. Considerate che da sole le 14 città metropolitane concentrano il 47,4% delle denunce totali fatte sul territorio nazionale, quindi parliamo effettivamente di un peso insomma specifico, che è chiaramente dovuto non tanto come dire alla maggiore incidenza di criminalità, ma proprio al fatto che, transitando più persone, di conseguenza anche a livello statistico abbiamo come dire, uno scarto proprio sui numeri.
0: Certo. Margherita Ceci, un focus interessante, perché insomma, i dati drammatici anche che ci ha restituito la cronaca in queste settimane e mesi, insomma, i minorenni.
3: Sì, i minorenni purtroppo aumentano, meglio, aumenta leggermente l'incidenza, che comunque rimane al 4,7, insomma stiamo parlando di meno del 5% sulle denunce, o meglio sulle persone denunciate in totale. È chiaro però che è un trend che preoccupa. Noi abbiamo insomma avuto la garante che si è occupata insomma di commentare questo dato, e che ha proprio detto il rischio principale è quello, soprattutto per quanto riguarda gli minori stranieri, quando entrano in comunità aperte, e quindi chiaramente il rischio di incappare insomma nella giustizia è molto più alto rispetto a quando vengono accolti nei centri di accoglienza e integrazione. Segnalo sul podio per i minorenni abbiamo Sondrio, Modena e Lecco. Ecco, in queste città effettivamente l'incidenza è un po' più alta. Per Sondrio parliamo del 9,7% di minorenni denunciati sul totale delle persone denunciate, appunto.
2: Si registrano poi degli aumenti per quanto riguarda dei nuovi tipi di reati. Pensiamo ad esempio alle truffe

0: online.
1: Sì, le truffe online purtroppo insomma, si prevede che stiano in continuo aumento, nel senso che chiaramente aumentando la digitalizzazione un po' di tutti quelli che sono i comparti della nostra vita, chiaramente aumentano anche i crimini online. E questi, bisogna dire, è un settore, cioè un settore, insomma, un segmento che effettivamente rispetto agli altri è in aumento. Per esempio i furti invece dall'altra parte sono diminuiti. Quindi, come dire, è probabile che comunque nei prossimi anni vedremo quantomeno un consolidamento delle truffe online, se non un aumento, ma insomma, auspichiamo di no.
2: Beh, per chiudere con un segno meno, omicidi e tentati, omicidi in forte diminuzione.
1: Esatto, sì, gli omicidi sono appunto in forte diminuzione. In realtà anche un altro dato abbastanza positivo, ecco, leggo qua, ho i numeri sotto mano, gli
2: Sì.
1: omicidi scendono dell'11,3%. Stiamo parlando comunque di numeri piccoli, perché bisogna dire che passiamo da 326 a 200, dell'anno scorso a 289 di quest'anno. Quindi è chiaro che sui numeri piccoli comunque le variazioni di
2: Sono un
1: solito
2: po' più
1: sono
2: forti, sì.
1: più, esatto, più forti, quindi questa è una cosa che bisogna sempre tenere presente. È chiaro che comunque è insomma un dato che insomma rasserena. Ricordo che comunque in ogni caso questo si vede bene dai nostri trend proprio storici. In generale dal 2013, che in realtà adesso le cronache forse fanno pensare il contrario, però dal 2013 le denunce, quindi insomma i delitti sono in calo. Quello che abbiamo avuto negli ultimi 4 anni di costante aumento è derivato soprattutto dal Covid, perché chiaramente durante il Covid c'è stato quasi un fermo dei delitti, però insomma sono diminuiti molto. E quindi è chiaro che gli ultimi 4 anni insomma abbiamo visto i livelli tornare a quella che era la normalità pre-Covid.
2: Margherita Ceci, sono le 24 ore, sul vostro sito tutti i dati, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
3: E torniamo alla musica qui al pomeriggio di Radio 1. Lui è nato in realtà in Florida, ma è californiano, visto che abbiamo parlato di California, c'entra questa storia come sia stato un po' il polo magnetico che abbia attirato tantissimi artisti, musicisti, ma non soltanto, anche gente in cerca all'inizio di fortuna, poi magari di chissà cosa. Si chiama Tom Petty. Tom Petty che proprio alla California ha dedicato gran parte delle sue canzoni, ce ne sono direttamente ispirate, ma questa in particolare invece è dedicata a... Lui viveva a Encino, a Malibu, e aveva avuto una storia contrastata, ma non d'amore, soltanto da un punto di vista di profonda amicizia, con Stevie Nicks. Stevie Nicks è colei che ha rappresentato in maniera quasi spiritica i Fleetwood Mac, con il suo aspetto da zingara, un peperino, e fino a che un giorno gli disse: va bene, guarda, non cercarmi più, perché io non voglio più sapere niente di nessuno. Attraversava un periodo particolare. Lui non ci rimase troppo bene e scrisse una canzone che si chiamava Mary Jane Last Dance. Tom Petty.

0: Mary Jane Last Dance, un gran bel pezzo questo, era Tom Petty con i suoi Heartbreakers, lui che si era appunto trasferito in California, pezzo dedicato a Stevie Nicks, ma questa è un'altra storia. Adesso parliamo, rientriamo nella cronaca, rientriamo in ciò che sta succedendo a questa nostra vita, su questo pianeta.
1: In particolare cosa sta accadendo nelle grandi città occidentali, come cambia il tessuto sociale, quali risposte molto concrete può offrire la politica a livello locale, ma in contesti oggettivamente complessi e difficili. Domande di grande attualità, appunto, Simone.
2: Ieri Raffaele, nell'aula Nassiriya del Senato della Repubblica, sono state al centro di un incontro dal titolo Un futuro che possiamo permetterci, organizzate dal senatore del Partito Democratico Filippo Sensi, che invitiamo al nostro pomeriggio di Radio 1. Benvenuto.
3: Buonasera, buonasera a voi.
1: Buonasera senatore. Tema dell'incontro, che almeno oltreoceano insomma si riassume in una parola, no? Affordability, giusto?
3: Sì, è giusto, è giusto. Affordability è diventata un po' una parola talismano a sinistra, ma non solo. Che cosa è abbastanza intraducibile in italiano, ma il senso è costa tutto troppo caro e anche i servizi elementari sono diventati costosi e onerosi per i cittadini. Quindi tutte le politiche che si possono fare nelle città e anche a livello nazionale, che vanno nella direzione di mettere in condizione le persone di poter prendere il trasporto pubblico, di avere diritto alla casa piuttosto che non il decoro, tutto questo che a noi sembra una specie di base essenziale, poi diventa un messaggio politico fortissimo, molto più forte che non mille contese ideologiche sulle quali magari ci perdiamo le corna, e invece poi le persone vogliono giustamente sapere se il figlio va a scuola, come ci va, se potrà avere un'occasione di lavoro. Le cose essenziali, banali della politica sono diventate un'agenda di cui si parla in giro per il mondo.
2: Ecco, siamo proprio in giro per il mondo, senatore Sensi, perché ieri sono arrivati in Italia degli esempi di questi affordability che arrivano direttamente da New York. New York, Italia, New York, Roma, com'è questa transizione comunicativa? In che chiave oggi si può leggere?
3: Ma a New York c'è stata una piccola rivoluzione, cioè l'arrivo alla City Hall di Zoran Mamdani, un sindaco che era, diciamo, partito come l'underdog, partito come il più sconosciuto dei candidati, è diventato invece un sindaco plebiscitato, promettendo esattamente un'agenda molto chiara, fatta di buche per la strada, fatta di fitti che non diventano troppo onerosi, insomma di cose molto semplici ma misurabili, che quindi le persone hanno detto beh, ci fidiamo, visto che sono cose concrete che capiamo, non sono chissà quali programmi ambiziosi. Ora, ieri abbiamo parlato di questo con la sua squadra, i comunicatori, e il tema era un po' questo, cioè come si comunica questo tipo di agenda nelle città e anche a livello nazionale. Quindi abbiamo sentito esperti, giornalisti che ci hanno raccontato cosa succede in Spagna, e vediamo i ragazzi che si accampano nella piazza principale di Madrid, oppure cosa succede in Germania, dove a Berlino ha vinto una sindaca proprio sul tema della casa, e anche le esperienze italiane. Insomma, questa affordability poi ha il volto, la voce delle persone concrete che vogliono delle risposte chiare, insomma, e non fumisterie.
1: Ecco, senatore, il mismatch, no? Il disallineamento tra prezzi e redditi, che poi è quello che ha prosciugato la classe media, è al fondo del tema, della problematica.
3: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché ovviamente la politica si riempie molto spesso la bocca degli ultimi e delle povertà estreme, che sono ovviamente una tragedia, soprattutto tra i più giovani, soprattutto nel mezzogiorno in Italia, soprattutto nella popolazione migrante. Però poi ci sono i penultimi, e cioè famiglie che un tempo erano del ceto medio, che faticano ad arrivare a fine mese, che faticano con la spesa, faticano se un figlio vuole andare all'università, faticano per come arrivare al lavoro, insomma tutte queste piccole cose che rendono la vita più pesante e che strangolano la classe media. Allora, tutti quanti i partiti dicono mettere più soldi nella busta paga, negli stipendi delle persone. Però poi bisogna, le ricette lì divergono essenzialmente, no? Tra destra, sinistra, centro, e questo è un tema.
2: Lei è un esperto di comunicazione, ha portato i linguaggi dei videomaker, dei creator digitale, e secondo lei questo tipo di comunicazione avvicina i giovani alla politica, oppure c'è anche il rischio che semplifichi troppo quei temi così importanti che fino adesso lei ha citato?
3: Ma io penso che non tutto quello che è digitale per forza o giovane per forza avvicina. Alcune cose possono essere ridicole, no? Cioè, se io che ho 60 anni mi metto a fare il giovane, sono ridicolo, sono insomma non sono adeguato a un certo tipo di comunicazione. Però sicuramente il sindaco di New York è stato un fenomeno comunicativo oltre che politico. Il suo modo di fare gli spot, il suo modo di coinvolgere è stato avvincente. Perché? Ma non solo perché fai un bello spot o fai una pubblicità evocativa o che ispira, ma perché poi questa comunicazione digitale si trasforma in volontariato, in persone che si avvicinano, in voti, in la creazione e la costruzione di una comunità. Se uno non riesce a fare questa connessione tra la dimensione digitale e la dimensione invece, diciamo, ad altezza di occhi delle altre persone, la comunicazione rimane, come dire, un fiore di serra. Quindi funziona ciò che mobilita, funziona ciò che smuove, e non semplicemente il patinato spot che dice come si può prendere l'autobus o se la buca viene riempita. Poi la buca deve essere riempita veramente.
1: Insomma, lei, senatore, dice che in campagna elettorale tutti promettono tutto, però dove matura una credibilità è appunto a livello di riuscire a connettere un collettivo.
3: Io dico questo, sì, mi ha molto colpito ieri parlando con questi comunicatori dei mandani una parola che loro hanno ripetuto molto, cioè dignità. Cioè, dietro questa mantra dell'affordability, quindi del caro vita e dell'accessibilità ai servizi, c'è una battaglia poi di fondo sulla dignità delle persone e sulla dignità dei cittadini. Cioè, io ti rispetto, io prendo degli impegni, questi impegni tu li puoi misurare, magari non sono impegni altisonanti, ma sono impegni concreti, poi l'elettore ti guarda, ti giudica e ti misura su quello che tu riesci a fare dei tuoi impegni. Sembra tutto banalissimo, ed è tutto banalissimo, però pensate un po' alla politica attuale che sentiamo, che ci bombarda ogni giorno, e sembra, diciamo, fisica quantistica.
2: Ma quindi in italiano la parola chiave della politica di oggi quale dovrebbe essere?
3: Ma secondo me la parola chiave della politica dovrebbe essere esserci. La politica dovrebbe esserci. Tutto qua. Esserci vuol dire stare nei luoghi, stare nei posti, stare tra le persone, essere sul pezzo e non semplicemente moltiplicare appuntamenti, convegni, conferenze stampa o photo opportunity. Esserci. Le persone lo capiscono se ci sei o no. E quindi penso che questa sia la parola chiave della politica del nostro tempo.
1: Una chiusa convincente. Senatore Filippo Sensi, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie infinite.
1: Buon lavoro.
0: Allora, qualche minuto, pochissimi di pausa perché arriva il meteo, e poi torniamo qua con la terza parte del pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata limpida e ventilata per gran parte del paese, con tempo ormai migliorato ovunque. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, ma il tondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Pomeriggio di Radio 1.

0: Le 16.36 praticamente, questo è il pomeriggio di Radio 1, qui su Radio 1 con James Blunt, una canzone dal sapore principalmente, anzi esclusivamente estivo, visto che lui canta La tua pelle sa d'estate. Ed è una delle tante storie d'amore, a lui è stato travolto da questa storia d'amore, a Ibiza nel caso specifico, se volete sapere anzi, dove andare a consumare amori estivi. Comunque, Taste the Summer, James Blunt.
1: Invece in questo autunno, in questo ottobre, il colore è rosa della prevenzione alla ricerca. Sono grandi iniziative in Italia, tutto il mese è dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Noi abbiamo in linea Andrea Botticelli, che è membro del CDA Fondazione Incontra Donna, responsabile Breast Unit del Policlinico Umberto I di Roma. Buon pomeriggio, benvenuto Botticelli.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: E parliamo in particolare di una campagna di sensibilizzazione Freccia Rosa, la prevenzione viaggia in treno, promossa appunto dalla vostra fondazione. Prego.
2: Ci siamo, come detto, nell'ottobre rosa, il mese della sensibilizzazione per la prevenzione per il tumore al seno. Ovviamente questa è una promozione rivolta alla salute, rivolta allo screening, ma questo deve essere qualcosa che accompagna tutto l'anno le nostre donne e i nostri cittadini, quindi non solo il tumore al seno, ma screening e prevenzione in realtà per tutti i tumori per cui questo è possibile. Freccia Rosa è una campagna che è volta proprio alla promozione della prevenzione, quindi alcuni treni in collaborazione col gruppo delle Ferrovie dello Stato si tingono di rosa, perché abbiamo sui treni dei volontari che permettono, che fanno visite e anche delle visite mediche ed ecografie. Quindi è un momento per noi di grande orgoglio. Siamo alla 16ª edizione e ogni anno Freccia Rosa si accresce di volontari e di prestazioni che noi eroghiamo sui treni. Quest'anno in particolare è ancora più forte il messaggio che abbiamo voluto dare, perché nella sera di inizio, quindi del primo ottobre, tante stazioni in Italia si sono proprio colorate di rosa, si sono illuminate di rosa, quindi per noi è un grande impegno, ma che sentiamo di voler offrire ai cittadini e alle donne.
3: C'è un bilancio già che si può fare delle richieste oppure dei consulti che ricevete a bordo dei treni? C'è ad esempio una fascia di età che è più ricettiva o al contrario più difficile da riuscire a intercettare?
2: Nel momento in cui una donna viene, diciamo, intercettata tra virgolette nei nostri treni, devo dire che c'è sempre una grande adesione, un grande entusiasmo. È un po' un momento che riusciamo a far ritagliare alle nostre donne veramente per prendersi cura di sé. Quella è la cosa più difficile, per fare quel controllo che altrimenti, diciamo, nella vita e nella frenesia della vita quotidiana, quel controllo che viene poi ad essere sempre rimandato. Le richieste sono tantissime, arriviamo a migliaia di donne. Durante i nostri viaggi abbiamo anche un vademecum della salute fatto ovviamente col Ministero della Salute, in cui viene spiegata l'oncologia, la medicazione, i vaccini. Insomma, è una campagna veramente, veramente molto grande, che raggiunge veramente tantissime donne. Ma ovviamente tutto questo parte da un treno, parte da questo viaggio, ma poi trova come punto d'arrivo la possibilità, qualora ci fosse necessità di un approfondimento oppure di un sospetto, trova il riscontro nei centri di senologia, perché noi siamo collegati con i centri di senologia di tutta Italia, con le breast unit, perché è lì che poi viene preso in carico un eventuale sospetto, un'eventuale diagnosi. Quindi è un viaggio che parte dalla prevenzione, ma qualora ci fosse bisogno arriva poi in un centro di senologia. Quindi è un viaggio in cui nessuna donna viene lasciata indietro, ma che se trova delle tappe, in ogni tappa la donna troverà una persona pronta ad accoglierla e a guidarla.
1: Quindi l'importantissimo elemento dei controlli, ricordiamo, salutandola Andrea Botticelli, che il 40% dei tumori al seno sono prevenibili con gli stili di vita.
2: E questo è un altro dato fondamentale. La prevenzione non è solo nello screening, è ovviamente l'esame mammografico, ma la prevenzione parte dagli stili di vita, dall'attività fisica, dal recupero di un essere che la vita di tutti i giorni ci fa perdere, lo stress di tutti i giorni ci fa perdere. Quindi tutto questo contribuisce alla salute. La sfida del futuro sarà essere sempre più comprensivi in un approccio integrato sia del sano, ma anche del paziente oncologico.
1: Allora, in questo ottobre la prevenzione viaggia a bordo dei treni di alta velocità, intercity, regionali, la campagna Frecciarossa. Grazie ancora ad Andrea Botticelli.
2: Grazie a voi.
0: La musica, ancora la musica, una canzone che non avrebbe dovuto far parte del corredo musicale dei Fleetwood Mac, una delle band più di successo nella storia della musica moderna, ma che invece entrò proprio grazie al fatto che i due, Stevie Nicks e Lizzie Buckingham di quei tempi, coppia felice, non lo furono più tardi, anzi, continuarono a scriversi canzoni uno contro l'altra. Ma questa è un'altra storia, perché in questo caso la canzone parla di una dea gallese, della mitologia gallese, che non ha esattamente quella che può essere definita una vita facile. Così come una vita facile non ha avuto Stevie Nicks, ma soprattutto per suoi demeriti, ma questa è ancora un'altra storia. Si chiama Rhiannon e loro sono i Fleetwood Mac.

0: Famosa soprattutto per le sue interpretazioni dal vivo, in cui continuava a vorticare nei suoi abiti un po' zingareschi, lei Stevie Nicks con i Fleetwood Mac, e questa era Rhiannon.
1: E questo è il momento in cui Simone Arrigoni ci presenta una nostra ospite nei nostri studi, ma passo da te Simona, perché questo spazio sappiamo che ti piace
2: particolarmente. Perché tu sai quanto io ami questo spazio, ma convinceremo anche voi due ad amare sempre di più i nostri amici a quattro zampe. Come sempre, come ogni martedì, diamo il benvenuto al pomeriggio di Radio 1 a lei, Maria Cristina Cusumano. Benvenuta.
3: Grazie, grazie, eccomi.
1: Oggi che ospiti e che storie ci presenti?
3: Allora, parliamo di Sentiamo Insieme.
1: Questo è difficile.
0: È difficilissimo.
3: Adesso vi voglio.
0: Ecco, cos'è? Un fischiatore del Borneo.
3: Che cos'è? È un biancone. Un grande rapace di urno. Ecco, Simona.
2: Facile da indovinare.
0: Facilissimo.
3: Ed è protagonista del primo spazio, del nostro primo spazio animali. E è una storia di cura, di salvataggio. Andiamo in Lombardia, nella riserva naturale di Valpredina, una zona protetta del WWF in provincia di Bergamo, dove c'è un centro di recupero animali selvatici e appunto arrivano tanti animali in difficoltà, spesso vittime di bracconaggio, e proprio qui lo scorso anno è arrivato questo biancone e abbiamo i nostri due ospiti collegati che ci racconteranno, parlando anche del fenomeno del bracconaggio e della storia del biancone. Li presentiamo subito: Matteo Mauri, responsabile del di Valpredina, che ha curato appunto questo biancone. Benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, grazie.
3: Poi c'è con noi anche Alessandro Polinori, presidente nazionale della LIPU Bird Life Italia. Benvenuto.
5: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
3: Iniziamo con Matteo Mauri. Allora, io sono partita dall'inizio di questa storia, la storia di questo biancone che è meravigliosa, allora ce la racconti.
4: Allora sì, dunque noi, come ha premesso benissimo, siamo appunto un centro di recupero animali selvatici dove gli animali vengono ritrovati selvatici, feriti in difficoltà e consegnati presso il nostro centro. Beh, a luglio, fine luglio, il 31 del 2025, la Polizia Provinciale di Bergamo consegna al nostro centro appunto un esemplare di biancone che è la cosiddetta aquila dei serpenti, un animale bellissimo di 70 centimetri d'altezza, con un'apertura orale quasi che sfiora i 2 metri, 190 centimetri circa, specializzato proprio nel mangiare rettili. E questo animale, alle prime visite del nostro centro, che pareva molto debilitato, aveva una ferita grave su un'ala, ma dalle prime radiografie si è visto che aveva un proiettile proprio d'arma da fuoco. E proprio perché è stato ritrovato in una delle valli bergamasche, come sapete le zone delle valli bergamasche e bresciane sono purtroppo famose anche per una grande quantità di bracconaggio, e questo animale era proprio vittima di un atto di questo tipo.
3: Però c'è stata la cura, appunto.
4: Assolutamente, da lì abbiamo iniziato appunto un percorso di cura che è durato ben 344 giorni. E tantissimo per un animale di questo tipo. Noi non pensavamo di riuscire a curare questo animale, perché dopo due interventi chirurgici molto difficili si pensava di avere delle lesioni tendine purtroppo irrecuperabili, quindi l'animale, pensate, era stato trasferito in una voliera di piccole dimensioni perché purtroppo non riusciva più a volare, quindi abbiamo pensato che fosse spacciato appunto, no? In realtà all'inizio del 2026 questo animale in questa piccola voliera ha iniziato a avere degli atteggiamenti veramente incredibili e che ci hanno insospettito, perché riusciva a fare delle virate all'interno molto particolari. Quindi abbiamo deciso di trasferirlo in una grande voliera, quella che proprio serve per la riabilitazione dei grandi rapaci. E da lì, la sorpresa di tutti, questo animale ha iniziato a volare, ma in modo veramente incredibile. Abbiamo quindi deciso di tenerlo in osservazione e fare una sorta di fisioterapia muscolare per fargli riprendere il volo. E qui la cosa incredibile, cioè abbiamo scelto di rilasciarlo nel luglio del 2026, quindi quest'anno, mettendogli un dispositivo GPS. Cosa significa? È come se gli avessimo donato un piccolo cellulare e lui tutti i giorni ci fa questa telefonata per dirci dov'è.
3: E adesso vi ha stupito, perché dove si trova?
4: ci ha stupito perché lui è stato un mesetto nella Bergamasca, quindi si è stabilizzato nella Bergamasca, e il 29 agosto è partito per la sua migrazione, perché questo è un animale migratore transsahariano, e pensate che in 10 giorni è arrivato allo stretto di Gibilterra. In mezz'ora ha attraversato lo stretto di Gibilterra e in questo momento, ho la cartina sotto gli occhi, si trova in Niger, sulle sponde proprio del fiume Niger, che appunto sono la bene o male dove i bianconi vanno a passare l'inverno, perché sono animali che appunto, nutrendosi di rettili, hanno bisogno di temperature estive e quindi di trovare rettili, cosa che in inverno nelle nostre zone non trova.
2: Quindi Alessandro Pulinori, quando è arrivato nel CRAS del WWF, il biancone aveva queste ferite provocate da un pallino da caccia, però purtroppo sono veramente tanti gli uccelli migratori protetti, vittime di bracconaggio, e la regione Lombardia risulta essere una delle regioni più colpite da questo drammatico fenomeno. Ma in tutta Italia qual è l'entità reale del bracconaggio?
5: I numeri del bracconaggio purtroppo sono terribili e l'Italia è sul podio tra le nazioni del bacino del Mediterraneo per il numero di uccelli uccisi illegalmente. Un dossier di BirdLife racconta di 25 milioni di uccelli uccisi illegalmente ogni anno del Mediterraneo e l'Italia purtroppo è al secondo posto con 5 milioni. Rappresentiamo un vero e proprio ponte di morte al centro del mare, quindi è sicuramente una medaglia di cui non possiamo essere felici. Ci sono una serie di hotspot negativi come appunto il Bresciano, il Delta del Po, il Sulcis della Sardegna e poi lo Stretto di Messina, dove questi fenomeni sono più duri, dove appunto gli animali uccisi per diverse ragioni sono in numero davvero molto elevato. Tra le altre cose, l'Italia rischia sanzioni molto pesanti da parte dell'Europa, perché giustamente questi animali sono patrimonio indisponibile di tutti i cittadini europei e quindi c'è una procedura di infrazione in corso. Laddove dovesse essere condannata, l'Italia dovrà pagare una multa molto salata.
3: Alessandro Pulinori, girano purtroppo online anche dei video amatoriali che arrivano dall'Egitto, arrivano dalla Libia, di cacciatori improvvisati che appunto cacciano questi uccelli che arrivano quando arrivano in Africa. È un fenomeno insomma molto allarmante. Cosa state facendo voi?
5: Questo è un fenomeno terribile che riguarda una serie di paesi, il Libano, la Libia, la Siria, in certi casi è quasi uno status sociale uccidere questi animali addirittura con armi da guerra, e poi parliamo di specie rarissime, pensiamo cicogne, rapaci, animali che magari...
1: Alessandro Pulinori, prego, adesso la linea credo che sia tornata, perché per un momento non l'abbiamo sentito. Vuole concludere?
5: Sì, dicevo, stiamo lavorando con il nostro network di BirdLife International, da un lato per far rispettare quelle che sono le convenzioni internazionali, dall'altro anche per evitare di lasciare online questi video che consentono peraltro di fare molti soldi, quindi chi gestisce i social network deve bloccare tutto ciò.
1: Matteo Mauri, Alessandro Pulinori, grazie per essere stati con noi.
5: Grazie a voi.
1: E Maria Cristina Cusumano, ancora
3: sì,
1: una storia.
3: Ancora una storia, parliamo di longevità, perché quanto piacerebbe vivere fino a 200 anni, per esempio?
1: No, per carità.
0: No, non credo. Non credo.
2: Dio, dai, giusto, se stiamo bene, però, perché no? Se stiamo bene, salute, sì.
0: Sì, ma sai, ma che andate, noia, 200 anni.
3: E perché parliamo di Jonathan, che è una tartaruga gigante che ha 194 anni, vive nell'isola di Sant'Elena, nel Regno Unito, e pensa che hanno studiato che ha dei geni particolari che ci faremo spiegare dal nostro ospite, quindi non vi anticipo nulla. Emanuele Lubian, veterinario esperto ed appassionato di tartarughe, benvenuto.
6: Grazie mille dell'invito anche. Per rispondere a quanto detto prima, io ci vivrei volentieri fino a 200 anni.
3: Parliamo subito di Jonathan, ci racconti un po'.
6: Assolutamente. Allora, vai. Intanto capiamo anche, direi, perché Jonathan sappiamo che ha quasi 200 anni. Perché Jonathan è arrivato sull'isola di Sant'Elena nel 1882 e abbiamo della documentazione ufficiale, anche fotografica. E quindi sappiamo precisamente datare l'età di questo animale, cosa che non sempre è facile quando parliamo di animali longevi, sapere l'età. Con lui la sappiamo perché sappiamo che aveva già almeno 50 anni quando è arrivato sull'isola, quindi anche i 194 anni stimati.
0: Un giovinotto di 50 anni.
6: Un giovinotto di 50 anni, ma anche i 190 stimati attualmente sono una stima in difetto, cioè diciamo almeno 50 anni, quindi datiamo nel 1882 i 50 anni, ma potrebbe anche essere più vecchio. E niente, proprio per questa ragione hanno deciso di capire qual è il segreto di questa longevità, insomma, cosa che hanno fatto comunque anche poi con altri animali. E vabbè, c'è un aneddoto anche carino, perché proprio perché Jonathan è famoso, proprio perché Jonathan vive all'interno di dove vive il governatore, insomma, nei giardini del governatore, non si è voluto fare nulla di invasivo, perché di norma si fanno dei prelievi di sangue per fare analisi di questo tipo, però è stato proibito. E quindi hanno dovuto ingegnarsi su come raccogliere la saliva. Però capite bene anche voi che raccogliere la saliva in un animale che poi mangia erba, comunque in qualsiasi animale, per raccogliere il DNA, la saliva è spesso contaminata da tanti altri DNA, e quindi hanno dovuto ingegnarsi. E per ingegnarsi, praticamente il veterinario di Jonathan ha escogitato un guanto in modo tale che così gli riusciva a mettere la mano in bocca mentre stava mangiando, rischiando ovviamente, perché il morso di Jonathan è importante, pensate che pesa 200 kg.
0: E non porta la dentiera.
6: Non porta la dentiera.
3: E cosa hanno scoperto?
6: Per le ragioni
3: dunque?
6: Che poi adesso andiamo a parlare, appunto. Sì. Praticamente poi gli ha messo un tampone, il classico tampone che si fa, tipo quelli che abbiamo fatto mettere il Covid, per capirci, e gli era messo in bocca per prelevare poi la saliva. La saliva è stata poi trasportata nel laboratorio, e anche lì è un problema, perché da Sant'Elena passa un battello una volta a settimana, e quindi hanno dovuto pianificare tutto anche per conservare il DNA. E niente, arrivato in laboratorio hanno studiato poi i geni di Jonathan.
1: E che
6: la
1: ne
6: cosa
1: è uscito?
6: Particolare. Come?
1: Che ne è uscito?
6: Ne è uscito, la cosa particolare non è tanto i geni in sé, cioè i geni ce li abbiamo, ma è come questi geni sono stati attivati nel tempo, nel senso che è quella che viene chiamato l'epigenetica, cioè i geni, i cromosomi sono quelli, ma ci sono dei tasti, diciamo, che ne accendono e ne spengono la manifestazione di alcuni di questi. E quello che ne è uscito è che ci sono diversi geni che sono legati alle funzioni vitali, come per esempio la riparazione del DNA, come per esempio la regolazione dell'insulina, la soppressione di tumori, insomma, quindi una resistenza anche maggiore nei confronti del cancro, o una resistenza allo stress cellulare e così via, che sono stati attivati in Jonathan. Quindi c'è questa particolarità.
1: Beato lui. Bisognerebbe riuscire a catturare i geni di Jonathan e replicarli.
6: Come capire come li ha attivati, cioè quali sono quei tasti on off.
3: Il segreto della longevità.
6: Il segreto della longevità, sì, potrebbe essere quello. E quindi capire quali meccanismi accendono e spengono quei particolari geni, che non sono presenti solo in Jonathan, anche perché Jonathan l'hanno poi confrontato con altre tartarughe. E si è visto che lui ha dei geni che sono, passatemi il termine perché poi bisogna far capire a tutti, che sono attivi in tartarughe di 5 anni. C'è un'altra tartaruga con cui l'hanno comparato, è una tartaruga molto giovane. E quindi mi sembra che questi geni non si siano mai invecchiati, non abbiano mai subito il processo di invecchiamento, insomma.
3: In pochissime parole, possiamo passare ad un altro animale molto longevo, ma veramente in modo brevissimo?
6: Sì. Altri animali longevi che mi vengono in mente possono essere lo squalo della Groenlandia e la balena della Groenlandia, per esempio. Sono due animali della Groenlandia estremamente longevi. Pensate che lo squalo della Groenlandia può vivere dai 400 ai 500 anni almeno.
0: Una robetta.
6: Così come la balena della Groenlandia, che può vivere anche fino a sopra i 150 anni. Le curiosità sono, se volete che vi dico questa cosa, un po' come si fa a scoprire che gli animali vivono così tanto, perché alla fine, soprattutto gli animali marini, non è così facile seguirli. E vabbè, per lo squalo hanno studiato con la metodica del carbonio 14 le retine di alcuni squali che sono stati pescati. Mentre per quanto riguarda la balena, la curiosità è che hanno trovato una balena pochi anni fa, tra l'altro, all'inizio del 2000, che presentava però un arpione nel corpo che veniva utilizzato circa 120-130 anni prima. E quindi hanno capito che era stata già cacciata, non uccisa e quindi non mangiata e non fatto tutto quello che poi la caccia comporta, insomma, ben 120-130 anni prima.
1: Testimonianza quindi dell'oggetto. Emanuele Lubian, sì, grazie per essere con noi. Siamo ormai a pochi secondi dal giornale radio.
0: Sì, arriva il giornale radio, noi siamo pronti però a ripartire subito dopo, perché avremo, salutiamo intanto Maria Cristina Cusumano, grazie per essere stata con noi. Subito dopo parleremo, no, di...
1: Abbiamo sempre una parola del giorno per concludere.
0: Sì, anche oggi.
1: Dai.
0: A tra poco.
7: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
4: E sì, c'è attesa per l'intervento di rimozione del nodulo polmonare di Papa Leone. L'operazione con tecnica mini invasiva dovrebbe durare un'ora e mezza circa. Ad operare il pontefice e l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Agostino Gemelli, quella situata al quarto piano e adiacente all'ingresso principale, si prega il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13:10 tra gli applausi della folla. È scesa dall'auto bianca targata Stato Città del Vaticano 1 a piedi, il volto sereno, un cenno di saluto alla gente che dal mattino lo attendeva per incoraggiarlo. Al suo fianco il medico personale Luigi Carboni è ad accoglierlo ai vertici del Policlinico Gemelli. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale al decimo piano, non nella stanza che fu di Francesco e Giovanni Paolo II, per lavori di ristrutturazione in corso. La degenza durerà circa una settimana. L'agenda del Papa è ufficialmente sospesa fino al 20 di ottobre.
3: Andiamo in Yemen. Raid aerei della coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita hanno colpito un impianto petrolifero nella capitale Sana'a. A riportarlo i media affiliati ai ribelli filo-iraniani Houthi. Diverse le esplosioni udite in città. Le notizie giungono dopo un avviso di evacuazione da parte saudita in vista di un'operazione nell'area. Finanza pubblica. Il Parlamento ha approvato lo scostamento di bilancio di quasi 29 miliardi di euro che il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito una scelta consapevole e compatibile con la sostenibilità del debito pubblico italiano. Il titolare dell'economia ha anche affermato che la debole crescita italiana è in linea purtroppo con quella modesta del vecchio continente. Infine, sul debito, ha spiegato, questo governo non l'ha creato ma l'ha semplicemente ereditato e gestito al meglio. La cronaca: un metronotte di 55 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nel Salernitano. Il cadavere di Walter Avallone, originario di Eboli, era sul sedile di guida della vettura con una profonda ferita alla gola provocata da un'arma da taglio. Gli investigatori procedono per omicidio. La vittima è stata scoperta da un carabiniere in pensione mentre faceva jogging. Al via dopodomani a Forlì il processo all'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato di omicidio volontario aggravato per la morte di un'anziana donna durante un trasferimento in ambulanza.
5: Si apre giovedì al tribunale di Forlì, davanti alla corte d'assise, il processo a Luca Spada di Meldola, conosciuto da tutti come Spadino, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. 28 anni, ex autista della Croce Rossa, del comitato di Forlì in Popoli Bertinoro, Spada è accusato di aver ucciso il 25 novembre 2025 Deanna Mambelli, 85 anni, i cui familiari in aula saranno parte civile. Secondo l'ipotesi accusatoria dei carabinieri, Spadino avrebbe ucciso Deanna durante un trasporto in ambulanza, iniettandole con un catetere aria nelle vene. Il movente non è stato rintracciato dalla procura, secondo la quale Spada avrebbe ucciso altri 5 anziani sempre in ambulanza. Per i carabinieri dei RACIS e dei RIS di Roma, Spada avrebbe un profilo psicologico tipico del killer seriale, ma per questi altri morti attualmente l'ex autista della Croce Rossa è solo indagato. L'imputato si è sempre proclamato innocente. Un centinaio di testimoni, migliaia sono le intercettazioni dell'indagine. Spada è detenuto in carcere in custodia cautelare dallo scorso 11 aprile. Giovanna Greco, GR1.
3: I sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Continuano presidi e proteste dopo le mobilitazioni di ieri a Taranto, Genova e Novi Ligure. Nella città pugliese ancora blocchi sulle statali. All'esame del governo oggi l'attivazione della cassa integrazione per migliaia di lavoratori, misure che i sindacati ritengono insufficienti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha incontrato una delegazione di lavoratori a Genova parlando di rischio allarme sociale se non si trova una soluzione. Andiamo in Francia. Non è stato ancora rivendicato l'attacco hacker ai frigoriferi di centinaia di supermercati. La sicurezza degli alimenti richiede più attenzione a tutti i livelli, ha scritto il commissario europeo per l'agricoltura e l'alimentazione, Christoph Hansen.
0: Hanno messo fuori uso frigoriferi e congelatori, causando il deperimento di tonnellate di cibo e provocando un danno di milioni di euro. Così i pirati informatici hanno attaccato oltre 300 supermercati di diverse catene della grande distribuzione francese. Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
6: È stata utilizzata una vulnerabilità di un software di controllo prodotto da un fornitore, non era stata ancora installata la versione nuova e quindi hanno potuto manomettere i frigoriferi.
0: Intanto la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta. Tra le piste possibili, l'azione di un gruppo legato a uno Stato o un attacco a scopo di estorsione.
6: Lo vedo più come un attacco di matrice ideologica, dimostrativa.
0: Pochi giorni fa altre incursioni hacker avevano provocato il malfunzionamento dei sistemi informatici sempre in alcune catene di supermercati nei Paesi Bassi e in Belgio.
6: Per difenderci da questi attacchi è stata varata dalla Unione Europea direttiva NIS 2. Serve a chiarire che siamo tutti connessi e chiunque fornisce servizi ad altri deve proteggersi, non tanto per proteggere se stesso ma per proteggere tutti.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: L'ultimo spazio del nostro pomeriggio alle 17:06, Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi. Oggi la nostra parola del giorno fa rima con eleganza, anche un modo di pensare, sebbene possa apparire desueta, vero Simona?
2: È così, Raffaele, la parola del giorno al pomeriggio di Radio 1 oggi è creanza. E il Manzoni, nei Promessi Sposi, attraverso Don Abbondio, la declina così: la creanza è il non dir le cose che possono dispiacere, specialmente a chi non è avvezzo a sentirne.
3: In napoletano la crianza, spero di averle detto con l'accento giusto, ovvero insomma come dicevamo creanza, indica molto più della semplice buona educazione. È un codice di comportamento profondo basato sul rispetto del prossimo, sulla misura, sul garbo e sulla dignità personale.
1: E noi abbiamo in linea un artista, un cantautore, Tommaso Primo, che invitiamo a raccontarci la sua Napoli con creanza. Buon pomeriggio Tommaso.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie mille per avermi ospitato.
1: Napoli, città che genera parole?
4: Napoli è una fucina di parole, di tante cose in realtà, di tante ricette, di tante canzoni, ma anche di parole. Crianza è una parola che ho scelto un po' di tempo fa in un'intervista perché credo che sia quella sfumatura dell'animo che in qualche modo può salvare questa città. Oggi manca un pochino, no, di questa dote, di questa sfumatura, un po' come il sale nella pizza, no? Se sono un po' oleografico, però è così, nel senso che la creanza, come dire, è un sentimento fondamentale perché è un misto tra empatia, buona educazione, delicatezza, galateo, quindi tutta una serie di cose che in qualche modo possono proiettare le generazioni nel futuro.
2: Ecco, allora come si può insegnare questa sfumatura dell'animo alle nuove generazioni in un'epoca che è dominata dalla velocità, dalle interazioni digitali, spesso prive di qualsiasi filtro empatico?
4: Io credo che la risposta sia la cultura, nel senso ci siano molti pochi spazi per la cultura, lo vediamo, no, nelle nostre periferie, pochi punti di aggregazione, se ci sono, sono sempre punti di aggregazione consumistici, le patatine, i bar, invece ci dovrebbero essere proprio luoghi dove si nutre l'anima, no? E io credo che questa cosa debba essere concepita proprio nell'urbanistica, nella morfologia delle città. Credo che la cultura possa essere un'ottima, come dire, insegnante di creanza,
3: un veicolo, diciamo.
4: Sì.
3: Parliamo di musica e creanza. Come riusciamo a portare la creanza nella musica, specialmente di questi tempi, e senza cadere in un mieloso buonismo, ad esempio?
4: Per esempio guardando al Brasile. Il Brasile per esempio è un luogo dove esistono dei generi come la bossa nova, il tropicalismo, che hanno quella delicatezza ma anche quella forza di dire con delicatezza delle cose molto forti e non cadere in tutto ciò che è smielato, no? Quindi sussurrare la verità, sussurrare anche altre sfumature dell'animo, no? Un po' come Márquez nel realismo magico utilizzava, sapete, quel modo di descrivere le ferite dell'anima, le viscere, le interiora, però lo faceva con una delicatezza diversa, magari non spiattellandole in prima pagina con la velocità che magari al rap, a altri gel urban. E quindi credo che in qualche modo la creanza possa ancora esserci nella musica, ma è difficile perché oggi la gente corre per strada, quindi bisogna fermarla con i decibel alti. Le ferite dell'anima, le viscere, le interiora, però lo faceva con una delicatezza diversa, magari non spiattellandole in prima pagina con la velocità che magari al rap, a altri gel urban. E quindi credo che in qualche modo la creanza possa ancora esserci nella musica, ma è difficile perché oggi la gente corre per strada, quindi bisogna fermarla con i decibel alti.
1: Come diceva Simona Tommaso.

0: Tommaso, Tommaso Primo, ti cito la pedagogista Teresa de Gubernatis che nel secondo Ottocento diceva: la creanza può averla il ciabattino quanto il ministro.
1: Eh sì, è vero, è una cosa che non appartiene alle classi sociali.
0: Esatto. È un vero e proprio collante sociale, no? Può diventare.
1: Sì, la sensibilità, assolutamente sì, è un qualcosa che sicuramente dovrebbe appartenere agli artisti, perché è quel modo di leggere le facce, no? Che hanno gli scrittori, che hanno anche alcuni cantautori. Io l'auguro veramente tanto agli artisti questo sentimento. Auguro di fare bagni di creanza, di percepirla,
2: bagni
1: di capirla,
2: di
1: utilizzarla.
2: È una bella immagine, immergersi nella creanza.
1: Sì.
0: Anche una parola rivoluzionaria lo diventa, Simona. Abbiamo un minuto prima di salutarci.
3: Allora sì. Io voglio chiedere, però è importante capire come fa a parlare di creanza alle nuove generazioni, come abbiamo parlato prima, utilizzando una parola che sa di vecchia generazione, per quanto bella, per quanto una bellissima sfumatura dell'anima, ma rischia di apparire un po' museale, oppure no?
1: Ma in questo momento la lingua napoletana sta avendo un cambiamento, cioè nel senso è una lingua viva, fa introdurre la modernità, la contemporaneità all'interno proprio del suo linguaggio comune, però in qualche modo questa parola può sembrare desueta perché sta cambiando il reticolato sociale. Per esempio, vi faccio un esempio, forse andando anche un po' strongo in questa città che
0: in tre secondi però, perché sì, dobbiamo dare la linea GR1
1: è una città che in qualche modo vive un momento particolare di violenza, tante immagini di giovani che hanno, come dire, vivono la violenza.
2: Tommaso,
1: la creanza
2: mi
1: può
2: dispiace
1: essere,
2: ma dobbiamo chiudere qua, siamo arrivati alla fine.
0: Allora,
2: non al GR1, ma la parola, anzi la singola parola, anzi non soltanto le parole, ma no, non solo parole, con Noemi e Giulia Nannini.
0: A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
10: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
9: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
10: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
14: Non solo parole.
15: Buon pomeriggio e benvenuti a Non solo

0: Solo parole, io sono Noemi, qui con me c'è Giulia Nannini. Oggi entriamo dentro delle canzoni d'amore, una delle più belle, vero, della musica italiana, che è Il cielo in una stanza.
1: E forse possiamo dire, Noemi, una delle canzoni più pure d'amore.
0: È la canzone.
1: Cioè, è proprio la canzone. Poi scopri come è nata, dove nasce l'ispirazione di questa canzone e capisci, secondo me, che Gino Paoli era capace di trovare poesia veramente ovunque.
0: Eh sì, ma a me piace un sacco pensare che questa è una canzone su cui ho iniziato a imparare a suonare la chitarra.
1: Ma
0: perché
1: dai,
0: è scritta sul giro di Do, che è Do maggiore, La minore, Re maggiore, Sol, o Re minore, Sol, non mi ricordo più.
1: Non
0: Re
1: mi
0: minore, Sol, perfetto. E è una canzone che ha una progressione armonica semplicissima, un testo semplicissimo, ma ti resta dentro, incastrato nel cuore, bellissimo.
1: Nelle viscere proprio.
0: Yes.
1: Però adesso dobbiamo dire tutta questa poesia da dove nasce, perché...
0: Da un posto meraviglioso,
1: posso dire
0: che pensare che sia stata scritta all'interno di una casa di appuntamenti di Genova, diciamo, non è che è stata scritta là, però la donna che ha dato adito a tutta questa poesia era una ragazza che lavorava in questa casa di appuntamenti e che frequentava Gino Paoli.
1: Sì, e di cui lui si era innamorato, no?
0: Bellissimo.
1: E quindi lui pensa a questa stanza che aveva proprio il soffitto viola. Esatto.
0: Ah.
1: Non è un'invenzione poetica, è proprio lui racconta di essersi innamorato di una di queste ragazze e aver trasformato il ricordo di quella camera in qualcosa di completamente diverso.
0: Quindi
1: senza confini.
0: Una grande lezione: mai giudicare la camera da cui è nata una canzone.
1: Bello.
0: Stanza in cui è nata, ecco.
1: Bello, questo mi piace. E questo dettaglio, no, così anche ruvido, viene proprio redento dalla musica. Tu pensa che una canzone d'amore così limpido, trasparente, in realtà nasce in un luogo dove letteralmente si pagava il tempo.
0: Si pagava il tempo dell'amore, tra l'altro. Sì. Non era il
1: brava,
0: era un tempo ben preciso. Però è molto bella questa cosa, perché secondo me Gino Paoli è, e questo è il valore dei poeti, no? Che dai luoghi più diciamo dove ci sono chiaroscuri riesce sempre a tirar fuori la poesia. Grande poesia. Diciamo che lui era talmente all'inizio che però questo pezzo all'inizio in SIAE non era registrato con il suo nome, c'era solamente Mogol per il testo e lo pseudonimo Toang per la musica, giusto? Mi sbaglio?
1: No, questo è un dettaglio fantastico. Soltanto in seguito la canzone viene depositata con la firma corretta, ovviamente, del suo vero autore, Gino Paoli. Però all'inizio lui non era proprio iscritto alla SIAE, quindi...
0: No, ma ti rendi conto?
1: Davvero, davvero incredibile. E allora, io vorrei entrare insieme a te, Noemi, dentro questa stanza che... Non
0: viola, con il soffitto viola.
1: Con il soffitto viola.
0: Beh, ma io mi sento un po' così con te. Andiamo.
1: Entriamoci piano piano in punta dei piedi, perché qui veramente bisogna fare piano piano con dolcezza e lasciarsi trasportare da tutta questa meraviglia.

0: Seconda curiosità su questa canzone: oggi sembra impossibile quello che vi sto per dire, ma il cielo in una stanza, quando arriva agli inizi, non provoca immediatamente un grande entusiasmo.
1: Eh no.
0: Tant'è che prima di arrivare a Mina, il brano fu proposto anche ad altre cantanti come Giula De Palma e Miranda Martino, che tutte e due rifiutarono. Ma com'è possibile, Noemi, questo? Cioè, questo veramente te lo chiedo da pubblico.
1: Ma guarda,
0: è possibile che qualcuno abbia rifiutato questa canzone?
1: Può succedere, perché in effetti non è una classica canzone costruita per conquistarti al primo ritornello. Diciamo che non ha un vero inciso, è sempre una strofa che si evolve, no? Che rimane sempre più o meno sullo stesso mood. Quindi le cantanti che hanno bisogno, che hanno certa, magari il pezzo esploda per dare prova proprio della loro capacità, qualità tecnica, no? Quindi sono più portate a scegliere delle canzoni. Ti ricordi, abbiamo parlato anche della canzone Dock of the Bay di Otis Redding, no? Che è un pezzo molto più calmo, molto più lento. Secondo me Mina qui fa la stessa cosa che fa Otis Redding. Abbandona, consigliata da Mogol, che le chiede di incidere il pezzo, almeno di ascoltarlo, abbandona, diciamo, quel repertorio un po' che dicevano da urlatori, no? Che aveva anche lei, ma che, insomma, dire urlatrice Mina ormai mi sembra veramente una baggianata, però entra invece in una cornice musicale più morbida, più lenta, dove lei può dare prova della sua interpretazione al di là di quelli che sono, diciamo, le grandi volate e le note altissime. E ci regala la sua interpretazione elegante, meravigliosa, bellissima, super calda e appassionata di una canzone che non ha bisogno di cambiare registro, ma lei rimane aggrappata a questa sensazione di questo modo di essere veramente nelle nuvole, no? A un certo punto dice, questa stanza non ha più pareti ma alberi infiniti, e questo volare sempre più leggeri. E questa fa la differenza e ci fa vedere Mina anche rispetto a quello che è un altro colore,
0: punto di vista.
1: Questo pezzo diventa uno standard proprio jazz. Ci sono tantissime versioni, tantissimi cantanti, e quando le canzoni sono così vuol dire che sono incredibili.
0: Ecco, la cosa curiosa forse è che anche Mina all'inizio non era entusiasta, cioè si è dovuta far convincere, no?
1: Guarda,
0: come hai detto tu, è stato Mogol a insistere, e lei si è convinta quando poi ha sentito Gino Paoli suonarla a pianoforte.
1: Ma secondo me le è arrivata la vibrazione del pezzo, e soprattutto, sai, l'incontro con l'autore è fondamentale. Io penso che sia giustissimo. Io per esempio adoro lavorare con gli autori gomito a gomito, perché devi entrare anche nella testa un po' loro, perché siamo degli strumenti. Il valore di poter collaborare è il fatto di entrare e vedere gli occhi, anche il mondo con gli occhi di qualcun altro. E lei è stata bravissima, Mina, che è una grande artista, e ha in qualche modo incamerato un piccolo Gino Paoli dentro di sé, poi un Mina Paoli, ecco, uscito fuori.
0: E soprattutto porta il disco al primo posto nel 1960 della classifica, e quindi gli regala il successo che merita, perché nella prima versione incisa questa canzone appunto non suscitò grandissimo entusiasmo nemmeno nel pubblico.
1: Ma è normale, è giusto. Secondo me le canzoni devono anche avere l'interprete giusto, non è detto.
0: Certo.
1: Chi la scrive poi sarà il più bravo ad interpretarla, e questo è una delle tante canzoni dove c'è la prova di questa cosa. Tra l'altro credo che poi dopo questo immenso successo Gino Paoli poi abbia
0: dato la sua versione definitiva.
1: Sì. E poi anche ha vissuto un momento un po' depressivo, perché secondo me non era molto costruito lui per stare in mezzo a tanta gente che gli rompessero le scatole.
0: A tutto quel caos, talmente fu diciamo forte il successo della versione di Mina che Mina la incise anche in inglese. Questo forse non tutti lo sanno.
1: Come no, certo, assolutamente.
0: Il titolo è This World We Love In, e quella versione arrivò perfino nella Billboard Hot 100 americana.
1: Eh sì, sì, lo sai che in quegli anni eravamo forti nel Billboard, c'erano tantissimi pezzi di Rita Pavone, c'era Quando.
0: Ah, andavamo forte così in America.
1: Caspita, spaccavamo e poi andavamo talmente forti, talmente iconici che per esempio è una canzone che finisce nella colonna sonora di Quei bravi ragazzi.
0: Di Scorsese.
1: Che erano quei bravi ragazzi di quel periodo storico là che sentivano la musica italiana e sentivano anche questi pezzi qua.
0: Ale, allora direi non c'è finale migliore per questa nostra puntata di Non Solo Parole. Ringraziamo tutta la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi. Noemi, secondo me oggi abbiamo raccontato una gran storia dietro.
1: Era tosta in un quarto
0: canzone.
1: D'ora, posso esatto. Dire? Siamo state brave, dammi 5.
0: Ale, ci sentiamo domani con Non Solo Parole.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Al centro del nostro approfondimento i numeri della finanza etica nel confronto con le grandi banche europee. Ne parliamo tra poco. Subito andiamo a vedere come stanno chiudendo le principali borse europee che sul finale di giornata hanno azzerato i guadagni. È così, Chiara Rancati da Milano. Buonasera.
2: Sì, effettivamente è così. Dopo l'apertura titubante di Wall Street, le borse europee, che erano state in positivo per tutta la prima parte della seduta, hanno progressivamente azzerato i guadagni e si stanno avviando a chiudere sulla parità o poco sotto. Questo perché è ripartita la fase di tensione, di nervosismo intorno ai titoli tecnologici. Infatti, in fondo al nostro listino principale, oggi come ieri, ci sono i due titoli del comparto dei microchip, ST Microelectronics e Technoprobe, tutte e due in calo intorno al 4%. Vanno bene invece oggi i titoli bancari, le utilities e Telecom Italia, che è la migliore del FTSE MIB, in rialzo di oltre il 3,5%. In una giornata in cui, come dicevo, l'incertezza arriva dagli Stati Uniti, indici americani tutti con il segno meno, un po' più pesanti appunto il Dow Jones, meno 0,34%, a conferma di questo calo legato ai titoli tecnologici. E sono arrivate negli Stati Uniti anche le prime trimestrali delle grandi banche. I risultati sono in chiaroscuro: c'è chi va molto bene, come JP Morgan, che aumenta ancora i profitti, c'è chi invece come Wells Fargo resta sotto le aspettative. Anche questo contribuisce alla debolezza degli indici. In chiusura uno sguardo ai prezzi dell'energia, perché oggi inverte la tendenza, cala il prezzo del petrolio. Il Brent europeo torna sui $106 il barile o appena sotto. Continua invece a correre il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, siamo in questo momento sopra gli €86 al megawattora, un aumento di quasi il 3,5% soltanto rispetto a ieri e di oltre il 12% rispetto alla settimana scorsa.
1: Grazie a Chiara Rancati. Adesso l'approfondimento di questi ed altri temi finanziari insieme ad Alberto Checchinato, Head of Funds di Sinfonia SGR. Buonasera, ben ritrovato.
3: Buonasera.
1: Senta, Checchinato, la collega di Milano ci metteva in evidenza le tensioni sui titoli elettronici che stanno cedendo parecchio terreno. A che cosa sono dovuti? Ci sono dei timori ancora legati all'intelligenza artificiale, alla sicurezza, agli investimenti delle grandi società dell'intelligenza artificiale?
3: Ma più che la sicurezza, al ritorno sul capitale di certi investimenti che vengono fatti. Fino a quando non ci sarà un minimo di evidenza è molto difficile da capire. Per evidenza intendo semplicemente vedere i numeri, ad esempio, di OpenAI ed Anthropic, che sono di fatto i due principali contributori di ricavi dell'intelligenza artificiale e ovviamente i due principali spenditori delle capex che vengono fatte oggi.
1: Senta, adesso vorrei approfondire con lei le stime che il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato oggi. L'FMI rivede le stime dell'Italia sulla crescita, ritoccandole al rialzo. Chiaramente si tratta di pochi decimali, ma a cosa si deve questa nuova previsione?
3: Tendenzialmente questo vale per l'Italia, ma anche per il resto dell'Europa.
1: Sì.
3: Una gran parte della crescita del PIL è dovuta agli investimenti. E gli investimenti in questo momento vengono fatti più o meno in tutta Europa, e è anche di fatto alla base di alcune politiche fiscali come quella della Germania. Quindi la revisione che vediamo sia nel 26 e anche marginalmente nel 27 è principalmente dovuto a questo.
1: Senta, anche sempre dal Fondo Monetario arriva anche questa previsione sul debito, che appare più bassa di quella tendenziale indicata dal documento programmatico di finanza pubblica dello stesso governo. Come pesa su questa traiettoria il rialzo dei rendimenti? Come pesa sul debito il rialzo dei rendimenti, che abbiamo visto in queste settimane interessa non soltanto l'Italia ma anche gli altri paesi europei, in particolare la Francia ma anche l'America?
3: Allora, i problemi sono un po' diversi tra America e Europa. Per quanto riguarda l'Europa, i problemi di scostamento di bilancio che si rendono necessari per di fatto l'inflazione che stiamo importando da fuori attraverso petrolio e altre materie prime è quello che rende nervoso il mercato obbligazionario. La Francia in questo momento è il punto più debole, perché non solo ha un problema di scostamento di bilancio per assecondare l'inflazione, ma anche delle tensioni sociali che poi si riverberanno ovviamente nelle elezioni politiche. Tutto questo fa capire che gli scostamenti di bilancio devono essere fatti in modo comunque disciplinato, altrimenti il rischio che i rendimenti vadano fuori controllo per paesi molto indebitati come quelli europei è comunque un rischio tangibile.
1: A proposito di documento di finanza, programmatico di finanza pubblica, le Camere insieme appunto a questo documento hanno approvato anche lo scostamento di bilancio, in particolare legato alla clausola di salvaguardia per l'energia e per la difesa. Però Bruxelles ha fatto sapere che sta ancora valutando le richieste dell'Italia di ulteriore flessibilità. A pesare, la Commissione fa sapere che ci sono proprio gli attuali sviluppi sui mercati obbligazionari. Come possono condizionare diciamo il via libera di Bruxelles?
3: Ma allora, i rendimenti obbligazionari che sono in crescita sulla parte governativa chiaramente pesano sulla finanza pubblica attraverso gli interessi che noi tutti paghiamo. Quindi di fatto il problema che ha Bruxelles è capire se lo scostamento di bilancio non diventi troppo oneroso agli attuali livelli di rendimento dei titoli governativi. Pensiamo che paesi come il nostro, come altri in Europa, hanno più del 100% di debito rispetto al PIL e quindi la spesa per interessi è molto rilevante.
1: Sì. Quindi staremo a vedere quali saranno le decisioni di Bruxelles. Io ringrazio Alberto Checchinato di Sinfonia SGR e do il benvenuto a Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buonasera, benvenuta.
4: Buonasera a tutti e a tutte.
1: Come accennavo in apertura, approfondiremo in questo spazio i numeri e le potenzialità del settore, perché alcuni giorni fa a Milano è stato presentato il nuovo rapporto sulla finanza etica e appunto i numeri ci restituiscono un'immagine solida del settore. Che paragone si può fare con le grandi banche, quelle sottoposte per capirci alla vigilanza della Banca Centrale Europea?
4: Finanza etica è un modo di fare banca basata sui valori, che ha l'obiettivo intenzionale di produrre positivi impatti sull'ambiente e sulle comunità. L'essere values based, quindi basata sui valori, è ciò che differenzia da sempre in modo forte una banca etica da una banca tradizionale, che invece è guidata dalla logica di massimizzazione dei profitti per gli azionisti. Il rapporto sulla finanza etica in Europa vuole accendere un faro per confrontare il sistema delle banche etiche in Europa con le banche più grandi, le cosiddette significant bank, quelle direttamente vigilate dalla BCE. Quello che emerge da questo confronto è un sistema di finanza etica solido, in crescita e caratterizzato non solo dalla capacità di raggiungere i propri obiettivi di finanziamento e di investimento capace di produrre impatti positivi sull'ambiente e sulle comunità, ma anche capacità di mostrare solidità finanziaria, economica e patrimoniale. Oggi in Europa esistono 26 banche etiche che complessivamente gestiscono più di 120 miliardi di euro di attivo. Solo nel 2018, quando abbiamo scritto la prima edizione del rapporto sulla finanza etica in Europa, i miliardi gestiti erano poco più di 51, oggi sono 120, quindi il sistema del credito erogato dalle banche etiche è più che raddoppiato. E questo modo di fare finanza non è una nicchia, ma è il sistema che costituisce il partner chiave dell'economia sociale in Europa. Economia sociale che oggi conta oltre 4 milioni di organizzazioni e più di 11 milioni di persone occupate. Ed è proprio questo ecosistema dell'economia sociale che trova nella finanza etica un interlocutore capace di condividere i propri valori e di premiare l'utilità collettiva. La finanza etica è capace di riconoscere il valore economico oltre che sociale di queste organizzazioni.
1: Senta, quindi, quali sono le vostre richieste in vista delle nuove riforme previste per il 2026, riforme normative che arriveranno dall'Unione Europea? Voi avete chiesto che venga garantito un principio di proporzionalità, che vuol dire?
4: Allora, principio di proporzionalità significa riconoscere norme adeguate a quella che è la diversità del settore finanziario, nel quale accanto ai grandi gruppi operano anche intermediari medio-piccoli che si differenziano dai grandi gruppi per il loro radicamento sul territorio,
1: sì,
4: e per il loro
1: pratico
4: maggiore orientamento al finanziamento dell'economia reale.
1: Okay.
4: rendere effettivo il principio di proporzionalità significa applicare le regole e gli obblighi normativi, quali ad esempio i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo coerente alla propria dimensione, alla complessità, al profilo di rischio delle diverse banche e al relativo modello di business. Ad esempio il rapporto sulla finanza etica in Europa mostra come oltre il 98% dei prestiti delle banche etiche viene destinato ad attività con finalità sociali e ambientali, contro solo il 18% delle grandi banche europee analizzate. Quindi un principio di proporzionalità chiediamo all'Unione Europea, che non consideri solamente la dimensione degli asset gestiti dalla banca, ma anche il suo modello di business, e premi quelle banche radicate sui territori e attente alle finalità sociali e ambientali dei progetti finanziati.
1: Senta, dottoressa Jelasi, abbiamo 20 secondi. C'è un progetto finanziato dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, su cui puntate veramente in un flash?
4: Sì, abbiamo appena stipulato proprio ieri l'accordo per la seconda tranche di finanziamento della BEI, che va a finanziare progetti caratterizzati proprio da queste finalità sociali, aree di coesione fragili, soprattutto nel sud, imprenditorialità femminile, immigrazione. Queste sono le aree.
1: Devo chiudere, dottoressa Jelasi. Ringrazio tutta la squadra di Radio 1 e da Francesca Capannolo. Buon ascolto con i nostri programmi e la nostra informazione.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia, martedì 13 ottobre e parliamo di ripresa economica. Le imprese stanno ancora vivendo una fase di difficoltà, sì o no? La manovra di bilancio è dietro l'angolo e ci aspetta un autunno, non lo definisco caldo, lo definisco importante dal punto di vista dell'inflazione, che continua a salire, e anche di come l'inflazione poi si scarica direttamente sulle famiglie italiane e sul carrello della spesa. Allora, chi ne sa molto di fisco, di bilancio dello Stato, è Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio e anche amica di Cantiere Italia, che questa nuova edizione, diciamo, accoglie oggi per la prima volta. Buon pomeriggio Donatella Prampolini.
7: Buon pomeriggio, grazie. Anche a voi, e grazie per avermi invitata.
6: Grazie a lei, noi la ascoltiamo sempre con grande interesse, io peraltro spesso la ospito anche al confronto, e quindi sono molto contenta di averla qui. Senta, partiamo dal quadro generale, e la domanda è semplicissima nella formulazione, ma non è altrettanto semplice nella risposta. Possiamo parlare di ripresa economica, oppure le imprese vivono ancora una fase complessa di difficoltà? Prego.
7: Ma diciamo che le imprese vivono una fase ambivalente, perché da una parte abbiamo dei dati economici macro che sono positivi, non abbiamo mai avuto un'occupazione così alta, una disoccupazione così bassa, quindi diciamo che i macroeconomici danno ragione, diciamo così, alla ripresa economica. C'è però un problema che purtroppo in questo momento sta colpendo le imprese in maniera molto pesante, che è il caro energia. Caro energia effettivamente non solo dà grandissime preoccupazioni soprattutto a certi settori come il commercio, come il turismo, come la ristorazione, ma effettivamente sta mettendo le mani in tasca anche alle famiglie, che poi sono quelle che reggono i consumi.
6: Senta, secondo lei quali sono, diciamo, i problemi più urgenti delle imprese?
7: Ma diciamo che in questo momento noi come Confcommercio abbiamo fatto delle richieste molto chiare al governo proprio in vista della manovra finanziaria 2027. In primis quello di continuare con la riforma dell'IRPEF, perché per noi è importante dare un segnale al ceto medio, quindi ritoccare il secondo scaglione portandolo a 60.000 euro è una cosa che è molto importante e che avrebbe un costo sulla finanza pubblica di circa 3 miliardi. Con un altro miliardo noi riteniamo che si possa confermare il pacchetto lavoro, che sarebbe importantissimo perché contiene la detassazione degli straordinari, del lavoro notturno, ma in più chiederemo di aggiungere, e questo verrebbe sempre ricompreso nel pacchetto lavoro, anche una detassazione valutazione delle tredicesime.
8: Esatto, era questo che volevo chiederle appunto.
7: Esatto, potrebbe mettere immediatamente in tasca agli italiani
8: in circolo, no, nell'economia, una cifra da spendere, anche a Natale.
7: Sì, in un momento particolare come il Natale, cioè certo. Avere un differenziale di 300-400 euro sulla busta paga di Natale sarebbe sicuramente molto importante per tutti, sia per l'umore delle famiglie, sia per il mercato interno che ha necessità comunque di riprendersi. Questo pacchetto di misure costerebbe circa 1 miliardo. Poi noi avremmo chiesto anche di continuare con l'abolizione completa dell'IRAP, però abbiamo capito che su questo, diciamo, ci sono un pochino più di difficoltà, perché prevederebbe comunque una riforma anche delle finanze a livello regionale per finanziare il servizio sanitario. Quindi per ora quello lo accantoniamo, ma i primi due pacchetti, quindi riforma dell'IRPEF, cioè pacchetto lavoro, per noi sono fondamentali.
8: Senta, dottoressa Prampolini, una domanda che le faccio io, poi ci fermiamo per ascoltare un brano musicale e poi ripartiamo per il secondo blocco di questa intervista e ripartiamo dai consumi delle famiglie, che sono il vero motore della ripresa. C'è stato anche un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio che ha lanciato proprio l'allarme del caro energia che può pesare sui consumi. Ma torniamo un attimino al fisco, visto che lei è la regina del fisco e del bilancio statale. Mi riferisco alle deleghe che ha come vicepresidente di Confcommercio. Ma il cuneo fiscale, la riforma del cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale, ha portato qualcosa?
7: Beh, certamente sì. Poi è ovvio che, diciamo così, dal punto di vista della dialettica politica c'è sempre di che lamentarsi, e noi sì, lo capiamo, però oggettivamente nel corso di questi anni si è visto comunque un aumento netto delle buste paga dei lavoratori. Si poteva fare di più? Sicuramente sì. Sì, però noi sappiamo che quella è una coperta abbastanza corta e che sicuramente iniziative come il bonus, il famoso bonus, hanno eroso questa coperta per qualche anno ancora.
8: Allora, ci fermiamo, musica, e poi torniamo con Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, la delega al fisco e al bilancio dello Stato, e ripartiamo proprio dai consumi delle famiglie, che sono, lo diciamo spesso nelle nostre discussioni quotidiane qui a Cantiere Italia, il vero motore della ripresa economica. Musica. Ma quanto è piccolo.

0: bella vita. Bentornati a Cantieri Italia per il secondo blocco della puntata di oggi, martedì 13 ottobre. Bentornata a Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con la delega al fisco e al bilancio dello Stato. Allora, Prampolini, consumi delle famiglie, vero motore della ripresa, su questo non ci piove, siamo tutti d'accordo. C'è stata una vostra analisi dell'ufficio studi, tra l'altro abbiamo avuto ospite nei giorni scorsi anche il capo dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella, che ce l'ha un po' raccontata, no? Avete lanciato l'allarme del caro energia che può pesare sui consumi, ci spiega meglio?
1: Sì, purtroppo le nostre analisi ci dicono che questo caro energia va a erodere direttamente la disponibilità delle famiglie, la disponibilità di spesa, per cui da una parte abbiamo un'inflazione che potremmo aumentare anche di 0,7 punti percentuali e si potrebbero perdere addirittura mezzo punto di consumi, circa 250 euro di consumi reali per famiglia, pari complessivamente a circa 6,5 miliardi di euro, per cui insomma stiamo parlando veramente di numeri importanti. Il caro energia deve diventare una priorità nell'agenda del governo, di qualsiasi governo ci sarà dall'anno prossimo, perché è necessario mettere in campo riforme strutturali, non si può continuare a lavorare sulle emergenze. Quello che a me dà più fastidio è che quando si trova qualche dibattito con qualche politico continuano a dire ma ad esempio parlare di nucleare ci vorrebbe troppo tempo. Se 10 anni fa, quando si è ricominciato a parlare di nucleare, avessero cominciato ad operare per mettere in campo il nuovo nucleare, oggi saremmo già a un ottimo punto. Quindi non si può continuare a portare la palla in avanti semplicemente dicendo che ci vuole troppo tempo a fare le riforme strutturali. Le riforme strutturali vanno iniziate, perché non si può andare avanti con dei bonus.
0: Con dei bonus. Senta, quali sono oggi, secondo lei, i principali ostacoli alla crescita delle imprese? Penso ai costi, alla burocrazia, al credito, all'energia, al personale.
1: Sì, un pochino tutte queste che hai elencato sono tutte le maggiori problematicità. Quello del personale, tra l'altro, è un tema su cui bisogna che ci interroghiamo un pochino tutti, perché qui siamo davanti a un cambiamento culturale da parte soprattutto delle generazioni più giovani, in cui, diciamo così, il lavoro non è più una priorità, ma è diventato un accessorio. Forse bisogna fare un passo indietro per recuperare anche un pochino più, diciamo così, di quella voglia di autodefinirsi anche con il proprio lavoro e non solamente con le altre cose.
0: Poi c'è anche un altro problema, è il problema della difficoltà a reperire personale, perché tante imprese cercano lavoratori ma non riescono a trovarli. Perché, Donatella Prampolini? Secondo lei?
1: È un po' un figlio del problema che dicevo prima, cioè un problema di carattere culturale. Oggi c'è meno voglia di, diciamo così, sacrificare la propria vita, gli orari, diciamo così, disagiati non fanno più gola. Ci sono settori come ad esempio il nostro, quello del commercio, quello del turismo, quello della ristorazione, in cui sappiamo benissimo che ormai si lavora tante ore al giorno, si lavora 7 giorni su 7, 365 giorni, che diciamo così non è più un settore appetibile. Ci sono molte persone che preferiscono magari fare lavori più duri lavorando su turni, ma lavorando meno giornate alla settimana. Quindi bisogna che anche noi datori di lavoro, nel momento in cui ci sono le ricontrattazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, cominciamo a dare priorità anche alla conciliazione vita-lavoro, se no faremo sempre più fatica a trovare personale.
0: Senta, quanto è importante per la ripresa sostenere i piccoli negozi e le attività dei centri urbani?
1: Ma allora, non tanto e soltanto per la ripresa, ma io credo proprio che sia importante per la nostra identità di paese, perché quando gli stranieri ad esempio vengono in Italia certo a vedere i monumenti, le cose bellissime, i paesaggi meravigliosi che abbiamo, ma gli piace la vita in Italia, che è data anche da tanti piccoli negozi, dai borghi, dalla capacità comunque di trasportare l'immaginazione piuttosto che di dare dei cibi buonissimi e diversi in ogni borgo che si trova. Per cui è importante proprio per mantenere un'identità di paese che fa tanta invidia a tutti gli altri.
0: Allora, prima di salutarci, abbiamo un minuto e una manciata di secondi. individuiamo tre parole, tre tematiche, insomma, che cosa chiedete oggi alla politica per consolidare la ripresa? Mi dia qualche titolo, anche sinteticamente.
1: Ma allora, il titolo è riforma fiscale e riforma dell'IRPEF, questa è fondamentale. Riforma strutturale per l'energia, quindi diventare più autonomi dal punto di vista energetico e poi lavorare sulle scuole per cercare di intercettare quel malessere giovanile che oggi poi ci crea tanti problemi quando dobbiamo andare a selezionare del personale.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con la delega al fisco e al bilancio dello Stato. Abbiamo, diciamo così, no? Usiamo un termine gergale ma efficace, buttato su questo tavolo di Saxa Rubra, il tavolo del nostro programma Cantieri Italia, una serie di spunti che andremo prossimamente ad approfondire sempre con lei, con la vicepresidente di Confcommercio. Grazie ancora di essere stata con noi. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a chi firma la regia di Cantieri Italia, Roberta Di Casimiro, al coordinamento tecnico di Tommaso Margiotta, e noi ci risentiamo domani, mercoledì 14 ottobre. Vi ricordo che l'orario è sempre quello, dal lunedì al venerdì 17:40, le frequenze sono quelle di Rai Radio 1, e l'intervista a Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio, sulla ripresa economica appena andata in onda la potete riascoltare o scaricare tra virgolette dalla piattaforma Rai Play Sound da subito. Grazie di cuore, un abbraccio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ci aggiorna in studio Ilaria Menta.
4: Il mondo attende con affetto il risultato dell'intervento di rimozione del nodulo polmonare di Papa Leone. L'operazione, con tecnica mini-invasiva, dovrebbe durare un'ora e mezza circa. Ad operare il pontefice, l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Un primo bollettino medico si attende in serata nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, quella situata al quarto piano, adiacente all'ingresso principale. Dalle 18 il cardinale vicario, quindi proprio in questi minuti, il cardinale vicario di Roma Baldorina presiede il rosario per Prevost, che è arrivato nella struttura intorno alle 13:10, lo ricordiamo, tra gli applausi della folle. Imponente il dispositivo di sicurezza, ospedale blindatissimo. Leone resterà ricoverato nella suite papale per una settimana. L'agenda del Papa, lo ricordiamo, ufficialmente sospesa fino al 20 ottobre.
3: Il conflitto in Ucraina. Il presidente americano Trump continua a insistere su un'eventuale tregua energetica, ma dal Cremlino non arriva alcuna conferma e proseguono i raid russi. Si registrano vittime a Kiev e a Kharkiv ed è ancora tesa la situazione nel Mar Nero. Colpite due navi mercantili in acque bulgare, si contano almeno 11 dispersi. Torniamo in Italia. Via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio. Approvata anche la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di bilancio.
5: Il documento di finanza pubblica approvato dalle Camere, atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri, conferma la traiettoria di stabilità e prudenza già fissata dal governo negli ultimi anni. Un percorso di rigore che, secondo il ministro dell'Economia Giorgetti, dovrebbe portare il paese fuori dalla procedura di infrazione entro la prossima primavera. Tutto dipenderà comunque dal quadro macroeconomico e dall'evoluzione del contesto internazionale.
6: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa rotta, riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo.
5: La manovra avrà dunque margini di spesa ridotti e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Nella stessa direzione andranno gli interventi realizzati grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia europea su energia e difesa. Ancora Giorgetti.
6: Ma noi riteniamo che essa debba essere anche volta a dare sostegno in modo selettivo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà.
5: Francesca Capannolo, GR1.
3: Consiglio dei Ministri convocato tra poco meno di un'ora a Palazzo Chigi, all'esame il documento programmatico di bilancio, ma non è più prevista l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Esce dall'ordine del giorno anche il decreto correttivo sulle sanzioni tributarie. Restano in agenda il nuovo codice della strada, gli interventi per i campi Flegrei e le misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, oltre che per il rilancio industriale del territorio. E a questo proposito i sindacati programmano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. A Genova si manifesta contro lo stop degli impianti con presidi e assemblee davanti ai cancelli di Cornigliano.
7: La protesta prosegue a oltranza fino a quando i lavoratori non riceveranno risposte concrete, nero su bianco. Quelli di ieri, quando il presidente della regione Liguria ha parlato dell'ipotesi di un piano del governo, sono stati i primi spiragli, oggi confermati in un incontro dei sindacati con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Genova per un altro importante tema che riguarda la città, quello della sicurezza. I commissari di Acciaierie d'Italia starebbero valutando la possibilità di assicurare tanto a Genova quanto a Taranto forniture non dirette per consentire che gli impianti dell'area a freddo possano continuare a produrre. La notizia, ha ribadito la sindaca di Genova Silvia Salis, è che la struttura commissariale insieme al governo sta lavorando proprio sulla richiesta di Genova, che è una richiesta di materia prima. Intanto il picchetto degli operai non si muove, in attesa di un piano certo che consenta a Cornigliano di non fermarsi il 15 novembre come annunciato e di continuare a produrre.
4: Genova, Paola Mentuccia, GR1.
3: teatro va in scena dal 28 ottobre all'Eliseo di Roma lo spettacolo Dylan Dog Horror Show, un debutto teatrale per l'indagatore dell'incubo nato 40 anni fa dalla penna di Tiziano Sclavi, che firma anche con Nicola Russo. Lo spettacolo che coinciderà con la riapertura dell'Eliseo, chiuso dal 2020. Per l'occasione il foyer sarà trasformato con installazioni e ambientazioni ispirate all'universo di Dylan Dog. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Il rosso e il nero.
8: Annuncio che sta per nascere un nuovo movimento politico.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano. Pam, pam, pam, pam. Rosso, rosso, nero, nero. Rosso, rosso, nero, nero.
10: Io. Due annunci. Uno, sta per nascere un nuovo reparto di neurologia che si dedicherà a Vladimir Luxuria, dopo quello che vi ha detto. Il secondo è un po' più importante, impegnativo. Siccome sono raffreddato una settimana, sto imbottendo, non passa mai. Vorrei avvisare gli ascoltatori, non vi avvicinate troppo con l'orecchio alla radio, perché dall'università di Wuhan mi hanno riferito che può infettare.
11: No, è vero, sta per nascere un nuovo movimento politico.
10: Quale?
11: Sì.
10: Quale?
11: Lo fonderà una donna che ha 300 denunce, perché lei va nei ristoranti, negli hotel e non paga.
10: E chi è questa?
11: La chiamano la scroccona seriale. Allora,
10: sei tu.
11: Una donna
10: tu
11: che fonderà
10: non paghi mai.
11: Un nuovo
10: tu
11: movimento politico mai. Che si chiamerà, lo slogan sarà: dove c'è scrocco c'è casa. Contro il caro vita, non pagate direttamente, capisci?
10: Ma chi è questa?
11: Tesoro, se fa un movimento corona, non può farlo la scroccona?
10: Non so. Ecco chi era, ecco chi era, la donna di Roma.
11: Dopo parlerò anche di Corona.
10: Vabbè. Allora, smettiamola, Fabrizio Corona non si tocca.
11: No, vabbè, ha fatto l'intervista con Vannacci e mi ha nominata.
10: Allora si tocca.
11: Allora si tocca. Dunque, c'è anche un numero, eh?
10: Sì, sì, sì, il numero di Fabrizio Corona.
11: No?
10: No. 335-699-2949.
11: E cominciamo oggi, adesso cambiamo registro.
10: Oggi la giornata è un po' particolare.
11: Dopo, diciamo, questa lettera aperta che tu oggi hai pubblicato sul Tempo, c'è il tuo editoriale sul Papa.
10: Chi combatte guerre, trovi pace almeno in queste giornate di ricovero del Papa in ospedale? Per la degenza legata all'intervento annunciato domenica scorsa all'Angelus. Non è politica, non vogliamo bandiere, ma un gesto di accompagnamento, di valenza spirituale. Lo abbiamo auspicato stamane, come gentilmente ricordai in un intervento sul Tempo, lo riproponiamo qui in radio. Leone XIV ha fatto sapere al mondo, con Leone XIV o XIV, ha fatto sapere al mondo, sì, con dolcezza e serenità, dei controlli che ha dovuto subire, e al Gemelli, dove cure e assistenza sono eccellenti per tutti, e probabilmente in questo momento sotto i ferri sta operando o lo stanno preparando. Il pontefice è accompagnato dalla preghiera di tutti i cattolici. La speranza è che anche chi non ha fede voglia unirsi a loro con un pensiero. Mai come in questo momento un leader con la sua postura serve a tutti i popoli. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
11: È stata effettivamente una doccia fredda, perché alla fine dell'Angelus i fedeli da tutto il mondo in piazza San Pietro si aspettavano la benedizione papale per loro, le loro famiglie e gli oggetti sacri portati per l'occasione. E invece Papa Leone si è rivelato un leone vulnerabile. Da un esame di routine con il suo medico curante Luigi Carbone alla presenza del suo segretario particolare Don Edgar Ivan Rimaikunainga, è emerso che ha un nodulo al polmone in fase molto iniziale e comunque circoscritto. Sappiamo anche che alle 13 è arrivato al Gemelli e appunto ora potrebbe essere in sala operatoria. Restate collegati con noi, perché appena avremo notizie ve le daremo, e poi c'è anche il GR1. Il nostro augurio è che possa affacciarsi domenica su quella stessa piazza e annunciare che tutto è andato bene.
10: Magari, speriamo. Abbiamo già un ospite.
11: Abbiamo già un ospite, ha creato un podcast di Avvenire che si chiama Leo Pop. Lei, appunto, giornalista e autrice di questo podcast. Abbiamo il piacere di avere con noi Agnese Palmucci. Benvenuta.
12: Salve.
10: Buonasera, salve. Agnese. Buonasera.
12: Buonasera, buonasera.
10: C'è speranza che almeno in questi giorni cessi il fragore delle armi?
12: Pronto? Sì, eccomi. Sì, sicuramente, così dicono i medici, ecco, lo speriamo tutti, preghiamo.
10: No, la domanda era se possa cessare in questi giorni il fragore delle armi nel mondo.
12: Non credo, speriamo di sì, preghiamo di sì, ma purtroppo abbiamo già visto in passato che il Papa molte volte ha fatto appelli per la pace, al negoziato, anche a Natale, ha chiesto tregue. Purtroppo ecco il fragore delle armi è molto più forte purtroppo, ma ecco, noi il Papa ci ha insegnato in questi mesi che non dobbiamo demordere, ecco, che la pace è un orizzonte possibile, assolutamente possibile.
11: Esatto, è stato il suo primo intervento, ricordo, del disarmarsi, no? Secondo lei perché la scelta proprio di dirlo all'Angelus e non prima? Perché anche solo pochi...
12: Tutto più forte, purtroppo, ma ecco, noi il Papa ci ha insegnato in questi mesi che non dobbiamo demordere, ecco, che la pace è un orizzonte possibile, assolutamente possibile.
11: Esatto, è stato il suo primo intervento, ricordo, del disarmarsi, no? Secondo lei perché la scelta proprio di dirlo all'Angelus e non prima? Perché anche solo pochi della sua cerchia più ristretta lo sapevano. Per,

0: L'ha detto come la sensazione è stata di come ecco, un parente, no? Che racconta la propria famiglia, la propria sofferenza, ma l'ha detto con un sorriso, con una chiarezza, con una dolcezza che ecco, appunto ce lo fa sentire davvero vicino. L'ha detto perché quella è la sua famiglia, il mondo
1: Però
0: è
1: mi
0: la sua
1: scusi, un
0: famiglia.
1: po' come se un papà, non so, a tavola, no, prima di mangiare o subito dopo cena annuncia questa cosa.
0: Esatto. Se avete visto, un secondo prima di dare la notizia si è schiarito la voce e quasi il suo volto si è in qualche modo addolcito perché sapeva che quella notizia avrebbe scosso i cuori di molti in qualche modo. Quindi se riguardate un po' l'Angelus, ha lo stesso volto delle altre domeniche, non c'è niente di diverso.
2: Sì, Pascucci, chi è che governa la Chiesa quando il Papa è ricoverato?
0: È lui, sempre lui. Il potere non viene mai non viene preso da altri, è sempre lui che governa e anche in quel
2: Non
0: momento sì,
2: esiste un
0: adesso
2: Papa supplente, diciamo.
1: No, un vice Papa
0: esattamente
1: non c'è,
0: no.
1: no.
0: È lui che ha il potere e adesso anche sotto i ferri, in questo momento è in corso l'intervento, anche in questo momento lui è regnante.
1: Senta, ma cosa cambia comunque nell'agenda papale?
0: Cambia che adesso noi non sappiamo quanto durerà la sua degenza, sappiamo soltanto che se l'ha ricoverato per qualche giorno, qualcuno dice dalla settimana, qualcuno dice anche che potrebbe uscire anche prima. Cambia che per esempio oggi non presiederà la messa che conclude un incontro importante sulla famiglia in Vaticano e fino al 20 di ottobre non ci saranno, sono sospese tutte le udienze, quindi già sappiamo che fino al 20 di ottobre sicuramente diciamo, si riposerà un po' più del normale evidentemente per riprendersi dall'intervento. Sappiamo anche, importante, che insomma, all'inizio novembre dovrebbe partire per un lungo viaggio, un meraviglioso viaggio in Sud America, quindi ecco, quella è una scadenza importante.
2: Una cosa, lei lavora con l'Avvenire, quindi immagino che sia un osservatorio davvero speciale. Quanto si è avvertita in queste ore la vicinanza dei fedeli con la vostra redazione?
0: Molto, molto, sicuramente molto. E arrivano continuamente segnali d'affetto, di preghiera da tutto il mondo, dalle associazioni, dai gruppi, dalle parrocchie. E è sempre molto forte. Adesso anche ovviamente molta gente si è stretta attorno al Papa, al Gemelli. Non so se avete visto oggi verso l'ora di pranzo le immagini di quando Papa Leone è sceso dalla sua macchina e ha fatto il breve tragitto che appunto per entrare all'interno dell'ospedale c'era tanta gente, tanti bambini, tanti giovani, tanti adulti che lo attendevano. Anche lì, se posso, un
2: Sì,
0: segnale
2: prego, prego.
0: di com'è questo Papa. Scende dalla macchina, sereno, stringe le mani, saluta i fedeli e sa che da lì a poche ore sarà sotto i ferri per un'importante operazione. Quindi ecco, la serenità di chi è completamente affidato e questa è una sua caratteristica molto, molto importante e molto bella, che ci anche rasserena molto, no? Quando un papà o chiunque, un parente stretto sta male e poi ci rasserena con il suo sorriso, con il suo modo di fare, è molto bello per tutti, no? È rassicurante.
2: Quanta chiesa c'è in queste ore a Roma?
0: Molta, molta e appunto, ecco, il Gemelli è il terzo Vaticano, lo chiamava Papa Giovanni Paolo
2: Come
0: II,
2: no?
0: no?
2: Come no?
0: Come no? Ecco, quindi adesso tutti gli occhi sono lì, è incredibile. Quando un Papa è nel momento del dolore o appunto della sofferenza, tutti sono con lui e il Gemelli diventa il terzo Vaticano, ecco,
2: Sì, pieno di
0: ecco il video.
1: telecamere. Esatto, abbiamo visto. Senta,
0: Esatto,
1: per
0: molti,
1: salutarci,
0: moltissimi giornalisti.
1: ci vuole raccontare che cos'è il suo podcast, Leo Pop?
0: Sì. Leo Pop è un podcast settimanale che si può ascoltare su tutte le piattaforme ed è un podcast che cerca di raccontare i diversi aspetti di questo Papa. È nato a gennaio, pochi mesi dopo la sua elezione, proprio perché tutti non capivano, in qualche modo, dopo Francesco, dopo un grande pontificato come quello di Papa Francesco, non capivano un po' la sua timidezza, no? Invece per me è stato da subito molto comunicativo. Quindi ecco, lo
1: Quindi
0: racconta in modo
1: Leo
0: pop.
1: come leone, Pop un po' come anche
0: Esatto,
1: Pop, no?
0: pop,
1: Non solo pop
0: esattamente, sì.
1: popolare, ma anche un po' un messaggio
0: Anche
1: pop,
0: pop,
1: un
0: esatto.
1: linguaggio
0: Il primo
1: pop.
0: Papa americano che guarda il baseball, che fa sport, è molto pop. Bene,
1: Grazie, vi invito a
2: grazie
1: seguirlo e
2: davvero.
1: grazie di essere stata con noi,
0: Grazie mille,
1: Agnese
0: grazie a voi.
1: Palmucci. Grazie. E
2: ora
1: buon
2: un bel
1: lavoro.
2: brano.
1: Abbiamo un bel brano. È dedicato alle tue mutande. No,
2: No,
1: no.
2: no.
1: Si chiama Ruggine ed è il nuovo di Levante.

0: Ruggine Levante, mi sa che non abbiamo dato il numero di telefono per i WhatsApp e allora, gli SMS.
1: Per chi vuole invitare a cena Luxuria, no. 335-699-2949.
0: No, stiamo parlando del Papa, lo continuiamo a fare con un giornalista, sociologo, esperto di comunicazione,
1: professore
0: Giampiero Gamaleri. Grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buonasera. Bella voce.
1: E io voglio mandare un saluto affettuoso al professore che conosco da tantissimo tempo.
0: Ecco, ecco.
2: E io lo ricambio anch'io affettuosamente.
0: Senta professore, allora era una bella giornata di sole a San Pietro e Papa Leoni ha rivelato ai fedeli presenti di avere un nodulo e di doversi operare, proprio il caso di dire un fulmine a ciel sereno. Monsignor Giuseppe Baturi, segretario della CEI, ha detto che Papa Leone ha offerto al mondo la sua fragilità con un gesto che ha colpito anche i non credenti. Vuole commentare?
2: E beh, certo, mi pare chiarissimo, perché praticamente chi assume questo incarico pazzesco, gli è dato ovviamente di essere Santo Padre, dove guidare il gregge dei cristiani, anche dei non cristiani, diciamo pure sotto certi aspetti, dare degli indirizzi, delle testimonianze, ha praticamente davanti una scelta che io sistematizzo in due ipotesi: essere più verticale o essere più orizzontale.
1: Oh, spieghi
2: più
1: bene.
2: Verticale sono quei papi che cercano, giustamente anche per dare un esempio, essere più distaccati, essere qualcuno a cui ci si appella anche un po' col timor di Dio in certo modo, eccetera. Mm. Gli altri papi, poi non è una distinzione così netta, però insomma c'è fondamentalmente, gli altri papi sono più orizzontali, cioè vale a dire cercano di essere una persona semplice che è stata investita di questo immane compito che dicevamo prima. E certamente Leone appartiene a questa seconda categoria, perché se no non avrebbe annunciato inaspettatamente durante l'anno.
1: Però c'è un dato, professore, ma è semplicemente, e ovviamente ironico, un gigante della comunicazione o ha fatto semplicemente quello che sentiva di fare?
2: Ma secondo me ha fatto quello che sentiva di fare, perché mi fa vedere in mente, a proposito quel sentiva di fare, è la stessa frase che pronunciò invece Papa Francesco quando andò a Lampedusa. Dice: ma come mai va a Lampedusa come primo atto di uscita dal Vaticano? E dice: perché me ne sono sentito di fare.
1: Infatti.
2: È la stessa frase, frase. Evidentemente è l'istinto anche di essere, da una parte, in certo modo un esempio da mettere un po' su un altarino, ma dall'altra essere un uomo comune che ha dei sentimenti, che ha delle istanze, che ha gomito a gomito con gli altri, quindi ne condivide anche, diciamo così, le esperienze, eccetera. Questo mi pare evidente. Anzi, poi, tra l'altro, c'è stato un bellissimo, devo fare i complimenti, visto che parlo con Rai, con una parte di Rai, un bellissimo riepilogo delle posizioni dei vari papi, addirittura da Pio IX, dal tempo dell'Unità d'Italia fino ad oggi, in Rai News, per cercare proprio di individuare un po'
0: bravi i nostri colleghi di Rai News. Senta, non riflettevo, perché non solo il Papa, ma anche politici come Giuseppe Conte, Alessandro Di Battista, anche Re Carlo III d'Inghilterra hanno condiviso pubblicamente i propri problemi di salute. Cosa significa scoprire la vulnerabilità di uomini e donne autorevoli, ovviamente ognuno nel suo campo di potere? Lo indebolisce, lo rafforza, lo avvicina la gente?
2: Ma secondo me alla fine rafforza, perché c'è un sentimento comune, che è quello di sentire che anche una persona che ha un'autorevolezza a cui ci si ispira, su cui si conta per un indirizzo morale o anche pratico, ha i problemi di tutti. Quindi secondo me rafforza moltissimo, e infatti io mi sono fatto anche lo schemino di questi papi, diciamo così, che vanno da Pio XII, molto ieratico, quello veramente si sentiva il distacco. Salvo quando è andato a San Lorenzo dopo il bombardamento, si è mescolato alla folla.
0: No. Certo.
2: dava i soldi così alla gente perché tirassero avanti, cioè, anche lui ha fatto dei gesti molto vicini alla gente, però fondamentalmente era distaccato. Infatti poi tutto intorno alla sua morte c'è stato tutto un mistero, eccetera.
1: Mi ha molto colpito anche l'udienza concessa al Circolo di San Pietro, no? Perché poi si è visto, insomma, la sua attenzione verso questo tipo di attività. E scrive l'assistente del Circo di San Pietro, Massimo Camaldo, Franco Camaldo, proprio delle parole molto belle in una lettera. Siamo colpiti, ci ha riempito di profonda gioia il suo essere vicino alle persone più sofferenti, più deboli. Ecco, ora le sue parole avranno più forza?
2: No, secondo me, come ripeto, la condivisione della condizione umana, perché scusate, se andiamo alla radice, mi veniva in mente una cosa, Francesco San Francesco, intendo dire.
1: Parlo di me?
0: No, avuto quello era santo, tu no.
2: Cioè, sono due Franceschi, San Francesco, parliamo di quello, diciamo, sotto certi aspetti più importanti, visto che quello è già santo, eccetera, eccetera. Ecco, San Francesco.
0: Scusi se la interrompo, ma è appena arrivata la notizia, credo da fonte del Corriere della Sera, che è l'operazione in corso in questo momento al Ponte Vecchio.
2: Lo stavamo tutti immaginando, io, francamente, lo stavo immaginando. Mentre noi stiamo chiacchierando, lui è sotto il ferro.
0: Quindi ognuno porti un augurio e una preghiera. Grazie davvero di essere stato con noi, al professor Giampiero Gamaleri. Grazie, buona
2: grazie,
0: serata.
2: Grazie a voi, grazie. E delle belle parole che ci date tutti i giorni. Arrivederci.
0: Grazie carino. Grazie.
1: Beh, lui è stato anche consigliere della RAI tanti anni fa. Grande
0: bene,
1: esperto
0: bene. Grandi ospiti, come sarà grande ospite il prossimo che ci racconterà.
1: Non ti azzardare a dirlo,
0: ci racconterà del mondo, mondo degli homeless, dopo, ecco, Onda Verde, dopo le informazioni, le informazioni regionali. Restate qui su Rai Radio 1.
1: A dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la A12, la Genova-Rosignano, dove a seguito di un incidente si sono formati 7 km di coda tra Genova Nervi e l'A7 in direzione di Genova. Le altre notizie ci portano sulla A4, la Torino-Milano, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Chivasso e Chivasso Ovest in direzione di Torino. Code a tratti sulla stessa A4 tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Code per traffico sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Ancora dall'Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla 11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla stessa 14, rallentamenti per lavori tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Autosole, 2 km di coda per traffico congestionato tra la diramazione per Capodichino e centro direzionale in direzione Napoli. Queste le principali notizie e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: FastWeb presenta
3: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Scopri Jay Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda Jay Q Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. Jay Q7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
6: Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Al massimo, una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: In corso al Policlinico Gemelli l'intervento su Papa Leone per l'asportazione del nodulo al polmone. Ad eseguire l'operazione l'equipe chirurgica toracica guidata dal professor Margaritora. Proseguono a Roma le indagini sulle aggressioni attribuite a due persone a bordo di una minicar nera. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni di circa 40 telecamere per ricostruire il percorso dal veicolo e risalire alla targa. Calcio, grande attesa per la super sfida di Roma-Real Madrid. Domani all'Olimpico torna l'amato Mourinho. Tra i giallorossi assenti Svilar e Cristante, certi di un posto Dybala e Malen. Buonasera da Danilo Fumiento in studio per questa terza edizione del giornale radio del Lazio. Papa Leone al Policlinico Gemelli, l'operazione per l'asportazione del nodulo al polmone è iniziata intorno alle ore 18. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Margaritora. Il pontefice è arrivato al Gemelli in auto ed è sceso a piedi da solo sul piazzale, dove è stato accolto dai vertici del policlinico, apparso sereno e sorridente. Con lui c'era il medico curante Luigi Carbone. Il ricovero nell'ala cosiddetta solventi del decimo piano, adiacente all'appartamento riservato di solito al Papa, che al momento è in ristrutturazione. In serata ci saranno le prime notizie sulle condizioni di salute post operazione di Leone XIV. E ora la cronaca: aggressioni con la minicar. Carabinieri e polizia municipale lavorano senza sosta al vaglio i filmati di una quarantina di telecamere per risalire alla targa dell'auto incriminata. Il servizio.
2: Le ultime immagini acquisite sono quelle di una telecamera di una banca in via Barrili, a pochi metri dal luogo dell'aggressione all'attore Davide Jacopini. È uno dei 40 occhi della città sui quali si focalizzano le indagini di polizia locale e carabinieri ormai da 10 giorni a caccia della minicar nera di Monteverde. Fabrizio Gianni, funzionario della polizia locale di Monteverde.
3: È stato ricostruito il percorso. In base al percorso fatto abbiamo richiesto le immagini che potessero essere utili ai fini dell'indagine.
2: Il raggio d'azione dei 6 casi circoscritto a pochi chilometri, le strade non lontano da via San Pancrazio, dove nella serata del 5 ottobre una giovane francese in bicicletta è stata colpita da un passeggero di una minicar. Ancora impossibile decifrare la piccola targa, che non era coperta da un elastico. Pochi gli elementi certi, nessuna sosta ripresa dalle ore di immagini visionate finora.
3: La marcatura tutto davanti non c'è una conferma, c'è la conferma del modello e del colore, che è una macchina nera lucida.
2: Si cercano possibili testimoni nella zona, acquisito l'elenco delle minicar vendute in un concessionario a Monteverde. E se rimane aperta la denuncia di furto di una minicar nera da parte di un avvocato padre di 2 minorenni, gli investigatori stanno approfondendo quanto successo a Ponte Marconi domenica scorsa. Un giovane di 14 anni avrebbe denunciato i carabinieri di essere stato aggredito verbalmente da 2 ragazzi a bordo proprio di una minicar nera. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Nuovo passo avanti sullo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata. La Regione Lazio ha espresso pronuncia favorevole alla valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto giallorosso. Il provvedimento è stato pubblicato oggi sul bollettino ufficiale della Regione Lazio. E ora il calcio: grande attesa per la sfida Champions di domani fra Roma e Real Madrid. Mourinho, allenatore dei Blancos, torna all'Olimpico da avversario dopo aver vinto una Conference League proprio con i giallorossi. Da giorni si parla dell'accoglienza che lo stadio gli riserverà, un tributo meritato, ha detto Giampiero Gasperini. Per cos'è? Parlano i risultati. Qui c'è stato un amore importante per lui, ma sono convinto che poi, quando inizierà la partita, si lasceranno perdere i sentimenti e la gente di Roma tiferà per la propria squadra, ha aggiunto l'allenatore giallorosso. Previsto il tutto esaurito sul fronte formazione, assenti Svilar e Cristante, un solo dubbio legato al secondo trequartista al fianco di Dybala e dietro a Malen. Ballottaggio a 3 fra Pellegrini, Sulé e Mora. E ora, per un aggiornamento sul traffico, ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
4: Su via Casilina chiusure e deviazioni proseguono per un incidente all'altezza di via Peresio. In direzione centro il traffico è deviato su via di Tor Tre Teste, mentre verso il raccordo anulare la circolazione è deviata proprio su via Peresio. Traffico rallentato anche in viale Parioli tra via Lutezia e piazza Santiago del Cile. Sul viadotto della Magliana traffico rallentato in direzione Eur, e proprio all'Eur divieti di sosta e possibili chiusure nell'area del centro congressi La Nuvola per un evento che proseguirà anche nella giornata di domani. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
1: E sono le 18:34 e 30 secondi. È tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile della redazione Antonella Armentano e regia Max Gambino. Da Danilo Fumiento, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di serata e di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
8: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Il rosso e il nero.
13: Nella prima parte del Rosso e Nero abbiamo parlato del Papa, abbiamo anche dato la notizia, come anche adesso al GR1, che è in corso al Policlinico Gemelli l'intervento.
14: Sì, e si dice che dovrebbe durare 2-3 ore. E domani potrebbe anche essere abbastanza, dovrebbe stare meglio, cioè in piedi, può mangiare, però è chiaro che
13: e magari si affaccerà anche all'angelo. Beh, se vuole venire da noi è benvenuto, ovviamente.
14: Paolo, c'è un paio di messaggi. Da cristiano non posso che pregare per la salute del Papa. La prevenzione della salute è un'ottima pubblicità a pregresso e vedo anche il lato positivo. C'è gente che, come i conterranei miei e di Vladi, ha ogni tanto dei problemi di appuntamento, però insomma, non si deve polemizzare su queste cose. Poi Vladi e Francesco, buondì, mi fa piacere che avete iniziato col ricordo del Papa, in cui anche io faccio tanti auguri di buona ripresa e grazie alla trasmissione simpatica. Anna da Bologna. Poi Francesco Barbieri da Verona, tutto vero quello che state dicendo, aggiungerei che parlare della propria salute di fronte a problemi seri può essere letto come una forma di esorcizzazione e di allontanamento delle paure, anche questo fa parte dell'umanità.
13: Va bene, allora prima c'è stata una contesa linguistica in redazione, perché? Perché io andavo a vedere che cosa vuol dire content creator, no? Che non è che chi crea la contentezza, content, no? Ma chi idea dei contenuti da mettere sui social. Io pensavo che si dicesse che idea, voce del verbo ideare, invece si dice io ideo, tu idei, egli idea. Ma quale idea?
14: Tu non sei video, tu sei video.
13: Dunque, abbiamo il piacere di avere con noi, e capirete
14: un
13: perché,
14: un personaggio.
13: Volontario, appunto, content creator Edoardo Martinelli. Salve.
15: Buonasera
14: a lei. C'è un sacco di storie da raccontare.
13: Sì, io sono rimasta molto impressionata andando sul suo profilo Instagram quando ho letto la storia della strada che uccide. Lui cosa ha fatto, Edoardo?
14: La storia della strada che uccide?
13: Sì, lui ha voluto per 7 giorni diventare un homeless, un clochard, un senza tetto. Si è messo nei loro panni, diciamo così, consunti, per capire, perché la gente dice: ma perché non vanno a lavorare? Ma che cosa significa essere un homeless per 7 giorni?
14: Aspetta, e anche un bilancio di questa settimana vorremmo ascoltare.
15: E cosa significa? Significa tante cose. Innanzitutto è stata un'esperienza bellissima per me, perché è finita, cioè perché finisce, quindi posso dire che sarà bellissima per le persone che questa esperienza purtroppo la vivano e la loro vita è tutt'altra cosa, è sofferenza, è
13: cioè scusa, tu dove andavi? Scusa, in bagno per mangiare?
15: In bagno e per mangiare, là ci sono tanti centri diurni, questo per fortuna a Roma ci sono tanti centri diurni e tanti centri dove poter usufruire dei servizi come doccia, come il bagno. E banalmente al bagno andavamo al CUP che sta allo spirito, a Santo Spirito, lì vicino al Gianicolo. E la doccia, tranne la domenica ho dovuto fare la doccia per strada nella fontanella, il resto ho sempre fatto docce tranquille nei centri diurni.
13: E tu parlavi con gli altri homeless, ti raccontavano le loro storie?
15: Certo, era quello l'obiettivo, stare con loro e capire il più possibile come funzionava la loro vita, i loro disagi, le loro sofferenze.
13: E perché poi sono homeless?
15: E poi anche le mie motivazioni, esatto, per quale motivo loro si trovavano in strada. Le motivazioni sono le più disparate, da chi ha perso il lavoro, da chi ha avuto un lutto improvviso importante, è andato diciamo che ha avuto crisi depressive, chi invece...
14: Ecco, che tipo di umanità trovi in questi incontri?
15: Di tutti i tipi, veramente. Io ho avuto dei rapporti fantastici con delle persone con cui già conoscevo grazie al mio volontariato di sempre, che faccio tutti i martedì con l'associazione con cui faccio il volontariato, e quindi io già li conoscevo molti di loro, però ho avuto modo di conoscere molti altri.
14: Cioè non hai trovato diffidenza da parte loro? In fondo tu sei una persona facoltosa, diciamo, no?
15: No, assolutamente no. Pensavo anch'io all'inizio, ma in realtà sono stato accolto meglio da loro piuttosto che sui social dalle persone, diciamo.
14: E poi ci arriviamo ai social. Sì,
13: tu sei un ragazzo giovane, voglio capire come.
14: Un ragazzo vecchio non esiste, Vladimir. Vabbè.
13: Come ti guardavano le persone? Perché io, per esempio, ho imparato. Ricordo, ero a New York, un mio amico si fermava dagli homeless, ci parlava, gli chiedeva il nome, gli chiedeva le storie, e io da quel momento ho pensato che anch'io dovevo fare così. Come la gente ti guardava? Con diffidenza, distoglieva lo sguardo, con uno sguardo anche un po'
14: ostile
13: se non addirittura
15: allora
13: infastidito.
15: Parliamo dei senza tetto o parliamo delle persone, dei passanti che ti guardavano lì per terra. È strano, perché a me mi è capitato anche di accompagnare una mia amica per una giornata di elemosina. È stato con lei per terra per 4-5 ore, e le facce delle persone che ti guardavano con quasi pena mi hanno fatto strano, perché non ero abituato a quelle facce.
14: Ma quanti anni hai?
15: Io 25.
14: E lei hai raccontato che un campetto di calcio può regalare la felicità?
15: Un campetto di calcio può regalare la felicità? Sì, questo sì, diciamo nei vari viaggi che ho fatto di volontariato
14: in Sud America, mi pare.
15: Esatto, esatto.
13: Ma scusa, io ho scoperto una cosa, ho scoperto che tu hai fatto un viaggio in Ruanda e questo viaggio ti ha cambiato la vita.
15: Sì, due anni fa ho fatto un viaggio in Ruanda con questa associazione di Roma, e al quale adesso io collaboro frequentemente. E con loro sono partito in Ruanda e ho scoperto questo mondo, ed ho detto questo è quello che voglio fare nella vita, aiutare le persone il più possibile.
14: Perché adesso cosa stai facendo dopo quella settimana?
15: Adesso sto studiando, studio scienze politiche, in modo tale da poter poi trovare un giorno un lavoro in questo settore.
13: Allora, tu come sai esistono sui social gli influencer che magari devono pubblicizzare, no? Un capo d'abbigliamento, una marca di trucco. Invece tu hai deciso di utilizzare internet e i social non per tematiche, perdonatemi il termine, più leggere, più frivole, ma proprio per tematiche sociali.
15: Sì, esatto, perché... io penso che quello che ho vissuto in Ruanda è stato talmente bello, e comunque quello che continuo a vivere nei miei viaggi è stato talmente bello, che la gente deve capire che è più importante magari un sorriso, una mano, un gesto solidale verso una persona.
14: Su quale piattaforma ti trovano?
15: su un po' tutte, Instagram, TikTok, le varie quelle più famose, diciamo.
14: Sì, sì. E lì trovi più sostenitori o detrattori?
15: Dipende, un 50 e 50, diciamo, dai.
13: No, devi adesso tu mi devi dire il commento di... Io lo so che qualcuno ti avrà scritto: lo fai solo per farti pubblicità, di metterti
14: perché
13: per strada.
14: Io lo dico,
13: no,
14: tutti
13: perché
14: i giorni.
13: No, perché esistono quelli che per partito preso devono remarti contro. Li conosco,
14: quelli
13: li
14: selvaggi.
13: Gli cosiddetti, sì, diciamo, haters.
15: Diciamo che le mie finanze, da quando ho iniziato, diciamo che sono solamente diminuite piuttosto che migliorate. E quindi non è che per fare, né per fare soldi né per fare pubblicità. Io lo faccio perché mi piace quello che faccio. Io durante la mia vita l'ho fatto da prima che mi registrassi, quindi con il telefono.
13: Sai, Edoardo, che mi hai dato un'idea che voglio proporre a Francesco, visto che tu hai provato cosa significa essere homeless. Io propongo a Francesco di provare cosa significa essere trans. Per sette giorni gli metto una bella parrucca, una bella gonna, così.
14: Ascolta,
13: vede gli sguardi.
14: Un'ultima domanda:
13: altri.
14: Ma questi ti chiedono mai, queste persone, qual è l'alternativa alla strada?
15: Ma su le persone degli homeless siamo,
13: sì, sì, sì, siamo, sì, ritornati, sì, lì, sì. Cioè, penso che
14: non hanno
15: più che
14: una
15: altro
14: prospettiva diversa.
15: No, loro più che altro, poi sono, è varia, è un mondo, la vita di strada è un mondo, persone che
14: sono rassegnate, diciamo, a questa strada.
15: Sono, alcuni sono rassegnati, la strada li ha talmente distrutti che non hanno più neanche le forze per reagire. E poi diciamo che gli aiuti sono quelli che sono tanti, però non sono sempre giusti.
14: Che bella persona che
13: veramente
14: abbiamo intervistato.
13: Davvero stato un piacere.
14: Grazie,
13: tra l'altro voglio ricordare, tu sicuramente l'avrei visto, questo documentario di Paolo Fraiese, che si travestì da homeless e fece questo documentario che si chiama Gli Invisibili.
14: Ah, non lo sapevo questo.
13: Sì, sì, sì, Gli Invisibili. Grazie di dare visibilità agli ultimi. Grazie.
14: Edoardo Martinelli,
13: grazie.
14: Sui social.
13: Buona giornata, ti dedichiamo questo brano che secondo me ti piace, perché si chiama Io sono l'altro ed è di Niccolò Fabi. Grazie.

0: veramente adatta alla storia che abbiamo sentito prima di Edoardo Martinelli, che si è finto homeless per sette giorni. Io sono l'altro di Niccolò Fabi.
1: Ecco, però ascoltami. Questa,
0: anche tu ascolta me.
1: Questa seconda parte che adesso abbiamo innovato con le storie, piacerebbe i commenti agli ascoltatori, perché so che è molto gradita, però insomma avere anche suggerimenti, racconti,
0: allora,
1: di storie.
0: Ecco, magari allora
1: 335-699-2949, ma non dovete commuovervi per luxuria,
0: No, no, neanche per storace. Dunque, è arrivato il momento delle rubrichelle.
1: No, uffa, a chiamarle così.
0: Ah, ce le chiamano le rubric. Rubric.
1: No.
0: Il dado di rubric.
1: Rubricone.
0: Al terzo
1: podio
0: posto,
1: rosso,
0: al terzo posto, che storia. Il piccolo neonato abbandonato in una busta, tra l'altro con due nodi, a Cinisello Balsamo, che è stato trovato da una donna che stava portando a spasso il cane. Che tu possa uscire presto dall'ospedale e trovare tutto l'amore che meriti.
1: Ma non ci si crede, oh.
0: Al secondo posto, al tuo ex amico Donald Trump.
1: No, siamo cognati.
0: Quello che insomma si mette d'accordo con Putin, manda a quel paese Zelensky, insomma quello che voleva il Nobel della pace, quello che annuncia tregue che durano da Natale a Santo Stefano. Vuole anche che un oceano porti il suo nome. Chiamate l'ambulanza, per favore.
1: Ma povero Trump, dai.
0: Povero mica tanto, devo dire. Tutto puoi dire tranne povero. Al primo posto hai ricorsi contro questa legge elettorale con l'obiettivo che si arrivi a una dichiarazione di incostituzionalità.
1: Molto ci stavo io.
0: Non mi dire che sei tornato su questo tema nel tuo podio,
1: certo.
0: Nero.
1: Al terzo posto intanto la manovra. Probabilmente domani qualche battuta ce la faremo per anticipare l'età pensionabile su base volontaria. Primi saluti alla Fornero, forse.
0: Ah, forse. Forse.
1: Al secondo posto, proprio la legge elettorale. Ricorrono alla consulta le costituzionaliste Marisa Laurito e Monica Guerritore. Ma per favore!
0: No, sono solo alcune che hanno firmato. Monica Guerritore è una grande,
1: poi, sì.
0: Anche Marisa Laurito. Poi le mando un
1: messaggio. Grandissima artista, ma insomma, la Costituzione, ragazzi. Al primo posto il vaccino contro l'influenza, lo devo fare. Prevenire non è una parolaccia.
0: Vizi e virtù.
1: Di Vladimir Luxuri, ovviamente.
0: La virtù è Matteo Salvini, che si è dimesso dal ruolo di segretario di partito.
1: Vabbè,
0: il vizio. Ritornerà segretario dopo il congresso straordinario.
1: Ma è ovvio.
0: Qual è il tuo tweet?
1: A Giorgetti,
0: che
1: annuncia l'uscita dell'Italia dal deficit entro la prossima primavera. Speriamo bene.
0: Sa che domani parleremo un po' dei soldi.
1: Ma questi
0: qui un classicone, Penny Lane, i Beatles.

0: pastino che abbiamo dato ai Beatles, bellissimo. Fare
1: Penny Lane intera
0: sui
1: Beatles,
0: certo. Che dimmi, dici?
1: Allora, credo che ci sia notizie positive, perché dal Gemelli fanno sapere attraverso la DN Kronos che il cardinal Reina, il vicario di Roma del Papa, lascia il Gemelli dopo la recita del Rosario, il che potrebbe essere un segno positivo, affido all'intervento. E dice testualmente l'agenzia: appena lasciato il Policlinico Gemelli, il cardinal vicario Baldo Reina, che nella cappella Giovanni Paolo II dell'ospedale ha presieduto la preghiera del Rosario per Papa Leone durante l'intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Quindi magari, ecco, se è andato via, vuol dire che ci sono buone notizie, insomma, se no...
0: Una bella puntata oggi, abbiamo parlato del Papa, abbiamo avuto molti ospiti, belle storie, peccato che c'è pure Francesco Storace che rovina
1: tutto. Capito, però chi la regge Vladimir Luxuria, se no, con tutte le cose che va dicendo?
0: Ad esempio, vado dicendo che bisogna ringraziare i nostri autori, Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, per la regia Ludovico Suppa, e alla parte tecnica non me l'hanno scritta, però so che è uno che si interessa di musica elettronica.
1: E già se lo guarda, se lo guarda.
0: Si chiama Francesco. Senti, Paradisi.
1: Ma ascolta una cosa, ma non c'era una cosa che hanno detto di te?
0: Sì, ma non... Corona, l'intervista Corona, a Scellino, ha fatto rivedere la mia scenetta con la tutina, ha detto che sono, che sono un circo. Vabbè, io
1: hai
0: però
1: trattato male anche il campo largo.
0: Anche gettare soldi per strada è un circo, sai? Vabbè, salutiamo Vannacci, salutiamo Corona, salutiamo i nostri ascoltatori, buon rientro.
1: Salute
0: a casa,
1: buona cena.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
4: Il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
7: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
6: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
7: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.
8: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
9: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
8: Che fai?
9: Lavoro per la salute del corpo.
8: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
9: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Al Policlinico Gemelli l'intervento a Papa Leone per l'asportazione del nodulo polmonare. Ad accoglierlo in mattinata la folla dei fedeli, gli applausi, il saluto dei medici. Il Parlamento approva lo scostamento di bilancio e il ministro dell'Economia Giorgetti, scelta compatibile con la sostenibilità del debito pubblico. Poi all'aula semivuota, questi non vogliono lavorare. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il PIL italiano. In Francia, di nuovo in piazza, centinaia di migliaia di studenti. A Parigi, auto bruciate, negozi vandalizzati, scontri tra manifestanti e polizia. Madre e figlia avvelenate con la ricina, sequestrati 71 computer, il sospetto che il vero bersaglio fosse Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. A Venezia il curioso caso del ladro di spritz, ruba da un ristorante gli ingredienti per preparare il famoso cocktail e ignora le bottiglie pregiate. Roma Film Fest, Paolo Genovese inaugura la kermesse con il rumore delle cose nuove. Susan Sarandon conquista la scena e da qui rilancia il suo impegno civile. Calcio torna alla Champions stasera su Radio 1, Villarreal Napoli e Inter Bruges. Nazionale femminile, Italia in campo contro la Bielorussia nei play-off di qualificazione ai mondiali. Buonasera da Francesca Giannini, in apertura alle notizie sulla salute di Leone XIV, da oggi ricoverato al Gemelli. Nel pomeriggio l'intervento chirurgico da lui stesso preannunciato all'Angelus di domenica scorsa. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Francesca Paltracca.
4: Sì, Papa Leone è entrato in sala operatoria nel pomeriggio per asportare il nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento è stata l'equipe medica di chirurgia toracica coordinata dal professor Stefano Margaritora. Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli in tarda mattinata, poco dopo le 13, in auto con il suo medico personale, apparso sorridente e sereno, ed è stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario e dagli applausi della folla di fedeli, curiosi, medici e pazienti. Ricovero e intervento chirurgico sono accompagnati dalla preghiera. Un'ora fa, circa, nella cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli, il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, ha presieduto la recita del Rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo. Leone non trascorre la settimana di degenza e convalescenza post-operatoria nel mini appartamento al decimo piano utilizzato da Giovanni Paolo II e da Francesco. Gli ambienti sono in ristrutturazione, ma in altri spazi sempre al decimo piano. Intanto ieri il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, ha incontrato il pontefice. Sentiamo.
5: Abbiamo parlato con molta serenità e davvero è un grande esempio in questo senso il Santo Padre.
4: Da Gemelli con Sergio Ciani, linea allo studio.
3: E naturalmente nelle prossime edizioni del nostro giornale gli aggiornamenti sulla salute di Leone XIV. Nell'aula di Montecitorio quasi vuota l'intervento di Giorgetti sul documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio poi approvati dalle Camere e ora sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il titolare dell'economia conferma la traiettoria di stabilità e prudenza, un percorso di rigore che, ha auspicato Giorgetti, dovrebbe portare il Paese fuori dalla procedura di infrazione europea. L'ascoltiamo.
6: Colleghi presenti in aula, questa situazione ci impone di essere prudenti, ma non ignari di quello che sta succedendo al nostro sistema delle imprese e alle nostre famiglie.
3: La manovra avrà margini di spesa ridotti, ha dichiarato Giorgetti, e la priorità sarà data alle famiglie più fragili. Andranno nella stessa direzione gli interventi realizzati con la clausola di salvaguardia europea e il relativo scostamento di bilancio da 28 miliardi. E proprio sulla legge di bilancio si confrontano i partiti.
7: Ci assumiamo la responsabilità dello scostamento di bilancio perché la stabilità del governo garantisce una strategia fiscale coerente, spiega Fratelli d'Italia, rivendicando con tutta la maggioranza una manovra che guarda famiglie e imprese. Giovanni Dunzelli.
8: Adesso è necessario anche dare una mano a chi produce lavoro, a chi produce economia, al cosiddetto ceto medio. Faremo il possibile e vedremo poi i risultati concreti.
7: Per la Lega è un passo serio che consentirà di dare risposte concrete, linea condivisa da Forza Italia, che con Antonio Tajani però insiste sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF. Contro lo scostamento scostamento di bilancio e le opposizioni che accusano è fatto per le armi. Giuseppe Conte.
0: Dobbiamo recuperare i soldi del riarmo, dagli extra profitti di banche e colossi energetici per investire nella sanità, nell'istruzione.
7: Conte davanti alla Camera con i giovani che manifestano per il diritto a casa e studio. In piazza anche Elly Schlein che assicura porteremo in aula le vostre proposte. PD che accusa l'Italia è ferma, il governo dica la verità. AVS parla di scelte sbagliate senza risposte ai problemi degli italiani e Matteo Renzi se la prende con Giorgetti. Si lamenta del passato, dice, ma pure con Draghi c'era lui. Filippa Misano, GR1.
3: Fondo monetario riviste leggermente a rialzo le previsioni per l'economia globale, in rialzo anche le stime di crescita per il nostro paese.
9: L'economia globale mostra ancora una volta la sua resilienza, ma è al limite. Secondo il rapporto World Economic Outlook pubblicato in occasione del vertice autunnale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Bangkok. È vero, la tecnologia, i meccanismi di protezione, gli adattamenti hanno contribuito a mitigare i danni dovuti agli shock geopolitici ed energetici. La crescita sarà del 3,1% quest'anno, per poi risalire al 3,4% nel 2027. Ma i margini di aggiustamento non sono illimitati. Il Fondo Monetario mette in guardia da rischi sull'intelligenza artificiale, inflazione e tassi e cyberattacchi. Le economie importatrici di energia si troveranno ad affrontare le prospettive più difficili. In tutto questo, però, il Fondo Monetario Internazionale migliora di 0,3 punti percentuali a 0,8%. La sua previsione per la crescita dell'economia italiana e aggiunge un decimale alla stima per il 2027, portandola a 0,6%. Paola Bonanni, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:06, le notizie dall'estero. La guerra in Ucraina non si fermano, gli attacchi incrociati, ancora dispersa una parte dell'equipaggio di uno dei due mercantili attaccati nella notte al largo della Bulgaria.
10: Quanto mai strategico il bacino del Mar Nero per i commerci marittimi, anzitutto dei 6 paesi che vi si affacciano. Non stupisce quindi che gli ultimi attacchi con droni contro mercantili al largo della Bulgaria, la seconda incursione in pochi giorni, abbiano scatenato allarmi. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna l'escalation come inaccettabile. Si cercano ancora in mare 11 marinai di uno dei due cargo colpiti. Quanto alla tregua energetica annunciata dal presidente Trump, Zelensky afferma solo noi la stiamo rispettando e intanto sull'ultimo bombardamento su Kiev che ha provocato morti e feriti il leader ucraino lamenta il mancato preavviso da parte degli alleati e chiede una maggiore condivisione delle informazioni di intelligence per proteggere la popolazione della capitale. Zelensky è atteso al Consiglio europeo che venerdì a Bruxelles discuterà proprio di Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov avverte il nuovo pacchetto di sanzioni europee potrebbe ostacolare l'accordo con Trump sul diesel. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E ai dubbi di Zelensky risponde il presidente americano, il corrispondente.
11: Non è così, continuiamo a condividere l'intelligence con l'Ucraina, assicura Trump, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se si fosse concretizzata la minaccia, trapelata nelle scorse ore, su uno stop dell'aiuto di Washington a Kiev sul campo di battaglia. Sia Russia sia Ucraina vorrebbero mettere fine al conflitto, prosegue il presidente, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando. Quanto all'accordo con Mosca per sospendere le sanzioni sul gasolio, l'inquilino della Casa Bianca rivendica. Avvantaggia tutto il mondo, non i soli Stati Uniti, e sta contribuendo ad abbassare i prezzi del diesel. Intanto il Washington Post rivela un piano di pace in 4 punti che Stati Uniti ed Europa starebbero finalizzando prima di proporlo a Russia e Ucraina. Prevederebbe aiuti economici a Kiev per la ricostruzione e risarcimenti per le vittime. Poi garanzie di sicurezza per l'Ucraina con un meccanismo di difesa collettiva dalla Russia simile all'articolo 5 della NATO, come tra l'altro proposto dall'Italia negli scorsi mesi. Il terzo pilastro dell'intesa prevederebbe invece una maggiore integrazione economica di Russia e Ucraina con l'Europa. Il quarto punto sarebbe un cessate il fuoco sull'attuale linea del fronte, con l'Ucraina che dunque perderebbe il controllo su una parte del territorio adesso occupato dalla Russia. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Proseguono nello Yemen gli attacchi tra gli Houthi sostenuti dall'Iran e l'Arabia Saudita, 2 le vittime dei bombardamenti di Riyadh, secondo i ribelli che denunciano anche un attacco a una raffineria a ovest della capitale Sanaa e minacciano ritorsioni contro gli impianti petroliferi sauditi considerati obiettivi legittimi. Ora in Francia, dove la protesta degli studenti torna a riempire le piazze, centinaia di migliaia di manifestanti in tutto il paese, tensioni e scontri a Parigi. Il corrispondente.
12: Un corteo lungo 5 chilometri tiene insieme da Place d'Italie agli Invalides migliaia di liceali, studenti universitari, professori che sostengono la protesta, rappresentanti sindacali e genitori, un po' d'accordo con i propri figli, un po' preoccupati per la loro incolumità dopo i tanti incidenti e scontri dei giorni scorsi. Scontri che si ripetono a fine giornata a Parigi e in altre città di Francia. 214 i licei chiusi in tutto il paese e risulta bloccato il 90% delle facoltà universitarie. Gli studenti chiedono un incontro dei propri rappresentanti con il primo ministro Le Cornu e la prima richiesta è quella di 10 miliardi di euro per ammodernare gli istituti e aggiornare la didattica.
13: Chiediamo solo più professori, più materiale e più fondi per l'educazione nazionale.
12: Il governo, tramite il ministro dell'istruzione Geoffrey, conferma di voler dialogare con chi protesta e assicura il massimo impegno dell'esecutivo per trovare 3.000 docenti entro ottobre da inviare dove la situazione è più critica. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Siamo alla cronaca, le indagini sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina in Molise. Tra le ipotesi anche quella che il vero bersaglio fosse il marito della donna e che le due vittime siano state uccise per errore. Intanto al via le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano la famiglia.
14: Non c'è stato bisogno di sequestrare i computer necessari all'attività didattica. In 5 ore gli specialisti della polizia hanno fatto la copia dei dati del server cui sono collegati i 71 PC dell'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso.
3: Il marito della donna e che le due vittime siano state uccise per errore. Intanto al via le perquisizioni informatiche in alcune scuole collegate a persone che conoscevano la famiglia.
14: Non c'è stato bisogno di sequestrare i computer necessari all'attività didattica. In 5 ore gli specialisti della polizia hanno fatto la copia dei dati del server cui sono collegati i 71 PC dell'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Nella scuola lavora il tecnico informatico Mario.

0: consulente di parte di quest'ultimo.
1: Abbiamo estratto i dati dal server, quindi non sappiamo che cosa è stato estratto. Saranno analizzati successivamente e solo successivamente potremmo capire che dati sono stati estratti e che cosa eventualmente c'è.
0: Oggetto dell'indagine sulle eventuali ricerche sul web relativi alla pianta, ai veleni in generale e alle modalità di reperimento, estrazione e utilizzo della sostanza. L'obiettivo è capire quando siano avvenute le eventuali ricerche sospette e da chi. Mentre tra le ipotesi investigative avanza quella che il vero bersaglio dell'avvelenamento fosse Gianni Di Vita, sopravvissuto all'intossicazione. Intanto nei prossimi giorni verranno perquisiti i computer di altre 3 scuole. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il mondo degli ultra al centro dell'inchiesta a doppia curva. Arriva la sentenza d'appello, pene ridotte per 9 imputati, tra cui Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan.
3: 8 anni di reclusione, 2 in meno rispetto al primo grado, è la pena concordata in appello per Luca Lucci, detto il Toro, ex capo ultra della Curva Sud del Milan, nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che nel settembre 2024 portò all'arresto dei vertici e dei sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro. La Corte d'Appello di Milano ha ratificato l'accordo tra difesa e procura, che comprende anche vecchie condanne definitive per fatti di droga. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era accusato di essere il mandante del tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da questa imputazione è stato assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex vice Daniele Cataldo, anche per lui 8 anni di carcere, che nei mesi scorsi aveva confessato di essere l'esecutore dell'agguato del 2019, pene ridotte tra i 2 e i 4 anni di reclusione per 6 degli altri 7 imputati che hanno scelto la strada del concordato, tutti ultra milanisti e interisti. Per questi ultimi resta l'aggravante mafiosa nell'associazione per delinquere. Elena Baiocco, GR1.
2: Ex Ilva, mentre è in corso il Consiglio dei Ministri chiamato a varare il decreto a sostegno dei lavoratori per il rilancio industriale, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero, giudicando insufficienti le misure previste. Da Genova il ministro dell'Interno Piantedosi avverte: senza una soluzione si rischia l'allarme sociale.
4: Sono stabili le condizioni del piccolo leone. Il neonato abbandonato ieri a Cinisello Balsamo in una busta di plastica e ora ricoverato in terapia intensiva neonatale al Niguarda. Arrivato in ospedale in ipotermia, il bimbo sta complessivamente bene e respira autonomamente. Ora aspettiamo che inizi a succhiare il latte, ha spiegato l'assessore regionale al welfare Bertolaso dopo la visita in reparto, lanciando un appello per ricordare alle future mamme come in ospedale sia possibile partorire in anonimato. Il nome che abbiamo scelto, ha aggiunto, vuole essere un augurio di pronta ripresa per il Santo Padre, ma anche di forza e speranza per il bimbo. Moltissimi cittadini che hanno scritto al Niguarda per donare vestitini e giocattoli, ma anche per dare la propria disponibilità ad accogliere il piccolo in famiglia. Sarà comunque il Tribunale dei Minori ora ad occuparsi dei passaggi successivi. Intanto proseguono le indagini della polizia per risalire all'identità della madre. Milano, Sara Grattoggi, GR1.
2: E questo era il servizio sul neonato abbandonato ieri a Cinisello Balsamo. Tante in queste ore le dimostrazioni di affetto e solidarietà al piccolo che, come abbiamo sentito nel servizio, è stato dato il nome del Papa Leone. Nuovi elementi nelle indagini sulla morte di Liliana Resinovic, trovata senza vita a Trieste nel 2022. Sui suoi jeans e su uno dei sacchi che avvolgevano il corpo, individuato il DNA di un uomo sconosciuto. Sulle scarpe, invece, nessuna traccia del terreno del luogo del ritrovamento. Accertato anche un contatto tra gli indumenti della donna e quelli del marito, Sebastiano Visintin, unico indagato per l'omicidio. È morto dopo una lunga malattia Luciano Paolucci, padre di Lorenzo, uno dei 2 bambini uccisi a Foligno tra il 92 e il 93 da Luigi Chiatti, il mostro di Foligno. Le vittime avevano all'epoca 4 e 13 anni. Paolucci si era impegnato in prima persona per la tutela dell'infanzia, fondando l'associazione Marcia degli Angeli e il Movimento per l'Infanzia. La storia degli occhiali in mostra a Roma fino al 30 ottobre a Palazzo Piacentini.
5: Da strumento per la vista a espressione di identità, simbolo di stile e icona culturale. L'occhiale è il protagonista assoluto di una mostra suddivisa in 5 sezioni che ripercorre la sua evoluzione dalle origini a oggi, intrecciando storia, moda, design e made in Italy, e una nuova sezione dedicata al cinema. Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia.
6: Noi tutti ci ricordiamo Mastroianni con gli occhiali scuri, Fellini con gli occhiali più spessi, Audrey Hepburn con degli occhiali molto sensuali. Insomma, abbiamo cercato di dare un senso alla presenza degli occhiali nella storia del cinema, raccontando proprio delle storie. Il cinema per lunghi periodi è stato un fenomeno italiano, anzi romano.
5: Una mostra fortemente voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

0: Il ministro Adolfo Urso.
1: Un simbolo di eccellenza e di qualità che nasce in questo caso nelle valli di montagna come dispositivo medico e che diventa anche uno stile. Oggi un'evoluzione tecnologica, anche un modo per apprendere e definire meglio e di più.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Ora a Venezia, dove un ladro ha scelto un bar per mettere a punto un colpo insolito.
3: Si è introdotto nella notte, scassinando la porta d'ingresso, ha raggiunto gli scaffali del bar e ha fatto rapidamente incetta di alcolici. Attenzione però, non di tutti. Non si è curato minimamente di liquori e vini, anche molto più costosi, che pure erano in bella vista, e si è invece accaparrato, prima di darsi alla fuga, una decina di bottiglie dei famosi bitter, che insieme al prosecco sono gli ingredienti base per fare uno dei cocktail più celebri, lo spritz. Solo un caso? Sembrerebbe proprio di no, ascoltando la testimonianza del titolare del ristorante di Santa Margherita a Venezia, teatro di questo strano furto. L'imprenditore intervistato dal giornale Il Gazzettino, che ha ricostruito la vicenda, ha affermato che non si tratta di un caso isolato, ci sono stati dei precedenti. Insomma, il ladro di spritz a quanto pare aveva già colpito in passato. Il suo volto, complice l'assenza delle telecamere di videosorveglianza nel locale, per ora anche stavolta rimane ignoto. Daniele Morgera, GR1.
2: Cinema, la 21esima edizione del Roma Film Fest si apre questa sera con un tappeto rosso tutto italiano. Film d'apertura è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, ma oggi è arrivata anche Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa e anche i leader dell'opposizione Schlein e Conte, con cui si è confrontata sulla questione Palestina.
4: Sento il dovere di parlare, dice Susan Sarandon, che arriva a Roma, ospite di Alice nella città, con tutta l'energia che l'ha portata pochi giorni fa, a 80 anni, in manette per Gaza. E nell'incontro con la stampa c'è spazio per Gaza, Trump, le esecuzioni in diretta, prima di The Accompanist, l'ultimo film. Il film invece che apre la 21esima festa del cinema di Roma è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese.
5: Il filo rosso sono segreti dell'anima, sono quelle cose che fanno parte della nostra vita e in qualche modo decidiamo di non condividere con il partner, con la famiglia, con gli amici, il non detto, che poi a volte, non sempre, però a volte quando viene fuori fa un gran baccano e può cambiare la nostra vita.
4: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, tutti sul tappeto rosso stasera, mentre sul tardi la festa, da ballo stavolta, si sposta a Via Veneto, la strada di Fellini trasformata in pista fino a notte fonda. Miriam Mauti, GR1.
2: E in chiusura la musica. Nel 2027 Zucchero tornerà all'Arena di Verona per celebrare i 40 anni di Blues, l'album che lo ha consacrato a livello internazionale. Sette concerti in autunno nell'anfiteatro veronese, dove si è già esibito 66 volte davanti a oltre 800.000 spettatori. Il tour si concluderà il 10 giugno a San Siro con un evento speciale per i 25 anni di Baila. Sotto questa luna piena. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori. In regia grazie a Massimiliano Savino e a Massimo Vasciaveo. Restate con noi, ora c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di ascolto.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
14: GR1 Sport.
15: Buonasera da Giacomo Prireschi. Apriamo con il calcio. Torna la Champions League. Stasera due le italiane impegnate nella Coppa Europea. Partite che potrete seguire in diretta su Radio 1 dalle ore 21. Iniziamo dal Napoli che farà visita agli spagnoli del Villarreal.
16: L'estadio della Ceramica è giallo, ma non un giallino tenue, sbiadito, bensì un bel giallo canarino che si staglia in mezzo agli edifici a poca distanza dal centro di questo paesone di 50.000 abitanti a una sessantina di chilometri da Valencia. Gialla è anche la divisa del Villarreal. Non a caso li chiamano i sottomarini gialli. Ma più che un giallo, l'incrocio di stasera tra gli spagnoli e il Napoli di Allegri è già una prova d'appello, importante. Entrambe sono a zero punti in Champions, entrambe non benissimo in campionato, specie il Villarreal, entrambe a caccia dei tre punti, insomma. Crescono in casa Napoli le quotazioni di Jovan in attacco a far compagnia a Højlund, l'ex Verona inserito in extremis in lista per l'infortunio di Favasuli. Il punto fermo è De Bruyne, scintillante in questo periodo, e dovrebbe rientrare dall'inizio anche McTominay, nel 3-5-2 di Allegri che al momento sembra offrire garanzie sia dietro che davanti. La vittoria col Frosinone a riaccendere l'ambiente, specie per il coraggio mostrato in campo. Tre punti che varrebbero oro anche per muovere la classifica nel maxi girone, quelli di stasera. Motivazioni che insomma non mancano. Si va in campo dopo una bella giornata di sole in questo spicchio di Spagna, fuori dai circuiti turistici, ma dalla realtà sportiva interessante e insidiosa, perché anche se il momento non sembra eccezionale, Moreno e compagni non vanno affatto sottovalutati e, per dirla con Massimiliano Allegri, è ora di iniziare a far punti. Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
15: Ancora calcio, ancora Champions League. L'altra italiana in campo sarà l'Inter. Stasera a San Siro arrivano i belgi del Bruges.
17: Dopo la lunga sosta, il calendario mette due partite interne nel giro di una settimana, entrambe alla portata dell'Inter, che deve interrompere la striscia negativa in Champions League, che vede tre sconfitte consecutive, le due con la Bodø/Glimt dell'anno scorso e quella di questa edizione con il Real Madrid, che risale ormai ad oltre un mese fa. Stasera il Bruges, fra una settimana lo Shakhtar. I tifosi si aspettano l'Inter dominante del campionato, quella che può permettersi di lasciare cinque titolari in panchina contro il Parma e vincere senza nessun affanno. Quella col Bruges è una sfida totalmente inedita. I belgi hanno vinto lo scorso campionato e sono secondi in classifica in questo campionato. Anche loro hanno perso la prima in Champions in casa contro la Aston Villa 3-2. Grande attesa per il ritorno d'avversario di Sommer, la portiere degli ultimi successi interisti. Curiosità per Nicolò Tresoldi, l'italianissimo bomber del Bruges, richiesto sia dalla nazionale azzurra sia da quella tedesca. In attesa di una sua decisione saranno in molti stasera qui a San Siro a tenerlo d'occhio. Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
15: Chiudiamo rimanendo sul calcio, in questo caso parliamo di nazionale femminile. L'Italia è in campo contro la Bielorussia nel ritorno del primo turno dei playoff di qualificazione al prossimo mondiale. All'andata le azzurre si erano imposte per 2-0, ora le azzurre sono ancora in vantaggio 1-0, gol di Bonansea al nono quando siamo al 54esimo minuto. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona serata.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
19: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
20: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
21: E a chi produce cose buone?
20: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Perché scegliere Genertel?
23: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
25: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21.20 su Rai 3.
26: Ufficio cosa smarrite?
27: Ho perso la mia voglia di lavorare.
26: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
27: Mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.
28: Onda Verde, viaggiare informati.
29: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sulla A12 la Genova-Rosignano sono 5 km di coda per un incidente tra Genova Nervi e l'A7 in direzione di Genova. Le altre notizie ci portano sulla 27, la Mestre-Belluno, ci sono code per traffico tra Mogliano-Veneto e il raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 4 Torino-Milano code a tratti tra Chivasso e Chivasso-Ovest in direzione di Torino e code a tratti tra Grate e Viale Certosa verso Torino per un incontro sportivo. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per lavori tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione di Ancona e un chilometro di coda sempre per la presenza dei cantieri tra Grotta Mare e Pedaso nelle due direzioni. A Napoli sulla tangenziale code per traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine sulla 29 la Palermo-Mazara del Vallo rallentamenti per materiali dispersi in prossimità dello svincolo per Punta Raisi nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
28: In collaborazione con il CIS.
30: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
32: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
33: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
34: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
35: Chi ci pensa a fermarsi?
33: Una serie di Michele Placido.
36: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
33: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
37: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
38: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
39: Il premier mette a punto in queste ore.
40: The president did what he always went.
41: The Afghan government says they're not surprised.
0: Zapping.
1: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata da Antonio Scoppettuolo. Allora, questa sera parleremo di diversi argomenti. Chiaramente seguiremo il Papa, il Pontefice, che è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. L'operazione, lo sapete, riguarda un nodulo al polmone individuato durante alcuni controlli medici e l'intervento è tuttora in corso. Poi spazio al prossimo Consiglio Europeo che si terrà a Bruxelles il 15 e il 16 ottobre tra due giorni, con la partecipazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e al centro del vertice ci saranno la competitività dell'Unione Europea, il caro energia, insomma, e quindi anche l'obiettivo di sostenere famiglie e imprese. E poi un altro argomento, l'argomento economico, quello che ci tocca da vicino maggiormente: il Fondo Monetario Internazionale ha alzato la previsione di crescita italiana per il 2026 dallo 0,5 allo 0,8, e poi sappiamo che c'è anche la manovra in corso da varare, quindi parleremo di tutto questo con degli ospiti. E poi spazio alla cronaca, la cronaca italiana, il caso della Ricina a Pietracatella, dove, lo ricordiamo, ha perso la vita Antonella Di Elsi, 50 anni, sua figlia Sara Di Vita di 15 anni, dopo un avvelenamento da ricina in Molise. La notizia è che la polizia ha controllato, sta controllando 70 computer dell'istituto, di un istituto della zona, per appunto allargare il campo all'inchiesta. Ma prima di tutto questo ascoltiamo insieme i titoli del TG3.
37: Papa Leone operato nel pomeriggio per asportare il nodulo al polmone, attesa per il bollettino medico, l'abbraccio dei fedeli prima del ricovero, veglie e preghiere davanti al Policlinico Gemelli. Manovra slitta l'illustrazione in CDM, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, bacchetta la maggioranza per i banchi vuoti, in forse l'intervento sull'IRPEF, via libera all'autonomia differenziata. In aula mozione unitaria delle opposizioni, un risultato politico, i leader del centro-sinistra in piazza con i giovani che rivendicano il diritto alla casa, siamo con voi. Da Marsiglia a Lione un'altra giornata di protesta per gli studenti francesi, tensioni e scontri a Parigi al termine del corteo, in piazza anche Greta Thunberg, lottiamo per il futuro. Madre e figlia uccise con la ricina a Pietracatella, 5 ore di perquisizioni in un istituto agrario, l'ipotesi che il destinatario del veleno fosse il marito e padre delle due donne. Festa del cinema di Roma, Paolo Genovese apre la rassegna con il rumore delle cose nuove. Susan Sarandon al TG3 difende l'impegno per Gaza. Gli attivisti non odiano, credono in un mondo migliore.
1: Allora, questi erano i titoli del TG3. Allora, lo dicevamo, l'intervento sul Pontefice è in corso al Policlinico Gemelli, un intervento che riguarda l'asportazione di un nodulo al polmone, così come lo stesso Papa ha annunciato nell'Angelus di domenica scorsa. L'intervento è affidato a un'equipe specializzata in chirurgia toracica e le agenzie rilanciano la tecnica dell'intervento, che si tratta di una tecnica mini invasiva, così come si fa in questi casi. E il Papa resterà in ospedale per un periodo necessario alla convalescenza, verosimilmente una settimana, e tutti gli impegni, chiaramente, fino alla completa remissione, sono stati sospesi. Allora, diamo il benvenuto a Monsignor Claudio Giulio Dori, che è assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica. Buonasera, Monsignore.
2: Buonasera a voi gli ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. E a Massimo Franco, giornalista saggista, editorialista del Corriere della Sera, il suo ultimo libro è Papi, Dollari e Guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, editrice Solferino. Buonasera Massimo Franco.
3: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, Monsignor Giulio Dori, lei ha partecipato al rosario che è stato recitato nella cappella del Policlinico Gemelli insieme al Cardinal Vicario Reina, no? E ad altri i fedeli che appunto frequentano anche abitualmente l'ospedale.
2: Sì, abbiamo recitato il rosario insieme, c'era tantissima gente. È una preghiera per noi, diciamo, nel Policlinico Gemelli, che è il Policlinico della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica, quasi abitudinaria, perché nel Gemelli cerchiamo sempre di curare il corpo e l'anima. Le due dimensioni, come sappiamo, sono inseparabili. Oggi lo abbiamo fatto ovviamente in modo particolare pensando a Papa Leone. Il rosario nella prima decina è stata proprio guidata da una persona malata ricoverata al Policlinico, per dire la vicinanza di tutti, in modo particolare dei malati, e ci auguriamo che tutto proceda nel migliore dei modi.
1: Certo, allora Massimo Franco, allora in che modo questo Papa sta rappresentando la condizione di malattia e la condizione di fragilità? Cosa è cambiato rispetto ai pontefici precedenti? Uno dei primi a parlare di ricoveri, ricordo che fu Giovanni Paolo II nel 92, quando disse che si sarebbe ricoverato sempre al Gemelli.
3: Non disse qual era il motivo per cui veniva ricoverato. Quindi da questo punto di vista credo che Papa Prevost abbia creato un precedente importante, perché in qualche modo per la prima volta un pontefice parla direttamente ai fedeli di quello che ha, e credo che l'abbia fatto in realtà per rassicurare, non per allarmare, per far capire che poi la malattia è una specie di appendice della vita di tutti noi, che può succedere a tutti. Quindi credo che da questo punto di vista abbia compiuto un gesto di grande forza e di grande anche fiducia in se stesso, nella medicina e nella Chiesa. Pensiamo cosa sarebbe successo se non fosse stato detto nulla in modo trasparente. Sarebbero scattate tutte le voci malevole,
1: certo,
3: tutte le indiscrezioni che nel passato hanno accompagnato le malattie dei pontefici. Questo credo che Leone XIV lo abbia evitato con la trasparenza che ha dimostrato in questa occasione.
1: Quindi è sicuramente una grande novità da questo punto di vista. Monsignor Giulio Dori, il Papa fino a questa mattina ha firmato la nomina di due vescovi, nei giorni scorsi ha nominato la nomina del nuovo decano del collegio cardinalizio, il nuovo arciprete della basilica, insomma un'attività che è andata avanti nonostante anche il pensiero poi di dover affrontare certo una prova importante, no?
2: Certo, poi vedremo anche nei giorni prossimi, nonostante si trovi ricoverato in ospedale, continuerà comunque adesso appena è nelle condizioni di farlo. Ma la cosa singolare è che tutti siamo portati a pensare che, essendo ricoverato, svolge un'attività minore o addirittura è tutto sospeso. Sì, sono sospese alcune attività pratiche, ma il suo ministero direi che si eleva. Basta pensare che pochi giorni fa era a Lourdes, e cosa ha detto a Lourdes?
1: Esatto,
2: ha detto ai malati: guardate che voi siete interpreti privilegiati del mistero centrale della fede, cioè della passione, morte e risurrezione del Signore. Per cui io credo che lui, con questo stile, come giustamente metteva in evidenza Massimo Franco, cioè lui sta interpretando nel modo più alto la sua testimonianza di custode della fede, di quella fede che ci dice che Gesù ha curato i malati, e lui stesso si è fatto solidale in tutto e per tutto con i malati, ha dato la vita per dirci che anche il momento della sofferenza, della passione che tanto ci preoccupa, però in realtà è un momento in cui possiamo sperimentare qualcosa di unico e di straordinario, sia nella vicinanza del Signore, sia nella solidarietà con i fratelli, nel prenderci cura gli uni degli altri, nel vivere intensamente con un grande valore teologico e pastorale. Quindi io direi che è una cattedra ulteriore che si aggiunge al ministero di Papa Leone.
1: Certo, Massimo Franco, quando pensiamo alla malattia ricordiamo tutti le fasi drammatiche, l'ultimo periodo, un periodo lungo della malattia di Wojtyła. Anche in quel caso la malattia non ha rappresentato un ostacolo, no? al ministero Petrino, ma anzi in qualche modo lo rafforzava.
3: Beh, insomma, diciamo che sono stati mesi abbastanza drammatici, perché in realtà la testimonianza che è stata data da Giovanni Paolo II, che era in fondo la testimonianza che appunto anche una persona malata può reggere perfino le redini della Chiesa, in realtà è stata una cosa commovente, ma che ha creato molte reazioni controverse, pure non perché il Papa si dovesse rinunciare o altro, ma perché ci si è chiesti dopo se in qualche modo un Papa così malato non abbia lasciato spazio a manovre di curia che poi in realtà si sono viste dopo, ecco, che forse quindi non sono state esattamente il riflesso di un Papa che governava completamente la Chiesa. Questo è un caso molto diverso, questo è un caso di un Papa che appunto, a parte molto più giovane, ma poi anche molto in salute, che va a farsi un'operazione, lo dice ai fedeli in modo trasparente. Giustamente, diciamo, signor Giulio Dori, non c'è un problema di una mancanza di governo da parte di questo Papa, c'è semplicemente una parentesi che tutti speriamo.
1: No, certamente non sono modo paragonabili, però è sul valore della malattia, cioè è come dire, sì, il messaggio teologico, umano e spirituale della malattia.
3: Sì, io penso che questo sia un discorso giusto, anche se credo che poi in questi casi sia più bravo un sacerdote a spiegarlo che non io.
1: No, ma lo stai facendo benissimo, lo stai facendo benissimo, anzi ci hai rappresentato l'altra faccia della medaglia, cioè ci stai rappresentando il fatto che, poi ci sono anche delle difficoltà di carattere pratico, di governo politico della Chiesa, che poi vanno affrontate in qualche modo. E rispetto, però, volevo tornare su questo argomento con Monsignor Giulio Dori, ecco, così lo chiediamo a Monsignor Giulio Dori. Il Papa, il valore in questo caso, come dire, il Papa è solo ciò che fa o è anche qualcosa in più di ciò che fa? Lei lo diceva prima, no? Insomma, in questo caso anche, come dire, di momentaneo impedimento, chiaramente tutti ci auguriamo che le cose stiano andando bene così come sta apparendo, però ecco, il Papa continua a parlare anche in questi casi, no? Con una testimonianza aperta, schietta, di cui parlava Massimo Franco.
2: Sì, c'è anche qualcosa di più. Faccio due esempi. Uno, proprio dentro il Policlinico, per il fatto stesso che San Giovanni Paolo II ha vissuto un anno intero, 10 ricoveri equivalenti a 365 giorni, cioè ha abitato la malattia, l'ha vissuta, e se chi viene al Gemelli, c'è un lunghissimo corridoio dove ci sono due mostre, sulla riflessione del dolore, cioè tutto quello, non dimentichiamoci che ha scritto documenti, la Salvifici Doloris, cioè Giovanni Paolo II ha fatto una grande riflessione teologica, a tratti anche filosofica, come era lui sul dolore, e poi c'è la storia dei suoi ricoveri, e credo che ha evangelizzato, cioè ha fatto toccare il Vangelo a volte molto più con questa testimonianza diretta che magari attraverso tanti insegnamenti. E la seconda cosa è che oggi c'era un fremito nel Policlinico Gemelli molto strano, molto particolare, in tutti gli operatori, i malati, chi veniva negli ambulatori, lì girano ogni giorno 25.000 persone. Perché? Perché si percepisce non solo l'emozione per la presenza di un personaggio, comunque il Papa è un personaggio, ma perché tutti sentono l'assoluta solidarietà e vicinanza del Pontefice a tutti i malati. È uno come noi, che condivide la nostra condizione, la condivide con la serenità della fede, questo si è visto, e con l'assoluta fiducia anche nell'operato dei medici e nel percorso, diciamo, sanitario. Questo è molto bello e molto significativo.
1: da Massimo Franco, da acuto osservatore, questo pontificato, come dire, è cominciato lentamente e poi negli ultimi mesi, come dire, esploso con gesti anche importanti, con visite importanti, con viaggi importanti, con parole importanti.
3: Ma diciamo che questo Papa all'inizio era un pontefice nel quale ognuno vedeva quello che voleva, perché essendo una persona estremamente misurata, estremamente cauta, non aveva rivelato molto la sua personalità. Poi per paradosso dobbiamo ringraziare gli attacchi maldestri e inaccettabili di Trump, che hanno fatto vedere invece quanto questo Papa avesse le idee molto chiare e che ritenesse di dover rappresentare una Chiesa che guardava molto lontano. Se poi a questo si aggiunge l'accoglienza che ha avuto in Spagna e Francia, recuperando una dimensione europea del papato che si era un po' persa negli ultimi anni, beh, questo fa capire che è un Papa che ritiene che la Chiesa possa dare risposte all'Occidente, e questo non era più scontato da diverso tempo. Questo è un Papa che ritiene che la Chiesa possa dare risposte rispetto a un Occidente e a un'Europa che sono apparsi molto smarriti, spaventati, e soprattutto darle ad una gioventù che secondo me è alla ricerca di valori veri, e quindi in qualche modo ritrova in questo Papa un'autenticità che si era un po' persa.
1: Monsignor Giulio Dori, questo che diceva Massimo Franco l'abbiamo visto, l'abbiamo percepito in maniera plastica durante il viaggio in Francia, no? Dove, come dire, nei giorni precedenti si parlava molto della, come dire, si temeva quasi un'accoglienza fredda o comunque un certo laicismo più che laicità avrebbe oscurato in qualche modo. Invece c'è stata una risposta popolare molto, molto importante. È così?
2: Assolutamente sì, i segnali c'erano, perché come sappiamo queste oltre 20.000 battesimi di adulti, questo catecumenato che sta prendendo sempre più campo nella cosiddetta laicissima Francia, ha svelato invece una ricerca, una domanda, anche proprio un impegno, perché segnali di spiritualità ce ne sono tanti, ma che poi la gente scelga di aderire, scelga di intraprendere un cammino impegnativo di fede, questo è un segnale molto grosso. Ma vorrei aggiungere che il bello deve venire, secondo me, perché questa dimensione europea è importantissima, sottoscrivo la valutazione data da Massimo Franco, ma noi avremo il Papa, prima di dire che andava in ospedale, ha detto tranquilli che io vengo in America Latina, quindi ha dato un messaggio rassicurante da una parte, ma davvero il viaggio in America Latina sarà un'altra apertura di orizzonti, e poi ci prepariamo all'Asia, alla giornata mondiale della gioventù in Corea. Questo è un Papa che parla correntemente quattro lingue, ma soprattutto ha fatto per 12 anni il superiore generale degli agostiniani, girando il mondo. Quindi è un pontefice che diciamo è preparato ad affrontare le grandi sfide di una geopolitica in fibrillazione. Quindi io sono molto fiducioso e credo che lo Spirito Santo lavori sempre per dare alla Chiesa la guida giusta.
1: Quindi Massimo Franco porta avanti da una parte l'eredità importante di Francesco, chiaramente lo fa con il proprio stile, così come è normale che sia, da una parte il richiamo all'Occidente, dall'altro l'apertura al mondo che continua.
3: Sì, ma io credo che classificare questo Papa in termini di continuità o discontinuità rispetto al predecessore, anzi direi ai predecessori, è un po' fuorviante. Cioè questo Papa rappresenta un'altra stagione della Chiesa, ed è una stagione nella quale il comandamento non scritto, ma che è quello più importante, è la pacificazione e la ricucitura della Chiesa al suo interno. E questo è qualcosa che secondo me gli ha affidato il conclave come compito principale. Quello che Leone XIV sta facendo esattamente questo, pacificare e riunificare una Chiesa che negli ultimi anni era divisa e che era stata traumatizzata sia dalla rinuncia di Benedetto XVI, sia da un pontificato di Francesco, che è stato un pontificato profetico, visionario, ma a volte anche un po' confuso.
1: Certo.
3: E quindi credo che stia rimettendo ordine in una Chiesa che aveva bisogno di ordine.
1: Grazie allora a Massimo Franco. Ci colleghiamo con Francesca Paltracca, la nostra vaticanista, dal Policlinico Gemelli. Francesca, a te.
0: Eccomi, buonasera da Policlinico Gemelli. E allora, quello che stavamo aspettando, il comunicato che in qualche modo ci rassicura e ci rasserena sulle condizioni di Papa Leone XIV, è arrivato pochissimi minuti fa. L'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Ci saranno ulteriori comunicazioni, non sappiamo ancora quali saranno i tempi per riceverle, però comunque già le prime, l'incipit, diciamo, ci fa stare con un cuore più sereno, possiamo dire così, Antonio?
1: Sicuramente sì, questo ci rasserena. Perché insomma l'intervento quindi si è concluso positivamente e quindi dovremmo aspettarci poi altri aggiornamenti, quando secondo te?
0: Sì, dovremmo aspettarci altri aggiornamenti, certo forse non immediatamente, perché bisognerà capire anche la portata del tipo dell'aggiornamento e della comunicazione che la sala stampa vorrà farci arrivare, per venire. Quindi in questo momento non sono in grado di dirvi 10 minuti, mezz'ora o 40 minuti,
1: certo, sì,
0: posso semplicemente dirvi che aspettavo questo comunicato entro le 8, diciamo queste prime rasserenanti e rassicuranti righe, entro le 8 sono arrivate a 19:50, quindi
1: e poi ne sapremo, diciamo. Sicuramente
0: sì, è stata
1: di
0: una
1: più,
0: lunga giornata, Antonio, chiaramente il pomeriggio insomma è passato per noi lentamente, pur raccontando quello che stava avvenendo al Gemelli, ma non avevamo la certezza né della durata dell'intervento né la precisione dell'ingresso in sala operatoria, dell'orario d'ingresso in sala operatoria del Papa, quindi insomma eravamo veramente in attesa anche noi per capire come si sarebbe svolta la giornata e come saremmo arrivati a questo.
1: Grazie a te. Francesca, e buon lavoro, grazie per quello che stai
0: anche
1: facendo. E noi poi ci ricollegheremo, in qualche modo ne sapremo di più, perché così come ci ha abituati il Papa a dare insomma notizie abbastanza esaustive, anche, no? Come ha fatto nell'Angelus come ha fatto nell'Angelus di domenica ci aspettiamo che sicuramente insomma di avere notizie circostanziate. Allora grazie a Francesca Paltracca.
0: A voi, buon lavoro.
1: Grazie anche a Monsignor Claudio Giulio Dori e Massimo Franco. Adesso è il momento del meteo, possiamo ascoltare le previsioni del tempo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
4: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
9: tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin.
9: Ah sì, scusa, Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza
11: si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
14: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
15: Acqua in bocca.
14: Ah, non me lo vuoi dire?
15: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
14: Plin Plin.
16: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata limpida e ventilata per gran parte del paese, con tempo ormai migliorato ovunque. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, ma il tondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
17: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
16: Zapping.
1: Allora, parliamo di geopolitica, di temi internazionali, rimanendo sempre in attesa di ulteriori notizie rispetto alla salute di Leone XIV. È con noi il caporedattore della redazione esteri del giornale Radio Rai, Fabrizio Noli. Ciao Fabrizio.
18: Sì, buonasera Antonio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, stavamo dicendo che ci sarà il prossimo Consiglio europeo a Bruxelles il 15 e il 16 ottobre, quindi insomma fra due giorni, fra un giorno.
18: Diciamo un consiglio molto atteso. Perché appunto sono previsti, diciamo, dei confronti piuttosto accesi anche sulle politiche economiche da adottare tra paesi con crisi politiche interne piuttosto evidenti, come la Francia, l'abbiamo visto in questi giorni, no? Con la protesta degli studenti, poi sono annunciate nuove proteste dei gilet gialli, ma anche la Spagna con la crisi abitative, e poi ci sono però le spinte verso la difesa comune, come quelle della Polonia, insomma, che insiste molto chiaramente dall'inizio della guerra in Ucraina per un rafforzamento di questo tema, e l'Italia che chiede a sua volta più flessibilità e più attenzione ai temi energetici. Diciamo, è difficile trovare la quadra tra questa Europa che resta ancora un po' spaccata, se così si può dire, o comunque non pienamente unita tra le esigenze dei cosiddetti frugali, Germania e Baltici, Olanda su tutti, e paesi appunto del
1: sud Europa. E poi sullo
18: sfondo
1: c'è la grande questione della guerra in Ucraina.
18: E questo sì, è un altro aspetto fondamentale.
1: Che condiziona chiaramente anche, come dire, i bilanci dell'Unione Europea.
18: Assolutamente, d'altra parte si annunciano nuove sanzioni, diciamo, o comunque si annunciano nuove misure, sono sullo sfondo, visto che appunto già lunedì scorso il Consiglio degli Esteri in Lussemburgo ha varato nuove sanzioni individuali contro 1600 tra soggetti e entità legate all'apparato produttivo militare russo, no? Che è stato forse il pacchetto più imponente di sanzioni finora varato, tant'è vero che lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto chiaramente che questo tipo di atteggiamento sanzionatorio dell'Europa pone fortemente in dubbio la cosiddetta tregua, non solo la tregua energetica, ma soprattutto l'accordo sul diesel con gli Stati Uniti. Poi diciamo che è chiaro che si tratta effettivamente di un pacchetto che riguarda 826 aziende che operano nel settore industriale o militare e ben 743 persone fisiche che hanno ruoli apicali all'interno. E con queste misure, questo è importante a sottolineare, il numero complessivo dei soggetti russi sanzionati dall'Europa arriva praticamente a quota 4.600, non è poco. Poi è chiaro che siamo in una situazione molto complicata, molto difficile da, da decifrare, perché appunto da un lato abbiamo una situazione con Trump, che il presidente americano appunto, che si trova spesso allineato con Putin su temi affaristici, diciamo, no? Contro ogni regola e previsione rispetto a un paio di anni fa, ma al tempo stesso c'è il presidente ucraino Zelensky che non vuole assolutamente cambiare postura, e nemmeno l'Europa, alla luce appunto delle ultime sanzioni. Ma dovremmo avere in linea appunto Marilu Lucrezio, che è la corrispondente da Bruxelles e che
1: sì,
18: segue...
1: vediamo, buonasera.
18: Buonasera, buonasera Marilu.
19: Salve, tu... buonasera.
18: Ecco,
19: tutti,
18: tu segui sempre molto attentamente, no? I temi.
19: Ci sentiamo tutti i giorni.
18: Ci sentiamo tutti i giorni, è vero. E comunque, insomma...
19: Esattamente, commentiamo e diciamo qual è la notizia che dobbiamo dare in apertura.
18: Quotidianamente,
19: te,
18: come
19: me.
18: Dici tu, giustamente. Esatto. Ma come vedi questo Consiglio europeo, appunto, del 15 e 16 ottobre, appunto, perché... Cosa possiamo aspettarci, visto appunto che il Consiglio degli Esteri in Lussemburgo è stato molto deciso, insomma, nel sanzionare ulteriori 1.600 tra enti che operano nel settore industriale e militare russo e persone fisiche legate appunto al regime con ruoli apicali all'interno. Ma al tempo stesso in questo Consiglio si scontrano diverse visioni, no? Con la Polonia che spinge molto sul tema della difesa, l'Italia che chiede più flessibilità e più attenzione ai temi energetici, la Francia e la Spagna che appaiono travolte da crisi sistemiche, soprattutto la Francia alle prese con un deficit forse non più sostenibile.
19: Esatto, sì Fabrizio, sarà un Consiglio europeo molto difficile, molto lungo, perché normalmente qui il Consiglio europeo dura una giornata, parte la mattina e finisce a notte fonda, intorno alle 2 del mattino. Invece, siccome sono tantissimi i temi e ci sono molte divisioni su vari temi tra i 27, il presidente del Consiglio europeo Costa ha deciso che questo vertice durerà 2 giorni, e questa cosa non avveniva da almeno 2 anni. Dunque sarà un vertice soprattutto geopolitico. Venerdì è atteso Zelensky qui a Bruxelles. L'obiettivo è confermare il sostegno europeo a Kiev, perché Zelensky chiederà all'Unione Europea di aumentare la pressione su Mosca dopo il pacchetto di sanzioni di cui parlavi Fabrizio, contro 1.600 persone ed entità legate alla macchina bellica russa, del più grande pacchetto di sanzioni dall'inizio della guerra in Ucraina. E a complicare il quadro e anche l'accordo, diciamo, tra Trump e Putin, e oggi c'è stato molto, insomma, hanno detto che l'Unione Europea, tramite alcune fonti, hanno parlato di delusione da parte di Trump, perché insomma l'accordo non è piaciuto, perché sono 4 anni che l'Unione Europea cerca di combattere contro Mosca sulla vicenda proprio del petrolio, di staccarsi, certo, perché sono i fondi che poi portano la Russia a investire nella guerra contro l'Ucraina.
18: Senti,
19: ed
18: Marilu,
19: è lo scopo dell'Unione Europea.
18: Ecco,
19: sì,
18: hai seguito anche le dichiarazioni di Zelensky di oggi, che ha parlato, insomma, non ha nascosto una certa delusione, pur non riferendosi specificamente a nessuno Stato, ma ha detto chiaramente: non siamo stati allertati dell'imminente attacco della scorsa notte da parte dei russi, appunto con missili balistici, ci sono stati anche dei morti a Kiev. Poi da parte americana si è sottolineato che comunque la condivisione dell'intelligence con l'Ucraina c'è ancora. Quindi cosa possiamo aspettare secondo la tua esperienza, insomma la tua visione, dall'intervento che ci sarà da parte del presidente ucraino?
19: Esattamente, questo riguarda un altro problema. Sì, sicuramente lui chiederà un maggiore investimento nella produzione di droni, nella copertura aerea, che è quello che chiede ogni volta che viene qui in Europa. Ha sempre chiesto ai vari stati di avere dei missili, perché sulla copertura antiaerea hanno finito praticamente le scorte. e aveva anche chiesto in passato, ve lo ricorderete, a Trump la produzione, il permesso per produrre i Patriot all'interno proprio dell'Ucraina. E dunque questa è l'urgenza, tant'è che Kaja Kallas, il capo della diplomazia dell'Unione Europea, più volte nelle sue conferenze stampa si è rivolta ai Paesi membri, ha detto chi ha ancora delle scorte di missili che servono all'Ucraina le tiri fuori per cortesia, perché noi non abbiamo, cioè ci vuole, sta finendo praticamente
18: siamo gli sgoccioli per così dire.
19: Sì, non ci sono più le risorse, bisogna che gli altri stati che hanno praticamente delle risorse missilistiche aiutino l'Ucraina. Poi c'è un altro punto, Fabrizio, oggi è salita una tensione incredibile, perché ci sono stati nuovi attacchi con droni, ma sul Mar Nero.
18: È vero, il nuovo fronte l'ha definito Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione.
19: Esattamente, inaccettabile, ha detto Ursula von der Leyen. E due navi sono state colpite, ci sono 11 dispersi, tra l'altro, sono 11 marinai, soprattutto siriani. E allora la NATO si chiede, questo è il nuovo fronte? Mark Rutte ha detto che continueremo come NATO a lavorare a stretto contatto con gli alleati nel Mar Nero. Questo tocca il paese che è la Bulgaria. Sofia ha richiamato l'ambasciatore russo, poi bisogna vedere, ancora accertare quali sono le responsabilità, non si sa ancora se le responsabilità degli attacchi siano state accertate. Però oltre a questo, l'altra notizia di oggi, per cui mi permetto di, perché sono i servizi che ho affrontato proprio oggi, riguarda l'intervista che ha rilasciato il ministro degli esteri polacco Sikorski al Financial Times. È una notizia molto allarmante, perché mette in guardia dal rischio di attacchi ibridi potenzialmente letali. Dice ci potrebbero essere omicidi in uno dei paesi della NATO tramite attacchi ibridi, e la Polonia ha parlato proprio oggi, ha parlato il premier Tusk, sì, dicendo che c'è stato un sabotaggio, perché vi ricorderete che il 23 settembre c'è stato un incendio nella base terrestre polacca di Starlink
18: in Masovia, per l'esattezza, infatti.
19: Esatto, esattamente. E lì oggi ci sono stati degli arresti in Germania.
18: Tre persone.
19: Di persone sospettate, esattamente, e vengono attribuite alla Russia. È un atto di sabotaggio, e quindi parliamo sempre di attacchi ibridi che comprende varie tipologie. E poi per finire, e concludo, questo vertice che inizierà giovedì sarà anche un vertice sulla parte del bilancio del bilancio pluriennale, che dividerà tantissimo. Ci sono due tipi di partiti, diciamo, chi è che per tagliare i paesi frugali e chi è per chiedere nuove risorse, soprattutto per l'agricoltura, per i fondi di coesione, per il territorio, e l'Italia è per una flessibilità, per chiedere più risorse per la PAC, per la coesione, insieme alla Spagna, tutti i paesi del Mediterraneo.
18: Fondamentalmente, Spagna, infatti, sì, lo abbiamo sottolineato in precedenza, che c'è comunque una spaccatura tra i cosiddetti frugali e i paesi un po' della fascia sud dell'Unione Europea, che tendono, diciamo, a chiedere una maggiore flessibilità, soprattutto appunto, come nel caso dell'Italia, sul piano energetico. Ma ti volevo anche chiedere se per caso si parlerà di allargamento in Europea. Ci sono appunto molti candidati sul tavolo che potrebbero, in teoria, se venissero accettate queste candidature, allargare il numero totale dei paesi membri a 35, se non vado errato, no? Soprattutto in area balcanica. L'Italia in questo senso si è sempre spesa a favore, diciamo, di un allargamento verso i Balcani occidentali.
19: Sì, i Balcani sono in attesa da veramente da tantissimi anni. Quando vengono qui spesso partecipano agli incontri, ai vari consigli, soprattutto vediamo spesso l'Albania. Dobbiamo dire che il Montenegro è il paese più avanti, perché ha chiuso tutti i capitoli negoziali. L'Albania va verso, perché bisogna chiudere tutti i capitoli negoziali, che sono tanti e riguardano ogni tipo di argomento che viene chiesto a ogni paese, che ne so, può essere la parte giuridica, la libertà di stampa, l'economia, tutto quanto. Allora, Il Montenegro potrebbe essere uno di questi più vicini all'adesione. L'Albania va verso la chiusura dei capitoli. L'Ucraina proprio oggi ha compiuto un passo nuovo, stavo leggendo, nei negoziati, sì, perché ha superato proprio delle obiezioni che arrivavano da parte dell'Ungheria.
18: Infatti.
19: Sì, soprattutto sulla parte delle minoranze linguistiche, perché c'è una minoranza linguistica, c'è una comunità piccola
18: di ungheresi in Ucraina
19: e secondo l'Ungheria non sono particolarmente tutelate queste minoranze. Quindi diciamo che Kiev ha dato delle garanzie sulla tutela della minoranza ungherese. Poi c'è la Moldova che pure prosegue il percorso di adesione, certo, e che è considerato strategico come Stato perché per la sicurezza dell'Europa orientale.
18: Certo.
19: E quindi sarà...
18: E tra l'altro oggetto spesso e volentieri negli ultimi mesi di attacchi ibridi da parte, si presume, russa, insomma.
19: Esattamente. Bisogna vedere perché poi alla fine non si sa mai...
18: No, in effetti non abbiamo delle prove evidenti, è chiaro.
19: Esatto.
18: Però insomma i sospetti ci sono, ma d'altra parte...
19: Ecco, parliamo di sospetti.
18: Tra l'altro, Marilu, un altro paese candidato a entrare è la Serbia, che domenica si svolgeranno le elezioni, ma ecco, la Serbia è in una posizione un po'...
19: Bisogna vedere perché poi alla fine non si sa mai...
18: No, in effetti non abbiamo delle prove evidenti, è chiaro.
19: Esatto.
18: Però insomma i sospetti ci sono, ma d'altra parte...
19: Ecco, parliamo di sospetti.
18: Tra l'altro, Marilu, un altro paese candidato a entrare è la Serbia, che domenica si svolgeranno le elezioni, ma ecco, la Serbia è in una posizione un po' particolare, no? Perché potrebbe essere...

0: istituzioni europee, quindi in grado in qualche modo di indurire, di rendere meno fluidi certi meccanismi, no? Di decisione collettiva, insomma, per i quali è richiesta la decisione unanime soprattutto.
1: Sì, devo dire che Bruxelles segue con attenzione che la campagna elettorale chiede garanzie sul rispetto degli standard democratici. La delegazione dell'Unione Europea è andata a Belgrado, ha richiamato le autorità serbe sulla necessità di avere un voto libero, trasparente. Il processo di adesione resta un po' rallentato, c'erano delle preoccupazioni sullo Stato di diritto, sulla libertà di media, anche sui rapporti col Kosovo, perché come sappiamo la Serbia non ha mai riconosciuto l'indipendenza,
0: esatto,
1: del Kosovo.
0: E quello è un grosso problema che si trascina dal 98 almeno, ma anzi, sì, secondo alcuni addirittura dal XIV secolo, dalla battaglia di Kosovo-Polje tra serbi e ottomani. Ma diciamo, Marilu, che in questo momento stiamo assistendo ad un'Europa che, se dovessimo proprio fare un titolo, che da un lato c'è questa voglia di espansione, ma che appare ancora alla ricerca di un'identità, se proprio devo dare un titolo, insomma, in qualche modo, visto che appunto ci sono tante sensibilità diverse, tante esigenze, istanze diverse, e soprattutto ci sono degli scenari nuovi, come soprattutto questa crisi francese, soprattutto legata al deficit, no, crescente, ad un sistema di welfare che in qualche modo sta un po' collassando e crea appunto questa situazione di malcontento. Il tutto poi in vista del 2027, che sarà un anno elettorale molto importante, sia appunto in Francia ma anche in Spagna, per dire, no? Oltre che in Italia, ma in un periodo probabilmente autunnale.
1: Certo, assolutamente. Dobbiamo assistere a un po' di cambiamenti, perché vabbè, la Spagna con Sanchez, che ha governato per diversi anni sempre con una minoranza, c'era, cioè, un governo di minoranza, e quindi
0: vero,
1: adesso
0: era sempre un po' a rischio,
1: sempre a rischio, sì. Adesso per esempio il suo governo era legato a Puigdemont,
0: certo,
1: al suo partito,
0: che era un partito di destra, poi quello degli indipendentisti,
1: sì,
0: catalani, quindi,
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Però era riuscito in qualche modo a trovare delle sintesi che sull'emergenza abitativa invece si sono, come dire, sfilacciate, no?
1: Sì.
0: Complose.
1: E poi insomma a questa, e la Francia, come dicevi tu, cioè, ha una crisi politica, un deficit, è un rischio anche per l'Eurozona. Sì, ma c'è un deficit previsto nel 2026 del 5,4%.
0: E quindi siamo a livelli molto molto alti. Senti, Marilu, ma se hai seguito anche i lavori del forum sulla sicurezza a Varsavia, in cui sono intervenuti non soltanto Zelensky ma anche alti vertici della NATO, compreso
1: Grinkevic,
0: esatto, che ha parlato comunque di una NATO pronta a rispondere colpo su colpo a qualsiasi aggressione, e addirittura anche parlato della cosiddetta teoria, dottrina della vittoria, insomma, in qualche modo una sorta di neutralizzazione immediata di qualsiasi azione ostile, no, da parte russa in primis, è chiaro.
1: Sì, ha detto appunto, ha voluto innanzitutto...
0: Non so se è una sorta di rassicurazione, scusami se ti interrompo.
1: Sì, ha voluto lanciare un messaggio, perché qui si parla di difenderci, di produrre, di mettere più finanziamenti per la difesa, perché si parla del 2030, insomma da qui al futuro. In realtà il messaggio che ha lanciato Grinkevich è quello che è il capo delle forze alleate in Europa,
0: certo,
1: ed è sempre un generale americano, sì.
0: Esatto.
1: Dunque lui ha voluto dire: se siamo attaccati, noi siamo già pronti a rispondere, non abbiamo bisogno di produrre e di mettere tutte le forze insieme europee dei vari 32 paesi. Quindi il messaggio era che noi siamo pronti a rispondere ad un eventuale attacco russo. E poi
2: sei un maestro assoluto.
0: Senti,
1: ma ha parlato di tre fasi per finire il discorso.
0: Certo.
1: Ha detto: dobbiamo, prima di tutto, siamo in grado, la strategia che dicevi tu, bloccare,
0: certo,
1: cioè
0: sì,
1: impedire al nemico di proseguire l'offensiva e di conquistare territorio NATO, no? Quindi
0: certo,
1: questo è contenere, cioè

0: neutralizzare l'attacco iniziale e poi spezzare e distruggere le forze che attaccano,
1: ostili.
0: che colpiscono le strutture. Esatto. E quindi questa è la teoria della vittoria, che ha spiegato come l'alleanza risponderebbe ad un eventuale attacco russo.
1: Certo, poi ci si chiede appunto, negli scenari sono sempre molto suscettibili, diciamo, di variazioni. In questi ultimi anni l'abbiamo visto, è chiaro, insomma, che ci sono momenti in cui Trump alterna appunto fasi in cui chiede più solidità all'alleanza atlantica e altri momenti in cui poi appunto fa affari con la Russia. Quindi siamo davanti ad una fase, come dicevamo già all'inizio, molto, molto difficile da interpretare, sicuramente molto...
0: Però diciamo che non c'è nessun imminente scontro con
1: Mosca. No, per fortuna no.
0: Grinkevich ha ribadito: non c'è nessuno scontro con Mosca, però siamo pronti a combattere se siamo attaccati, questo è.
1: Ha fatto un discorso da militare, potremmo dire, realistico.
0: Sì.
1: Diciamo
0: esattamente
1: così. Ma abbiamo un'altra ospite, sì, in questo momento, vero?
2: Sì, perché ci ha raggiunto Federica Ionta, che è l'inviata della redazione politico-parlamentare del giornale Radio. Buonasera Federica.
1: Buonasera.
3: Ciao, buonasera, buonasera a voi e agli ascoltatori.
2: Federica. Allora, il prossimo Consiglio europeo, lo ricordavamo, il 15 e il 16 ottobre, l'Italia cosa porterà sul tavolo?
3: Ma i temi saranno, come di consueto, anticipati domani nelle comunicazioni in Parlamento, prima la mattina in Senato, poi il pomeriggio alla Camera del Presidente del Consiglio. Chiaramente il tema, il dossier più pesante in questo momento è quello sulla spesa pubblica. Giorgia Meloni pochi giorni fa ha annunciato l'intenzione di riproporre a questo vertice la richiesta di flessibilità per contrastare l'inflazione. L'Italia ha già presentato, insieme ad altri 19 Stati europei, una richiesta di flessibilità, di sbloccare le cosiddette clausole di salvaguardia, quindi per aumentare la spesa in difesa ed energia, al di fuori dai parametri stringenti di bilancio. E su questo ha ottenuto dalla Commissione europea un primo ok all'inizio di questo mese, all'inizio di ottobre. Deve passare entro il prossimo mese, si aspetta l'ok definitivo da parte del Consiglio. In aggiunta, diciamo, a questa richiesta di flessibilità appunto per la spesa in due settori ben definiti, energia e difesa, è stata fatta una richiesta di flessibilità in senso più ampio, più generale. Cioè, il ragionamento del Presidente del Consiglio, di Giorgia Meloni, qual è stato? Noi abbiamo previsto degli importi, diciamo, per delle voci di spesa. L'inflazione ha gonfiato i prezzi delle materie prime, dell'energia soprattutto, quindi sostanzialmente quello che noi avevamo previsto di spendere un tot sarà un tot più X% di inflazione, quindi si sono ridotti i margini di spesa che potrebbero essere destinati ad altre voci, per cui va rivisto un po' tutto questo meccanismo. A questa richiesta è arrivato un po' più di freddezza, ecco, da parte di Bruxelles, un po' più di resistenze, e quindi il tema sarà sicuramente tra quelli discussi, non solo poi sul tavolo formale. Noi sappiamo che al Consiglio europeo ci sono tanti, tavoli collaterali, i cosiddetti gruppi informali, cioè appunto quello sulla competitività che l'Italia guida insieme al Belgio e alla Germania, quest'asse inedito, un gruppo informale che è nato lo scorso anno durante un consiglio informale fra paesi che guidano appunto un gruppo un po' più ampio di paesi che chiedono un cambio di passo sulla competitività, in particolare sulla gestione poi delle politiche di transizione verde per quanto riguarda le industrie. Altro tavolo a margine è quello, la collega Marilu prima citava le politiche agricole e di coesione. L'Italia guida un altro gruppo informale su questo tema, di paesi che chiedono che nel prossimo quadro di bilancio pluriennale, che sarà all'ordine del giorno di questo Consiglio europeo, siano mantenute, sia mantenuta le sostanze, le risorse impegnate sulla politica agricola comune. C'è un altro tavolo, sempre guidato dall'Italia, Italia, un altro gruppo informale sempre guidato dall'Italia, stavolta con Danimarca e Paesi Bassi, sul tema dell'immigrazione. Anche questo sarà sul tavolo del Consiglio europeo. Si parla di quelle che ormai abbiamo imparato a definire le cosiddette soluzioni innovative, la prima proposta italiana del protocollo con l'Albania, quindi di campi di rimpatrio fuori dai confini europei, in questo caso in Albania. Si studia se e come sia possibile eventualmente prevederne anche in altri paesi.
1: Senti Federica, ma in questi giorni si parla di nuovo di una sorta di spaccatura. Sono Fabrizio Noli, scusami se...
3: ti riconosco dalla voce.
2: Ma lei ci seguiva già dalle 19.30.
1: Sono un po' di ore che sto qua. Ma mi chiedevo se ti risulta in qualche modo, anche se l'hai detto benissimo, cioè ci sono molti tavoli misti tra paesi del nord Europa, cosiddetti frugali, e l'Italia, insomma, cioè, o altri paesi del sud, del fronte sud europeo. Ma c'è in questo momento in cui ci sarebbe magari una maggiore necessità di coesione anche per ricostruire, per dare una nuova identità all'Europa, in qualche modo questo tema della divisione tra frugali e paesi mediterranei c'è ancora, secondo il tuo punto di vista, da quello che puoi vedere da questi vertici, oppure è una visione in qualche modo un po' troppo semplicistica da parte nostra? Ecco.
3: Bah, sicuramente dipende un po' dai temi, no? Sul tavolo, a seconda del tema, ciascun paese ha anche, poi per quanto riguarda il dibattito interno, il consenso interno, che è un tema fondamentale, perché noi vediamo i leader al tavolo europeo, ok, poi ciascuno rientra nel proprio paese e in qualche modo mette la faccia su quello che lì è stato deciso. Quindi sui temi economici c'è sempre stata, forse, non so, mi preoccuperei se non ci fosse una divisione appunto tra i cosiddetti frugali, che poi sono quelli del nord Europa, rispetto ai paesi mediterranei, che hanno forse anche culturalmente un'altra impostazione di bilancio. C'è più una più commistione forse su temi come l'immigrazione, perché appunto questo gruppo informale che io ho citato, che è guidato dall'Italia con i Paesi Bassi e la Danimarca, se vogliamo è un asse un po' inedito, che sicuramente non c'è sui dossier economici. Devo dire, anche questo gruppo sulla competitività, che è andato al Consiglio informale di febbraio dell'anno scorso, vede Italia, Belgio e Germania, per esempio, non la Francia, ecco, è una lettura un po' diversa rispetto all'asse tradizionale franco-tedesco che abbiamo conosciuto per anni. Quindi a seconda poi degli argomenti, e sono tanti gli argomenti sul tavolo, ciascun paese insomma tira un po' l'acqua al proprio mulino, ecco, detto in termini forse un po' banali, però.
1: Beh, insomma, comunque un altro tema forte potrebbe essere quello dell'allargamento a questo Consiglio europeo. Si parla molto soprattutto di un allargamento verso i Balcani occidentali, un tema sempre caro al nostro paese.
3: Sì, come Giorgia Meloni lo definisce non un allargamento, ma un reingresso, ecco, adesso non ricordo il suo parole esatte. Comunque per lei non è un allargamento, ma è da considerarsi come una naturale prosecuzione, esatto, una naturale prosecuzione di quelli che sono i confini dell'Unione Europea. Poi sappiamo che la Premier italiana ha anche un'amicizia personale molto stretta col primo ministro albanese, che ci hanno abituato, certo, a tanti anche siparietti comici, lui che si inginocchia, i fiori, certo, eccetera. Quindi sicuramente è una zona un'area di grande interesse per l'Italia, per cui l'Italia si è spesa, ecco.
1: E ci sarebbe poi anche il discorso della Moldova, dell'Ucraina, insomma tutta una serie di paesi che potremmo vedere nella prossima Unione Europea, anche se appunto restano anche molte perplessità sull'effettiva capacità di allargamento dell'Europa fino a 35, no? Come si è detto, insomma, in questi giorni, insomma, circola questa ipotesi di Europa 35, addirittura, che sarebbe appunto un completo restyling, anche se poi è chiaro l'obiettivo non può essere.
3: Sì, diciamo che già come dire, rispetto al tavolo attuale si evidenziano alcune difficoltà con l'allargamento. Banalmente si è tornato poi a discutere negli ultimi anni del discorso dell'unanimità. Chiaramente allargando ancora di più diventerebbe ancora più farraginoso di quanto non lo sia adesso, insomma.
1: Beh, certo, d'altra parte si ripropone spesso il tema storico, no, dell'ingresso nel 2005 di Bulgaria e Romania, che forse non erano propriamente preparate, ma insomma,
3: preparati, esatto,
1: ecco, mettiamolo in questi termini. Ma comunque, d'altra parte, diciamo, il destino in questo momento vuole Unione Europea.
3: Cioè, ci deve essere anche della visione, chiaramente,
1: certo,
3: quindi insomma,
1: esatto. La visione, esatto, hai detto bene. Questo potrebbe essere il futuro, diciamo, di un'Europa magari più visionaria, chissà, forse più elastica, non sappiamo bene, perché naturalmente, insomma, i tempi cambiano e quindi anche le esigenze, Antonio.
2: Va bene, allora noi ci fermiamo qui, perché continuiamo poi a parlare di economia e anche di cronaca. Quindi grazie a Federica Ionta, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
1: Grazie Federica.
3: Grazie a voi, buonasera.
1: Grazie anche a Mary Lou Lucrezio, che ci ha tenuto compagnia prima.
2: E poi grazie a Fabrizio Noli.
1: Grazie Antonio per l'ospitalità, è sempre un piacere.
2: È un grande piacere, grazie. Allora noi ascoltiamo i titoli del TG1.

0: mattinata il saluto di pazienti e sanitari. Via libera del governo al documento programmatico di bilancio in vista della manovra, sul tavolo anche ex Ilva e l'autonomia differenziata. Scostamento di bilancio, sì delle camere, Giorgetti nuvoloni all'orizzonte, consolidiamo i conti, risoluzione unitaria del campo largo, ignorano i problemi reali. Tensioni NATO-Russia, droni contro navi vicino a coste bulgare, Polonia, prepararsi ad attacchi ibridi letali, Trump, forniamo ancora intelligenza a Kiev, Garlasco, se parlo sulle indagini per corruzione viene giù tutto, dice Sempio intercettato. La difesa, c'è una prova formidabile per scagionarlo, ogni tanto qualcuno deve morire. Le frasi shock dell'autista accusato di aver ucciso 6 anziani in ambulanza, la pista del momento economico. Dalla patente mobile europea, multe inasprite ma solo per i comportamenti più pericolosi, in arrivo novità nel codice della strada. Festa del cinema di Roma, si parte con il red carpet del film d'apertura, Il rumore delle cose nuove, dirette da Paolo Genovese. E nella capitale arriva Susan Sarandon, rivoluzionaria non solo al cinema, quando le cose non vanno, dice, non ci sto.
1: Ci sono anche i titoli di Rai News 24, sentiamo.
0: L'intervento al polmone è riuscito nei tempi e nei modi previsti e Papa Leone è rientrato in stanza al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato. A breve il bollettino. Il Parlamento approva lo scostamento di bilancio, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, scostamento in linea con la prudenza. Francia, nuove proteste degli studenti, disordini alla manifestazione di Parigi, episodi di vandalismo e cariche della polizia. Ucraina, Zelensky, solo noi rispettiamo la tregua sui siti energetici, chiesta è da Trump, il tycoon dice i rapporti di intelligence con Kiev continuano. Ex Ilva, altre 48 ore di sciopero a Taranto e Genova, non accettiamo una cassa integrazione senza futuro, dicono i sindacati. Stasera torna la Champions League, il Napoli in Spagna affronta il Villarreal e l'Inter se la vedrà con il Bruges.
1: Allora parliamo di economia e salutiamo il professor Fabio Fortuna, economista. Buonasera professore.
2: Buonasera, eccoci qua.
1: Allora professor Fortuna, il Fondo Monetario Internazionale ha alzato la previsione di crescita italiana dallo 0,5 allo 0,8. È un dato interessante, ma quale situazione emerge per l'economia reale?
2: Beh, questo dato è importante, il Fondo Monetario Internazionale vede meglio la situazione italiana, i rischi permangono, ma conferma il buon andamento del PIL nelle previsioni, perché dobbiamo ricordare che nei primi mesi dell'anno si parlava di un PIL tra lo 0,4 e lo 0,6, sia a livello nazionale

0: internazionale. Invece in quest'ultimo periodo abbiamo avuto l'OCSE poche ore fa che ha alzato la previsione del PIL a più 0,9. Le due agenzie di rating che già si erano espresse sul debito sovrano si sono anche pronunciate sul PIL e Moody's, l'ultima delle due, è più 0,8, Fitch più 1%, quindi questi dati confermano che il PIL italiano è visto in netto miglioramento e ha lasciato un po' la coda stretta dell'Europa, perché eravamo agli ultimissimi posti in Europa per quanto riguarda la crescita del PIL. Certo, non è che possiamo gioire, la crescita è sempre flebile, va migliorata, però indubbiamente questa è una prospettiva che ci lascia un po' di speranza per il futuro, con tutti i problemi naturalmente che permangono di natura geopolitica e soprattutto di natura energetica. Sul fronte dell'inflazione, l'Italia, che stava facendo molto bene fino a inizio anno, era sotto al 2% ed era forse la migliore in Europa, una delle migliori nazioni in Europa. Purtroppo, quando si scatena lo shock energetico, noi abbiamo grandi problemi sul fronte dei prezzi e l'inflazione cresce molto. Quindi è prevista un'inflazione al 3,3% per il 2026 contro una media dell'Unione Europea del 3,1%. Tant'è vero che la Presidente del Consiglio ha sollecitato l'Europa ad una flessibilità aggiuntiva che tenga conto di questa inflazione che non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda un po' tutta Europa e che dilata la spesa e quindi mette in difficoltà soprattutto
1: Certo,
0: noi e soprattutto le famiglie e le imprese.
1: su questo ci torniamo, grazie. Intanto diamo il benvenuto a Fabio Tamborini, direttore del Sole 24 Ore. Buonasera, direttore.
2: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
1: Allora, oggi la Camera ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica. È un documento importante, ci sono delle novità significative, come dire, per gli investimenti oppure no? Qual è il giudizio? Ecco, un giudizio complessivo su quello che andremo a poi sperimentare.
2: Bisogna dire la verità, c'erano tante attese di una manovra che potesse essere una manovra importante, che distribuisse delle risorse per lo sviluppo economico, per le famiglie, e invece bisogna fare i conti con la cruda realtà. E questo è stato fatto. Citando il ministro dell'economia Giorgetti, nuvoloni si addensano
1: Eh sì, è
2: all'orizzonte.
1: stato
2: Quindi
1: abbastanza chiaro.
2: è stato molto chiaro, non è che c'è, non è che l'ha mandata a dire,
1: Esatto.
2: proprio paro paro la situazione. E devo dire che anche l'analisi del Fondo Monetario Internazionale lo conferma. Da una parte, come avete appena ricordato, certifica un andamento tutto sommato positivo vista la situazione dell'economia, ma dall'altro dice attenzione perché qua ci sono delle variabili che potranno mettere a dura prova i bilanci degli stati occidentali. Quali sono? Il deficit, un debito sempre più significativo, i costi dell'energia fuori controllo,
1: Oh, e questo è uno dei punti,
2: insomma, anche il
1: no?
2: Fondo Monetario l'hanno cantata chiara anche loro. Quindi bene, poteva andare peggio, ma attenzione perché dietro l'angolo c'è poco da fare gli spiritosi.
1: Professor Fortuna, il prezzo dell'energia e, come dire, le preoccupazioni per la crisi energetica sono tutt'altro che fugate.
0: Assolutamente, non sono fugate perché la crisi energetica colpisce in modo profondo. Abbiamo sottolineato nel corso del tempo l'aumento per quanto riguarda il petrolio, che adesso naviga da un po' di giorni sopra i $100 al barile, il Brent, e questo è un problema serio. Però in generale si è sottovalutato un problema che forse è ancora maggiore. Perché il gas a inizio anno quotava sul mercato di Amsterdam, che è un po' il riferimento, 29 euro a megawattora. All'inizio della guerra e poi è passato a 52-53. Purtroppo negli ultimissimi giorni è cresciuto moltissimo e oggi vale quasi il triplo la quotazione del gas.

0: e questo inevitabilmente, oggi abbiamo avuto prezzi intorno a 86-87 euro al megawattora, inevitabilmente inciderà molto sulle bollette, sia per quanto riguarda le famiglie che per quanto riguarda le imprese. Ed è un problema del quale il governo dovrà tener conto e che dà un ulteriore colpo ai margini già stretti che si hanno per la legge di bilancio.
1: Grazie. Direttore Tamburrini, allora oggi il suo giornale ha messo in evidenza il pericolo del taglio IRPEF, cioè che dal 35 al 33% sui redditi da 50.000 a 60.000 possa essere messo a rischio. Che ne dice?
2: Dico che oggi il ministro dell'economia lo ha confermato, sia pure indirettamente, e quindi anche il Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso proprio in queste ore, c'è una bella dialettica, perché c'è il vorrei ma non posso, no? Questo provvedimento che farebbe pagare meno tasse a una parte degli italiani, quelli che poi le pagano sul serio, contrariamente agli evasori, e deve fare i conti con quello che abbiamo appena sentito dal professor Fortuna, e cioè non ci sono risorse adeguate. Anche qui cito un'altra volta Giorgetti, il ministro dell'economia, viene minga, che per gli ascoltatori che non sono lombardi vuol dire che non ce n'è in patria. E quindi bisogna fare di necessità virtù. Anche questi provvedimenti su cui sulla carta tutti erano d'accordo, il problema è dove andare a trovare il quattrino.
1: Oh, appunto, ma proprio su
2: E il
1: questo,
2: quattrino non c'è.
1: sì, professor Fortuna, che non è lombardo, ma
0: Non capisco però la battuta del direttore.
1: dove li troviamo se non ci sono? Dove si può attingere?
0: Questa è una bella
1: A
0: domanda.
1: quali
0: Allora,
1: risorse disponibili?
0: noi abbiamo questo extra deficit che è nato in virtù dello scostamento che oggi è stato autorizzato dalla Camera. Questo extra deficit è di 14,4 miliardi, 7,2 per l'energia, 7,2 per la difesa. Per quanto riguarda l'energia, il problema qual è? L'energia in virtù degli investimenti che si possono fare in energia. Noi vorremmo invece, questo è stato detto chiaramente sia da Giorgetti che dal Presidente del Consiglio, noi vorremmo in qualche modo che si potessero utilizzare anche un po' per aiutare le famiglie e le imprese, soprattutto quelle energivore. Vedremo, perché la proposta è stata avanzata, tant'è vero che si è cominciato a parlare di una flessibilità aggiuntiva anche in riferimento all'inflazione, ma vedremo se per questa invece già concessa, salvo conferma del Consiglio europeo nel mese che viene, beh, per quella già concessa bisogna capire quale potrà essere l'utilizzo, cioè se potremo utilizzare qualcosa, non per le accise, questo sarà escluso, ma qualcosa per far fronte alle pressanti esigenze di famiglie e imprese. Quindi io credo che buona parte della manovra si farà purtroppo con l'extra deficit. Poi i calcoli attuali ci danno 7-8 miliardi, ma sono destinati a aumentare, a mio giudizio. Naturalmente si chiederà un contributo alle imprese che hanno guadagnato moltissimo, vedi le banche che hanno tirato fuori negli ultimi anni degli utili esorbitanti. Ed è qui dovrà entrare in gioco con forza un tema che è quello della responsabilità sociale d'impresa. Le imprese devono guardare al profitto, ma poi devono anche guardare agli aspetti sociali, alle difficoltà della popolazione. E in una situazione di grande floridezza, come quella delle banche in questi anni, quella delle società energetiche, io credo che un contributo volontario, nell'ordine si parla di 3 miliardi, possano tranquillamente darlo e non rifiutarsi di collaborare o farselo imporre attraverso una tassazione. Credo che questa sia la direzione. Poi, secondo me, dei margini di recupero potrebbero esserci sulle agevolazioni fiscali. Se ne parla da anni, ne sono rimaste tantissime, sono 475, sono diminuite di una cinquantina, ma si può tagliare naturalmente e trovare qualche risorsa, altre risorse verranno dalla piega del bilancio, e speriamo anche che l'Europa in qualche modo possa aiutarci, perché la situazione dei prossimi mesi è un po' complicata, anche se rimaniamo ottimisti sulla scia di questa reazione che l'Italia ha avuto, di questa resistenza che ha le difficoltà.

0: Grazie, grazie al professor Fortuna. E siccome sono in chiusura, però volevo chiedere al direttore Tamburini se è d'accordo rispetto, come dire, alla liberalità delle imprese più floride di cui parlava Fortuna.
1: No, non sono d'accordo, mi spiace, ma proprio non lo sono, perché chi paga le tasse oggi, anche chi fa dei profitti elevati come le banche piuttosto che società che operano nell'energia, le tasse le paga già. E perché bisogna aumentargliele? Facciamo pagare le tasse, come peraltro già un po' si sta facendo, ma si potrebbe fare molto di più. Facciamo pagare le tasse agli evasori. In Italia ci sono ancora, nonostante si siano fatti dei progressi importanti, ci sono ancora 80-90 miliardi all'anno di evasione fiscale, di elusione fiscale, ma facciamole pagare a chi le tasse non le paga. È una vergogna. E che si fa? Si va a mungere la vacca che è già stata munta abbondantemente con quelle società.
0: Lapidario,
1: è una posizione scomoda.
0: No, no, capisco.
1: Però loro le tasse ne pagano tante, perché dobbiamo aumentargliele? Ma non è un paese, è inaccettabile.
0: Ha ragione,
1: si
0: però
1: l'evasione fiscale, l'illusione. No. Oppure si faccia. Scusi, io non ho mica interrotto prima. Facciamo come Trump. Trump ha risolto il problema del prezzo del diesel comprandolo dalla Russia. Allora, ma che ci stiamo pigliando in giro? Come ha fatto Trump? Compra il diesel dalla Russia e noi chi siamo? I fessi di turno. Allora, posto che io non sono d'accordo, lo dico chiaramente, a comprare il diesel dalla Russia, però diciamolo con forza, è oscena questa decisione che ha preso Trump, siccome ci sono le elezioni per cercare di rimontare lo svantaggio elettorale che ha immenso, vuole abbassare il prezzo del diesel e annuncia che lo compra dalla Russia. Ma dico, stiamo scherzando, siamo su scherzi a parte qua.
0: Chiarissimo, chiarissimo.
1: E noi vogliamo tassare le banche, ma dai.
0: Chiarissimo, grazie direttore. Non so se Fortuna vuole replicare, ma 10 secondi.
2: Una piccola, io sono d'accordo col direttore, ma l'evasione fiscale che dovremmo combattere da decenni non la risolviamo in 2-3 mesi. E in questo momento c'è bisogno di aiuto per i cittadini e per le imprese. Quindi io credo che un piccolo sacrificio, proprio in virtù delle responsabilità sociali delle imprese, devono avere. Sull'evasione siamo perfettamente d'accordo, lo dico in tutte le interviste.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie al professor Fabio Fortuna.
1: Ma chiediamo un aiuto a Trump. Chiediamo un aiuto a Trump, visto che compra il diesel dalla Russia.
0: Grazie, grazie al direttore del Sole 24 Ore, a Fabio Tamburini. Grazie per essere stati con noi. E adesso i titoli del TG2.
3: Operato al gemelli per un nodulo al polmone, intervento concluso positivamente. Rosario nella cappella del Policlinico, guidato dal cardinale Reina. Preghiere dalle chiese di tutto il mondo. Via libera in Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata, slitta invece la discussione delle linee guida del documento programmatico di bilancio. Palazzo Chigi parla di un errore materiale. Spostamento di bilancio, ok, del Parlamento, Giorgetti in un'aula semi-vuota, non vogliono lavorare, maggioranza più soldi in tasca degli italiani, opposizioni non ci sono risorse per casa e sanità. Trump, continuiamo a condividere l'intelligence con Kiev e sull'Iran, presto una decisione sugli Houthi, potrebbe chiedere aiuto a Erdogan, Mosca nulla sappiamo della proposta di pace. Studenti in rivolta in Francia, oggi il quinto atto della mobilitazione, cortei e scuole chiuse, manifestazioni a Parigi, Lione, Marsiglia e in altre città, chiesti 10 miliardi per la scuola. Il caso Ricina a Pietracatella, analisi sui PC in 4 scuole della zona per verificare se siano state fatte ricerche sul veleno, perquisito l'Istituto Agrario di Riccia. A Roma festa del cinema, 21esima edizione con Monica Vitti sul manifesto, 13 giorni tra anteprime, masterclass e red carpet. A Susan Sarandon il Womland Excellence Award.
0: Allora, l'abbiamo sentito dai titoli, parliamo del caso della Ricina di Pietracatella. Antonella Di Elsi, 50 anni, sua figlia Sara di vita, 15 anni, sono morte dopo un avvelenamento da Ricina in Molise. E c'è però, come dire, una novità nelle indagini. Ce ne parla Fabrizia Aralla, grazie per essere qua, che è la collega della redazione Cronaca del giornale Radio.
4: Sì, oggi è stata una giornata importante nell'ambito di questa inchiesta che dura ormai da 10 mesi e sarà una settimana importante, una settimana di accertamenti informatici che verranno effettuati in 4 scuole della provincia di Campobasso. Nella prima giornata, quella di oggi, sono stati portati avanti dalla squadra mobile e dagli agenti del Servizio Centrale Operativo degli accertamenti, delle perquisizioni sui sistemi informatici nell'Istituto Agrario di Riccia, che è un piccolo comune in provincia di Campobasso. Sotto la lente ci sono una settantina di computer, perché l'interesse degli inquirenti adesso si concentra sul web e gli inquirenti sono alla ricerca di tracce informatiche, indirizzi IP, cronologie di ricerca, eventualmente anche dati cancellati, recuperabili in qualche modo dagli esperti, che possano portare a quelle ricerche invece che sono datate agosto 2025, che hanno aperto, sembra, nuovi scenari. Qualcuno su una piattaforma Reddit avrebbe chiesto informazioni, qualcuno che si è finto uno scrittore dall'identità evidentemente sconosciuta, chiedendo consigli e istruzioni su come ricavare la ricina dalla pianta ed eventualmente come utilizzarla. Ecco, questi accertamenti sono durati 5 ore oggi. Quali risultati? Nessun sequestro è stato effettuato, non sono state effettuate analisi su singoli PC, ma sono stati analizzati i sistemi centralizzati a cui sono collegati questi personal computer.
0: Grazie, adesso ci torniamo, diamo il benvenuto ad Anna Vagli, criminologa, psicologa, su Radio 1 conduce L'Ultima Traccia insieme con Lucrezia Scardini. Buonasera.
5: Buonasera.
0: Allora, in qualche modo, come dire, le ultime indagini, la ricerca di questo profilo, o meglio, la ricerca di queste informazioni può darci un profilo, può farci immaginare un profilo dell'autore di questo caso, il responsabile di questo caso?
5: Allora, intanto la memoria digitale non ha la stessa capacità di dimenticare la memoria umana, no? Quindi un assassino è in grado di nascondere il momento in cui uccide, perché sappiamo che la modalità omicidiaria del veleno è una modalità omicidiaria particolare, ma ha molta più difficoltà a cancellare il momento in cui ha iniziato a pensarci. La profilazione, dal mio punto di vista, quindi profilo criminale, è di per sé data dalla scelta della ricina, perché uccidere con il veleno non è come impugnare un'arma, no? Vuol dire avere la possibilità di interfacciarsi con la vittima in modo da non destare sospetti, perché è molto difficile avvelenare uno sconosciuto. Quindi io penso che
0: questo, quindi, insomma, è un dato abbastanza importante,
5: sì,
0: no?
5: E escludendo la somministrazione accidentale, perché ormai penso che sia chiaro, no? Non solo a chi indaga, che è impossibile entrare a contatto in questa tipologia di veleno, è chiaro che è molto probabile che si tratti di un delitto di prossimità, perché il veleno richiede fiducia, no? È una modalità di omicidiaria che ha bassa esposizione, perché chi somministra il veleno ovviamente non è che può essere scoperto quantomeno nell'immediatezza, ma anche ad alto controllo, perché bisogna avere accesso alle vittime. In più, come io ritengo, ma almeno quello che è emerso è un sospetto anche di chi indaga, potrebbe esserci stata una doppia somministrazione, perché le due donne, dopo la prima volta che sono state dimesse dal pronto soccorso, stavano effettivamente meglio. Poi c'è stato un ulteriore aggravamento delle condizioni, tant'è vero che i medici inizialmente non se lo spiegavano, quindi a maggior ragione, se fosse dimostrata la doppia somministrazione, significa che era qualcuno che aveva accesso a quella casa. Quindi bisogna capire poi se effettivamente il bersaglio erano madre e figlia o se poteva essere qualcun altro. Certo è che i controlli, loro hanno sicuramente un indirizzo IP particolare,
0: certo,
5: che li riconduce a questi istituti delle scuole. Evidentemente magari sono i PC delle scuole, hanno una specifica codifica, e per questo che stanno,
0: certo,
5: controllando.
0: Questo è un elemento da tenere presente. Allora, grazie alla dottoressa Anna Vagli, grazie a Fabrizia Aralla per essere stati con noi. E io vi saluto. In redazione Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, alla regia Nino Giuliano. Buona serata da Antonio Scoppettuolo, grazie per essere stati con noi.
6: Radio 1, un mondo da sentire. le notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
6: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
9: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
6: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
13: Giacobbe vide nei campi un pozzo su cui era una grande pietra. Lì giunse Rachele con il gregge di suo padre. Quando Giacobbe la vide, rotolò la pietra del pozzo, la baciò, alzò la voce e pianse. È presso un pozzo che Giacobbe incontra per la prima volta Rachele, la donna che ama e anni dopo sposerà. Un incontro che richiama anche quelli di Isacco con Rebecca e di Mosè con Sefora, tutti avvenuti presso un pozzo. Nella Bibbia il pozzo è anche un luogo di incontri attorno al quale si svolgono le vicende umane. I pozzi sono prima di tutto luoghi di sopravvivenza, ad essi si abbeverano esseri umani ed animali, ma è anche il luogo della relazione in cui ci si incontra per andare a moglie o a marito, per stabilire alleanze, far festa oppure fronteggiarsi. E se i pozzi sono luoghi di relazione, presso di loro gli esseri umani incontrano Dio. È presso un pozzo che Agar, la serva di Abramo e Sara, viene tratta in salvo dall'angelo del Signore, ed è presso un pozzo che Gesù promette l'acqua della vita alla samaritana giunta laggiù con i secchi da riempire. Oggi i pozzi non sono più parte della nostra esperienza quotidiana, la loro funzione sociale l'hanno svolta le piazze cittadine e continuano forse a svolgerla le piazze virtuali dei social. Sappiate però che dove si incontrano gli altri si finisce spesso anche per incontrare Dio.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
21: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
22: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
23: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
24: E a chi produce cose buone?
23: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
25: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive. L'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
26: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
27: Infatti.
26: E perché nella foto sei su un palco?
27: È una storia lunga.
26: Quanto lunga?
27: Fino alle 5 del mattino.
26: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
28: Zona Cesarini.
29: Buonasera, bentrovate e bentrovati da Massimiliano Graziani, serata di Champions League qui a zona Cesarini. Dobbiamo andare velocissimi perché siamo sul filo, davvero un soffio dal fischio iniziale delle partite che seguiremo questa sera con due squadre italiane impegnate: l'Inter a San Siro contro il Bruges con la radiocronaca di Giuseppe Pisantis, e poi in Spagna Villarreal Napoli con la voce di Manuel Codignoni. Linea quindi subito ai nostri inviati, linea ai campi, Inter Bruges e Villarreal Napoli, a rimbalzo di linea.
28: Tutta la Champions League minuto per minuto.
30: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro, da dove vi parla Giuseppe Pisantis, l'assistenza tecnica di Gioele Campagna. E dopo oltre un mese di sosta torna la Champions League, seconda giornata, Inter-Bruges, entrambi a 0 punti, perché alla prima l'Inter ha perso 2-1 ma al Santiago Bernabeu con Real Madrid, con due distrazioni difensive che sono costate care. Il Bruges ha perso in casa con la Aston Villa 3-2. Obiettivo dell'Inter, arrivare tra le prime 8, il Bruges sperare nei playoff, ma bisogna fare punti e il calendario mette 2 partite in casa consecutive alla portata dell'Inter. Oggi il Bruges, mercoledì della prossima settimana lo Shakhtar Donetsk, sempre qui a San Siro. Tutto pronto per il calcio d'avvio? Allora andiamo subito con le formazioni, visto che come presentato dallo studio saranno 2 i campi in collegamento e Napoli sarà impegnato a Villarreal. E allora l'Inter di Christian Kivu, che giocherà con la divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nero-azzurra, calzoncini, calzettoni neri, numeri in giallo, 3-5-2 con Martinez in porta, Bissek, Akanji, Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Lautaro, Martinez e Thuram davanti. In pratica è la formazione titolare. Tutto bianco il Bruges, che è guidato dal tecnico croato Ivan Leko, è un 4-5-1, quindi abbastanza abbottonato. Sommer, grande ex, in porta, Sabe, Spillers, Mekele, gara che inizia in questo momento, e Seis in difesa, Carlos Forbes, Vetlesen, Potts, Van Aken e Virgili a centrocampo. L'unica punta è il nostro, diciamo nostro, Nicolò Tresoldi, nato in Italia, a Cagliari, genitori italiani, ma insomma doppio passaporto con la nazionale tedesca Under 21, ancora deve fare la sua scelta, è stato richiesto sia da Mancini sia da Jürgen Klopp. Oggi in molti a osservare l'attaccante del Bruges. Dirige l'incontro l'arbitro norvegese Roy Saggi, assistito dai connazionali Anders Olaf Dale e Ole Andres Aukasen, quarto ufficiale Sigurd Kringstad, mentre sono sono spagnoli gli addetti al VAR, sono due arbitri importanti, Carlos del Cerro Grande e Cesar Sotogrado. Inter che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, dall'altra parte il Bruce seguito da un numeroso seguito di tifosi che occupa quasi per intero il terzo anello alla nostra destra. Per il resto stadio gremito a San Siro, serata autunnale ma gradevole, 15 gradi di temperatura, 0-0 tra Inter e Bruges, si gioca da un minuto. Come detto, in contemporanea c'è Napoli che gioca a Villarreal allo stadio della Ceramica. Per noi c'è Manuel Codignoni
0: nel feudo del sottomarino giallo. Buonasera cari amici radioascoltatori, anche da Villarreal si gioca già da un minuto e 45 secondi, è 0-0 tra Villarreal e Napoli. Anche queste due squadre, così come Inter e Bruges, sono a quota 0 punti, dunque c'è il bisogno e la voglia di muovere la classifica per entrambe le compagini, in particolare per il Napoli che ha dato segnali di risveglio importante nell'ultima sfida con il Frosinone e che vuole cercare di dare continuità. Ma attenzione al Villarreal, una squadra che non più tardi di 5 anni fa ha vinto l'Europa League battendo in finale il Manchester United. Come detto, si gioca da un paio di minuti, rapidamente le formazioni. Iniziamo dal Villarreal di Iñigo Perez, 4-4-2 canonico, con Luis Junior in porta, non c'è il portiere titolare Gulassi, questa mattina c'è stata una rapina a mano armato a casa sua, è sotto shock, non è in condizioni di scendere in campo, sostituito come detto da Luis Junior. In difesa Mourinho, quasi omonimo ma non connazionale del celeberrimo tecnico, Pau Navarro, Renato Veiga, che abbiamo conosciuto in Italia, e Romero. A centrocampo Comesagna, Saliba, Gueye e Moleiro, di punta Moreno e Mikautadze. Per quello che riguarda invece il Napoli di Massimiliano Allegri, confermato il 3-5-2, Milinkovic-Savic in porta, Rafa Marin, Rachmani e Badiashile in difesa, a centrocampo Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay e Di Lorenzo, che dunque viene spostato a sinistra questa sera con Politano a destra, e di punta Højlund, e si rivede Giovane, proprio lo stesso Giovane adesso prova a puntare l'uomo, fascia di sinistra, traversone al centro dell'area di rigore, Renato Veiga anticipa all'ultimo momento Højlund che aveva attaccato lo spazio sul secondo palo e il Napoli guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Napoli che attacca dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto di osservazione, in divisa blu scuro, quasi nero, con numerazione e richiami dorati, di divisa tradizionale invece gialla, come suggerisce proprio il soprannome dello Yellow Submarine per quello che riguarda il Villarreal. Manovra il Napoli ma rientra nella propria metà campo, e allora 3:35 sul cronometro del primo tempo, è 0-0 tra Villarreal e Napoli. Torniamo allo stadio Meazza di San Siro da Giuseppe Bisantis.
30: Praticamente 15 secondi indietro rispetto al campo di Villarreal e 3 minuti e mezzo adesso, 0-0 tra Inter e Bruges, ma subito prime incursioni dell'Inter, poco fa addirittura dalla linea di fondo Diouf ha lasciato sul posto Seis, è arrivato a tu per tu con il portiere Sommer, applauditissimo il portiere degli ultimi successi nero-azzurri, però era difficile da lì vedere la porta. Sommer è riuscito con i piedi a respingere completo, arancione chiaro per il portiere svizzero del Bruges. Adesso è l'Inter che tiene palla con Bissek, il tocco all'indietro per Akanji, Akanji va lateralmente da Bastoni, si fa vedere Di Marco e abbiamo già visto quello che si era notato nella partita di sabato scorso in campionato col Parma, Di Marco che lascia la corsia sinistra e gioca anche a destra. Adesso pure a sinistra Di Marco che entra in area di rigore, va verso il fondo, la mette bassa, incoccia però nelle gambe di Sabbe e il pallone termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore dell'Inter nei pressi della bandierina di sinistra. Un colpo indietro per Bastoni, Bastoni che va da Akanji, Akanji che va lateralmente da Bissek, Bissek che tiene il pallone all'indietro ancora per Akanji, Akanji il pallone ancora per Bissek che lascia sulla posta un avversario, cade e si fa male Zielinski ma si rialza, palla per Turam che va verso il fondo, prova il tiro cambiando passo e cambiando piede da sinistra, poi va col destro, palla che esce di pochissimo ma finora l'Inter ha subito preso in mano il sopravvento. 5 minuti 0-0, possiamo andare Villarreal o Villarreal, la pronuncia è uguale per tutti, Villarreal in valenziano, Villarreal in castigliano, seguiamo la pronuncia del nostro inviato che avrà chiesto indicazioni per raggiungere la città. 0-0 Inter Bruges, torniamo a Villarreal.
0: E tecnicamente, caro Giuseppe, la squadra si chiama Villarreal, mentre il paese si chiama Vila Real, perché sono scritti leggermente diversi. Due parole staccate per quello che riguarda questo paesone di 50.000 abitanti, una sessantina di chilometri a nord di Valencia, il Villarreal invece con due L ha una pronuncia più simile allo spagnolo. Questo è quello che ci dicono, 5.50 dice invece il tabellino e 0-0 per quello che riguarda la partita, ma attacca ancora il Napoli con Di Lorenzo, palla al centro però Ilunda anticipata all'ultimo momento da Gueye, nel periodo non collegato solo e soltanto Napoli che con tanta diciamo intensità ha cercato di portare palloni al limite dell'area di rigore, anche un traversone interessante ancora per Ilunda, così come nel precedente collegamento, anche in questo caso anticipato non da Renato Veiga ma da Pau Navarro, e adesso c'è da seguire questa rimessa laterale in zona d'attacco proprio per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. McTominay attacca l'area di rigore e va a guadagnare un calcio d'angolo, primo corner della partita, lo seguiamo prima di tornare a Milano da Giuseppe Bisantis per Inter Bruges, lo batte il Napoli, la bandierina sarà quella di sinistra, fronte offensivo della squadra allenata come detto da Massimiliano Allegri, con Kevin De Bruyne che con tutta calma va a posizionare il pallone sul punto di battuta, la bandierina è la più distante per capirsi rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, visto e considerato che la porta è quella alla nostra destra, c'è una bella cornice di pubblico, sentite in sottofondo i tamburi dei tifosi spagnoli, ma ci sono anche 1600 tifosi che sono arrivati da Napoli. De Bruyne, la battuta corta, lo scambio poi fuori area con Gilmour, traversone morbido in area, il colpo di testa, la traversa, il pallone resta lì e il gol. Ha segnato il Napoli con Rachmani in mischia. Prima la traversa da parte dello stesso Rachmani, c'era stato anche un tocco di Luis Junior, la palla è rimasta lì ed è stato un rapace il 13 del Napoli ad avventarsi sul pallone per andare a realizzare il gol che sblocca la partita dopo appena 7 minuti e 20 secondi. Cambia il parziale allo stadio della Ceramica, Villarreal 0, Napoli 1. Torniamo nuovamente a Milano.
30: Superato il settimo, qui è 0-0 tra Inter e Bruges, col Bruges che adesso tiene il pallone con il capitano e nazionale belga Van Aken, che ha castigato con la sua nazionale al debutto in National League, la nostra nazionale, quella di Mancini, il 2-0 all'Olimpico, poi fortunatamente ripresa brillantemente la squadra guidata da Roberto Mancini. Tocco all'indietro, il pallone che arriva a Sommer che è all'altezza del disco del rigore, va con i piedi a servire Sabe, la sponda di Sabe a cercare Vetlesen, il giocatore norvegese, viene toccato duro da bastoni, l'arbitro interviene, comanda il calcio di punizione, arbitri con maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni rossi, ripetiamo, primo arbitro Roy Saggi della federazione norvegese, all'altezza della tre quarti campo, mentre dalla panchina si sbraccia il tecnico croato Ivan Leko, due anni più anziano, tra virgolette, di Christian Kivu, battuto adesso il calcio di punizione in favore del Bruges, Michele che va a mettere al centro per Potts, giocatore inglese, ancora Michele, il tocco all'indietro, limite dell'area di rigore, lo scambio ancora con Sommer, fanno un po' andare a vuoto i due attaccanti Lautaro Martinez e Thuram. Thuram però va all'inseguimento, va a pressare alto, Virgili, talento della cantera del Barcellona classe 2006, perde il pallone, il tocco ancora per Thuram, posizione di ala destra, Thuram va verso il fondo, si accentra, Thuram sbaglia il passaggio per Marelli e la palla, l'MLM, si perde sul fondo. Quasi 9 minuti a San Siro, Inter 0, Bruges 0 e dunque corretto. Andiamo a Villarreal dove il Napoli ha sbloccato la situazione. Manuel Codignone.
0: Siamo una ventina di secondi più avanti, adesso attacca però il Villarreal che cerca lo spazio per andare alla conclusione, in questo caso con Mika Utazze, ma fa buona guardia alla difesa di un Napoli che è riuscito subito a sbloccare la partita e a metterla nei binari migliori con un inizio di partita di grande intensità, continua a sbracciarsi a Massimiliano Allegri che è praticamente quasi in linea rispetto alla nostra postazione, ma noi siamo almeno una ventina di metri più in alto, uno stadio molto verticale quasi all'inglese, questo stadio della Ceramica. Sbaglia il Villarreal, attenzione, recupera il pallone De Bruyne, lato corto dell'area di rigore, palla al centro a cercare ancora una volta l'inserimento di Højlund, ma a trovare il tocco di Renato Veiga che lo va ad anticipare, ma è un Napoli che sta in questo momento letteralmente facendo il padrone del campo, recupera la palla l'autore del gol in mischia, Rachmani, che aveva colpito la traversa sulla prima conclusione dopo la gran palla di Gilmour, c'era stato anche il tocco di Luis Junior, il portiere del Villarreal, che aveva messo la palla sulla traversa, la palla poi è rimasta lì, gli è ritornata tra i piedi ed è stato bravissimo e freddo a spingerla poi in rete per il gol dell'1-0. Deve cercare di scuotersi adesso il Villarreal, è quello che sembra dire il proprio tecnico Iñigo Pérez, che è ben fuori dalla propria area tecnica, invero non particolarmente grande, ma in questo momento il Napoli sembra essere in controllo della partita. 10:20 sul cronometro, Villarreal 0, Napoli 1, ha segnato Rachmani all'ottavo minuto. Torniamo a Milano.
30: Dove invece abbiamo superato il decimo minuto, sempre 0-0, ma c'è l'Inter in area di rigore, tocco all'indietro, Zielinski controlla male ma si ritrova il pallone tra i piedi, ancora Thuram che entra in area di rigore, Thuram prova a spostare il pallone, poi viene contrastato da Virgili, rimane l'Inter in possesso palla, Lautaro si gira, va a bloccare Sommer, senso del piazzamento del portiere, caloroso abbraccio prima dell'ingresso in campo tra Sommer e Lautaro Martinez, con tanto di bacio in fronte di Lautaro Martinez per il suo ex compagno Jan Sommer. Ancora il tocco per Van Aken. Van Aken va a servire ancora per Spielers. Spielers, Van Aken perde malamente palla sulla tre quarti campo, ma sbaglia. Sbaglia anche l'Inter, chiede scusa per questo passaggio assolutamente sbagliato. Çalhanoğlu era poi in dubbio. Çalhanoğlu, un colpo al ginocchio, sembrava che Chivu non volesse rischiarlo. Si era parlato di Alexander Stankovic, figlio di cotanto padre, al centro del campo. In realtà potrebbe esserci spazio durante la partita, visto che con la maglia numero 5, che era la stessa che vestiva Dejan Stankovic, il papà, è in panchina, quindi potrebbe entrare in campo. Con lui sono anche i due portieri di Gennaro e Provedel, poi Stucic, Luis Enrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavar, Carlos Augusto, il giovane Bovio, Pio Esposito e Spence. Palla che va sul fondo, è chiaro che il Bruges

0: Napoli 1, ma da prima un tiro da fuori da parte di Moreno, che ha incocciato sullo stinco di Badiashile e si è alzato sopra la traversa con Milinkovic-Savic, che non so se ci sarebbe arrivato. Ne è nato un calcio d'angolo che dunque ha pareggiato il conto dei corner, e sugli sviluppi di questo calcio d'angolo c'è stata la respinta da parte della difesa del Napoli e da fuori la gran botta di mezzo esterno sinistro da parte di Gueye e la palla che ha colpito in pieno il palo alla sinistra di Milinkovic-Savic, andando così a sfiorare il gol del pareggio. Napoli che si salva solo grazie al legno. È un Villarreal che si è scosso evidentemente dopo lo shock anche psicologico del gol subito, e adesso cerca di portare il pallone in avanti. Lo fa con Comesaña, che gestisce bene il pallone, lo sposta poi nella zona di Saliba, che finge il passaggio, va allo scambio poi con Moleiro, limite dell'area di rigore, il traversone in area, l'uscita di Milinkovic-Savic che toglie la palla dalla testa di Moreno, che è il capitano e l'anima di questo Villarreal, che toglie la palla dalla situazione di pericolo. Poi sul successivo rilancio, addirittura quasi all'altezza della linea centrale del campo, Luis Junior, il portiere del Villarreal, ad anticipare Højlund di testa mettendo la palla in fallo laterale. Insomma, ritmi decisamente alti. 13:35, partita gradevole all'estadio della Ceramica di Villarreal. Villarreal 0, Napoli 1. Torniamo nuovamente da Giuseppe Bisantis, Inter Bruges.
1: 13 minuti e mezzo quasi qui a San Siro, 0-0 tra Inter e Bruges. Adesso la fase è più equilibrata, non c'è più la pressione dei primissimi minuti da parte dell'Inter, con l'azione di Diouf lungo la linea del fallo di fondo con pallone scaricato su Sommer. Per il resto il Bruges ha un centrocampo nutrito, 5 uomini, 4 difensori, un solo attaccante, il nostro tra virgolette tre soldi, anche se finora gioca con la nazionale under 21 tedesca, il papà Emanuele Tresoldi. È stato calciatore dell'Atalanta ed è stato anche nell'Under 21 che nel 94 vinse il titolo europeo. Il giocatore del Bruges, Nicolò Tresoldi, è nato a Cagliari, dove appunto il papà giocava. Ancora il retropassaggio, il pallone che arriva dalle parti di Akanji, poi il tocco per Bastoni per Pepo Martinez, il portiere, completo giallo per lui, il rilancio, il tocco poi ancora per Thuram, che cerca di far proseguire Bissek, ma in vantaggio su di lui c'è Michele, retropassaggio ancora per Sommer, poi va centralmente da Poz ancora per Sommer va lateralmente da Spielers, accelera il centrale che perde però palla, se l'è allungata malamente, arriva Bissek sul pallone centralmente, Zielinski prova a fare un no look, cioè girare senza guardare il compagno, e colpisce male, viene anticipato Di Marco, recupera il Bruges che tiene palla, però in somma non mi sembrano grandissimi palleggiatori questi belgi. Ricordiamo che come la vecchia Coppa dei Campioni, oggi sono in campo i campioni d'Italia, l'Inter, contro i campioni di Belgio, il Bruges, che in quest'anno è in classifica dietro al Ghent. Manca lì, siamo all'inizio del campionato, e quindi c'è il Bruges che adesso con Michele va ancora all'indietro da Sommer. Noi intanto abbiamo superato il primo quarto d'ora, è sempre 0-0 tra Inter e Bruges, diverso il punteggio a Villarreal. Manuel
0: Codignoli. Dove il Napoli adesso cerca di scuotersi dalla pressione che sta portando il Villarreal. Napoli che è in vantaggio per 1-0, lo ricordiamo, la rete all'ottavo minuto da parte di Rachmani, ma recupera palla ancora il Villarreal, 15:50 sul cronometro, prova a sfondare sul settore di sinistra, lo fa con Moleiro che poi converge, palla sul destro, l'appoggio per Gerard Moreno che a sua volta va a scambiare con Comesaña, traversone, colpo di testa di McTominay a pulire la propria area di rigore, ma la palla torna nuovamente all'indietro, ancora il traversone della tre quarti, la palla resta lì, la conclusione da parte di Mika Utadze, contrata, e ci sarà un calcio d'angolo, un quarto corner per quello che riguarda il Villarreal, che ne aveva battuto anche uno nel periodo non collegato. No, non ci sarà angolo, perché invece con qualche istante di ritardo si alza la bandierina della seconda assistente del direttore di gara, che non vi abbiamo ancora detto, il signor Siebert della federazione tedesca, così come tedeschi sono gli altri due assistenti, Seidel e Foltin, e il quarto uomo Burda, e anche la platea VAR e AVAR, Stocks e Dankert. Tutto questo per dirvi che Mika Utadze era in posizione irregolare, fuori gioco, e dunque tutto da rifare. Sulla ripartenza il Napoli porta subito la palla in avanti con De Bruyne, che apre a memoria bene per Di Lorenzo sul settore di sinistra, che avanza, si porta quasi al limite dell'area di rigore, McTominay in area, salta un uomo, McTominay, palla sull'esterno della rete. È una partita che veramente si gioca su delle fiammate senza soluzione di continuità. Termina in questo momento il minuto di gioco numero 17, Villarreal 0, Napoli 1, Inter Bruges. Giuseppe.
1: Noi ci avviciniamo al 17esimo, in linea proprio mentre l'Inter sta per battere il primo calcio d'angolo della partita, sempre 0-0 il parziale. È stato Lautaro Martinez che da limite dell'area piccola ha provato la girata, contratto in corner dal centrale Spillers, battuto l'angolo, colpo di testa a liberare

0: da parte di Seis, prova ancora Barella ad alimentare la manovra nero-azzurra. Tra l'altro i colori delle due società sono gli stessi, nero-azzurro l'Inter, nero-azzurro il Bruges, solo che il Bruges, giocando in trasferta, oggi indossa un completo tutto bianco con bordi in nero. Ha provato il tiro da lontano Barella, ma la palla termina altissima sopra la traversa. Con tutta calma Sommer, sicuro di non essere beccato dai suoi tifosi, adesso c'ha la gradinata sud alle sue spalle, il nucleo del tifo nero-azzurro, e dall'altra parte li troverà nel secondo tempo. Invece nel terzo anello alle spalle di Sommer, in questo primo tempo, nutrita la presenza di tifosi del Bruges. Bruges è una città di 150.000 abitanti circa, una città più importante delle Fiandre, però in molti si sono spostati qui a Milano per seguire la squadra in Champions League. Ricordiamo che al debutto il Bruges, come l'Inter, ha perso, solo che il Bruges ha perso in casa contro la Aston Villa per 3-2. Adesso c'è Bastoni che mette palla a Di Marco, va a cercare e non trova Thuram, e quindi regalato una fallo laterale al Bruges, che va a batterlo dalla destra, esattamente con Carlos Forbes, lui è portoghese. Carlos Forbes va allo scambio ancora con Van Aken, si abbassa per ricevere il pallone Potts, il tocco poi all'indietro per Mekele che va allo scambio a sinistra con Seis ancora all'indietro per il controllo del centrale Spillers ancora per Seis però attaccato da Bissek, che preferisce andare da Sommer, che adesso deve vedersela però con Lautaro, che lo costringe ad uscire fuori aria, poi riesce a rinviare bene Sommer. Un rimpallo favorisce per un attimo il Bruges, poi alza un po' troppo la gamba Barella, per l'arbitro no, e quindi lascia proseguire, e quindi è il Bruges che prova a ripartire dalle retrovie. Minuti 19, Inter 0 Bruges 0, torniamo a Villarreal.
1: Dove il parziale non cambia, Villarreal 0, Napoli 1, siamo arrivati al 20° minuto nel corso del primo tempo. Ancora uno squillo del Villarreal nel periodo non collegato, questa volta è stato Renato Veiga ad iscriversi all'elenco di quelli che ci provano da fuori. L'ex Juve ha armato il sinistro da fuori area, palla che è finita un 30-40 centimetri sopra la traversa difesa da Milinkovic-Savic, con il portierone serbo che ha osservato il pallone controllandolo pur proteso in tuffo senza toccarlo. Adesso prova a lanciare in avanti Jovan Højlund, la sponda di Højlund per l'inserimento di McTominay, capisce tutto quanto però Pape Gueye, che aveva colpito un palo una decina di minuti fa. Il retropassaggio per Luis Junior, che spaventato dalla pressione che gli stava portando lo stesso McTominay, che denota anche una discreta condizione fisica tutto sommato, considerato che rientra proprio in queste giornate, in questi giorni, dopo l'operazione al cuore per l'ablazione che si è resa necessaria dopo esami cardiologici. Rimessa laterale in favore della squadra di Massimiliano Allegri, con Di Lorenzo che salta l'uomo, poi spazza via senza troppi complimenti Pau Navarro, mettendo la palla nuovamente in fallo laterale. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi. 20-25, Villarreal 0, Napoli 1, nuovamente Milano.
0: Il 20° è superato da pochi secondi, è sempre 0-0, seguiamo questa azione del Bruges, poi andremo in pubblicità. Palla in area di rigore, attenzione! Un pasticcio dell'Inter, prima conclusione rimpallata, proprio Tresoldi è andato a girare, ha trovato però le gambe di un giocatore dell'Inter. Insiste Poz, ma riparte l'Inter, contropiede da parte di Thuram, ha rischiato comunque l'Inter per un errato movimento difensivo, ma siamo già dalle parti della porta del Bruges. Corto il pallone di Thuram, chiude il Bruges, che con il capitano Van Aken prova ad alimentare la ripartenza del Bruges, ma ripeto, non mi sembrano grandissimi palleggiatori, vanno comunque in qualche modo, ecco, la perdono, e quindi insiste ancora l'Inter con Çalhanoğlu che va a destra da Diouf, punta l'area di rigore di fronte a sé Seis, il tocco per Barella, il cross di Barella in una zona dove non c'è nessuno e viene favorita l'uscita di Sommer. 21° minuto, Inter 0 Bruges 0 per noi, pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Collegati con lo stadio di San Siro, con gli stadi della Champions League, Milano e Villarreal in collegamento. Poi domani le altre due squadre, il Como giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord alle 18:45, poi la più attesa di questo turno, Roma-Real Madrid alle 21, con il ritorno di Mourinho, che già ha fatto faville in conferenza stampa. 22° minuto a San Siro, Inter 0 Bruges 0, torniamo a Villarreal.
1: dove entriamo proprio in questo momento nel minuto di gioco numero 23, risultato invariato, Villarreal 0, Napoli 1, ma nel periodo non collegato un legno colpito anche dal Napoli con Rasmus Højlund che è saltato altissimo, ma attenzione, errore in disimpegno da parte del Napoli e c'è il pareggio del Villarreal. Sciocchezza da parte di Politano, retropassaggio troppo lento e morbido per Milinkovic Savic, intercettato da Mika Utadze che è entrato in area, ha saltato il portiere del Napoli ed è andato a pareggiare. Sciocchezza, perché diversamente si può definire quello che è successo da parte dei giocatori della squadra di Massimiliano Allegri, che danno la possibilità al Villarreal di pareggiare al 23esimo. Villarreal 1, Napoli 1, il pareggio da parte di Mika Utadze, maglia numero 9. Vi stavamo raccontando la traversa, forse l'incrocio dei pali, colpito di testa da Rasmus Højlund, saltato altissimo in precedenza e proprio sul capovolgimento di fronte l'errore in disimpegno, il passaggio troppo morbido all'indietro da parte di Politano su cui si è avventato Mika Utadze che ha saltato Milinkovic Savic e dalla sinistra ha messo la palla in rete. Cambia nuovamente il parziale, si torna in parità, è il 24esimo, Villarreal 1, Napoli 1, al gol di Rachmani dopo 8 minuti ha risposto Mika Utadze al 23esimo. Torniamo nuovamente da te, Giuseppe Visantis.
0: 23 minuti e qualche secondo a San Siro, qui invece siamo sempre stati in parità perché 0-0 tra Inter e Bruges, ma il Bruges comincia ad affacciarsi. Nel precedente collegamento avete sentito di un'azione del Bruges quasi sulla linea di fondo, movimento sbagliato della difesa dell'Inter, un rimpallo che stava favorendo tre soldi, il tiro è stato rimpallato, mi è parso da bastoni, ma insomma c'erano diversi uomini lì in area di rigore, ma il tiro era diretto nello specchio della porta. Adesso è il portiere Pepo Martinez che va a effettuare il rilancio, il colpo di testa, il pallone che viene ancora amministrato ma non gestito bene da Sabe che ha provato a metterlo elegantemente a terra, l'aveva sì agganciato il pallone ma poi non lo ha controllato e quindi rimessa laterale regalata all'Inter, battuta da Di Marco, il tocco per Bastoni, Bastoni per Lautaro Martinez, Barella. Ecco, in Barella fa un qualcosa che assolutamente lascia stupito il pubblico di San Siro perché indisturbato alza una sorta di campanile imprendibile per tutti e regala anche lui un fallo laterale alla formazione del Bruges che va alla battuta proprio con Sabbe, il tocco di Sabbe ancora per Spielers, Spielers per Sommer, Sommer si allarga a Mekele ma Sommer sembra avere intenzione, beh, perde un po' di tempo, gli piomba addosso Thuram, allora il tocco è per Van Aken, Van Aken che gira ancora per Sabbe, questa volta lo stop è molto bello da parte dell'esterno destro della difesa del Bruges, Sabbe che poi va a liberarsi del pallone per Vetlesen, giocatore norvegese, Vetlesen il lancio, attenzione, area di rigore e si guadagna angolo il Bruges, si pareggia anche il Comte de Corre, quelli che sentite sono i tifosi del Bruges che insomma incitano la squadra per questa insidiosa incursione da parte della formazione in maglia bianca. Seguiremo questo calcio d'angolo prima di tornare da Manuel Codignoni a Villarreal per questo Villarreal Napoli che ha già regalato in 25 minuti due gol. Calcio d'angolo però non va con grande fretta, infatti si prende i fischi del pubblico. Seis, che così come Di Marco è l'esterno di sinistra, però va a battere dalla bandiera di destra, porta la nostra sinistra, bandiera di destra, se la prende comoda Seis, comunque non viene sollecitato dall'arbitro, in area di rigore 6 maglie bianche del Bruges, tutta l'Inter, attenzione, basso la deviazione, la mischia, palla che resta lì, ancora un tiro traversa clamorosa, ancora Bruges, si disperano i giocatori del Bruges, Inter in
1: ti chiedo scusa difesa. Giuseppe, ha segnato ancora il Villarreal, è stato Mourinho. Villarreal 2, Napoli 1, a te.
0: Eh sì, io insisto perché il Bruges è andato vicinissimo al vantaggio e continua ad attaccare, difesa dell'Inter un po' in difficoltà, palla al centro, il tiro proprio è andato a incocciare attraverso e qui praticamente era immobile Pepo Martinez, non poteva farci niente, Bruges pericolosissimo, adesso fischia l'arbitro un fallo in attacco del Bruges, il calcio di punizione in favore dell'Inter, Bruges vicinissimi al vantaggio e si resta però sullo 0-0, minuti 26 e allora è cambiato nuovamente il parziale alla Villarreal, torniamo da Manuel Codignoni.
1: Ed è stato un gran gol quello di Santiago Mourinho, giocatore uruguagio, ha preso palla ai 20 metri servito da Papé Gueye, ha armato il destro e ha messo la palla a incrociare sul secondo palo, sfera che ha fatto letteralmente la barba al palo, nulla ha potuto Milinkovic Savic proteso in tuffo e dire che è un portiere che è quasi 2 metri e dunque ribaltato nel giro di 3 minuti il parziale dalla squadra di casa, Villarreal 2 Napoli 1, Napoli che ha subito evidentemente il contraccolpo del gol regalato, sostanzialmente il gol del pareggio che si è fatto trovare molto scoperto sull'apertura di Gueye e l'inserimento da parte di Santiago Mourinho, giocatore, l'abbiamo detto, uruguaggio con passaporto anche spagnolo, già il secondo gol stagionale.

0: Lui che è arrivato l'anno scorso a Villarreal dall'Alaves, Villarreal che recupera ancora palla a centrocampo con Gerard Moreno, il capitano e anima di questa squadra che arriva fino al limite dell'area di rigore. Per fortuna del Napoli sbaglia, non si capisce con Mika Utazi che aveva attaccato bene lo spazio alla sua sinistra, passaggio troppo profondo nel momento in cui Mika Utazi interrompe lo scatto per non andare in fuorigioco, parte il lancio, lo prende in controtempo, la sfera si spegne dunque direttamente oltre la linea che delimita la fine del campo, pericolo scampato per il Napoli che deve cercare a questo punto di raddrizzare la situazione perché è in grave difficoltà, io credo dal punto di vista soprattutto della lucidità, tanto che Massimiliano Allegri ha buttato la giacca per terra di già e siamo appena al 29esimo minuto del primo tempo e si sta sbracciando per cercare di ricondurre i suoi alla ragione sportivamente parlando, ma perdono ancora palla quelli del Napoli, riparte ancora il Villarreal dalla sinistra con Molei, rollato corto dell'area di rigore, converge, poi rifila forse un calcione a De Bruyne, ma si continua a giocare, tutto regolare, spalle alla porta, Mika Utazi gestisce il pallone al limite dell'area di rigore, la sfera poi in aria ancora per lo stesso Moleiro, fa bene questa volta Politano ad arrivare sul pallone e allontanarlo dall'area di rigore in prima ma non in seconda battuta perché Saliba a recuperare ancora la sfera e ancora lo stesso Moleiro allora a cercare di rimetterla in mezzo, il servizio per Mika Utazi, l'autore del gol del pareggio, sbaglia però Mika Utazi e può ripartire il Napoli con De Bruyne, attenzione perché adesso il Villarreal è leggermente scoperto ma fa buona guardia l'autore del gol del raddoppio Mourinho che strappa la palla dai piedi di Giovane e innesca il nuovo tema offensivo per il sottomarino giallo, 29esimo minuto che volge al termine, Villarreal 2 Napoli 1, torniamo nuovamente a San Siro da Giuseppe Bisantis.
1: Non ti ho interrotto Manuel Codignoni, ovviamente in attesa di conferme, ma è stato assegnato un calcio di rigore al Bruges, clamoroso contropiede di Forbes, il portoghese che se n'è andato dal limite della sua area di rigore, sì l'intervento mi sembra netto nonostante le proteste, intervento falloso da parte di Hakan Çalhanoğlu e calcio di rigore in favore del Bruges, una partita che è decollata prima di questo episodio, il calcio di rigore erano successe altre cose mentre viene anche ammonito Çalhanoğlu per il fallo, credo che ci stia Pepo Martinez ed è proprio Tresoldi sul pallone, maglia numero 7 per Nicolò Tresoldi, finora ha visto pochi palloni, adesso ne ha uno pesantissimo per portare in vantaggio il Bruges a San Siro, 29esimo, Tresoldi contro Pepo Martinez, porta la nostra sinistra, rincorsa spostata a sinistra, tutto sembra pronto, la rincorsa di Tresoldi con il destro, il tiro, gol! Il pallone sembrava altissimo invece sotto l'incrocio dei pali e quindi a questo punto direi battuto in modo esemplare perché nessuno questo rigore lo può parare e segna proprio lui su calcio di rigore Nicolò Tresoldi, Bruges in vantaggio a San Siro quando scocca la mezz'ora, Inter 0 Bruges 1, velocemente che cosa è successo prima del rigore che poi vi andremo ancora a descrivere, c'era stata quella traversa che avete sentito nel precedente collegamento per il Bruges, quindi insomma il campanello d'allarme c'era stato, ma l'Inter aveva reagito al 26esimo, primo ammonito Stilers per un fallo a centrocampo e poi bellissima azione dell'Inter con un tranciante che taglia in due la retroguardia del Bruges, purtroppo dobbiamo dire la palla finisce su Zielinski, gran giocatore ma forse non velocissimo, Zielinski lanciato verso la porta di Sommer si fa recuperare proprio da Stilers che mette in calcio d'angolo e poi sul calcio d'angolo, errore dell'Inter, il portoghese Carlos Forbes se ne va velocissimo dal limite della sua area di rigore e arriva nell'area di rigore avversaria, c'è anche Tresoldi libero ma Forbes fa da solo e addirittura Çalhanoğlu che lo insegue, lo stende, l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore e decisamente il rigore c'era, trasformato da Tresoldi, quindi al 29esimo minuto, adesso siamo al 31esimo, si è sbloccata la partita di San Siro, Inter 0 Bruges ha segnato Tresoldi e torniamo a Villarreal
0: dove il Napoli è pronto a battere un calcio d'angolo, il terzo della sua partita, siamo arrivati al 32esimo del corso del primo tempo, Villarreal 2 Napoli 1, Napoli che era passato in vantaggio con Rachmani all'ottavo, l'1-2 micidiale del Villarreal al 23esimo e al 26esimo con Mika Utazi e Mourinho, la battuta del corner con la traiettoria che sarà ad uscire rispetto ai pali difesi da Luis Junior, la palla che resta lì senza che nessuno la tocca, prova a ripartire addirittura il Villarreal ma fa buonissima guardia in questo caso addirittura De Bruyne che rincorre il giocatore che voleva partire Moleiro e lo ferma, il retropassaggio per Gilmour che taglia nuovamente il campo dalla destra verso la sinistra a cercare Politano che si era spostato da quella parte per battere l'angolo, mantiene il pallone in campo ma non ne mantiene il possesso perché la sfera viene recuperata ancora dal Villarreal che attacca adesso Moreno per

0: Zagna, come Zagna cerca Mica Utazze, palla però per la fortuna del Napoli anche in questo caso troppo arretrata, ma sbaglia malamente anche Badiashile, e allora in prima persona ci pensa Højlund, anzi De Bruyne, a provare a ripartire, trattenuta vistosa, e arriva anche il primo cartellino giallo della partita che viene sventolato ai danni di Mica Utazze, che ha speso bene il giallo secondo me, perché De Bruyne gli stava partendo, stava andando, per carità si era ancora all'altezza del cerchio di centrocampo, ma stava per svilupparsi un 2 contro 2 molto interessante, lo trattiene vistosamente davanti agli occhi di Siebert, direttore di gara, che fischia il fallo e comanda il primo cartellino giallo della partita. Ammonito Mica Utazze, calcio di punizione in favore del Napoli nel cerchio di centrocampo, battuto adesso all'indietro, Villarreal 2 Napoli 1, 34esimo San Siro.
1: Qui ci avviciniamo al 33esimo con il Bruges in vantaggio, ma reazione dell'Inter che c'è stata, e poco fa proprio Çalhanoğlu, l'autore del fallo da rigore, poteva immediatamente riscattarsi, tiro dal limite potentissimo, traversa piena con Sommer battuto sulla ribattuta, ma non era facile, sulla traiettoria Barella ha colpito col ginocchio, non era facile perché il tiro potentissimo era schizzato via, quindi difficilissimo prevedere la traiettoria, l'ha si toccata col ginocchio, pallone che è terminata altissimo sopra traversa, resta però il legno di Hakan Çalhanoğlu, ma adesso è Virgili per il Bruges che attacca dall'altra parte, Virgili, conclusione, non gira, e il pallone che termina al lato, sinistra del portiere Pepo Martinez, e quindi uno spagnolo contro un altro spagnolo, qui il tiro a giro di Virgili ha girato troppo tardi probabilmente, e quindi la palla è terminata al lato, però insidioso in contropiede il Bruges. C'è adesso l'Inter che riparte, ancora il tocco per Lautaro Martinez, Bissek, ora Lautaro Martinez è pressato, prova a liberarsi del suo diretto avversario Mekele, ancora il tocco per Çalhanoğlu per Akanji per Çalhanoğlu, siamo però al limite dell'area di rigore dell'Inter, Çalhanoğlu all'indietro ancora per Pepo Martinez che esce fuori dalla propria area di rigore, il tocco per Zielinski, palla per Akanji, non riesce però l'Inter a smarcare un giocatore nella metà campo avversaria, quindi tiene ancora il pallone all'interno della propria metà campo, il tocco per Zielinski ancora per Pepo Martinez, Inter adesso che prova a ragionare, ma ripeto la reazione c'è stata perché neanche 3 minuti dopo il gol sul rigore di Tressoldi, traversa piena di Çalhanoğlu, seguiamo Di Marco che se ne va sulla sinistra, adesso sì che è sbloccato, il tocco per Thuram che entra nel rigore, ancora Di Marco, basso, pallone che viene deviato, rimane in possesso Di Marco, il tocco per Bastoni per Zielinski lateralmente, tutti nella metà campo del Bruges, il pallone che arriva da Kanji, poi Bissek che cerca Barella e la contrasto, Barella la tiene in campo, a terra Bissek, l'arbitro dice che c'è fallo e non consente il vantaggio all'Inter, ma siamo stati lunghissimi, 35esimo, Inter 0 Bruges 1, torniamo a Villarreal.
0: 35-30 sul cronometro, gioco fermo, ci sarà un calcio d'angolo in favore del Napoli che è sotto per 2-1 all'Estadio della Ceramica, la battuta di Politano, la palla che spiove in area di rigore, il colpo di testa da parte di McTominay, la palla che non inquadra la porta, la insegue poi Rachmani che però commette un fallo in attacco, la palla esce anche e dunque nulla di fatto. Ci sono da raccontare 2 cose però nel periodo non collegato. Il primo è un alto rischio corso dal Napoli su uno stop sbagliato da parte dell'autore del gol che aveva sbloccato la partita, peraltro Rachmani, anche qui più o meno all'altezza del cerchio di centrocampo, gli ruba palla a Mica Utazze che si invola verso la porta, è bravo però Rachmani a rimediare all'errore da se stesso commesso rincorrendolo e togliendogli palla al limite dell'area dei propri 16 metri di fisico, qualche protesta anche da parte dello stesso Mica Utazze che poi non ha esagerato nella protesta essendo già stato ammonito. Sul capovolgimento di fronte dall'altra parte, traversone interessante di Lorenzo per il colpo di testa da parte di McTominay con la palla che è finita fuori di poco, ma poi si era alzata successivamente anche la bandierina del segnalino a segnalare la posizione irregolare da parte dello scozzese, ma squillo Napoli che poi ci ha provato anche con Politano che si è inserito sul settore di destra, ha provato il tiro a incrociare, lo stinco di Romero che è andato a frapporsi alla conclusione, ha messo la palla in angolo e su quel corner abbiamo iniziato il nostro collegamento che terminerà invece con una rimessa dal fondo che verrà operata dal portiere del Villarreal, Luis Junior, perché su questo rilancio da parte di Badiashile nessun giocatore del Napoli è stato in grado di arrivare sulla sfera, e allora ci fermiamo, 37esimo minuto che termina in questo istante, Villarreal 2 Napoli 1, torniamo nuovamente da Giuseppe Bisanti, Inter Bruges.
1: E noi ci stiamo avvicinando al 37esimo. Poco fa la palla era terminata alle spalle di Sommer, gol di Lautaro Martinez, ma pronta la bandierina alta dell'assistente Anders Olav Dahle, anche lui federazione norvegese, come il primo arbitro Roit Saggi, e posizione irregolare che poi era di pochissimo in realtà, tant'è che Saggi ha atteso il conforto del VAR, dove sono gli spagnoli Carlos del Cerro Grande e Cesar Sottogrado. In effetti era leggermente al di là, a un certo punto sembrava quasi che avesse toccato con la mano, perché Sommer era andato letteralmente a vuoto sul colpo di testa di Lautaro Martinez, che però era in fuorigioco. Tutto questo sulla punizione con la quale ci eravamo lasciati nel precedente collegamento, battuta tesa da Çalhanoğlu, la deviazione di testa di Lautaro Martinez, gol, ma l'urlo è rimasto bloccato in gola perché la bandierina era alta e la VAR ha confermato la posizione irregolare del capitano dell'Inter. Adesso il pallone sullo fondo, Brugge in vantaggio sull'Inter, probabilità zero, ricordiamo il gol su calcio di rigore di Niccolò Tresoldi al 29esimo minuto. La rimessa dalla fondo in favore del Brugge, è proprio il portiere Sommer che arriva fino al disco del rigore, nessuno dell'Inter, ecco adesso ci prova Lautaro ad andare in pressing, il tocco è laterale per Mekele, Mekele però non se la sente di affondare, va ancora da Sommer, forse lo mette in difficoltà, sì, Sommer adesso è prestato da Lautaro, è costretto a liberare, riesce però a servire Tresoldi, lo anticipa Akanji, ancora Tresoldi, duello con Akanji che interviene in ritardo, interviene l'arbitro, giallo anche per Akanji, e quindi c'è il terzo ammonito della partita dopo il giocatore del Bruges Spillers, sono stati ammoniti Çalhanoğlu in occasione del fallo da rigore che ha portato il Bruges in vantaggio, e poi adesso ammonito per questo intervento in ritardo di Akanji su Tresoldi, appunto il centrale difensivo svizzero dell'Inter. Calcio di punizione in favore del Bruges, se ne incarica il capitano Van Aken, che va indietro da Mekele, Mekele ancora da Sommer, e si riparte dal portiere, ma insomma tante volte i tifosi dell'Inter hanno visto Sommer alimentare la manovra offensiva della formazione nerazzurra. Adesso gioca con altri nerazzurri Sommer, con quelli del Bruges, perde malamente palla Bistek, può uscire il Bruges, Van Aken però non lancia Virgili, bensì in area di rigore dall'altra parte, la conclusione da parte di Carlos Forbes, l'uomo che si è procurato il calcio di rigore. Qui la decisione di Van Aken ha lasciato perplesso, perché Virgili era tutto libero, avrebbe potuto lanciarlo in profondità sulla sinistra, ha preferito invece lanciare Carlos Forbes, che è entrato in area di rigore contratto all'ultimo minuto da Bastoni, e quindi anzi sì, da Bastoni, confermo, e quindi calcio d'angolo in favore della Brugge, che a questo punto direi di seguire, perché quando si affaccia il Brugge dalle parti di Pepo Martinez è sempre pericoloso, dalla destra porta alla nostra sinistra per questo calcio d'angolo in favore della formazione belga, che è direi a sorpresa in vantaggio qui a San Siro per 1-0. Colpo di testa a liberare, palla che però termina ancora in fallo laterale, ci sarà ancora un fallo laterale, ma vanno davvero a prendersela molto comoda quelli del Bruges, e a questo punto, visto che scocca il 40esimo, direi di lanciare il secondo messaggio pubblicitario.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Minuti 40 a San Siro, Inter 0, Bruges 1, torniamo a Villarreal.
0: Risultato invariato, Villarreal 2, Napoli 1, siamo arrivati al 41esimo minuto nel corso del primo tempo, poco è successo nel periodo non collegato, anche perché c'è stata un'interruzione per un infortunio occorso a Rafa Marina, che deve ancora rientrare in campo, ma attenzione adesso al Villarreal che cerca di sfondare con Moleiro, che poi con il suo consueto movimento dalla sinistra va a convergere, carica il destro ma la palla sbatte sugli stinchi di Gilmour che lo scherma, ma la sfera è ancora nelle disponibilità della squadra di casa, che è avanti per 2-1 dopo aver rimontato la segnatura di Rahmani dopo appena 8 minuti con un 1-2 micidiale Mikautadze, gol regalato dallo scellerato retropassaggio di Politano e Mourinho, e adesso manovra nella propria metà campo con Renato Veiga, l'ex Juve va a scambiare con Pape Gueye, davanti a sé c'è Kevin De Bruyne, il giocatore del Villarreal non sa bene cosa fare con il pallone, può permettersi di giocare un po' con il cronometro, poi arriva lo scarico per Moleiro sul settore di sinistra sotto la nostra postazione, in due su di lui va nuovamente a cercare Gueye, che cerca di incunearsi tra le fila della difesa azzurra andando a servire Saliba, Saliba all'indietro per Comesagna, è buono buono il giro palla del Villarreal e infatti sentite gli applausi dei 25.000 dell'Estadio della Ceramica che gradiscono quello che stanno vedendo. Gerard Moreno lavora bene un pallone complicato all'altezza della linea laterale del campo per servirlo poi all'indietro nella zona di Renato Veiga. Non pressa alto il Napoli, il Villarreal fa possesso cercando spazio per l'imbucata e cercando spazio per un'eventuale, come dire, fuga in avanti che riescono spesso e volentieri al Napoli quando lavora sulle fasce, ma poi i traversoni si infrangono sulla rocciosità del due dei difensori centrali Pau Navarro e Renato Veiga, che spesso e volentieri vanno a fermare i tentativi di testa di McTominay, che spesso riempie l'area di rigore, e Højlund. La palla staziona sempre nella stessa mattonella sotto la nostra postazione e se la palla è ferma ci fermiamo anche noi. 42-35, Villarreal 2 Napoli 1, nuovamente Inter Bruges Milano.
1: Superato il 42esimo, occasione Inter poco fa e anche adesso, anche se è meno grossa, al minuto numero 41 la caparbietà di Lautaro Martinez, pallone in area, lui solo contro due, sembra in svantaggio ma non molla il pallone che viene prima rimpallato, lo recupera ancora, riesce a calciare in posizione di precario equilibrio e la palla va in corner. Sul calcio d'angolo colpo di testa di Akanji, blocca a terra il portiere Sommer, non particolarmente insidioso il colpo di testa, scaturito però dall'azione di Lautaro che aveva portato al calcio d'angolo in favore dell'Inter, che adesso nel conto dei corner è avanti per 3-2, ma è il Bruges che conduce nel punteggio. Errore Inter, ancora l'uscita di Pepo Martinez, questa volta corretta sul pallone, stava per lanciarsi in porta addirittura Sabe su un retropassaggio un po' corto, bravissimo Pepo Martinez a capire la situazione, a lanciarsi basso e a colpire ancora Lautaro che si gira e segna. Gol del pareggio, chiedono però o un fallo o un fuorigioco quelli del Bruges, soprattutto di Di Marco, quindi la partita, il gol eventuale verrà sotto osservazione VAR. In pratica Lautaro ha ottenuto il gol del pareggio subito dopo che l'Inter aveva rischiato, importantissimo trovarlo al 43esimo minuto, ma ci sono le proteste di Sommer soprattutto, o per un fallo di Lautaro Martinez oppure per uno fuorigioco in partenza di Di Marco. C'è il VAR apposta e cercheremo di capire se l'arbitro validerà il gol che, come sentite, viene richiamato da Martinez. Di Marco mi sembra in posizione regolare, anche l'intervento di Lautaro mi sembra in posizione regolare, io credo che sia tutto corretto, il pallone al centro, attenderà l'arbitro la conferma degli addetti al VAR, Carlos del Senno Grande e Cesar Sottogrado, VAR che in pratica è tornato, abbiamo visto anche nelle prime due partite di questa seconda giornata di Champions League, quelle delle 18:45, gol convalidato, in effetti avevamo avuto modo anche noi di rivedere le immagini e non mi sembrava che ci fossero irregolarità né sulla posizione di Di Marco né sull'Autaro Martinez, che proteggendo il pallone ha trovato il gol importantissimo del pari, perché insomma andare negli spogliatoi sotto di uno poteva essere un problema, anche se l'Inter in questa stagione sta un po' abituando i propri tifosi alle grandi rimonte, 0-2 col Napoli, 0-2 con l'Udinese e sotto anche con la Roma e insomma è andata sotto anche col Bruges, e comunque ha pure avuto l'opportunità per raddoppiare, perché prima del gol di Lautaro l'altro Martinez, Pepo, il portiere, con un'uscita bassa aveva anticipato l'intervento di Sabe. Si è tornati in parità a San Siro, mentre adesso l'arbitro assegna un minuto di recupero e il 45esimo, forse ci stava anche qualcosa di più, perché insomma sul rigore c'è stato un po' di proteste, c'è un fallo su Lautaro, una punizione per l'Inter, il primo tempo si chiuderà probabilmente qui. Allora qui mancano 40 secondi, Villarreal era leggermente avanti, sentiamo da Manuel Codignoni la situazione, qui è 1-1.
0: Qui la situazione non è cambiata, il Napoli è sotto per 2-1, 2 minuti di recupero, uno se n'è andato, dunque si giocherà di fatto per altri 60 secondi, nulla praticamente da segnalare nel periodo non collegato, se non che il Napoli sta cercando di riprendere in mano le redini del gioco, una brutta conclusione di De Bruyne dal limite dell'area di rigore, abbastanza ciabattata con la palla che è finita 5-6 metri larga sulla porta difesa dalla Luis Junior, e adesso torniamo in cronaca perché c'è il Napoli che attacca dalla sinistra con Giovane che prova a far fuori Comesagna su di lui, Giovane il traversone sul secondo palo a cercare il colpo di testa di Politano, non esattamente la specialità della casa, infatti viene anticipato da Renato Veiga, prova a ripartire Micautazza che finisce a terra. L'intervento regolare secondo il direttore di gara da parte di Gilmour, e allora ancora Napoli che cercherà di chiudere in attacco evidentemente questa prima frazione di gioco, perché c'è McTominay che è già al limite dell'area di rigore, prova a far filtrare un pallone che viene però fermato da Comesagna, lo tiene in campo Gerard Moreno, classe 1992, il veterano con tanta pertinacia, la sfera poi gestita all'indietro verso Mourinho, l'autore del gol del 2-1, che mette in movimento Saliba, prova a ripartire adesso anche il Villarreal, De Bruyne mette giù Saliba, calcio di punizione in favore appunto del Villarreal, e credo che su questo calcio di punizione, anzi prima ancora di questo calcio di punizione, finisce il primo tempo, Villarreal 2, Napoli 1, questo è il parziale, vantaggio Napoli con Rachmani. Il Villarreal nel giro di 3 minuti al 23esimo e al 26esimo pareggia con Micautazze e va in vantaggio con Mourinho, squadre che si dirigono negli spogliatoi, così come immagino anche a San Siro. Giuseppe?
1: Eh sì, è finita un po' prima, è iniziata un po' dopo, finita un po' prima, il minuto di recupero poi alla fine è diventato un minuto e mezzo perché bisognava battere la punizione per l'Inter sulla quale ci eravamo lasciati, punizione di Marco Barriera, sulla ribattuta Çalhanoğlu che va a incocciare su un giocatore del Bruges, poi ha insistito l'Inter ma a un certo punto l'arbitro Saggi, federazione norvegese, ha mandato le squadre negli spogliatoi. 1-1 alla fine del primo tempo per le reti, calcio di rigore per il Bruges al 29esimo trasformato da tre soldi, il pareggio al 43esimo di Lautaro Martinez, Napoli sotto a Villarreal per 2-1 come ci ha comunicato Manuel Codignoni, quindi ci possiamo fermare per una decina di minuti circa, GR1 breve, trasmissione di servizio e poi nuovamente la Champions League minuto per minuto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, le condizioni di salute di Papa Leone terminato, l'intervento chirurgico è stato portato nella sua stanza. Allora ci aggiorna in diretta Francesca Paltracca. Buonasera Francesca.
6: Buonasera a voi. L'intervento al polmone, come dicevate voi da studio, al quale si è sottoposto Papa Leone nel pomeriggio, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è rientrato nella sua stanza, lo riferisce una nota della sala stampa vaticana. Queste sono le prime informazioni sull'esito dell'operazione per rimuovere il nodulo al polmone, ma ne stiamo attendendo altre probabilmente a minuti. L'intervento è stato eseguito dall'equipe medica di chirurgia toracica coordinata dal professor Stefano Margaritore. Il Papa è arrivato al Gemelli poco prima delle 13, era sorridente e sereno, con lui c'erano i due segretari personali, il prefetto della Casa Pontificia e il medico curante Luigi Carbone. Prevost è stato accolto dai vertici del Policlinico Universitario e dagli applausi della folla. Ricovero e intervento chirurgico sono stati accompagnati dalla preghiera qui al Gemelli, nella Cappella San Giovanni Paolo II. Il cardinale vicario di Roma Valdorreina nel tardo pomeriggio ha presieduto la recita del Rosario per esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma. Prima notte di ricovero dunque per il pontefice, che non si trova nell'appartamento utilizzato dai suoi predecessori Giovanni Paolo II e Francesco perché in ristrutturazione, ma sta trascorrendo la convalescenza sempre al 10° piano del Policlinico. E con Sergio Ciani dal Gemelli, linea allo studio.
5: E torneremo ad aggiornarvi anche nelle prossime edizioni, ed è terminato il Consiglio dei Ministri, via libera al documento programmatico di finanza pubblica e ai disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. È stato approvato anche il decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto, mentre prosegue lo sciopero negli stabilimenti.
7: È protesta a oltranza con presidi fissi degli operai davanti ai cancelli degli stabilimenti dell'ex Ilva per rilanciare le proprie richieste. Garanzie reali sul lavoro, un futuro certo, un piano industriale concreto. No all'unica prospettiva della cassa integrazione. FIM, FIOM e WILM nazionali hanno proclamato altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, sud e nord. Tra le richieste dei sindacati ci sono misure per accompagnare alla pensione lavoratori più vicini ai requisiti, il riconoscimento dei lavori usuranti e incentivi all'uscita volontaria. Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri, questa sera ha definito un decreto Veneto, che si muove su un doppio binario. Da un lato la proroga della cassa integrazione in deroga fino a giugno 2027, estesa anche alle aziende dell'indotto e dell'appalto. Dall'altro una norma pensata per blindare l'area a caldo. L'obiettivo è mantenere gli impianti in modalità di preriscaldato senza produzione, bloccando il rischio di uno spegnimento definitivo, in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci il prossimo 20 ottobre sui ricorsi legati alla sentenza della Corte d'Appello di Milano. Paola Bonanni, GR1.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il nuovo codice della strada. Tra le novità, una riduzione generalizzata delle multe con gli importi arrotondati al ribasso e lo stop agli adeguamenti automatici all'inflazione. Sale inoltre da 68 a 70 anni il limite d'età per guidare camion e autobus con verifiche biennali, stretta anche contro i comportamenti più pericolosi al volante. E siamo alle notizie dall'estero. L'Europa serra i ranghi sull'Ucraina. Zelensky giovedì al vertice dei 27 a Bruxelles, mentre la Polonia rilancia l'allarme per un possibile attacco russo alla NATO. Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev e lavora a una soluzione diplomatica, ma la tregua energetica resta in stallo e nel Mar Nero altri due mercantili sono stati colpiti. Nuovo allarme in Arabia Saudita, forti esplosioni sono state avvertite nella capitale Riyadh nei pressi di un impianto petrolifero della Aramco nell'est del paese. Le autorità hanno segnalato una minaccia aerea poi rientrata e da giorni il territorio è bersaglio degli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran. La cronaca, nuovi sviluppi nel caso Resinovic, sui vestiti della donna trovata morta a Trieste nel 2022, il DNA di uno sconosciuto. Le perizie rivelano anche un contatto con gli indumenti del marito, unico indagato per omicidio.
8: Potrebbe esserci una svolta nel caso Resinovic. È stata ritirata la perizia dagli avvocati di Sebastiano Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua e gli esiti, secondo quanto riferito dai legali, attestano che sul cordino trovato al collo della vittima ci sarebbe unicamente il DNA di Liliana, da escludere con certezza quello del marito. Inoltre una parte delle conclusioni stabilisce che su due prelievi ci sono tracce di DNA maschile che appartengono con forte probabilità allo stesso ignoto cosiddetto X. Queste sono su due reperti, i jeans e il sacco nero. I legali si riservano del tempo per approfondire la perizia composta da 350 pagine anche con l'aiuto dei loro consulenti scientifici. Il prossimo 30 ottobre ci sarà l'udienza relativa all'esame dei periti. Intanto arriva il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile che assiste Sergio Resinovic, fratello della vittima. Questa perizia ci dice che Lilly è stata uccisa e quindi qualcuno ce l'ha portata all'ex OPP, perché addosso non ha nulla del sito dove fu trovato il cadavere. Trieste, Giampiero Marrazzo, GR1.
5: Il meteo, l'anticiclone sull'Italia garantirà cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord e tempo stabile ovunque, nonostante una residua instabilità e forti venti settentrionali al sud. Le temperature massime risulteranno in generale aumento, con punte fino a 24-25 gradi durante le ore centrali della giornata. Ottobrata e sole fino a sabato, poi domenica cambia tutto. In arrivo una forte perturbazione che porterà piogge diffuse al nord e sulla Toscana. Il cinema in chiusura, ha preso il via ufficialmente la 21esima festa del cinema di Roma. All'Auditorium Parco della Musica ha inaugurato il red carpet con l'atteso film d'apertura di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove. È arrivata anche Susan Sarandon, che ha incontrato la stampa e anche il leader dell'opposizione Schlein e Conte. Nei prossimi giorni i riflettori puntati sulle star internazionali, da Javier Bardem a Julia Moore. Sono le 21.55 minuti, la linea torna al calcio, il prossimo GR1 è alle 23.
1: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e da Gioele Campagna, che garantisce la parte tecnica. Siamo nell'intervallo della partita valida per la seconda giornata del girone di Champions League, squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Inter 1, Bruges 1. Vantaggio del Bruges su calcio di rigore, fallo di Çalhanoğlu su Carlos Fortes, rigore trasformato da tre soldi al 29esimo al 43esimo, ha pareggiato Lautaro Martinez. In contemporanea si sta giocando lo stadio della Ceramica, Villarreal Napoli. Per noi Manuel Codignoni, aggiornamento e linea allo studio.
0: È un'opera da tre soldi e quattro legni, quella che vi stiamo raccontando a due voci io e Giuseppe Visantis. Tre soldi ha segnato a San Siro, due legni sono stati colpiti a San Siro e altri due legni sono stati colpiti anche qua, ma il risultato è diverso perché il Villarreal conduce al termine dei primi 45 minuti per 2-1 sul Napoli. Napoli che era passato in vantaggio con il gol in mischia di Rachmani dopo appena 8 minuti e tutto faceva presagire ad una partita tranquilla per gli azzurri di Allegri, ma al 23esimo uno sciagurato retropassaggio di Politano, troppo lento e morbido per Milinkovic-Savic, ha dato la possibilità a Mikautadze di rubare palla e di segnare il gol del momentaneo 1-1 e tre minuti dopo da fuori la gran botta di Mourinho, omonimo di José Mourinho, ma lui si chiama Santiago ed è uruguagio, ha fissato il risultato sul 2-1. Squadre ancora negli spogliatoi, Napoli che deve rincorrere Roma.
9: E allora torniamo in studio alle 21:57 minuti, abbiamo il tempo di dirvi quello che sta succedendo sugli altri campi. Partiamo dall'Emirates di Londra, dove Arsenal e Lille sono sullo 0-0 al termine del primo tempo. È finito il primo tempo anche a Madrid fra l'Atletico e Manchester United, in vantaggio gli spagnoli padroni di casa con la rete di Barrios al primo minuto. Poi c'è un gol annullato ancora all'Atletico Madrid, il gol del possibile 2-0 annullato dal VAR per un fallo di mano dell'autore, l'americano Johnny Cardoso. E poi in Turchia Galatasaray e Barcellona sull'1-1, Galatasaray in vantaggio con una rete del russo Betrakov al 28esimo, poi il pareggio di Cancelo al 43esimo. Lipsia e PSV Eindhoven sono sullo 0-0 al termine del primo tempo, risultato un po' a sorpresa quello che vede in vantaggio i norvegesi del Viking sul Bayern per 2-0, le reti dell'australiano Stenses al secondo minuto, poi il raddoppio al 38esimo di Christiansen. Come abbiamo sentito di Inter Bruges e Villarreal Napoli, le gare che vi stiamo raccontando in diretta con i nostri radiocronisti, e poi ci sono le gare che sono andate in scena nel pomeriggio: la vittoria dello Sporting di Lisbona in casa dell'Anso per 2-0 e poi la vittoria del Sabah di Baku in Azerbaigian contro lo Slavia Praga, squadra della Repubblica Ceca, vittoria del Baku per 2-0. Abbiamo il tempo di fare un paio di commenti un po' più approfonditi su questi primi tempi che abbiamo seguito. Partiamo da San Siro per Inter Bruges con Giuseppe Bisantis. La prima notazione che ti porta all'attenzione, Giuseppe, è la rete di tre soldi, che è l'oggetto del desiderio un po' conteso da Mancini per la nazionale italiana e da Klopp per quella tedesca.
1: Ma guarda, gol e traversa, pochi palloni toccati, ma è
9: un gran calcio di rigore da quello che abbiamo visto, Giuseppe, una grande esecuzione.
1: Tra l'altro l'ha piazzato con freddezza, stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, mi sembrava quasi da come era partito che andasse in curva, poi invece la palla è andata sotto l'incrocio e lì nessun portiere può prenderla. E beh, capisco che Roberto Mancini e Jürgen Klopp se lo stiano contendendo, lui però finora gioca nell'Under 21 tedesca, è il bomber dell'Under 21 tedesca, fino all'Under 21, fino a che non fa presenze in nazionale maggiore è ancora azzurrabile, però lui da ragazzo devo dire molto serio, sta dicendo ho iniziato un lavoro con l'Under 21, voglio concluderlo con gli europei, fino al prossimo mese di giugno, luglio, quando ci saranno gli europei Under 21, tre soldi sarà con la Germania, poi vedremo se le diplomazie hanno avuto ragione. Però ha preso una traversa sullo 0-0, ha segnato un gran rigore, poi l'Inter l'ha rimessa in piedi e fortunatamente, perché l'Inter aveva iniziato pressando un po' il Bruges che sembrava un po' traballante, poi il Bruges ha preso coraggio soprattutto con l'esterno portoghese Carlos Fons, che si è procurato il fallo da rigore partendo palla al piede dal limite della sua area di rigore, entrando in aria, steso da Çalhanoğlu che si è preso il giallo, il rigore, poi l'Inter ha subito reagito, traversa di Çalhanoğlu e poi nel finale il gol di Lautaro, che può essere importantissimo anche per il morale, perché andare negli spogliatoi sotto di 1-0, tenuto conto che l'Inter in Champions League non ha gli stessi risultati del campionato, perché alla prima ha perso con Real Madrid, ci può stare, ma è la terza sconfitta consecutiva in Champions, perché l'anno scorso fu eliminato, come ricorderete, dal Bodø/Glimt, perdendo sia in Norvegia che a San Siro. Quindi insomma l'incubo Champions, questo gol di Lautaro potrebbe rimettere le cose a posto, ma attenzione, il Bruges non è una squadra di sprovveduti, è una squadra che parte bene in velocità e ogni volta che arriva verso l'area di rigore crea problemi. quindi prima del gol di Lautaro, un'incursione di Sabbe con ottima uscita bassa del portiere Pepo Martinez. Adesso in campo ci sono solo le riserve, quindi ancora qualche minuto prima un Inter Bruges comunque molto piacevole il primo tempo. Massimiliano, grazie.
9: Sentiamo com'era la situazione a Villarreal allo stadio della Ceramica e un commento sul primo tempo che vede sotto il Napoli per 2-1. Manuel Codignoni.
0: Allora, curiosamente in campo c'è solamente il Napoli, ma da almeno un paio di minuti, ecco, solo adesso rientrano in campo i giocatori della squadra di casa che conducono per 2-1 al termine del primo tempo. Dunque fra poco ricomincerà la partita e per cui cercheremo di essere telegrafici sul commento. Secondo me il commento si esplicita in quell'errore di Politano che regala il gol dell'1-1, perché da lì la partita è cambiata. Il Napoli, non dico che fosse in controllo, ma il Napoli anche dal punto di vista mentale e dell'intensità la partita la stava facendo, aveva segnato con Rachmani e aveva avuto anche delle altre occasioni. Da lì in poi, dal 23esimo, la partita si è stappata, c'è stato l'1-2 micidiale da parte del Villarreal che poi ha avuto anche altre occasioni, così come altre occasioni le ha avute il Napoli. È importante un reset dal punto di vista, io credo, soprattutto mentale e agonistico del Napoli per cercare di raddrizzare una partita assolutamente alla portata. La partita sta per ricominciare, il nuovo calcio d'inizio lo batterà il Napoli, per cui a te la linea, Massimiliano.
9: E ricordiamo che domani tocca alle altre due squadre italiane impegnate in Champions League. Alle 18.45 il Como a Rotterdam con il Feyenoord, campo caldissimo. Altrettanto caldo sarà l'Olimpico alle 21 per Roma-Real Madrid. Il Real Madrid di José Mourinho che torna nella capitale, sarà una partita piena di emozioni per tanti motivi. Intanto però concentriamoci sulle gare che stiamo seguendo stasera. Inter-Bruce con Giuseppe Bisantis e Villarreal-Napoli con Manuel Codignoni. Linea San Siro, Bisantis.
1: E allora è rientrato in campo il Bruges che adesso, seguito dal preparatore atletico, sta effettuando degli esercizi fisici. Ancora non l'Inter, però è molto probabile che i giocatori siano lì nel sottopasso per accogliere il boato di San Siro, anche questa sera aggredito con foltissima rappresentanza dei tifosi belgi che occupano per intero il terzo anello alla nostra destra. Rientra anche l'Inter, non mi sembra che ci saranno sostituzioni nell'intervallo, forse da quello che abbiamo sentito a Villarreal sono un po' più avanti. Sentiamo da Manuel Codignoni.
0: Eh sì Giuseppe, questa volta l'anticipo di Villarreal sarà un po' più pronunciato perché si gioca già da 50 secondi la ripresa, parziale invariato e invariate anche le formazioni, nessun cambio per ambedue le compagini nell'intervallo, con i tecnici che evidentemente aspetteranno il quarto d'ora della ripresa, così come si confà nel calcio moderno a quelle che sono le nuove consuetudini per effettuare dei cambiamenti allo scacchiere tattico e a quello che riguarda l'organico umano. Napoli che gestisce il pallone con Di Lorenzo sotto la nostra postazione all'altezza dell'intersezione delle linee, palla lunga per Højlund che però incespica sul pallone, anche perché ben contratto in questo caso da Paunovaro. Il retropassaggio di Renato Veiga, l'ex Juve, verso Luis Junior, che tra l'altro è il portiere di riserva del Villarreal, l'abbiamo detto in apertura ma lo ricordiamo, il portiere titolare è Peter Gulacsi, che però questa sera non è della partita, l'ungherese classe 1990, un veterano, perché questa mattina c'è stata una rapina a mano armata a casa sua dove era presente con la moglie e i figli, sotto shock comprensibilmente non se l'è sentita di giocare. Se la sente riaffondare i colpi invece in questo caso Di Lorenzo, che poi va indietro da De Bruyne, siamo al limite dell'area di rigore, Gilmour potrebbe anche andare alla conclusione, sceglie invece il servizio per Højlund, l'uscita proprio dello stesso Luis Junior che poi resta a terra anche Højlund, scontro tra i due, ha avuto la peggio ovviamente il portiere che ci ha messo la faccia contro il piede di Højlund. E allora 1 minuto e 55 sul cronometro, Villarreal 2 Napoli 1, gioco fermo a Villarreal. E allora torniamo nuovamente a Milano per sapere se la partita è iniziata a San Siro. Giuseppe.
1: Sì, da poco meno di un minuto, quindi un minuto abbondante di vantaggio di Villarreal rispetto al campo di Milano. Questo è importante ovviamente per quando ci sarà la chiusura, con le partite alle 21 si arriva un po' a ridosso della fine della puntata di Zona Cesarini, anche se c'è da dire che con i ridotti interventi VAR, con il gioco più fluido che stiamo vedendo in questa stagione, non stiamo più assistendo a quei recuperi fiume che arrivavano a 7-8 minuti. Poi chiaro, in una partita può succedere di tutto, qui è stato un minuto di recupero nel primo tempo, un minuto anche a Villarreal. Confermiamo che non ci sono state sostituzioni e quindi si riparte dall'1-1. Inter che in questo secondo tempo attacca da sinistra a destra, da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa tradizionale, maglia strisce verticali nero azzurre, calzoncini, calzatori neri, numeri in giallo. Chivo in campo con Pepo Martinez in porta, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Di Marco a centrocampo, Lautaro Martinez e Thuram davanti, tutto bianco con Borja Cordin neri, il Bruges che è guidato dal tecnico croato Ivan Leko. Sommer in porta, Sab, Spillers, Michele Seis in difesa, Carlos Forbes, Ventlesen, Poz, Van Aken e Virgilia al centrocampo. Tre soldi e l'unica punta, maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni rossi per l'arbitro e i suoi collaboratori, federazione norvegese, Roit Saggi primo arbitro, Anders Olaf Dale, Ole Andreas Aukasen, i guardialine Sigurd Krimstad, il quarto ufficiale, mentre sono spagnoli gli addetti al VAR che sono intervenuti per confermare il rigore per il Bruges, per confermare il gol di Lautaro Martinez. Si tratta di Carlos del Cerro Grande e Cesar Sottogrado. A proposito di gradi, siamo scesi a 13 qui a San Siro, temperatura comunque ancora gradevole, lo stadio è gremito, molti rappresentanti del Bruges, gli ammoniti sono tre, uno nel Bruges e si tratta del difensore centrale Spillers e due sono nell'Inter, Çalhanoğlu in occasione del fallo da rigore e poi Akanji per un'entrata in ritardo su tre soldi. 1-1 tra Inter e Bruges, tutto da seguire questo secondo tempo perché l'Inter dopo la sconfitta all'esordio con Real Madrid vuole conquistare i primi tre punti, anche il Bruges ha perso con la Aston Villa, ma insomma ci ha preso gusto, ha messo in difficoltà l'Inter nel corso del primo tempo, ha meritato ampiamente di uscire nel primo tempo almeno con un punto, ma nel secondo potremmo vedere tutta un'altra partita. 3 minuti, Inter 1, Bruges 1, torniamo a Villarreal.
0: Dove si gioca a tutto campo, occasione per il Napoli con la discesa di Politano che però non è riuscito ad andare al tiro, il tiro invece lo ha fatto Moleiro dall'altra parte sul capovolgimento di fronte letteralmente con la palla che però non ha inquadrato la porta. C'era stato in precedenza anche un tentativo da parte di Saliba che si è ben coordinato in area di rigore, esteticamente apprezzabile il suo gesto, la palla è però finita lontanissima dalla porta difesa da Milinkovic-Savic. Papé Gueye adesso il metronomo di centrocampo del Villarreal, domestica la palla all'altezza del cerchio di centrocampo, si gioca da 5 minuti e 5 secondi, Villarreal 2, Napoli 1, ancora il sottomarino giallo che porta il pallone in avanti con la sponda di Gerard Moreno che va all'indietro verso Saliba, il cambio di gioco azzeccato verso la destra a cercare Mourinho che va a sfidare sulla velocità Jovan, le giravolte da parte dell'autore del gol del 2-1, dunque dell'autore del gol decisivo fino a questo momento, che va a guadagnare anche una rimessa laterale all'altezza del limite dell'area di rigore, battuta all'indietro verso Gueye con De Bruyne che quasi intercetta la traiettoria ma non ci arriva, la sfera di ritorno ancora per lo stesso Gueye, dopo il tocco di Moleiro lo mette giù Badiashile, calcio di punizione in favore del Villarreal, l'arbitro mette mani al taschino, poi dopo ci ripensa all'ultimo momento e sceglie di non ammonire il difensore del Napoli andandolo a graziare tra le proteste peraltro dei giocatori del Villarreal che invece chiedevano il cartellino giallo per il francese classe 2001. Calcio di punizione per il Villarreal più o meno all'altezza dello spigolo basso dell'area di rigore, ma siamo lunghi, per cui ci fermiamo. 6-0-5 sul cronometro della ripresa, Villarreal 2, Napoli 1, torniamo nuovamente a Milano.
1: Quasi 5 qui nel secondo tempo, 1-1, ma non si gioca e a terra il difensore centrale del Bruges, Michele, un contatto con Diouf, una gomitata credo involontaria ma non mi sembrava neanche troppo forte, Michele è rimasto a terra, l'Inter è ripartita, tiro di Thuram alto sopra la traversa, adesso vediamo se è entrato lo staff medico del Bruges, se l'arbitro accerterà che in effetti il colpo al volto di Michele è tale da i soccorsi, oppure se come da nuove disposizioni il difensore centrale dovrà stare a bordo campo per un minuto. Non mi sembra che si possa alzare, io ho avuto modo di rivedere l'azione ma non mi sembrava una gomitata tremenda nel tentativo di vincolarsi, forse l'ha sfiorato però probabilmente un problema al setto nasale, oppure si è scontrato con la spalla Michele, però rimane a terra, non si riprende, i fischi che sentite sono questi, noi privilegiamo il gioco e dove si gioca, qui non si sta giocando, 1-1 tra l'Inter e il Bruges e torniamo a Villarreal.
0: Dove il Napoli ha corso un grosso rischio pochi istanti fa, il risultato è sempre lo stesso, Villarreal 2, Napoli 1, mischia clamorosa all'interno dell'area di rigore della squadra di Massimiliano Allegri con Pau Navarro che da mezzo metro dalla linea di porta non è riuscito a spingere il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic che era comunque lì sulla traiettoria a fare muro, quasi rugbisticamente avrebbe forse toccato il pallone ma comunque Pau Navarro non ce l'ha fatta. Siamo adesso all'altra parte con una rimessa laterale nella propria metà campo in favore del Villarreal, con il Napoli che aveva cercato la discesa sul settore di sinistra con Jovane, rimessa laterale abbastanza inguardabile di Moleiro a cui scivola il pallone dalle mani e la palla non entra praticamente in campo e dunque controfallo, così si chiama. De Bruyne riceve il pallone, spalle alla porta, poi Højlund prova a sfuggire alla guardia di Pau Navarro e Renato Vega che gli tolgono il pallone, Gueye allora cerca la verticale per l'inserimento di Mica Utazzi a destra, lo trova davanti a Lucio Badiashile, converge, poi lo scambio con Saliba, nel frattempo però il Napoli si è andato a riposizionare, dunque adesso il Villarreal rallenta. Tra gli applausi comunque dei 25.000 dell'estadio della Ceramica, che li sentite in sottofondo, cari amici radioascoltatori, apprezzano quello che sta succedendo. Ci hanno messo qualche minuto in più anche gli spettatori spagnoli a riprendere la posizione, si sono attardati evidentemente al bar, è una serata anche calda e dunque diciamo una bibita fresca, una cerveza come la chiamano da queste parti, una cagna, ci stava assolutamente bene. Adesso sono tornati tutti quanti al loro posto per seguire questa azione ancora di Mica Utazzi in area di rigore. Moleiro cerca lo scavetto per l'inserimento di Gerard Moreno, ma viene murato dalla difesa del Napoli, ancora il tentativo di fuori da parte di Comesaña. Insomma, è un Villarreal che quando decide di attaccare fa paura, ma il Napoli deve insistere, ripeto, sulle fasce, perché è lì che difensivamente parlando il sottomarino giallo è più debole. 8:50, Villarreal 2, Napoli 1, nuovamente Milano.
1: Qui ci avviciniamo all'ottavo, si è ripreso a giocare, sempre 1-1 tra Inter e Bruce, ma il Bruce è momentaneamente in 10 uomini perché Michele si è alzato intontito, aiutato da medico e massaggiatore, incoraggiato da tre soldi. È importante che, ecco, lo rientro solo adesso, è importante che tu ci sia, sembra aver detto tre soldi, mentre il tecnico croato del Bruce, Ivan Leko, aveva già mandato a scaldare un giocatore, è rimasto a bordo campo anche oltre il minuto, ma se ne sono persi almeno due per l'infortunio al centrale Michele, e poi è rimasto quindi a bordo campo. Adesso l'Inter batte il primo angolo del secondo tempo, il quarto complessivo per i nerazzurri, due battuti dal Bruges, palla in aria, colpo di testa, si coordina e va a colpire di testa portandosi in proiezione offensiva a Kanji, ma il colpo di testa è abbastanza debole e Sommer con il suo senso del piazzamento va a bloccare. Adesso è Van Aken per il Bruges che sbaglia l'apertura, regala palla a Di Marco, ancora Thuram prova a divincolarsi, forse trascina a terra un giocatore, fischia l'arbitro, fischia il tifoso dell'Inter, non d'accordo con questa decisione del fischietto norvegese, abbastanza perplesso anche lì vicino Christian Kivu per questo calcio di punizione assegnato a centrocampo alla Bruges. Cominciano a scaldarsi comunque giocatori della panchina dell'Inter, ribadiamo, a parte due portieri di Gennaro e Provedel, ci sono Alexander Stankovic, poi su divincolarsi, forse trascina a terra un giocatore, fischia l'arbitro, fischia il tifoso dell'Inter, non d'accordo con questa decisione del fischietto norvegese, abbastanza perplesso anche lì vicino Christian Kivu per questo calcio di punizione assegnato a centrocampo alla Bruges. Cominciano a scaldarsi comunque giocatori della panchina dell'Inter, ribadiamo, a parte due portieri di Gennaro e Provedel, ci sono Alexander Stankovic, poi Sucic, Luis Enrique, Bonini, Chitarian,

0: Pallone che viene controllato dalla formazione ospite, tre soldi questa volta, anticipato di netto da Akanji, ancora Inter, Di Marco tiene in campo un pallone non facile, rinviene su di lui Sabbe e gliela mette in fallo laterale, rimessa con le mani a favore dell'Inter con Kivu che esce dalla sua area tecnica per invitare i giocatori ad attaccare in questo momento in cui il Bruce appare abbastanza propenso a perdere tempo e a portarsi a casa quello che sarebbe un punto preziosissimo in casa, insomma, di una delle grandi del calcio europeo e mondiale come l'Inter. Eccolo Di Marco, la chiusura da parte del Bruges, prova a risalire il Bruges, Virgili però pasticcia un po', spazza via, rimpallo, Lautaro, il tiro, salva, salva ancora la conclusione per due volte, la parata da parte di Sommer, questo era quasi più di un rigore. Lautaro solo davanti a Sommer, grande risposta di Sommer, ma non è finita perché insiste l'Inter, il pallone messo al centro, allontana in fallo laterale e quindi occasionissima Inter con la difesa del Bruges che si era fatta infilzare centralmente su un pallone che era in possesso di Virgili, perso e andato l'Inter, Lautaro praticamente un rigore, è andato a piazzarlo, ma è stata grande risposta di piede da parte di Sommer. Si chiama ancora Di Marco che entra in aria, adesso preme l'Inter così come indicato dal tecnico Christian Kivu, due giocatori a terra, vediamo se l'arbitro ferma il gioco, sì, perché c'è uno dell'Inter e uno del Bruges, situazione abbastanza calda adesso in campo, undicesimo, Inter 1, Bruges 1, torniamo a Villarreal.
1: Risultato invariato, Villarreal 2, Napoli 1, nel periodo non collegato ancora Villarreal, iniziativa bellissima da parte di Moleiro che si è lanciato se stesso in area di rigore andando a superare con uno scavetto praticamente Rafa Marin e andandogli alle spalle, palla poi in mezzo a cercare l'inserimento di Mika Utadze, tocco decisivo di Badiashile che ha messo la sfera in corner. Sulla ripartenza dopo il corner ci ha provato Politano che però si è trovato praticamente da solo lì a sinistra e a destra, scusate, e ha dovuto dunque interrompere la loro corsa, adesso la propria corsa. Adesso c'è Højlund che lavora un pallone al centrocampo, lo scambio con Politano, arriva a dare una mano anche McTominay, messo giù in maniera regolare secondo il direttore di gara, e allora può ripartire dal settore di sinistra ancora il Villarreal con Saliba che riceve addosso a De Bruyne, si stacca quasi fosse un blocco cestistico dal belga e poi appoggia la sfera nella zona di Moleiro, palla all'indietro nuovamente per Romero, adesso palleggia con pazienza il Villarreal, conscio del fatto che può permettersi anche di giocare un po' con il cronometro visto che è in vantaggio e visto che il Napoli non sembra in questo momento avere la possibilità di spingere in avanti, tanto che prepara due cambi Massimiliano Allegri, sono pronti ad entrare sul terreno di gioco Neres e Lang, ma prima c'è da seguire questo lancio in avanti del Villarreal, cioè che vede però Di Lorenzo in anticipo su Gerard Moreno e allontanare la palla dalla propria metà campo in prima ma non in seconda battuta perché la sfera viene recuperata ancora dal sottomarino giallo che va poi con Mourinho a servire ancora lo stesso Gerard Moreno che va a convergere, limite dell'area di rigore, lo scambio con Gueye che cerca lo spazio per la conclusione, non lo trova, allora all'indietro va da Pau Navarro, il giro palla che vede la palla arrivare ancora sui piedi dello stesso Gueye, si appoggia a Saliba, spigolo basso dell'area di rigore davanti a Lucia Di Lorenzo, retropassaggio all'indietro, Gueye prova a cambiare gioco, a cercare dall'altra parte l'inserimento di Romero, anticipato di testa da Politano, poi c'è McTominay che fa correre lo stesso Politano, attenzione al possibile break del Napoli, la chiusura però da parte di Romero ferma l'azione del 21 del Napoli, rimessa laterale a centrocampo in favore della squadra di Massimiliano Allegri che prepara un triplo cambio perché interrà in campo anche Spinazzola, ma il tutto avverrà fra qualche minuto. 14:30, Villarreal 2, Napoli 1. Non si sblocca nuovamente in questo secondo tempo la partita dello Stereo della Ceramica. Torniamo allora a Milano da Giuseppe Bisantis.
0: Sono 13 minuti e mezzo e pensate, da quando ha dato la linea a Codignoni a Villarreal non si è giocato. Infortunio, e sembra grave perché sta uscendo a braccia, per il difensore centrale Spillers del Bruges, che tra l'altro è l'unico ammonito del Bruges, nello scontro con Di Marco. I due sono finiti a terra, Di Marco si è rialzato praticamente subito, Spillers è rimasto a terra. Insomma, avevo detto in qualche intervento fa che ormai i recuperi erano tornati normali, non erano lunghi, presumo che invece in questo secondo tempo ci sarà un corposo recupero perché si è giocato poco per questi infortuni, ma a quanto pare quello di Spillers non è un infortunio cercato per far perdere tempo perché il centrale addirittura sta uscendo a braccia e sono pronti due giocatori del Bruges a entrare in campo ma momentaneamente in 10. Io vedo il coreano Han Beom Lee con la maglia numero 3 e poi il francese Le Maréchal, che stanno per entrare in campo. E quindi Inter che può approfittare di un momento di superiorità numerica. Poco fa c'è anche Di Marco a bordo campo, in effetti mi fa notare

0: Gioele Campagna, e quindi in questo momento sportivamente c'è parità numerica, anche se Di Marco però si sbraccia per dire all'arbitro: beh, a questo punto devo rientrare, il minuto è bello che è passato, però c'è l'Inter in avanti. Poi vi racconteremo ancora di quella clamorosa occasione di Lautaro, che ci prova ancora, la spazza via il Bruges. In pratica Lautaro era riuscito a presentarsi solo davanti all'ex compagno Sommer. Io ho detto: attenzione, ancora Inter va in aria, Zielinski, ma adesso l'Inter sta premendo magari in modo disordinato, ma il Bruce attaccato va in difficoltà. Ancora è rientrato Di Marco, adesso sì che c'è la superiorità, ed è proprio lui che calcia al volo e la mette alta sopra la traversa. Appena rientrato in campo, palla sul suo sinistro, l'ha colpita però di piatto, forse perché è arrivata troppo sotto, palla alta sopra la traversa, lo ricambi. Il numero 3 è andato a prendere il posto appunto di Steelers, il giocatore infortunato, mentre il numero 80, Le Maréchal francese, va a prendere il posto di Vetlesen, giocatore norvegese. E quindi questi sono i cambi operati dal tecnico croato del Bruges, esattamente Ivan Leko. Due cambi nel Bruges, ancora nessuno nell'Inter. Velocemente torno all'azione clamorosa di Lautaro Martinez, che si trova tutto solo davanti al portiere sopra. Io ho detto più di un rigore, in effetti sì, perché può anche fare la finta, e in effetti lui fa la finta e mette a sedere Sommer. A quel punto la porta è spalancata, il portiere è a terra, cerca di infilarlo a raso terra, e Sommer con un riflesso, con il piede sinistro, riesce a respingere. Occasione colossale fallita da Lautaro Martinez. Si resta sull'1-1, adesso nuovamente 11 contro 11 con due novità in campo nella formazione belga, ma c'è ancora Thuram. Chiedo di pazientare a Manuel Codignoni e ai tantissimi tifosi del Napoli all'ascolto, perché c'è un'azione del Bruges, fallo in attacco dell'Inter, punizione Bruges, fischi dei tifosi interisti, 16:30, Inter 1 Bruges 1 Villarreal.
1: A Villarreal di fatto non si è giocato, Giuseppe, per cui i tifosi del Napoli non si sono persi praticamente niente. L'unica cosa da segnalare è stato un fallo a centrocampo da parte di De Bruyne, che ha portato all'ammonizione del giocatore con la maglia numero 11 del Napoli, e poi i cambi. Tre cambi per quello che riguarda il Napoli: sono usciti Jovan, evanescente, Politano e McTominay, al loro posto sono entrati Lang, David Neres e Spinazzola. Non si gioca ancora, perché dovrebbero esserci due cambi per quello che riguarda il Villarreal, solo che è da...
0: Nuovamente avanti il Bruges, ed è ancora lui, tre soldi, pasticcio difensivo dell'Inter, e il Bruges si riporta avanti al 17° minuto. Ancora Nicolò Tresoldi sotto i tifosi belgi, ma l'Inter ha fatto un pasticcio clamoroso. In pratica Tresoldi si è trovato a porta vuota con Pepo Martinez fuori dai pali e ha segnato il gol del nuovo vantaggio. Insomma, sono in tanti a seguire questo Nicolò Tresoldi, e insomma assolutamente stanno vedendo un giocatore importante. Un mezzo pasticcio dell'Inter, ancora è entrato nell'azione il portoghese Carlos Forbes, altro giocatore molto molto interessante, e a porta vuota Tresoldi ha riportato in vantaggio il Bruges. Pasticcio a Kanji Pepo Martinez. Inter 1 Bruges 2, nuovo vantaggio del Bruges proprio quando l'Inter stava forzando ed era vicinissima al vantaggio. Siamo 2-1 Bruges, torniamo a Villarreal.
1: Allora, Villarreal sta succedendo un po' di tutto. Nel periodo non collegato, la battuta del calcio di punizione susseguente al cartellino giallo per De Bruyne, e Papé Sarr ha mandato la palla direttamente sopra la traversa. Poi è successo che non sono ancora entrati in campo Louassey e Freeman, però io ho visto distintamente uscire un calciatore del Villarreal. Quindi in questo momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gioca in doppia inferiorità numerica il Villarreal, perché ci sono molti pochi giocatori in campo, e infatti i fischi che sentite da parte del pubblico sono per questo motivo. Prova ad approfittarne il Napoli con il traversone per Di Lorenzo in area di rigore, arriva poi a rimorchio anche Rafa Marin, che cerca di rimettere il pallone in mezzo, e la situazione che si sta verificando è praticamente surreale, perché adesso voglio ricontare i giocatori del Villarreal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono in 9, 9 contro 11, sono usciti due calciatori ma non sono ancora entrati Freeman e Olivasei. Rumoreggia il pubblico dello Stadio della Ceramica, e solo in questo momento viene concessa la possibilità ai due giocatori di entrare in campo. Signore e signori, per un paio di minuti buoni il Villarreal ha giocato in 9 contro 11, e francamente non siamo in grado di dirvi per quale motivo. Ad ogni modo, 20:33 sul cronometro, succede anche questo in Champions League. Villarreal 2 Napoli 1, torniamo nuovamente a San Siro.
0: E qui succede che l'Inter prova a fare la partita, a portarsi in vantaggio, e il Bruges ne approfitta ancora con Nicolò Tresoldi su un pallone sulla tre quarti. È uscito Pepo Martinez ampiamente fuori dall'area di rigore, non si è capito con Akanji, ma bravo a crederci Carlos Forbes, che è riuscito a prendere palla a tutti e due, a servire Tresoldi a porta vuota. Tresoldi ha fatto un gol facile facile, bravo a crederci, a seguire l'azione, a mettere il pallone in porta, e quindi ancora Niccolò Tresoldi, insomma protagonista di serata quando siamo arrivati al 20° minuto. Quindi Bruges nuovamente avanti sull'Inter, Inter 1 Bruges 2, per noi pubblicità.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
0: C'è il Bruges in avanti, Bruges adesso galvanizzato dal nuovo vantaggio. Niccolò Tresoldi, ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato nell'intervallo, è un giocatore di 22 anni, compiuti ad agosto. Oggi il papà Emanuele, anche lui ex calciatore, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto: lui è italiano, italianissimo, però insomma deve anche ringraziare la Germania dove è cresciuto. Attenzione, ancora Bruges pericoloso con Virgili, che poi però prova un tiro che incoccia in Akanji quando forse avrebbe potuto servire lo stesso Niccolò Tresoldi, e quindi anche senso di riconoscenza di Tresoldi verso il paese dove si è trasferito quando era bambino per motivi di lavoro della mamma. E quindi insomma Niccolò Tresoldi protagonista, un gol sul rigore, un gol di rapina, una traversa nel primo tempo, ancora lancio però per un altro giocatore interessantissimo che è questo portoghese Carlos Forbes, che è entrato in tutti e due i gol del Bruges, il primo procurando il calcio di rigore dopo una cost to cost di 70 metri e poi fornendo il pallone per il raddoppio. Attenzione cambi, vediamo che nell'Inter escono con entrano con la maglia numero 8 Sucic e con la maglia numero 94 più Esposito, e a lasciargli il posto Çalhanoğlu e Thuram. Quindi forze fresche anche nell'Inter con l'ingresso in campo di Pio Esposito e di Sucic al posto di Çalhanoğlu, che non era comunque al meglio, e poi è entrato appunto a lasciargli il posto anche Thuram, che insomma è andato un po' a sprazzi in questa serata milanese, che comunque è ancora al 22° della ripresa. Inter 1, Bruges 2, torniamo a Villarreal.
1: Dove la partita si è decisamente imbruttita in questa ripresa, anche perché si è giocato veramente poco, si sono persi almeno 3-4 minuti per la ferra sostituzioni del Villarreal, tanto che poi dopo l'ingresso in campo, come abbiamo detto, di Oluwaseyi e di Freeman c'è stata un'altra sostituzione operata da Iñigo Perez, è uscito un altro dei beniamini del pubblico di casa, Alberto Moleiro, col numero 10 al suo posto è entrato Foyt, maglia numero 8. Continua ad essere una sorta di 4-4-2 molto liquido lo schema che con cui il Villarreal sta giocando, ma quello che non cambia è la fluidità di circolazione di palla. 24-05 Villarreal 2 Napoli 1, ed è ancora Villarreal a portare palla in avanti a destra con 9 entrato Freeman, che va a scambiare con Gueye prova a far filtrare il pallone in avanti per Comesagna, che con l'esterno lo ridà indietro, poi ancora la squadra di casa che riparte dai difensori centrali, cerchio di centrocampo, la pressione del Napoli che corre tanto nel tentativo di mettere appunto in difficoltà coloro che hanno la palla tra i piedi, ma fino a questo momento non ci sta riuscendo. Ancora Gueye che cerca la verticale per Saliba, che è stato ammonito anche lui nel periodo non collegato per proteste, sbaglia però il Villarreal, prova il lancio De Bruyne a cercare di innescare Højlund, ma la palla è troppo profonda e finisce direttamente tra i piedi di Luis Junior, l'estremo difensore che si era fatto male in precedenza in quel incrocio che vi abbiamo raccontato con De Bruyne, e Nico Perez aveva anche fatto scaldare il portiere di riserva, che di fatto sarebbe il terzo portiere, ovvero sia Ruben Gomes, poi non ce n'è stato bisogno, il classe 2001 brasiliano si è rialzato ed ha ripreso la sua posizione. La palla danza a centrocampo, la recupera Foyt, uno dei nuovi entrati per il Villarreal, scambia con Gueye, il passaggio poi per Comesagna che danza con la sfera tra i piedi prima di appoggiarla alla sua sinistra per Moreno, si riparte nuovamente dai difensori centrali. 25-10, deve trovare il cambio di passo il Napoli se vuole cercare di raggiungere quantomeno il gol del pareggio. 25-16 dicevamo, Villarreal 2 Napoli 1, torniamo nuovamente a Milano.
0: Superato il 24esimo minuto, Inter 1, Bruges 2. Questa volta, a differenza del primo gol del Bruges, non c'è ancora la reazione dell'Inter. Accusato il colpo anche perché è arrivato forse il momento di maggior pressione dell'Inter. Poco fa ancora tre soldi, ha provato con un colpo di tacco da dentro l'area piccola, ma ha incocciato ancora in Akanji. Ed è ancora il Bruges che prova a spingere, ancora con Carlos Forbes che entra in area di rigore, palla al centro, prova a girarsi, ancora la conclusione, palo! Clamoroso palo del Bruges, palo interno del Bruges, si dispera il tecnico Leko, insiste però il Bruges, palla che va sul fondo, si lamentano per un attocco, l'arbitro però credo che abbia fischiato anche una posizione irregolare. Palo clamoroso del Bruges, poteva essere il colpo quasi definitivo. A terra Virgili, che comunque ancora protesta con l'arbitro, anzi si prende anche il giallo per simulazione perché non viene toccato da Di Marco ma si lascia cadere, quindi ammonito Virgili, ma poco fa palo clamoroso del secondo legno colto dal Bruges, uno l'ha preso anche l'Inter con Çalhanoğlu, la conclusione a botta sicura, battuto Pepo Martinez, proprio Virgili aveva calciato palo interno e palla che è uscita, e forse la fortuna adesso può girare dalle parti dell'Inter, perché il Bruges, trovato il gol del vantaggio, sta adesso facendo la partita ed è andato vicinissimo addirittura al 3-1 che avrebbe portato l'Inter a dover fare un'impresa, invece ancora lo svantaggio è minimo, può recuperare palo di Virgili, due legni presi dalla Bruges, uno preso dall'Inter, due gol fatti dalla Bruges, entrambi di tre soldi. Uno sul rigore, un gol fatto dall'Inter che comunque ha avuto le sue occasioni sull'1-1 per portarsi in vantaggio, clamorosa quella di Lautaro Martinez. Vedremo se i cambi di Sucic, Pio Esposito per Çalhanoğlu e Thuram hanno dato la scossa alla formazione neroazzurro, così come vuole Chivu che si sbraccia dalla panchina. Ma intanto, a proposito di cambi, è pronto a bordo campo Hugo Sicché, maglia numero 41, giocatore del Bruges che recupera ancora il pallone. Bruges entra di rigore, conclusione, ancora Pepo che para e poi il tiro fuori. Insomma, il Bruges sta dilapidando l'opportunità di violare San Siro. Prima parata di Pepo Martinez sulla ribattuta, ci ha provato ancora una volta lui, Carlos Fons, palla che è terminata alta, i cambi, il numero 41 va a prendere il posto del 64 Sabe, e quindi questi sono i cambi, è entrato con la maglia numero 41 Sicché e al suo posto, a lasciargli il posto, è stato Sabe. Tre clamorose occasioni Bruges, si resta sul 2-1 per il Bruges qui a San Siro sull'Inter, minuti 27, linea Villarreal.
1: Dove Massimiliano Allegri le prova tutte, doppia sostituzione, dentro Lobotka per Gilmour, questo cambio uomo su uomo, ma soprattutto fuori Rafa Marin, al suo posto dentro anche Lorenzo Lucca, si mette a 4 dietro, adesso è un 4-3-3 quello disegnato da Massimiliano Allegri con Højlund, Lucca e Lang davanti, a centrocampo Neres, Lobotka e De Bruyne, in difesa di Lorenzo, Rachmani, Badiashile e Spinazzola, ma attenzione al Villarreal che prova a lanciare Saliba, c'è Badiashile però in anticipo su di lui, retropassaggio nei confronti di Milinkovic-Savic che alza la traiettoria allontanando il pallone, 28-40 sul cronometro, Villarreal 2 Napoli 1, il Napoli è sempre sotto di un gol, Napoli che lo ricordiamo ancora una volta era passato in vantaggio dopo 8 minuti e sembrava in controllo della sfida, lo sciagurato errore di Politano al 23esimo sul retropassaggio verso Milinkovic-Savic innesca Mika Utadze per il gol del pareggio, 3 minuti dopo la gran botta da fuori di Santiago Mourinho per il 2-1 che fino a questo momento fissa il tabellino, rischia tanto anche David Neres, rischia di perdere palla della propria metà campo, alla fine l'ultimo a toccare dopo che la sfera finisce fuori al termine di una carambola è stato Oluwasei, e allora la rimessa laterale nella propria metà campo in favore del Napoli che rilancia poi la sfera in avanti con il proprio portiere Milinkovic-Savic, cerca la sponda Lucca ma viene anticipato da Comesagna che è cresciuto tantissimo in questa ripresa, Lobotka messo giù da Gueye, calcio di punizione in favore del Napoli nella propria metà campo, 29:30 ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa, non cambia il risultato all'Estadio della Ceramica, Villarreal 2 Napoli 1, e noi torniamo nuovamente da Giuseppe Bisanti, Inter Bruges.
0: 28 e mezzo qui a San Siro, la situazione è sempre di Inter 1 Bruges 2, poco fa provato a farsi vedere Pio Esposito che si è liberato bene, ha protetto palla a spalle alla porta, poi però il tiro è stato fiacco, ancora Bruges in area di rigore, Carlos Forbes, conclusione, la para, il tiro, gol, 3-1 Bruges sul tiro di Forbes a respinta di Lautaro Martinez, ed è tripletta di tre soldi, 29 minuti nell'intervista già citata del papà di tre soldi, Emanuele, ha detto tifosissimo del Milan da bambino, stravedeva per il Milan tre gol a San Siro contro l'Inter. Per lui è un sogno, per l'Inter è un incubo. 29esimo minuto, 3-1 per il Bruges, ma direi che era nell'aria, perché nel precedente collegamento avete sentito del palo clamoroso preso da Virgili, della doppia occasione, anche qui doppia occasione, perché sul primo tiro ancora una volta dello scatenato Carlos Forbes aveva respinto con il piede Pepo Martinez, sulla ribattuta ancora tre soldi, tripletta di tre soldi, e siamo arrivati alla mezz'ora. Ci sarebbe tempo, ma è un Inter che dopo l'1-2 è andata quasi in barca. Ci vorrebbe un gol subito, ma adesso il Bruce è davvero sulle ali dell'entusiasmo. Siamo alla mezz'ora a San Siro. Inter 1, Bruges 3, ha segnato tre soldi. Torniamo a Villarreal.
1: Mischia clamorosa all'interno dell'area di rigore del Villarreal, poi l'arbitro va a fischiare anche fallo. 31:15 sul cronometro, Villarreal 2, Napoli 1. Adesso è chiaro che Napoli cerca di attaccare sulle fasce per mettere cross al centro dell'area di rigore, dove è entrato il corazziere Lorenzo Lucca. È stato battuto un calcio d'angolo nel periodo non collegato. Sugli sviluppi, la ribattuta successiva, la palla è stata rimessa in mezzo, uscita così così da parte di Luis Junior, che perde la palla. Ci si sono avventati Højlund e Lucca senza riuscire a spingere il pallone in rete, poi è finito a terra come Zagna, ancora lui, e tutto questo ha originato un calcio di punizione già battuto. Ma il Villarreal sta un po' calando, e questa potrebbe essere l'occasione per il Napoli di scuotersi, perché perde ancora palla, finisce giù per Olang, tutto regolare per l'arbitro. Attenzione alla ripartenza adesso del sottomarino giallo, che affonda con Gueye, che cerca poi lancio in profondità a cercare Freeman, uno dei nuovi entrati, va di Ascilla in anticipo su di lui, gli toglie il pallone, lo retrocede poi nella zona di Milinkovic Savic, che lo rilancia in avanti a cercare Spinazzola, mette giù il pallone Spinazzola, ma lo regala Freeman, e allora ancora Villarreal al limite dell'area di rigore del Napoli. Oluwasei prova a girarsi, pallone sul sinistro, la gran botta, la parata di Milinkovic Savic, conclusione potente ma centrale da parte del canadese di origini nigeriane. Adesso trova a ripartire il Napoli, sono tornati ad alzarsi i ritmi dopo una fase centrale del primo tempo in cui si è giocato, del secondo tempo scusate, in cui si è giocato veramente poco. Sbaglia però De Bruyne, uno dei pochi palloni della sua partita, e il Villarreal intercetta questo passaggio andando a ripartire, ma dalla propria metà campo, con calma e pazienza. Ancora come Sagna, prova a girare per Freeman, sbaglia però, riparte ancora il Napoli con Spinazzola. Attenzione al break della squadra di Massimiliano Allegri, c'è la sovrapposizione anche di Lang, il traversone invece al centro a cercare Lucca, anticipato da Renato Veiga sulla seconda palla, prova ad arrivare Lobotka, ma ci arriva prima Gueye, si gioca veramente a tutto campo, sembra una partita di calcio a 5. Gueye limite l'area di rigore, Freeman entra sul settore di destra, prova la botta, l'intercetto da parte di Badiashile ancora una volta, che alza un campanile ed impedisce al pallone di arrivare dalle parti di Milinkovic Savic. La palla poi finisce nei pressi della bandierina, i due restano fermi in una sorta di surplus ciclistico, il tacco addirittura di Freeman poi per Saliba, che gli ridà il pallone. Ancora Villarreal con la palla che viene gestita da Mourinho, l'autore del gol del 2-1, si gioca in un fazzoletto al limite dell'area di rigore del Napoli, finisce giù Freeman, a calcio di punizione in favore del Villarreal, ma siamo lunghissimi, 33-25, anzi Villarreal 2, Napoli 1. Torniamo a San Siro.
0: E mi dà la linea Manuel Codignoni. Quando c'è un doppio cambio per l'Inter, entrano Bonny con la maglia numero 14 ed entra Spence con la maglia numero 99. Vediamo chi sono i giocatori. Barella, anche oggi non proprio positiva la partita dell'azzurro dell'Inter, Niccolò Barella che lascia il posto, ed esce anche Di Marco, che lui come sempre ci ha messo la generosità. Doppio cambio, Spence quindi per Di Marco ruolo per ruolo, e poi Bonny per Barella, qui invece un attaccante per un centrocampista. Al momento l'Inter ha un tridente composto da Lautaro, Pio Esposito e Bonny, mentre Thuram ha lasciato il posto proprio a Pio Esposito. Il Bruges è avanti per 3-1 e prova ancora un'azione, va a recuperare il pallone di Uff ma lo perde, ancora il Bruges che prova a guadagnarsi anche un calcio d'angolo ma rinviene, di Uff si prende il pallone e si prende anche gli applausi per la generosità, poi si allunga il pallone, lo perde ancora Bruges, che adesso si permette anche di palleggiare nella metà campo dell'Inter, davvero sulle ali dell'entusiasmo i campioni del Belgio. Ancora il pallone che viene messo all'indietro, adesso sentono anche gli olè dei tifosi del Belgio sui passaggi prolungati della formazione guidata da Ivan Leko. Ancora il pallone che viene messo per Carlos Forbes, che entra ancora il taglio in aria, pallone messo al centro, incoccia nella caviglia di un giocatore dell'Inter, insiste però Van Aken, non se la sente di tirare, prova un filtrante, forse un tocco di braccio di Spence, per l'arbitro non c'è e quindi può ripartire ancora l'Inter, ma il Bruges che tallona e se ne va via con un altro dei nuovi entrati, Sique che va forse a guadagnarsi angolo, palla che esce, l'ultimo tocco è suo, la rimessa in favore dell'Inter quando siamo al 34esimo minuto. Inter che indubbiamente ha acquistato il colpo, ci vorrebbe un gol, ma è una squadra che ha subito parecchio questi due gol del Bruges. 34 minuti, 11 più recupero al termine, Inter 1 Bruges 3 Villarreal.
1: Azione travolgente di Rasmus Højlund che salta due uomini, entra in area di rigore e alla fine il pallone si infrange contro lui Junior che lo mette in calcio d'angolo. Villarreal 2 Napoli 1, siamo arrivati al 36esimo minuto, prova in prima persona il danese a scuotere la propria squadra, l'ultimo tocco è stato il suo peraltro, neanche di Luis Junior, e dunque il gioco riprenderà con, non con un calcio d'angolo come precedentemente indicato dal guardaline, ma con un rinvio, evidentemente l'arbitro era più vicino nei confronti del pallone, del segnaline, dell'assistente e ha deciso che l'ultimo a toccare era stato proprio il danese. Discesa travolgente dopo l'1-2 con Lucca, la palla adesso staziona a centrocampo, prova a partire Oluwaseh, il canadese fermato, lo blocca adesso, intercetta il pallone vagante a centrocampo, cerca la verticale, la trova per l'inserimento da parte di Lucca in area di rigore, murato da Pau Navarro che esulta come se avesse fatto un gol, la verticale bellissima di, dopo quella di Lobotka, di prima di Neres per l'inserimento in area di Lucca che ha girato il pallone verso la rete a colpo sicuro ma si è trovato la schiena di Pau Navarro che era già in scivolata pronto ad interrompere la traiettoria del pallone, ma ancora Napoli che adesso sembra credersi, c'è tempo per arrivare quantomeno al gol del pareggio perché siamo al 37esimo, vuol dire che ci sono 8 minuti più recupero che immagino sarà corposo perché si è perso veramente tanto tempo, al di là delle direttive io credo che almeno 4 minuti di recupero ci saranno. Ancora David Neres prova a affondare sul settore di sinistra, di destra non riesce però a far filtrare il pallone, attenzione perché potrebbe ripartire adesso anche
0: Lautaro, la riapre Lautaro su una conclusione di Sucic, la respinta corta di Sommer, il gol di Lautaro lasciato solo di battere in porta e a 9 dal 90esimo si prepara una finale di fuoco. Inter 2 Bruges 3, proprio nel momento, intanto viene ammonito un giocatore del Bruges per protesta, Carlos Formos è anche l'allenatore, viene ammonito Ivan Leko, ma in pratica il Bruges che era quasi padrone del campo palleggiava, ha concesso troppo, conclusione dal limite di Sucic, risposta di Sommer sulla ribattuta, ancora lui Lautaro Martinez ha segnato la doppietta che quindi tiene in vita l'Inter al 36esimo. Inter 2 Bruges 3, c'è ancora partita e come se c'è partita, linea Villarreal.
1: E c'è partita anche a Villarreal perché nel periodo non collegare intanto ci sono due cambi per quello che riguarda il Villarreal, fuori Comesagna e Gueye, dentro Cardona e il giocatore con la maglia numero 22 Ayoze Perez, perché il Napoli è andato vicino al gol del pareggio con un bel traversone di Lang dalla sinistra, la palla spiove in area di rigore, saltano Højlund, salta anche Lucca, nessuno tocca la palla, non la tocca neanche Luis Junior e la sfera finisce fuori per questione di centimetri laddove Luis Junior appunto non sarebbe mai arrivato, prova a scuotersi adesso il Villarreal che al 39esimo prova a spingere, però c'è Lobotka che va a commettere fallo e dunque ci sarà un calcio di punizione proprio in favore della squadra spagnola che stava cercando nuovamente di rialzare il baricentro, partita che è tornata ad essere viva così come quella di San Siro con l'Inter che ha accorciato le distanze, dunque adesso sia per il Napoli che per la squadra di Christian Kivu c'è un solo gol da recuperare per provare a pareggiarla, qui mancano 6 minuti e 15 più recupero al termine della sfida, Villarreal 2 Napoli 1, ci trasferiamo a San Siro.
0: Allora qui ci avviciniamo al 38esimo minuto della ripresa, l'Inter forse nel suo momento peggiore, la rimessa in piedi e questo potrebbe essere un segnale della partita, direi anche ingenuo, il Bruges che a un certo punto si era trovato a essere praticamente padrone del campo con l'Inter in difficoltà che concedeva spazi come adesso, per la verità adesso c'è un 3 contro 1 del Bruges, prova a recuperare l'Inter, il tentativo del Bruges di far scorrere il cronometro, tra l'altro Bruges che ha esaurito i cambi facendo uscire l'eroe di serata, Soldi ma anche Virgili, al loro posto sono entrati con la maglia numero 17 Verman e con la maglia numero 67 addirittura Diacon, ed è ancora il Bruges che quindi ha esaurito i cambi mentre ne avrebbe ancora uno a disposizione Christian Kivu, dicevamo che con il Bruges padrone del campo che gestiva il pallone con l'Inter che andava a vuoto ha consentito a Sucic di presentarsi praticamente centralmente nella mezzaluna antistante l'area di rigore, poter calciare potente Ovviamente la respinta di Sommer è stato quello che poteva fare Sommer, perché il tiro era potente. Sulla ribattuta però solo Lautaro Martinez nell'area piccola, e quindi anche questo, se devi difendere un vantaggio, a meno che non pensavi di averla già vinta, erroraccio che ovviamente in Champions League in certi campi non puoi fare. E quindi Lautaro Martinez solo con Sommer a terra è riuscito a segnare la sua doppietta personale e soprattutto il gol che tiene nella partita l'Inter, che insomma quest'anno di rimonte ne ha fatte e ci auguriamo che la possa fare anche oggi. Ma intanto perde una pallone Zielinski in zona di centrocampo, c'è uno dei nuovi entrati, anzi Forms, quindi è rimasto in campo. Sì, Forms era stato ammonito, infatti sì, non l'avevo dato questo cambio, perché inizialmente doveva essere sostituito lui, poi forse qualcuno tra Virgili e Tresoldi, forse Virgili ha chiesto il cambio, quindi è uscito Virgili, quindi Forms è in campo.
1: Ti chiedo scusa Giuseppe, e forse la chiude il Villarreal, ha segnato Olowusei, 41esimo, Villarreal 3 Napoli 1, di nuovo a te.
0: Eh sì, perché c'è il Bruci in avanti, attenzione, area di rigore, prova l'1-2, pallone che non filtra, forse un tocco, non riesce a uscire l'Inter, ancora il Bruci, il tocco, limite dell'area di rigore, pallone al centro, allontana, può ripartire l'Inter con più Esposito, con Lautaro Martinez che riesce a proteggerla a centrocampo, a far viaggiare più Esposito, può salire l'Inter adesso il Bruci, che ha avuto un'azione tamboreggiante nell'area di rigore dell'Inter, è un po' scoperta, è Diouf che va a servire, ancora Lautaro, limite Lautaro, scarica la conclusione, Sommer va a bloccare a terra, 40esimo, Inter 2 Bruges 3, pubblicità, ultimo messaggio pubblicitario.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
0: Stadio San Siro, poco più di 4 minuti sul recupero che però presumiamo abbondante, e 3-2 per il Bruce sull'Inter. Bruce che protesta per un fallo che non c'è, può risalire l'Inter, pronto l'ultimo cambio nell'Inter, proprio Aleksandar Stankovic che sembrava potesse giocare titolare, per lui la fase finale forse decisiva della partita, ma chiedo ancora pazienza a Manuel Codignoni che deve raccontarci il terzo gol del Villarreal, ma c'è l'Inter, conclusione di Lautaro in bocca a Sommer. Da limite dell'area piccola ha messo il piede, ha anticipato il difensore, insomma difesa del Bruce che è perforabile, e come, ma c'è Sommer che è un portiere di grande esperienza. 41 e mezzo, Inter 2 Bruce 3, torniamo a Villarreal.
1: 42-40 allo stadio della Ceramica, dove il Villarreal ha segnato il terzo gol che virtualmente potrebbe chiudere la partita, anche se Napoli avrebbe ancora la possibilità di realizzare il gol del momentaneo 3-2 che potrebbe riaprirla, ma raccontiamo il gol del 3-1 intanto. Iniziativa di Jose Perez dalla sinistra, che ha messo in mezzo un pallone per Olowusei, che lasciato solo si è incuneato tra le linee della difesa del Napoli, dal limite dell'area di rigore ha lasciato partire un destro sotto l'incrocio dei pali su cui
0: Nico Lizzari, e forse la chiude anche il Bruges, Manuel Codignoni, il gol del 4-2 con l'Inter, colta assolutamente sguarnita in difesa, gol dell'ultimo entrato Romeo Verman, e la situazione adesso è davvero pesante. Inter 2 Bruges 4, e mancano 3 minuti più recupero alla termine. Ancora c'è partita, indubbiamente ci aspettiamo un recupero lungo, ma questa potrebbe essere una mazzata, anche perché dopo il 2-3 l'Inter non è andata all'assalto, ma il Bruges ha continuato a giocare con tranquillità. 4-2 Bruges, speriamo che non sia finita. A te Manuel.
1: È evidente che le squadre italiane sono in difficoltà in questa fase delle coppe europee, così come stare in difficoltà la nostra nazionale nei tanti cicli che si sono succeduti dall'ultima volta che abbiamo vinto il mondiale nel 2026. Intanto qui entriamo negli ultimi 60 secondi di tempo regolare, dopodiché sarà recupero. Il risultato è sempre di Villarreal 3 Napoli 1, Olowusei a realizzare il gol del 3-1, primo gol di stagione per il canadese di origine nigeriana che ha giocato nel Minnesota e nel San Antonio prima di arrivare per la prima volta nel nostro continente. Attenzione adesso al Napoli che prova a mettere in mezzo un pallone che poi finisce sull'esterno della rete dopo il colpo di testa da parte di Rachmani su invito dalla tre quarti da parte di Kevin De Bruyne. Poche le idee da parte del Napoli, che ha accusato decisamente psicologicamente il colpo del gol della 3-1 nel momento in cui stava cercando di riaprire, nel momento in cui dava l'impressione di poter ferire il proprio avversario. 44 e 45, aspettiamo questi altri 15 secondi per sapere a quanto ammonterà il recupero, in maniera tale che poi si potremo coordinare anche con Giuseppe Bisantis per raccontare il finale delle rispettive gare. Intanto c'è da dire che il Napoli prova a lanciare in avanti Lang con De Bruyne, ma la sfera viene nuovamente intercettata dalla difesa del Villarreal con l'onnipresente Mourinho, autore del gol del 2-1, che intercetta la sfera e la porge poi a Foyt, cerchio di centrocampo, manovra con calma e pazienza della Villarreal, che ovviamente adesso non ha nessun tipo di interesse ad accelerare. 3 minuti di recupero, francamente me ne aspettavo qualcuno di più. 180 secondi al termine della sfida dello Stadio della Ceramica, Villarreal 3 Napoli 1, siamo quasi in zona recupero anche a San Siro e li andiamo da Giuseppe Bisantis.
0: Evidentemente disposizioni, perché ti abbiamo ascoltato, Manuel, in radiocronaca, è stata una lunga pausa, 3 minuti, se andiamo a contare tutti i cambi mi sembra poco. A questo punto aspettiamo, lo sapremo fra 35 secondi quanti saranno qui. Qua ci sono state tante esultanze, i due infortuni ai giocatori del Bruges nei quali si è perso almeno 5 minuti, 2 su 1, 3 abbondanti sull'altro, poi tra l'altro poverino uscito a braccia, quindi evidentemente infortunio serio, ci auguriamo di no. Comunque 4-2, questo è il punteggio che sta campeggiando sui megaschermi di San Siro e qualcuno guarda con una certa incredulità, è quasi una sindrome Champions League. Se dovesse arrivare la sconfitta sarebbe, contando anche le due col Bodo Glimt della stagione scorsa, la quarta sconfitta consecutiva in Champions League, e se perdere al 7 minuti di recupero, qui altro che disposizione, qui ci sono tutti i minuti di recupero, e quindi ancora possibilità per l'Inter, anche se ovviamente il morale è sotto i tacchi. Prova l'azione l'Inter, non filtra il pallone, può ripartire il Bruges che viene forse caricato, per l'arbitro è tutto regolare, si giocherà fino al 97esimo, 1 di recupero nel primo tempo, 98 complessivamente di questa partita che vede il Bruges avanti per 4-2. Dicevamo, ci sta a perdere al Santiago Bernabeu con Real Madrid, anche se il Bruges gigioneggia un po' in zone pericolose, l'Inter potrebbe approfittarne e perdere in casa col Bruges, tutto rispetto per il Bruges che ha fatto una gran partita e sta meritando di vincere, però suona per una squadra che domina in Italia. Seguiamo questa azione del Bruges, poi andremo da Manuel Codignoni, c'è calcio d'angolo, ma siamo lunghi quindi non lo raccontiamo tanto più. Che a Villarreal siamo entrati in dirittura d'arrivo e quindi qua siamo al 91esimo, ancora 6 minuti visti 7 di recupero concessi dall'arbitro norvegese Saggi. Inter 2 Bruges 4 e la ritorna a Villarreal,
1: dove vi racconteremo gli ultimi 40 secondi e poi saremo subito da Giuseppe Bisantis per il finale di Inter-Bruges. Villarreal 3, Napoli 1, e quello che colpisce è che è il Villarreal a chiudere in attacco nonostante sia in vantaggio per 3-1 la partita, con il tentativo di percussione in precedenza da parte di Foyt e la palla che poi finisce fuori e la rimessa laterale battuta dal Napoli, che adesso con l'ultimo residuo di energia, anche per l'orgoglio, cerca di portare in avanti il pallone per far vedere qualcosa anche ai 1600 tifosi napoletani che sono arrivati qui a Villarreal per andare a vedere la partita. Il traversone, che è poi una rasoiata di Spinazzola a cercare Højlund, a trovare invece l'opposizione di Renato Veiga, ma sulla seconda palla ci arriva De Bruyne che va verso Di Lorenzo, Lucca potrebbe stoppare il pallone, non ce la fa, ancora Di Lorenzo però, sfera all'indietro nuovamente per De Bruyne, sono nominalmente scaduti 3 minuti di recupero e arriva adesso il finale della partita. Villarreal batte Napoli 3-1, Napoli che era passato in vantaggio anche con Rachmani, dopo appena 8 minuti la partita si era subito messo bene, sesquipedale topica di Politano e pareggio del Villarreal con Mika Utazia al 23esimo. Al 26esimo del primo tempo Mourinho porta in vantaggio il sottomarino giallo che la chiude all'86esimo del secondo tempo, dunque al 41esimo della ripresa con Oluwasei. 3 punti importantissimi per il Villarreal, il Napoli resta mestamente fermo a quota 0. È tutto.
0: Bonny, c'è ancora vita. Bonny segna al 92esimo, Inter 3 Bruges 4 e il Bruges concede ancora troppo. Ci sarà da raccontare, scusa Manuel, ti ho interrotto bruscamente, chiudi il tuo commento e poi andremo fino al termine. Da Milano ha segnato Bonnini.
1: I gol sono il succo di questa trasmissione, Giuseppe Bisantis, hai fatto benissimo ad interrompermi. Stavo dicendo, è tutto dallo Stadio della Ceramica, Villarreal 3 Napoli 1, non vi azzardate a cambiare stazione perché c'è un infuocato finale a San Siro. Giuseppe.
0: Eh sì, proprio così anche in questo caso, davvero se il Bruges non dovesse portarla in porto questa partita, davvero si dovrebbe mangiare tutto quello che c'è da mangiarsi, perché prima di aver subito il gol di Bonny era stato fisso nell'area di rigore dell'Inter, aveva battuto un angolo, si era avvicinato a Pepo Martinez, quasi con sufficienza giocava, poi su un rilancio è andato a vuoto uno dei nuovi entrati, esattamente Ambeon Lee, e Bonny è entrato in area di rigore, si è accentrato, ha calciato, trafiggendo per la terza volta Sommer. Adesso che l'Inter faccia tre gol alla Bruges ci può stare, che ne subisca quattro, un po' meno. Attenzione ancora Bruges, pericolosamente dentro l'area piccola, non segna il gol che a questo punto sì che l'avrebbe chiusa la partita, e invece va a mettere il pallone altissimo ancora Verman, autore del quarto gol. Inter in avanti, anche se stanchissima la formazione di Christian Kivu. Retropassaggio per Sommer e 4-3 per il Bruges sull'Inter. Il rilancio da parte di Sommer, non ci va nemmeno Vermant. Adesso il Bruges che continua ad avere questo atteggiamento di sufficienza, nonostante il tecnico Ivan Leko invita all'attenzione, perché davvero il gol di Bonny è arrivato con il Bruges assoluto padrone del campo, un intervento a vuoto e se n'è andato via. Bonny è entrato in aria, si è accentrato e ha battuto ancora Sommer, ma ce l'ho scatenato Carlos Forbes che sta per entrare di rigore. Tocco ancora, la conclusione e la parata in corner. Davvero sta succedendo di tutto in questa partita. Un tiro quasi a botta sicura, ancora una volta di Vermant, e c'è stata la deviazione in corner da parte di Pepo Martinez. Si pareggia il conto dei corner 4-4, ma sono tanti anche gol segnati, esattamente 7, 3 dall'Inter, 4 dal Bruges che adesso va a battere l'angolo. Due minuti al 97esimo, quando l'arbitro fischierà la fine di questa emozionantissima partita, più di quanto ci aspettassimo per la verità. Ancora l'Inter che, nonostante sia lunghissima, sta cercando l'ultimo assalto. Il Bruges tiene il pallone, forse un fallo, no, tutto regolare. Van Aken mette giù palla, Carlos Forbes adesso farà scorrere il cronometro. Ancora Van Aken che cambia gioco, ma sembrano di più quelli della proposizione di più. È entrato Alexander Stankovic per Zielinski, questo dopo il gol del 4-2, poi è arrivata la rete di Bonny. Ancora il tentativo da parte del Bruges, la conclusione, la respinta ancora in tuffo di Pepo Martinez. Davvero, se non la vince il Bruges l'ha buttata via. Ancora il tentativo dell'Inter di risalire, c'è una chiusura, forse fallosa, sì, per l'arbitro è fallo e c'è anche giallo all'indirizzo di Le Maréchal, e quindi ammonito Le Maréchal. È occasione quindi Inter di risalire quando manca un minuto. Siamo entrati nell'ultimo minuto della partita con l'Inter che deve recuperare un gol al Bruges. 4-3 per il Bruges, bastoni tutti dietro quelli del Bruges, la battuta di bastoni, il pubblico invita il nazionale azzurro ad accelerare, rovesciata, attenzione ancora il Bruges che riesce però ad anticipare, la scaraventa via, un rimpallo, la scaraventa ancora via e il cronometro scorre, ma c'è bastoni che fino all'ultimo ci crede, un altro colpo di testa, una rovesciata svirgolata, 30 secondi al termine, forse l'ultima occasione Inter, gli dice l'arbitro che la forse la punizione, il fallo laterale va battuto più dietro, è così, va battuto più dietro di una decina di metri. Bastoni deve battere più dietro il faro laterale, non l'ha capito, lo batte lo stesso, l'arbitro chiude un occhio. 10 secondi al termine, Inter l'ultima occasione, Spence il tocco all'indietro per Akanji morbido in aria, troppo lungo, esultano già dalla panchina del Bruges. Ivan Leko esulta come se avesse sentito il triplice fischio che ancora non c'è. 97esimo è passato, dicono dalla panchina è finita. Sommer con grande esperienza tiene, viene contato. 5, 4, 3, 2, 1, il rilancio è finita. Il Bruges ha espugnato San Siro, Inter che resta a 0 punti, seconda sconfitta in Champions, quarta consecutiva contando la stagione scorsa, davvero non ce l'aspettavamo. È lunghissimo il tabellino, ve lo do prima di consentire a Massimiliano Graziani di chiudere la puntata, e quindi l'Inter ha perso 4-3 in casa con il Bruges. I gol sono stati messi a segno al 29esimo del primo tempo da Tresoldi su calcio di rigore, il pareggio al 43esimo da parte di Lautaro, errore difensivo dell'Inter e Tresoldi al 17esimo segna il 2-1, poi c'è il 3-1 ancora di Tresoldi al 28esimo minuto, ma poi Lautaro al 36esimo che segna il 2-3, riapre la speranza dell'Inter, ma l'Inter non reagisce, arriva il 4-2 con Vermanda poco in campo al 42esimo, poi nel recupero al 92esimo, lungo recupero, Bonny segna il gol del 3-4. Per l'Inter c'è da rincorrere, prossimo impegno mercoledì della prossima settimana qui a San Siro con lo Shakhtar Donetsk. Io dico che l'assistenza tecnica è stata di Gioele Campagna. Anche il Napoli ha perso a Villarreal per 3-1, insomma non comincia bene per le italiane questa Champions. Speriamo domani nel Como, impegnato a Rotterdam col Feyenoord, e Roma-Real Madrid, forse la partita più attesa. È finita Inter 3 Bruges 4. Da Giuseppe Bisantis l'augurio di un buon proseguimento di serata. Finale per Massimiliano Graziani.
3: Zona Cesarini.
4: E prima di chiudere vi diciamo che cosa è successo sugli altri campi. Abbiamo sentito della rocambolesca sconfitta dell'Inter a San Siro con il Bruges e dell'altrettanto meno rocambolesca ma comunque netta sconfitta del Napoli in casa del Villarreal per 3-1. Sugli altri campi la vittoria dell'Arsenal sul Lille per 3-0, le reti di Timber al 64esimo, Eze al 67esimo e Bakayo Saka al 71esimo, e poi il successo dell'Atletico Madrid sul Manchester United per 2-0, Barrios al primo minuto, poi la chiude Lookman al 79esimo, vittoria in rimonta del Barcellona per 4-1 in casa del Galatasaray che era andato in vantaggio con Betrakov al 28esimo, poi il pareggio di Cancelo al 43esimo del primo tempo, nella ripresa di Laga il Barça con Firmino al 50esimo, Anthony Gordon al 53esimo e la chiude definitivamente Karim Adeyemi al 65esimo con la rete del 4-1, la vittoria di misura dell'Lipsia sul PSV per 1-0 con il gol di Gruda al 75esimo ed il pareggio fra Viking e Bayern in Danimarca. Passano in vantaggio i danesi, in doppio vantaggio nel primo tempo con Stensnes al secondo e Christiansen al 38esimo, poi nella ripresa sale in cattedra il Bayern con Harry Kane che segna una doppietta nel giro di 6 minuti al 54esimo e al 60esimo, la terza rete di Luis Diaz colombiano al 71esimo, poi ci mette una toppa Augen al 90esimo per il definitivo pareggio 3-3 fra Viking e Bayern. Di Inter e Bruges lo abbiamo detto, Bruges ha vinto a San Siro per 4-3 e della sconfitta del Napoli a Villarreal per 3-1. Domani Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: ore 23 e 1.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura di giornale le notizie sulla salute di Papa Leone. In serata l'intervento chirurgico in diretta ci aggiorna dal Policlinico Gemelli Francesca Paltracca.
3: L'intervento di rimozione del nodulo al polmone, aveva informato la sala stampa vaticana, si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Poi poco dopo le 22 l'ultimo aggiornamento, Leone XIV è stato sottoposto come programmato all'intervento di chirurgia toracica per renderlo radicale. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con una tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato dunque la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, cioè un tumore maligno, come sospettato, si legge nel bollettino, dagli esami preoperatori. Lo rendono noto attraverso il bollettino della sala stampa vaticana il dottor Luigi Carbone, medico personale del pontefice, e il professor Stefano Margaritore, che ha guidato l'equipe di 7 medici di chirurgia toracica che ha operato Papa Leone. L'intervento è riuscito, non ci sono state complicanze. Prevost è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Al termine si è svegliato regolarmente, dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano del Gemelli. Con Sergio Ciani, linea allo studio.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Ok anche un fondo pluriennale di 1 miliardo in 10 anni per l'area dei Campi Flegrei. Approvato il decreto con misure urgenti a sostegno dei lavoratori della ex Ilva e dell'indotto, mentre prosegue lo sciopero negli stabilimenti.
4: Il testo, licenziato dal Consiglio dei Ministri, mira a salvaguardare la funzionalità degli impianti di Taranto, favorire la reindustrializzazione dell'area ionica e sostenere la ricollocazione dei lavoratori. Gli impianti dell'area fusoria resteranno in riscaldo fino al 15 dicembre, in attesa delle motivazioni della Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul destino dell'area a caldo. Sbloccata anche l'ultima tranche del prestito da 40,5 milioni di euro per Acciaierie d'Italia. Sul fronte occupazionale, il provvedimento garantisce la cassa integrazione fino a giugno 2027 per 4.200 lavoratori dell'indotto, oltre all'integrazione economica per i dipendenti diretti del gruppo. Ma la protesta a Taranto prosegue a oltranza. Le tute blu mantengono i presidi e paralizzano la viabilità. Stretta d'assedio la raffineria Eni, che non esclude il blocco degli impianti. Già a secco una stazione di servizio su 6. A Taranto, trasporti pubblici razionati. Negli aeroporti di Bari e Brindisi si teme per le scorte di carburante. Da Bari per il GR1, Donatella Cupertino.
2: In Albania ora scontri nella capitale Tirana dopo una manifestazione di studenti e cittadini davanti al Ministero dell'Educazione. Preso d'assalto anche il municipio della città, dove l'irruzione è durata pochi minuti. Almeno 17 feriti, tra cui 6 agenti di polizia, 2 giornalisti e un diplomatico straniero. Una quarantina i feriti. Torniamo in Italia con la cronaca. La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sull'inchiesta a doppia curva che ha coinvolto il mondo degli ultra, pene ridotte per 9 imputati, tra cui Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan.
5: Ottiene una pena concordata in appello di 8 anni rispetto ai 10 del primo grado. Luca Lucci, ex capo ultra della Curva Sud del Milan, ha processo con altri 8 nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva, che nel settembre 2024 portò all'arresto di vertici e sodali del tifo organizzato milanista ed interista a San Siro, già condannato per traffico di droga in un altro procedimento. Il Toro, così era soprannominato, era imputato per associazione per delinquere e per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da questa accusa è stato però assolto per non aver commesso il fatto. A scagionarlo il suo ex braccio destro, Daniele Cataldo, anche per lui 8 anni di carcere, che nei mesi scorsi ha confessato di essere l'esecutore di quel tentato omicidio, escludendo che Lucci fosse il mandante, pene patteggiate dai 2 ai 4 anni anche per 6 degli altri 7 imputati, tutti ultra di Milan ed Inter. Hanno invece rinunciato all'appello gli ex capi della tifoseria interista, Andrea Beretta e Marco Ferdico, diventati collaboratori di giustizia. Elena Baiocco, GR1.
2: la cronaca ci porta ora negli Stati Uniti, dove un dipendente di OpenAI, un ingegnere saudita, è stato arrestato dall'FBI perché trovato in possesso di un sofisticato dispositivo di registrazione nascosto nella sala riunioni della direzione dell'azienda a San Francisco. Lo riferisce il Ministero della Giustizia americana. Al momento, si legge in un post su X, nessun riscontro su un eventuale accesso improprio o l'esportazione di dati dei clienti. E in chiusura la musica, Mamma ho perso l'aereo, arriva a Roma il 29 dicembre, unica data italiana, due spettacoli all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Una formazione di 110 elementi tra orchestra e coro dell'Orchestra Italiana del Cinema eseguirà dal vivo la colonna sonora di John Williams in sincrono con la proiezione del film sul grande schermo, in lingua italiana con sottotitoli in inglese. Era la nostra ultima notizia, ci fermiamo qui, la linea va ora al mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Bentornati al mix delle 23. È iniziato oggi la festa del cinema di Roma. Paola Malanga è la direttrice artistica. Ecco, festa del cinema, perché non festival?
7: È festa e festival. Fest, chiamiamola.
6: Va bene.
7: Festa con un cuore pulsante festivaliero.
6: Va bene. Qual è l'identità della 21esima edizione di questa Fest del Cinema di Roma?
7: Direi contemporanea, plurale e pop.
6: Sottolineate spesso che la Fest del Cinema di Roma è aperta alla città. Cosa significa esattamente aperta alla città?
7: Ha un quartier generale, come tutti sanno, all'Auditorium, ma sia nel quartiere, attraverso il Maxi, l'Olimpico, ma anche in altre zone, il Palladium, il cinema Giulio Cesare, per non parlare dei luoghi diciamo reclusi, quindi le carceri ma anche gli ospedali.
6: L'anno scorso i numeri hanno parlato di 110.000 spettatori finali, quest'anno sì. Qual è l'obiettivo?
7: Come minimo confermarli, perché bisogna e naturalmente superarli.
6: Alla Fest c'è grande affluenza sempre, poi però i cinema sono vuoti, perché?
7: Dipende dai titoli. È anche vero una cosa, che non tutti i film nascono come best seller. Molti diventano long seller e quindi percorrono il nostro paese.
6: Durano una vita, insomma.
7: Parecchio,
6: ecco.
7: Sì.
6: Paola Malanga, i giovani usano prevalentemente, comunque, in ogni caso, i nuovi media. Come si può portarli al cinema, cioè nelle sale?
7: Ma intanto suscitando il loro interesse, perché poi sono loro a trasmettere attraverso questi new media ciò che interessa e li attrae di più. Io penso che le due cose non siano in contrapposizione, in antitesi, ma che possano fondersi benissimo, e chi meglio delle nuove generazioni, dei nativi digitali, che vivono non solo in un mondo fisico, quello che tutti conosciamo, ma anche in un mondo
6: virtuale,
7: diciamo parallelo, virtuale, ma che interagisce continuamente con il nostro.
6: Ecco, Malanga, Monica Vitti è l'immagine ufficiale di questa 21esima edizione della festa, perché?
7: Beh, intanto è la Monica Vitti di Antonioni, quindi prima della svolta della commedia all'italiana. Sì. E questa immagine che abbiamo scelto dall'Eclisse suona come un monito per il tempo presente. L'anno scorso ci siamo affidati al sogno, alla poesia di Fellini e colori pastello, quest'anno invece abbiamo deciso di mettere un piede forte nella realtà e ci siamo rivolti a un genio.
6: Ecco, a proposito di genio, senta questa intervista della Vitti fatta a Mix negli anni Ottanta.
8: Noi non abbiamo schemi, è questo che ci salva. Invece gli americani li scopri subito. Cioè, per esempio, ultimamente adesso, vedendo la televisione, che vedo molto, mi sono accorta di certe cose che non mi fanno gustare il finale. E io sono disperata, invece ancora nei film italiani me lo gusto il finale.
9: Perché ti così piace?
8: I western. Io devo fare una petizione, posso approfittare. Sì. Devo mandare una lettera a Oro, dicendo vi prego, salvatemi le prostitute del western, perché ogni volta che questa povera prostituta, ogni volta, io sono disperata, quando la vedo scendere giù dalle scale e c'è l'eroe che sta lì battendosi con le pistole, dico Dio, adesso la fanno andare davanti a lui e siamo rovinati. Oh. Esita un po' per le scale, ma quando è lì, proprio quando lui gli stanno per sparare, lei si mette davanti e non casca.
9: Segnalati.
8: Regolarmente, io già la vedo perché faceva la prostituta e allora ta, per la morale, capito? Noi invece no.
6: Senta, all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia c'erano solo 2 registe donne, a proposito di donne, su 21 titoli in corsa per il Leone. A Roma quante sono?
7: A Roma sono 6 in concorso e ce ne sono 5 nel premio alla miglior opera prima e 5 nel premio al miglior documentario.
6: Senta, per quale film che nessuno voleva lei ha fatto una battaglia, la battaglia che considera più bella e che ha vinto?
7: L'anno scorso era un film che veniva da Cannes ed era Yes di Nadav Lapid.
6: Ah, senta, qual è per lei il film che in assoluto ognuno di noi deve aver visto almeno una volta nella vita?
7: I 400 colpi di Truffaut.
6: Grazie, arrivederci, auguri per la festa.
7: Grazie, grazie mille.
10: Mi ricevi, Hal? Pronto, Hal, mi ricevi? Pronto, Hal, mi ricevi? Mi ricevi, Hal?
11: Affermativo, David, ti ricevo.
12: Apri la saracinesca esterna, Hal.
6: Un genio assoluto che ha lasciato dietro di sé capolavori come 2001, Odissea nello spazio, Il dottor Stranamore, Arancia meccanica, Orizzonti di gloria e Full Metal Jacket. E Stanley Kubrick, un regista che ha coltivato per decenni l'ossessione per la riservatezza, la segretezza dei suoi progetti, il culto della perfezione maniacale. Gelido e perfetto come un teorema geometrico, il cinema di Kubrick è una condanna senza appello dell'inquietudine, delle follie dell'umanità di fine secolo.
13: Eccomi là, cioè Alex e i miei 3 drughi, cioè Pete, Georgie e Tim. Ed eravamo seduti nel Corova Milk Bar, arrovellandoci il Gulliver per sapere cosa fare della serata. Il Corova Milk Bar vende latte più, cioè diciamo latte rinforzato con qualche droguccia mescalina, che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza.
6: Kubrick ha conservato una quantità enorme di materiale prodotti durante la produzione dei suoi film, un archivio privato che è uno squarcio nella mente del genio. Attraverso le testimonianze dei collaboratori più stretti, della figlia e della moglie che curano e cautelano il patrimonio artistico del regista, entriamo in quell'archivio fatto di appunti, fotografie e promemoria per i collaboratori per provare a conoscere meglio una leggenda del cinema che ha segnato per sempre il nostro immaginario.
14: È il 1996. A casa del regista John Ronson squilla il telefono. È un tale che si presenta come Tony. Vorrebbe una copia di un documentario che Ronson ha realizzato.
6: Telano il patrimonio artistico del regista, entriamo in quell'archivio fatto di appunti, fotografie e promemoria per i collaboratori per provare a conoscere meglio una leggenda del cinema che ha segnato per sempre il nostro immaginario.
14: È il 1996. A casa del regista John Ronson squilla il telefono. È un tale che si presenta come Tony. Vorrebbe una copia di un documentario che Ronson ha realizzato sulla Shoah. Serve, dice.

0: isolato da tutti, non appare in pubblico da anni e si dice abbia deciso di non girare mai più un film. Eppure non è stato sempre così. Tra gli anni 50 e 60 Kubrick ha realizzato film straordinari, a distanza di pochi anni l'uno dall'altro. In seguito però la sua produzione si è diradata, tra un film e l'altro passava sempre più tempo. E ora vuole il documentario di Ronson. Il regista gliene invia una copia. Spera in cuor suo che possa accadere qualcosa di clamoroso, magari un invito a casa di Kubrick o qualcosa del genere. Invece, nulla. Il 7 marzo 1999, subito dopo aver ultimato il montaggio di Eyes Wide Shut, il primo film dopo 12 anni di silenzio, Stanley Kubrick muore a 70 anni. Passa qualche anno, poi inaspettatamente l'assistente di Kubrick, Tony, telefona di nuovo a John Ronson e lo invita a casa Kubrick vicino St. Albans. La casa di Stanley Kubrick è invasa dagli scatoloni. Ci sono scatoloni e scatoloni dappertutto. Tony e Ian Arlan, la cognata di Kubrick, spiegano che alcuni di questi scatoloni non vengono aperti da decenni. Oltre a conoscere a memoria i suoi film, per Ronson, Kubrick è un personaggio pieno di mistero. Il suo sogno, ora, sarebbe curiosare dentro quelle casse. Quando chiede il permesso ai familiari del regista, questi acconsentono.
1: Sono come reliquie, vero? A un appassionato di cinema deve fare un certo effetto vedere queste cose. Pensare che sono tutte passate per le sue mani. Immagino che siano come reliquie.
0: Parlando con i familiari, Ronson percepisce tutta la loro apprensione per come egli potrebbe utilizzare quello che troverà. Ronson inizia la sua ricerca dalla scatola su cui è scritto Islington, lo stesso quartiere dove abita anche lui.
2: Questi scatoloni contengono soprattutto materiale fotografico usato nella preparazione di Eyes Wide Shut. C'è di tutto, dalle porte delle case a scorci di strade.
3: Chi scattava le fotografie?
2: Credo che le foto scattate a Londra siano quasi tutte di Manuel Arlan, il figlio di Ian.
3: Quante fotografie ha fatto?
4: Non saprei, non ricordo. Una volta ho provato a contarle e mi pare di essere arrivato a 30.000, poi mi sono fermato. A Stanley piacevano molto i particolari più insignificanti della vita di una persona. Mi chiedeva di portargli foto, che so, di comodini, di calzini stesi ad asciugare, di una radiosveglia, di una lampada a forma di Mickey Mouse, cose così. Diceva, nessun scenografo riuscirebbe a inventarsi una cosa del genere. È talmente bizzarra che non ci penseresti mai.
3: E lui guardava tutte le foto?
4: Tutte, ed era sempre interessatissimo. A un certo punto mi chiese di fotografare tutta Commercial Road, da un capo all'altro. È lunga più di 3 chilometri. Ma lui non voleva che gli edifici risultassero troppo distorti per via della prospettiva. Perciò uscii con la mia macchina fotografica e una grossa scala. Una cosa enorme, alta 3,5 metri. Sistemavo la scala davanti a un negozio, salivo sulla scala, scattavo la foto e spostavo la scala più avanti, davanti a un altro negozio e così via. Alla fine pensavo di unire le foto con del nastro adesivo, ottenendo così una striscia di foto che sarebbe stata lunga, non sto scherzando, circa 6 metri. Avevo appena finito di fotografare che Stanley mi telefona. Tra quanto tempo pensi di arrivare? Che tradotto significava vieni immediatamente. Mi precipitai a sviluppare i rullini e aspettai un'ora perché stampassero le foto.
0: Ritirate le foto, Manuel Arlan torna a casa e le unisce col nastro adesivo. Ottiene così un panorama completo di tutta Commercial Road. Poi, con il rotolo fotografico, si precipita a casa di Kubrick, dove il regista lo aspetta insieme allo scenografo Roy Walker.
4: Stanley guardò il rotolo insieme a Roy e a un certo punto gli disse: che ne dici, Roy? Non è meglio che andarci di persona?
5: Girare in mezzo a quelle scatole è un'emozione enorme. Ognuna rappresenta un frammento dell'immaginario di Kubrick, ma per capire meglio quell'enorme schedario è necessaria un'organizzazione scientifica.
0: Dopo lo scatolone etichettato Islington, Ronson decide di proseguire la sua ricerca seguendo un criterio cronologico.
3: Non c'è molto materiale del primo periodo, quando Kubrick faceva film con una certa regolarità. C'è soltanto alcune pizze di pellicola con dei provini di tanto tempo fa.
0: Inevitabilmente le scatole sono piene di materiale relativo al periodo più tardo, a partire da 2001 Odissea nello spazio, quando le pause tra un film e l'altro hanno cominciato a farsi sempre più lunghe. Queste scatole raccontano molte storie, storie che narrano soprattutto gli anni di silenzio.
6: 2001 Odissea nello spazio è stato uno spartiacque. Prima, ai tempi di Spartacus o di Orizzonti di Gloria, Kubrick faceva i sopralluoghi per gli esterni di persona. Per Spartacus andò addirittura in Spagna e poi girava il film.

0: faceva ancora più o meno quello che facevano tutti i registi. Dopo 2001 invece Stanley cominciò a occuparsi praticamente di ogni singolo aspetto della produzione.
1: Poi ci sono le lettere degli ammiratori. Anche se raramente Kubrick rispondeva ai propri fan, le loro lettere sono state tutte meticolosamente conservate e catalogate in modo quasi maniacale. Sulle lettere positive Kubrick metteva la sigla FP, su quelle negative FN. Le lettere più stravaganti sono classificate Clank, svitato. Ronson è curioso. Cosa può spingere qualcuno a scrivere lettere così stravaganti a Stanley Kubrick? Decide perciò di andare a trovare l'autore di una di queste missive e scopre che Vincent Easley è tutt'altro che uno svitato. È stato al contrario uno sceneggiatore televisivo di successo, nonché grande fan di Kubrick. Ha avuto una vita tranquilla e serena, almeno fino a quando la London Weekend Television gli ha commissionato di scrivere un film TV di 100 minuti dal titolo La morte di Adolf Hitler.
2: Non smettevo più di scrivere. Alla fine, le 2 ore scarse che mi avevano chiesto erano diventate 6, ma io ero sicuro che leggendo il lavoro lo avrebbero trovato splendido.
1: È il 1973. I film di Kubrick stavano cambiando il cinema e la scrittura cinematografica. Anche Tisley ne è influenzato e consegna all'emittente una versione di La morte di Adolf Hitler di ben 6 ore.
2: Ridussero la mia sceneggiatura a 1 ora e 50, tagliando le parti che avevo scritto con più passione. Era rimasto un personaggio di cartapesta. Lo trovavo profondamente ingiusto. Avrei meritato di essere a livello di Kubrick, e invece per colpa di altri mi è stato impedito.
1: Decide di scrivere la sua folle lettera a Stanley Kubrick.
2: Caro Stanley Kubrick, non posso più resistere a quella che mi creda è una fraterna urgenza di scriverle.
1: La lettera che Tinsley indirizza a Kubrick è molto lunga. Tinsley gli scrive tra l'altro che 2001 è stato per lui una cocente delusione ed espone le sue critiche una ad una con interminabili argomentazioni.
2: Ah, però concludo con una nota di incoraggiamento. Scrivo raramente a chi non conosco. Qualora trovasse questa mia lettera offensiva, tenga presente che sono veramente poche le persone che ritengo degne delle mie offese. Il mio unico intento è spronarla a far meglio.
3: Ronson continua la sua ricerca spronato sia dalla curiosità che dal desiderio di scoprire qualche aspetto sconosciuto del carattere, del modo di lavorare di Kubrick.
1: Ronson si reca almeno una volta al mese a casa Kubrick per esaminare il contenuto delle scatole. L'impresa tuttavia non si rivela molto semplice perché gli scatoloni vengono spostati di continuo e anche se non ci sono più film da fare, gli eredi sono impegnati a curare cofanetti di DVD e retrospettive. Spulciando tra queste scatole, Ronson ripensa a Vincent Easley. Deluso e frustrato, Tinsley ha abbandonato le sceneggiature per diventare psicoterapeuta, ritenendo che la sua opera fosse stata danneggiata dai rappresentanti imperfetti di un mondo imperfetto. Il contenuto degli scatoloni dimostra che Kubrick vigilava di continuo perché anche a lui non capitasse la stessa cosa. Il regista spinge questa attività di controllo all'esasperazione, arrivando anche a misurare le dimensioni della pubblicità sui giornali.
4: Una volta si accorse che un giornale tedesco aveva pubblicato un annuncio più piccolo dello spazio che avevamo comprato.
5: Sul serio? E come se ne accorse?
4: Perché controllava, la considerava una cosa importante.
5: Ma se ne accorse a occhio nudo oppure qualcuno...
4: No, se ne accorse a occhio nudo. Notava un mucchio di cose a occhio nudo.
6: Come padre era un'altra persona rispetto a quando era sul set o con i suoi colleghi. Per me era mio padre. Non avrei mai osato disubbidirgli. Mai. E sono sicura che se fosse qui scoppierebbe a ridere al pensiero che avessi paura di disubbidirgli.
7: Annie e Stanley si intendevano alla perfezione. Stanley era entusiasta quando iniziava un nuovo progetto. Per lui era come studiare una nuova materia partendo da zero. Gli piaceva tanto. Era un eterno studente. Quando raccoglieva il materiale era felice come un bambino. È così che è nato questo enorme archivio pieno zeppo di cose.
3: Dopo Barry Lyndon del 75, la produzione di Stanley Kubrick subisce un drastico rallentamento. Ma perché silenzi così lunghi? La risposta è probabilmente nascosta in quelle scatole. Molte di queste infatti documentano la ricerca di una storia da raccontare.
8: Negli anni 70 e 80, Tony Frewin ingaggia una squadra di lettori in America a cui affida il compito di leggere migliaia di romanzi e di inviare rapporti giornalieri in Inghilterra.
9: Formammo una società, la Empyrean Films, che per Stanley doveva dare l'idea di una di quelle case di produzione un po' sfortunate che non riescono mai a decollare. Non voleva che i lettori sapessero per chi stavano lavorando. Tutta l'organizzazione ricordava una rete di spie comuniste. Nessuno conosceva gli altri. Non si organizzavano mai serate per far incontrare i lettori tra loro. Tutto veniva gestito da Judy Tobey a New York.
8: Ci sono intere scatole risalenti agli anni Ottanta che contengono il materiale di una ricerca colossale per un progetto, poi abbandonato, di un film sulla Shoah dal titolo Bugie di guerra.
9: Lavorò per circa 2 anni alla preparazione del film. Aveva raccolto un archivio enorme di documenti sulla Polonia, sui campi di concentramento, su tutto. Solo che in quei 2 anni che noi abbiamo passato a fare ricerche su ricerche, Steven Spielberg fece le sue ricerche, girò, montò e fece uscire Schindler's List. Sarebbe stata dura a proporre un altro film di quel livello, così Stanley lasciò perdere.
3: Intanto la ricerca tra gli scatoloni continua.
8: Nel corso del suo lavoro, Ronson nota dei contenitori di pellicola su uno scaffale delle scuderie. Nessuno sa cosa ci sia dentro, si sa solo che sono lì da decenni. Non possono essere scene scartate, Kubrick infatti per contratto fa distruggere tutte le scene che non utilizza. Alla fine Ronson scopre che si tratta di 18 ore di riprese effettuate da una delle figlie di Kubrick, Vivian, sul set di Full Metal Jacket.
10: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
11: Sì, signore!
8: È più o meno in coincidenza con l'uscita di Full Metal Jacket che i giornali cominciano a parlare di un Kubrick sempre più schivo e paranoico.
12: Cito testualmente: circolano racconti che inducono a pensare che Kubrick sia addirittura più pazzo di quanto ci hanno fatto credere gli psichiatri. È molto sottile la linea che separa l'artista perfezionista dal pazzo furioso. Stanley quella linea l'ha abbondantemente oltrepassata. E poi continua:
13: ora spostati leggermente a sinistra e rimani lì dopo che lui si è mosso. Punta il fucile.
12: A cena si fa portare tutte e tre le portate contemporaneamente, come faceva Napoleone. Detesta viaggiare a più di 60 km orari e, pur avendo il brevetto da pilota, si rifiuta di volare.
13: Ok, stop. Dunque, quando lui scavalca la barriera di cemento, io grido fuoco.
12: Stanley non era affatto clinicamente pazzo, come diceva la rivista Punch. Non era un demente. Era una delle persone più intelligenti che siano mai esistite.
7: Diceva, ho sbagliato a essere così isolato.
6: O riservato.
7: Riservato.
6: È diverso.
7: È il termine che usava la stampa, isolato. Diceva, io non sono isolato, è solo che non voglio. È una cosa perfettamente comprensibile. Anzi, la verità è che lo invidiavano tanti che sono costretti a vivere sotto i riflettori. E alla fine gliel'hanno fatta pagare.
8: Stanley Kubrick non ha nessun bisogno di uscire. È il mondo che va da lui. Come testimoniano gli scatoloni conservati a casa sua.
14: Ormai sono 5 anni che vengo regolarmente a casa Kubrick. Esaminare 1000 scatole piene di materiale richiede molto tempo. Comincio a credere che più a lungo si sta a contatto con un enigma, più questo risulta logico e coerente. Persino i particolari apparentemente più eccentrici, come il fatto di catalogare le lettere degli ammiratori in base alla città di provenienza, dopo un po' cominciano ad avere un senso.
9: Diceva, vorrei una spia. Forse un giorno mi potrebbe essere utile avere un agente, mettiamo ad Albuquerque. E segnava nome e numero di telefono.
14: Tipo, stiamo pensando di proiettare, mettiamo Shining al cinema Odeon di Albuquerque, è così?
9: Esatto, esatto.
14: O tipo, controlla...
9: Sarebbe dovuto andare a controllare com'era l'audio, le condizioni della copia, ma poteva trattarsi anche di cose completamente diverse. Comunque sia, li considerava suoi potenziali emissari sul campo, una specie di truppa irregolare e personale.
14: Molto astuto.
9: Sì.
3: Poi il momento della ricerca finisce, quel mondo fantastico con cui Ronson si è scontrato prende un'altra strada. Di quella sommatoria di ricordi ed emozioni rimangono solo il silenzio e la speranza di aver trovato una chiave d'accesso per scoprire il genio.
8: Per 9 anni, dopo la morte di Stanley Kubrick, la sua villa rimane un posto molto tranquillo. Poi, nel 2007, il silenzio viene rotto. Gli scatoloni se ne vanno. Bernd Ayorn è un archivista tedesco che ha vissuto in casa Kubrick negli ultimi 4 anni per catalogare le scatole su incarico della famiglia. Oltre a Ronson e ai familiari del regista, è l'unica persona che ha passato così tanto tempo a contatto con l'archivio di Kubrick. Per Bernd Ayorn questi scatoloni contengono rebus da risolvere e curiosità. Per Christiane Kubrick, invece, rappresentano qualcos'altro.
7: Mi sento male a guardare certi suoi oggetti perché vedo che cominciano a invecchiare. Anche i vecchi taccuini mi mettono una grande tristezza. La carta è ingiallita, impolverata. Quando la carta ingiallisce, significa che una persona è morta davvero. E rovistare tra le sue cose ti fa venire una malinconia infinita.
8: Christiane Kubrick ha deciso che è venuto il momento di voltare pagina e ricominciare. Per questo ha deciso di donare l'archivio del marito Stanley alla University of the Arts di Londra. Una delle ultime scatole che Ronson apre quando l'archivio è ancora a casa Kubrick contiene una videocassetta. Si tratta di un filmato in cui Kubrick parla di fronte alla videocamera. Il regista appare piuttosto nervoso. È un discorso di accettazione registrato pochi mesi prima della morte in occasione del premio David Warren Griffith assegnato a Kubrick dal Directors Guild of America.
11: Buonasera. Mi dispiace di non poter essere con voi questa sera per ricevere il premio David Warren Griffith, che costituisce per me un grande onore. Ma mi trovo a Londra, dove sto girando Eyes Wide Shut con Tom Cruise e Nicole Kidman. Proprio in questo momento, probabilmente, mi troverò in macchina sulla strada per gli studios.
14: Io penso che Kubrick fosse consapevole della sua capacità di fare film geniali e che per farli, in un mondo con così tanti pessimi film, occorresse avere un metodo. Per lui, il metodo era precisione e cura dei dettagli. Mi sono convinto che queste scatole contengano il ritmo del genio.
3: Il Mix delle 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Giovanna Insardi. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni. In redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Notte con cielo sgombro da nubi da nord a sud o al più sottilmente velato in pianura padana e lungo il Tirreno. Domani avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Il giorno e la notte.
2: A che punto è la notte?
3: In gara con il giorno per stabilire quale sia l'una e quale l'altro.
2: Macbeth, atto terzo, sempre puntuale, signora Ronzitti.
3: Anche lei vedo che stasera spacca il minuto, signor Ferrari. Buonasera, amici di Radio 1. Bentornati ad un nuovo appuntamento con le luci e le ombre del giorno e la notte. Io sono Emanuela Ronzitti e non mi stancherò mai di dirlo, sarò il giorno. D'altronde, signor Ferrari, sono solare fin dalla nascita, lei lo sa. E come sempre indagherò nella luce del nostro ospite, anche quella in chiaroscuro.
2: E io invece sono Fabio Ferrari e amo la notte, l'ho sempre amata e l'ho pure pagato quest'amore. E per disciplinare noi continuiamo a darci rigorosamente del lei. Giustamente, signora Ronzitti, anche se ci conosciamo da una vita, diciamo la verità.
3: Sì, signor Ferrari. Stasera però abbiamo un ospite che ci racconterà dei passaggi importanti della sua vita, fatta di alti e di bassi, di luci e di ombre, a volte di momenti vissuti nelle profonde tenebre.
2: E quindi perfetta per noi, diciamo, un volto amatissimo dal cinema, dalla televisione, è un artista che insomma ha saputo veramente costruire un percorso poliedrico, una gavetta teatrale, e insomma grande ironia, grande sensibilità.
3: Primogenita d'arte con un cognome importante, quello di suo padre Lino, che ha onorato con talento e dedizione, conquistando il cuore del pubblico in decine di film e fiction di successo.
2: E non è solo un'attrice, perché è una persona che ha anche saputo metterci la faccia anche fuori dal set. È diventata un punto di riferimento per tante donne. Diamo un caloroso benvenuto a Rosanna Banfi.
4: Buonasera, buonasera lor signori, ci si dà del lei?
3: Assolutamente sì, da noi sì.
2: Bello, lor signori, mi piace. Signori.
3: Partiamo dalla luce abbagliante di un cognome così importante. Essere la figlia di un'icona della comicità italiana come Lino Banfi è stato per lei ovviamente il sole che ha illuminato la sua strada fin dall'inizio. Però a volte questo sole diventa ombra, un po' ingombrante forse. E come ha trovato la sua collocazione?
4: L'ho trovata?
3: Penso di sì, però.
4: Comunque, sì. Comunque sicuramente è luce, perché papà ha portato avanti il suo lavoro, il suo nome, sempre con, come dire, con onore, non ha mai fatto passi falsi. Però logicamente la sua ombra è grande, è grandissima. Allora a un certo punto della vita ho pensato, ma tanto non gliela faccio a diventare come lui o essere più di lui. È troppo, è diventato un'icona, tanto vale tenermi il mio posticino da una parte, il mio lavoro, il mio nome, senza affaticarmi più di tanto a cercare di eguagliare papà, perché no, non è possibile, non è obbligatorio farlo.
3: È un po' il dramma di tutti i figli d'arte.
2: E beh, io come dire, posso dire la mia, qualcosa, perché l'ho patita pure io, è il classico figlio di... E qualche volta un po' ti viene lo scoramento all'inizio soprattutto, perché dici ma che ce la faccio, non ce la faccio. Poi come dice giustamente, uno dice oh sai che c'è, io sono io, lui è lui. E così è stato anche per lei, signora Bam.
4: Esatto, così è, perché dopo... Tante, quando ero più giovane, no? Tante piccole cose, tipo vi racconto un episodio. Una volta ai tempi di quando il Costanzo Show andava fortissimo, no? Ricevo una telefonata da pronto, sono la segretaria di Maurizio Costanzo, la signora Banfi, e io a mio marito: Costanzo, la segretaria di Costanzo, glielo posso passare? Rossana, mi fa. Io tremavo, stavo a sudare, mi chiama direttamente Costanzo: senti bella, una cortesia, mi sono perso il numero di papà, me lo potresti dire? Cioè, mi aveva chiamato per avere il numero di papà, io mi illudevo di andare sua ospite, capito?
2: Cara signora Banfi, mi è successo a me e non solo una volta, più di una volta, e non è una bella cosa.
4: Non è una bella cosa. Poi ci si abitua.
3: Poi ci si abitua, però insomma non è sempre andata così, il grande calore del pubblico è arrivato, l'ha riconosciuta come una grande artista, per esempio in Un medico in famiglia.
4: Guarda, la Medico in famiglia è rimasto un fenomeno, credo, unico. Perché ancora oggi centinaia di persone scrivono, cioè si ritrovano ancora in quella famiglia che ormai è disgregata, ormai sono tutti diventati grandissimi, quelli che erano bambini sono diventati genitori adesso. E oltretutto la cosa assurda di Medico in famiglia, che era una famiglia strana, dove la mamma era morta, il papà si era sposato con la sorella della mamma, vivevano in casa con nonno, cioè era una famiglia strana assai, chiunque passava andava a vivere con loro, dal cugino all'idraulico, alla cosa, vivevano tutti in questa casa. Ciò nonostante la gente si è immedesimata e dicevano: ah, che meraviglia, lo guardiamo in famiglia e ci sembra la nostra famiglia, nonno libero, è diventato proprio nonno d'Italia di conseguenza. È stato un fenomeno eccezionale, io ne ho fatto parte per fortuna.
2: E lì è arrivata proprio la grande popolarità per lei?
4: Sì, probabilmente lì, e poi varie altre fiction che ho fatto dopo, per esempio abbiamo fatto sempre con papà, perché ho lavorato molto spesso con papà, appunto perché a quel punto ho cavalcato la tigre, che dovevo fare? Papà e Banfi facevano proposte di vederci insieme, perché piaceva questa cosa di padre e figlia veri, dopo che avevamo fatto la serie del Vigile Urbano come prima esperienza. E poi abbiamo fatto per esempio Il padre delle spose, che è stato un film che ha rotto un tabù, una fiction che ha rotto un tabù in Italia, perché abbiamo parlato di omosessualità femminile e non se n'era mai parlato, è stato un inizio proprio.
3: Quanto c'era di padre e figlia di vero poi sul set e quanta finzione?
4: In certe cose c'era molto, ecco, per esempio Il padre delle spose c'era molto, perché sono certa che se io fossi stata omosessuale la reazione di mio padre sarebbe stata esattamente quella del film, cioè all'inizio incazzato, perché per lui una delusione, e poi immediatamente dopo innamorato comunque di sua figlia e anche della compagna di sua figlia. Sono sicura che la realtà sarebbe stata così, perciò noi per esempio in quel film abbiamo fatto delle scene di litigate che erano veramente, da parte mia è stata una maniera pure per sfogarmi, perché ho potuto dirgli cose che nella realtà non gli avrei mai detto, non mi sarei mai permessa.
3: Quindi è uscita la verità.
4: Sì.
3: E la reazione di papà?
4: Stava recitando, è stato.
3: Avevamo la copertura. E su questa bellissima immagine, mio caro Fabio, noi ascoltiamo un po' di musica per rilassarci, ma torniamo poi a raccontare della parte più oscura.
2: Il giorno e la notte.

0: Eccoci di nuovo insieme a Il giorno e la notte con Emanuela Ronzitti
1: e Fabio Ferrari. E parliamo proprio di notte perché, cara signora Banfi, nel bel mezzo della luce, del successo, in cui uno dice: hai visto, mi riconoscono anche perché so io e non solo perché sono la figlia di... arriva un bung, si spegne improvvisamente la luce, arriva quella diagnosi che nessuno vorrebbe mai sentire, quella parola che fa paura, che si chiama cancro. Ecco, cosa succede dentro una persona quando la sente ed è riferita non più ad altri ma a te?
2: Cosa succede? È uno sconvolgimento, è una cosa che ti arriva a far capo e collo. A me è successo quasi 18 anni fa, così proprio fa capo e collo. Ho sentito un bozzetto sul seno, mi sono fatta visitare dopo pochi giorni e quel bozzetto era un tumore anche piuttosto serio, maligno, veloce, cattivo. Mi è stato tolto, ho fatto una seconda operazione poi per togliere i linfonodi ascellari e poi ho fatto tutto l'iter, mi sono proprio fatta tutto, da chemioterapia, radioterapia, tutte le iniezioni dopo, insomma veramente un periodo difficile.
0: Che ha raccontato questa notizia per la prima volta, quando l'ha saputo?
2: Prima di tutto a mio marito, perché siamo andati insieme. Sto dicendo una sciocchezza, sono andata sola a farmi prima la mammografia e non c'era nulla e ho chiamato mio marito: guarda, non c'è niente, ho fatto la mammografia, non c'è niente, tutto a posto. Invece poi ho fatto l'ecografia mezz'ora dopo e lì me l'hanno trovato e la telefonata è cambiata. Oddio, c'è qualcosa, mi hanno detto che c'è qualcosa. E poi immediatamente papà e mamma, c'era mamma a quel tempo, logicamente ho chiamato loro, che sono rimasti basiti. Poi sai, i genitori davanti a queste cose rimangono, mi ricordo mia madre proprio non sapeva che fare, non sapeva come aiutare, non sapeva. Mia madre ogni volta che veniva a trovarmi a casa dopo l'operazione non si toglieva neanche il cappotto, stava, la ricorderò sempre questa sua immagine, era così contrita, così impaurita, che si metteva da piedi al letto mio così col cappotto, rimaneva così e non si rilassava mai. Papà stava girando in quel periodo, medico in famiglia, non mi ricordo che serie. E anch'io in realtà stavo girando, però mi fu sospeso il ruolo e poi l'ho ripreso dopo con la parrucca, perché non avevo più capelli, e con la faccia un po' gonfia. Infatti poi insomma me l'hanno un po' tagliato perché non potevo legarmi a Rosanna di prima, insomma. Perché purtroppo questa malattia ti cambia molto nel periodo in cui fai le cure. Ero molto ingrassata, ero senza ciglia, sopracciglia, insomma un'altra faccia. Però ne siamo usciti. Però... E oltretutto devo dire, mi ha portato, questa malattia mi ha portato anche a... Cioè, era all'inizio dei social, all'inizio di Facebook, perciò mi ha portato a sapere di tanta gente che mi mandava affetto, mi mandava baci, consigli. Era bellissimo, era proprio l'inizio, capito? Parliamo appunto di 18 anni fa. E mi sentivo proprio piena di tutto questo affetto delle persone, che di conseguenza poi per strada chi mi riconosceva, chi mi vedeva col cappelletto in testa, sapevano tutti della mia malattia, perché papà l'aveva detto in televisione oltretutto, perché ci eravamo accordati: se non piangi, se non una cosa, puoi dirlo. E lui lo disse con gli occhi lucidi, però se non altro non si mise a piangere. Però da quel momento, ecco, da quel momento è scattata una cosa stranissima, in quanto da figlia di, come sapete, uno per avere una foto sul giornale, prima, adesso con i social le foto sui giornali contano di meno, però per avere una copertina, no, facevi i salti mortali. Dopo che papà ha detto questa notizia, l'hanno detta al telegiornale. Mi ha chiamato l'ANSA, è uscito su tutti i giornali. Devo dire che in quel momento anche un po' rosicato, come si dice a Roma, perché ho detto: ma guarda un po', mi doveva venire un cancro per andare su tutti i giornali.
0: Prendiamola
2: a ridere, perché è passato il tempo e siamo ancora qua.
1: Signora Banfi, mi ha colpito la mamma col cappotto, questa immagine è bellissima. E allora le chiedo: ma c'è stata una persona in particolare che l'ha aiutata a non sprofondare proprio nel buio, nella tenebra? La mamma col cappotto o qualcun altro di più?
2: No, mio marito sicuramente. Mio marito, perché mi è stato sempre, sempre a fianco. E riuscivamo a ridere anche i momenti drammatici. Cioè, mi stava vicino anche nei miei momenti di... in cui mi vedevo veramente orribile, bruttissima, e per lui non era cambiato nulla, mi amava comunque, appunto cercavamo di ridere, di dire stupidaggini, di prenderla così, perché che dovevamo fare? C'era sto fatto, dovevamo superare questo scoglio. Una volta mi ricordo mi si è gonfiato molto il seno dopo l'operazione, perché ho avuto un'infezione ed era tutto rosso, bollente, stavamo sdraiati a letto così, dico senti com'è bollente, mamma mia, te ce faccio una volta cammino. E abbiamo riso di queste, di questa disgrazia, che dovevamo fare, però è passata, ripeto.
0: Ecco, però è passata, ma non del tutto, perché a distanza di 16 anni sì, dalla prima guarigione nel 2025, se non erro, è riapparso di nuovo. Sì. In che forma e che cosa si è detta davanti alla notizia del ritorno del cancro, del tumore?
2: Che mi sono detta? Che
1: qualcosa che anche non si tocca, può dire, immagino, anche, però ecco.
2: Anche. Non era affatto legato al primo tumore, era una cosa completamente a parte, al polmone, però piccolissimo, di 7 mm, meno invasivo di quell'altro, perciò è bastata un'operazione. E non ho dovuto fare cure dopo, chemio, cose, però certo è stato di nuovo un bello spavento, insomma, essere ricoverata per un tumore una seconda volta. Devo dire che tutta questa esperienza del tumore anche mi ha portato tanto, dico la verità. Tra le altre cose, questo fatto di diventare madrina della Comen, per esempio, per me è molto importante, perché sono ormai 18 anni che sono madrina delle Donne in Rosa e ho conosciuto migliaia di donne in queste occasioni, in occasione delle race malate, che mi hanno insegnato tantissimo, tanto tanto, la forza delle donne, la gioiosità delle donne, la rinascita, perché mi è capitato di vedere donne in una situazione e poi l'anno successivo rivederle belle, truccate, che avevano superato la malattia. Tutto questo ti fa bagaglio sicuramente.
1: Quindi dopo questo grande dolore lei è diventata però una donna importante, una testimonial, una che ha avuto una importanza per tutte le donne che hanno affrontato questa malattia. Dopo c'è stato un altro grande dolore che ha dovuto affrontare, quello della perdita di Lucia.
2: La
1: mamma col cappotto.
2: La mamma col cappotto, sì. Purtroppo è nell'ordine delle cose perdere i genitori, però mamma purtroppo aveva l'Alzheimer. Perciò già da qualche anno praticamente non c'era, cioè c'era e non c'era. Fortunatamente è successo che morisse prima di arrivare proprio al punto di non riconoscerci, e questo io ho sempre detto a papà, guarda, riteniamolo una fortuna, perché deve essere veramente una cosa bruttissima vedere la propria mamma che non ti riconosce, o moglie che non ti riconosce. E mamma è morta prima di questo. E mi ricordo per esempio quando facevo Ballando con le Stelle, lei guardava la trasmissione, in quel momento sapeva benissimo che ero io, ne parlavano con papà, guarda Rosanna, guarda Rosanna. Il giorno dopo, quando andavo, dico, allora mamma, hai visto ieri sera? Dove? A Ballando con le Stelle. Tu a Ballando con le Stelle? Ma dai, stavo in trasmissione. Non si ricordava niente.
0: Ecco, ma come si fa a vivere la malattia della propria mamma, una malattia comunque degenerativa, e contestualmente la propria malattia e anche la preoccupazione di un padre molto legato a una figura che per voi è stata una colonna portante, come l'ha definita lei?
2: Sì, non lo so, tutto si gestisce nella vita.
0: Un po' la forza delle donne.
2: La forza delle donne, sì, si gestisce la famiglia, si gestiscono i problemi, perché tieni conto anche che ho una famiglia, ho due figli ormai grandi, sono diventata nonna. Ho lo stesso marito da 40 anni e non è poco.
0: un record.
1: Purtroppo anch'io ho vissuto questa cosa dell'Alzheimer con mio padre, che invece purtroppo l'ha portato fino in fondo e alla fine non parlava più, non riconosceva più. È stato veramente
2: brutto, sì.
1: Doloroso, sì, perché poi vedi appunto una persona che è stata sempre brillante, estremamente intelligente, vivace, quindi veramente brutto. Ma andiamo a un argomento invece più allegro, più divertente: le orecchiette.
2: le orecchiette, di che vuoi parlare? Io no, a mano non le so
1: leggo,
2: fare.
1: Leggo ristoratrice,
2: esatto,
1: addirittura,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì. Ho un ristorante che fa orecchiette, un ristorante pugliese, che devo dire mi impegna, perché la gente non crede quando entrano, dico: ma c'è lei qua? Eh sì, è mio. La sera io sto là, sto al ristorante. E anche questa è un'esperienza, ormai sono quasi 10 anni, è un'esperienza importante, perché sapeste quanta gente e quante storie si conoscono anche avendo un ristorante. Noi abbiamo avuto clienti fissi che ci sono rimasti nel cuore, per esempio un papà e una figlia, una ragazzina malata che veniva a Roma per le cure, alla quale ci eravamo proprio affezionati, a questa ragazzina sperando che guarisse dal suo male. Purtroppo non ce l'ha fatta, però l'abbiamo vista nel giro di 3-4 anni, l'abbiamo vista andare avanti, crescere, le speranze, i genitori, cioè, ci si affeziona pure ai clienti, sai, ci sono anche belle storie che ti posso raccontare che sono avvenute in questi anni, perché quando cioè, se uno è di passaggio, mangia una cosa e se ne va, è un fatto, ma se uno ritorna, diventa poi
0: di famiglia,
2: una persona di famiglia, come se venisse a mangiare a casa tua.
0: Oggi chi è Rosanna Banfi?
2: Oggi sono una nonna, soprattutto molto felice della mia nipotina meravigliosa. Anche quella è stata un'altra prova, perché non è stata una cosa facile, perché mia figlia le hanno diagnosticato la menopausa precoce a 27 anni, perciò non poteva avere figli. Anche questo era un altro bel peso che si accumulava.
1: Non si è fatta mancare niente, diciamo, la signora Banfi. Ecco.
0: C'è sempre l'energia di ricominciare, perché noi la vediamo comunque piena di energia,
2: certo,
0: voglia di vivere.
2: Certo, finché ci siamo dobbiamo lottare.
0: Combattiamo.
2: Bisogna lottare, anche perché sennò t'annoi pure, no? Di una vita sempre,
0: certo,
2: piatta, sempre uguale, sempre facile.
1: Se no non c'è niente da raccontare poi negli spogliatoi.
0: grazie a Rosanna Banfi per averci permesso di penetrare nella sua parte più intima e scoprire le ombre e anche la rinascita di una grande donna.
2: Grazie.
1: Buonanotte a chi ama le tenebre.
0: E buongiorno invece a chi cerca la luce, signor Ferrari. Questo è Il Giorno e la Notte su Radio 1. Ma prima di lasciarci ringraziamo sempre la nostra squadra che fa notte lunga insieme a noi. In redazione abbiamo Valentina Lorusso, oggi per la parte tecnica abbiamo Alessandro Rosi. Martedì prossimo noi però torniamo, siamo di nuovo qui alle 23.30.
1: Alle 23.30, che è difficilissimo da dire, ma noi ce la mettiamo tutta. Radio 1.
0: Buonanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: GR1.
1: Papa Leone operato per un tumore al polmone, intervento riuscito al Gemelli. Il pontefice sta bene, tornato in stanza, ha chiesto la cena. Via libera del governo all'autonomia differenziata per 4 regioni. Approvato anche il nuovo codice della strada e il decreto ex Ilva. Slitta la manovra. Missili russi su Kiev, almeno un morto. Zelensky denuncia, nessun preavviso dagli alleati. Trump, condividiamo l'intelligence e lavoriamo per fermare la guerra. Avvelenate per errore, il giallo sulla morte di madre e figlia in Molise. Il vero bersaglio della ricina forse era il marito. Perquisizioni informatiche nelle scuole. Si accendono i riflettori sulla festa del cinema di Roma. Apertura nel segno di Paolo Genovese, premio alla carriera a Nicola Piovani. Susan Sarandon presenta il nuovo film e riceve un riconoscimento. Calcio, serataccia per le italiane in Champions League. Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Napoli sconfitto in Spagna 3-1 dalla Villarreal. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. In primo piano le condizioni di salute di Papa Leone XIV. In serata l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
2: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
1: Temi economici e non solo al centro della riunione del Consiglio dei Ministri che ha approvato tra l'altro i disegni di legge sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente bratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
1: Il governo ha approvato anche il documento programmatico di bilancio, rinviando l'illustrazione delle linee della manovra 2027. Varato inoltre un decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva.
4: Ammortizzatori sociali straordinari per affrontare la crisi dell'ex Ilva. Il governo con un decreto legge stanzia circa 138 milioni di euro per l'integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. La misura potrebbe interessare fino a 9.200 lavoratori a 0 ore in tutti gli stabilimenti. Prevista anche la cassa in deroga per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto. La ministra del lavoro Marina Calderone.
5: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1° di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
4: Il decreto legge consente di mantenere riscaldati gli impianti dell'area a caldo in attesa della cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre. Negli stabilimenti ex Ilva prosegue intanto lo sciopero per altre 48 ore. Valerio Dalò, segretario generale FIM CISL.
6: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio, la mobilitazione continuerà.
4: Amalia Carosi, GR1.
1: E sulla manovra si confrontano i partiti.
0: Plaude allo scostamento di bilancio. Fratelli d'Italia, che critica le opposizioni, pur di andare contro il governo, hanno cercato di impedire la deroga europea all'utilizzo dei fondi a favore di famiglie e imprese. Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles.
7: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
0: Su pensioni, flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche insiste la Lega. Noi moderati pensa misure per gli affitti a lungo termine e a zero tasse per i giovani. E davanti a Montecitorio, a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa, sono i leader del campo largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD Elly Schlein, che poi rivendica: la nostra risoluzione unitaria è già una bozza del programma dei progressisti. Contro lo scostamento di bilancio anche Giuseppe Conte, orgogliosi di aver ricompattato le opposizioni sul non riarmo, afferma, e da WS Nicola Fratoianni.
8: Sono loro che possono decidere nella prossima manovra di bilancio di non spendere 14 miliardi come hanno appena votato con lo scostamento per nuove armi ed investire un po' di risorse del diritto all'abitare.
0: Filippo Misano, GR1.
1: Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri anche il decreto legislativo sul nuovo codice della strada.
9: Il nuovo codice della strada ha un testo definitivo. Potrebbe entrare in vigore nel 2027. Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, il nuovo codice prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro vengono ridotte a 80 euro. Ma si inaspriscono per i comportamenti più gravi. Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. Se si guida senza assicurazione, c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie, parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini e ok alle moto nella corsia d'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: Rai Radio 1 a mezzanotte, 7 minuti, la pagina degli esteri con la guerra in Ucraina. Ripetuti attacchi con droni su navi cargo al largo della Bulgaria. Il Mar Nero si conferma il nuovo fronte del conflitto e in serata la Russia è tornata a bombardare Kiev, almeno un morto.
10: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa, condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Sulla stampa statunitense trapelano i contorni di un possibile piano di pace per l'Ucraina, mentre il presidente Trump torna a parlare del conflitto. Il corrispondente.
11: Washington sta ancora aiutando Kiev sul campo di battaglia, assicura Trump, rispondendo ai giornalisti che gli chiedono se si sia concretizzata la minaccia trapelata nelle scorse ore di una sospensione del sostegno americano contro l'invasione russa. Continuiamo a condividere l'intelligence con l'Ucraina, risponde il presidente ai giornalisti, prima di partire per l'Alaska per un comizio in vista delle elezioni di metà mandato. Poi il presidente prosegue: sia Russia sia Ucraina vorrebbero mettere fine al conflitto, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando. Il Washington Post parla di un piano di pace in quattro punti che Stati Uniti ed Europa starebbero finalizzando. Conterrebbe anche garanzie di sicurezza per l'Ucraina con un meccanismo di difesa collettiva dalla Russia simile all'articolo 5 della NATO, come tra l'altro proposto dall'Italia negli scorsi mesi. Intanto oggi si è dimessa Kimberly Guilfoyle, ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia. Per il Wall Street Journal, Guilfoyle avrebbe chiesto a un donatore di Trump un pagamento di $100,000 a pochi giorni dalla conferma della sua nomina. Lo avrebbe fatto evidenziando i suoi legami con l'amministrazione. In passato fu anche fidanzata di un figlio di Trump. Il presidente taglia corto. Stava lavorando bene, ma non ci piaceva quello che leggevamo. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
12: Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni nella regione della capitale, nel sud e nell'est del paese. Poche ore prima, due le vittime di raid sauditi, colpita tra l'altro una raffineria a ovest della capitale Sana'a, controllata dai miliziani. In Francia centinaia di migliaia di studenti, ma anche insegnanti e genitori, sono scesi in piazza per ottenere più risorse per la scuola, i cortei più partecipati a Parigi. Nella capitale scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a fine giornata. Secondo le autorità 36 le inchieste aperte per presunti episodi di violenza. Un'auto è stata data alle fiamme e un negozio vandalizzato. Tensioni anche a Lione, 5 i feriti. Per sabato prossimo previste nuove manifestazioni. Proteste degli studenti anche in Albania, a Tirana, davanti al Ministero dell'Istruzione. Scontri tra manifestanti e polizia. Preso d'assalto anche il municipio della città, dove l'irruzione è durata pochi minuti. Almeno 17 i feriti, tra cui 6 agenti di polizia, 2 giornalisti e un diplomatico straniero. Una quarantina le persone fermate. Torniamo in Italia con la cronaca, il giallo della Ricina. Al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche che individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.
13: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla Ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
14: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login, username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
13: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Ielzi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
12: Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. Inchiesta doppia curva sugli ultra di Inter e Milan. In appello, pena ridotta da 10 a 8 anni per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud rossonera, assolto dall'accusa di essere il mandante del tentato omicidio di un tifoso nel 2019. 8 anni anche all'ex vice Daniele Cataldo, che ha confessato di aver sparato scagionando Lucci. Ridotte o concordate le pene anche per gli altri 7 imputati. Per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud rossonera, assolto dall'accusa di essere il mandante del tentato omicidio di un tifoso nel 2019. 8 anni anche all'ex vice Daniele Cataldo, che ha confessato di aver sparato scagionando Lucci. Ridotte

0: pubblicato su Nature Astronomy.
1: Le caratteristiche dei pianeti dipendono dalla stella madre, quella attorno a cui nascono. Astri massicci e ricchi di metallo producono sistemi planetari grandi e turbolenti. Quelli più simili al nostro Sole generano invece sistemi planetari compatti e tranquilli. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
2: Questo studio per la prima volta mette in evidenza che stelle diverse fanno sì che i pianeti che gli stanno intorno hanno delle caratteristiche specifiche. Per stelle come il Sole c'è una preferenza per pianeti di tipo terrestre, cioè rocciosi. Per stelle più grandi, con una metallicità più elevata, tendono a formarsi pianeti grandi e gassosi.
1: La scoperta sarà utile per indirizzare meglio la ricerca di mondi potenzialmente adatti a ospitare forme di vita.
2: Poter andare a selezionare stelle che quasi sicuramente hanno pianeti di tipo terrestre, quindi più simili alla Terra, ci permette di focalizzare i nostri studi se stiamo andando a cercare la vita.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: A Pisa, al Palazzo Blu, una mostra ripercorre la carriera artistica di Edward Hopper, il pittore delle atmosfere sospese dell'America profonda e solitaria. Opere e documenti provenienti dal Whitney Museum di New York.
3: Hopper e il Whitney Museum, un rapporto durato, possiamo dire, tutta la vita. Stefano Zuffi, collaboratore scientifico della mostra.
4: Edward Hopper ha cominciato la sua carriera grazie all'appoggio di Gertrude Vanderbilt Whitney e ha disposto di lasciare tutta la sua eredità al Whitney Museum di New York, che dunque è il custode delle opere.
3: E tutto quello che arriva in mostra a Pisa di Hopper è stato selezionato dallo stesso Whitney Museum.
4: Un panorama molto completo delle opere di Hopper, dipinti, acquarelli, illustrazioni, disegni e naturalmente opere monumentali, affiancato anche peraltro da altri artisti, pittori e fotografi della scena americana.
3: La star di questa mostra è il dipinto di Hopper, Soir Bleu del 1914, un clown vestito da Pierrot siede nella terrazza di un caffè con la sigaretta che gli pende dalla bocca. Agli altri tavolini intorno a lui una varietà di persone e tra tutti loro nessuno sguardo che si incontra.
4: Forse la prima grande meditazione di questo pittore sul tema della incomunicabilità, della solitudine e dell'interiorità.
3: Federico Pietranera, GR1.
0: Ed ora a Roma con la festa del cinema aperta dal nuovo film di Paolo Genovese, ospite della rassegna anche Susan Sarandon, premio alla carriera a Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
5: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
6: Marco Bellocchio che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
7: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
6: L'industria del cinema premia anche la carriera della produttrice Tessa Ross. Poi arriva il primo film. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film sui segreti, dice il regista, con tanti nomi amatissimi del cinema italiano. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
8: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere. E invece proprio sì.
6: Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Max Gambino e Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
9: GR1 Sport.
10: Mezzanotte 19 minuti, buonasera anche da Jacopo Barlotti. Seconda giornata di Champions League che si è aperta con due sconfitte per le italiane. A San Siro, Inter battuta 4-3 dal Bruges. L'inviato.
9: Clamorosa sconfitta anche per come è venuta dell'Inter, che dopo aver perso la prima ma in casa del Real Madrid cede in casa a San Siro contro il Bruges con un rotondo 4-3. E dire che il Bruges ha anche avuto la possibilità di segnare più gol, anche due legni da parte del Bruges.

0: Rouge, una traversa di Çalhanoğlu, ma Inter che è andata in difficoltà. Protagonista il giocatore italiano con doppio passaporto tedesco, Niccolò Tresoldi, che segna il primo gol su calcio di rigore nel primo tempo. Atterramento di Çalhanoğlu su Carlos Forbes, trasforma impeccabilmente Tresoldi, ma nel finale di tempo è Lautaro al 43esimo che porta la situazione in parità. Sembrerebbe un secondo tempo tutto Inter, ma pasticcio difensivo tra Pepo Martinez e Akanji. Ancora Tresoldi segna al 17esimo. Tresoldi fa tripletta al 29esimo minuto, ma Lautaro segna ancora 36esimo. Inter viva fino al gol di Vermand al 88esimo, che porta il Bruges sulla 4-2. Sono nel recupero con l'Inter stanchissima. Bonny riduce 4-3, ma non c'è più tempo. Vincono i belgi. Assistenza tecnica Gioele Campagna, Milano Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Sconfitto anche il Napoli in Spagna 3-1 sul campo del Villarreal. L'inviato.
2: È una battuta d'arresto pesante quella che subisce il Napoli all'Estadio della Ceramica di Villarreal. Il Villarreal lo sconfigge in rimonta 3-1, e dire che il match si era messo subito bene per gli uomini di Massimiliano Allegri, che lo approcciano nel migliore dei modi e dopo appena 8 minuti vanno in vantaggio con il tocco sotto misura di Rachmani in mischia. La partita sembra in controllo per gli azzurri, quando però uno sciagurato errore di Politano, retropassaggio troppo molle per Milinkovic-Savic, dà la possibilità a Mika Utadze di intercettare il pallone e di involarsi verso la porta e di segnare il gol del pareggio. È il 23. Tre minuti dopo arriva il gol del 2-1 con una gran botta da fuori di Santiago Mourinho, che trafigge Milinkovic-Savic per la seconda volta e manda a riposo il sottomarino giallo in vantaggio. Nella ripresa gioco tanto spezzettato, con il Napoli che non riesce ad imbastire trame offensive importanti e anzi deve subire all'86esimo su una ripartenza il terzo gol con Olowasewi, che da fuori mette la palla sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 3-1. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri nel maxi girone di Champions League dopo quella con l'Arsenal. I partenopei restano fermi a 0 punti e adesso c'è da cambiare marcia quanto prima. Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
1: Tra gli altri risultati, 2-0 dell'Atletico Madrid sul Manchester United, vincono anche Arsenal e Barcellona, 3-3 tra i norvegesi della Viking e il Bayern Monaco. Oggi in campo alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Sorride invece la nazionale femminile, l'1-1 contro la Bielorussia a Firenze vale il passaggio al secondo e ultimo turno dei play-off di qualificazione ai mondiali.
3: La buona notizia è che l'Italia di Soncin conquista la finale dei play-off e continua a inseguire il sogno mondiale. Quella meno positiva è che sulla strada verso il Brasile ci sarà la Finlandia, un'avversaria di livello superiore rispetto alla Bielorussia, che richiederà alle azzurre una prestazione di ben altro spessore. L'Italia era partita con il piede giusto, trovando subito il vantaggio con Bonansea, che ha festeggiato con una dedica speciale alla mamma recentemente scomparsa. Sembrava l'inizio di una serata in discesa, invece con il passare dei minuti le azzurre hanno perso intensità e brillantezza. Nella ripresa infatti, dopo diverse occasioni, la Bielorussia ha trovato il gol del pareggio con Alkoviec, un colpo anche sul piano psicologico per l'Italia, che non è riuscita a ritrovare la brillantezza dei primi minuti. Ma il cammino verso il mondiale brasiliano continua, il traguardo è più vicino, anche se per raggiungerlo servirà a dicembre un'Italia diversa. Da Firenze, Sara Meini, GR1.
1: In chiusura il basket, quinta giornata di Eurolega, Olimpia Milano sconfitta in casa 98-89 dal Real Madrid. Con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Una buonanotte a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo la situazione al momento. Sulla 14 Adriatica è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale nelle due direzioni per la presenza di materiali dispersi. Chi viaggia in direzione di Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Gargano e proseguire per la provinciale 35 e poi rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale. Percorso inverso invece per chi è diretto a Bari. Sulla 13 la Bologna-Padova è chiusa per lavori in uscita allo svincolo di Bologna-Arcoveggio per chi proviene da Bologna fino alle 5 di questa mattina. Sulla 3 la Napoli-Salerno è chiuso per lavori il tratto tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione di Salerno. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo tra Campotenese e Altomonte. A Roma quest'oggi possibili disagi alla circolazione nel pomeriggio in piazza Roberto Porta Malatesta, dove avrà luogo una manifestazione dalle 18 alle 20. Possibili disagi anche nella zona dello Stadio Olimpico, dove alle 21 si terrà l'incontro di calcio Roma-Real Madrid. Verrà istituita una disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio per difficoltà possibili di circolazione durante l'afflusso e il deflusso dei tifosi. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS. Confessioni. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7. In replica a 00:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te.
6: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
7: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
8: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
9: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
10: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La nota del giorno dopo.
13: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casemiro alla regia. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound e grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Oggi vogliamo raccogliere insieme un percorso che tante volte è stato appaiato, ma altre disunito. Stiamo parlando di due artisti che hanno attraversato il mondo della musica cambiandolo, davvero almeno qui in Italia. I CCP, dove si trovavano, oltre ad altri, fianco a fianco, Giovanni Lindo, Ferretti e Massimo Zamboni, hanno sicuramente cambiato un orizzonte musicale, anche un modo di pensare la musica qui in Italia. E poi sono arrivati i CSI, un'altra storia importante. Ne abbiamo discusso con loro in occasione della ricomposizione di CCP per una non solo mostra importantissima che si è svolta a Reggio Emilia ormai più di 2 anni fa, ma anche per una serie di concerti che in qualche modo non erano autocelebrativi, erano un punto di una situazione che poi è travasata nel ritorno dei CSI. Ma oggi noi vi vogliamo parlare di quello che è successo lo scorso venerdì a Gualtieri, nella Bassa Reggiana, nel Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio, sotto gli affreschi della Gerusalemme liberata. C'è una tenda mongola. Davanti alla tenda mongola, Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, dopo aver chiuso da un mese a Catania il tour della riunione dei CSI, hanno, non dico chiuso un percorso, ma hanno presentato insieme, chiudendo un cerchio, questo sì, che è lo stesso di una tenda mongola forse, 2 dischi che vengono pubblicati in questa veste lo stesso giorno, ognuno con il proprio nome. Non è un disco a due, sono 2 strade che tornano ad incrociarsi, quella di Zamboni porta in Mongolia e arriva a un album, La macchia mongolica, che è uscito nel 2020 e che oggi rivede la luce con un brano inedito. Quella di Ferretti porta teatro. 3 anni fa, alla soglia dei 70 anni, aveva deciso di chiudere con la vita pubblica, poi sono successe tante altre cose. Ermanna Montanari lo ha chiamato al Teatro Olimpico di Vicenza ed è successo che, percuotendo in cadenza, questo doppio album dal vivo ha preso corpo a teatro. Esce lo stesso giorno della uscita per un'altra vita della macchia mongolica, ovvero insieme si sono trovati per presentarlo, e questo è un frammento proprio del disco dal vivo di Giovanni Lindo Ferretti. riconoscerete tutti, Finisterre, arriva da Codemondo, arriva da un momento importante di CSI, così la interpreta, l'ha interpretata meglio a teatro, Giovanni Lindo Ferretti.

0: crepacuore, non è successo. Una sola consolazione, inattaccabile, avrei rifatto tutto allo stesso modo. Il tempo dei cavalli, dei cani, delle montagne è stato l'apice del mio vivere quotidiano, un viaggio ritroso nello spazio e nel tempo, stalle, arene, pascoli, bivacchi, accampamenti, il viaggio della mia vita, ero preparato. L'infanzia nel trapasso di un mondo, dalla pastorizia eterna al moderno, la giovinezza con CCCP fedeli alla linea, la maturità sul palco dei CSI, la Mongolia spartiacque, reduce, il natio borgo, la venerabile dimora, un destino accettato e inseguito. Quando tutto è finito, ho stipato in due bauli ogni residuo, ho rimosso pensieri ed opere, il tempo del lutto. La vita continua per quel che si può, l'età aiuta, il mio tempo s'avvia a conclusione. Nei 70 anni risuonano echi biblici, posso ringraziare per ciò che ho avuto. Ma non sono i pensieri ad essere significativi. Significativo è l'accadere, significativa è l'attenzione che vi si pone. CCCP torna sul palco. In fedeltà la linea c'è. Il palco travolge il quotidiano. Il caotico vitale che ne consegue apre i bauli. Ferite cicatrizzate restituiscono quel tempo. I miei vecchi cavalli lo consolano. Bagliori tonanti dalla Mongolia.
1: Da Percuotendo in cadenza, un brano che ha moltissime risonanze. Si chiama Finisterre, l'avete sentito in questa versione che è finita anche su un disco, uscito lo stesso giorno di un disco di Massimo Zamboni, il 9 ottobre, presentato a Gualtieri. Siamo riusciti a porre una domanda proprio su questa confluenza di queste due uscite a Giovanni Lindo Ferretti e a Massimo Zamboni, ed ecco quello che ci hanno risposto.
2: Beh, si possono affiancare, perché io e Zamboni siamo affiancati da più o meno 40 anni, da che ci siamo conosciuti al Superfly a Berlino. Le cose accadono, non c'è un marketing alle spalle, non c'è nemmeno un pensiero iniziale, le cose succedono e quando succedono bene si risolvono in questo modo. Io ho comprato una Ger, Zamboni stava cercando di affittare una Ger, gli ho dato la mia Ger, lui ha una storia che si doveva dispiegare da appena prima del Covid, ha trovato il modo di dispiegarsi e mi ha detto: perché non vieni anche tu a presentare il tuo disco a Gualtieri, dove io sto imbastendo una storia che risale al prima del Covid? Siamo vivi, finché siamo vivi possono succedere cose e ci si può incontrare a Gualtieri, siamo pur sempre nei confini dell'Emilia paranoica, è la nostra terra, è il nostro cuore.
3: Cose che si attraggono tra di loro, no? In maniera assolutamente non prevista e insospettabile. Però questi due album credo che abbiano siano un buon gioco a incastro. Questo lo dico senza aver ascoltato quello di Giovanni, so che lui non ha ascoltato il mio, ma sappiamo entrambi che è così. Io credo che se dovessimo pesare i contenuti sarebbe una bilancia perfettamente livellata anche nelle differenze in qualche modo. Quindi è una sorpresa essere qua, ma non lo è. Non lo è.
2: È più una conferma. È una conferma che arriva da una sorpresa.

0: Un brano che abbiamo appena sentito, Forme Perfette, che arriva da questa ripubblicazione della Macchia Mongolica, uscito originariamente nel 2020. Il titolo viene da sua figlia, nata con quella che si chiama una macchia mongolica, un segno sulla pelle che fa domandare dove arriviamo. È un disco dove un ragazzo mongolo ha raccontato nella sua lingua ed è anche uno spettacolo, un reading con un film dentro la tenda, 25 spettatori alla volta. Questo Forme Perfette ci racconta qualcosa in più di questo album, che è un album importante. Il teatro o un certo modo di rappresentare le proprie storie per quello che riguarda Zamboni, anche la letteratura, il racconto, sono anche qui un punto di confluenza tra Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni. E potremmo dire che in qualche modo in questo c'è anche una confluenza con le nostre pillole di Nicola La Gioia. Oggi con lui vogliamo parlare di un paese che è un paese reale, ma nello stesso tempo è immaginario. È reale perché Capurzo esiste davvero, ma la Capurzo che è finita in Santa Barbara, il nuovo libro di Nicola La Gioia, pubblicato da Einaudi, è una Capurzo trasfigurata appunto dalla fantasia dello scrittore.
1: Eh sì, guarda, Capurzo è il paese, un paese realmente esistente, come dicevi, è il paese in cui sono nati i miei genitori, in cui sono nati e vissuti i miei nonni, quindi ho fatto in tempo anche a conoscere una Capurzo. I miei nonni sono nati, mia nonna nel 1916, mio nonno agli inizi del Novecento, quindi erano ancora in piedi l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano quando sono nati, avevano tutti e due i piedi proprio nel mondo contadino, in quella cultura millenaria. Però per raccontare 50 anni di storia italiana attraverso questo paese, questo villaggio, dico villaggio perché c'è quella famosa frase di Tolstoi che dice: se vuoi essere universale racconta il tuo villaggio, dovevo fare in modo che la mia Capurzo fosse una Capurzo omonima e quindi reinventata, perché attraverso appunto il distorcimento, la trasfigurazione della realtà, tu poi ti senti molto più libero di raccontarla quella realtà lì. Allora ho sentito che per diciamo essere una Capurzo immaginaria bisognava cominciare proprio dalla Santa Patrona. La patrona di Capurzo è la Madonna del Pozzo, e in questo caso invece è Santa Barbara, quindi è proprio una trasfigurazione che nasce proprio da una delle parti più profonde di tutti i paesi e le città italiane, che è appunto il santo patrono, la santa patrona. E questa Santa Barbara è, a differenza della Madonna del Pozzo, che diciamo è ben più clemente, questa Santa Barbara, o meglio, sempre ciò che tu proietti ovviamente sui santi, i fedeli, soprattutto le fedeli, si rivolgono non soltanto per ottenere del bene, ma anche per fare del male ai propri nemici e soprattutto alle proprie nemiche. Quindi insomma, una santa abbastanza ferina, almeno nell'interpretazione dei fedeli. Quella era una società molto fragile, molto precaria, bastava pochissimo perché una famiglia fosse ridotta sul lastrico, bastava un autunno più rigido o un'estate più torrida, e quindi era una società, era un mondo che si sentiva continuamente minacciato dall'esterno. Questa minaccia poteva avere appunto il volto o il suono del vento o il silenzio della pioggia che non cade, o invece il rumore della pioggia che cade troppo, oppure potevano essere delle persone queste minacce. Quindi eliminare la minaccia o diciamo contenere la minaccia anche attraverso la maledizione, la fattura, la preghiera, certe preghiere particolarmente oscure. Del resto questo non so, lo racconta molto bene Ernesto De Martino, no? Che è il più grande antropologo che noi abbiamo avuto in Italia nel Novecento, e quindi è un modo, quel pensiero diciamo magico, religioso, per contenere il caos del mondo e della vita e non farsene disgregare. E quel tribalismo, però, la cosa interessante è che poi credo che sia anche il motivo per cui sentivo di dover andare avanti, no? In questo libro l'ho portato fino più o meno alla fine, alla metà degli anni 70 del Novecento. Io ho l'impressione che non venga travolto dalla modernità, no? Un po' come diceva Pasolini, che io invece ho l'impressione che quel tribalismo e quell'oscurità arcaica poi invece si siano mescolati con la modernità, tant'è vero che oggi viviamo in un mondo che ci sembra grottesco anche nei suoi lati insomma più orridi, ma è un mondo che è ridiventato tribale, che non è appunto dove il pensiero laico sembra sempre essere disgregato, ma gli stessi, non so, ora no, parliamo sempre di queste cose, ma gli stessi grandi oligarchi, eccetera, eccetera, si ritengono di avere una missione divina, parlano in maniera appunto messianica, quindi quella cosa lì, cioè non ci si sbarazza, ecco, così facilmente del senso del sacro, poi ricompare da qualche parte in maniera imprevista.

La canzone che abbiamo oggi messo assieme a questo frammento di Nicola Lagioia su una città, o meglio su un posto, Capurzo, ecco, non la definirei una città, una località che viene trasfigurata in questo romanzo Santa Barbara e St. Stephen, che è un pezzo meraviglioso secondo chi vi parla e spero anche un po' secondo voi, The Grateful Dead, che attraversa il live, un live mastodontico a cavallo in realtà tra due decenni, ma pensato soprattutto verso la fine degli anni 60. I Grateful Dead sono una band psichedelica che si sta avvicinando anche al folklore, che non ha mai del resto trascurato, alle radici della musica americana. Dal vivo sono incredibili, ci sono momenti di totale espansione, Dark Star è il loro cavallo di battaglia in questo ambito, e questo live è questo Live Dead a cui è tratta questa St. Stephen è un meraviglioso caleidoscopio dal vivo di una band che ha nel sangue una musica senza confini. St. Stephen è anche un santo che ha la sua attrattiva nel movimento musicale, non dico pagano, però che è al di là addirittura della stretta confessione religiosa che St. Stephen esprime. È un personaggio mistico, fa parte di una galleria di importanti personaggi che affondano le radici ancora una volta nella terra, nella relazione tra uomo, terra, mesi e tutto il resto. Quindi mi sembrava una canzone importante da affiancare a Nicola Lagioia. Vorrei anche ricordarvi che da giovedì comincia un viaggio nella musica straordinario, parte il premio Andrea Parodi, il Contest di World Music, dove troveremo nella 19ª edizione dal 15 al 17 ottobre a Cagliari un importante gruppo di artisti, un vero e proprio concorso. Ne parleremo meglio domani con la direttrice artistica Elena Ledda, e ci sarà anche Paolo Freso, ci saranno insomma dei momenti di musica al Teatro Massimo di Cagliari assoluta. Chiamiamola World Music perché vogliamo dare un'etichetta, ma la musica è sconfinata, è più grande del mondo in tanti casi. Ma al di là di Paolo Freso e di molto altro, io vorrei ricordare che sono 20 anni dalla scomparsa di questo grande artista che era Andrea Parodi, con e senza Itazenda, e quindi vorrei ricordarlo con un pezzo che è un pezzo di proprietà importante, Non posso riposare, e questa è la voce di Andrea Parodi, una voce con pochi che possono avvicinarla.

0: Oggi abbiamo attraversato la musica senza confini, quella che parte dalla Mongolia arriva chissà dove, quella dei Grateful Dead, quella di Capurso, un posto reale, nello stesso tempo immaginario, e quella di Andrea Parodi, che è stata anche una grande avventura dentro i confini, i limiti, se vogliamo, della voce. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Rai 1, la Giovignola, a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo, Papa Leone operato al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno, asportato il lobo inferiore del polmone destro. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. Il Vaticano fa sapere che l'intervento, durato circa un'ora e mezza, si è concluso positivamente. Oggi le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. Il presidente ucraino denuncia: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito dei raid sulla centrale termoelettrica di Kiev, mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana all'Ucraina e lavora per una soluzione diplomatica. Resta in stallo la tregua energetica e torna a salire la tensione nel Mar Nero, dove altri due mercantili sono stati colpiti. La manovra, il testo, approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato invece il documento programmatico di bilancio in Consiglio dei Ministri da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti: non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona su taglio dell'IRPEF per il ceto medio e riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri via libera poi all'autonomia differenziata per le regioni che l'hanno chiesta: Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze oltre il 100% in più, a pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Calcio, Champions League, disfatta per Inter e Napoli. Nerazzurri subiscono un poker a San Siro dal Bruges, finisce 4-3 per i belgi. I partenopei cadono in Spagna 3-1 contro il Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord, Como. E tuttora c'è la notte di Radio 1.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone.
4: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: La notte di Radio 1.
7: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte che passeggiate sulla via dei sogni, dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Adesso la musica della notte di Radio 1 con TYO, Up for Soul.

Abbiamo ascoltato di TYO Up for Soul. Iniziamo il nostro cammino delle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è sveglio perché semplicemente non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dei nostri studi di Saxa Rubra vogliamo stabilire un contatto diretto con tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa state facendo? Quali sono i vostri pensieri, le vostre gioie, le vostre paure? Quali sono le speranze del giorno che sta per arrivare, anzi che è appena iniziato? Mandateci i vostri messaggi al 335 69 92 949. Lo ripeto per voi: 335 69 92 949. Trascorreremo circa un'ora insieme e avremo da dire tante cose, tante altre le aspettiamo da voi, spunti per raccontarci e per raccontarvi. Mia compagnia Alma Manera in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. La notte e l'opera lirica legano curiosità storiche, vocali e teatrali uniche. Ad esempio, la regina della notte, le note impossibili. Nel flauto magico di Mozart, il famosissimo personaggio della regina della notte canta l'aria, un'aria Der Holle Racke Klo in Hemen Erzen. Spero di averla detta giusta, ma poi lo chiederò al mio ospite che mi sta per raggiungere. Un brano celebre da richiedere a un soprano di coloratura, capace di raggiungere un fa di sesta ottava, una delle note più acute e difficili dell'intero repertorio operistico. I notturni, ad esempio, l'origine aristocratica. In origine, nel Settecento, il termine notturno indicava una composizione destinata a essere eseguita all'aperto di notte, nei giardini o nelle corti nobiliari, da piccoli complessi strumentali, evolvendosi poi nel romanticismo come brano intimo e malinconico per pianoforte e voce. Ma adesso torna la musica della notte di Radio 1 con Mina, Bellezze in bicicletta.

0: e siamo atterrati nel 1983 con questo brano di Mina, scritto dal compositore Giovanni Danzi e dal paroliere Marcello Marchesi. Però adesso dal 1983 torniamo a parlare delle nostre curiosità della notte. Mi hanno raggiunto i miei ospiti, ma ancora non ve li svelo. A proposito ancora di opere, la fisiologia della voce notturna. Nel canto lirico, prima di emettere qualsiasi suono, specialmente nelle rappresentazioni serali o durante gli scaldamenti, il cantante attiva oltre 300 muscoli contemporaneamente, paragonando lo sforzo vocale a quello di un atleta professionista. E poi la postura e la libertà della laringe. Per far risuonare la voce lirica senza ostacoli, la posizione della testa e del collo è fondamentale. Inclinare la testa in avanti blocca la respirazione diaframmatica, mentre una posizione neutra permette alle corde vocali di vibrare liberamente. Ma lo chiedo subito al mio ospite di questa sera, Federico Longhi, baritono professionista, un grande artista, Federico Longhi. Benvenuto alla notte
1: grazie,
0: di Radio 1. Poi tu sei un mio storico
1: Anna.
0: Amico e ti conosco molto bene, sei veramente un grande professionista.
1: Grazie mille per le belle parole, grazie per l'invito, è bellissimo essere a Roma
0: negli
1: alla
0: studi
1: Rai,
0: di Saxa Rubra in diretta, Rubra, in rigorosa Rubra, diretta.
1: Bellissimo, bellissimo, grazie ancora.
0: Cosa? E poi alla mia destra ho un'altra artista, anche se adesso lei sta facendo anche molta divulgazione. Ho accanto a me Carmela De Rose. Benvenuta Carmela.
2: Buonasera a tutti carissimi amici, grazie Alma per questo invito, grazie,
0: tu,
2: grazie.
0: Tu reduce da un'esperienza radiofonica.
2: Esatto, mi mancava tantissimo il microfono.
0: Radio Rai,
2: tutta italiana.
0: Diciamola questa esperienza Carmela.
2: È stata meravigliosa,
0: magari tornerai
2: meravigliosa.
0: A farla presto.
2: Ma speriamo, speriamo. Incrociamo le dita,
0: la tua trasmissione,
2: La Voce delle Emozioni,
0: e
2: un
0: vedi,
2: programma di Rai Radio Tutta Italiana con Carmela De Rose.
0: Eccola qui, che stasera ce l'ho qui tutta per me. E Federico, a proposito di quello che stavamo insomma dicendo prima nelle curiosità, la postura, la fisiologia, le corde vocali, il cantante lirico, tu sei un cantante lirico, è un atleta.
1: Sì, siamo atleti, la voce deve essere atletica, il corpo deve essere atletico, la preparazione deve essere comunque atletica, perché come tu sai benissimo, facendo spettacolo in palcoscenico al giorno d'oggi soprattutto devi essere molto prestante, molto agile, quindi respirazione, diaframma, gambe, muscoli e il corpo deve essere preparato assolutamente per ancor meglio supportare l'apparato vocale fonatorio.
0: Inclinare la testa in avanti, Federico, blocca la respirazione diaframmatica, mentre una posizione neutra permette alle corde vocali di vibrare liberamente.
1: Beh, assolutamente non bisogna creare dei blocchi, non bisogna creare delle ostruzioni, comunque tutto l'apparato fonatorio, la respirazione, il fiato, perché l'ossigeno, il fiato, anche l'apparato vocale fonatorio.
0: Inclinare la testa in avanti, Federico, blocca la respirazione diaframmatica, mentre una posizione neutra permette alle corde vocali di vibrare liberamente.
1: Beh, assolutamente non bisogna creare dei blocchi, non bisogna creare delle ostruzioni, comunque tutto l'apparato fonatorio, la respirazione, il fiato, perché l'ossigeno, il fiato, anziché attraversa le corde vocali che

0: Sì, ma poi gli esercizi di respirazione, il diaframma, i polmoni, l'appoggio, il sostegno che tu conosci molto molto bene. E tutto questo, continuo a ripetermi, deve essere supportato da comunque sempre un allenamento, sia fisico a livello proprio di ginnastica, so che ne parleremo e avremo un piccolo
1: Anche
0: approfondimento.
1: perché tu hai fatto un'esperienza molto bella, speciale, che va assolutamente raccontata con la tua testimonianza.
0: Di vita, sì, ho dato un bel cambio di vita a 50 anni, si può dire, quindi sì.
1: E Carmela, a proposito di respirazione, tu sei una giornalista, l'ho detto prima, ti occupi, però vieni dalla danza, la
2: Sì.
1: respirazione invece nella danza.
2: Sì, è importantissima, poi diciamo che è un po' simile al canto, perché comunque le ballerine non possono respirare con la pancia, ma devono respirare anche loro con il diaframma. Quindi poi diciamo che bisogna, quando si balla, vabbè, anche tu Alma sei una ballerina, quindi anche tu lo sai, nel senso, poi dipende anche dal passo, no? Poi c'è anche una respirazione anche post, cioè anche respirata al contrario, cioè c'è il respiro, però c'è anche questo nella danza. Cioè, anche il contrario mentre si balla, mentre invece nel canto il respiro serve poi quando si fa.
1: Beh,
2: È il canto, no? È
1: nella
2: l'emissione,
1: voce
2: poi
1: serve
2: è l'emissione
1: per
2: della voce.
0: Il respiro serve per far vibrare le corde,
1: cantare.
0: quindi sì, esce un suono con la
1: Tra
0: vibrazione
1: l'altro,
0: cordale.
1: Federico, tu hai iniziato i tuoi studi come flautista, quindi tu veramente sei uno scienziato del
0: Sì, è
1: fiato.
0: vero, è
1: Sei un
0: vero.
1: vero scienziato del
0: Quando ero
1: fiato.
0: piccolo, che non c'era posto nella classe di canto nel conservatorio di Aosta, ho iniziato come flautista e anche lì, comunque, respirazione diaframmatica, la tenuta del diaframma, la tenuta del suono. Comunque, sì, si soffiava in uno strumento esterno, invece qui il fiato viene utilizzato in questo nostro strumento interno, che appunto laringe le corde vocali.
1: Inizia ad arrivare qualche messaggio. Allora, buonanotte Alma, di solito sei tu a porre qualche domanda ai tuoi ascoltatori, stasera vorrei farne un paio a te. Tre pezzi musicali per te imprescindibili, tre film che potresti rivedere all'infinito. Allora coinvolgo i miei ospiti,
2: Wow, che
1: anche
2: bella domanda.
1: Stefano da Terni, grazie Stefano. Stefano, così, un film per me indimenticabile, mi viene in mente E.T.
0: Ah, che
1: di
0: bello.
1: Spielberg, perché è un film che poi ho rivisto con mia figlia qualche anno fa, è uno dei film che le ho fatto vedere perché secondo me comunica dei messaggi belli, importanti. Mi
0: Tanta
1: è venuto in
0: magia.
1: mente Spielberg in questo momento. Invece per te Federico, un film che ti viene in mente, che è indimenticabile, per te Carmela, tu tra...
2: Identificazione di una donna di Antonioni, penso che sia
1: Tu
2: un
1: che sei anche
2: capolavoro.
1: un'esperta di cinema, Carmela.
2: Sì, questo è il mio film preferito in assoluto, però ti direi anche, andrei pure sul neorealismo italiano, mi piace tanto il neorealismo italiano, quindi che ne so, Visconti, De Sica. Quindi proprio quei film,
1: Io sono andata un po'
2: L'andare a zonzo proprio della
1: più
2: città.
1: pop,
2: No, io non sono di
1: più
2: quelli, gli
1: cult.
2: ultimi, io
1: No, non ti. E invece
2: sono
1: una
2: molto
1: canzone,
2: romantica. Io
1: Federico.
0: come cinema citerei il grande Ettore Scola,
2: Ah,
0: il
2: che
0: grande maestro
2: meraviglia.
0: del cinema italiano. Io ho avuto la fortuna di avere lui come regista, sono stato diretto in un'opera come La Bohème. È
1: Bellissimo.
0: stata un'esperienza bellissima al Puccini Festival di Torre del Lago, dove poi io e te ci siamo conosciuti
1: È vero,
0: tantissimi
1: tanti,
0: anni
1: tanti
0: fa.
1: anni fa.
0: Lui si è dedicato, dopo la grande storia che ha, insomma, l'ha legato al cinema italiano, anche all'opera, quindi questo bellissimo legame di Ettore
2: Però
0: Scola nell'opera.
2: oggi noi, il cinema, oggi è l'apertura anche del Festival
0: Qua a
2: del
0: Roma,
2: Cinema di
0: certo.
2: Roma, oggi il film d'apertura è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, no? Che è un
1: C'è
2: film,
1: molta curiosità
2: io
1: su questo
2: l'ho
1: titolo.
2: visto, è veramente molto bello il film. Poi
1: Invece
2: siamo anche reduci.
1: una canzone a me viene Stefano, mi viene in mente Stefano da Terni, mi viene in mente Insieme di Mina. cantata da Mina e scritta da Lucio Battisti e Mogol. Mi viene in mente questa canzone.
0: Anche a me qui parliamo di storia, storia.
1: E tu una canzone, un'aria d'opera, un'aria d'opera che per te è

0: vabbè, io un'opera
1: il tuo
0: quale
1: cavallo di battaglia.
0: Vabbè, cavallo, la quale, il mio debutto è stato col Barbiere di Siviglia, quindi Figaro, quindi Largo al Factotum, quest'area che irrompe, spacca, sono il Factotum della città. Poi un'opera alla quale sono molto legato, crescendo ormai in seconda età, è il grande Rigoletto Giuseppe Verdi.
2: Che invece
0: un'opera
2: per te,
0: che
2: Carmela,
0: canto
2: allora,
0: sempre.
2: Pizzica, pizzica, pizzica, stuzzica, pizzica, pizzica, con gli spilluzzica, poi gli mamma mia.
0: Beh, ora oppure, in scena al Teatro dell'Opera di Roma.
2: O anche l'inizio della Turandot.
0: Popolo di Pechino. La legge è questa.
2: La legge è questa. Tiri, tiri, tiri,
0: bellissima. Torniamo all'opera un po' popolare, no? Come
1: allora,
0: era una
1: Brunella
0: volta.
1: Da Lucca, eppure mi piace la trasmissione. Grazie Brunella. E basta, insomma,
2: poi, è la tua, scusami,
1: e poi c'è,
2: non c'è, no, detto la tua,
1: e poi ho detto la canzone,
2: no, quella, l'aria preferita,
1: l'aria
2: dell'opera
1: d'opera.
2: Scusami,
1: ma a me piace moltissimo la Turandot, quindi tutto quello che c'è dentro la Turandot, soprattutto nelle arie le arie di Liu.
0: Eh beh, la dolce Liu che muore per amore.
1: Sì, tanto amore segreto, tu che dici il Secinta, eccetera, eccetera. Invece ci dicono, forza Carmela, ti rivolgiamo alla conduzione della Voce delle Emozioni.
2: Grazie.
1: Buonasera Alma, volevo chiederti quali sono i tre compositori di musica classica e di opere liriche preferite. Lo stesso chiederei ai tuoi ospiti. E a questo punto, quali sono?
0: Beh, assolutamente... Giuseppe Verdi, il grande padre del melodramma italiano, che amava tantissimo la voce del baritono e ha scritto per baritono grandissime opere, grandissimi titoli proprio. E,
1: i tre compositori ci
0: sì,
1: chiede
0: Giuseppe Verdi Fabri. Assolutamente, amo molto, all'opposto se vuoi per epoca e per stile, Mozart, che la scrittura molto molto semplice se vuoi, ma devi scavare veramente tantissimo dentro. E poi ricito il grande Giacomo Puccini, proprio la passione, l'amore, la vita, un uomo che anche lui ha vissuto tre epoche differenti, ecco, Mozart, Verdi e Puccini.
1: Torna la musica della notte di Radio 1, Fulminacci, Maledetto me.

0: E abbiamo ascoltato Maledetto Me di Fulminacci, scritta con Pietro Paroletti. Ma continuiamo la passeggiata nelle vite di Carmela De Rose e Federico Longhi. Federico, stai per debuttare al Teatro dell'Opera di Roma, tra l'altro con un'opera, è una prima mondiale.
1: Una prima mondiale, un'opera contemporanea, composta appunto dal grande Matteo D'Amico, grande compositore contemporaneo italiano. Il titolo è La vita nuda. Andremo in première, come si
0: Il
1: dice,
0: 20 di
1: il
0: ottobre al
1: 20
0: Teatro
1: di
0: dell'Opera di
1: ottobre.
0: Roma.
1: Saremo commissionati dal Teatro dell'Opera di Roma, produzione del Teatro dell'Opera di Roma, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Ma saremo al Teatro Nazionale, dove appunto il Teatro dell'Opera di Roma sovente fa
0: Sì, da
1: spettacoli.
0: fondazione a, diciamo, è il teatro più piccolo
1: Più piccolo, dove appunto fanno
0: dell'opera.
1: cose anche più di elite, come la contemporanea, alcuni concerti, così,
0: Le
1: perché
0: nuove
1: appunto al
0: ideazioni.
1: Costanzi c'è appunto la grande produzione del Falstaff. Quest'opera appunto bellissima, particolare, speciale, su testi appunto del Pirandello, direttore Alessandro Cadario, la regia di Cecilia Ligorio, e una cosa che appunto ci
2: Che
1: accomuna,
2: meraviglia, che
1: il grande
2: meraviglia.
1: Sandro Cappelletto, no?
2: Lo
1: Che
2: salutiamo, il mio professore. Ciao, prof.
1: drammaturgia,
2: Ciao.
1: prof, che tutti i giorni con noi, anche insieme ad
0: Che
1: Amico,
0: coincidenza.
2: Hai
1: senza
2: capito?
1: saperlo, molto molto bello.
0: Beh,
1: È un
0: stasera questa
1: Infatti gliel'ho detto,
0: sincronia tra voi due è
1: l'aspetteremo a
0: importante.
2: Che
0: Sono
2: meraviglia.
0: contenta. Succedono queste cose la notte di Radio 1.
1: La
0: Succedono,
1: notte.
0: succedono,
1: E quindi
0: succedono.
1: insomma sono molto emozionato perché partecipare ad una prima mondiale è sempre bello. Mi è già successo nella contemporanea altre due volte.
0: Quanto sarete in scena dal 20 di
1: Avremo
0: ottobre
1: 5
0: fino?
1: serate, l'ultima è il 25, 20, 22, 23, 24, 25 e il 26 abbiamo
0: Però
1: finito.
0: sei venuto anche per il Falstaff tu qui
1: Io
0: al
1: sì,
0: Teatro
1: io ho
0: dell'Opera.
1: lavorato anche per il Falstaff la prima parte di settembre, ho collaborato appunto alla produzione del Falstaff e poi sono passato alla
0: Che
1: vita
0: bello, che
1: nuda
0: bella
1: del grande D'Amico.
0: soddisfazione, che bella
1: Sì, poi ho
0: carriera che
1: ritrovato
0: stai
1: colleghi,
0: facendo,
1: amici,
0: Federico.
1: quindi è molto bello. Poi, insomma, prestigioso il Teatro dell'Opera di Roma, insomma.
0: Sempre,
1: E poi siamo a
0: assolutamente.
1: Roma e con la scusa, eccoci qua.
0: Eccoci qua tutti insieme, appassionatamente nella notte di
2: Io
0: Radio
2: verrò,
0: 1.
2: Io verrò.
0: Certo che veniamo a
1: Si ritroverai
0: vederti,
1: anche il prof.
2: Sì.
0: Assolutamente. Ma voglio ricordare il 335-699-2949 per inviare i vostri messaggi e soprattutto vi voglio ricordare la sfida poetica, perché noi dedichiamo alla poesia tanto, tanto. Tutte le nostre puntate
2: Io ti ho scritto una
0: hanno
2: poesia stasera,
0: veramente l'hai
2: sì,
0: scritta,
2: proprio
0: bravissima.
2: per
0: Fra
2: te.
0: poco la leggeremo,
2: Ok.
0: Carmela, la leggeremo, ma invito anche i nostri radioascoltatori a mandarci i loro versi della notte, perché la poesia è importante. E quanto è importante la poesia oggi, Carmela? Tu che scrivi, che sei una scrittrice, che sei una giornalista, che ti occupi di cinema, ne parleremo fra poco.
2: Io penso che la poesia oggi come oggi sia fondamentale, perché comunque, soprattutto per i ragazzi, per i giovani, perché proprio hai visto, no, noi associamo sempre la parola estetica, no? All'estetica della bellezza, cioè il bello e il brutto, poi definito da Kant. In realtà l'estetica, se noi ci riflettiamo bene, deriva dal greco, da estesis, quindi che la sensibilità significa, quindi la poesia cura l'animo, cura la sensibilità. Quindi come facciamo
0: È
2: a non leggere?
0: una carezza per
2: Poi tu
0: l'animo.
2: sei anche una che scrive anche tante poesie. Poi c'è un giorno me la devi leggere una tua poesia,
0: Va bene,
2: Alma.
0: lo farò. Intanto questa notte leggeremo la tua e la volta di Faith No More, I'm Easy.

0: rientriamo in studio con me Federico Longhi, Carmela De Rose. Ci scrive ancora Brunella Da Lucca per spiegare il precedente messaggio, che ci vuole spiegare meglio il messaggio che ci ha inviato prima. Tra tutti gli ascoltatori citati mancavano quelli che l'ascoltano semplicemente perché è una bella trasmissione stanotte, molto coinvolgente, con ospiti eccezionali. Brunella, ciao Brunella, grazie. Ci scrive buonanotte Alme e tutti i radioascoltatori. Volevo chiedere al maestro Longhi: il canto lirico ha ancora spazio in un mondo tecnologico che consuma tutto molto in fretta? Federico, cosa rispondi?
1: Sì, assolutamente sì, perché i teatri continuano a essere pieni, il pubblico c'è, paga, va, è felice, vuole vivere ancora di emozioni dal vivo, con voci non microfonate, non alterate da intelligenze artificiali, ma la voce lirica, appunto, siamo in palco, cantiamo in acustico con l'orchestra dal vivo, recitiamo dal vivo ed è ancora uno spettacolo come si faceva dai tempi antichi sino ad oggi. Gli spettacoli veri nei teatri proprio nostri italiani, come appunto il Teatro dell'Opera di Roma, come la Scala, come anche l'Arena di Verona, anche i teatri della aperto, ma tanti teatri anche all'estero, quindi l'opera lirica sì, è sempre molto molto molto viva e continuiamo comunque a batterci per questo e ad esserci.
0: Io credo che ciò che è classico, quindi classico inteso come letteratura, classico inteso come cinema, cioè classico inteso come spettacolo dal vivo, non morirà mai. Lo
1: brava
0: spettacolo
1: Alma.
0: Dal vivo non è replicabile in un mondo di replicanti.
2: Quella catarsi vera
0: l'emozione
2: non è
0: dello spettacolo dal vivo, come la radio,
1: perché
0: la radio
1: senti anche
0: l'ascolto.
1: Respirare, capisci?
0: Certo.
1: Cioè respiri, noi sentiamo anche da sul silenzio che c'è in sala, tu ascolti il silenzio, crei tu il silenzio può essere nella recitazione, opera, prosa, qualunque cosa, intensissimo e carico di grandi emozioni, quindi è uno scambio che c'è.
0: E a proposito di quello che non muore, la parola che non muore, quindi Carmela De Rose, prepara la tua poesia, fra un po' la leggeremo
2: già
0: insieme
2: pronta,
0: alle altre. Intanto
2: pronta.
0: Alma, un saluto affettuoso e una benedizione, sono padre Mariano di Stefano, passionista di Masca Lucia, ti invio la mia poesia per il santo più famoso d'Italia, San Francesco d'Assisi. Nel 1226, al 3 ottobre, anche tu lo sai, moriva un grand'uomo, San Francesco d'Assisi, e la città dove lo pesco. Il 4 ottobre di quest'anno, è vero, domenica è per tutti, anche in cielo. Papa Leone ha indetto un giubileo ad 800 anni dall'Eveo. Patron degli italiani, il poverello di Cristo imitatore, il più bello, e Mattarella, presidente, invita a scegliere un po' della sua vita. Portar la pace dove l'odio impera, e tutto questo da mattina a sera. Amare la natura, amare Dio, questo è il suo programma. Ed anche il mio. Povero, umil, in lui si vede il Cristo, prega per noi, glorioso San Francesco. Sei di sicuro un grande italiano, a te m'affido, tuo padre Mariano. Grazie padre Mariano, grazie a padre
1: grazie,
0: Mariano
1: sì.
0: da Masca Lucia. Io lo ringrazio e buonanotte Alma. Sono Gina da Siracusa, volevo chiedere a Carmela come si gestisce l'equilibrio tra l'essere appassionati dell'opera di un artista e il mantenere la giusta distanza critica. Beh, a proposito, tu fra poco andrai al Festival del Cinema a fare le recensioni sui film, quindi ecco, questa è una domanda che arriva a pennello.
2: Diciamo che fare la critica è un qualcosa anche proprio di difficile, carissima, perché come dice Lips, quando si guarda un film oppure si guarda qualsiasi opera, il godimento estetico è godimento di sé oggettivato, nel senso che se non è che un critico ha la verità assoluta in mano, perché comunque c'è sempre una sorta di soggettività, però l'oggettività sta nel se tu godi quando guardi quell'opera. Quindi Alma, la critica è sempre su un filo tra la tua soggettività e l'oggettività, che però viene sempre rispecchiata nella soggettività dell'altra, dell'opera stessa.
0: A proposito di soggettività e di storie di vita, Federico Longhi è un cantante lirico abituato a conoscere il proprio corpo, perché comunque noi ci conosciamo. A un certo punto della tua vita, Federico, hai avuto la necessità di ritrovare la tua forma fisica ed estetica. Raccontaci, ed è collegato con noi un tuo angelo custode, ce lo vuoi presentare tu, Federico?
1: Il mio angelo custode dal punto di vista appunto diciamo di allenamento
0: Michi Leone,
1: il mio personal trainer, come dico, che mi ha supportato a livello appunto di gym, di ginnastica, di preparazione appunto atletica, perché cominciamo prima con te, dobbiamo essere comunque pronti, perché al giorno d'oggi le regie sono sempre più performanti, vengono richieste sempre più esibizioni proprio anche a livello fisico abbastanza impegnative, e come dico sempre non possiamo essere poltrone e sofà, no? Non possiamo divano, poltrone, poi andare a teatro ed esibirti, anche perché il corpo, l'ossigenazione del corpo, la respirazione, il sangue, le corde vocali, il cervello,
0: quindi
1: tutto.
0: Il dimagrimento inteso come benessere.
1: Dimagrimento inteso come benessere.
0: Vorrei salutare Michi Leone, che è collegato già con noi. Michi?
3: Sì, buonasera.
0: Ciao Michi.
1: Ciao.
0: Ciao, benvenuto.
3: Ciao.
0: Benvenuto alla notte di Radio 1. Stiamo raccontando la storia di Federico e anche... ho appena detto prima, non so se ci ascoltavi, che sei stato un po' il suo angelo custode.
1: Eh sì, perché poi io ho fatto questa scelta appunto di, come dicevi prima, di cambiare la mia forma fisica, di dimagrire, e non lo nascondo, io ho perso 40 kg perché ero 130, ora sono sui 90, e quindi insomma ho fatto un bellissimo cambio per la salute innanzitutto.
0: Quindi quanti chili hai
1: 40.
0: Perso? 40 kg.
1: E quello,
0: wow,
1: che dico, voce sana in corpo sano, assolutamente, perché il grasso infiamma, non fa bene. Sulla parte toracica, laringe, gola, viso, tutto sei più gonfio, è come avere una gomma piuma, no? Che anziché il tuo corpo, dove il canto deve risuonare, non risuona, perché è come avere tutta gomma piuma, quindi si attutisce e non va bene. Il grasso infiamma, non fa bene proprio dal punto di vista fisico, non fa bene dal punto di vista ormonale in noi maschi. Quindi digiuno intermittente, questa è stata la mia parola magica, che grazie ad un altro
0: e
1: amico
0: e poi il supporto di Michi.
1: Sì. E quindi il digiuno è stato quello, e poi ho detto ok, adesso devo iniziare anche a fare ginnastica, e quindi ho contattato appunto Michi, personal trainer di vari personaggi anche proprio dello spettacolo e della musica, e lui meglio di me può spiegare dal punto di vista ginnico cosa ha iniziato a farmi fare. È stato un bel
0: Michi,
1: percorso.
0: Qual è la strada giusta, qual è il percorso giusto che vogliamo questa testimonianza di Federico, supportata dalla tua esperienza, dal tuo percorso come personal trainer, come motivatore dinamico?
3: Sì, allora sicuramente la parte di motivatore, ecco, aiuta, però la cosa più importante secondo me è che venga da dentro la persona che vuole iniziare, perché nessuno può darti una spinta se non te stesso, ecco. Poi da lì ovviamente si può andare a migliorare, e con Federico l'abbiamo visto, perché abbiamo iniziato a livelli diciamo discreti, e adesso ha fatto un grande step up, ecco.
0: Ecco, come si fa a mantenere questo livello, nel senso dimagrire così tanti chili e riuscire a recuperare la forma fisica, ma mantenerla la forma fisica? Come si fa, Michi Leone?
3: Allora, sì, sicuramente non bisogna sentirsi arrivati. Cioè, ad un certo punto, quando si raggiunge la forma fisica che si vuole ottenere, quando ce l'abbiamo, non dobbiamo lasciarci andare, ecco, in tornare alla vita di prima. Bisogna comunque mantenere uno stile di vita sano, una buona alimentazione, che quello è fondamentale, il sonno, il riposo, e comunque svolgere diverse sessioni di allenamento, ecco.
0: Michi, un consiglio ai nostri radioascoltatori che magari in questo momento ci stanno ascoltando e vogliono iniziare un cammino verso il proprio benessere psicofisico. Come devono iniziare? Da che cosa si inizia, Michi?
3: Allora, come ho detto prima, si inizia da... Prima di tutto bisogna mettere in conto di dover fare degli sforzi, perché sicuramente i risultati non arrivano dall'oggi al domani. E il fitness comunque non è solo palestra o pesi, si può iniziare anche solo con della camminata più veloce, del movimento in più, non bisogna necessariamente solo entrare in una palestra, che posso capire a tanta gente può disturbare. anche solo un po' più di movimento quotidiano all'inizio può andare bene. E diciamo andare sempre a evolvere, ecco, senza mai fermarsi e continuare su quella strada. Poi sicuramente i risultati con la costanza arrivano. Ecco, la costanza è la parola chiave, secondo me, del
0: Federico,
3: fitness.
0: come vuoi concludere?
1: No,
0: Cosa
1: che
0: ci
1: mi
0: vuoi dire?
1: allaccio alla cosa appunto della palestra, no? Che per tanti di noi crea anche imbarazzo. Crea anche imbarazzo, lo dico proprio perché quando sei fuori forma fisica, sei comunque obeso, andare in palestra non sempre sei tranquillo,
2: Anche
1: no?
2: il confronto,
1: Di
2: no, con gli
1: fra, infatti, il
2: altri.
1: confronto. E la cosa bella proprio di lui, che segue anche altri artisti, è proprio l'allenamento che lui riesce a fare prima in video call, come anche noi facciamo col canto, con l'insegnamento, e poi come con me, come con altri, ormai con la cuffietta, tutti i vari percorsi. Ma come dice appunto Miki, io anche la mattina, anche qui, sarei pigro, vorrei starmene magari in panciolle a letto, invece esco, quindi attacco
0: Quindi la
1: abitando
0: camminata che diceva
1: camminata,
0: Miki è importante.
1: camminata veloce, poi mi ha insegnato appunto a correre con i vari stacchi, quindi esco di casa, io abitando in zona Monti, chi conosce Roma, inizio con Colle Oppio, faccio la mia oretta e poi in più faccio il collegamento con lui, con tutto l'allenamento,
0: Quindi c'è
1: diciamo.
0: una continuità e una nella quotidianità.
1: Quotidianità, continuità assoluta, ovviamente da una sempre con attenzione al cibo, attenzione a tutto, ma dall'altra sempre molta attenzione anche al fisico e all'allenamento, perché non mi stancherò mai di dirlo. Noi cantanti non dobbiamo essere appunto poltrone e sofà, ma dobbiamo performare
0: Io
1: e essere sempre molto
0: voglio
1: attivi.
0: ringraziare Miki Leone per il suo intervento, per il suo prezioso contributo alla notte di Radio 1. Grazie Miki Leone, grazie.
3: Sono io che ringrazio voi, grazie
0: Ciao,
3: mille.
0: buonanotte,
3: Ciao,
0: buonanotte.
3: buonanotte.
0: Torna la musica della notte di Radio 1 e lei, Giorgia Parafulmini.

0: E se piove questa notte mi bagnerò con te. A proposito di versi, di parole che suonano come quelle della canzone di Giorgia, il poeta della notte che ci manda sempre i suoi versi ha scritto un'altra poesia, P. Al ristorante, fuggo dalla calca che circonda il mio momento. Siedo al tavolo in un ristorante al mare. Lo sguardo cade sul tramonto ed è un portento. Solo madre natura riesce a catturare il mio pensiero, rivolto a te, in questa pagina di vita. Mi alzo, pago il conto e torno a camminare. Discesa, pianura, scale e poi inevitabile quella salita. Resisto e insisto, ho una cosa importante da fare. Devo venire da te, stella che brilli nel firmamento. Devo tornare a te, rigenerato da un nuovo sentimento. Ed era P. che ringraziamo. Ma ho anche un altro contributo poetico questa notte da Carmela De Rose, la mia ospite.
1: Vado, leggo. Vai. Questa la dedico a tutte le persone che nella vita hanno dichiarato che sono falliti o del fallimento. Che fallimento il non fallire e lasciarsi impallidire. Che fallimento il fallire e lasciarsi andare in un dire non compreso, teso nell'orbita incandescente. Che fallimento il non dire e lasciarsi in un continuo contraddire. Che fallimento il non contraddire sempre con il capo a consentire. Che fallimento l'acconsentire senza provare il contraddire. Contro il dire sarebbe questo il contraddire, a consentire sarebbe un ascoltato sentire. Allora eliminiamo il fallimento e chiamiamolo follimento. Almeno saremmo delle menti folli che non mentono, che contraddicono e dicono tutto ciò che sentono.
0: Carmela De Rose, perché l'ha scritta Carmela. Sì. Grazie Carmela.
1: Grazie a voi. Brava,
0: e ci scrive Angela da Roma. Grazie Alma per la tua compagnia notturna piena di tanta bellezza. In questi pochi e poveri versi si parla anche della notte. Angela, grazie per i tuoi occhi, per il loro calore e per il farsi esplicito del loro chiarore. Grazie al giorno che per primo ti ha visto, al tuo respiro e a tutti gli impulsi che ti muovono a vita. Grazie alla luce che ti ha svelato e al buio e al tempo che ti hanno esaltato. Grazie alla notte, questa notte, che non ti ha separato, al silenzio che non ti ha negato, al suono che ascolti e riami. Grazie ad Angela da Roma. Che dire, questa notte è una notte piena di arte, dall'opera al cinema, alla danza, alla poesia e alla canzone. Ma che cosa è successo nel giorno che ci lasciamo alle spalle? Vi dico solo qualche data. Nel 1887 al Teatro della Scala di Milano si rappresenta la prima dell'Otello di Giuseppe Verdi. Nel 1946 la Francia adotta la Costituzione della Quarta Repubblica e nel 1962 Chi ha paura di Virginia Woolf debutta a Broadway. Ma che cosa? Ma abbiamo già Don Marco e abbiamo il nostro amico della notte, Don Marco Palmerani. Don Marco, come stai? Ci hai ascoltato?
2: Sì, vi ho ascoltato.
0: Sei contento che abbiamo parlato di così tanta bellezza, come ci ha detto la nostra radioascoltatrice Angela da Roma?
2: Sì, perché la bellezza ci rende divini.
0: E che cosa dici di tutto quello che hai ascoltato? Ritrovare il benessere trovando la giusta motivazione, come ha fatto il maestro Federico Longhi, cantante lirico, atleta della scena, mi verrebbe da dire, vero Federico?
3: Adesso sì.
0: Adesso proprio sì. Sei un performer.
3: Prima era un po' più fermo, adesso invece ne combino di tutti i colori.
0: E questo è importante.
3: E i registi ne sono contenti, perché quando vedono che appunto sei predisposto a muoverti, a fare, non fare sempre il cantante, ah, ma io ho il respiro, devo stare fermo, invece adesso mi lancio, vado, ho appena finito appunto una produzione di Pagliacci in Germania che ne combinavo di tutti i colori, però è bello perché c'è lo scambio, certo. Come parlavamo prima, col pubblico, al pubblico arriva, non siamo fermi in palazzo.
0: Sei felice?
3: Sì,
0: sei felice, e questo è importante. Don Marco, cosa ci dici? Che messaggio ci vuoi accompagnare questa notte?
2: Possiamo dire che domani, cioè adesso, questa notte è già il 15 di ottobre, e noi la Chiesa ricorda una grandissima santa, dottore della Chiesa, Santa Teresa d'Avila. Sì. E a Roma c'è un'opera d'arte bellissima, chi domani è a via di settembre può andare a visitare una bellissima statua di Bernini.
0: ti devi allontanare un pochino dal telefono, Don Marco, devi allontanarti leggermente dal telefono perché ti sentiamo metallico.
2: Mi senti adesso?
0: Perfetto.
2: Allora, dicevo che oggi è già il 15 di ottobre.
0: Sì.
2: E quindi chi si trova oggi, stamattina, a via 20 settembre, può andare a visitare una chiesa dove c'è una statua bellissima del Bernini dedicata a Santa Teresa d'Avila, l'estasi di Santa Teresa d'Avila, perché oggi è Santa Teresa d'Avila dottore della Chiesa.
0: Sì.
2: E ho voluto citare questa grande santa perché, ascoltando voi, lei ci dice: niente ti turbi, niente ti spaventi, che a Dio nulla gli manca. E chi ha la bellezza, per forza ha Dio. Chi si dedica alla bellezza, all'armonia, all'eleganza, alla musica, diceva Sant'Agostino, anche se non ha proprio detto lui, chi canta prega due volte.
0: Sì, nella sintesi del De Musica, no? Lui esalta la musica come misura di tutte le cose.
2: E quindi chi si dedica alla poesia, all'arte, alla bellezza, non può che essere vicino a Dio.
0: Don Marco,
2: la bellezza salverà il mondo, chi lo diceva?
0: Dostoevsky.
2: Ecco, brava. E quindi tu salverai il mondo perché in questa serata accompagni le persone a godere della bellezza, intervistando i nostri cari fratelli che si impegnano a portare bellezza nel mondo.
0: Don Marco, io ti ringrazio come sempre di essere puntualmente presente alla notte di Radio 1, a tutte le ore, sempre disponibile, e ti abbraccio idealmente. Buonanotte, Don Marco.
2: E quindi vi auguro questa buonanotte e vi ripeto: niente di vi turbi, niente di spaventi, chi a Dio nulla gli manca.
0: Grazie, Don Marco, ti abbraccio. Grazie. Ciao, grazie, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Grazie. E oggi è la giornata in ricordo delle vittime civili e dei soldati caduti della Prima Guerra Mondiale, è anche la giornata mondiale degli uccelli migratori. Ma cosa succede nei teatri in Italia? Al Teatro Vascello di Roma, L'Orologio americano, con la regia di Elio De Capitani. E poi al Teatro Bellini di Napoli, Immacolata Concezione, con la regia di Ioela Anastasi. E al Teatro Biondo di Palermo, L'invasione delle api di Maria Teresa Berardelli. Si festeggia, abbiamo detto prima, Santa Teresa, come ha detto prima Don Marco, San Callisto, il compleanno di Alda Deusanio e Winnie the Pooh, ve lo ricordate? L'orsacchiotto del mitico di quando eravamo ragazzi, la prima
1: mi
0: raccolta
1: sembra 1926,
0: bravissima. E ringrazio il mio regista Di Brundo, il nostro tecnico del suono Pino Itri, grazie Pino, grazie. E saluto tutti Ennio che mi accompagna sempre nelle mie avventure, e Federico Longhi, ricordiamo,
3: grazie.
0: Il debutto il 20 ottobre
3: martedì
0: qui a Roma al Teatro
3: 20,
0: dell'Opera,
3: Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Nazionale, con La vita nuda. Vi aspettiamo in tanti perché l'opera, come la signora prima diceva, è viva e l'hanno composta, e saremo in prima mondiale martedì prossimo.
0: Carmela, invece, i tuoi prossimi appuntamenti? Scrivi per Il Messaggero, voglio ricordare collabori anche col Messaggero.
1: E io adesso andrò al Festival del Cinema di Roma e poi partenza per Sanremo, ci aspetta anche il premio Tenco.
0: Do la linea alla regia, ringrazio ancora i miei ospiti Federico Longhi e Carmela De Rose.
1: Grazie a te,
0: ringrazio
1: Alma,
0: il Brundo, il mio regista, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano, e adesso linea al GR1 e alla musica della notte di Radio 1. Buonanotte
3: grazie,
0: da Alma Manera, buonanotte.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.